0: Sono riflessioni che avevo già in parte ascoltato, però risentirle così una dietro l'altra con tutti questi dati documentati è stato, devo dire, di grande interesse. E mettendomi anche un po' dalla parte di chi ci ascolta, no? Quindi di coloro che hanno scelto di fare un tema del loro, della loro competenza, del loro studio, il tema dello del diritto alla sostenibilità. Un elemento che io trovo, ritornando anche all'Europa o alle scelte nazionali, è che tu, cioè, allora, da un lato pensare a delle misure perché il mondo non vada contro il disastro climatico è una cosa giustissima, giustissima, perché tutti abbiamo la percezione di quello che sta succedendo e deve essere una preoccupazione di tutti. Ma quando scegli delle misure, devi anche capire intanto se sono quelle efficaci. Da alcuni dati che venivano raccontati oggi mi nascono dei dubbi che sia la misura più efficace. Sì, diciamo, si cercano meno emissioni per quello che riguarda il trasporto in mare, ma si rischia di avere, diciamo, l'eterogenesi dei fini se poi tu hai molte più emissioni rispetto al trasporto su gomma. Ma oltre questo, visto che è stato citato anche l'elettrico e il mercato dell'automotive che sta morendo per certi aspetti o comunque in grande crisi in Europa, cioè tu devi immaginare, quando tu prendi delle misure devi anche immaginare gli effetti complessivi, cioè per quello che una decisione politica è complessa, cioè tu non puoi solo guardarla dal punto di vista, dall'obiettivo che, cioè nell'obiettivo che ti dai certamente ci deve essere quello della sostenibilità, ma devi renderla sostenibile anche per gli operatori economici che, diciamo, fino a quel momento hanno operato in un certo modo, perché se tu questo non lo rendi sostenibile crei dei disastri occupazionali. Guardiamo Volkswagen, cosa ha annunciato, e soltanto per ricordare gli ultimi annunci. Quindi gli elementi è non demordere dall'obiettivo, perché sennò è anche un po' facile. In alcuni sento un po' la voglia di dire tutte sciocchezze, non ce ne occupiamo, l'Europa come al solito si occupa delle cose da ricchi. Non è una cosa da ricchi occuparsi della sostenibilità, è una cosa che riguarda il futuro del mondo, che riguarda tutti, che riguarda gli abitanti del mondo. Nello stesso tempo, cioè, io dico, intanto scegliamo le cose che effettivamente sono più efficaci, non facciamo scelte esclusivamente ideologiche, ma raffrontiamo l'ideologia o l'obiettivo finale, l'ideale secondo me è più bello che non l'ideologia, con il fatto che debba nella realtà essere raggiungibile, quindi percorribile. Questo secondo me, anche per chi studia la sostenibilità, ecco, immaginare che nelle cose che si vanno guardando uno deve anche rendersi conto, un po' come in politica, degli effetti che produce, a lato che si posso, producono.
1: Mi rivolgo al politico.
0: Io ora sono presidente, sono un industriale.
2: Com'è? Sì, no, ma stiamo parlando. No, visto che siamo.
3: Allora, in quanto industriale, ora adesso Formenti le vende la barca, perché o l'uno o l'altro.
0: Ma sono industriale che non prendo la linea. Industriale. Quindi, diciamo,
1: visto che,
0: punto di vista.
1: Visto che si è parlato appunto di politica, mi è piaciuto molto quello che ha detto, e direi che ci vuole una capacità che vedo poco nei politici. Quando io sono in mare e scarroccio, o sbaglio rotta per qualche ragione, se voglio rimettermi a posto lo ammetto e correggo la rotta. Io vedo poca capacità nei politici, che ne so, per orgoglio, per ottusità politica, non so per cosa, di cambiare rotta, e parlo di politica europea. Ho visto l'automotive andare a schiantarsi contro uno scoglio perché una certa politica europea non ha voluto riconoscere l'errore correggendo la rotta, ma per andare sempre nella stessa direzione, no, senza cambiare l'obiettivo finale. Ma se in quel modo per arrivarci vado a schiantarmi su uno scoglio che c'è esattamente in mezzo, devo trovare un modo per adeguare la rotta, girargli intorno e arrivare comunque al mio obiettivo, come ha detto lei, mantenendo l'obiettivo. Ma perché non c'è questa capacità? Perché hanno paura poi di perdere voto da un determinato elettorato, parlo sia da un lato che dall'altro, non lo so, ma però non c'è questa capacità nei politici.
0: Non è vero, allora, non in tutti, facile l'applauso, no?
1: Sì, no, allora, non voleva essere una formazione populista. No,
0: allora, visto che poi se no diventa una cosa, faccio più politica da 5 anni. Ma
1: in quanto esperta chiedevo un
3: parere. Può anche, può anche parlarne male.
1: Attenzione,
0: mi occupo di altre cose,
1: non volevo suscitare un applauso, mi scusi, populista,

0: E nemmeno la mia era un'affermazione che voleva essere populista nel senso negativo, perché populista potrebbe anche essere in senso positivo, ma semplicemente dire, chiedere a una persona che ho apprezzato in quello che ha fatto nella sua vita da politico, per la, al di là delle idee, ma per la correttezza e l'onestà intellettuali di sempre, un parere su questo.
1: No, io non lo trovo sensato, nel senso che rispetto a dei dati che vengono dati, se tu hai preso delle decisioni, torni indietro. Oh, certo. E dici mi sono sbagliato. Però, perché non è che no, dire che si è sbagliato nella vita come in politica non è non vuol dire, non dimostri debolezza,
2: no,
1: dimostri forza, dimostri intelligenza.
0: Sono quindi pienamente d'accordo.
2: Peraltro, però, tutto poi torna all'origine di quello che diceva Roberta Pinotti, su cui io sono completamente d'accordo, cioè il fatto che oggi non selezioniamo più bene la nostra classe dirigente. Tra l'altro, selezioniamo benissimo il deep state, cioè quelli che lavorano nello Stato, perché fanno dei concorsi difficili, sono persone preparate, escono bene. Ma i politici che dovrebbero indirizzarli in realtà di solito non sono neanche, diciamo, il dito mignolo, e questo è il problema. Quindi bisogna ricominciare anche a selezionare la classe dirigente sulla base della capacità, non solo se gridano tanto, se dicono cose incredibili che ci piacciono un sacco perché ci fanno identità o cose simili. No, dobbiamo guardare anche che sappiano fare qualcosa, che magari l'abbiano fatto anche nella vita prima di candidarsi. Zanetti, veniamo un po' ai big dell'armamento che voi rappresentate. Intanto Costa, che insomma è la sua azienda, voi siete ovviamente noti per le navi da crociera, lo sviluppo tecnologico direi che lì è enorme, poi che la nave da crociera sia intrinsecamente, diciamo, energivora è evidente, perché sono comuni di buone dimensioni, stracariche di luci, di piscine, di tutto quello che ci deve essere per divertirsi. Però proprio per questo avete lavorato negli anni, e molto. Chi ha seguito il settore ha visto tutta una serie di evoluzioni che ci sono state. Voi come l'avete affrontata?
3: Sicuramente le navi sono dei sistemi complessi. Sono dei sistemi complessi, sono dei sistemi che consumano energia e sono dei sistemi che fanno parte di aziende. E per questo e spesso è difficile identificare questo, no? Ma c'è un interesse comune. Per noi il primo interesse è consumare meno energia, e lo è per tanti motivi. Primo, perché noi viviamo, lavoriamo e navighiamo offrendo vacanze, e quindi è il nostro primo interesse cercare di preservare, fa parte della nostra missione che abbiamo scritto anche come corporation, preservare, anzi lasciare i luoghi che visitiamo meglio di come li abbiamo trovati, perché noi poi lì ci vogliamo portare le persone che devono passare dei momenti memorabili. È comunque importante consumare meno, perché è uno dei principali elementi di costo della nostra industria. Ed è oggi come oggi, credo che consumare meno, qualunque cosa facciamo, sia il primo elemento di sostenibilità. Perché la tecnologia ci porterà verso motori che saranno sempre più in grado di andare verso carburanti alternativi, soprattutto sul naviglio esistente, perché noi pensiamo alle navi in ordine, ma le navi in ordine o che arriveranno nei prossimi 10 anni sono una frazione, un decimale di quelle che navigano oggi. Quindi il consumare meno è funzionale a qualsiasi tipo di strategia. Noi adottiamo misure di risparmio energetico oramai da decenni e tecnologicamente, andando avanti, sono sempre più sofisticate. Adesso non mi sto a dilungare su tutte, ma ne cito una che è poi legata all'intelligenza artificiale, magari mi dà l'opportunità di una piccola digressione sulle professioni del nostro settore. Noi abbiamo sviluppato internamente, quindi con competenze, con persone che l'hanno di Costa, un sistema di intelligenza artificiale che aiuta i nostri equipaggi nella gestione dei motori. Una nave da crociera, ma come molte altre navi mercantili, non ha un motore, ha vari motori, vari generatori, e combinare il livello di potenza e l'utilizzo dei vari generatori è fondamentale per ottimizzare i consumi. Io posso usarne uno e andare a manetta con uno, posso usare 4 e tutti andare al minimo. Ci sono N vie di mezzo e dipendono dai venti, dalla temperatura dell'acqua, dalla densità salina dell'acqua, da dalla forza del mare, da quanto è mosso, meno mosso, da quanto è il

0: carico della nave, eccetera. Sono n variabili. Oggi l'intelligenza artificiale aiuta i nostri equipaggi a prendere decisioni migliori, che non sono solo basate sull'intelligenza e sulla esperienza personale, ma sono aiutate e supportate dall'intelligenza artificiale. Questo poi si traduce che noi in ogni mese adesso stiamo battendo i nostri record storici di consumi più bassi, perché alla fine la tecnologia aiuta a consumare di meno, e consumare di meno è il primo elemento di sostenibilità.
1: Anche economica,
0: ma soprattutto in uno scenario in cui ci vorranno decenni ad avere le quantità di carburanti alternativi, sintetici, biologici, che ci aiutino. Quindi meno consumiamo tutti, prima arriviamo a questa neutralità. E questo mi permette di agganciarmi a un tema delle professioni del mare. Professioni del mare stanno cambiando. Ci sono le professioni storiche legate alla capacità del fare, legate al modo tradizionale, alla parte tradizionale del nostro mestiere. Ad esempio, la nautica ha un livello di artigianato del livello più alto, ma la stessa nautica, non ti voglio rubare mestiere, ma parlando di economia del mare, oramai ha le tecnologie più avanzate su queste imbarcazioni, e queste tecnologie più avanzate richiedono competenze che ieri non erano richieste. Se penso alle nostre navi, lo stesso, perché un conto è lavorare sull'esperienza, un conto è governare sistemi complessi. Questo per dire che la sostenibilità è anche legata alla nostra capacità di fare formazione a tutti i livelli. Formazione che vuol dire andare ad incontrare qualitativamente la domanda di manodopera qualificata a diversi livelli: manageriale, tecnica, tecnologica, artigianale di alto livello, manifatturiera specializzata, e poi quantitativa, perché ad oggi è più la domanda che l'offerta di lavoro. Se poi guardo il prossimo quinquennio, abbiamo stimato, come Confindustria, abbiamo fatto insieme a Boston Consulting, quindi con un ente esterno, circa 175.000 persone che mancheranno al settore dell'economia del mare per completare quello che è la ricerca di manodopera. E di queste, due terzi sostituiranno, diciamo così, il ricambio generazionale, ma un terzo sono nuove professioni. Parliamo di 80-90.000 persone che dovranno fare lavori che oggi non ci sono, dovranno avere preparazione che ad oggi stiamo ancora mettendo nel mirino, sulla quale ci stiamo ancora focalizzando, ma non abbiamo ancora le risposte a 360 gradi che poi serviranno per fare in modo che questo percorso di sostenibilità vada avanti, perché la sostenibilità sarà sempre più legata alla tecnologia, e la tecnologia è sempre più legata alla capacità delle persone. Non vedo il contrario, e non ho usato il non penso, perché non è un tema di avere delle opinioni. Se noi osserviamo quello che è lo sviluppo tecnologico, è legato alla capacità di saper fare, legato alle persone. Poi la macchina è un derivato di questo, macchina che sia virtuale o fisica, ma sono le persone che sono gli iniziatori e gli abilitatori della tecnologia, e su questo non c'è abbastanza
1: altra urgenza.
0: Attenzione,
1: no?
0: un'urgenza della quale non
1: c'è mismatch, come si dice adesso, abbastanza. Cioè mancano persone capaci di fare determinati lavori. Non si dovrebbe nemmeno sentire la parola disoccupazione in molti ambiti, e invece purtroppo si sente ancora, perché chi deve dare lavoro non trova colui che quel lavoro dovrebbe poterlo saper fare. È ovvio che non è che tutti possono fare tutto. Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
2: Ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi.

0: oggi, che ha 105 anni e la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore, che era mio nonno Ignazio Messina. Diciamo, la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice: ancorché magari nelle crociere sia più visibile perché c'è il crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
1: Questo è un grande vantaggio.
2: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno, no, quando la navi in ritardo.
0: Che invece i social fanno le denunce, le proteste, però a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica e non voglio farlo, però per dire che l'aspetto della persona è fondamentale. Non è tanto un obiettivo specifico nel budget il miglioramento della sostenibilità, è nella natura dell'ordinary course of business e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti: una cosiddetta material, cioè quello che si fa. Allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, e poi c'è la logistica, l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo. Quindi questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso, diciamo, due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare soluzioni innovative, dove magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori. Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi, che in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grandissimo ufficio tecnico, fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minori tonnellate consumate uguale a minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 diciamo sperimentato una specie di robottino che

va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori, soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante la navigazione anche ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre

0: Instaurato, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativa, magari che lavora in azienda da un anno, due anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità di poter dire al proprio capo anche quello che si pensa, o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile
1: serve,
0: andare
1: serve
0: avanti.
1: Evidentemente anche quello. Piero Formenti, allora parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di diciamo aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
2: Non solo.
1: Nel
2: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegner Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, ancora, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo, come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono professioni che stanno nascendo, non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando e ogni volta che si implementano, me lo insegnarono meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro, nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
1: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
2: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni, in qualche maniera io ci arrivo alla fine, lo dobbiamo fare per loro.
1: Certo.
2: Loro lo devono fare per loro stessi, ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose, per aiutare i vecchietti a fare in che in questo momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella appagante, che dia stimolante, che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
1: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata diciamo alla sostenibilità, state facendo passi importanti?
2: Allora, come ho citato prima, vi elenco così non cerco di non dimenticarmi nulla. Allora, propulsioni elettriche e ibride, carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che che riescano a consumare meno, non solo pulire ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema.

0: erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando, si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gelcoat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante, ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno. Anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla, devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del, certo, del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche un po' delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene?
1: Nel quindi, secco, nell'umido?
0: Servono appunto professioni specializzate che ci aiutino a seguire quest'onda, che è un'onda positiva. Poi vabbè, abbiamo, come vi ho già citato, l'infusione, l'RTM leggero, vuol dire fare vetroresina senza emettere stiroli nell'aria. Tutto chiuso, sotto vuoto, a parte che si ottengono carene più leggere, più performanti, un pochino più costose, però anche a livello di inquinamento dell'aria, ma anche di salute del lavoratore stesso, sono ormai diventate quasi indispensabili. Sono più difficili da applicare sulla piccola nautica perché sono troppo costose, per le barche piccole.
1: Ecco, le chiedevo su questi comparti, ma anche nella nautica di lusso, glielo chiedo anche da imprenditore, se diventano leve di marketing questi aspetti ambientali oppure no?
0: Purtroppo non ancora. Le racconto un esempio che racconto sempre. Tanti anni fa con la mia azienda avevamo intercettato una startup di giovani, che ormai non sono più tanto giovani adesso, che si erano messi a fare infusioni, che ai tempi era un qualche cosa che sembrava di parlare di fantascienza, ma lo volevano fare non con il vetro, con determinati tipi di resina, con il legno, ma con dei materiali più facilmente smaltibili, più facilmente smantellabili e reinseribili nel circuito produttivo senza crearne di altri. Questo generava dei prodotti che costavano un 25% in più. Mi ricordo a Sole di Genova, ancora eravamo sopra, padiglione B quando eravamo di sopra. Questi due sloveni che hanno voluto prendere dei nostri battelli pneumatici, che erano molto belli perché avevano dei colori molto belli, perché erano fatti con della resina ecologica, c'era cotone e non cotone o canapa e non vetro, c'era sughero quando ancora era considerato un po' meglio, cioè non era d'impatto, e non compensati con colli fenoliche. E questi hanno detto, sì va bene, ok, bello, una bella cosa, però a noi interessa il colore, se ce li fate di quel colore lì ma senza doverli fare in quel modo ci va bene. E questo è un poco cambiato, ma è ancora...
1: No, non è che non avevano capito,
0: no. L'avevano capito benissimo, solo che loro interessava il loro portafogli. Fino a che, e arrivavo a questo, fino a che questo impatta sul portafoglio di chi acquista, e... tutto bello quando però lo pagano gli altri. E quindi lì è la difficoltà. Quindi serve molta informazione, molta coscienza. Sta cambiando, sta cambiando, perché devo dire i giovani.
1: Ah, certo.
0: I giovani sono quelli che credono di più in queste cose, perché cominciano a dire, alla fine il mondo è il mio, me lo state rovinando. Quindi devo fare un plauso ai giovani, perché loro lo capiscono di più, però non sono quelli che in questo momento hanno la capacità di
1: spesa. Certo. Presidente Pinotti, per chiudere sull'aspetto anche delle opportunità per il territorio del Polo della Subacquea, no? Io sono personalmente molto legato al territorio della Spezia, questo per le mie personali origini, ma credo che la Liguria in generale sia una terra che possa ancora pescare da lì tante opportunità di lavoro per i ragazzi. Quale potrebbe essere il contributo che il Polo dà anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro?
2: Beh, noi presentando il bando che abbiamo fatto grazie ai fondi FESR e che la Regione Liguria ci ha affidato per l'innovazione subacquea, abbiamo nella stessa giornata, la scorsa settimana, 3 giorni fa, firmato un protocollo con la CNA nazionale per che anche loro hanno realtà non solo artigianali ma piccole e medie imprese che si occupano di questo tema, ma il tema in particolare era la formazione.

0: formazione. Sempre nella stessa occasione, il presidente di Promo Studi mi ha chiesto di entrare nella fondazione perché ritengono che tutte le nuove professioni che nasceranno dalle esigenze di quello che il subacqueo diventerà, l'underwater diventerà, vanno formate. La fondazione ha un compito sulla formazione. Quindi in realtà noi stiamo già vedendo quali sono nuovi profili professionali che potrebbero servire e stiamo immaginando, avendo anche una rete di università così ampia, di immaginare quali possono essere gli orientamenti che possiamo dare anche alle diverse, ripeto, noi siamo incentrati sulla Liguria, peraltro in Liguria, diciamo, l'Università di Genova ha competenze straordinarie da questo punto di vista e anche abbiamo anche fatto un bando giuridico perché le regole che riguardano l'underwater a livello internazionale sono tutte da scrivere e lo ha vinto l'Università di Genova, quindi non soltanto negli ambiti, diciamo, di ingegneria navale o di quella che è l'ingegneria storica, ma anche complessivamente, quindi l'università è completamente coinvolta, ma noi siamo nazionali e quindi coinvolte sono altre università in tutta Italia. Abbiamo una rete per cui possiamo disporre anche il fatto che la formazione nuova universitaria, ma non solo universitaria, anche immaginando già dagli istituti tecnici, abbia degli orientamenti che rispetto alle nuove esigenze professionali possano essere seguite. E questo, visto che prima scherzando diceva faccio l'industriale, non è vero. Io faccio l'integratrice, cioè io colgo le esigenze del privato, le esigenze del pubblico, le esigenze del civile, le esigenze del militare, le esigenze della formazione, le connetto e trovo, insieme a chi mi aiuta, delle risposte. Visto che abbiamo parlato della politica, per me la politica serve a questo.
1: Vabbè, certo. Grazie mille Roberta Pinotti. Allora, io in teoria avrei ancora un po' di minuti, in pratica non lo so, però posso fare una cosa che manda i matti la regia, tanto non siamo proprio in televisione proprio, cioè siamo in televisione ma siamo in streaming, quindi qualche sbavatura la possiamo anche fare. Se qualcuno vuol fare una domanda la può fare, siete delle menti elette. Poi ecco, professor Coco, lo so qual è il problema, che ora ci vogliono 5 minuti per trovare uno che ne faccia una, poi ci vogliono 3 ore per esaurire quelli che tutti vogliono parlare. Se avete una curiosità, potete parlare ora o tacere per sempre. La curiosità, posso prendere, poi la domanda sarà sicuro per la Pinotti, quindi poi dovrò ridarle il microfono, ma insomma tanto ne
2: Sì, io ho una domanda per la Presidente Pinotti e volevo chiederle, dato che ha detto che la sede della Fondazione è alla Spezia, e so che alla Spezia si trova anche un polo della NATO che si occupa di soprattutto di sicurezza marina, subacquea, così, se voi già state collaborando con loro o se vogliate in futuro.
1: Se ne serve qualcosa. Grazie. Anche
0: complimenti,
1: magari.
0: Complimenti per la domanda estremamente competente. Il CMRE, che è un centro NATO che si occupa appunto di quello, tutto quello che riguarda la sicurezza marittima, ma fa molte cose, è nello stesso posto in cui c'è il polo, cioè noi siamo a San Bartolomeo e quindi nello stesso sedime ci siamo noi e ci siamo loro. Loro hanno, tra l'altro, ci siamo già incontrati, c'è già una collaborazione che però pensiamo di strutturare di più, anche perché loro hanno strumentazioni estremamente interessanti che noi potremo utilizzare e noi abbiamo sperimentazioni estremamente interessanti che possono interessare loro. Quindi è una collaborazione che già esiste, che abbiamo deciso di strutturare ancora di più e che credo si amplierà, perché tra l'altro la Marina ha proposto alla NATO di diventare centro di coordinamento per diciamo, la promozione della sicurezza underwater a livello NATO, e pensiamo che la scelta ricadrà, diciamo, sull'Italia e di nuovo sarà sulla Spezia, dove siamo noi.
1: Bene, bene, bene. Allora, aspetta, prima le signorine, poi vengo avanti, vai.
3: Buon pomeriggio, vi ringrazio per il vostro dibattito perché è stato molto interessante. E la mia domanda, diciamo che nasce, diciamo, dalle lezioni che sono state svolte questa mattina, perché è un tema che è stato toccato, e cioè alla luce, diciamo, dei recenti avvenimenti e della nuova situazione geopolitica, diciamo che sembra che la prospettiva della sostenibilità da protagonista del dibattito europeo sia stata un po' superata da altre materie. E volevo chiedere se effettivamente anche

0: a livello operativo, quindi a livello appunto della vostra esperienza, c'è stata un po' questa forma, diciamo, di superamento quasi, se l'avete sentito anche voi nella vostra attività e nelle vostre ricerche. E inoltre, se così fosse, volevo chiedere se comunque la sostenibilità, o comunque ci sono state delle scelte che avete fatto in passato, comunque delle soluzioni che avete adottato, che ad ogni modo sono, diciamo, entrate nel vostro organico, comunque nella vostra attività, a tal punto che ormai non sarebbero mai, diciamo, non potrebbero mai essere superate effettivamente da questa nuova attenzione. Magari soprattutto mi rivolgo all'attenzione svolta a livello appunto della nuova nella difesa e via dicendo. Grazie mille.
1: Cioè, insomma, la smetterete di parlare di guerre e tornerete a parlare di sostenibilità? Sarebbe questa più o meno la domanda. Messina, Zanetti, potete rispondere voi che frequentate l'Europa.
2: Allora, alla prima dico no, nel senso, la guerra è un fenomeno, speriamo, spot, le cui cause non dipendono da noi, noi subiamo gli effetti, dobbiamo prendere delle decisioni organizzative. Nel caso nostro, per fortuna, non avevamo navi dentro Hormuz, e nonostante ci andiamo regolarmente, e quindi non sposta le priorità per le tematiche legate comunque alla sostenibilità. La seconda non me la ricordo.
1: Era se tornerete indietro rispetto a qualcosa che avete implementato oppure no.
2: No.
1: Anche perché costa più smontare adesso tutti quegli scrubber che hanno dovuto mettere.
2: No, ma perché, come dicevo prima, la visione è di lungo termine. Magari si torna indietro, come diceva prima, no? La presidente Pinotti. Cioè, ma come in tutte cose della vita, ogni giorno fai qualcosa, no? Ogni giorno fai qualcosa, poi rettifichi, fai un passettino indietro, uno laterale, discuti, ma no, qui abbiamo sbagliato, torniamo indietro, poi fai tre passi avanti, mezzo indietro. Cioè, questo... no,
1: fa parte degli aggiustamenti. Altra domanda?
3: Posso, sì, certo. Perché il tema credo sia molto interessante, al di là della risposta che è tanto certa quanto scontata, nel senso positivo, non quella che ha dato Stia, però insomma, evidenzia ancora una volta due livelli di interlocuzione. Uno, che è quello mediatico-politico, che conta quello di cui si parla, e uno che è quello aziendale, economico, che è quello conta quello su cui si lavora, quello su cui si pianifica, quello su cui si investe. Sono due piani completamente diversi, purtroppo, dico, perché in realtà quando vediamo che i piani coincidono, si mettono in piedi, funziona fenomeni virtuosi, certo. Funziona tutto meglio, certo. Quindi quello che leggiamo sui giornali non è sempre quello che succede.
1: Non è del tutto colpa nostra, questo mi permetto di dirlo.
4: Scusa, perché... una cosa, noi, come ho detto prima, siamo presenti a livello europeo e la nostra industria è già molto avanti su questo. No, non vogliamo fermarci, vogliamo che non ci fermino, è completamente diverso. Quindi, vogliamo proprio che non ci fermino, ci lasciano andare avanti, ma ci diano gli strumenti. Vi faccio un piccolo esempio. Noi 10 anni fa, se non mi ricordo male, abbiamo fatto un progetto per il end of life delle imbarcazioni, il fine vita.
1: Altro aspetto interessantissimo.
4: Abbiamo fatto tutto uno studio sullo smantellamento, lo smaltimento, come riutilizzare tutti i materiali. Il costo è portarli dove, nei centri di smantellamento, dividere i materiali, e poi dopo possono diventare, ci sono dei materiali molto utili e reimmessi nel circuito produttivo senza crearne altri, come ho detto prima. Il problema è che a livello normativo non abbiamo le norme che ci permettono di considerare questi materiali utilizzabili in quel modo. Quindi da anni cerchiamo di avere queste norme e non riusciamo a avere. E non è un problema italiano, è anche un problema italiano, ma è un problema a livello europeo.
5: Sì, Gianluca Messineo. Allora, intanto volevo ringraziare il Primo Canale dell'invito, perché effettivamente il dibattito a cui ho partecipato, diciamo, almeno come spettatore, è stato particolarmente interessante, anche perché il parterre de Rouen è stato veramente d'effetto. Insomma, la domanda che volevo fare è una domanda molto semplice, rivolta un pochino a tutti. Zanetti ci ha ricordato come praticamente il trasporto marittimo incida per l'80% delle merci trasportate, e però unicamente per il 2% delle emissioni inquinanti. Allora la domanda viene spontanea, e cioè se il comparto marittimo

0: si ritiene tartassato, perché altri diciamo, soggetti inquinanti non sono stati altrettanto, comunque non partecipano a questa attività?
1: Ecco, perché? Zanetti. Torna la gallina da spennare, se volete rifaccio la stessa frase di prima.
2: Ritorniamo un pochettino a quel concetto, perché alla fine c'è un concetto di visibilità, c'è un concetto che poi, tanto non siamo in TV, non siamo, ma c'è un concetto di influenza politica. Ci sono comparti che hanno influenza politica per tanti
1: che
2: motivi.
1: Che sanno fare lobby.
2: Saper fare poi è un discorso diverso, no? Perché ci sono lobby che vengono valutate in un certo modo, che vengono soppesate in un modo, e altre che vengono soppesate in un altro.
3: Siamo più spendibili.
2: Ci sono segmenti più spendibili mediaticamente e altri meno. Però io ho ascoltato qualche giorno fa, forse la settimana scorsa era, un commissario europeo dire che testuale il mare Mediterraneo è inquinato perché circolano molte navi. Quindi questo è il punto da cui partiamo e qui chiudo con la risposta.
1: Pure commissario, non era proprio l'ultimo, diciamo, di quelli che stavano lì. Facciamo l'ultima, vediamo chi la vuol fare, se la volete fare, vediamo se c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda, allora dai, andiamo a fare l'ultima domanda, così poi chiudiamo questa nostra sessione.
4: Sì, grazie innanzitutto per le vostre relazioni molto interessanti. La mia domanda riguarda il ruolo dell'Unione Europea, perché anche stamattina abbiamo sentito diverse voci rispetto a quello che sta facendo l'Unione. E da un lato si sente dire che l'Unione è il leader globale della legislazione su alcuni temi, tra cui quelli della sostenibilità, il Green Deal, che viene copiato e comunque diventa uno standard a livello internazionale per l'effetto Bruxelles, anche perché opera al di fuori dell'Unione. Dall'altro lato si sente dire che invece l'Unione, così facendo, con questa stessa normativa, va a gravare sulle proprie imprese e quindi ne riduce la competitività. Poi c'è stato il rapporto Draghi e tutto quello che sappiamo. Di queste due visioni contrastanti, voi nella vostra esperienza, quale vi sentireste di sposare di più?
1: Secondo me Roberta Pinotti ha frequentato i palazzi giusti per poterci dare la sua risposta. Anche loro, ma anche tutti loro, perché ovviamente vanno spesso a Bruxelles, ma chissà, forse...
5: Io non sono mai stata parlamentare europea, però sono stata ministra della difesa,
1: qualche
5: quindi
1: volta,
5: in ogni caso
1: qualche telefonata.
5: L'Europa l'ho frequentata. Allora, a mio giudizio, devo dire che entrambe le cose che avete detto, che sono state dette questa mattina, o quelle che abbiamo sentito qua, sono vere. Cioè, da un lato è vero che ci sono parti di legislazione europea che sono assolutamente di ispirazione a livello internazionale. Dall'altro è vero che ci sono state, lo dicevo prima, secondo me su questa vicenda che veniva raccontata di ETS, o sull'automotive, ci sono state alcune scelte che non hanno pensato su alcune a delle compensazioni o delle gestioni. Cioè, non è che tu queste scelte non le puoi fare, ma devi immaginare come le gestisci, come supporti quello che può essere un cambiamento. Quindi io non sarei assolutista nel dire in toto, per sempre e per tutti, la migliore legislazione che sia stata fatta. Per molti aspetti io ne sono orgogliosa comunque degli orientamenti che l'Europa su alcune cose ha scelto, ma ne vedo anche delle rigidità, ne vedo anche a volte quando si dice è un po' troppo, cioè un eccesso di burocrazia diciamo bruxellese. Ecco, da questo punto di vista l'elemento anche un po' ibrido, per cui hai la commissione, di come funziona l'Unione Europea, quindi hai la commissione, però hai i governi, hai il Parlamento Europeo, sapete la limitazione anche pur avendo adesso un po' più di spazio, comunque la limitazione rispetto alla propria azione. Questa cosa, se non è oliata bene e fa sì che funzioni bene il dialogo fra i parlamentari, che possono essere quelli che magari raccolgono di più le stanze, i governi che hanno un punto di vista di interesse nazionale, la Commissione che ha un interesse di governo complessivo, se questa cosa non funziona, e a volte funziona bene e altre volte funziona meno bene, ma se non ogli queste cose ti manca un aspetto e allora non è più la legislazione, cioè quello che decidi non è più il meglio che potevi decidere.
1: Per Roberta Pinotti, Piero Formenti, Mario Zanetti.

0: Stefano Messina, vi chiedo un grande applauso, grazie di essere stati con noi. Grazie al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, per avere organizzato questa tavola rotonda. Noi ci vediamo qui, se non ricordo male, dopodomani pomeriggio per un'altra sessione con altri relatori. Grazie davvero a tutti e buona serata.
1: Grazie. Buona serata.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto,
0: che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po'
1: riparato. Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Okay. Di conseguenza c'è stata una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio a terra, cadaveri. Si può dire delle olive che sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
0: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente.
0: Ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata, eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno, questo è il segno classico della grandine, non
0: è
1: riuscita a prendere
0: a favore di telecamera, questa qua è l'intaccatura,
1: è l'intaccatura della grandine, la grandine ha colpito,
0: la va a graffiare,
1: la graffiare ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciuma ma è cicatrizzazione del frutto, di conseguenza questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
1: sarebbe rimasta, c'è due cose, due fattori. La ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
0: Sì.
1: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
0: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però.
1: Esatto.
0: Vero?
1: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma li abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di un'uova su 100 olive.
0: Sì, quindi va bene.
1: È bassissimo.
0: Altri anni, quando andava male, quanto poteva essere questo 1?

0: l'ultima, l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva, sì, che
0: me
1: cosa
0: l'ho segnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma comunque,
1: eccola lì.
0: Eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva
1: a
0: perfettamente
1: assata,
0: esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Allora, questi sono i segni di grandinati degli altri anni, eccoli qua, questo è un segno della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede bene, su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna.
1: Ecco,
0: questa non
1: questa
0: è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste
1: questa?
0: Sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: quello. Sono duri, non
0: sì,
1: si staccano.
0: Sì, sono è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si sta.
1: Ma adesso tu quando andrai a è per corteccia?
0: Sì, praticamente è come diciamo è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questo
1: settembre. Vabbè, quelli di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere, di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: Come fai a sapere la percentuale di
0: una stima non si fa, semplicissima. Le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono. Se ne raccoglie un quintale si va al frantoio. Se stiamo sotto il 10% bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ah, ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
0: Allora l'oliva lavagnina in teoria una resa buona io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15
0: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%
0: esatto,
1: si dice.
0: Esatto, 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg. Sì, è tutto un discorso che adesso... Io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dal 18 al 20%, sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo, se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco, le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?

0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso. Sì. Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo ha saltato due generazioni, quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è della
1: questo,
0: colla.
1: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di perlacquale. E questo è il ferromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un oliveto,
0: sì,
1: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così.
0: Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica sono cosa quasi che
1: abbiamo,
0: mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: è
1: il feromone, che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Una, due, tre
1: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
0: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia, Massimo?
1: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco
0: dalla dimensione.
1: Dalla dimensione.
0: Quindi i più grossi
1: quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
0: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
1: Sì, quando sono qua nei campi che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo, perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è un'infestazione alta,
0: sì,
1: ti si appoggia sulle braccia e la riesce
0: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
1: Questo sarebbe stato molto più pieno. Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
0: È giusto.
1: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione,
0: cioè?
1: Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo, che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi.

0: dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, è come le medicine per le persone o gli integratori, alcuni vengono assorbiti
0: probabilmente
1: più rapidamente.
0: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali, pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso come, vediamo anche
0: queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
1: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente dopo il trattamento della fioritura per avere una buonissima legagione, uh-huh, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, Nano Calcio, l'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora l'unico problema è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così... che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base,
1: è vero qua,
0: quella lì è la pianta vecchia. Quando che aveva più di 100
1: questa?
0: anni, quella lì è stata tagliata nel 2016,
1: si vede proprio zac.
0: Esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava tra virgolette un po' fastidio perché l'avevo vicino all'uliveto grande che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica. Prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50.
1: Ah,
0: classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi l'1,50
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in terra,
1: esatto,
0: che è la cosa fondamentale.
1: Ecco.
0: La pianta sta bene, questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine e le piante quando sono così giovani sono molto delicate perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così con un utensile tipo una scala, perché
1: figurati,
0: devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a di togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: sì,
0: ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa
1: così,
0: altezza è qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di terra con uno squat, no, di in terra con uno scuotitore da 3 metri, 3 metri 50.
1: Devi riuscire
0: a lavorare in terra. Per sicurezza lavoro in terra. Per 2 motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso
1: di
0: pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti
1: mamma
0: prendono
1: mia
0: tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo, forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cucitura, eccola qua che si vede, l'ho trovata perché dicevo.
1: Ah,

0: Queste sono due file da 4 metri che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno a mettere le reti, ma l'anno dopo in meno del 50% di lavoro faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole arie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili,
0: ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa. Queste olive sono da frangere? Cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che è lavorata. Sì, quando il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono nere, quando sono nere bisogna prenderle,
0: diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte,
1: certo.
0: Esatto, si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon, le raccolgo. Se l'oliva è matura, creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: fa il prelievo.
0: Quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica.
1: Quindi antica?
0: Le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: lo sanno gli esperti. Ecco, 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto, sempre, tutte le sere.
1: Per quello in barattolo.
0: Esatto.
1: Invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle e ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello.
0: Comunque, questa quindi... comunque è un'oliva, sempre la classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
2: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno,
2: certo.
1: No? Per cui a un certo punto

0: D'Alemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
1: Non c'è più D'Alema, speriamo. Quindi non c'è più D'Alemiano.
0: Ecco, ma quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
1: Quelle nuove?
0: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere. Sì, certo. Va bene.
1: E questo è un fenomeno dilagante.
0: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è invece un grosso problema culturale.
2: Le parole che non ci sono più, me le racconta qualcuna.
0: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Certo. Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
1: esiste
0: in piedi.
1: Esiste solo la memoria.
0: Sì, si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di vedere.
2: Lei ha lì
0: le
2: un
0: cose.
2: Elenco, me ne legge qualcuna.
0: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto largo purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale, l'omicidio, sanno indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, ai tempi, sì, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era naturalmente, tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, e la scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale, oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei far sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se stesso, l'ho fatto. La seconda cosa che mi hanno detto, sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con il KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana però

0: in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
1: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? E, cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
0: Certo.
1: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
0: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
1: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così. L'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo. Quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi, come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare, si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso. Come se mi chiedessi di gridare piano. Ma se stiamo litigando, io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
0: Ah, un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto. Importazione, quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, nell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì. Che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: per dire, è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
5: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e quindi inventiva. I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Ma sempre meno anche loro. Grazie professor Coletti. Grazie.

0: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
1: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
2: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia, sì, negli anni

0: abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è cominciata la crisi, certo, la crisi pesante, quando,
1: però è una storia,
0: beh, poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi
1: secondo me, secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
0: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora, Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di Operai.
0: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: febbraio. Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: È una storia molto lunga, Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata, lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Limite il ministero.
2: Sì. Limite il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: del Made in Italy.
2: Adesso
1: anche.
2: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
1: Che non è una figura secondaria.
2: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data, il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di
0: marzo.
2: Ecco,
0: il fatto è che noi per i vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
2: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie. Io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
2: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
0: Ecco.
2: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord-est,
2: nel nord Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano.

0: Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
1: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio.
0: Guardi,
1: perché io sono rimasto a quei problemi.
2: Sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Infinite. Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei andato a fare che domani chiudiamo?
1: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
2: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente provocato.
1: Cioè la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
1: Ecco.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo il nome che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
1: farlo.
0: Normalizzarsi.
1: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
2: Sentiamo
1: Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire.
1: L'abbiamo fatta.
2: È andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva, da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ha chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo
3: certo
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
4: voi. Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione di acciaio è fondamentale. Poi se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire e vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
1: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
2: 1965. Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
1: certo,
2: in particolare, la Leila indimenticabile, Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
1: certo.
2: Sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
1: come
2: segna la storia della classe operaia a Genova?
0: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la,

0: leader,
1: sì, la leader,
0: portavoce, la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, certo. Però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
1: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
0: sono passati 21
2: ma
0: anni.
2: Il rapporto con Cornigliano com'è?
0: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
1: Questo sicuramente, questo anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate,
0: ma molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare,
1: certo.
0: Ricordo, c'era Gadolla che rappresentava, certo. Come certo. E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati super, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi chiede lavoro, e se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate,
2: certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
0: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica, e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po' qualche anno.
4: Un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
3: certo
4: un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierei? So che è difficile, però insomma...
4: Ma sarei sicuramente favorevole.

0: favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
2: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
3: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
4: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
3: Questo senza dubbio.
4: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
3: La sua cultura.
4: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Ital Cider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
3: Quindi è anche un'incubatrice.
4: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Cider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
3: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
4: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
3: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
4: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Ital Cider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
3: illuminare,
4: il numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
3: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più

0: più delicati o adesso è un momento?
1: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni. Io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
0: che viene da
1: senza Taranto. Senso, ma no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
0: non lontano,
1: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente sì, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
0: tecnica,
1: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
0: ha tirato fuori un sacco di soldi.
1: Di soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi...
0: Ce li ha anche guadagnati.
1: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
0: Quindi continuavano
1: sono
0: a
1: stati,
0: crederci.
1: Continuavano.
0: A scommetterci, a crederci.
1: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no? Taranto.
0: Certo. È un cadavere putrefatto.
1: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente le fabbriche siderurgiche specialmente a ciclo integrale con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria, però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura
0: che dà un diktat
1: su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
0: Mentre,
1: no?
0: Invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
1: Perché il ciclo integrale...
0: Da un punto di vista ambientale,
1: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
0: Ma era giusta quella battaglia?
1: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
0: Ha riempito il mare per farlo.
1: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile,

0: era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti, quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è il decappaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
1: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano in mezzo agli operai per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
2: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti dalle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo. Latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
3: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
2: Sì, europeo.
3: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
2: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, Se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto. Con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
3: Esatto, si parla anche di inquinamento.
2: Sì, il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che ora poi la discussione chiaramente
3: è ampissima,
2: e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
3: sarà fatto
2: o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non gli piace.
3: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei cornigliani. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altra ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
2: Forni elettrici, assolutamente, abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno fatto l'alto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
1: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

secondo appuntamento con i Palazzi dei Rolli di Genova, un appuntamento in due puntate. Bene, qui in via di Scureria, nel cuore della città, Giacomo Imperiale, 92° d'oggi di Genova, realizzato

0: Buongiorno professor Giacomo Montanari, storico dell'arte ma soprattutto mente del sistema dei Rolli genovesi. Siamo in un palazzo dei Rolli, siamo nel palazzo della famiglia imperiale. Professore, famiglia importantissima, famiglia di un grande letterato, ne parleremo poi col professor Verdino, famiglia di potere con dogi al seguito, di commercio, addirittura con origine internazionale, da Caffa, Tartaro, imperiale, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ah sì, intanto buongiorno a voi e grazie di questo invito a parlare di cose che mi sono molto care. La famiglia ha un'origine un po' mitica, no? Questo mutamento del nome da Tartaro a imperiale proprio in occasione di questi giuramenti di fedeltà agli imperatori. Ai genovesi piaceva trovarsi queste origini un po' mediterranee, un po' destinate a consolidare questa visione di una città dominatrice del mare e dei commerci su questo ampio specchio d'acqua, o quella che potremmo chiamare il grande territorio dove poi i commerci davvero venivano svolti e dove si concretizzavano gli interessi dei genovesi stessi. Gli imperiali sono una famiglia che in questo luogo, in quella che possiamo chiamare una corte, no? Questo spazio che i genovesi chiamano il Campetto, che non è piazza Campetto, ma è proprio il Campetto, perché anticamente qui c'era il campo dei fabbri, cioè quello spazio dove i cosiddetti fraveghi lavoravano soprattutto i metalli più nobili come l'argento e l'oro. E ancora oggi nell'altare di Sant'Eligio, nella Basilica delle Vigne, si trova questo altare dedicato a queste professioni, e addirittura l'ultimo dei fraveghi ha donato recentemente una bella croce in bronzo che adorna proprio l'altare. Quindi è una zona di insediamento antichissima, gli imperiali stanno qui da tempo immemorabile, però c'è il momento in cui Vincenzo, che poi è un po' il personaggio su cui riusciamo a costruire le prime notizie biografiche della dinastia cinquecentesca, costruisce questo palazzo.
0: E lo fa, tra l'altro, con una rivoluzione urbanistica notevole. Io raccontavo prima della strada, che non c'era, questa strada che unisce adesso Matteotti a Sozziglia, ed è la strada imperiale proprio.
1: Sì, questa la fa suo figlio, il figlio di Vincenzo, quindi quello che poi sarà doge all'inizio del Seicento, ma davvero anche il palazzo è sostanzialmente l'unione di diverse unità abitative quattrocentesche. Se voi girate attorno al palazzo e andate in Vico della Neve, trovate il portale del 400 in pietra nera di promontorio, mentre qui la facciata è una facciata di pieno rinascimento. Quindi Vincenzo è un grande mercante, naturalmente, un eccellente finanziere, ma è anche un uomo di grande cultura. Ce lo dice già Alizieri, no? Alizieri dice che nel 500 gli imperiali avevano la fama di essere uomini coltissimi. Questa cosa verrà poi raccolta nella maniera più straordinaria proprio da Giovan Vincenzo Imperiale, il nipote di Vincenzo, ma già Vincenzo è uno che queste cose le ha intuite e comincia in questo palazzo a ragionare nei termini con cui si ragionava nei palazzi dei Rolli, cioè palazzi privati con lo scopo pubblico dell'ospitaggio, delle visite di Stato, e allora affreschi, e allora dipinti, e allora, e qui in particolare, straordinarie biblioteche.

Sentiamo ora Silvia Isola dal palazzo di Gio Brignole Durazzo, un palazzo che è stato restituito

0: Dopo 5 anni in Piazza della Meridiana riapre Palazzo Giocarlo Brignole. Sono con Marco Franzone, storico dell'arte e studioso della famiglia Brignole, che ne ha studiato proprio la storia, una storia molto affascinante.
1: Sì, il palazzo si deve all'intraprendenza, alla volontà di Giovanni Battista Brignole, un nobile genovese che nel 1626 commissiona all'architetto Bartolomeo Bianco l'edificazione di questa nuova casa al limite di Strada Nuova, come la definiscono i documenti. Casa che sarà pronta nel 1628 e sarà splendida per il suo aspetto, diciamo, architettonico, e per il fatto di avere davanti a sé, dove adesso c'è il selciato di Piazza della Meridiana, un bellissimo agrumeto, quindi una cosa del tutto inedita e nuova. Giovanni Battista Brignole, che intorno al 1629-30 si fa ritrarre da Bernardo Strozzi proprio in questo nuovo palazzo che aveva appena edificato, un ritratto che oggi è alla National Gallery di Dublino. Giovanni Battista Brignole, che è ritratto in marmo da Giacomo Consonelli, quindi quando ormai lui era già morto, su commissione dei figli, in un'opera che è ancora conservata qui e che si potrà vedere. Uno splendido ritratto in marmo fatto da Consonelli, ricavato dal ritratto dello Strozzi.
0: Tra i gioielli, gli affreschi.
1: Tra i gioielli, gli affreschi, che si devono a Gregorio De Ferrari alla fine del 600, nell'ultimo decennio del 600, con miti classici, il mito di Aurora, il mito di Diana Endimione, e a Lorenzo De Ferrari intorno al 1730 con uno splendido racconto del mito di Prometeo. Importantissimo però sul piano artistico, che riguarda il palazzo, è l'opera dei due telamoni scolpiti di Filippo Paroli, più grande scultore del 600 genovese, che esegue questi due omoni che tengono adesso il portale principale del palazzo, ma originariamente tenevano lo stemma scolpito dei Brignole come finimento dell'ingresso del giardino, quindi di quell'agrumeto che citavamo, della casa.
0: E quali sono stati i personaggi illustri che lo hanno abitato?
1: Il palazzo è stato abitato da Emanuele Brignole, che è il grande artefice dell'impresa dell'Albergo dei Poveri, e poi a fine Settecento da Giacomo Maria Brignole, che fu l'ultimo doge della Repubblica e fu il personaggio responsabile della edificazione di Strada Nuovissima via Cairoli.
0: E poi anni dopo, nell'Ottocento, è passata la proprietà dei Durazzo. Grazie,
1: grazie.
0: E tutti a Palazzo Giocarlo Brignole.
2: Dicevamo di Giovanni Vincenzo Imperiale, che fu un grande letterato per la sua epoca. Scrisse questo probabilmente unico libro, Lo Stato Rustico, che fu un libro a suo modo rivoluzionario, ma tutto questo lo chiediamo ad un esperto, il professor Stefano Verdino, storico della letteratura. Chi era, professor Verdino, chi era questo Vincenzo Imperiale? Era davvero così famoso e anche così potente, perché insomma apparteneva ad una grande famiglia genovese.
3: Certo, era un pezzo grosso, come sembra anche dal ritratto di Van Dyck, anche come stazza, nel senso che era uno scrittore, era un uomo d'affari, continuando e incrementando la ricca fortuna di famiglia, e un uomo politico. E naturalmente nell'arco della sua vita, che non è stata né lunga né breve, sono 66 anni, muore nel 1648, questi aspetti si sono variamente incrociati. Da giovane fu soprattutto lo scrittore, mentre la figura che governava la famiglia era quella del padre, Giacomo, che diventerà doge nel biennio 1617 e 19. E nel momento in cui il padre diventerà poi ai vertici della Repubblica, il figlio comincerà a fare una carriera politica negli anni 10 e amministrativa, che lo

0: Lo vedrà ambasciatore e figura di prestigio e importanza, soprattutto anche poi legata alle fortune di famiglia nell'Italia meridionale. Sappiamo il legame tra Genova e la Spagna era fortissima e molti famiglie nobiliari genovesi avevano i feudi nel meridione. E proprio Giovincenzo acquisterà il feudo di Sant'Angelo dei Lombardi, da cui la famiglia, il ramo principale è imperiale di Sant'Angelo, che diventerà appunto un cospicuo elemento di rendita della famiglia. Avrà poi negli anni 30 qualche problema con la Repubblica che aveva servito in vario modo, perché avrà un esilio biennale in quanto non era poi così convinto di un legame così stretto con la Spagna. Poi tornerà a Genova, tenterà per due volte le elezioni ad Oggi, ma non riuscirà, e negli ultimi anni appunto visse soprattutto nella villa imperiale, come si vede in un affresco di quegli anni 40, e tornandosi a occupare di letteratura. E in questi ultimi anni, la cosa curiosa, si editerà le opere di una mistica genovese del Cinquecento, Battista Vernazza, la figlia di Ettore Vernazza, in un volume con una dedica barocca che è già tutto un programma alla madre donna Battista Vernazza, già reverende in questa vita o riverita nell'altra, mentre la crediamo, se già cancelliera dello Spirito Santo, ora cittadina del Paradiso. Questo insieme con se stesso dedica a Giovincenzo Imperiale, suo minimo figlio e maggior servo.
1: Ricordiamo che Ettore Vernazza fu un grandissimo personaggio, fu un personaggio che in qualche modo inventò l'assistenza nella nostra città, fu creatore di ospedali, insomma, un qualche cosa di davvero importante. Professor Verdino, come si può inquadrare l'opera di Vincenzo Imperiale nella situazione letteraria di quell'epoca? Insomma, che cosa si scriveva e che cosa si leggeva?
0: Beh, la Genova in cui nasce Giovincenzo Imperiale negli anni 80 del Cinquecento è una Genova che decolla anche culturalmente. Genova era una città importante, no? Era la capitale d'Europa, secondo secolo dei genovesi, secondo Fernand Braudel, ma per la prima volta aveva anche un gruppo di letterati importanti legati a un'accademia che viene fondata proprio negli anni 80 del Cinquecento, l'Accademia degli Addormentati. Le accademie funzionavano come luoghi di ritrovo in palazzi come questi, in cui i notabili della città, gli intellettuali, leggevano testi, commentavano poesie e discutevano di letteratura. In questa accademia doveva venire Torquato Tasso, lo scrittore più importante del Cinquecento, a insegnare la poetica di Aristotele.
1: Tasso, che fra l'altro è qui rappresentato in uno di questi affreschi.
0: Che è rappresentato, e il mediatore era un monaco benedettino genovese, Angelo Grillo, amico del Tasso e legato alla famiglia imperiale, che provò a organizzare questa visita. Tasso era nevrotico, non venne, e però i genovesi gli fecero un particolare omaggio nel 90, un'edizione illustrata della Gerusalemme liberata, con le tavole di Bernardo Castello e vari altri annotatori. Questa edizione, che esce nel 90, fu ripresa in pocket, in piccolo, nel 1604. E nel 1604, con altre illustrazioni di Bernardo Castello, ci fu il problema di scrivere i riassunti in versi dei vari canti. Doveva farlo il Chiabrera rinuncia e li fece un 22enne Giovincenzo Imperiale, che è alla sua prima prova letteraria. Lui scrive, come cappello ai vari canti della Liberata, dei versi, e vi leggo questo sul sedicesimo, che riguarda il giardino di Armida, uno dei luoghi incantevoli del poema, molto caro alla cultura barocca e oggetto anche poi della fortuna successiva delle opere di Giovincenzo. Ecco gli orti d'Armida, ecco sepolto nelle molli delizie il garzon forte, ma dalle empie catene eccolo sciolto, eccolo fuori dalle incantate porte, la maga, onde il suo ben non le sia tolto, prega

0: Letta minaccia in varia sorte, ma nulla impetra, onde da sdegno oppressa, solve in fumo il palagio e in duol se stessa.
1: Professor Verdino, possiamo dire che lo Stato rustico sia il best seller di Vincenzo Imperiale. Che libro era? Di che cosa parlava? Perché viene giudicato in qualche maniera rivoluzionario all'epoca?
0: È un libro rivoluzionario, lo Stato rustico, è scritto poco dopo, nel 1607, ad un 25enne, poi ripreso nel 10 del 600 e poi nel 13. È rivoluzionario perché il modello è il Tasso, ma non quello della Liberata, nelle ottave, ma quello di un altro poema, Il mondo creato, che è in endecasillabi sciolti. Da questo poema sacro, Imperiale, deriva un poema profano, un poema proprio sui giardini, che riguarda appunto la villa, il tema della villa. Lo Stato rustico è un poema che è rivoluzionario per la forma, perché è un poema che non è in ottave come normalmente in poema, è in strofe di endecasillabi che sono sciolti, cioè senza rima, ma alla fine della strofa hanno una rima baciata. E l'altra novità sono strofe mobili, diverse, non tutte regolari. E legato a questa novità metrica è la novità stilistica, perché è un trionfo dell'immaginazione barocca. È un barocco estremista, ostranzista.
1: È un viaggio immaginario.
0: È un viaggio immaginario nella villa. C'è la musa che invita il giovane Gian Vincenzo a tralasciare il negozium, l'attività politica, e invece godere appunto dello Stato rustico, della bellezza della campagna. E il poema è un poema che descrive, di grandi descrizioni, di accumulo, con l'inizio è impressionante perché sono queste varie strofe, il primo punto è dopo 50 versi, cioè questa dimensione è enfatica, molto ricca e che ha queste immaginazioni barocche molto, molto forti, per esempio il volto nero della notte nemica, che è il cielo, cioè questa descrizione dell'alba che scopre e che dipinge il cielo, che è molto suggestiva di qualche cosa che appunto anche la pittura barocca avrebbe amato. E questo poema è molto importante proprio per la storia di tutta la letteratura italiana, perché ha molta influenza sul Marino, che è il più grande poeta barocco. E infatti il Marino nell'Adone, proprio chiudendo il primo canto, farà l'omaggio a Imperiale come il pastore che l'ha educato nel mondo della letteratura.
1: Io vorrei farle l'ultimissima domanda. Lei mi ha raccontato di una disputa tra fratelli guardando quel quadro. Erano uno Vincenzo Imperiale, l'altro?
0: Uno è Francesco Maria e l'altro è Giovanni Battista.
1: Ecco, quindi sono lo scrittore non c'entrava.
0: No, sono i figli.
1: I figli.
0: Lo scrittore nel testamento in qualche modo diserede il primogenito a favore del secondogenito. Da qui, dopo la morte, una rissa proprio davanti al palazzo, in scuderia.
1: Davanti a Sozziglia, diciamo.
0: Davanti al palazzo, con intervento appunto della forza pubblica per sedare le bande dei due fratelli, che appunto poi la cosa sarà risolta dopo la morte del minore, quando il fratello maggiore si accorderà con i nipoti per l'eredità.
1: E ora che abbiamo parlato di potere, sentiamo che cosa ci racconta Silvia Isola, che proprio da un palazzo del potere ha qualche cosa da narrarci. Siamo con Silvia, niente meno che a Palazzo Tursi, sede storica del Comune di Genova.
2: Mi sono sempre chiesta la storia dietro a Palazzo Tursi, palazzo simbolo oggi del potere del Comune di Genova, che originariamente, lo chiediamo a Martina Panizzut, in realtà era di proprietà di una famiglia e poi appunto oggi invece è questo quello che vediamo oggi.
3: Sì, allora si potrebbe dire che Palazzo Tursi sia nato in realtà da un potere privato, il potere economico-finanziario di un nobile genovese, Niccolò Grimaldi, che attraverso le sue attività finanziarie, ovvero investiva nel debito pubblico spagnolo come tanti altri genovesi del suo tempo, era riuscito a mettere insieme un ingente patrimonio con il quale appunto acquistò nella neonata Strada Nuova, perché sapete che Strada Nuova, la via che abbiamo percorso per arrivare qui, che si percorre per arrivare

0: Era Palazzo Tursi, è nata nel 1550, ecco nel 1565, quindi solo 15 anni dopo la costruzione della strada, con questo patrimonio Niccolò Grimaldi acquista ben 3 lotti, quindi una dimensione abbastanza grande, per costruire il proprio palazzo per la propria famiglia. E il palazzo era talmente grande rispetto agli altri costruiti fino a quel momento in città che il Niccolò Grimaldi venne chiamato, forse non senza un po' di ironia, il monarca.
1: Ecco, ma come è diventato Palazzo Tursi?
0: Allora, infatti, Niccolò Grimaldi purtroppo riuscì a goderselo molto poco, questo imponente palazzo. Infatti, solo 10 anni dopo, nel 1675, ci fu una grave bancarotta in Spagna che lo portò alla rovina e quindi lo costrinse a vendere il palazzo. Il palazzo venne venduto per una grandissima somma di denaro alla famiglia Doria, in particolare tramite 2 prestanome a Giovanni Andrea I Doria, ovvero l'erede, sebbene non in linea diretta, del grande Andrea Doria, il quale lo voleva destinare al figlio cadetto, ovvero Carlo I, duca di Tursi. Quindi ecco spiegato il nome Palazzo Doria Tursi.
1: Oggi il palazzo è simbolo appunto del comune di Genova, un palazzo che non conoscono a volte i genovesi a livello storico, ma che è veramente molto molto importante.
2: Vincenzo Imperiale era un fior di collezionista.
3: E non solo, era anche uno che intuiva quelli che erano gli artisti leader del suo tempo. Lui chiama qui come architetto, anche se Gian Battista Castello Bergamasco era un po' un brigantello, no? Perché cioè? lui non era iscritto all'ordine dei maestri da muro. E allora non poteva firmare i progetti, per cui non abbiamo nessun documento che ci dica che l'ha progettato lui questo luogo. Sappiamo che però ha realizzato il grande camino monumentale che è nell'altra stanza e probabilmente è lui anche l'architetto, ma non potendo firmare per questioni legali, invece sappiamo che facendo il pittore poteva accollarsi le committenze e qui abbiamo da un lato il Bergamasco, dall'altro Luca Cambiaso, cioè le 2 grandi star che avevano appena probabilmente in quegli anni lavorato o appena prima o appena dopo per San Matteo, per i Doria, quindi si apprestava Luca Cambiaso a realizzare il grande affresco per i Cattaneo, o meglio per i Di Negro a Terralba, per i Grimaldi alla Meridiana, quindi erano davvero, potremmo dire oggi, le star del momento e il buon Vincenzo Imperiale se li chiama nel 1561 a dipingere per casa sua tutta la decorazione del primo e del secondo piano nobile.
2: Allora, possiamo un attimo vedere questo tipo di decorazioni, queste decorazioni, perché c'è a un certo punto addirittura una sorta di sfida fra i due pittori.
3: Così racconta Raffaele Soprani, no? E poi i biografi sono sempre prodighi di aneddoti.
2: E beh, dovevano farsi leggere,
3: non
2: quindi.
3: Sempre verificabili, però sì, l'idea qual è? È che questo grande ciclo realizzato a 4 mani in realtà ha un'unitarietà stilistica così clamorosa che appunto l'aneddoto vuole che i due, lavorando separati da un telo, quindi senza poter vedere l'uno cosa faceva l'altro, avessero poi realizzato qualcosa che stava meravigliosamente bene insieme. E per Soprani ovviamente serviva a decantare le lodi del buon Luca, che in quegli anni stava diventando il leader, e invece di Bergamasco, che in qualche modo gli faceva da sparring partner, no? Portava avanti la formazione di Cambiaso, che poi diventa il grande pittore genovese del Cinquecento. La cosa molto interessante e purtroppo anche drammatica, no, è che qui abbiamo un meraviglioso affresco conservato, ma ne abbiamo perso l'altra metà, cioè tutte le 2 stanze d'ingresso bombardate, prima dal Re Sole.
2: Ecco, appunto, in due volte.
3: Sì, perché Genova non è fortunatissima da quel punto di vista. Prima c'è il bombardamento del Re Sole, perdiamo una prima stanza, il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale oblitera l'altra. Fortunatamente qui c'è una foto che ci racconta parte di questo affresco, e poi però permangono 2 sale davvero significative, una è quella in cui ci troviamo adesso e l'altra invece è quella dove forse stava anticamente la biblioteca. Queste sale ci permettono di costruire poi tutto il ragionamento sulla qualità di questa decorazione e anche il desiderio degli Imperiale di costruire una narrazione per immagini che diventa davvero emblematica e, potremmo dire, a livello almeno di iconografia, unica al mondo in questo momento.

ancora da Silvia Isola, da Palazzo Rosso, perché non si può parlare di storia delle famiglie genovesi, non si può parlare di storia dei Rolli senza andare in questo magnifico palazzo di Via Garibaldi.

0: quante storie negli anni i Rolli Days ci hanno permesso di scoprire le famiglie genovesi che popolavano il famoso Siglo d'Oro. E allora andiamo con Raffaella Besta, direttore dei musei di Strada Nuova, a parlare proprio di quella che c'è dietro a Palazzo Rosso, in particolare a questo mezzanino straordinario.
1: È vero, è un posto magnifico. Questo è il palazzo della famiglia Brignole Sale. Questo mezzanino è stato voluto, fortemente voluto, da il figlio di Gio Francesco Brignole Sale, che insieme al fratello Ridolfo Maria aveva fatto costruire il palazzo negli anni 70 del 600, ultimo palazzo a essere edificato, quindi dopo l'episodio di Strada Nuova di metà 500, ma forse uno dei più imponenti e magnifici palazzi della via, tanto perché ha due piani nobili, proprio perché è stato costruito per due fratelli che avevano entrambi un diritto di primogenitura. Quindi poi è stato estratto a sorte chi avrebbe avuto il piano più alto, più luminoso e chiaramente più bello. Noi invece qua ci troviamo in mezzo ai due piani nobili, proprio tra primo e secondo piano nobile, in un ambiente che non ha le caratteristiche di ambiente pubblico, ma è un appartamento molto intimo che Anton Giulio II Brignole Sale, nasce alla fine del 600, quindi nasce poco dopo che il palazzo era stato edificato, si fa decorare secondo il suo personalissimo e raffinatissimo gusto.
0: Un gusto meraviglioso, fatemi dire, qua siamo nella camera da letto.
1: L'alcova, e lui sappiamo essere stato tra le tante cose anche ambasciatore della Repubblica Genovese in Francia, va a Versailles, vede a Versailles delle incredibili novità dal punto di vista dell'arredamento e del decoro e le porta qua. Quindi cosa qui vedete? Questa bellissima alcova con tutti questi specchi che ricorda un po' il cabinet, il boudoir del delfino di Versailles che lui aveva visto e frequentato, così come questo bellissimo parquet di legno che è un'assoluta novità, ma non solo a Genova, ma in tutta Italia per quell'epoca. Siamo all'inizio del Settecento. Questo palazzo, questo appartamento, infatti, viene fatto in pochissimo tempo, tra il 1705 e il 1710, quando Anton Giulio II muore.
0: Impossibile non restare allora a bocca aperta davanti a quella che è una piccola reggia genovese dai richiami francesi.
2: Professor Montanari, quali sono dunque diciamo le opere da non perdere all'interno di questo palazzo?
3: Allora, le opere principali a livello pittorico, quindi le tele, ce le siamo giocate, nel senso che questo palazzo ospitava una delle collezioni private più importanti della Repubblica. Se pensate che quando muore l'ultimo grande imperiale, cioè Giovanni Vincenzo, nel 1648, tutti vogliono arraffarsi la sua collezione. Arrivano Francesco Maria Balbi che fa un'offerta, il duca di Mantova che fa un'altra offerta, Cristina di Svezia che fa un'altra offerta, il duca d'Orléans che anche lui vuole questi dipinti. Quindi qui c'era davvero il meglio della pittura europea. Vengono mandati pittori come il Grechetto a stimarla, questa collezione, e lui scrive in questa lettera al duca di Mantova, per il quale lavora in quel momento, una frase meravigliosa. Dice: i due Rubens che sono qui in questa collezione valgono un Perù, cioè valgono come uno Stato che in quegli anni, con tutto l'argento che veniva dal Sud America, potete immaginare che tipo di valore avesse a livello economico-finanziario. Quindi quelli non ci sono più, perché i quadri, come tutti i beni immobili, come i libri, spariscono, non sopravvivono ai cambi che anche questi palazzi hanno avuto nei secoli. Ma rimangono gli affreschi. Allora, gli affreschi sono davvero qualcosa di straordinario da vedere in questo luogo, davvero affreschi importanti a livello europeo.
2: Ce li può raccontare?
3: Ve ne racconto uno, cercando di essere breve, anche se

non è la mia specialità essere breve, è quello in cui nella stanza in cui ci troviamo adesso, una stanza di non enormi proporzioni, ma che fortunatamente ha mantenuto l'apparato sia di stucchi che di affreschi. Ogni tanto guardo in alto perché stanno sopra di noi, e qui Vincenzo Imperiale chiede a Cambiaso di raffigurare un episodio che viene dalla storia greca, di un personaggio che non troviamo mai rappresentato praticamente da nessuno dei pittori

0: Stratego di Temistocle in un momento che tutti gli scolari hanno affrontato, cioè la seconda guerra persiana. La seconda guerra persiana è traumatica per Atene perché gli ateniesi sono costretti a fuggire dalla città perché l'esercito di Serse, tutti avranno visto il famoso film 300, no? Gli spartiati vengono trucidati le Termopili e l'esercito persiano dilaga nell'Attica e gli ateniesi fuggono sull'isola di Salamina. E lì c'è il grande azzardo, perché Temistocle ha fatto nel frattempo preparare una grande flotta e vuole dar battaglia sul mare. Ma noi pensiamo che i greci, perché vivevano vicini all'acqua, fossero dei grandi naviganti.
1: Non lo erano.
0: Non era assolutamente così, e allora tutti sono terrorizzati da questa prospettiva. Lasciamo le mura per andare sul mare. Cosa succederà? Ce la faremo? Verremo annientati? E il buon Cimone, che è il collega di Temistocle, i due governano la città, gli strateghi sono eletti a cadenza biennale e devono coordinare i lavori di quello che è il piccolo parlamento della città, la Bulè, il governo dei 500. Cosa fanno? Cimone sostiene la scelta di Temistocle e questo ce lo racconta uno di questi riquadri, che è stato quello che ha permesso di capire questa storia mai raccontata.
1: L'ha scoperta
0: per...
1: lei questa storia, sì, di... da giovane ricercatore. Beh, diciamolo, da giovane ricercatore.
0: Esattamente
1: siamo
0: 10
1: nel pieno
0: anni
1: della
0: fa.
1: Pandemia, quando poi...
0: No. Ecco. Allora, esattamente 10 anni fa.
1: 10 anni fa.
0: Qualche anno prima, nel 2012. Sì. Ho bussato alle porte di questo palazzo, mi ha aperto il dottor Bollani, che allora come oggi gestisce questi spazi, che sono ancora proprietà degli Imperiali, esistono
1: ancora. E si è
0: ancora.
1: Trovato davanti a questi?
0: Mi sono trovato davanti a questi affreschi, abbiamo fatto una fatica del diavolo a capire, perché erano pubblicati ma nessuno si era mai interessato, sì, della storia. E invece lì cos'è che ci ha aperto la prospettiva? La biblioteca. Della biblioteca non abbiamo più nessun libro, ma abbiamo un meraviglioso inventario nell'archivio di Stato di Genova, che è la grande miniera del sapere sui genovesi, quello dove Ennio Poleggi ha trovato i documenti dei Rolli, dove Giustino Olgiati, Roberto Santamaria e tanti colleghi straordinari lavorano ogni giorno. E quell'inventario ci ha permesso di capire che in questa biblioteca c'erano dei libri che ricorrevano molte volte, no? Io faccio un piccolo auto da fè, sono un appassionato di Tolkien e effettivamente nella mia biblioteca c'è Il Signore degli Anelli, certo, quello in un unico volume, poi c'è quello in 3 volumi, poi c'è quello in inglese, no? Allo stesso modo Vincenzo Imperiale aveva Le Vite di Plutarco in latino, quella in volgare, quelle in più volumi.
1: Cioè, tutte le edizioni, diciamo.
0: Esattamente, perché? Perché se lo leggeva. Certo. Evidentemente era un testo che ai genovesi piaceva molto, perché poi questa occorrenza l'abbiamo trovata in tante altre occasioni. Allora mi sono detto, ma perché non ce lo leggiamo anche noi questo libro? Leggendolo integralmente, a un certo punto la vita di Cimone ha cominciato a prendere forma nelle immagini del cambiaso che io mi ero stampato e messo lì sulla scrivania, no? E c'è un certo punto nella vita tradotta a Venezia a metà del 500, la storia che sta in questa lunetta, no?
1: Ecco, quale esattamente?
0: È proprio qui sopra.
1: Questa qui sopra.
0: Sì, esattamente. Cosa succede? C'è un tizio, sì, con la barba, sì, riccioluta,
1: si inginocchia,
0: che si sta apprestando a fare cose. Noi non capivamo cosa fosse questo gesto. Le fotografie ingrandite, diciamo, di Laura Guida, che le ha realizzate per il volume che poi abbiamo pubblicato, ci hanno permesso di vederlo. Sta donando una briglia, no? E Plutarco descrive proprio questo gesto. Cimone dona la briglia del suo cavallo alla dea Atena, sì, si trova in Partenone in quel momento, sì, lì, suscitando lo scandalo dei suoi compagni d'armi, perché vuole significare che in quel momento bisogna abbandonare il vecchio modo di combattere, cioè il combattimento terrestre. Il cavallo era il luogo dove stava il leader che governava gli Opliti, e trovare un nuovo modo, cioè combattere per mare. È il grande gesto che prelude al fatto che Cimone imbracci l'egida, cioè lo scudo della dea Atena, e solo con quell'arma, senza altre, senza spada, senza lancia, si diriga, guidando l'esercito galvanizzato da questa sua scelta, a imbarcarsi sulle Trireni per dare l'inizio alla battaglia di Salamina. E questa è la scena che è descritta infatti al centro della sala. L'esempio di una straordinaria dote di leadership.
1: Certo.
0: C'è una cosa particolare, no? Poi, ora non voglio farla lunga, Cimone dona la briglia, poi c'è un episodio in cui lui dimostra una grande umiltà non volendo che il suo nome compaia su delle lapidi celebrative, c'è il momento in cui si dimostra capace di scegliere, diciamo, il riscatto che conviene di più alla città,

0: e non a lui personalmente, e la sua incorruttibilità, ma tutte queste scene in un personaggio che a noi è noto per vicende belliche,
1: sì,
0: non hanno nulla a che fare con la rappresentazione di battaglie. Non c'è una singola battaglia particolare, no? E questo, secondo me...
1: Simone il pacifista.
0: No, credo. Assolutamente. Era abbastanza guerrafondaio. Lui ovviamente la interpretava fin di bene, ma la cosa che, secondo me, determina questa scelta è dichiarata da Plutarco stesso. Plutarco scrive nella Vita di Cesare e di Alessandro Magno, che è la prima delle vite parallele, questo testo importantissimo, che è un testo politico voluto dall'imperatore Adriano, ricordiamocelo perché ci servirà, scrive che lui, come il pittore, quando fa il ritratto, cerca di evocare lo spirito, l'animo, le virtù e i vizi delle persone che sono raffigurate, così lui non vuole fare lo storiografo, non vuole raccontare una storia, ma vuole raccontare vizi e virtù di grandi personaggi che hanno segnato il passaggio dal mondo greco al mondo romano. E allora che cosa interessa? La battaglia vinta? No. Le virtù che il buon governante mette in campo. Allora abbiamo il coraggio, la leadership, l'umiltà, la capacità di scegliere l'azione giusta anche quando sembra la meno remunerativa nel presente, l'incorruttibilità. Non puoi comprarmi. Volete questo episodio? Lo volete? Interessante.
1: È molto interessante.
0: Ecco. È qui che chiude la storia, è l'ultimo episodio raccontato, sì, da Plutarco, quindi noi stiamo guardando il ciclo e davvero lo sfogliamo come se fosse un libro. E in questo episodio c'è un Cimone ormai anziano, che però il pittore rappresenta esattamente come se fosse giovane, perché ce lo deve far riconoscere,
1: certo,
0: ci deve far capire chi è, alla cui porta arriva un personaggio che porta due grandi urne, le vedete lì?
1: Questo qua davanti, proprio questa qui davanti, sì, si vede.
0: Sono urne lì in basso che hanno dei segni che sembrano un po' orientaleggianti. Ecco, quella per Cambiaso è la scrittura persiana. Perché? Chi è questo signore? Questo signore è un tal Resace,
1: sì,
0: che, fuggito dal regno di Persia, si rivolge a Cimone perché lui è arrivato ad Atene come straniero ed è perseguitato dai sicofanti. Chi sono i sicofanti? I sicofanti, anche questo potremmo fare un piccolo quiz per classicisti, i sicofanti che voi al liceo classico avrete incontrato sono i cosiddetti delatori di professione,
1: certo,
0: cioè ti accusano, ti portano in tribunale, ad Atene ti devi difendere in autonomia, non hai
1: erano dei dossieraggi in qualche maniera.
0: Vengono lì e dicono, dottor Paternostro, lei ha rubato.
1: Certo.
0: E allora a quel punto si va in tribunale, ma la difesa è a suo carico, non dell'avvocato. E quindi cosa fanno? Chiedono soldi alle persone per ritirare le accuse, no? Una professione molto redditizia ai tempi, ma anche estremamente faticosa per qualcuno che non era greco, quindi magari non parlava manco bene la lingua. Aveva la difficoltà di andare davanti a un tribunale e rischiava la condanna. E porta a Cimone, questo Resace, due grandi urne colme di darici d'oro e d'argento, cioè la moneta persiana d'oro e d'argento. E allora dice Plutarco che Cimone avrebbe detto, ma tu vuoi Cimone come tuo amico o come tuo servo? E lui dice, no, io voglio la tua amicizia.
1: Che e moderno.
0: Allora porta via questi denari e quando saremo amici sapremo bene come usarli.
1: In conclusione, professor Montanari, io prima ho parlato della pandemia, perché lei a un certo punto, un po' di anni fa, nel 2020, proprio parlando di Cimone, ha evocato quella che cominciavamo a vivere in maniera drammatica. Mm-hmm. Perché?
0: Ma allora, ai tempi avevo raccontato questa storia in quella rubrica online che tenevo, Caffè,
1: sì,
0: con Rubens, no? Proprio perché io, vivendo in Lombardia, ero rimasto chiuso già prima dei genovesi. Ma certamente la cosa che mi aveva spinto era che questi messaggi così fondamentali, no? La capacità di decidere, la leadership, il coraggio di affrontare scelte...
1: La modestia.
0: Sì, ma l'umiltà.
1: E
0: la capacità di scegliere cose difficili, prendere risoluzioni complesse, anche quando sembra immediatamente,
1: certo,
0: che siano impopolari, è fondamentale per riuscire a risolvere qualcosa che nel momento ci sembra terrificante. Cimone ce lo mostra con un esempio clamoroso, no? Lui arriva con tutto l'esercito, prende Costantinopoli, fa un bottino clamoroso e gli alleati dicono, insomma, come lo dividiamo? E lui dà tutti i soldi, tutte le armature, tutti i preziosi agli alleati e tiene per gli ateniesi, che avevano comandato la spedizione, solo i prigionieri. Allora, i suoi uomini impazziscono, no? C'è una traduzione ottocentesca bellissima che dice

0: Cioè, Cimone si fece in quell'occasione la fama di ridicolo spartitore di preda, un gonzo, no? Sembrava un gonzo. Però poi arrivano i parenti dei prigionieri e gli danno così tanti soldi che lui duplica il risultato. Questo è saper vedere oltre la difficoltà presente. E in quell'occasione mi sembrava un bel messaggio per dire:
1: esattamente.
0: È vero, ora c'è un dramma in atto. Prendiamo scelte difficili, che sono adatte a tempi difficili, e cerchiamo di vedere ciò che sta al di là. E credo che queste virtù del buon governo oggi ci debbano dire molto. Noi siamo in tempi di elezioni regionali. Io vorrei chiedere al mio leader di avere leadership, di avere umiltà, di avere capacità di prendere scelte difficili anche se impopolari e di essere incorruttibili. Io vorrei questo. Così come lo volevano gli imperiali quando parlano ai due regnanti di Spagna, Filippo II e Carlo V.
1: Grazie professore. Prima di chiudere e di dare la parola a Raul Bollani, che è quello che manda avanti adesso, in questi tempi, questo straordinario palazzo, anche in questa edizione, oltre ai palazzi dei Rolli, ci occupiamo della magnificenza dei giardini dei Rolli. Silvia Isola, dai giardini di Palazzo Bianco.
2: In un giardino di Palazzo Bianco rinnovato scopriamo anche allora la storia che si lega e si intreccia con il suo dirimpettaio Palazzo Rosso. È così, Raffaella Besta?
3: Assolutamente sì. Palazzo Bianco si può dire essere il primo e l'ultimo palazzo di Via Garibaldi. Perché? Il primo perché nasce prima dell'episodio di Via Garibaldi, cioè la Strada Nuova, negli anni 30 e 40 del Cinquecento, per la famiglia Grimaldi, per Luca Grimaldi. E l'ultimo perché poi diventa proprietà, quando diventa proprietà a Brignole Sale, cioè della famiglia che già aveva Palazzo Rosso, viene completamente rinnovato all'inizio del Settecento. Quindi sì, è proprio questo. La famiglia Brignole Sale decide di comprare Palazzo Bianco dalla famiglia dei Franchi in modo da avere un secondo palazzo sulla via da destinare al suo ramo cadetto.
2: Com'è cambiato anche questo giardino?
3: Questo giardino è cambiato perché nel palazzo cinquecentesco il giardino era più grande, nel senso che era composto da questa parte a oriente verso Tursi, che vediamo adesso, ma anche da una fascia meridionale che si apriva appunto sul fronte meridionale. E nell'Ottocento, quando il Palazzo Bianco diventa di proprietà civica, viene ampliato anche unendo il giardino di Palazzo Bianco con quello di Palazzo Tursi, quindi nella versione che vediamo adesso, con questi bei parterre con le siepi di stampo settecentesco, la fontana, le statue dei musici recentemente rinnovate e la statua della Venus Pudica.
2: Una vera e propria oasi, del resto i palazzi dei Rolli lo abbiamo anche raccontato in una puntata speciale dedicata ai giardini, hanno questi tesori di verde nascosti nel cuore del centro storico di Genova.
1: Raul Bollani, non deve essere facile gestire un palazzo del genere come luogo, come sala di ricevimenti. Insomma, mette, come posso dire, un po' di imbarazzo?
4: Sì, in effetti sì. No, hai sempre questa angoscia di non essere all'altezza, fondamentalmente. Però, insomma, da tutti questi anni e dopo il restauro, che è stato fatto in modo estremamente conservativo, ha dato ovviamente questa energia, anzi ha riportato questa energia, perché ricordiamo che questo era il secondo piano nobile che veniva proprio utilizzato per ospitare papi, principi e regnanti, quindi insomma.
1: E noi vediamo in conclusione di questa gita, di questo passaggio, di questa camminata all'interno di Palazzo Imperiale, vediamo questo affresco. E beh, qui c'è un discorso digitale molto interessante. Cosa avete fatto?
4: Sì, purtroppo nella Seconda Guerra Mondiale il soffitto è crollato, così anche rovinando il cammino monumentale, e purtroppo era stato tutto perso, il genio civile sistema tutto nel post bellico, ma questa parete rimane assolutamente bianca. Recentemente sono state ritrovate delle fotografie all'archivio di Stato comunale, all'archivio comunale, una fotografia non

0: 9x13 in bianco e nero, fatta dall'architetto Labò tra la prima e la seconda guerra mondiale, e così abbiamo detto non possiamo far finta di non averla trovata.
1: E avete ricostruito.
0: E quindi sì, questo devo dire grazie all'Università di Architettura e precisamente Scienze del Design, la dottoressa Gaia Leandri, dopo 3 anni di lavoro è stata digitalizzata la foto, ricolorata la foto su un pantone di 800 colori, andando a vedere tutti gli affreschi che Luca Cambiaso ha fatto, e quindi colonna di che colore la faceva, certo. Colore, e abbiamo riportato così all'antico splendore questo meraviglioso affresco che è Morte di Cleopatra di Luca Cambiaso.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato. Cari amici, da Palazzo Imperiale di Sozziglia o Campetto, buoni rolli a tutti.

0: Ben trovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria Nautica.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché Buonasera. Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie, grazie di essere con noi. Allora, chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare, per sommi capi, perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda.
2: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha mille sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
0: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della difesa, quindi conosce perfettamente il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marina, marineria, armamento anche nello Stato.
3: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuocolo e

0: il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente, questa lezione, questa tavola rotonda, perché sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. Una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima, tanto che i primi di cui ho sentito parlare anni e anni fa delle navi green e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le Forze Armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché quando si parla di dimensione subacquea uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaglio, le pinne. Anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento, ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza, perché il mondo se n'è accorto dopo Nord Stream 2, e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato ad una via di comunicazione energetica molto molto importante ha reso con tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento, e grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se alla fine degli anni 50 è stato lo spazio la frontiera della conoscenza e anche la frontiera in qualche modo della conquista, della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo, oggi la frontiera è la subacquea. Non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti, quasi c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma comunque la quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono, in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece sabotaggio o cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardino il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano. E fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15, quindi recentemente...
1: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
0: È così, diciamo, è stato esplorato di più. E questo io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque guardare le stelle. Il cielo, guardare le stelle, il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico ed è legato al fatto che l'acqua, gli abissi, sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione. Quindi anche questo. Allora, oggi invece, con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora. E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso

verso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? È una buona idea, provi a vedere se funziona, magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta, da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo, siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nell'ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle, Saipem, per parlare delle più conosciute, 177 fra PMI, soprattutto PMI, ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che alla Spezia, in Liguria, in un polo nazionale, che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo di tutti coloro che partecipano ai progetti, stiamo costruendo quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era una, c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Quando io ne ho parlato, ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto: ma a Genova c'è una realtà fantastica, alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche, ma sono droni che possono essere con sensori diversi utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime e lo scopriamo, diciamo, certo, parlando con qualcuno che arriva da Roma, quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati. È nato questo prototipo, vi spiego velocemente. Di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici che ti avvisano se succede che qualcuno si avvicina. A questo punto però, se il segnale dovesse arrivare, diciamo, rielaborato a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un'altra agente, un altro drone che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto, prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e Graaltech, che fanno parte, sono due delle realtà che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per acquisire lasciando la loro autonomia e rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma non è facile avere i bacini della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente

0: ambiente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte. E stiamo in poi, diciamo, ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti. Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa? Stiamo andando nella direzione giusta? Ravvisate dei problemi?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'Agenzia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili. E la gran parte degli operatori mondiali, che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici, all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti, parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente, lei ha utilizzato due volte l'aggettivo polemico. Non è, secondo me, l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte delle imprese, se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente questo mondo, purtroppo, l'industria, il consumo, lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne. Mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè, voglio dire che cade in mare, l'innalzamento dei mari, l'innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora, sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè, tutti vogliamo non emettere, ma ci vuole tempo, investimenti e tecnologia. E alla luce di questo, nel richiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato.

0: quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente. Dal 2015, quindi 11 anni fa, sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione nel settore marittimo portuale, vengono emanate queste norme molto stringenti, che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre genere di interventi, il cui principale ha intaccato il mondo del trasporto marittimo e della portualità e che si chiamano ETS, la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo e se paghiamo possiamo emettere. Possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè chi ha i soldi può pagare e lui emette. Ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa normativa? Come un qualche cosa attraverso cui costruire un portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare, c'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano per ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica e ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: Non abbiamo. Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no, possiamo... Allora, tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi, che prevalentemente è il principale, l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti. Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas, ovvero il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione,

0: azione del petrolio ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è: non è tanto polemica quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è l'unico mezzo di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore affinché, ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore a arrivare a quella soglia che richiede tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto, che nessuna legge è mai neutrale, no? Siccome voi lavorate su tutto il mondo, perché non c'è niente di più globale del trasporto marittimo, però non è che tutto il mondo rispetta le stesse regole. Per esempio, gli ETS si applicano nell'Unione Europea, noi siamo confine esterno dell'Unione, abbiamo una concorrenza importante da porti extra unionali, e questo ovviamente è un tema, perché diventa una distorsione della concorrenza. Quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
2: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che il Presidente Messina ha in modo molto efficace espresso. Allora, il trasporto marittimo nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti, quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20, è 80-2%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità di Costa Crociere certificato risale al 2006, quindi circa 20 anni prima dell'ETS. Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
1: Tipo GNL?
2: No, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì. Strutturato, è business as usual, e questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto: noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto, proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi. Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, io vedo un mismatch enorme quantitativo, non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte. non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto.

0: di quello di uno tradizionale, e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene a dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi di Confitarma ha fatto parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo, ad esempio per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati con questo, nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un TIR, prendo la gomma, per un tratto della sua, del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare a un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo pezzo ancora su strada.
1: Con un bel vantaggio anche dal
0: torniamo
1: punto di vista
0: all'82%, okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024 con l'ingresso dell'ETS noi abbiamo stimato che circa 68.000 TIR, 68.000, sono passati dalla nave, dal mare alla terra. Quindi, essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il TIR rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante, ha un impatto sociale non comparabile, e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia, e quindi questi 68.000 TIR corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza, per una stima che abbiamo fatto di circa 70.000 tonnellate di CO2 in più emesse. Quindi se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica ci sono i numeri e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Non è che in realtà questa sia soltanto una manovra per fare del gettito extra, piuttosto che non pensare veramente, realmente al quadro completo, anche perché voi siete, poi questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti, voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi, no? È emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case, però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare. Quindi forse è un po' questo, cioè siete un obiettivo facile, siete una industria importantissima, ci sono grandi fatturati, magari anche grandi margini, allora si dice andiamo lì che i soldi li prendiamo con facilità, più che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
0: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto, rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto.

0: realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare, produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra, non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima, o per la produzione, o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano
1: tipo le big tech
0: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra. E per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri. In Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero, è molto più importante ricordarci che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
1: Certo.
0: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare, il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitors, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro che sono i porti del Sud Europa, i porti, pardon, del Nord Africa, certo, del Sud Mediterraneo, sì, che hanno vantaggi da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane o dalle coste europee, penso, certo, a Algeciras, penso, non sono soggetto alla tassazione.
1: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali ben noti. Fate un bel primo piano su Messina, vediamo, perché mi sembrava particolarmente pronto a rispondere alla... è lo stesso, qualcuno la va a prendere. Sulla mia provocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
2: Allora, quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello che ha detto, ma con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment, per evitare che anche la merce, è una questione anche di sicurezza del paese, i dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico, sotto Gibilterra o il Nord Africa, dove esiste

0: esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato 2 mesi fa a visitare 2 giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa. Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare, cioè tutte le nostre aziende, chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale, cioè crescono, danno occupazione, cioè nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto no, che certo. Diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti, ma le nostre aziende assumono, crescono, formano, fanno l'ISG, spingono alla decarbonizzazione, poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro, cioè allora sì, allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
1: Vabbè, poi torno da voi così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore. Piero Formenti, il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
2: Non hanno ancora smesso.
1: No, non hanno ancora smesso, però è meno visibile, almeno, diciamo, una cosa che sembra meno forte.
2: Lo fanno
1: con più eleganza,
2: più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga fatto, ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Esatto. Quindi siamo con voi,
1: controlla,
2: abbiamo detto,
1: la mia barca mentre sono in ufficio a lavorare, esatto, non mentre sono al porticciolo.
2: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come un proprietario di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
1: Non c'è dubbio.
2: Poi, se volete, vi cito anche.
1: E infatti è un po' questo il tema. Però, siccome parliamo di sostenibilità, vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele, diciamo, sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri, e ovviamente
2: il vostro salone,
1: giusto, ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustria. Okay. Guarda, il salone è uno, è quello di Genova, naturalmente, 1-6 ottobre, mi ricordo bene le date?
2: Sì, certo.
1: 1-6 ottobre, che avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia, lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue ricerche, delle sue scoperte, anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
2: Intanto avete citato giustamente IMO, secondo fonte IMO, come emissioni globali di effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%.

e questo nonostante 8, cito, leggo perché c'è una certa, 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati, circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 500

0: orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissione globale ad effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto. È il più alto in assoluto, se non triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco, ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché devono, non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che abbiamo appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il Presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema, Stretto di Hormuz, il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo, l'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non ci
1: era quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani, perché
0: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario. Avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse erano dei peggiori mali e ha causato danni.
1: Diciamo, ha preso la cosa facile.
0: Esatto, quindi, e l'altra cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il Presidente Zanetti, tutto quello che io ricevo sono materie prime che arrivano via camion, ma quando arrivano dall'Europa, quelle che arrivano meglio con prezzi minori e con un minore impatto su ecologico, sono quelle che arrivano dalle navi del container. Cioè, certo, quello che noi spediamo, il mercato più importante dell'industria nautica italiana sono gli Stati Uniti. Come ci vanno le merci negli Stati Uniti? Via mare ci vanno. E ogni volta che spennate chi porta container, lo subiscono le nostre aziende, i nostri concessionari negli Stati Uniti, i nostri clienti. Quindi bisogna sempre stare attenti a cosa si tocca. L'ETS sta impattando anche su di noi. A livello europeo, con EBI, la nostra European Boat Industry, che è la nostra associazione europea, ci stiamo confrontando con Commissione Europea e con Parlamento Europeo, perché l'ETS sta impattando anche su di noi, nonostante tutto quello che l'industria nautica da anni sta già facendo, con vari interventi sull'alleggerimento degli yacht, delle imbarcazioni, con produzioni più sostenibili come i processi di infusione di RTM leggero senza emissione in atmosfera, con poi oltretutto essendo scafi più leggeri consumano il 20-30% in meno, con motori di nuova generazione, con tutti i tipi di propulsione. Un altro errore, io ero stato in un convegno sull'elettrico, un altro errore gravissimo è puntare solo sull'elettrico, che è quello che ha distrutto l'automotive europeo. L'abbiamo dato in mano ai cinesi. Io ricordo sempre che se si ferma una Tesla, a costo scendo e al limite faccio l'autostop, o se mi funziona il telefono in quella zona chiamo qualcuno che mi viene a prendere, compreso il carattrezzo. Se mi si ferma la barca in mezzo al mare, vi garantisco che le correnti in genere portano al largo, non portano a terra. Molto difficile che portino a terra. Quindi o torno a nuoto, ma voglio vedere quanto so nuotare a lungo, o altrimenti io muoio in mare, perché dopo un po', se non mi trovano e se non ho modo di comunicare, ci muoio in mare. Quindi quello che noi spingiamo come industria nautica e su cui stiamo lavorando da anni è su tutte le fonti rinnovabili di energia.
1: Certo.
0: Dall'elettrico sta crescendo molto, per esempio l'idrogeno, in cui le fuel cell sono diventate più sicure, no? All'ibrido, cioè tutte queste cose le stiamo già facendo. Nonostante questo, abbiamo soprattutto per i superiori

0: un tentativo di aggressione alla nostra produzione, come si sta facendo con gli armatori, proprio perché siamo in vista, perché siamo quelli apparentemente ricchi, quindi sono ricchi, tartassiamoli, prendiamo i ricchi per darlo, cioè, ai poveri. Invece in questo modo stanno soprattutto togliendo ai poveri, perché alla fine chi ci rimetterà
1: sono quelli che ci lavorano,
0: sono soprattutto le classi più deboli, perché in qualche maniera le classi più alte ne escono, sono gli altri che non ne escono.
1: Ecco, adesso le farò,
0: poi se volete,
1: poi
0: vi dico anche un po' di opportunità di lavoro che ci possono essere, perché...
1: Certo, ragazzi, questa roba per voi, ma tra poco. Prima facciamo diciamo, ricominciamo il giro. Spero che, insomma, Roberta Pinotti non si offende. È vero che lei oggi è il presidente del Polo della Subacquea, però è anche vero che ha avuto un'esperienza politica e parlamentare lunghissima. Le chiedo se la nostra politica è all'altezza della sfida europea, e non mi riferisco tanto solo al governo, che certo deve fare il suo lavoro, ma anche la pattuglia dei nostri parlamentari europei. Mi sembra che nel corso degli ultimi anni, anche nelle discussioni sulle, diciamo, nelle campagne elettorali per le elezioni europee, ci sia stato uno scatto, no? Una volta sembrava proprio il refugium peccatorum di quelli che non volevi vedere qui vicino, li mandavi in Europa. Invece oggi mi sembra che non sia più esattamente così. Però è chiaro che è importantissimo per l'Italia essere rappresentata correttamente in questi tavoli e per incidere per la difesa anche dei nostri interessi nazionali, visto che buona parte della partita si gioca lì.
2: Ma io penso che prepararsi alla politica sia uno dei mestieri più complicati, se uno lo vuol fare seriamente, che presuppone non essere tuttologi, ma avere quella capacità, diciamo, di saper trovare chi ti può dare le informazioni per poi assumere le scelte. È l'elemento con cui adesso si scelgono chi fa politica, cioè, come dire, è uno degli elementi che si valutano su una persona, non quante lauree ha, perché uno può anche essere, non è questo l'elemento, è quanto riesco a leggere attraverso tutte le informazioni che mi possono essere date dai competenti, dai lavoratori, dalla popolazione, da chi vive il problema, per dire: nell'assumere questa decisione queste sono le conseguenze. E quindi
1: la risposta è no, comunque,
2: la risposta è che, diciamo, però è una domanda che ribalto un po' anche sugli elettori, esatto. Cioè, quanto alla fine si scelgono le persone che urlano più forte, che, diciamo, mostrano prepotenza, quanto, diciamo, si va poi e dico anche alla comunicazione, non adesso una come quella di oggi, che è tutt'altra cosa, ma quanto si gioca nel dibattito politico. Se voi guardate una tribuna politica degli anni 70 e guardate che cosa succede oggi nel talk show, vedete che allora c'era un rispetto fra anche gli avversari più lontani possibile, ma c'era una possibilità di argomentare, di spiegare, quindi di convincere o non convincere. Oggi no, perché la comunicazione si gioca sul fatto che devi essere immediato. Quindi, allora, certamente non è che vorrei dire che alla fine poi si ha la classe politica che ci si merita,
1: però
2: ma
1: è così,
2: un pochettino
1: un po' è così,
2: sì, ecco, perché poi alla fine non è che è soltanto colpa di chi è eletto, forse è anche colpa di, cioè colpa, insomma, è la responsabilità di un sistema complessivo. Però mi permetto di dire che è stato molto interessante, sono riflessioni che avevo già in parte ascoltato, però risentirle così una dietro l'altra con tutti questi dati documentati è stato, devo dire, di grande interesse, e mettendomi anche un po' dalla parte di chi ci ascolta, no? Quindi di coloro che hanno scelto di fare un tema della loro competenza, del loro studio, il tema del diritto alla sostenibilità. Un elemento che io trovo, ritornando anche all'Europa o alle scelte nazionali, è che tu, cioè, allora, da un lato pensare a delle misure perché il mondo non vada contro il disastro climatico è una cosa giustissima, giustissima, perché tutti abbiamo la percezione di quello che sta succedendo e deve essere una preoccupazione di tutti. Ma quando scegli delle misure, devi anche capire intanto se sono quelle efficaci. Da alcuni dati che venivano raccontati oggi mi nascono dei dubbi che sia la misura più efficace. Sì, diciamo, si cercano meno emissioni per quello che riguarda il trasporto in mare, ma si rischia di avere, diciamo, l'eterogenesi dei fini se poi tu hai molte più emissioni rispetto al trasporto su gomma. Ma oltre questo, visto che è stato citato

0: anche l'elettrico e il mercato dell'automotive che sta morendo per certi aspetti o comunque in grande crisi in Europa, cioè tu devi immaginare, quando tu prendi delle misure devi anche immaginare gli effetti complessivi, cioè per quello che una decisione politica è complessa, cioè tu non puoi solo guardarla dal punto di vista, dall'obiettivo che, cioè nell'obiettivo che ti dai certamente ci deve essere quello della sostenibilità, ma devi renderla sostenibile anche per gli operatori economici che, diciamo, fino a quel momento hanno operato in un certo modo, perché se tu questo non lo rendi sostenibile crei dei disastri occupazionali. Guardiamo Volkswagen, cosa ha annunciato, e soltanto per ricordare gli ultimi annunci. Quindi gli elementi è non demordere dall'obiettivo, perché sennò è anche un po' facile, in alcuni sento un po' la voglia di dire tutte sciocchezze, non ce ne occupiamo, l'Europa come al solito si occupa delle cose da ricchi, non è una cosa da ricchi occuparsi della sostenibilità, è una cosa che riguarda il futuro del mondo, che riguarda tutti, che riguarda gli abitanti del mondo. Nello stesso tempo, cioè, io dico, intanto scegliamo le cose che effettivamente sono più efficaci, non facciamo scelte esclusivamente ideologiche, ma raffrontiamo l'ideologia o l'obiettivo finale, l'ideale secondo me è più bello che non l'ideologia, con il fatto che debba nella realtà essere raggiungibile, quindi percorribile. Questo secondo me anche per chi studia la sostenibilità, ecco, immaginare che nelle cose che si vanno guardando uno deve anche rendersi conto, un po' come in politica, degli effetti che produce, a lato che si producono.
1: Mi rivolgo al politico.
0: Io ora sono presidente, sono un industriale.
1: Com'è? Sì, no, ma stiamo parlando. No, visto che siamo.
2: Allora, in quanto industriale, ora adesso Formenti le vende la barca, perché cioè, o l'uno o l'altro.
0: Ma sono un industriale che non prende la linea. Piccolo industriale. Quindi, diciamo,
1: visto,
0: punto di vista.
1: Visto che si è parlato appunto di politica, mi è piaciuto molto quello che ha detto, e direi che ci vuole una capacità che vedo poco nei politici. Quando io sono in mare e scarroccio, o sbaglio rotta per qualche ragione, se voglio rimettermi a posto lo ammetto e correggo la rotta. Io vedo poca capacità nei politici, che ne so, per orgoglio, per ottusità politica, non so per cosa, di cambiare rotta, e parlo di politica europea. Ho visto l'automotive andare a schiantarsi contro uno scoglio perché una certa politica europea non ha voluto riconoscere l'errore correggendo la rotta, ma per andare sempre nella stessa direzione, no, senza cambiare l'obiettivo finale. Ma se in quel modo per arrivarci vado a schiantarmi su uno scoglio che c'è esattamente in mezzo, devo trovare un modo per adeguare la rotta, girargli intorno e arrivare comunque al mio obiettivo, come ha detto lei, mantenendo l'obiettivo. Ma perché non c'è questa capacità? Perché hanno paura poi di perdere voto da un determinato elettorato, parlo sia da un lato che dall'altro, non lo so, ma però non c'è questa capacità nei politici.
0: Non è vero, allora, non in tutti, facile l'applauso, no?
1: Sì, no, allora, non voleva essere una formazione populista. No,
0: allora, visto che poi diventa una cosa, non faccio più politica da 5 anni.
1: No, ma in quanto esperta chiedevo un
2: parere. Può anche, mi occupo, parlarne male.
1: Attenzione,
0: mi occupo di altre cose.
1: Non volevo suscitare un applauso, mi scusi, populista, volevo. E nemmeno la mia era un'affermazione che voleva essere populista nel senso negativo, perché populista potrebbe anche essere in senso positivo, ma semplicemente chiedere a una persona che ho apprezzato in quello che ha fatto nella sua vita da politico, al di là delle idee, ma per la correttezza e l'onestà intellettuali di sempre, un parere su questo.
0: No, io non lo trovo sensato, nel senso che rispetto a dei dati che vengono dati, se tu hai preso delle decisioni torni indietro. Oh, certo. E dici mi sono sbagliato. Però, perché non è che dire che si è sbagliato nella vita come in politica non dimostri debolezza,
2: no,
0: intelligenza, dimostri forza, dimostri intelligenza.
1: Sono pienamente d'accordo.
2: Peraltro, però, tutto poi torna all'origine di quello che diceva Roberta Pinotti, su cui io sono completamente d'accordo, cioè il fatto che oggi non selezioniamo più bene la nostra classe dirigente. Tra l'altro, selezioniamo benissimo il deep state, cioè quelli che lavorano nello Stato, perché fanno dei concorsi difficili, sono persone preparate, escono bene. ma i politici che dovrebbero indirizzarli in realtà di solito non sono neanche, diciamo, il dito mignolo, e questo è il problema. Quindi bisogna ricominciare anche a selezionare la classe dirigente sulla base della capacità, non solo se gridano tanto, se dicono cose incredibili che ci piacciono un sacco perché ci, no, fanno identità o cose simili. No, dobbiamo guardare anche

0: anche che sappiano fare qualcosa, che magari l'abbiano fatto anche nella vita prima di candidarsi. Zanetti, veniamo un po' ai big dell'armamento che voi rappresentate. Intanto Costa, che insomma è la sua azienda, voi siete ovviamente noti per le navi da crociera. Lo sviluppo tecnologico direi che lì è enorme, poi che la nave da crociera sia intrinsecamente, diciamo, energivora è evidente, perché sono comuni di buone dimensioni, stracariche di luci, di piscine, di tutto quello che ci deve essere per divertirsi. Però proprio per questo avete lavorato negli anni, e molto, chi ha seguito il settore ha visto tutta una serie di evoluzioni che ci sono state. Voi come l'avete affrontata?
1: Sicuramente le navi sono dei sistemi complessi, sono dei sistemi che consumano energia e sono dei sistemi che fanno parte di aziende, e per questo spesso è difficile identificare questo, no? Ma c'è un interesse comune. Per noi il primo interesse è consumare meno energia, e lo è per tanti motivi. Primo, perché noi viviamo, lavoriamo e navighiamo offrendo vacanze, e quindi il nostro primo interesse è cercare di preservare, fa parte della nostra missione che abbiamo scritto anche come corporation, preservare, anzi lasciare i luoghi che visitiamo meglio di come li abbiamo trovati, perché noi poi lì ci vogliamo portare le persone che devono passare dei momenti memorabili. È comunque importante consumare meno, perché è uno dei principali elementi di costo della nostra industria, ed è oggi come oggi, credo che consumare meno, qualunque cosa facciamo, sia il primo elemento di sostenibilità, perché la tecnologia ci porterà verso motori che saranno sempre più in grado di andare verso carburanti alternativi, soprattutto sul naviglio esistente, perché noi pensiamo alle navi in ordine, ma le navi in ordine o che arriveranno nei prossimi 10 anni sono una frazione, un decimale di quelle che navigano oggi. Quindi il consumare meno è funzionale a qualsiasi tipo di strategia. Noi adottiamo misure di risparmio energetico oramai da decenni, e tecnologicamente, andando avanti, sono sempre più sofisticate. Adesso non mi sto a dilungare su tutte, ma ne cito una che è poi legata all'intelligenza artificiale, magari mi dà l'opportunità di una piccola digressione sulle professioni del nostro settore. Noi abbiamo sviluppato internamente, quindi con competenze, con persone che l'hanno di Costa, un sistema di intelligenza artificiale che aiuta i nostri equipaggi nella gestione dei motori. Una nave da crociera, ma come molte altre navi mercantili, non ha un motore, ha vari motori, vari generatori, e combinare il livello di potenza e l'utilizzo dei vari generatori è fondamentale per ottimizzare i consumi. Io posso usarne uno e andare a manetta con uno, posso usare 4 e tutti andare al minimo. Ci sono n vie di mezzo, e dipendono dai venti, dalla temperatura dell'acqua, dalla densità salina dell'acqua, dalla forza del mare, da quanto è mosso, meno mosso, da quanto è il carico della nave, eccetera. Sono n variabili. Oggi l'intelligenza artificiale aiuta i nostri equipaggi a prendere decisioni migliori, che non sono solo basate sull'intelligenza e sulla esperienza personale, ma sono aiutate e supportate dall'intelligenza artificiale. Questo poi si traduce che noi ogni mese adesso stiamo battendo i nostri record storici di consumi più bassi, perché alla fine la tecnologia aiuta a consumare di meno, e consumare di meno è il primo elemento di sostenibilità
0: anche economica,
1: ma soprattutto in uno scenario in cui ci vorranno decenni ad avere le quantità di carburanti alternativi, sintetici, biologici, che ci aiutino. Quindi meno consumiamo tutti, prima arriviamo a questa neutralità. E questo mi permette di agganciarmi a un tema delle professioni del mare. Professioni del mare stanno cambiando. Ci sono le professioni storiche legate alla capacità del fare, legate alle

0: modo tradizionale, alla parte tradizionale del nostro mestiere. Ad esempio, la nautica ha un livello di artigianato del livello più alto, ma la stessa nautica, non ti voglio rubare mestiere, ma parlando di economia del mare, oramai ha le tecnologie più avanzate su queste imbarcazioni, e queste tecnologie più avanzate richiedono competenze che ieri non erano richieste. Se penso alle nostre navi, lo stesso, perché un conto è lavorare sull'esperienza, un conto è governare sistemi complessi. Questo per dire che la sostenibilità è anche legata alla nostra capacità di fare formazione a tutti i livelli. Formazione che vuol dire andare ad incontrare qualitativamente la domanda di manodopera, qualificata a diversi livelli, manageriale, tecnica, tecnologica, artigianale di alto livello, manifatturiera specializzata, e poi quantitativa, perché ad oggi è più la domanda che l'offerta di lavoro. Se poi guardo il prossimo quinquennio, abbiamo stimato come Confindustria, abbiamo fatto insieme a Boston Consulting, quindi con un ente esterno, circa 175.000 persone che mancheranno al settore dell'economia del mare per completare quello che è la ricerca di manodopera, e di queste due terzi sostituiranno, diciamo così, il ricambio generazionale, ma un terzo sono nuove professioni. Parliamo di 80-90.000 persone che dovranno fare lavori che oggi non ci sono, dovranno avere preparazione che ad oggi stiamo ancora mettendo nel mirino, sulla quale ci stiamo ancora focalizzando, ma non abbiamo ancora le risposte a 360 gradi che poi serviranno per fare in modo che questo percorso di sostenibilità vada avanti, perché la sostenibilità sarà sempre più legata alla tecnologia, e la tecnologia è sempre più legata alla capacità delle persone. Non vedo il contrario, e non ho usato il non penso, perché non è un tema di avere delle opinioni. Se noi osserviamo quello che è lo sviluppo tecnologico, è legato alla capacità di saper fare, legato alle persone. Poi la macchina è un derivato di questo, macchina che sia virtuale o fisica, ma sono le persone che sono gli iniziatori e gli abilitatori della tecnologia, e su questo non c'è abbastanza
1: altra urgenza.
0: Attenzione,
1: no?
0: È un'urgenza della quale non
1: c'è mismatch, come si dice adesso, abbastanza. Cioè mancano persone capaci di fare determinati lavori. Non si dovrebbe nemmeno sentire la parola disoccupazione in molti ambiti, e invece purtroppo si sente ancora, perché chi deve dare lavoro non trova colui che quel lavoro dovrebbe poterlo saper fare. È ovvio che non è che tutti possono fare tutto. Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
2: Ma ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi che ha 105 anni. E la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore, che era mio nonno Ignazio Messina. Diciamo, la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice: ancorché magari nelle crociere sia più visibile, perché c'è il crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
0: Questo è un grande vantaggio.
1: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno quando la navi in ritardo.
2: I passeggeri, che invece i social fanno le denunce, le proteste. Però, a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica, e non voglio farlo, però per dire che l'aspetto della persona è fondamentale. Non è tanto un obiettivo specifico nel budget il miglioramento della sostenibilità, è nella natura dell'ordinario.

course of business e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti. Una cosiddetta material, cioè quello che si fa. Allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, e poi c'è la logistica, l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo. Quindi questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso, diciamo, due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare soluzioni innovative, dove magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori. Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi, che in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grandissimo ufficio tecnico, fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minore tonnellate consumate uguale a minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 diciamo sperimentato una specie di robottino che va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori, soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante la navigazione anche ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre risorse umane. Già ormai da 4 anni abbiamo il nostro report di sostenibilità, ancorché non sia obbligatorio, abbiamo la nostra certificazione, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativa, magari che lavora in azienda da 1 anno, 2 anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità di poter dire al proprio capo anche quello che

0: si pensa, o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile
1: serve,
0: andare
1: serve
0: avanti.
1: Evidentemente anche quello. Piero Formenti, allora parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di diciamo aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
2: Non solo.
1: Nel
2: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegnere Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, ancora, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo, come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono professioni che stanno nascendo, non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando e ogni volta che si implementano, me lo insegnarono meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro, nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
1: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
2: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni, in qualche maniera io ci arrivo alla fine, lo dobbiamo fare per loro.
1: Certo.
2: Loro lo devono fare per loro stessi, ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose, per aiutare i vecchietti a fare che in questo momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella stimolante, che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
1: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata diciamo alla sostenibilità, state facendo passi importanti?
2: Allora, come ho citato prima, vi elenco così non cerco di non dimenticarmi. Nulla. Allora, propulsioni elettriche e ibride, carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che che riescano a consumare meno, non solo pulire ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema, erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando e si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gelcoat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante, ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno,

0: Anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla, devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del, cioè, certo, del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche un po' delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene?
1: Nel secco, nell'umido?
0: Se

0: Benvenute, benvenuti alle persone che sono qui alla Terrazza Colombo, in un luogo meraviglioso. Chi ci segue a distanza non può vedere tutto, ma qui intorno siamo in mezzo al mare, di fatto. Vediamo il mare di Genova da tutte le parti. Oggi parliamo di mare, ma di mare come motore della crescita, come possibilità per questo paese di essere quello che è, una delle economie principali del mondo. Mare che vale 220 miliardi, vale l'11% del PIL, mare che significa grandi gruppi e capacità artigiana, significa altissima tecnologia e capacità di risolvere problemi apparentemente minimi che servono però perché il Made in Italy conservi la posizione che ha, che non è una rendita di posizione, ma va guadagnata momento per momento. Io sono Nicola Saldutti e con me c'è Giovanni Stringa, che peraltro è nato a Genova, quindi lui gioca in casa.
1: Buongiorno.
0: E allora ti chiedo una cosa, poi abbiamo tantissimi ospiti, e anzi grazie a tutti di essere, a tutte di essere con noi. C'è un aspetto che ti colpisce sul tema del mare, quello della filiera?
1: Sì, quello che mi colpisce di più, quello che mi ha colpito in questi giorni in cui mi sono preparato per questo convegno, è il fatto che l'economia del mare non abbia un riflesso positivo solo sulle grandi imprese, i grandi alberghi, le grandi navi, le grandi infrastrutture, ma anche sul piccolo, sulle piccole realtà dell'Italia che sono un po' anche la spina dorsale di questo paese, e questo soprattutto in Liguria, perché secondo un'indagine di Confartigianato la Liguria è la regione del nord-ovest, Lombardia inclusa, con la più alta incidenza di piccole imprese artigiane che beneficiano del turismo, e il turismo qui è soprattutto mare, più della Lombardia e del Piemonte che sono realtà industriali, ma anche più della Valle d'Aosta che, pur essendo piccola, è un colosso turistico. Il turismo di mare ha un effetto sull'artigianato locale più forte di quello che il turismo di montagna ha invece, per esempio, in Val d'Aosta. Questo mi ha colpito e mi riempie di fiducia anche per questa regione.
0: Racconteremo di questo e di tante altre cose. Ti cedo il palco.
1: Grazie. Ecco, buonasera a tutti, chiamo qui con noi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. No, sono più comode di quello che sembrano. Ecco Presidente, buonasera, ci siamo già visti diverse volte a parlare di regione, già quando lei era sindaco di città e ora di regione, parliamo appunto di regione e in questo caso di economia del mare. Economia del mare dal suo punto di vista significa soprattutto infrastrutture. Che cosa fa la regione, cosa sta facendo, cosa vorrà fare poi nei prossimi anni per le infrastrutture? Appunto, tra l'altro, una regione che è un po' sfortunata, fortunata per il mare, ma sfortunata per i pochi spazi che si ritrova ad avere per far scorrere l'economia.
2: Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Volevo fare, prima di rispondere, che ovviamente rispondo, una piccola precisazione. È vero, parliamo del 15-16-17% del PIL italiano fatto dall'economia del mare, cosa verissima, è però riduttivo, nel senso che vorrei fare una sfida, proviamo a chiudere i porti di tutta Italia e nel giro di 15 giorni tutta l'economia d'Italia si ferma. Facciamo 15-16% del PIL, benissimo, ma poi alla fine l'importanza della portualità, della blue economy è così strategica che senza di quella tutto il resto crolla. E voglio dire, molti l'hanno già sperimentato purtroppo in tutte queste aree di crisi, cosa vuol dire bloccare i porti o bloccare i trasporti.

Ecco, vorrei che questo fosse conosciuto però, perché forse una delle sfide più grosse che ha la Blue Economy non è tanto lo sviluppo, perché quello sono tutti capaci a fare, cioè quelli della Blue Economy sono bravi, sono capaci a fare lo sviluppo, più che altro è quello di far conoscere l'importanza della Blue Economy, che per tanti anni, soprattutto in Italia, è stata veramente sottovalutata, e oggi per fortuna abbiamo al governo delle persone che sono anche, uno ce l'abbiamo qui, che è Edoardo Rixi, che ci aiuta a far sì che la Blue Economy abbia veramente un lancio, non solo come investimenti, ma anche come importanza nei momenti legislativi. Ecco, non dobbiamo mai sottovalutare l'importanza della logistica della Blue Economy, senza le quale ogni fabbrica si ferma. Detto questo, veniamo all'infrastruttura, che è una componente fondamentale di tutto il sistema. Senza infrastruttura non c'è Blue Economy, non c'è industria, non c'è nulla. Quindi già gli antichi romani costruivano le strade in un certo modo, perché sapevano che senza strade non ci sarebbe stato l'impero. E così, se andiamo avanti, io vorrei citare solo la riforma New Deal di Roosevelt negli Stati Uniti, quando ha cominciato a costruire il sistema di autostrade a scacchiera, che voi conoscete negli Stati Uniti, con i pari e i dispari, anche lì con idee mica banali. In morale della favola, cosa hanno fatto? Hanno investito un sacco di soldi, di dollari, per fare infrastruttura, consapevoli che a un dollaro di investimento pubblico sarebbero arrivati poi $2 o $3 di investimento privato, l'economia avrebbe circolato nel modo giusto. Ecco, questo è quello che stiamo facendo oggi. Noi stiamo facendo in Liguria tutta una serie di investimenti infrastrutturali che ci porteranno ad avere, io ne sono assolutamente convinto, poi l'ingresso dell'investitore privato e quindi un volano positivo nei confronti di tutto il sistema. Citiamo soltanto le cose principali, dal terzo valico, che tutti ormai conoscono e sanno che sarà un sistema per arrivare a Milano in meno di un'ora, ma anche per portare le merci nei posti al di là dell'Appennino, dove poi vengono smistate e gestite, la nuova diga che porterà che consentirà l'ingresso in tutto il porto di Genova delle navi da 20.000 TEUs, TEUs sono i contenitori, da 20.000 contenitori e anche di più. Questa sarà una cosa fondamentale per lo sviluppo della portualità nella nostra regione, ma non c'è solo quello, c'è Vado e Savona, noi stiamo facendo molto, c'è il mondo delle crociere, c'è la Spezia che sta facendo molto non soltanto dal punto di vista delle crocieristica e delle merci, essendo ben collegata col treno verso l'Emilia, la pianura padana, ma a Spezia c'è tutta la parte militare, e nella parte militare che ovviamente costruisce navi, costruisce tecnologia, ci sono tante cose legate alla operazione militare, ma vorrei sottolineare il recente investimento sul Polo Nazionale della Subacquea. Alla Spezia esiste il Polo Nazionale della Subacquea, dove noi Regione Liguria abbiamo appena investito 10 milioni proprio per aiutare le aziende liguri che si occupano di subacquea a svilupparsi. Parliamo di PMI, parliamo di start-ups, parliamo di queste aziende che hanno bisogno di trovare uno sbocco sul mercato. E quando parlo di subacquea non parlo soltanto di quelle delle maschere, delle pinne, di queste cose qui, parlo dei droni subacquei, parlo di tutti i mezzi che vanno sott'acqua, parlo dello sviluppo dei cavi sottomarini, lo sviluppo delle comunicazioni attraverso il mare, lo sviluppo del fondo sottomarino per capire le materie prime, quelle che possono esserci utili per noi. Diciamo che noi ne conosciamo circa il 20% del fondo subacqueo, pensate che terreno enorme c'è di scoperta per poter arrivare ad avere degli effetti positivi sulla nostra civiltà. Ecco, quindi questa è una prospettiva enorme, potrei paragonare alla rivoluzione industriale quello che stiamo facendo oggi nella subacquea, proprio perché sappiamo che c'è tanto da scoprire, ma non siamo a conoscenza di quello che scopriremo, quindi questo è fondamentale. E quindi questa infrastruttura veramente deve riuscire a dare la possibilità alla Liguria, a Genova, a Savona, a Spezia, ai porti, ma diciamo a tutta la Liguria, perché anche il turismo fa parte della Blue Economy, e al turismo vuol dire che tutti vogliono andare nelle città, anche quelle più piccole. Stamattina ero a Andorra a inaugurare una scuola assieme al ministro Valditara. Andorra ha circa 6.000 cittadini durante l'anno e diciamo 65.000, da 6.000 a 65.000 nel periodo estivo. Ecco, pensate che sfida c'è per l'amministrazione pubblica soltanto per quello che riguarda i rifiuti, i trasporti, i servizi e così via, passare da 6.000 a 65.000. Quindi

0: Turismo per noi è importantissimo e tutte le comunicazioni attraverso autostrade, strade, ferrovie, eccetera, su tutta la Liguria diventano estremamente importanti e di questo ne abbiamo assolutamente bisogno. Potrei andare avanti a descrivere tutti i dettagli della diga e di tutti gli altri progetti, ma non so, forse mi fermo qui.
1: Sì, sì, io prima ci siamo parlati un attimo appunto a proposito di autostrade, che sono comunque una delle ossature infrastrutturali della regione. Ci sono comunque dei problemi ancora quasi inevitabili per quanto riguarda il fatto dell'imbuto, del collo di bottiglia, però comunque migliorabili. Come lavora la regione, magari con la società Autostrade o comunque per cercare di migliorare la questione?
0: Noi lavoriamo assieme alla società Autostrade su base mensile, programmando i cantieri e programmando le chiusure. Le chiusure sono necessarie per fare i lavori di manutenzione che devono essere fatti, non possiamo pensare di non fare più manutenzione. Siamo già stati abbastanza scottati purtroppo da questa storia, per cui la manutenzione va fatta. Il nostro problema è che quando hanno progettato le autostrade negli anni 60 e 70 non hanno fatto le ridondanze. Questa è una cosa fondamentale. Per andare da A a B bisogna fare in modo che non ci sia un percorso solo, devono esserci almeno due percorsi, in maniera tale da consentire la manutenzione su un percorso e sull'altro poter continuare a circolare. Questo è un concetto che negli Stati Uniti è assolutamente diffuso, anche in Germania hanno cominciato a metterlo, anche se forse non hanno fatto ancora tutto il territorio con la ridondanza, ma è assolutamente indispensabile dal nostro punto di vista. Quindi ci sono ulteriori progetti che stiamo portando avanti, c'è l'Aurelia Bis, c'è la nuova Predosa Albenga, c'è il raddoppio della ferrovia, ci sono tante cose che stiamo portando avanti proprio perché si possa avere il concetto di ridondanza. Tenete presente che stamattina sono andato ad Andorra in meno di un'ora. Forse c'è stato qualche eccesso di velocità, può darsi, forse è meglio non dirlo, però che vuol dire che tutta l'autostrada era libera, ecco, questo è quello che volevo dirvi. E quest'estate diciamo abbiamo avuto molte meno conseguenze, perché molti cantieri sono stati programmati apposta per non andare a interferire durante i weekend e durante le giornate festive dove c'è il flusso di turisti. Certo che quando ci sono gli incidenti questo è un problema grosso, e qui è un messaggio che voglio mandare a tutti quelli che guidano, dai turisti ai camionisti, perché dobbiamo assolutamente limitare gli incidenti, non soltanto per le conseguenze a noi stessi, ma pensate cosa vuol dire un incidente e le conseguenze che ci sono per tutti quelli che devono viaggiare. Ore di coda che sono dovute non all'autostrada, non ai lavori di manutenzione, ma a quelli che fanno gli incidenti. Ecco, bisogna sempre pensarci bene a queste cose e avere questi messaggi diffusi, secondo me si fa sempre qualcosa di buono. Detto questo, è ovvio che i lavori vanno avanti, prevediamo che all'inizio del 27 la 26, cioè la Voltri Santià, non abbia più lavori di manutenzione, se non altro quelli programmati, e lo stesso vale per il percorso A12, e quindi dovremo riuscire a liberare queste due. C'è ancora la A7 che invece avrà bisogno di un ulteriore anno di manutenzione, e poi la Savona Ventimiglia, che è quella forse più critica, dove ci sono due punti che continueranno ad avere lavori di manutenzione per almeno altri due anni. Dopodiché avremo un sistema che funziona, ma avremo già iniziato i lavori per la ridondanza.
1: Perfetto. Economia del mare, la Liguria naturalmente, ma la Liguria non è solo costa, la Liguria ha anche dei tesori nell'entroterra che però non rimangono insensibili a quello che succede sul mare, perché spesso appunto l'economia del mare ha un vantaggio anche nei territori nascosti o meno toccati almeno in passato dalla crescita che si registrava invece sulla costa. Cosa sta succedendo adesso da questo punto di vista in Liguria e come la regione si sta dando da fare?
0: Beh, intanto diciamo che quest'anno che ha avuto un grosso aumento del turismo in tutta la Liguria, molto turismo si è spostato nell'entroterra, e questa è già una cosa positiva, cioè l'entroterra ha avuto un revamping.
1: Bene, adesso chiamo a parlare con noi Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, e Alessandro Terrile, vice sindaco del comune di Genova. E volevo chiedere a entrambi che cosa l'uno può fare per l'altro, cioè cosa la città può fare per aiutare il porto a lavorare.

0: meglio e cosa il porto può fare per aiutare l'economia genovese a crescere di più. Vice Sindaco.
1: Intanto grazie per l'invito. Ma qualcuno diceva che a Genova ci sono due sindaci, il sindaco della città e poi il presidente dell'autorità portuale. Allora, la prima cosa che devono fare il porto della città è provare ad avere una visione condivisa. Ovviamente ciascuno per le proprie competenze, credo sia molto importante, diciamo, non confondere le competenze, però avere una visione condivisa soprattutto sulle scelte a medio termine, e quindi la redazione del nuovo piano regolatore è certamente un grande banco di prova, e devo dire che condividiamo molto il metodo che sta mettendo in atto l'autorità portuale, il presidente Paroli, il segretario Vespasiani, cioè iniziare la vera e propria redazione poi di un atto che anche dal punto di vista amministrativo è molto complesso, con una serie di consultazioni, e questo serve a cercare questa ampia condivisione che credo che sia fondamentale per riuscire a raggiungere l'obiettivo.
0: Presidente.
2: Il porto fa già moltissimo per la città, perché dà lavoro a circa 120.000 lavoratori, dipendenti, che tutti i giorni entrano nei nostri varchi portuali, lavorano nel nostro sistema portuale, producono ricchezza per il paese. Quindi il porto è un elemento di grandissimo pregio per il territorio. Il nostro sistema portuale, lo dico sempre, non è soltanto il porto di Genova e di Savona, è il porto d'Italia. Noi movimentiamo l'1,5% del prodotto interno lordo nazionale, movimentiamo 6 miliardi e 400 milioni di gettito IVA soltanto per le merci che scalano sulle nostre banchine. Quindi il nostro sistema contribuisce alla ricchezza del territorio, della regione, della città, dei comuni che accolgono il nostro sistema portuale, ma contribuisce moltissimo alla ricchezza del paese. Che cosa può fare il porto per la città? Ascoltarne le necessità, ascoltarne i bisogni. Io sono solito dire che il porto deve crescere, ma non può farlo in danno della città. Deve essere una crescita armonica. Il porto è un settore industriale di grandissima rilevanza, come dicevo, ma non può sacrificare la qualità della vita dei cittadini. Siamo molto impegnati da questo punto di vista. Ringrazio il Vice Sindaco per la condivisione sul metodo che abbiamo voluto avviare. Siamo la prima autorità di sistema che ha fatto qualcosa di simile in Italia. Stiamo lavorando sul piano regolatore portuale, un piano ambizioso, ma che vogliamo fare spiegando alla città le ricadute positive, perché ci attendiamo conforto dalla città su alcune scelte che andremo ad effettuare, ma non ci può essere conforto se non c'è consapevolezza. Per dare ai cittadini la consapevolezza di ciò che stiamo facendo occorre che i cittadini siano coinvolti, ed è il percorso che abbiamo voluto avviare spiegando la nostra idea di piano regolatore, i benefici, gli sforzi fatti perché il porto impatti sempre meno sulla qualità di vita dei cittadini, ma questi possano apprezzare il vantaggio che un porto ricco come Genova può loro conferire.
0: Vice Sindaco, una delle infrastrutture più importanti della città sul mare è il waterfront. Cos'è esattamente e quali sono i tempi? Quando sarà pronto? Come sarà pronto? E qualche dettaglio.
1: Ma allora, intanto io credo che un grande risultato della nostra città sia stato, diciamo, in qualche modo fare pace tra la rigenerazione urbana di un territorio che ha cambiato destinazione come waterfront, e l'area delle riparazioni navali, che invece è un volano dello sviluppo industriale della nostra città. Non è sempre stato così, ci sono stati momenti di tensione, di scontro, e oggi invece possiamo dire che grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni, e anche grazie alla collaborazione dell'associazione di categoria, Confindustria, i principali attori industriali di quel settore, si è raggiunto un punto di equilibrio che siamo certi sarà confermato, anche sarà ancora più avanzato nel nuovo piano regolatore. E questo è importante perché la giusta spinta della città a riappropriarsi di spazi non deve andare a discapito dello sviluppo economico, quindi ci deve essere un punto di equilibrio, e anche chi governa la città deve essere sempre attento a questo punto di equilibrio. Il waterfront, tra poche settimane avremo l'inaugurazione della prima parte del parco di Piazzale Kennedy, quindi diciamo per l'inaugurazione del salone nautico sarà già accessibile, E poi abbiamo le ultimi due edifici sostanzialmente che devono essere realizzati, uno è la fabbrica dell'Ideo, centro

0: del mare disegnato da Renzo Piano, per cui non voglio anticipare nulla, ma nelle prossime settimane ci sarà un annuncio sull'avvio dei lavori, ma appunto è questione proprio di poco tempo. E poi l'ultimo edificio è l'albergo, insomma l'edificio che ha funzioni residenziali, che è nella parte più di ponente, dove prima c'era l'edificio del Nira. Ecco, questi due edifici completeranno in modo definitivo l'area del waterfront. I lavori, appunto, siamo convinti che potranno partire già entro la fine dell'anno, all'inizio del 2027. Ci saranno 2 anni di lavori, quindi siamo vicini alla meta.
1: E quindi ci sarà un continuo...
0: Ci sarà il completamento del quartiere del waterfront con tutte le funzioni, e compreso il parco, diciamo, che erano state ideate da Renzo Piano. E poi per il collegamento invece pedonale, ciclo pedonale con il porto antico, che tutti auspichiamo, bisogna prima risolvere in modo definitivo il tema dell'interferenza dell'uscita mediana del tunnel subportuale, ma anche su questo dal commissario Bucci abbiamo notizie che, insomma, si sta avanzando, e a quel punto sarà chiaro il destino di quella parte di sopraelevata che sta tra il porto antico e il waterfront, con la possibilità anche di riutilizzare una parte per fare un collegamento sopraelevato pedonale o ciclopedonale. Anche questo ha un senso, perché avrebbe 2 risultati. Uno, che si utilizza un camminamento rialzato che consente anche di avere una vista sul porto, sull'orizzonte, molto più facile, molto più bello che non quello di camminare nell'area delle riparazioni navali. Ma soprattutto si consente all'area industriale di mantenere la funzione industriale, che credo che sia una necessità, visto anche i volumi di valore aggiunto che stanno generando, sia nella parte dell'industria navale meccanica che in quella del refitting della nautica.
1: Perfetto. Presidente, per quanto riguarda appunto il porto, una delle sfide che da decenni affronta Genova è quella di riconquistare parte dei traffici che vanno verso Nord Europa, magari arrivano dall'America e vanno a Rotterdam o ad Amburgo invece che arrivare qui. Ora poi, tra l'altro, la situazione geopolitica sul versante invece più orientale è sempre più complicata. Come sta affrontando questa situazione il porto, sia per riconquistare i traffici che vanno, dico io, per esempio a Rotterdam, sia per affrontare le crisi medio orientali su tutti i possibili canali di comunicazione che piano piano stanno saltando?
2: La domanda al vice sindaco era più facile rispetto alla mia. Ma infatti, prima di rispondere alla mia, mi consento una battuta ad Alessandro. O hai spiato il mio piano regolatore portuale, ma è dubito perché ancora non te lo abbiamo mostrato in questi dettagli, oppure mi fa molto piacere, perché ciò che hai detto sulla parte del waterfront va esattamente a sposarsi con la qualificazione di un collegamento waterfront porto artico che noi abbiamo voluto, che abbiamo studiato, facendo salva tutta la parte delle riparazioni navali, che ovviamente è un valore aggiunto al quale non possiamo assolutamente rinunciare. Quindi, quando avremo occasione di confrontarci sul punto, do per già acquisito il parere favorevole dell'amministrazione comunale. Battute a parte. Vede, lo diceva prima lei e lo confermava il presidente Bucci, il retroporto ligure è la Lombardia, e se pensiamo che l'80% delle merci prodotte in Lombardia e con destinazione un mercato extraeuropeo passano dalle nostre banchine, ho detto l'80%, lei si può rendere conto di quanto sia collegato l'elemento produttivo virtuoso dell'entroterra lombardo, piemontese e in parte anche emiliano, con le banchine dei porti di Genova e di Savona. Questo collegamento è oggi, è un collegamento importantissimo che noi contiamo di ulteriormente sviluppare nel momento in cui il terzo valico sarà pienamente operativo. Questo ci consentirà di accorciare i tempi di trasferimento delle merci, ma soprattutto ci consentirà di renderli più sicuri, più compatibili dal punto di vista ambientale e soprattutto più economici. Questo sarà un cambio epocale per il nostro sistema portuale, sia per quanto riguarda l'export, sia per quanto riguarda l'import. Accennava giustamente lei, oggi il paradosso è che molti prodotti base destinati alla manifattura, all'industria lombarda, piemontese, emiliana, veneta, non sbarcano nei porti nazionali. Preferiscono un collegamento diretto Sud America-Nord America con i grandi porti del Nord Europa, Anversa, Rotterdam.

Paradossalmente questo è un qualcosa di inspiegabile. Com'è possibile che si preferisca sbarcare merci destinate a poche centinaia di chilometri di distanza dai nostri porti piuttosto che farle sbarcare appunto qui da noi, preferendo un mercato nord europeo che è distante migliaia di chilometri? È molto semplice. I tempi di sdoganamento erano fino a qualche tempo fa più rapidi, la rapidità nella logistica corrisponde al risparmio e soprattutto il collegamento terrestre garantiva

0: realizzazione del terzo valico o delle connessioni stradali ci consentiranno nel brevissimo periodo, nel giro di 2 anni, di poter competere con quel mercato, sottraendo quindi traffici ai porti nord europei e acquisendo, come porti tirrenici e liguri, una connessione diretta, rapida, economica con il settore industriale del nostro paese. Ma non solo. Nella nostra ambizione l'utilizzo del terzo valico, unito alle grandi opere infrastrutturali in corso su Genova per 3,6 miliardi, la grande diga è soltanto quella più iconica, più famosa, più discussa, ma ve ne sono molte altre dal punto di vista ferroviario, così come stradale, così come telematico, informatico e addirittura in grande connessione con l'Agenzia delle Dogane, elemento spesso sottovalutato ma a torto. Un grande porto non può funzionare se all'interno dello stesso non vi è un'Agenzia delle Dogane efficiente, rapida, ma al contempo scrupolosa, che preservi la qualità delle merci che integriamo. Ecco, questa connessione ferroviaria che andremo a avere fra pochissimi anni, fra 2 anni, ci consentirà anche di metterci in competizione con l'arrivo delle merci oggi destinate non al territorio nazionale, ma al territorio europeo, in particolar modo alla Francia, alla Svizzera, all'Austria, alla Germania, perlomeno per la parte sud. Quote di mercato che oggi noi non siamo nelle condizioni di sfidare e di acquistare, proprio perché la competizione dei porti nord europei ci taglia fuori dalla catena logistica di efficienza, semplicità ed economicità. Le grandi opere infrastrutturali a cui accennavo cambieranno completamente lo scenario, dobbiamo farci trovare pronti, perché sarebbe un paradosso avere il terzo valico ma non avere ancora completato le opere portuali, che invece sono in stretta simbiosi. Dopodiché un cambio di mentalità. L'Italia è un paese nell'ambito del quale la merce viaggia sostanzialmente su gomma per la stragrande maggioranza dei casi. Ecco, è molto comodo far viaggiare la merce su gomma, perché il camion si sposta, va sotto gru quando serve e quindi è molto più economico da questo punto di vista quasi sempre sfruttare il camion rispetto alla ferrovia. Occorre un cambio di passo. Noi come autorità portuale stimoleremo tantissimo la intermodalità ferroviaria, incentivando i terminal portuali, incentivando gli armatori, gli spedizionieri a usare la ferrovia anziché il camion, perché diversamente avremo costruito opere titaniche, colossali, importantissime, destinate poi ad essere sottosfruttate, e questo non possiamo permettercelo. Il terzo valico è un'opera strategica, può cambiare l'economia del nostro paese, ma va sfruttata al 100% della propria capacità, e anche il nostro sistema portuale farà il proprio gioco incentivando i terminalisti, che sono i nostri primi interlocutori, così come i grandi armatori, ad utilizzare la modalità ferroviaria in maniera molto più importante di quanto non facciano fino ad oggi.
1: Perfetto. Tempo stringe, una piccola domanda velocissima a tutte e due. Come vedete la città e il porto fra 2-3 anni?
2: Ma i collegamenti, cioè la conclusione dei collegamenti infrastrutturali, sono una grandissima opportunità per Genova, e che possono cambiare anche non dico il volto di Genova, ma anche la percezione che ha il paese intero e una buona parte d'Europa della nostra città. È un'occasione che va colta, e la riusciremo a cogliere solo mettendo insieme pubblico e privato per mettere a terra gli investimenti e per fare un'azione anche di marketing territoriale che insomma diventa essenziale.
0: Io sposo tutto ciò che dice il vice sindaco, aggiungo che i primi risultati insieme li abbiamo già ottenuti grazie a un continuo dialogo. Genova per la prima volta in 20 anni ha avuto un'estate senza le congestioni di traffico derivanti dall'afflusso e dal deflusso dei traghettisti, che in grandissimo numero si riversano sulle nostre banchine. Abbiamo lavorato insieme ai concessionari, stazione marittima, alla polizia locale, alla regione, abbiamo costituito un gruppo di scambio continuo con polizia di frontiera, capitanerie, dogane, e per la prima volta in 20 anni Genova ha passato un'estate priva di congestioni, priva di intoppi di traffico, priva di malessere per i cittadini. È la dimostrazione che il porto e la città possono convivere in armonia se si parlano più spesso, se coordinano le loro azioni e se costruiscono opere integrate le une rispetto alle necessità dell'altro. Fra 2 anni vedo una città molto più ordinata, molto più competitiva nel settore internazionale e con una vocazione all'economia del mare, che è veramente la caratterizzazione del nostro territorio, su quello dobbiamo puntare tantissimo.
1: Benissimo, grazie a entrambi. Grazie. Per il vostro grazie. Tempo e per i vostri spunti. Ora guardiamo insieme l'intervista di Nicola Saldutti a Mario Zanetti, presidente di Confitarma e

0: Special Advisor per l'economia del mare.
1: Do il benvenuto a Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare e presidente di Confitarma. Benvenuto.
2: Grazie, buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti e grazie dell'opportunità.
1: Allora, questa economia del mare, ci sono molti studi che ne dimostrano la centralità, però poche volte si ragiona sull'economia del mare come un pilastro della politica industriale italiana, non solo per chi le navi le costruisce, ma chi attraverso le navi costruisce possibilità di trascorrere delle ore meravigliose, chi costruisce le navi perché su quelle navi, e ce ne siamo accorti in questi giorni maledetti, in questi mesi maledetti di guerra, ha la possibilità di far andare avanti la vita quotidiana delle persone. Ecco, ci dica un po', che cos'è questa economia del mare?
2: Allora, le considerazioni con cui lei sta aprendo e aperto sono assolutamente, il nodo centrale. L'economia del mare è un comparto verticale importantissimo, ma che ha in realtà una trasversalità nella nostra economia che è stata per decenni sottovalutata come impatto e sottovalutata, se vogliamo, anche come narrativa, come raccontare l'Italia come un paese di mare e non soltanto un paese che si affaccia sul mare. Se vogliamo partire da due numeri che credo rappresentino molto bene la situazione, parliamo del valore complessivo che l'economia del mare genera. Parliamo di quasi 225 miliardi, parliamo di oltre 1.100.000 di occupati diretti e oltre 250.000 imprese che vi lavorano. La parte interessante è che dei 225 miliardi di valore complessivo attivato, un terzo riguarda quello diretto, ma due terzi in realtà è il valore attivato sul resto dell'economia. Quindi parliamo di un comparto che ha numeri molto importanti di per sé, moltiplicatori di valore molto importanti, ma ha un effetto sul resto dell'economia che è il doppio rispetto a quello che ha sul settore stesso diretto.
1: Ecco, torno sulla guerra perché ce ne siamo accorti, abbiamo tutti scoperto quanto fosse importante lo stretto di Hormuz, negli anni trascorsi abbiamo scoperto quanto era importante il canale di Suez, e qualche anno fa, quando ci fu quel blocco di quelle navi, quella nave che si mise di traverso, ci accorgemmo dell'importanza. Ecco, però volevo tornare sul numero che lei ci ha ricordato, 225 miliardi, è una cifra enorme che rappresenta possibilità di lavoro, possibilità di investimenti, capacità tecnologica, innovazione. E ricordiamo che in Italia ci sono cantieri navali che sono vere e proprie eccellenze mondiali. Ecco, c'è un altro passaggio che l'economia del mare sta attraversando, che è la transizione energetica. E su questo forse i costruttori e gli armatori sono più avanti del paese?
2: È un'affermazione forte, ma credo che sia assolutamente rappresentativa della realtà. Anche qui, due numeri per inquadrare il tema. Al mondo il 90% delle merci viaggiano via mare. Al mare, quindi al trasporto marittimo, sono imputabili poco più del 2% delle emissioni inquinanti. Quindi di per sé il mondo del mare è un metodo di trasporto di persone e merci decisamente fra i più ecocompatibili. Poi questo è dovuto alla struttura stessa del trasporto, ma è dovuto anche agli investimenti che comunque il settore ha sempre fatto e sta continuando a fare. Se guardo all'Italia, quindi all'armamento italiano, ad oggi abbiamo 60 navi in ordine, ad esempio, e delle 60 navi in ordine l'80% è già costruito pensando all'utilizzo dei carburanti alternativi. Parliamo di circa 2,5 miliardi di investimento. Se guardo all'età delle navi, per quanto riguarda l'armamento italiano, noi abbiamo che fra i 10 e i 20 anni abbiamo una parte sostanziale della flotta italiana. Quindi

0: è una flotta che sta continuando a rinnovarsi ed è una flotta che sta guardando al futuro, perché comunque parliamo appunto di un terzo della flotta italiana che ha meno di 10 anni e un 40% che ha un'età compresa fra i 10 e i 20, quindi quasi il 70% della flotta è di fatto di ultima
1: L'ultima
0: generazione.
1: generazione. Ecco, su questo mi piace dire che anche questo è made in Italy. C'è sicuramente la meraviglia della moda, la meraviglia dell'agroalimentare, però la capacità di costruire navi è una capacità che questo paese conserva in grado di competere con paesi molto più potenti di noi. Abbiamo ancora un minuto e volevo dedicarlo a un aspetto particolarmente delicato, che è il lavoro. Sappiamo tutte le complessità che le trasformazioni tecnologiche, la transizione energetica stanno generando. Eppure, secondo le vostre previsioni, le competenze, le nuove competenze di cui ci sarà bisogno sono tantissime. 175.000 persone, quindi giovani, ragazzi, ragazze, ingegneri, ingegnere o qualunque altra competenza, nostromi, qualunque capitani di lungo corso, capitani di lungo corso, che potranno avere la possibilità di lavorare. Ecco, ci racconta un po' che cosa ci possiamo aspettare sul fronte del lavoro.
0: Sì, il lavoro è decisamente uno dei tre pilastri sui quali possiamo sviluppare il futuro dell'economia del mare, insieme alle infrastrutture, insieme al supporto ad un'ulteriore transizione energetica. E il lavoro è una parte molto delicata, perché giustamente lei ricordava 175.000 nuovi addetti nel settore nei prossimi 5 anni, che è un numero enorme. È un numero enorme perché un terzo va a coprire la normale rotazione generazionale, ma 2/3 sono nuove competenze. Abbiamo la tecnologia delle navi che va sempre più avanti, abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo i grandi mestieri, perché l'Italia è leader anche nella costruzione dei grandi yacht. Quindi è diciamo così, uno spettro di professionalità che si stanno esaurendo, che dobbiamo continuare a costruire e che dobbiamo cercare di costruire anticipando quelle che saranno le necessità del mercato.
1: La ringrazio molto e abbiamo dato forse qualche strada e qualche speranza in una fase così complessa. Le possibilità attraverso il mare di lavorare sono molte di più di quelle che noi terrestri pensiamo. La ringrazio molto e le auguro buon lavoro.
0: Grazie, grazie anche a lei.
2: Questa è la meraviglia della tecnologia, uno sta nel video e poi appare in carne e ossa, diciamo, questa è la potenza del Corriere della Sera. Allora, presento gli ospiti che molti di voi conoscono e che forse le persone che ci seguono in diretta magari meno. Allora, Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, benvenuto, e Stefano Messina, presidente di Assarmatori, benvenuti. Abbiamo cominciato questo pomeriggio con le istituzioni e poi lo dico, noi forse l'anno prossimo e sicuramente tra 2 anni veniamo a vedere se quelle cose che avete detto funzionano e ci sono. Veremo a controllare se questa armonia che abbiamo visto è così concreta, come mi pare di vedere. Allora, poi siamo entrati con le imprese. Ne sentiremo anche altre, cioè le imprese che fanno di questo ecosistema un elemento di competitività per il nostro paese. Comincio da Confindustria Nautica perché la nautica è un pezzo rilevante di quella politica industriale, è un pezzo rilevante dell'innovazione. Ho visto da una parte un dato, mi corregga se non è giusto, 1 euro investito ne genera 5,8, quindi una leva enorme. A che punto, come siamo messi?
3: Non solo,
2: Non solo, è basso il numero.
3: anche per, no, quello è il numero degli euro investiti, quindi il moltiplicatore finanziario, ma il moltiplicatore occupazionale è 7,2, cioè per ogni addetto dell'industria nautica italiana diretto se ne generano 7,2 sull'indotto diretto e indiretto, che è un numero eclatante che non ha nessuna delle componenti, nessuno dei comparti industriali italiani ce l'ha così alto, soprattutto la parte del moltiplicatore occupazionale. È un'industria che è leader nel mondo, lo ha citato prima Presidente Zanetti, i nostri cantieri che fabbricano Superyacht sono leader nel mondo, vi posso dare dei dati su

0: 1093 super yacht prodotti in un anno nel mondo, ordinati nel mondo, 568 sono italiani. Ed è un dato eclatante. Per non parlare del fatto
1: cioè,
0: che...
1: Se faccio il calcolo, più della metà.
0: Certo, siamo al 53%, qualcosa del genere. Abbiamo 2025, abbiamo avuto massimo storico di fatturato, 8,6 miliardi di fatturato globali, oltre 13 miliardi di valore aggiunto, circa quasi 170 mila addetti, quelli diretti, pensiamo poi ai moltiplicatori, 90% di produzione destinata all'estero, quindi siamo esportatori proprio di istinto, di professione, noi soprattutto siamo esportatori, quindi diamo molto al sistema paese come valore aggiunto, e infatti 4,4 miliardi degli 8,6 miliardi sono destinati all'estero. E poi i moltiplicatori che vi ho appena descritto. Questa è la fotografia del 2025. Il 2026 è un anno un po' più complesso, perché sicuramente nella parte alta, quindi superyacht, continuiamo a essere leader, continuiamo a essere comunque la più grande industria nautica al mondo, per la piccola Italia è qualcosa di eclatante. Ma già la media nautica, quindi per misure tra i 24 e i 15 metri, comincia a esserci un minimo di rallentamento, pur essendo comunque in crescita. Nella piccola nautica, quindi sotto i 13 metri, invece è lì che si subisce, perché c'è un clima un poco di insicurezza dovuto alle guerre, ultimamente anche a quello di cui hanno appena parlato, della chiusura dello Stretto di Hormuz, che causa aumento di prezzi, di costi delle materie prime, soprattutto quelle generate, quelle che derivano dal petrolio. Devo dire che comunque, per quanto riguarda la piccola nautica, c'è una parte in crescita, che è quella del charter e noleggio. E devo dire che nel mio primo anno di mandato, qui c'è il vice ministro Rixi, con cui abbiamo lavorato tanto, ma anche presidente Messina, anche presidente Zanetti, è stato un anno combattuto, battagliato, ma abbiamo trovato la quadra e abbiamo fatto qualcosa di importante, perché il charter è un motore importante. E oltretutto io sono anche vicepresidente di Federturismo, l'industria nautica è anche un motore importante del turismo, particolarmente col charter, sia per quanto riguarda le coste che poi nel territorio, sull'interno, per quanto riguarda le città costiere e non. Quindi ciò che genera l'industria nautica italiana è molto di più di quello che si vede. Molto spesso si pensa agli stereotipi dei grandi yacht, dei super ricchi, ma questi generano un valore sia diretto ma anche sul territorio altissimo. Poi qua in Liguria, devo dire, noi portiamo il massimo della nostra espressione. Siamo già a 66 saloni, se poi volete vi parlo, io ho due numeri anche del salone, ma ve lo lascio per dopo.
2: Okay. Ecco, che poi è il senso di questi nostri incontri, quando si è deciso di parlare dell'economia del mare, di cui chi ne è protagonista è totalmente consapevole, il paese è un po' meno, perciò li facciamo questi incontri, proprio perché si sappia che questo pezzo del nostro paese è un pezzo di crescita e sviluppo. Arrivo a Messina, torno da Formenti, perché Genova è una bellissima, e tante cose, anche tanti aspetti complessi, ma è anche una meravigliosa vetrina il Salone di Genova.
0: Beh, direi che possiamo orgogliosamente dire che Ucine e Confindustria Nautica portano a Genova da 66 anni in collaborazione con le istituzioni, con la città, portano il più

0: Card, pizza ristorante Cameo diversi tipi a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli a soli 2,14€. Masco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da Piume e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
1: Piume, la bellezza ha trovato casa.
3: Sì, adesso invito Roberto Alberti, CFO di Costa Crociere, benvenuto, e Marco Valle, CEO del gruppo Azimut Benetti, benvenuto. Allora, comincio dalle crociere.
4: Vediamo, funziona?
3: Sì, penso di sì.
4: Sentite?
5: Sì. Ok.
3: E allora sono... L'abbiamo sentito prima, no? Le crociere hanno un impatto sui territori, ci sono fasi nelle quali dice l'impatto è complicato, e invece ho la sensazione che l'impatto sui territori sia molto positivo, non solo per la scoperta dei territori, ma per le filiere che attivano, è così?
4: Sì, decisamente. Permettetemi solo di dare due numeri. Il settore croceristico per l'Italia...
3: Sto guardando se il microfono, se il suo microfono è...
6: Riproviamo?
3: Ora ecco, adesso sì.
6: Ok, benissimo. Buongiorno a tutti. Dicevo, permettetemi di partire da alcuni numeri a livello nazionale. Ecco, il settore croceristico genera annualmente circa oltre 18 miliardi di euro di impatto economico e sostiene oltre 110.000 posti di lavoro, quindi numeri importanti in continua crescita. Mediamente il settore cresce, è proiettato a crescere il 5% all'anno, con degli effetti immediati sui territori, perché ricordiamo che il settore croceristico non è solo turismo, è anche turismo, perché l'Italia è il primo paese in Europa a beneficiare del settore e dei flussi turistici, con oltre 14 milioni di passeggeri movimentati ogni anno. Ma poi il settore croceristico ha anche un volano su quello che è l'industria. Abbiamo parlato dei cantieri. Mentre il 90% delle navi commerciali sono ormai costruite in Asia, il settore croceristico rimane un primato europeo ed italiano. Oltre una nave su due da crociera è costruita in Italia, generando un effetto moltiplicatore sul paese e sui territori importante. Il dialogo con i territori è fondamentale, perché il settore croceristico può diventare davvero una opportunità nuova per alcuni porti. Nel caso di Costa Crociere pensiamo a Savona, dove il declino dell'industria pesante per la città si è accompagnato con una collaborazione forte tra le istituzioni locali e il privato per supportare un cambiamento della città verso una transizione turistica, che poi ha portato Savona a diventare uno dei principali porti italiani.
3: Cioè, in questo tempo in cui cambiano le geografie, il ruolo delle città di attrarre e diventare destinazione, magari riconvertirsi, perché il tema abbiamo usato, c'è il vocabolario che sta cambiando, no? Rigenerarsi, riconvertirsi, sono occasioni che, quando accadono le trasformazioni, sono l'unico modo per restare competitivi.
6: Assolutamente, e diventano, come dire, un elemento dinamico del territorio, perché poi questo porta altri cambiamenti

0: altri effetti positivi. Un esempio più recente è Taranto, dove Taranto è una realtà industriale, storica, importante, ed ormai da qualche anno Costa, con il supporto, ecco, il forte supporto delle istituzioni locali, ha portato stabilmente una nave ad operare in quel territorio, generando flussi turistici, impatti sul territorio in termini di approvvigionamento, in termini di spesa diretta degli ospiti sulle destinazioni. E quindi, ecco, il modello nostro è quello di lavorare in maniera integrata con i territori. È importante puntare poi sulle nuove sfide che il settore si appresta ad affrontare. Abbiamo parlato di infrastrutture, della necessità di avere collegamenti sempre più efficienti tra porto, aeroporto e ferrovie, in modo da facilitare l'accesso al porto, ma anche favorire la circolazione dei flussi, e magari una circolazione che sia la più sostenibile possibile, quindi portarla dalla strada alla ferrovia. E lì, ecco, il lavoro che si deve fare insieme deve portare, ecco, a supportare questi cambiamenti. E un'altra sfida importante che dobbiamo insieme affrontare riguarda il ruolo dei porti come hub energetici. La transizione energetica è ormai, come dire, è avviata, non si può tornare indietro, ed è importante che il nostro sistema portuale sia in grado di competere e di diventare attrattivo, permettendo di offrire soluzioni energetiche nuove. Penso agli investimenti che sono stati fatti sullo shore power, supportati dai fondi del PNRR. Penso altresì alla necessità che nei porti sia poi disponibile il fuel alternativi a costi sostenibili per le compagnie croceristiche. Ed infine la formazione. È un settore in crescita, l'economia del mare in generale è un settore che sta crescendo molto. Abbiamo sentito dei numeri in apertura nello speech del presidente Zanetti, e su questo, ecco, un altro elemento su cui istituzioni e aziende devono lavorare insieme per garantire.
1: Ci torniamo per dopo. Questo perché questo della formazione, delle occasioni di lavoro, ci voglio tornare in maniera ancora più approfondita. Devo dire che ai porti si chiedono un sacco di cose. Sentivo che se io fossi un presidente di autorità o una presidente di autorità portuale, insomma, i compiti che vi vogliono affidare sono tantissimi. Però il tema dell'ecosistema o del sistema effettivamente è un tema dove il ruolo dei privati e del pubblico, delle istituzioni in questo campo, forse è ancora più delicato che altrove. Marco Valle, voi fate un
2: buonasera
1: di bellissime cose. Il ritmo di crescita è stato impressionante in questi anni, addirittura non solo crescita a doppia cifra, ma raddoppio in un arco di tempo molto breve, in un mercato molto competitivo, perché non è che voi forse fate tra le più belle al mondo, ma ci sono anche altri che le fanno belle, quindi dovete stare su un mercato dove bisogna essere innovativi, le soluzioni di design più accattivanti, competitivi, bisogna investire un sacco.
2: Sicuramente, bisogna continuare a investire per essere competitivi. Quello che ha detto prima il presidente Formenti è verissimo. Come Italia siamo riconosciuti al mondo, siamo i primi super yachts, come Asimo Benetti siamo i primi di questa classifica mondiale. Lo siamo da 26 anni, non è un caso, perché è un investimento continuativo. Cercare di capire quali sono i trend di questo mercato e anche cercare di deviare il mercato seguendo le nostre innovazioni.
1: Cioè, tipo, che vuol dire deviare il mercato?
2: Nel senso che
1: adesso, creare... Qual è una cosa che voi state facendo che gli altri non fanno?
2: Allora, un po' di segreti non posso rilevarli.
1: Giusto una ovviamente. Cosa, diciamo... che non mette gli
2: Però
1: altri sulla
2: abbiamo,
1: strada buona.
2: Abbiamo lanciato delle imbarcazioni... Faccio un esempio per tutte, che può essere il Benetti Oasis, che era un 40 metri, che ha spiazzato un po'.

0: tutta il mondo della nautica mondiale, perché all'inizio non è stato neanche capito e poi è stato copiato su larga scala su tutti i cantieri del mondo. Questo è uno dei tanti esempi che noi abbiamo messo in pista, che stiamo invece stiamo sviluppando quello che può essere il prossimo futuro. È vero, il mercato dei mega yacht sta crescendo nonostante le incertezze geopolitiche, nonostante le incertezze diciamo economiche, ma il mega yacht sta continuando a crescere. C'è un po' di rallentamento su quello che è la nautica da diporto, che ha sostenuto la crescita di questo bellissimo business in Italia. Stiamo ripensando come entrare in quello che è un segmento di entry level, che per noi consideriamo entry level, intorno tra i 40 e i 45 piedi, qualcosa che in questo momento è molto competitivo e difficile da far innovazione, ma è quello che serve per poter ricominciare a guadagnare quote di mercato in un settore che in questo momento qua è frastagliato da una quantità enorme di brands di qualunque tipo, in particolare quelli non solo italiani ma anche americani. Per quanto riguarda invece il mercato attuale, è vero che c'è un po' di problema di situazione economica, come dicevo prima, sopra il cosiddetto 24-30 metri in su non ci sono delle flessioni di mercato, e lo dimostriamo anche portando un 44 metri al Salone di Genova, e ci crediamo.
1: Il primo ottobre
0: saremo là.
1: Bene, grazie. Torno da Alberti per la questione delle competenze, delle occasioni di lavoro. Lo dico perché penso che, se ho capito una cosa, è che nel mare c'è un sacco di lavoro, bisogna andarsela a prendere e formarsi per andarsi. Quindi, che cosa state facendo voi e che cosa si sta facendo per attirare competenze, attirare persone? Capitale umano, come si dice.
2: Sì, che il capitale umano per un settore labor intensive come il nostro è fondamentale. E il fabbisogno, diciamo, di competenze è chiave. Abbiamo sentito parlare del fabbisogno di 175.000 nuovi lavoratori tra il 2026 e il 2030, quindi un'opportunità concreta per i nostri territori, per il nostro paese, e la sfida è garantire che le competenze che verranno in qualche modo preparate siano in linea con quelle che sono i fabbisogni delle aziende, e da qui la necessità di una formazione che sia una formazione efficace. E perché la formazione sia efficace è bene che sia costruita su ruoli che realmente sono richiesti, e che il percorso formativo veda il coinvolgimento attivo e importante delle aziende, in modo proprio da ridurre la distanza tra ciò che si studia e poi ciò che il mondo del lavoro richiede. E la nostra azienda sta lavorando ormai da anni in questo modo. Organizziamo con le regioni e in collaborazione con l'Accademia Italiana della Marina Mercantile, che è un elemento di pregio del nostro paese, che ha sede anche tra l'altro a Genova, e la nostra azienda è proprio coinvolta nel percorso formativo, dalla definizione dei ruoli alla progettazione dei contenuti formativi, alle docenze, laboratori, agli stage, fino all'inserimento professionale. Un dato: negli ultimi anni abbiamo formato più di 2.000 giovani, e oltre il 90% di questi giovani sono stati poi occupati a bordo, quindi con un successo davvero importante. E questo proprio perché è un percorso fatto insieme, e su questo dobbiamo puntare, perché la crescita è una crescita imponente. Le professionalità sono numerose. A bordo delle nostre navi abbiamo oltre 200 professionalità dalla cucina, alla pasticceria, all'hospitality, alla

0: all'amministrazione, alle escursioni, all'animazione, ai ruoli tecnici. E poi ci sono i ruoli nuovi, perché con la transizione energetica e la transizione digitale c'è necessità di formare nuove competenze, quindi con figure specializzate nella gestione dei dati, l'intelligenza artificiale, pensiamo, e ripeto, la sostenibilità. Quindi ecco, sul futuro credo che tre siano veramente le azioni pragmatiche che si possono realizzare per supportare il volano occupazionale del settore. Uno è il rafforzare l'orientamento, perché molte famiglie, molti giovani non conoscono le professionalità del mare, non conoscono la qualità che le professionalità del mare richiedono, e non conoscono le opportunità che l'economia del mare può offrire. Il secondo è assicurare dei programmi continuativi di formazione che siano in linea con le esigenze, con il fabbisogno delle aziende. E infine una collaborazione strutturale tra istituzioni, quindi regione, scuole, università, ITS e aziende, proprio per scaricare le potenzialità che questo settore ha sul nostro paese, in particolare sui territori, e fare in modo che il talento dei giovani diventi davvero un elemento di crescita sostenibile.
1: Un fattore di crescita per questo paese, perché se ne parla sempre troppo male di questi giovani, che si dice sempre che non vogliono fare, non vogliono dire. Ci sono tanti che magari non sanno qual è il campo nel quale potrebbero dare il meglio di sé. Mi piace molto quel concetto di formazione efficace, un misto tra quello di cui c'è bisogno nelle imprese e quello di cui hanno bisogno i sistemi formativi. Valle, un'azienda grande come la sua, come quella che lei governa, ha una grande responsabilità, perché la filiera, la parola filiera è affiorata molto in questo nostro pomeriggio, e dipende tanto da voi, perché voi siete, come dire, la parte visibile e forte. Ecco, funziona il meccanismo di filiera o qualcosa le istituzioni potrebbero aiutare, o anche le banche, ci metto anche loro?
2: Allora, per filiera del settore nautico la considero strategica, nessun tipo di nuovo prodotto, nessun tipo di nuova innovazione può essere concepita o aver successo se non c'è tutta una struttura dietro che supporta fin dall'inizio. Credo che soprattutto per quello che riguarda il mega yacht e super yacht si lavora con centinaia di ditte, per dare un'idea, solo per dare un'idea di numeri, perché i numeri sono già stati dati, però almeno così si può
1: dell'impresa.
2: Diciamo che il nostro gruppo è un gruppo da 1,5 miliardi di fatturato, 2500 persone, ma 2500 persone hanno circa 5000 di persone che lavorano come l'indotto. Nel cantiere di Livorno, che facciamo imbarcazioni da 50 metri fino a oltre 100 metri, di dipendenti di Benetti ce ne sono 280, ma ogni giorno entrano 2000 persone a lavorare. È un effetto concatenante, e questo solo a livello di costruzione, perché poi dopo a livello di consegna imbarcazione, turismo imbarcazione, dell'imbarcazione che può navigare, problema delle marine, difficoltà delle marine, difficoltà diciamo di problemi burocratici di registrazione delle navi stesse. Le bandiere, questo è un altro problema che dobbiamo trattare, che in Confindustria se ne parla spesso, perché la bandiera italiana dovrebbe essere quella preferita, invece quella più difficile da gestire, così come l'equipaggio di una bandiera italiana rispetto a quella di una bandiera straniera. Questi sono temi fondamentali per poter sviluppare sempre di più quello che è l'economia del mare per quanto riguarda lo yacht di lusso, che non deve essere considerato una cosa negativa ma una cosa positiva, perché crea valore in tutta la filiera e in tutto quello che tocca e quello che porta. Sono numeri che ha detto prima il Presidente, ma li condivido perché li vedo giornalmente. Credo che dal punto di vista di invece di persone che lavorano all'interno dell'azienda, o quantomeno persone che lavorano in questo settore, condivido il fatto che c'è una carenza.

0: di disponibilità. E credo che ci debba fare un po' più di attività di marketing, fra virgolette, di quello che può essere l'opportunità per le nuove, i nuovi giovani, quantomeno i giovani che possono entrare in questo settore, perché ci sono delle opportunità enormi. Noi cerchiamo dall'ingegnere al carrozziere, all'elettricista e al marinaio in tutte le specializzazioni. Noi abbiamo creato la nostra Academy. I cantieri grossi tendono a fare la propria Academy, la propria formazione, proprio per carenza di questo processo tra scuola, o questo collegamento tra scuola e il mondo del lavoro. Abbiamo supportato un ITS a Viareggio per creare delle nuove professionalità che possono servire per il nostro mondo, e così anche stiamo collaborando con tanti nautici per deviare un po' il percorso formativo all'interno, perché un conto andare sul mercantile, un'altra cosa lavorare su uno yacht. E non se ne parla ancora di stipendi per questi ragazzi, perché sono alti, e questo è il punto che nessuno tocca. È un ambiente, secondo me, positivo. E questa positività va trasmessa in tutti i canali possibili.
1: Grazie, grazie anche per questa cosa. Perché dove c'è domanda i salari sono più alti, questo è evidente. Speriamo che tra le persone che ci stanno seguendo ci siano alcuni giovani che magari dalle conversazioni che hanno ascoltato hanno cominciato a prendere qualche pezzo di decisione. Io vi ringrazio molto e vi auguro buon lavoro.
0: Grazie.
2: Grazie a tutti.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
1: Adesso concludiamo con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Benvenuto. Allora, innanzitutto devo dire una cosa. Spesso le istituzioni arrivano alla fine. In questo caso, invece, è dall'inizio di alcune cose che probabilmente conosce, ma è venuto a sentire quali sono i punti di forza e anche le complessità. Allora chiedo a lei, dal suo osservatorio, che non è un osservatorio perché è un luogo dove si prendono decisioni, dove in questi anni alcuni di quegli investimenti di cui si è parlato del PNRR sono stati decisi, come sta la nostra Blue Economy?
4: La nostra Blue Economy è una delle eccellenze che abbiamo come paese. Prima si ricordavano i numeri, noi non siamo un paese geograficamente molto esteso, siamo anche un paese che ha un'economia abbastanza matura, e anche nei settori industriali dove eccellevamo in molti casi abbiamo perso posizioni. La Blue Economy è una delle eccezioni. Oggi a livello internazionale l'Italia è riconosciuta a livello mondiale sul tema della Blue Economy, mi riferisco non solo alla parte della nautica da diporto dove siamo un'eccellenza mondiale. Certo, è un mercato relativamente piccolo, ma dove l'Italia oggi ha una capacità di innovazione, di progettazione, di dinamicità anche sui mercati. Non a caso si ricordava prima che le grandi imbarcazioni stanno tirando fortemente il mercato, facciamo più fatica sul mercato interno, sul mercato europeo, dove le situazioni anche contingenti dovute alle crisi, diciamo, dell'aumento dei costi delle materie prime, della difficoltà che un continente come quello europeo, che non sta crescendo anche dal punto di vista dei salari, fa nei confronti di un settore che è cresciuto molto, soprattutto negli anni scorsi, diciamo così, su quella che veniva da alcuni definita la nautica sociale, ma comunque delle imbarcazioni medio-piccole, che oggi fanno più fatica perché sono quelle che riguardano più che altro il mercato interno, mentre invece è molto dinamico su quello estero. Poi abbiamo il tema invece più ampio della Blue Economy, cioè il fatto che noi siamo un paese manifatturiero, se non uno dei più grandi paesi manifatturieri, ancora siamo il secondo del continente, di fatto noi importiamo e esportiamo buona parte dei nostri manufatti e delle materie prime

0: con il trasporto marittimo. L'Europa, dopo la crisi ucraina, sostanzialmente è collegata con gli altri continenti esclusivamente via mare e via cielo. Ora via cielo è particolarmente dispendioso spostare le merci, via mare è molto più conveniente, quindi noi abbiamo tutto il nostro commercio, diciamo, fuori dal continente europeo, che viene gestito via mare. E sul marittimo abbiamo, forse siamo l'unico paese europeo che ha una capacità sia dal punto di vista cantieristico, sia delle compagnie, sia anche il know-how, sia del lavoro portuale, sia anche di tutto l'ecosistema marittimo. Dopo l'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna, diciamo che la capacità marittima del nostro paese è, per mille motivi, forse la più sviluppata a livello europeo. Però noi non siamo un paese marittimo, cioè l'Italia nasce con una vocazione continentale, quindi non ha ancora la consapevolezza delle opportunità che gli dà il mare. Questo governo ha fatto il Ministero del Mare, oltre che il mio ministero, abbiamo fatto per la prima volta il Piano del Mare, stiamo facendo tutta una serie di operazioni, ma sicuramente la conoscenza anche dei luoghi. Prima lei parlava del rapporto porto-città, è stato uno dei grandi temi, e moltissimi non si accorgono dell'importanza del mare se non quando varcano la soglia delle autorità portuali. E questo è un tema.
1: Anche questa,
0: è un tema, perché ridurlo.
1: La interrompo su questo, perché il rapporto tra i porti e le città è stato un rapporto. Io sono napoletano, quindi c'è stato un momento in cui il porto aveva dei muri che a un certo punto sono stati tolti. Quindi c'è stata un'evoluzione. Forse la sfida adesso è quella di cui si diceva prima, cioè di come la città e il porto si vivano come due dimensioni della stessa realtà.
0: Sì, ma poi c'è un tema ancora più forte. Noi abbiamo un sistema portuale che ha circa 53 porti di interesse internazionale, altre nazioni molto più grandi di noi, come ad esempio la Germania, ne ha uno, due. Quindi cosa vuol dire? Che la facilità degli investimenti e della creazione di linee logistiche efficienti è molto più semplice. Quindi quello che noi dobbiamo fare è sfruttare la nostra particolarità geografica, fare sistema. Poi noi siamo un paese europeo, a differenza della Germania, che ha tutte le coste sul Mediterraneo, quindi un mare molto complesso, qua passa il 23% del traffico mondiale, però è anche un mare che è frontiera sud dell'Europa, con tutti i rischi geopolitici connessi, e quindi con la necessità di creare un ecosistema unico tra tre continenti diversi, con regole diverse. E ad esempio un tema come l'ETS, che non è così problematico per i porti del nord Europa, per noi avere una tassazione diversa rispetto ai porti nordafricani o quelli medio orientali è un problema, perché banalmente rischiamo che anche le compagnie europee decidano di investire sui porti nordafricani, drenando traffico dai porti del sud Europa. Quindi qua abbiamo grossi problemi da affrontare. Non a caso noi abbiamo fatto anche un incontro ultimamente con tutti i paesi del Mediterraneo per trovare anche di spostare il baricentro della marittimità tra il nord Europa e il Mediterraneo, perché o il Mediterraneo sarà un mare che parlerà in qualche modo la stessa lingua dal punto di vista commerciale, o diventerà sempre di più un mare di conflitti, con un problema che poi si riverserà sostanzialmente.
1: E su questo qualcosa si sta facendo, perché poi è un mare piccolo, no? Perché è solo l'1%.
0: È un mare piccolo, però densamente frequentato, anche se andiamo sulla. Questo vale per la parte commerciale, ma anche sulla nautica di porto. Noi vediamo in giro del mondo dove vanno i maxi yacht, ci accorgiamo che la grande nautica per buona parte è nel Mediterraneo. Quindi se abbiamo un Mediterraneo tranquillo, vendiamo più barche, abbiamo più turisti, abbiamo più commercio. Se abbiamo un mar Mediterraneo che inizia a avere dei problemi, è chiaro che blocchiamo anche quel tipo di mercati. Quindi per noi è anche questo un tema. Quindi la proiezione del nostro paese non solo sul fare le infrastrutture, sistemare i conflitti porto-città, fare una regia nazionale, ma essere anche promotore all'interno del Mediterraneo di una cultura del mare che possa andare in qualche modo a creare un vantaggio competitivo a tutti i paesi del Mediterraneo con delle regole comuni, per evitare potenziali conflitti in futuro. E questo è un altro elemento che è in capo al nostro paese per la centralità geografica, perché tra i grandi paesi europei siamo l'unico ad avere tutte le coste nel Mediterraneo, quindi non è che possiamo esimerci da questo ruolo.
1: Non abbiamo alternative geografiche, se non altro.
0: Assolutamente.
1: Ecco, a proposito dei porti, la riforma. No, lei diceva ce ne sono 53, ci sono modifiche in corso, la

0: possibilità di rendere una governance generale ancora più efficace?
1: Beh, il tema della riforma è l'unica riforma strutturale che ha voluto questo governo che venisse discusso in Parlamento, quindi ovviamente noi siamo pronti a fare delle modifiche. I temi cardine della riforma sono alcuni: il fatto di avere regole omogenee su tutti i porti nazionali, perché banalmente si parlava prima degli sdoganamenti, ma noi non possiamo avere sdoganamenti diversi a seconda delle latitudini, avere un sistema informatico nazionale omogeneo, riuscire a fare in modo di esportare le buone pratiche di un porto in un altro porto contaminandoli, evitando ognuno che si tenga per sé le proprie conoscenze come vantaggio competitivo all'interno dello Stato, e fare un sistema che sia competitivo con i porti del Nord Europa. Questo vuol dire anche quindi non solo aiutare a fare una carta di servizi nazionale, ma aiutare, agevolare gli investimenti, cercare di aiutare le autorità portuali, perché le autorità portuali sono grandi ma piccole per la mole di investimenti che dovranno essere fatte per adeguare gli scali italiani nel futuro. Faccio un esempio: diga su Genova, sappiamo bene che l'autorità portuale di Genova, che sta facendo un grandissimo lavoro e ha due importanti lavori, uno ribaltamento a mare di Fincantieri per creare finalmente un cantiere anche in Italia che può fare navi anche superiori ai 400 metri, e l'altro la diga di Genova, che però sono opere epocali. Quindi la gestione di opere di questo tipo presuppongono per lo Stato la creazione di commissari, la creazione di tutta una serie di strutture che invece dal mio punto di vista bisognerebbe avere una stazione appaltante a livello nazionale che garantisca la capacità di gestire questi progetti senza andare a colpire poi la finanza della singola autorità portuale, che di fronte magari problemi di caro materiale o di altre cose poi si trova in difficoltà.
0: E questo suo schema sta camminando?
1: Questo schema sta camminando, oltretutto questo schema deve servire anche per dare una proiezione estera ai porti italiani, come hanno fatto i cinesi hanno comprato 73 porti nel mondo. Non abbiamo quell'ambizione, ma sicuramente iniziare a pensare di poter avere investimenti di una società di Stato italiana anche in paesi terzi, in Nord Africa piuttosto dalle altre parti, può consentire, ripeto, la creazione di questo ecosistema, che deve essere un ecosistema win-win, e questo per andare a fare in modo di evitare che invece altri continenti, come ad esempio l'Asia, prenda possesso di porti diciamo di fronte alle nostre coste che diventano nostri competitori. Quindi abbiamo bisogno di avere nuovi strumenti, il mondo si sta evolvendo, abbiamo bisogno di attrarre investimenti privati, di dare certezza agli armatori e utilizzare la grande forza che abbiamo, perché vorrei ricordare che l'Italia al netto che ogni tanto siamo un po' conflittuali perché abbiamo anche due confederazioni d'arma, che spero che prima o poi arriviamo a una, come è successo sulla nautica da diporto, che da due siamo arrivati a uno, però se li vediamo entrambi sono leader a livello mondiale, chi nel settore del ro-ro dei traghetti, chi nel settore del container e diciamo della crociere. Però noi, mettendo insieme tutte le forze che abbiamo come paese, oggi rappresentiamo una fetta importante delle flotte mondiali. Guardi, io l'altro giorno ho fatto una riunione con Cipro, Malta, Grecia e noi italiani rappresentiamo il 60% delle flotte. Quindi in realtà noi abbiamo una grandissima posizione che non sfruttiamo anche nei confronti dei nostri partner, e questo è un tema. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare di dare centralità alla marittimità. L'Italia su quello non ha mai investito, e gli investimenti oggi che ci sono nei porti, storicamente, che fa il nostro paese nei porti, sono una minima parte rispetto agli investimenti che si fanno in ferrovie e sulle strade. Abbiamo bisogno di dare visibilità a questo settore, che altrimenti rimane solo per gli addetti ai lavori. Anche sul tema delle opportunità dei giovani, tra l'altro stiamo allargando qua anche l'Accademia della Marina Mercantile, che l'abbiamo portata finalmente all'interno del porto di Genova, e gli abbiamo dato anche più visibilità e più spazi. Ma oggi noi sul settore marittimo abbiamo praticamente richieste di occupazioni esponenzialmente infinite, con stipendi medio-alti. Il problema è che tre quarti dei giovani italiani non sanno neanche che queste opportunità esistono. Quindi stiamo parlando sia sul settore della nautica da diporto, sia sul settore della marina mercantile e commerciale. la possibilità

0: anche di formare nuove generazioni di italiani.
1: Ecco, un'iniziativa come questa ha anche questo scopo, e ci impegniamo come Corriere della Sera a immaginare una cosa finalizzata solo al tema del lavoro. Troveremo un modo per farlo attraverso Persone e Talenti, che è un mensile che è dedicato a questo, attraverso un incontro, perché questo e lo si può fare proprio con la collaborazione di tutti.
0: Io le dico una cosa: vicino a Napoli, dove viene, c'è un diciamo un ente privato che forma equipaggi e che formerà prossimamente, ad esempio, tutti gli equipaggi per le navi della Disney, che fa una nuova flotta, e una marea di altri equipaggi paragonali a decine di migliaia di occupati, e nessuno ne ha visibilità. Cioè, abbiamo delle eccellenze a livello italiano che non siamo in grado di veicolare alle nuove generazioni. Quindi io credo che noi questo know-how lo dobbiamo mettere, non può essere solo il fatto che l'Italia in potenza può essere una grande potenza marittima, lo deve diventare in eminenza, e per farlo un percorso che va fatto insieme al cluster, alle autonomie locali, perché avere tanti porti vuol dire coinvolgere tutto. Il tema dell'ETS sul nazionale è un problema anche per l'autostrada del mare, è folle che io debba magari raddoppiare la rete autostradale quando potrei far viaggiare camion su nave. Peccato che oggi abbiamo perso quasi 350.000 camion, perché con l'entrata dell'ETS molti camion hanno preferito tornare sulle autostrade, così come è folle che io devo rincarare i beni e i servizi a territori come soprattutto la Sardegna, che si trova a 12 ore di navigazione dal continente e che oggettivamente sull'ETS rischia di una recessione importante da un punto di vista economico. Quindi abbiamo bisogno, come posso dire, di togliere l'ideologia e di arrivare a una valutazione di carattere economico sulle misure anche adottate dall'Unione Europea, perché a volte rischiano di essere un po' tafazziste.
1: Grazie, io le auguro buon lavoro. Grazie a tutte le persone che sono state con noi e a chi ci ha seguito a distanza. Buon lavoro a tutti e buon impegno.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Torna come ogni lunedì il programma politico di Primo Canale, ancora una volta dedicato esclusivamente a quello che riguarda il caos AMT. Oggi primo giorno di scuola, primo giorno del nuovo orario invernale, i primi disagi, anzi gli ultimi disagi di una lunga serie, non sono appunto solo che i disagi che abbiamo visto e conosciuto purtroppo negli ultimi mesi, ai quali ovviamente si sono arrivati altri, quelli relativi ai nuovi tagli. Parleremo questa sera con tanti compagni di viaggio che sono venuti a trovarci in studio. Naturalmente parleremo dei problemi delle linee extraurbane, parleremo dei problemi delle linee urbane, naturalmente, e tutti i problemi proprio legati al discorso AMT. Buonasera e bentrovato a Federico Boiolo, che è il presidente del municipio Levante.
1: Buonasera e grazie per l'invito a voi.
0: A Fabio Ceraudo, presidente del municipio Medio Ponente.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera,
2: voi, grazie.
0: E bentrovato. Buonasera anche a Edgardo Fano, che è il segretario regionale FAESA CISAL.
3: Buonasera.
0: E alle Sindaco

di Torriglia Maurizio Beltrami, che avete imparato un po' a conoscere, non solo ovviamente gli abitanti di Torriglia, ma ormai anche un po' tutti i genovesi, e non solo, perché è stato forse la persona che, questo lo dico io ovviamente, si è preso un po' più degli altri, ma non che sia un merito o vuole essere un, però conoscendo la materia gli è venuto anche piuttosto facile, dico io, inserirsi anche nella lotta che molti sindaci hanno fatto proprio per ottenere quello che sembra

0: di Genova, proprio grazie al vostro contributo avete, se non altro, fatto sì che non si arrivasse al peggio. Insomma, ci sono stati dei tagli, ci sono stati dei problemi, ce ne saranno anche altri, però se non altro ci avete messo una pezza, Beltrami.
1: Sì, diciamo limitate i danni per ora, è chiaro che adesso devono funzionare i tavoli, nel senso che l'impegno che si è presa la sindaca con noi e si è presa l'azienda è quella di continuare il confronto, perché quello che era stato prospettato all'inizio logicamente era insostenibile perché toccava il vivo del servizio, quindi proprio i servizi essenziali, quelli che riguardavano gli studenti e i lavoratori. Su quello, diciamo, dal lunedì al venerdì c'è ancora qualche pecca, stamattina qualche problemino c'è stato, però abbiamo la convinzione che nei prossimi giorni verrà risolto. È chiaro che poi bisogna iniziare a ragionare su tutto il servizio, ma velocemente, non possiamo permetterci di aspettare troppo tempo.
0: Edgardo Fano, ovviamente poi entreremo un pochino nel corso della puntata un po' più nel dettaglio anche dal punto di vista naturalmente dei lavoratori, di chi tutti i giorni è su questi mezzi. Il primo giorno il sindaco Beltrami ha detto, insomma, oggi è un giorno importante, un giorno che si aspettava da tempo tra l'altro, e forse un giorno che sarebbe dovuto arrivare con più calma, nel senso che non ovviamente dal punto di vista del calendario, ma come i sindaci hanno detto, immagino anche voi, insomma, da tempo lamentavate questa situazione, si è arrivati proprio all'ultima curva, all'ultimo metro di questa affannosa corsa che probabilmente si poteva correre, per carità, nessuno dice che non si dovesse correre, però probabilmente tutti questi problemi legati soprattutto al nuovo orario, ci riferiamo in questo momento, forse, anzi non senza forse, avrebbero dovuto essere risolti prima dell'estate o comunque i primi mesi dell'estate.
2: Allora, noi è solamente da giugno del 2025 che diciamo che bisogna offrire un servizio che è realmente portabile alla città, nel senso che se si programmano dei servizi che non si riescono a fare è un danno nel danno. E oggi infatti il servizio, per quanto insufficiente, perché di questo parliamo, è stato puntuale, nel senso che non ci sono stati grandi problemi sul servizio urbano. Ovvio che la differenziazione degli ingressi scolastici ha contribuito, perché non c'è stato il picco classico delle 7 e delle 9, e ha retto abbastanza bene sull'urbano. È ovvio che c'è un problema di scorte, di veicoli, cioè le vetture che sono disponibili sul servizio urbano sono esattamente quelle che servono, quindi nel momento in cui c'è una rottura di un mezzo che deve essere portato in rimessa incomincia la difficoltà, per cui il vero test secondo noi sarà verso mercoledì, giovedì. C'è stato qualche altro problema sulle linee ex urbane, Alta Valpolcevera, qualcosa su Rossiglione e una corsa su Toriglia dovuta alla mancanza di materiale rotabile.
0: Questo poi torneremo anche su questo argomento, perché Fano, insomma, da sempre, ma seguiamo, lei lo sa, come Primo Canale, questa vicenda molto, molto da vicino, ormai da tanto tempo. Lei ha sempre detto, quello che poi ho sempre ribadito io durante le trasmissioni, che un conto sono i conti economici, un conto è il servizio, perché questo lo dice anche Beltrami, anche più di una volta. Lui dice, ho gestito anche l'azienda di trasporto della provincia qualche anno fa, avevamo dei problemi anche all'epoca, però se non altro il giornaliero dovevamo garantirlo nella maniera migliore, al netto dei problemi dei conti, che quello rimangono, per carità, però lei, su questo penso che vi troviate d'accordo, lei l'ha sempre detto, il servizio a chi, all'utente va garantito, quindi se i turni sono sbagliati o se vengono fatti male o se i mezzi arrivano tre di seguito poi non arriva tre per non arriva uno per 20 minuti, c'è qualcosa che non va, al netto di quello che è il problema economico. Questa è la gestione dell'ordinario. Su questo poi io penso che il presidente Berruti, che abbiamo spesso criticato, ha fatto la cosa che forse doveva fare, quella di chiedere scusa, quindi più di chiedere scusa vuol dire che tutto quello che gli abbiamo detto tutti insieme per tanti mesi, forse non eravamo tanto pazzi a criticare l'azienda quando sbagliava. Questo ha ammesso di aver sbagliato, quindi penso che sia un po' la firma, no, su questo che è stato fatto, anzi che non è stato fatto. Boiolo, il Levante in generale, com'è la situazione dalle vostre parti? Cosa è successo nella giornata di oggi? Ha qualche notizia particolare? Che tagli avete subito?
3: Abbiamo la situazione non è rosea, non è positiva, come d'altronde del resto ci aspettavamo. Siamo una delle arterie principali che portano dal Levante al centro città, e benché i paventati tagli dei primi giorni della settimana scorsa, due settimane fa, non siano già stati attuati ma siano stati rinviati a gennaio, si dice, comunque è stata effettuata una riduzione del servizio che non è del 10%, perché è una riduzione del servizio del 10% sull'effettivo dell'anno scorso, che su alcune linee tocca il 30 al 35%. Prendiamo ad esempio la linea 15, una linea fondamentale.

0: fondamentale che parte da Quinto Nervi, arriva fino a Piazza Verdi, quindi fino al centro città. Da 126 corse da Levante in direzione centro siamo passati a 91 corse. 91 corse vuol dire 35 corse in meno, che sommate alle ulteriori 35, ovviamente sulla direttrice ponente Levante, vanno ad essere 70 corse in meno. È inevitabile che su una linea come il 15 ci sia un disagio, perché soprattutto nell'orario di punta va a confluire su quella linea una serie di utenti che non può fare diversamente e che prende quell'autobus, perché magari non prende il 17, non prende il 16, banalmente perché abita sul litorale e non abita ovviamente nella parte più a monte o più a nord ovviamente della zona municipale. E non è l'unica, purtroppo è un esempio, ma se andiamo a vedere le zone collinari, le zone di Apparizione, le zone della Valle Sturla, di San Desiderio, di Bavari e di Premanico, noi oltre al taglio del servizio del 15-20-25% su alcune linee, abbiamo avuto anche l'eliminazione di alcune linee. Parliamo ad esempio dell'integrativo 16 e dell'integrativo 18, quindi della zona di Premanico sulle alture della Valle Sturla e su via Montefasce l'integrativo 18, che non sono dei taxibus come sono stati tagliati mesi fa, sono degli integrativi che sono una cosa completamente differente rispetto al taxibus e peraltro sono dei costi che vanno ad essere sostenuti nel momento in cui ci sono. Mi spiego meglio, l'integrativo è un mezzo che non è un bus, ovviamente non è un autobus come tutti quelli che vediamo in Corso Europa o comunque sulle arterie principali, che viene utilizzato su chiamata dall'utenza. Se la chiamata non c'è, ammetti, non sostiene il costo e stiamo parlando di poche centinaia di euro, ok? Migliaia su tutta la città. Quindi andare a tagliare da prima i taxibus e poi anche alcuni integrativi, tra i quali gli 16 e gli 18 del Levante Genovese, io penso che sia davvero un'assurdità. Vero è che magari le famiglie che abitano in Valle Sturla o ad Apparizione non sono le stesse di San Fruttuoso, di Sestri Ponente, di Voltri, è vero, è verissimo, però è anche vero che gli abitanti di Premanico e di Apparizione sono abitanti del comune di Genova e quindi andare a tagliare totalmente delle linee di persone che non hanno più un'autonomia e una libertà, io la ritengo una scelta totalmente sbagliata. E concludo. Come si sarebbe potuto fare? Beh, innanzitutto aprendo un dialogo sul territorio e con il territorio. Parlo del comune di Genova, ma immagino anche su tutta la città metropolitana, perché se ci sono da fare delle riduzioni dei servizi e dei tagli, ci si parla, ci si confronta e magari una soluzione la si trova. Non che prima adottiamo i tagli, o perlomeno proclamiamo i tagli, annunciamo le riduzioni di servizi e poi dopo ci confrontiamo con le realtà del territorio.
1: Vabbè, è successa la stessa cosa con i sindaci, quindi, no, mentre parlava Bogliolo mi veniva in mente la situazione
0: anche a livello di
1: se loro non avessero urlato come hanno urlato,
0: perché io vi faccio, lo dico con grande onestà intellettuale, con grande sincerità, quando successivamente abbiamo avuto l'incontro con il vice sindaco, con l'assessore Robotti e con tutta quella parte di personale di MT deputata a decidere, io non ho detto avete sbagliato e me ne sono andato, ho detto bene, ci sono da fare dei tagli, c'è da ragionare su delle riduzioni, ragioniamo sull'utenza, su chi prende un autobus e sulla portata di una determinata linea, andremo a capire se c'è qualcosa che si può tagliare e vi posso assicurare, concludo, che perlomeno a Levante qualcosa da fare c'è.
1: Ceraudo, dalle vostre parti invece?
2: Dalle nostre parti le problematiche ci sono, abbiamo già avuto delle segnalazioni, sicuramente il 10% del taglio oggi crea delle condizioni di difficoltà soprattutto sulle alture di Sestri, per naturalmente iniziando le scuole c'è una difficoltà, ma partiamo dall'idea che qua c'è un piano di risanamento che oggi ancora, finora negli interventi che ho ascoltato, va bene, ma partiamo da un regresso che è un danno esagerato all'amministrazione pubblica. Io voglio ricordare che sostanzialmente il debito creato da MT poteva mandare in default lo stesso bilancio comunale e questo ha creato le condizioni oggi che ci troviamo ad avere un servizio pubblico con delle limitazioni enormi. È vero, la condivisione deve essere una condivisione totale con tutti, ma tutti devono mettersi in testa che c'è un...
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci qui ancora a parlarvi di quello che sta accadendo in AMT, ma soprattutto sperando che accada qualcosa di migliore nei prossimi mesi. Un po' di speranza è arrivata anche dalle parole sia di Beltrami che di Fano, però i fatti, la cronaca raccontano ancora invece giornate molto difficili. Prima Boiola ha raccontato di una situazione particolare, quella che si sta vivendo lungo le direttrici del centro del Levante, insomma questo è quello che accade oggi. Poi la speranza, Boiola, che un domani davvero AMT diventi un'azienda sana, che si rimetta in piedi, che gli autisti possano tornare a lavorare con il sorriso.
1: Partendo dal presupposto che tutti noi aspettiamo l'omologa del Tribunale, speriamo che ci sia e che ci sarà, e soprattutto siamo tutti in attesa di capire il contenuto ovviamente di questo piano di risseramento. Qualcuno l'ha già visto, qualcuno no, io ad esempio non ho avuto modo di leggerlo perché non c'è stato ovviamente trasmesso.
0: Ecco, tra l'altro, e soprattutto, era un cartello che bastava prima mostrateci i conti, che era un
1: stava arrivando a questo
0: che molti sindaci hanno fatto nelle tante lettere, no? Uno dei conti, o comunque era mostrati i conti e il piano di risanamento. Allora, il piano di risanamento è arrivato ed è già, insomma, diceva Beltrami prima, è già un passo. Manca ancora il bilancio, mancano ancora i numeri veri e propri, perché si parla per ora di una previsione di bilancio.
1: Il secondo tema infatti è capire i bilanci, che noi oggi non abbiamo ancora visto, se non erro parliamo del 2025, perché anche banalmente andando sul sito DMT amministrazione trasparente, se arriva al 2024, quali sono i numeri di questi bilanci, perché nel frattempo è successo qualcosa di abbastanza significativo: i tagli, la riduzione dei servizi, i prospettati futuri tagli che sono stati, come dicevo, posticipati a gennaio, ma è successo anche qualcosa che da un punto di vista legislativo ed economico non è di trascurabile rilevanza: la votazione da parte del Consiglio regionale di Regione Liguria di un contributo di 40 milioni di euro oltre al contributo che già Regione Liguria eroga in ambito di trasporto pubblico locale in favore di AMT, ovviamente.
0: Allora,
1: con la mediazione
0: ha detto
1: del Comune di Genova.
0: Primo canale qualche giorno fa, AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo. È una frase forte.
1: Io direi che è una questione matematica. Se noi oggi ragioniamo su 40 milioni di euro in più, oltre al contributo che già Regione Liguria erogava e continua ad erogare, AMT non ha mai avuto così tanti soldi. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è un'altra. Nel momento in cui andremo ad analizzare e a verificare quelli che sono i bilanci di AMT che oggi noi non conosciamo, relativi al 2025, sul quale c'è stato effettivamente un ampio dibattito politico, la situazione era a posto, non era a posto, c'è un buco di 150 milioni, di 120, no, non c'è. Ma se dovessimo andare a verificare effettivamente che l'asserito buco non è quello che si palesa o che si palesava, e nel frattempo Regione Liguria ha votato una legge di questo tipo che prevede un contributo di 40 milioni di euro, a quel punto cosa succede? I 40 milioni di euro, per carità, serviranno sempre, però a quel punto la situazione non tanto politica quanto più giuridica è un po' differente rispetto all'asserito buco di bilancio che si è sempre prospettato ma che non ha mai trovato conforto in documenti oggettivi e contabili.
0: Guarda, lei che bazzica in regione e di numeri sa,
1: giù tutti i martedì,
0: questo bilancio che non è stato ancora messo doveva andare nel consolidato del comune,
1: assolutamente, sì,
0: però non è stato messo,
1: esatto,
0: quindi cosa potrebbe succedere se dovesse andare?
1: È proprio quello, sarebbe una situazione da un punto di vista giuridico che non so spiegare, complicata e difficile, perché nel momento in cui vengono fatte delle conferenze stampa viene manifestata e paventata una situazione complicata e difficile, e noi tutti ci crediamo.
0: Conferenze stampa, perdoni, non sono state fatte.
1: No, perché chiedo scusa.
0: Quindi io su questo è stato fatto un reel dalla sindaca di Genova, Beltrami era ospite insieme ad altri quattro sindaci.
1: No, diciamo che all'inizio
0: la sera commentando il reel, nessuno dei sindaci, quattro più due che aveva contattato al telefono, se non sbaglio in sei, avete detto o siamo scemi, no, o
1: io,
0: non abbiamo capito niente. Quindi non è normale.
1: Vado un po' più.
0: Sì, però voglio dire, situazioni come queste meritano forse qualche approfondimento in più, qualche domanda in più. Ma va bene, questa
1: però
0: è la mia considerazione.
1: E questo, per carità, lo dico anche da colui che mastica un pochino il diritto, da laureato in giurisprudenza e da avvocato. È bene parlare e rappresentare situazioni con documenti oggettivi alla mano, che poi, per carità, magari esistono, non lo posso dire perché io non li ho visti, ma questi bilanci andavano presentati

0: subito, fin da subito. La realtà e la situazione economica di questa azienda andava manifestata fin da subito, perché oggi noi brancoliamo nel buio perlomeno fino a che non vedremo il piano di risanamento e i bilanci adesso allegati.
1: Vi faccio sentire, Geraldo, faccio sentire uno dei tanti box che abbiamo raccolto questa mattina per le vie della città, così poi lo commentiamo insieme. Arriva.
2: 43. Ieri ho aspettato 35 minuti. Purtroppo io tutti i giorni devo andare avanti e indietro, 36 e 43. Da Castelletto a via, abbiamo detto Vetto, mi ci vuole un'ora e mezza se perdo un autobus.
3: Ci si può affidare?
2: No, assolutamente.
4: C'è scritto 7 minuti, invece altri 7 minuti.
5: Un disastro, guardi, un disastro, perché 20 minuti, 30 minuti, poi sono pieni, no? Cioè una cosa allucinante.
3: Aspetta tanto prima di prendere il bus, tanti ritardi?
5: Ma 20 minuti, 25, poi a volte ne passano magari due, uno dietro l'altro. L'altro giorno aspettavo in Piazza De Ferrari 36, ho aspettato 25 minuti, poi ne sono arrivati due, uno dietro l'altro. L'altra volta avevo una visita all'ospedale di Boltri, sono partita alle 8 del mattino, sono ritornata a mezzogiorno a casa.
6: I tardi, i bus che saltano le corse, le fermate strapiene di persone. Però intanto quando uno deve andare a pagare i 350 euro di abbonamento, lì va tutto bene, no?
3: Voi avete l'abbonamento?
6: Sì. Vorremmo un servizio decente come si deve, visto che paghiamo.
1: Bene, ma non benissimo, Bogliolo.
0: No, assolutamente, anche perché diciamo che questa situazione rappresentata dall'utenza è proprio quella che abbiamo vissuto in queste ore.
1: Geraldo, ne sorprendono un po' queste dichiarazioni di questi
7: genovesi? Sicuramente che ci siano dei disagi è scontato, naturalmente. Però voglio ricordare che, ripeto, se ci deve essere un'omologa da parte di un tribunale, e come chiedevo anche io quando ero in consiglio comunale, il bilancio del 2024 io lo chiedevo ad alta voce ma non ci veniva presentato, la risposta era che c'era un debito chiaro, e infatti 40 milioni della regione sono, e la legge che avete approvato anche in regione dove tu ci sei, sono proprio in virtù dell'omologa del tribunale. Quindi 40 milioni vengono se l'omologa del tribunale viene, quindi specifica e chiarisce che c'è un debito all'interno di AMT che giustifica la legge che avete proclamato in regione. Quindi non è che si fa beneficenza, vuol dire che c'è un intervento straordinario da parte della regione, perché è vero che probabilmente, come dice Bucci, AMT non ha mai avuto così tanti soldi, ma probabilmente non ha mai avuto così tanti debiti. Questo forse se lo ricorda l'ex sindaco di Genova, nonché gestore di AMT in un periodo, che perdeva nel biennio 80 milioni. Quindi voi ci date la metà di quello che ha perso AMT in due anni, quindi non mi sembra beneficenza, mi sembra un atto dovuto da parte di chi dovrebbe gestire la mobilità pubblica in un contesto di difficoltà, in un contesto difficile. E sicuramente oggi stiamo vivendo queste situazioni, ripeto, non scaricando la colpa e la responsabilità solo a quelli del passato, perché oggi noi poi dobbiamo prenderci la responsabilità di portare avanti un servizio pubblico e di trovare le soluzioni. Ma un conto è creare debiti e dire che va tutto bene, un conto è guardarsi in faccia e dire: oggi ci troviamo in una situazione d'emergenza e dobbiamo trovare le soluzioni. Sediamoci a un tavolo tutti quanti, e se avete la soluzione in mano, come dovevate avercela forse nello scorso ciclo amministrativo, tiratelo
1: però
7: fuori.
1: Però lei, e siamo ovviamente, dal suo punto di vista, naturalmente
7: non voglio difende un po' sul lato politico,
1: che è la politica.
7: Non voglio metterla
1: però
7: sul lato politico.
1: Se i sindaci di destra, sinistra, centro, nord, sud, sono lamentati del modo di operare dell'azienda.
7: Ripeto, probabilmente le modalità,
1: ha chiesto scusa, probabilmente, qualcosa è successo,
7: probabilmente le modalità, e lo ripeto, non è che le giustifico, non sono corrette. La condivisione è la base di tutto, ed è anche la linea amministrativa che abbiamo voluto dare nel nuovo ciclo amministrativo, e quindi

0: Probabilmente c'è stata delle mancanze, se infatti ci sono state delle scuse, sicuramente ci sono delle mancanze. Oggi però bisogna trovare delle soluzioni. Secondo me il PNRR e i quattro assi possono essere una realtà che può rilanciare certamente la mobilità pubblica con un nuovo tipo di mobilità. Oggi però dobbiamo trovare anche delle soluzioni economiche per rinquadrare la situazione senza far pagare troppo all'azienda e ai lavoratori. E naturalmente chi ne sta pagando le conseguenze sono i fruitori e quindi oggi siamo in difficoltà.
1: Fano, le faccio vedere un cartello, anzi due cartelli che sono riferiti proprio invece a quello che sta succedendo. Tanto vado a salutare anche Furio Truzzi, che tra poco avremo anche ospite. Eccolo qua, buonasera e ben trovato anche a lei. Fano, due cartelli le
2: Buonasera, buonasera.
1: faccio vedere, sono quelli inerenti ai numeri relativi agli autisti di MIT. Lei qualche giorno fa, insomma, da noi tante volte durante l'anno, ha appunto dichiarato, insomma, questo non è ancora un esodo vero e proprio, ma una prova di fuga in qualche modo, qualcosa sta succedendo guardando i numeri. Ecco, queste sono 50 dimissioni volontarie negli ultimi mesi, i dipendenti ovviamente sono scesi un po' perché sono andati in pensione qualcuno ovviamente invece se n'è andato, però insomma stanno scendendo. Lei più di una volta addirittura mi ha messo la grande fuga perché obiettivamente i numeri dicono questo. Una volta lei diceva andare in AMT significava insomma il posto fisso, uno dei tanti posti fissi garantiti e quindi anche molto molto ambiti. Oh, da oggi invece che cosa succede?
2: Oggi succede che il mercato del lavoro, con il possesso delle patenti e delle abilitazioni professionali, offre migliori condizioni di lavoro a stipendi nettamente più alti, ma nettamente parliamo di differenze mensili dell'ordine di 1.000 euro. Cioè, se uno va a lavorare sulle semoventi o sul merci, prende degli stipendi che sono di 1.000 euro superiori. E il sabato e la domenica sta a casa, i festivi sta con la famiglia e in un nastro lavorativo di 10-12 ore a casa, i tranvieri questo ancora ad oggi non lo riescono a fare. Se uno ha 50 anni come me ed è 25 anni che è in azienda, magari prima di cambiare ci pensa. Probabilmente io stesso a 25 anni avrei cambiato lavoro. Quello, i dati mi tornano, sono corretti e sono un problema serio, perché c'è un abbandono da questa professione generalizzato che si è accentuato con il periodo di crisi. E quando sento dire qualcheduno che la soluzione nell'efficienza, nell'abbattere i salari e peggiorare la normativa di riferimento del personale, vuol dire che quel dato lì esploderà e non si troverà più nessuno che viene a fare questo lavoro. Quindi è uno dei tanti motivi per i quali i lavoratori, che già sono penalizzati di loro, non devono pagare in termini economici e normativi questa crisi, perché è un dato pesante da leggere, eh? Molto pesante. Consideri che 20 anni fa, quando c'era una selezione in MT, prendevano Palazzetto dello Sport per fare i quiz. Oggi probabilmente stiamo in questa stanza.
1: Truzzi, insomma, ha sentito naturalmente le parole di Fano che aprono un problema nel problema. Oggi l'abbiamo chiamata anche per questo, naturalmente, il parere degli utenti, quelli che poi alla fine pagano e pagano di tasca loro, naturalmente. Tra l'altro qualche ora fa, proprio, diverse lettere, anche sia mail che sui social, ci hanno scritto per esempio che è stato annunciato l'accordo tra l'azienda e l'università per quanto riguarda i ragazzi al primo anno, che era una tradizione ormai da tanti anni, è stato annunciato proprio dall'azienda anche in commissione, se non vado errato, di qualche giorno fa, e invece sul sito dell'azienda, intanto Furio Truzzi è sparito, ecco, no, eccolo qua, sul sito dell'azienda non è possibile proprio fare questo accordo, quindi prendere questo abbonamento gratuito come è sempre successo in azienda. Questo è uno dei tanti problemi che si stanno verificando. Qualcuno, per fortuna, Fano diceva oggi, insomma, i primi giorni, appena il primo giorno, i primi giorni stanno reggendo dal punto di vista dell'urto. Probabilmente c'era anche tanta attenzione mediatica, posso dirlo io anche sulla giornata di oggi. Quindi penso che anche in azienda abbiano fatto tutto in modo che oggi andasse tutto bene, che sarebbe stato devastante dal punto di vista mediatico avere una giornata peggio delle altre, perché c'era molta attenzione anche dei media. Quindi se anche alle fermate degli autobus. Com'è andata dal suo punto di vista? Insomma, qui Beltrami, sindaco di Torino, ha detto più o meno, insomma, siamo andati abbastanza bene, a parte una corsa saltata. Fano, che ha il polso della situazione, dice, insomma, la prima giornata ha retto, poi vedremo le prossime, quello che accadrà. Dal vostro punto di vista, che report avete avuto nella giornata di oggi?
3: Beh, direi che sono emerse due tipologie di commenti. Da un lato, e sono quelli più ridotti, sono i minori, qualche apprezzamento. Ad esempio, qualcuno ci ha scritto che finalmente è stato ripristinato il collinare per Voltri, eccetera.

0: Peraltro però ricordo che i bus taxi sono ancora fuori servizio per la scelta dell'azienda di disdire questo tipo di servizio.
1: Deve aver schiacciato involontariamente probabilmente qualche tasto del computer, è quello che diceva lei, Boglio.
2: È la stessa cosa, sì, ma anche perché è una scelta incomprensibile, perché come dicevo prima i taxibus e gli integrativi sono veramente dei servizi a chiamata e parliamo veramente di poche migliaia di euro su tutta la città, e se un buco c'è, come diceva il collega amico Ceraudo, non penso siano le risorse recuperate dal taxibus o dagli integrativi a colmare questo gap, e peraltro sono un servizio veramente indispensabile, perché quando parliamo di una linea sull'arteria principale abbiamo parlato del 15, del 17, del 16, si è parlato poi del 7, dell'8 in Valpolcevera, congestionati, pieni, è pieno, ne passerà un altro tra 20 minuti, mezz'ora, per quanto sia tanto, comunque passa il bus. Sugli integrativi e sui taxi non passa niente.
1: Per non parlare di
2: è un po' come la situazione dell'entroterra, quindi io ho vissuto una realtà incredibile
1: di
2: una famiglia di via Montefascia, Apparizione, sono le ultime case sotto il fascio, no? Di un figlio che mi ha chiamato dicendo che mio padre ha perso la sua libertà, perché papà nel pomeriggio di anni 95 si prendeva il taxibus, scendeva a Borgoratti, si faceva tre commissioni e tornava a casa.
1: Questa
2: era una libertà, non lo può più fare.
1: Allora, verso la chiusura siamo, vi chiedo a Beltrami soprattutto e a Faro naturalmente, che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?
3: Io se
1: avesse la sfera di cristallo senza,
3: no,
1: però
3: io quello che mi auguro è chiaro che c'è stato detto in tutte le lingue che bisogna stare all'interno del piano, bisogna stare all'interno di quello che c'è scritto, lo sa che io ho criticato quello che c'è scritto perché secondo me si potevano scrivere anche altre cose. Tolto quello, durante la riunione in Città Metropolitana abbiamo detto tiriamo una riga e vediamo quello che si riesce a fare adesso, che potevamo farlo a luglio, ma un dettaglio. Quello che a me preoccupa è che oggi qualche problemino c'è stato, perché è chiaro che nei primi giorni, soprattutto per chi non conosce bene il servizio dell'entroterra, finché non ci sono gli orari definitivi nella scuola, i ragazzi si scaglionano nella mattinata e magari in alcuni casi i primini, i genitori li accompagnano con la macchina perché è la prima volta che scendono a Genova, e quindi domani mattina è la verità, cioè domani mattina se salta la corsa che è saltata stamattina sulla linea principale della Valtrevi Alta Valbisagno, succede quello che è successo stamattina, che non c'erano tutti i ragazzi della scuola, sono rimaste 40 persone a piedi a Bargagli e sono riusciti poi a salire sulla 715 della Fontana Buona grazie anche all'autista che si è assunto una responsabilità, non lo dovrei dire, ma magari di caricare qualcuno in piedi più del dovuto per portarli a Genova, ma mezz'ora dopo, quindi facendo arrivare già il primo giorno di scuola i ragazzi in ritardo, e chi andava a lavorare ha avuto qualche problema perché poi deve giustificarsi al lavoro per il ritardo, ma domani mattina quasi tutte le scuole iniziano alle 8. Quindi ci sono quelle corse che io chiamo vitali, che non possono saltare per nessun motivo. Quindi bisogna mettere nella condizione, perché io quello, e poi davvero faccio il bravo, ma le corse quelle principali delle valli, per chi conosce l'urbano, le deve vedere come il 13, il 17, l'1, il 7, cioè le deve vedere come gli assi portanti dell'urbano. Gli assi portanti dell'extraurbano sono la Fontana Buona, la Valtrebbia Alta Valbisagno, la Valle Stura, la Valle Scrivia. Quelle sono vitali, anche perché se perdi quella corsa, ora che siamo riusciti a far inserire un po' di corsa, dopo un'ora ne hai un'altra. Per come era uscita all'inizio ce l'avevi dopo due ore.
1: Fanno invece i genovesi, invece, questo ovviamente per quanto riguarda l'extra, arriva anche da Tuzzi.
4: Per me metti una unica, urbana e extraurbana.
1: Sì, certo, però
4: vorrei solo segnalare una cosa. Quando è stato fatto il primo piano, che è stato presentato in Consiglio Comunale, c'è stato dato cartaceo il 15 ottobre dell'anno scorso, la previsione di rivisitazione del contratto di servizio era di 35 milioni e mezzo. Quindi tu ogni anno il contratto di servizio doveva essere rivisto per 35,5 milioni. Poi sono scesi magicamente per disponibilità a 28, poi a 24, adesso a 20. Questi 15 milioni di euro che mancano da quel dato sono quelli.

0: che servono per rifare un servizio adeguato. È molto chiara la situazione. Per noi bisogna uscire da questa situazione di crisi, rincominciare a fare delle assunzioni, fare un piano straordinario delle manutenzioni, perché ad oggi non abbiamo i veicoli, utilizzare l'accordo che abbiamo fatto con la Regione per 80 milioni di investimento regionale sui fondi dedicati per il rinnovo del parco veicolare e puntare sui quattro assi. Ma puntare sui quattro assi vuol dire anche ragionare in una logica, ve la dico chiara, Galileo Ferraris. Non fare Galileo Ferraris è stato un danno trasportistico abbastanza evidente, perché lo capiscono tutti con le linee di adduzione, solo chi non lo vuol vedere. Cioè, il trasporto va sulle linee principali e poi c'è il servizio residuale sull'adduzione. Riducendo le vetture piccole ho possibilità di utilizzare di più, aumento le frequenze, cioè il servizio alla cittadinanza migliora, non peggiora. È un po' come nell'extraurbano, quando si hanno i servizi a chiamata, lì hanno un senso completamente diverso, perché nelle circoscrizioni non ci può andare una corriera per portare quattro persone, ma se c'è un autobus piccolo che fornisce, l'utente ha un servizio di qualità e si rientra in dei costi compatibili. Per cui bisogna fare un
1: Truzzi
0: piano trasportistico.
1: A 30 secondi per rispondere al posto di Fano, ovviamente con due punti di differenti di punti di vista, che autunno ci aspetta secondo voi?
2: Tocca a me?
1: Sì, 30 secondi però.
2: Diciamo che largamente coincide l'opinione, torno a ripetere, avremmo preferito una rimodulazione discussa e condivisa piuttosto che questa imposizione di taglio tra virgolette lineare, che è ben superiore al 10%. I nostri calcoli nel feriale parlano del 18%, per l'extraurbano non mi pronuncio, ha già detto il sindaco di Torriglia. E quindi la situazione è molto semplice, è un piano non di risanamento, è un piano di aumento dei disagi per i passeggeri, quindi va rivisto da capo a fondo.
1: Grazie Truzzi, a presto. Allora, siamo arrivati alla fine, Ceraudo, insomma, lei ci crede in questa MT?
3: No, io
1: più
3: credo in un MT
1: migliore,
3: che venga rilanciata con il PNRR, con la possibilità di assunzioni, investimenti e anche di investimenti sulle manutenzioni, perché quello che l'intervento che è stato fatto racchiude quello che serve per rilanciare MT. Però per fare quello logicamente serve economia. Per fare economia o troviamo delle risorse che arrivano da fuori o difficilmente riusciremo a risanare pienamente il servizio. Con ciò la speranza è una speranza forte e con la condivisione da parte di tutti, perché questo è un problema che racchiude tutta la città e va affrontato tutti insieme.
1: Vedremo allora quello che accadrà nei prossimi giorni. Il sindaco di Torriglia ha detto, insomma, già domani potrebbe già essere un giorno importante per capire un po' che aria tira, che autunno, inverno ci aspetta, se insomma oggi è stata una giornata particolarmente tranquilla, dicendolo sottovoce, insomma, per andare incontro anche a qualche discorso di porta di fortuna o sfortuna, diciamolo in silenzio, è andata piuttosto bene, quindi prendiamolo e portiamolo a casa, però è un giorno, ce ne aspettano tanti altri e già nei prossimi giorni vedremo se sarà sempre così, insomma, se terrà questa situazione potremmo già dire di essere abbastanza soddisfatti, anche se ricordiamo che nessuno sarà soddisfatto perché siamo reduci da un anno di questa situazione, quindi non è da dire siamo soddisfatti perché non è peggiorata, ma siamo sempre insoddisfatti come utenti, no? Quindi questa è la base di partenza. Beltrami, in 30 secondi davvero, perché continuiamo a parlare di una soddisfazione su un anno di insoddisfazione, questa
4: è
1: non ce lo dobbiamo dimenticare.
4: In un ultimo periodo che, visto la carenza dei mezzi, saltavano dalle nostre parti 7, 8, 10 corse al giorno, quindi lasciando delle persone a piedi, l'ho già detto, sulla parte alta della Val Trebbia 3-4 ore per strada e non potevano andare a casa, quindi è chiaro che c'è grande insoddisfazione. Lo ridico, bisogna stringere tutti la cinghia bene, sia gli utenti che tutti quanti noi che l'azienda, però quello che deve succedere da domani mattina è che ci deve essere veramente questa collaborazione tra tutti e non dobbiamo essere più messi da parte, perché allora poi la prossima volta diventa difficile mediare.
1: Continuo anche a dire, e l'ho anche scritto sul nostro sito in un'ultima occasione, perché non hanno chiamato, parlo della provincia, della città metropolitana, tre rappresentanti della città metropolitana insieme ai dirigenti di AMT per fare questo piano, non si sarebbe arrivati all'ultimo momento con questo pandemonio che è accaduto, con la rivoluzione, la rivolta dei sindaci, il caos nel Partito Democratico, insomma è successo di tutto. soprattutto in quest'estate. Va bene, cosa ha fatto a capo A, come dice Beltrami, ormai prendo come linea, tiriamo una linea e andiamo avanti, vedremo se

riuscire l'azienda insieme al comune a rimettersi in sesto, in attesa sempre di questo attesissimo bilancio che ancora non abbiamo visto. Grazie a tutti per averci seguiti, grazie per essere stati con noi, noi ci rivediamo lunedì prossimo alle 21.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più? Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Borgo di Ponte Decimo torna alla 27esima edizione dell'Expo Valpolcevera. Da oggi venerdì 18 settembre fino a domenica 20, tre giornate di intrattenimento, commercio, produzioni locali e un focus su tradizioni enogastronomia con stand ogni sera, didattica ambientale, cortei storici, fiere ed eventi culturali e sportivi. Fino a domenica 20 settembre Sanremo ospita la tappa finale della Padel Experience, quattro giorni tra sport, spettacolo e divertimento che porteranno nel cuore della Riviera di Ponente atleti, giovani promesse e appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero, trasformando Sanremo in un punto di riferimento per il padel internazionale. Torna a Badalucco il Festival dello Stoccafisso, appuntamento tra i più attesi dell'autunno in Valle Argentina. Il borgo si prepara ad accogliere la 54esima edizione, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, con degustazioni, musica, spettacoli, artigianato e iniziative culturali. Un appuntamento capace di richiamare migliaia di persone tra appassionati della cucina tradizionale, visitatori e turisti. Domenica 20 settembre appuntamento a Mendatica con il corteo delle malghe e palio delle capre, una rievocazione delle antiche tradizioni alpine a cui partecipa l'intera comunità. Non solo una competizione tra le malghe e le piccole aziende produttrici di latticini in quota, i cui pastori guidano le capre in un percorso a ostacoli, ma anche un'occasione unica per degustare la tipica cucina delle Alpi Liguri. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
1: Più me, la bellezza ha trovato casa.

0: Il gelato entra nelle scuole per la gioia degli scolari savonesi. Non solo assaggi, ma lezioni pratiche negli stessi laboratori su come avviene la preparazione del gelato artigianale. È un'iniziativa del coordinamento esercenti gelatieri della provincia di Savona sotto l'egida della Confcommercio. Una maniera per far conoscere ai ragazzi come nasce un alimento sempre più diffuso tra giovani e adulti. Dopotutto, assieme alla pizza e agli spaghetti, il gelato rappresenta a tavola l'Italia in tutto il mondo. Intanto il coordinamento gelatieri presenterà nei prossimi mesi iniziative promozionali che si svolgeranno in tutta la riviera savonese, oltre alla radicata presenza all'Expo di Savona ad aprile.
1: Il COGEL, il Comitato dei Gelatieri, ha intenzione di fare diverse cose, diverse iniziative. Gelati in piazza a Loano, Expo di Savona, dove verrà dato il gelato gratuitamente, con poi tutti in caso sarà devoluto in beneficenza all'interno del, diciamo, poi decideremo quale strutture dare.
2: Nocciola, torroncino, fragola, lime, melone, puffo, cocco, pistacchio, i gusti dei gelati sono in continuo aumento. Ogni regione, città, addirittura ogni gelateria ha la sua specialità e ogni estate ha la sua moda, il suo must, che quest'anno è all'insegna della passione. E se i gelati di norma rinfrescano l'estate, ora sembra invece che la riscaldino, e non perché il meteo e il termometro fanno i capricci, ma perché i nuovi gusti sono hot, afrodisiaci. La musica. I gelati per l'estate 2006 saranno capaci di far alzare la temperatura. Peperoncino, rum, maracuja, il frutto della passione, infatti, sono solo gli ultimi ingredienti usati dai gelatieri.
3: Nuovo gusto, come magari cioccolato al peperoncino, cioccolato al rum, al caffè, oppure la frutta, per esempio maracuja, che è il frutto della passione.
2: Ma i clienti hanno già sperimentato gli effetti di queste nuove creazioni?
3: Sì, anche perché tornano sempre, quindi... sembra di sì.
2: Praticamente nessuno riesce a resistere al richiamo del gelato e quindi sempre più attenzione viene riservata dagli artisti di questa specialità alle più diverse esigenze. E così non manca la scelta a chi vuole mantenere la linea e vede nel classico cono, nocciola e torroncino un tripudio di calorie.
3: Ci sono i gelati senza latte, base di latte di riso, quindi riso semplice, poi alterniamo nocciola, cioccolato. Non ne facciamo molti perché comunque... questi qua golosi vanno parecchio.
2: Nessuna paura quindi per i tradizionalisti. Per chi ama il fior di latte e la stracciatella, i gusti classici infatti continuano ad andare per la maggiore. Ma per chi ama le novità, il consiglio è quello di non perdersi questi nuovi gusti. E chissà che il peperoncino e la maracuja serviranno a far rompere il ghiaccio a qualche innamorato un po' timido o addirittura a far diminuire la vendita della famosa pastiglia blu, che in Liguria è in continuo aumento.
4: Estate non è soltanto sinonimo di vacanze, ma anche di quel piccolo dolce sfizio chiamato gelato. Ed anche se le ultime statistiche parlano di calo del settore nel nord Italia, Genova sembra non conoscere crisi.
5: Molta gente, anche in posa pranzo, usa il gelato appunto come sostituzione di un pranzo completo.
6: Il settore va abbastanza bene, qua a Genova si lavora ancora abbastanza bene, poi dipende dai periodi.
4: Qui a Genova i prezzi sono stabili, si parte da un minimo di 1,50 euro fino ad arrivare a 3 euro per un cono dalla punta di panna montata.
6: I nostri prezzi sono rimasti sempre gli stessi.
4: E c'è chi addirittura decide di sostituire il classico pranzo con una coppetta media o addirittura con una vaschetta 5 gusti da mangiare con i colleghi.
6: Da mezzogiorno alle 3 si lavora tantissimo.
4: Insomma, in Liguria la crisi esiste solo se non si sa che gusto scegliere.
7: Nocciola, cioccolato,
8: limone
4: e
8: melone.
9: Lamponi.
10: Stracciatella mi piace.
4: Ma esiste davvero un motivo per rinunciare a questo sfizio?
9: Per la dieta, sì.
11: La proteina sintetica derivata da un lievito geneticamente modificato che permette al gelato di non sciogliersi rimane nei laboratori, almeno per ora. È la vittoria dei gelatieri italiani che stanno cercando di fermare la multinazionale del gelato industriale che intende sfruttare l'effetto antigelo delle proteine del merluzzo. In prima fila in questa battaglia ci sono proprio i gelatieri spezzini che hanno lavorato insieme alla Confartigianato per fermare la sperimentazione.
12: Questo, che mi sembra che sia un prodotto sintetico e che rovinerebbe la bilanciatura del chi sta facendo il gelatiere classico con il vecchio stile del gelato artigianale.
11: Insomma, il vero gelato, sostengono gli esperti del settore, è quello delle gelaterie artigianali. Le multinazionali forse alla fine porteranno organismi geneticamente modificati e altre sperimentazioni per garantire almeno la compattezza del gelato, ma quello buono difficilmente passerà di moda.
12: Abbiamo sostenuto questa iniziativa molto semplice, perché il vero gelatiere lavora genuino, cioè con specialmente sulla frutta fresca, zucchero per bilanciare bene acqua e possibilmente

0: neutro di semi di caruba e di guaro, in modo che venga veramente un gelato artigianale.
1: Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà la giornata europea del gelato artigianale. Qui siamo con il presidente dei gelatieri della Confartigianato della provincia di Imperia, Viazzi. Cosa si tratta?
2: Allora, una manifestazione molto importante perché intanto è a livello europeo. A questa manifestazione i numeri dicono che parteciperanno circa 50.000 gelaterie con un indotto di 300.000 persone, quindi in tutta Europa, diciamo, dal Belgio alla Germania, all'Italia, e quindi visto che il gelato è notoriamente italiano, per noi rileva un'importanza fondamentale.
1: Ci sarà un gelato fatto, confezionato proprio per questa giornata mondiale che si chiamerà Fantasia Europa e verrà così distribuito al prezzo simbolico di un euro in tutte le gelaterie che partecipano a questa giornata.
2: Esatto, si farà proprio uguale in tutta Europa, poi ognuno userà la propria miscela, però sarà un fior di panna variegato con del cioccolato e con delle mandorle a scelta, comunque con le mandorle all'interno.
1: Quindi sarà una domenica veramente dolcissima questa del 24 marzo, una domenica all'insegna del gelato.
2: Mi preme dire una cosa, che comunque il gelato artigianale nei confronti del gelato industriale è tutto un altro discorso. Primo perché c'è la freschezza, viene fatto ogni giorno, giornalmente, per cui è sempre fresco. Poi c'è una grandissima fantasia da parte di chiunque di noi, dei colleghi, che fanno dei gelati strepitosi. Si parte da dei gelati stranissimi come al porcino, come all'oliva taggiasca, come, senza parlare delle classiche creme, cioccolato, che sono sempre i re e le regine del gelato artigianale. Però possiamo fare qualunque cosa e trasformarlo in gelato, questo è bello.
3: Qui vediamo il banco quando la primavera è ormai alle porte, mandorla semifreddo, mela semifreddo alla marena, fior di latte, nocciola, pistacchio, nero fondente, mandarino, crema, ma soprattutto fior di cannabis. Come nasce questo gusto?
4: Questo gusto nasce dall'esigenza di avere un prodotto diverso, di nicchia, fatto con la canapa, che è una nuova risorsa che abbiamo noi. Abbiamo iniziato ad usare i semi in quanto sono ricchi di proteine e ha usato mio marito che corre e quindi aveva bisogno di tante proteine, lui non mangiando carne usa le proteine. Abbiamo iniziato a farlo con i semi, poi abbiamo provato a farlo con l'erba e devo dire che l'erba rende molto meglio.
5: A noi piace stare vicini al nostro territorio e proporre quello che il nostro territorio offre. Allora abbiamo deciso da qualche anno di raffreddare la colazione dei genovesi, cioè la colazione del genovese classico è la focaccia nel latte. Allora noi abbiamo preparato un gusto che si chiama Afugassa Entulete, che è la versione più classica.
6: Allora, ingredienti, partiamo? Ingredienti,
5: focaccia leggermente tostata, appena appena, per renderla un pochino più asciutta, per far sì che non ci sia troppa acqua intorno, che poi potrebbe ghiacciare mettendola nel gelato. E abbiamo fatto un gelato al fior di latte, appena appena macchiato di caffè, diciamo, con un piccolo...
6: Ma pazzesco,
5: diciamo che è un gusto classico, come se fosse il latte di casa col caffè, al quale andiamo ad aggiungere i pezzi di focaccia leggermente tostata, che ci permetterà di avere la classica combinazione della colazione del mattino, cioè la focaccia toccata nel latte, solo che questa è fredda invece di essere calda.
6: E quindi si consuma così, si sentirà il croccante della focaccia sotto i denti?
5: Sotto i denti si sentirà un po' di sale della focaccia, un pochino di olio e il piacere del gelato un cappuccino.
7: Dal vino vermentino alla farina di castagne della Lunigiana, il gelato dei porta sotto la luce dei riflettori i prodotti della Liguria con il gusto scelto per la decima edizione della giornata europea del gelato artigianale. A base di nocciola e cioccolato è stato interpretato anche dai maestri artigiani liguri che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione.
8: Si chiama Dolce Sinfonia, la nostra interpretazione è stata fare un gelato alla nocciola e gianduia, l'abbiamo destrutturato e fatto su una base fresco latte e semifreddo alla prescienza con dei fiori di sambuco e dentro abbiamo messo della nocciola e della gianduia

0: in modo da avere una percezione da momento a momento, a seconda di quello in cui si assaggia, di gianduia, nocciola o precinsera e i fiori di sambuco, che vanno a chiudere tutto il livello aromatico del prodotto.
1: Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio Artigiani in Liguria. Più di 682 imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3.000 realtà dell'artigianato alimentare che dopo 2 anni di pandemia riparte.
2: Ogni gelateria sta cercando di portare avanti quello che sono le filosofie che vogliamo valorizzare, quello di una, sono gelaterie che hanno un'attenzione particolare ai prodotti di qualità, malgrado anche le difficoltà legate al rincaro delle materie prime, e anche un'attenzione a quello che è il territorio. Dobbiamo insomma fare cultura per cercare di avvicinare le persone ai nostri prodotti.
3: Sopranal Jeans e Genova Jeans sono questi due gusti di gelato ispirati alla tela di Genova che Stile Artigiano, assieme ai maestri gelatieri, ha preparato in occasione della manifestazione in programma dal 5 all'8 ottobre, ed è soltanto un assaggio delle iniziative che gli artigiani hanno in serbo per genovesi e turisti nei giorni dell'evento.
4: Siamo da Sopranal Jeans, dove sono tutti a base 2 di crema, e questo in più a mele e curaçao, che danno colore blu. Mentre l'altra gelateria, che viene delle erbe, invece propone un gusto più legato al gin, Genova Blue Jeans, con appunto il gioco col termine jeans gin, e in quel caso c'è il gin, c'è il ginepro, e quindi che danno anche un gusto particolare.
3: Tanti gli appuntamenti, da Palazzo Imperiale con i tour guidati alle botteghe artigiane, a Galleria Duferco in Darsena, dove prenderà vita il Jeans Market, passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra a Palazzo Pitto la postazione di Avantois, e dove una nota impresa genovese creerà 4 vetrine dedicate proprio a Genova Jeans, e poi ancora talk ed altri eventi tutti gratuiti per la cittadinanza.
5: 4 giorni di creatività, di condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Non dimentichiamoci che noi non parliamo del jeans, solo del jeans del passato, noi vogliamo parlare del jeans del futuro, quello che la creatività e gli artigiani riusciranno sempre di più ad imporre sul mercato del tessile.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato. Ammette a microfono spento, quasi in lacrime.

0: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà, perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
1: certo,
0: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
1: Lui è invalido al 100%.
0: Raccontaci cos'ha tuo figlio, quanti anni ha?
1: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Piergiarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e io ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
0: Malattia grave.
1: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
0: Tu l'hai detto ai medici?
1: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
0: Cioè, è violento?
1: È aggressivo, sì, qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
0: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
1: esatto,
0: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
1: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui...
0: Ha dei problemi.
1: Ha dei problemi, non ragiona.
0: Ha delle crisi.
1: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
0: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
1: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e lei, io dico vado a fare la spesa.
0: Che dorme, cosa fa?
1: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione, lui c'ha tutti questi...
0: È isolato completamente?
1: Sì, è isolato, sì, è isolato.
0: Non ha degli amici?
1: Niente, niente, magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta, anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo, cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
0: aggressivo.
1: Io faccio
0: e tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
1: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre, tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
0: Dove, in che zona siete voi?
1: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E gliene racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
0: Perché?
1: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
0: Però questo mettici un po' di impegno,
1: lo so.
0: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
1: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
0: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
1: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno, perché anni che io faccio sta battaglia, ho perso anche il lavoro con mio...
0: Cioè, e tu che lavoro facevi?
1: Io facevo il portinaio in via Cantore. E lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
0: Quanti anni fa questo?
1: Allora io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017, poi lui ha conosciuto...
0: Sua moglie?
1: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa, mio figlio aveva 12

0: 10 anni.
1: E lì è iniziato le difficoltà.
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina l'ho portato in farmacia, mi ha detto, aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito a pronto soccorso perché è una cosa che è grave qua.

0: scuola, 8 anni di calvario, tribunale, ed è ascoltato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si è anche scritto sul giornale, su
1: Sì. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai anche chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli ha mandato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà, perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare quel, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto: Davide, io non sono qua, 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio, tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso, perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se no mi tocca.
1: Cioè, sul treno lui si calma, diventa...
0: Mi dice che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma...
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so
1: è piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo in tre, più il cane, cioè anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il
0: sì,
1: figlio,
0: sì.
1: Tu nella stessa cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi ci aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho
1: popolare.
0: Chiesto, allora la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto, io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore, io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
1: ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato, ho fatto causa.
1: Lavoro non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesce a lavorare?
0: Non, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media, ho avuto negozio sia l'edicola, in centro, e sempre e merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Cosa oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché... dove le mettevo mobili quella
1: sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina l'iPhone che ha fatto casino e poi gli dico uno appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere lui dice nonna fammi la preghiera

0: lui fa le preghiere anche alla sera.
1: È molto credente. Sì,
0: lui fa le
1: preghiere.
0: Aiuta
1: questo.
0: Sì.
1: E lui sei credente?
0: Io no, lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare. Perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: E tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo, non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè.
1: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, conoscono. Sono indignati anche loro, perché dico, com'è possibile che vi lasciano così?
1: Anche senti solidarietà, anche.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda, lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, beh, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
1: Sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No, anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato
1: possa...
0: con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere, quando roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non. Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può anche. Hai paura che possa far del male a tua mamma, davvero?
0: Capisci, cioè io ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101, lui ha bisogno di una CAUP, perché lui.
1: La CAUP cos'è? Una residenza per.
0: La CAUP è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.
1: Se tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano.
1: Vabbè,
0: comunque ho avuto tanti interventi, io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire, ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire perché dice che Genova non vola, e perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Al da lì,
1: penso, noi...

0: e mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
1: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io?
1: Di più non possiamo fare. Cercheremo di sensibilizzare anche noi, io, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: hai paura,
0: lo auguro,
1: hai paura.
0: Ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo diversi tipi a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta, riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto.
0: Che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prenderla grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Okay. Di conseguenza c'è stata una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio
1: a
0: i cadaveri, si può dire delle olive che sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono le olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto. Di agosto.
0: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata. Eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno. Questo è il segno classico della grandine. Non è riuscita a prendere.
0: A favore di telecamera, questa qua è l'intaccatura.
1: È l'intaccatura della grandine. La grandine ha colpito.
0: La va a graffiare.
1: La graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame. Fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciume ma è cicatrizzazione del frutto, di conseguenza questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
1: questa
0: tutta
1: sarebbe rimasta. C'è due cose, due fattori: la ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
0: Sì.
1: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno

0: poca fatica depongono le uova per la fecondazione.
1: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la moscole aria, però,
0: esatto,
1: vero?
0: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma l'abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
1: Sì. Quindi va bene, altri anni quando
0: altri
1: andava male,
0: anni,
1: quanto poteva essere questo
0: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con gli avicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva,
0: sì, che me l'ho segnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma comunque,
1: eccola lì.
0: Eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva perfettamente esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Questi sono i segni di grandinate degli altri anni. Eccoli qua, questo è una segno della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna.
1: Ecco,
0: questa non
1: questa...
0: è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste
1: questa...
0: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: quello. Sono duri, non si staccano.
0: Sono duri, è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a per corteccia?
0: Praticamente è una crosta che praticamente quando ci tagliamo si forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questa
1: sera. Vabbè, di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere, di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: E come fai a sapere la percentuale di...
0: La stima non si fa semplicissima, le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono, se ne raccoglie un quintale si va al frantoio, se stiamo sotto i 10% bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
0: L'oliva lavagnina in teoria una resa buona io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15
0: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%
0: esatto,
1: si dice.
0: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, che però

0: lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg, sì, è tutto un discorso che adesso io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg, perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dai 18 al 20%,
1: ah,
0: sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre però detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo, se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco, le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo è saltato due generazioni, quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è
1: e questo
0: colla.
1: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il ferromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un oliveto,
0: sì,
1: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così.
0: Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto,
1: l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza.

0: Il feromone che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
1: Una, due, tre,
0: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
1: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia, Massimo?
0: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco
1: dalla dimensione.
0: Dalla dimensione.
1: Quindi, più grossi,
0: quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
1: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
0: Sì, quando sono qua nei campi che faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura, se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è un'infestazione alta ti si appoggia sulle braccia e la riesce
1: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
0: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
1: È giusto.
0: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione, cioè? Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, è come le medicine per le persone o gli integratori, alcuni vengono assorbiti
0: probabilmente
1: più rapidamente.
0: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso vediamo anche
0: queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
1: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po' non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nano calcio. L'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora l'unico problema è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione Liguria, faremo i trattamenti opportuni, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base.
1: È vero qua.
0: Quella lì è la pianta vecchia.
1: Quando
0: che aveva più di 100
1: questa?
0: Anni. Quella lì è stata tagliata nel 2016.
1: Si vede proprio zac.
0: Esatto, perché qui c'era un grosso roveto. Era un uliveto che mi dava tra virgolette un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica, prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50. Classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi l'1,50
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene.

0: partita molto bene con tre branche, e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in terra,
1: esatto.
0: Che è la cosa fondamentale,
1: ecco.
0: La pianta sta bene, questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così, con un utensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: sì.
0: Ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa
1: così.
0: Altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di terra con uno squat, no, di terra con uno scuotitore da 3 metri, 3,50 metri.
1: Devi riuscire.
0: Lavorare in terra. Per sicurezza lavorare in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti
1: Mamma
0: prendono
1: mia.
0: Tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo. Forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, l'ho trovata perché mi dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo in meno del 50% di lavoro faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro raccogliere le olive?
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole arie?
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili.
0: Ma io ci sto bene, perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso, è una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, queste olive sono da frangere, cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari
0: allora,
1: per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che è lavorata. Sì, quando il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono nere? Quando sono nere bisogna prenderle.
0: Diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare, perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte,
1: certo.
0: Esatto. Si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon. Le raccolgo, se l'oliva è matura creo tra virgolette un trauma al frutto, se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: fa il prelievo,
0: quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica,
1: quindi antica?
0: Le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: Lo sanno gli esperti. Ecco, 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto. Sempre, tutte le sere.
1: Oh, sì. Per quello in barattolo.
0: Esatto.
1: Invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle e ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello. Comunque
0: questa quindi... comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: bene. E per ora ti ringrazio, grazie.

0: Ben trovati a Genova Chiama Roma, il punto con il vice ministro Edoardo Rixi, che saluto, ben trovato.
1: Buona giornata a tutti.
0: Torniamo stamattina dopo la pausa estiva, lei ha fatto pausa estivamente, sempre montagna, quello il suo...
1: Ho fatto due settimane, in realtà dall'altra parte del mondo, sono andato in Giappone e poi ho attaccato due giorni di lavoro, ho incontrato il governo giapponese che verrà in Italia il 21 ottobre.
0: Oh bene, quindi collaborazione con Tokyo, lo vedremo, ne parleremo. Intanto la notizia che la riguarda come vice ministro delle infrastrutture e trasporti, visto che di macchine si parla, è quella dell'abolizione del bollo auto entro certe categorie di veicoli a partire dal 2027. È un'idea elettorale oppure è una buona soluzione fiscalmente parlando?
1: No, per noi è una buona soluzione fiscalmente parlando, oltretutto purtroppo col perdurare della crisi che vede al massimo quelle che sono ovviamente quelli che sono i costi della benzina e del gasolio, un modo anche per venire incontro all'utenza, non più con uno sconto su un'accisa che di fatto non calmiera poi alla fine il prezzo perché continua a far aumentare i consumi e quindi noi continuiamo a dare più soldi ai petrolieri, ma in qualche modo cercando di mettere i soldi in tasca alle persone che poi le possono spendere o per fare il pieno di benzina o anche per fare altro. Quindi in questo caso il tema del bollo auto, il bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità dell'accredito sul conto corrente, quindi se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'automobile. Chi è proprietario di più motoveicoli e autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende, quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
0: prima di non pagare uno dice
1: potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca le persone 163 euro, si parla di una potenzialità di 24 milioni di utenti, e comunque andare sostanzialmente a togliere un balzello, speriamo poi in maniera strutturale magari anche di ampliare la fascia di esenzione.
0: Poi, insomma, è nel mondo dei carburanti, delle spese per l'auto, diciamo, che in questo momento soffre parecchio, quindi si è deciso di andare a scegliere.
1: Sì, perché ripeto, noi abbiamo provato e continuiamo ad andare avanti su un tema di sconto accise, adesso sono 17 centesimi sul diesel, però è evidente che da una parte questo contrae meno i consumi e quindi, come posso dire, si continua a acquistare, dall'altra parte di fatto l'utente non se ne rende neanche quasi conto, e quindi forse è meglio investire quelle somme per degli sconti, diciamo così, per delle esenzioni definitive su alcune categorie di veicoli, invece che andare a fare un'operazione che aveva senso se la crisi durava poche settimane o qualche mese, ma è difficile mantenere nel tempo, e come posso dire abbiamo visto che purtroppo nonostante questi sconti da parte del governo
0: non si ferma la cavalcata. A proposito di crisi, ieri il ministro Crosetto alla Spezia insieme a tanti altri ministri, peraltro oggi ci sarà anche lei ma poi ne parleremo, ha parlato Crosetto del fatto che la Marina italiana scorterà le navi mercantili nello stretto di Bab el Mandeb.
1: Questa... Sì, diciamo che lo sta già facendo, sì. Solo che sta per finire la missione.

0: Aspis, che è quella Aspides, quella europea,
1: l'Italia lo farà da
0: sola. C'è stata una richiesta da parte del nostro armamento di poter proseguire a utilizzare il canale di Suez, non lo si può fare senza scorta. Allora ieri mi sono confrontato anche col ministro Crosetto, lui ieri ha dichiarato, tra l'altro a Spezia credo, perché ho letto le agenzie, appunto, che ci faremo carico in parte. Io nelle prossime settimane convocherò il CISM, che è il Consiglio Interministeriale della Sicurezza Marittima, che è presieduto da me, dal nostro ministero, dove fa parte anche la difesa e tutti gli altri, quindi credo che sia ottimo, perché in questi giorni c'era molta preoccupazione che con quella fine di quella misura di protezione a livello europeo il rischio vero è che le nostre navi non avrebbero più potuto transitare all'interno del Mar Rosso.
1: Riforma dei porti, è cominciato l'esame in commissione, quali sono i tempi e gli ostacoli a questo punto della traiettoria di quest'iter?
0: No, ieri abbiamo fatto ancora una riunione, ce ne saranno delle altre sia con la maggioranza che con l'opposizione, noi pensiamo di arrivare in aula per la metà di ottobre. Tra l'altro ho visto un po' di polemiche sul taglio degli emendamenti, cosa che assolutamente non vera, perché da quel che mi risulta anche il tema dei segnalati è stata superata dal Presidente della Camera, che ha deciso di lasciare tutti gli emendamenti, tutti i 622 emendamenti. Ovviamente una parte sarà approvata se coerenti col testo, una parte sarà bocciata, ma questa è la democrazia, non è che noi siamo obbligati di accettare tutto quello che arriva dalla sinistra, anche perché da quello che ho capito alla sinistra questa riforma non gli piace, soprattutto perché l'ha fatta al centrodestra più che nei contenuti. Io credo invece che sia uno strumento proprio per affrontare situazioni difficili come le attuali, che rischiano di diventare croniche purtroppo a livello globale, e noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per poter dialogare con le altre nazioni anche fuori dal territorio europeo e rafforzare la nostra capacità marittima, che oggi è l'unica che ci consente di approvvigionarsi materie prime, ma anche di raggiungere i mercati per le nostre produzioni, cambiando le rotte, cambiando, diciamo così, anche i mercati a seconda degli andamenti della geopolitica internazionale, che il nostro paese in parte subisce, poco può condizionare, ma sicuramente noi di tante guerre ne faremo volentieri a meno, non siamo noi a scatenarle, ma poi siamo noi a pagarne le conseguenze.
1: Torniamo a Genova, sull'area del Campasso, sui cantieri che ovviamente interferiscono con la vita dei cittadini. Diciamo che vi siete impegnati, pioggia di milioni per tentare di trovare indennizzi, sono già cominciati, insomma, qual è la situazione attuale?
0: La situazione è che ovviamente noi abbiamo chiesto più volte alle amministrazioni, sia di centrodestra sia di centrosinistra, a livello comunale, di provvedere a pagare i cittadini, anche perché noi riteniamo che nel 2028 quella linea sarà operativa, cioè si aprirà il terzo valico e inizieranno a passare i treni, quindi noi dobbiamo pagare intanto i soldi che lo Stato ha messo a disposizione, 199 milioni che poi non si sono tutti pagati, quindi l'anno scorso sono stati decurtati e sono 186 mi sembra, ma non possiamo perdere altri soldi, quindi bisogna che si inizino a indennizzare i cittadini, sia per chi viene espropriato in alcuni palazzi che verranno trasformati ed alcuni verranno abbattuti, sia che si partano i progetti di rigenerazione come ad esempio anche il parco sopra Via Ardoino, ma non solo quello, abbiamo liberato il tema del parcheggio, della scuola, del nuovo liceo, e sia anche la realizzazione, e ne abbiamo parlato lunedì in prefettura, del fatto che noi abbiamo modificato il progetto del terzo valico per consentire finalmente di avere a disposizione il binario per realizzare la metropolitana in Valpolcevera. Anche su questo devo dire ci siamo attivati a livello centrale, abbiamo chiesto la condivisione con l'amministrazione comunale, perché non si può aspettare altro tempo, se no nel momento in cui noi apriamo il terzo valico, se non abbiamo liberato quel binario non potrà mai più essere liberato, e quindi la Valpolcevera non avrebbe più potuto avere lo spazio per avere il prolungamento della linea metropolitana. Ora, già che il comune ha rinunciato allo SkyMetro in Val Bisagno, mi sembrerebbe assurdo rinunciare anche alla metropolitana in Valpolcevera, quindi abbiamo condiviso questi obiettivi sia con la Regione che col Comune. Abbiamo chiuso l'accordo lunedì e quindi noi stiamo procedendo a fare questo tipo di interventi. Sulla linea metropolitana costerà un aggravio di

0: 50 milioni di euro circa sul progetto del Terzo Valico, più i soldi che sono 65 milioni che l'anno scorso, proprio perché non c'era la disponibilità del binario, il comune non si è potuto attivare per prendere dal bando che aveva vinto, ma che saranno messi a disposizione una volta che ci sarà la possibilità del binario, e poi ovviamente quello che abbiamo chiesto è di procedere rapidamente all'indennizzo della popolazione, perché noi non vogliamo avere il rischio di trovarci che stiamo per aprire il binario dopo 25 anni e la popolazione giustamente dice: ma noi non abbiamo ancora ricevuto gli indennizzi. Quindi, siccome tutte queste somme sono state date, come posso dire, sono state cogestite tra il commissario e gli enti locali, noi abbiamo bisogno di procedere in questo momento in maniera chiara e trasparente. Poi magari tutti non saranno contenti degli indennizzi, però vorrei ricordare che sulla Valpolcevera c'è la percentuale più alta di indennizzi rispetto a tutto il resto del territorio nazionale, questo perché c'è stata una forte attenzione per una realtà che ha subito negli anni tantissimi danni anche dalla presenza di infrastrutture, e abbiamo visto soprattutto dopo il 2018, quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è accompagnare la realizzazione del Terzo Valico anche finalmente mettendo una quota di indennizzi importante per la popolazione.
1: Lei oggi sarà alla Spezia, inciso, alla Spezia ci sono delle polemiche in queste ultime ore su nomine o non nomine. Io mi sento di dire personalmente che Federica Montarese sia una straordinaria manager portuale, è una mia personalissima opinione, anzi penso che il grave errore fatto è che non gli sia stata data una presidenza quando c'erano in ballo le presidenze, però insomma capisco anche che ci sono in questo momento fibrillazioni politiche, quindi insomma ogni dettaglio
0: tutte
1: può
0: le fibrillazioni politiche, però io credo anche che andare oggi a cambiare il segretario generale a Spezia del porto rischia di bloccare molti progetti e dare una discontinuità che in questo momento Spezia non ne ha bisogno.
1: Oggettivamente è anche abbastanza trasversale come personalità, Federica Montarese è nota, è brava, non mi sembrerebbe il caso, ma è un discorso che non mi riguarda, questo è un mio giudizio del tutto personale. Detto questo, riforma mare, questo grande appuntamento che c'è alla Spezia, oggettivamente io pensavo che come nella maggior parte di questi eventi ci fosse un po' una presa in giro dei giornalisti, cioè ci sono 4-5 ministri, invece non è vero, sono collegati, invece erano tutti lì, potevate fare un consiglio, se Giorgia Meloni decideva invece che mandare il messaggio di venire alla Spezia in autorità portuale si poteva fare un consiglio dei ministri straordinario.
0: Io credo che questo è un momento, e lo vediamo, centrale per le vie comunicazioni marittime. L'Italia con la riforma si sta preparando a diventare una potenza marittima, noi siamo sempre stato un paese che ha commerciato molto di più tramite i valichi alpini che non tramite i suoi porti, il mondo sta cambiando, noi abbiamo bisogno di prenderci nuovi spazi sia commerciali che industriali anche negli altri continenti, e pensare che oggi tutto il mondo, escluso Europa, Stati Uniti e Cina, ci vale meno del 15% del nostro interscambio commerciale. È evidente che in un mondo che cambia così velocemente noi dobbiamo avere poter sfruttare meglio un'economia del mare, una blue economy che cresce a due cifre ancora adesso, che ha delle previsioni nei prossimi anni di crescere ancora di più, e la nostra centralità del Mediterraneo deve diventare sempre di più per il nostro paese anche una responsabilità di fare in modo che questo Mediterraneo diventi un mare ricco e con sempre meno problemi. Per farlo abbiamo bisogno di fare partnership commerciale con i vari paesi. Noi negli ultimi anni abbiamo rafforzato molto la presenza, ad esempio in Nord Africa, non solo col piano Mattei, ma anche con numerose nuove linee di collegamento in paesi che fino a 4-5 anni fa di fatto non avevano più scambi commerciali, però abbiamo bisogno di potenziare questo sistema e in qualche modo fare in modo che generi reddito per le future generazioni degli italiani.
1: Per chiudere torniamo un po' alla politica, perché questo weekend c'è Pontida, che insomma è un appuntamento storico per la Lega, sempre diretto e fuori dai denti, dovete recuperare una parte dell'elettorato, almeno se guardiamo ai sondaggi, quindi Pontida potrà essere un'occasione per lanciare dei messaggi, che messaggi lancerete?
0: Ma sicuramente Pontida è una grande festa, soprattutto della militanza della Lega, è una festa identitaria del nostro movimento, ancora una volta si arriva a Pontida con grandi aspettative, con una grande voglia di stare insieme, nonostante quest'estate, come sapete, ci sono state, come posso dire, divisioni anche divergenti all'interno del movimento, credo che sarà un momento di unione importante per rilanciare il movimento. Ovviamente c'è moltissimo lavoro da fare, anche perché questo, ricordiamo, è il governo più longevo della storia del paese, almeno

0: della storia repubblicana, e chiaramente quando si governa si fanno molte cose buone, magari non si riesce a far tutto, quindi c'è chi magari non è esattamente soddisfatto e quindi magari cerca di dimostrare anche mettere in evidenza degli aspetti che da qua alla fine legislatura devono essere sistemati, come vorrei ricordare il tema della sicurezza urbana e anche contro il degrado nelle grandi città, perché purtroppo noi molto spesso, netto che le grandi città sono tutte governate sostanzialmente dal centro-sinistra, però non è possibile che in questo paese possano andare in giro balordi a fare quello che vogliono, e poi il combinato disposto tra il fatto che quando si porta nel tribunale il giorno dopo sono di nuovo a piede libero, e il fatto che molto spesso la polizia non può, diciamo così, agire in maniera estremamente ferma, non credo che questo sia un buon viatico, soprattutto per un governo di centrodestra. Quindi ho qualche stretta in più sull'ordine pubblico, a mio avviso va data, e poi ci sono tanti temi. Sicuramente le guerre non aiutano dal punto di vista economico, credo che però Giancarlo Giorgetti abbia, nonostante la situazione particolarmente difficile che non ha affrontato nessun governo italiano negli ultimi 20 anni, perché oggi abbiamo almeno 2 guerre, in realtà di più, ma che ci colpiscono direttamente, una quella tra l'Ucraina e la Russia che sta durando più della seconda guerra mondiale, e l'altra non solo il conflitto con l'Iran ma con tutta una parte del mondo islamico estremista, compreso alcune frange yemenite, che mettono in discussione il transito sui principali stretti del Mediterraneo e dall'Estremo Oriente. Quindi stiamo affrontando tutto questo, noi lo facciamo con la consapevolezza che il patrimonio della Lega sono la propria militanza, l'attaccamento al territorio e la voglia di far sì che il nostro paese possa tornare a far sognare le nuove generazioni. Noi abbiamo bisogno di un'Italia che investa sulle persone e investa sulla sua grande capacità di poter ancora una volta dimostrare al mondo che noi in molti settori, dalla blue economy all'ingegneria, alle opere pubbliche, siamo i primi a livello mondiale. Dobbiamo smettere di piangerci addosso e di guardare il futuro con speranza. Per farlo però abbiamo bisogno di una Lega forte, e quindi anche di mettere un po' di pace in famiglia e di cercare tutti insieme di creare una squadra che possa dare ai nostri cittadini un punto di riferimento importante.
1: Anche perché la Lega potrebbe parlare un po' anche a 2 elettorati diversi, no? Perché c'è una Lega storicamente molto sul territorio, di amministratori locali che anche l'avversario dice sono stati sempre bravi, cioè da Zaia a Fedriga, ma non solo, anche prima Calderoli per esempio, no? Di cui si era il famoso genio dei decreti in Parlamento. Però poi c'è anche un'altra Lega, quella più salviniana, che parla invece di più di sicurezza, di altri temi. Forse queste due leghe dovrebbero provare da una parte all'altra a recuperare quella, diciamo, zaiana più sul centro e quella invece salviniana più sull'area Vannacci, che è un problema per voi probabilmente.
0: Ma guardi, io credo che Vannacci oggi sia più un problema per Fratelli d'Italia che per noi, anche per la tipologia di elettorato che sta prendendo, ma è un problema per il centrodestra. Io credo che Vannacci sia una persona che non mantiene la parola, non l'ha fatta con noi pur avendo un incarico di prestigio all'interno del partito, che devo dire ha creato anche molti mal di pancia. Non credo che voglia strutturalmente allearsi col centrodestra, penso che abbia più una visione di una sua cavalcata personale per affermare il proprio io. È evidente però che mette in evidenza alcuni temi della sicurezza eccetera che toccano tanti cittadini, quindi non bisogna sottovalutare questa cosa. Riguarda la Lega, torno a dire, in una compagine di governo come questa molto spesso gli alleati, sia Lega Forza Italia, sembrano un po' le bad company del governo, nel senso che quando funziona tutto a merito della presidenza del Consiglio, quando c'è qualcosa che non va è colpa degli alleati. Io credo che questo storytelling, al netto che non sia corretto, non serva a rinforzare il centrodestra. Credo che il governo attuale stia facendo molto bene in un momento difficile, e noi come Lega dobbiamo trovare una nostra identità per far capire che siamo un valore aggiunto soprattutto ai nostri concittadini. D'altra parte, lo diceva, nei territori dove ci siamo, ma anche in Liguria, Liguria, vorrei ricordare Ventimiglia, chi va oggi a Ventimiglia trova una città diversa governata dalla Lega rispetto a quella che è sempre stata. Si sono riusciti a fare operazioni che fino a ieri erano considerate impossibili, e così in tanti territori, dal Trentino al Friuli Venezia Giulia, alla Lombardia, abbiamo sempre dato risposte ai nostri territori. Ecco, bisogna essere orgogliosi della propria identità.

0: verità, io sono per fare squadra, quindi per mettere gli elementi diversi insieme, però avere degli obiettivi a livello nazionale, andare a testa alta, perché, torno a dire, l'esempio è il Terzo Valico, negli ultimi 3 anni abbiamo scavato più che nei primi 21, forse, come posso dire,
1: qualcuno dovrebbe riconoscerlo.
0: Anche.
1: E la Liguria in tutta questa partita, visto che ovviamente anche qui si è vissuto un arretramento del consenso che ha riguardato il partito un po' dappertutto, e che però forse in Liguria certe posizioni molto estreme che stanno alla destra, diciamo, del centrodestra, potrebbero trovare meno spazio anche.
0: Ma guarda, io in Liguria ho un ottimo rapporto con tutti i sindaci, devo dire con tutti i sindaci, tranne qualcuno sia di centrodestra che di centrosinistra.
1: Quello di Genova, per esempio, buono?
0: Ma quello di Genova è altalenante, nel senso che io, come posso dire, il sindaco della mia città, a prescindere dal colore, lo aiuterò nel bene e nell'interesse della città. Dopodiché, ripeto, ci sono alcune scelte politiche che non condivido assolutamente, tipo aver regalato 500 milioni a Milano non facendo lo Sky Metro, perché il progetto sotto era di Sala, e secondo me è assurdo che una città come Genova non si tenga i soldi e li dai ai milanesi. Pure io, essendo della Lega, avendo un segretario milanese, perché la forza del nostro partito è che prima di tutto viene il nostro territorio, poi viene il nostro partito e poi viene il resto. Io in Lega ho sempre ragionato così, quindi io aiuterò sempre comunque tutti i sindaci della Liguria nell'interesse dei liguri, perché fare una strada anche in un sindaco che magari ha un colore politico diverso dal mio vuol dire che quella strada lì, che non ha un colore politico, sarà percorsa da tutti. Noi per 30 anni non abbiamo fatto opere pubbliche in questa regione e se ne sta, e purtroppo ne abbiamo subito i danni. Ecco, quello che mi piacerebbe anche in Lega in generale è tornare a una Lega di territorio che abbia alcuni obiettivi a livello nazionale, ma che sui territori cerca in qualche modo di svilupparli con le loro differenze, perché un savonese non sarà mai un imperiese, un genovese, così come uno spezzino, però fortunatamente abbiamo 4 delle province più belle del paese e noi come liguri ne siamo assolutamente orgogliosi.
1: Vabbè, visto che ho superato tutti diciamo tutto il tempo possibile immaginabile e ho fatto 2 puntate, non una, a questo punto finiamola la seconda puntata e le chiedo, diciamo, se le piace il metodo Paroli di concertazione che sta mettendo in campo per il piano regolatore portuale del porto di Genova.
0: Ma guarda, non deve piacere a me, deve piacere agli operatori del porto. Io quello che ho detto, e lo sto dicendo a lui, ma a tutti i presidenti, perché il mio ruolo, diciamo, su questo è un po' più nazionale, locali e le associazioni, perché lo sviluppo del porto è nell'interesse del territorio. Bisogna superare il conflitto porto-città, vanno valorizzati gli scali, ma va anche valorizzata quella fascia che è tra la città e il porto, che in qualche modo deve avere una qualità ambientale di vita paragonabili ai migliori paesi a livello mondiale. Credo che su questo lui stia facendo un discreto lavoro. È chiaro che lui viene anche da un'altra regione, cioè il bene e il male, quindi alcune logiche, diciamo, genovesi e savonesi
1: meno
0: non
1: male,
0: conosce
1: poi
0: tanto. Da una parte meno male, dall'altra è ovvio che ad esempio magari Savona vorrebbe essere un po' più libera di decidere alcune cose, perché sennò si sente schiava di Genova, però credo che siano equilibri che vanno aiutati, spiegati, però io ritengo che i porti liguri, compreso Spezia, quindi Genova, Savona, Spezia, Vado, tutte le varie articolazioni, siano una ricchezza per il paese, non solo per la Liguria, e bisogna fare in modo che crescano insieme al nostro territorio.
1: Molto bene, viceministro Lixi, grazie, la lascio al suo lavoro. Noi ci rivedremo il prossimo venerdì con Genova chiama Roma, il punto, con il viceministro Edoardo Lixi, che è ricominciato. Grazie e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: 26 dicembre ho smesso di bere.
1: In che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Ho detto, quel giorno, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
2: Dice di non essere mai stato dipendente dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscito a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del porto antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni San Marcellino e ancora di più la cooperativa sociale Il Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tanto è roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare di cadere. Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fereggiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento.

0: Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma alla fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato la tua grossa, il tuo grosso problema.
1: Io per il bere, mica, sono finito un anno per strada. Ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però volevo dire una cosa, che anche se ho dormito fuori, ho fatto un po' una vita così, però ero sempre... Non ero di quelli che si buttati per strada, che bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina, dove non mi vedeva
0: nessuno.
1: Quanti
0: anni avevi?
1: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
0: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
1: Ho iniziato a bere 19, 20 anni.
0: Andavo. Come mai?
1: Cominciavi ad andare in discoteca pomeriggio per farti sentire un po' più grande, ci bevi qualcosina.
0: Ti posso chiedere se leviamo gli occhiali, perché
1: sì.
0: Mi sembra più...
1: Sì.
0: Ti dà fastidio?
1: No, era il sole, ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, cominci a bere un po' di più, poi dopo lavoro, poi vai a bere la birra con gli amici, però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo, però bere...
0: Quando ti sei accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
1: Ma dipendente non proprio, però mi piaceva bere.
0: Vabbè,
1: quando potevo la birra me la bevevo.
0: Però ti ha rovinato un po' la vita, no?
1: La vita me l'ha rovinata quando sono finito per strada.
0: Sì, per il bere anche.
1: Per il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre buon'anima beveva anche lui, bisticevamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno perché noi abbiamo bisticciato. E ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
0: Quanti anni avevi?
1: 42.
0: Ah, 42 anni, perciò sei stato in casa per tanti anni.
1: No, in casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'Ansaldo, una ditta esterna dell'Ansaldo.
0: Ecco.
1: Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, si può dire. Ho di quei 7 anni che giravo per l'Italia. Poi lavoravo pure con mio papà.
0: E quando sei uscito, dove sei andato?
1: Quando sono uscito per strada?
0: Sì.
1: Prima settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva...
0: Sempre qui nel centro storico?
1: Centro storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti. Però per lasciarmi per strada mi dovevo dire, sì che non trovi qualcosa, te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su, non abitava al settimo piano lui. Su non ci vengono quasi mai, di solito suonano,
0: citofano,
1: io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, non sono mai saliti. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso, ho trovato 15 giorni, 20 giorni.
0: La casetta.
1: Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino.
0: Com'è stato entrare in contatto con queste persone?
1: Ma persone che vivono per strada?
0: Sì, quelli della casetta, insomma, sono persone...
1: Casetta, brava gente. Bravissima gente, comunque andavo a mangiare via a mezzogiorno, ho fatto 15 giorni, i primi giorni non conoscendo nessuno ero un po', non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto perché comunque essendo alle stanze insieme a gente che magari non si lava, gente che gli puzzavano i piedi, e tutti in una stanza. Non benissimo, però che dormire per strada è sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano... ti trovano un posto per dormire, ti presenta San Marcellino, prendi un operatore che ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino. E ti trovano un posto per dormire per un mese, sono andato all'Odissea in via Milano, sono stato al Masuero, era via di Narol, in Rock prima. Ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori. E poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.
0: In che anno?
1: Fai conto 10 anni fa, 2016.
0: Non hai più bevuto. Cos'è stata la molla che ti ha fatto smettere?
1: Cosa mi ha fatto smettere? È che bevevo tanto, giravo a volte, comunque quando ero a San Marcellino nel dormitorio loro, all'Annunziata, più che dormitorio era un posto d'accoglienza, quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente perché avevi bevuto. Allora andavo in giro e l'ultima volta ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo,

0: mi sono messo su una panchina di quelle rotonde da solo, avevo una birretta in mano e ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa e da domani basta.
1: Non ho più perché? No. Essere riuscito?
0: Perché sei riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo sparato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano club,
1: sì,
0: club anonimi trattamento,
1: sì,
0: alcolisti in trattamento, sono gruppi.
1: Di gruppo di autoaiuto.
0: Autoaiuto, e io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però andavo sempre da loro. Io ancora adesso che sono 10 anni che non bevo, quasi, 9 anni, vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre, con loro ho preso anche un attestato. Insegnatore sul bere, ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori, prima di bere, guarda che duro sto corso, ho preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è quello di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo e parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro, rimangono lì e lo seguo sempre. Tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? Ho detto perché comunque una ricaduta è sempre lì, ci può sempre stare, però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Detto, come ho fatto? Stavo toccando il fondo, mi puoi dare qualche dritta?
1: Detto, il fondo, perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.
0: E perché non c'avevo niente, se continuavo a bere il lavoro non trovavo niente.
1: E poi è arrivato il lavoro, grazie.
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino, ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino, infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino, perché per me è una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro, c'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha mandato un alloggio via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie e poi mi hanno trovato una borsa lavoro con il rastrello, però la borsa lavoro
1: la cooperativa
0: rastrello. Loro mi hanno detto, capire, ti diamo, perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione in quello, però ti diamo una borsa lavoro, poi stati a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano le occasioni e non c'avevo tutto. Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo indeterminato.
1: È importante il lavoro?
0: Il lavoro è fondamentale. Io per il lavoro che ho passato quando lavoravo per Ansaldo comunque era anche per il bere, perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro, bevevamo le birre, tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare. No, se bevevo tutti questi cambiamenti non li facevo. Ho preso la patente 4 anni fa, nemmeno, a 49 anni, perché non l'ho mai avuta. E la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino. Non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito?
0: Da guida mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando ho preso, mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. Subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma non parliamo di questo.
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, non piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre. E poi a 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto le 150 ore. Non ci andavo mai, perché poi mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16 per togliermi dai ragazzini.
1: Ma non studiavi? Ma neanche un po' di curiosità.
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, mi diceva, capire, almeno la terza media prendila. Allora mi ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente, la mia paura era la teoria, perché comunque devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire. Andavo sempre lì a fare quiz e tutto, e poi ho deciso. Non leggevo neanche più libri, comunque leggevo anche il libro, dei quiz e tutto. Ho detto guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano a me. Tanto mi bocciano sempre.
1: Sì,
0: invece

0: Promosso la prima volta che sono stato promosso in teoria. Infatti erano tutti ragazzi giovani, io ero più vecchio. Ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato. Perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato, bene, cosa c'hai? Ci dico, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso. Ho detto, porca miseria, promosso alla prima non è da me. Infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però...
1: La guida,
0: mi hanno bocciato due volte. Una volta perché io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia, e ti dico perché mi hanno bocciato, non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta. Perché volevo partire con la macchina spinta. Non ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, mi diceva, bene, perché non va? Adesso mi ricordo il nome. Perché non va, gli dicevo, quella che è spinta. Poi se è spinta la macchina, tu non sei bocciato perché l'esame non l'hai fatto ancora. Io sono andato in escandescenza, ho cominciato a dire parolacce.
1: L'hai offeso?
0: No, a me stesso, sono un coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto, guarda, parcheggia qui, mi ha detto, sei troppo nervoso. La prossima volta.
1: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
0: A scuola? Ho fatto la prima media, perché per le elementari non potevano bocciarti.
1: All'elementare non bocciavano, promosso anche me.
0: Però il mio maestro mi ha detto, buonanima che mi voleva bene, Gabriele, io ti promuovo alle medie, però avrei difficoltà, mi ha detto, ma perché ero un casinista, non perché non sapevo arrivare.
1: E allora poi vai.
0: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi, e lì è bello questa. Quando ho rifatto la prima media, già a metà anno hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
1: Ma no, di solito era così.
0: No, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima devi essere promosso per forza.
1: Non è così, cercavamo di aiutare.
0: No, proprio era una legge, mi
1: sembra. Vabbè, comunque, non penso fosse una
0: comunque,
1: legge, però...
0: Io già facevo casino, sapendo che l'ho anche promosso... Facevo ancora più casino. Mi hanno promosso, arrivo a casa con la pagiella, abitavo qua dietro. Vado a mio papà, oh papà, mi hanno promosso, cosa mi regali? Io ho la pagiella, ha letto tutto gravemente sufficiente. Ero sufficiente a ginnastica e religione perché erano quelli che. Mi dice, vieni camera mia, ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato.
1: Perché tu pensavi essere promosso e invece ti hanno bocciato?
0: No, sono stato promosso, però mio padre ha letto la pagella, ha detto che regalo vuoi, che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
1: Però poi da una seconda, terza?
0: Poi vado alla seconda media. Perché. E mi hanno bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli. Ed ero anche un po' casinista. Allora cosa ha detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo avere 16 anni. Ho detto va bene per fare 2 anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame. Non sono neanche andato all'esame. Potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio. Io andavo a scuola, andavo a giocare e tutto. E poi a 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via almeno quella, e ho preso la terza media.
1: Bella soddisfazione.
0: Però no, sì, era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, 2 volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno, mi hanno bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi, l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ho preso delle gocce apposta per il dei calmanti. Mi ha detto, guarda, ragazzo, signore è bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora, ho fatto bene le guide. Poi sono partito in autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta, quinta, a piedi sono uscito. Metto parcheggio, ho detto va bene il parcheggio. Promosso. Quello è stato forse il giorno più bello della mia vita.
1: Sì?
0: Sì, ero felicissimo di aver preso la patente.
1: E poi a questa età.
0: A quale età?
1: È bello guidare la macchina.
0: A 49 anni, scusami. Avevo fumato due o tre pacchetti di sigarette, una dietro l'altra. Chiamavo tutti, mamma.

0: Ah, mi ha promosso, Paolo mi ha promosso. Poi sono andato alla cabina Banitalia e tutti sapevano che lo menava tutti con questa patente. Vieni prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra da Banitalia.
1: Ho fatto una festa.
0: Mi sono messo a urlare perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato nell'acqua vestito in piscina, ero proprio
1: felice.
0: E per una settimana
1: hai festeggiato?
0: No, ero felice, contento, contento, proprio soddisfazione.
1: Beh, sai, essere...
0: soddisfazione, quelli sì.
1: Essere sempre bocciato è un po' avvile.
0: No, ma più la patente era una cosa
1: utile.
0: Che è utile, poi guidare è bello, anche se a rastrello...
1: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non
0: sì.
1: Leggi giornali. Cioè...
0: Giornali...
1: Non
0: adesso no.
1: Vabbè, adesso non ci sono neanche più i giornali.
0: Bravo, però... prima leggevo lo sport.
1: E i libri?
0: Libri uno.
1: Un libro della tua vita?
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno, gli uomini da...
1: Che libro
0: è? È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: No, mi interessava, che poi conoscendo com'era... E poi mi interroga e mi dice se l'ho letto,
1: perché
0: me l'aveva regalato per il mio compleanno. Era questa ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini, me l'ha regalato. E poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno. L'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello quello.
1: Lo sport, tu sei anche stato ultra.
0: Ultra, andavo in trasferta, tipo a 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra ti fossi?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria 4-1, che poi l'anno dello scudetto.
1: Beh, begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre, trasferte le ho fatte tutte, andavo allo stadio, facevo fare casino, mi mettevo in prima fila a bisticciare con le altre.
1: Erano i tempi via Ferreggiano, gli scontri.
0: Via Ferreggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono trovato per caso in via Ferreggiano.
1: Genuani contro Doriano, un appuntamento, no?
0: Però era che dei miei amici mi dicevano, c'è una festa in via Ferreggiano, giuro, una festa, pensavo che c'era. Sono andato, poi ho scoperto subito che era sta affare che non picchiasse.
1: Un appuntamento fra
0: un appuntamento tra...
1: E tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto. No, di più ero ragazzino, perché ero un... sono andato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando, quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora... tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente. Però quando hai 16 anni, 17 anni, sei incosciente, vai. Io andavo a Pisa, andavo dove andavo, mi mettevo, perché prima si andava con i treni in trasferta.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Non speciali, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando eravamo a stazione mi mettevo in prima fila perché ero uno di quelli che correva tanto. E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no, devo dire, col lavoro che ho trovato e tutto, sì, devo ringraziare San, ecco, Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento combatte magari più o meno coscientemente contro questa dipendenza, cosa gli puoi dire? Come consiglio?
0: Consiglio è prima cosa di avere la testa vuota. Cioè non puoi dire... A me tanta gente mi ha chiamato, che vede come hai fatto a smettere. Ho detto, guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto tutto, però...

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 1 minuto, 20 secondi, quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta con tutti voi da questo momento fino alle 12.30, oggi è sabato, è il 19 settembre, ben ritrovati su Primo Canale, canale 10 del vostro televisore, io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina in regia, seguiranno la parte tecnica, seguiranno le vostre telefonate, redazione praticamente al completo già al lavoro, sì, perché è stata, il sabato per noi è un giorno come tutti gli altri, ma anche la domenica per chi fa servizio pubblico e non riscuote il canone, quel canone che tanti vorrebbero fosse abolito, così come parte del bollo auto, no? È vero, il canone, dai, vorrebbero fosse abolito, qualcuno ha detto che non poteva abolire il

canone, però sono quei 90 euro, 60, 70 euro che vogliono una televisione pubblica sempre più libera, eh? E infatti è liberissima se non ci fosse il canone. Detto questo, noi possiamo partire. È stata una settimana ricca di avvenimenti, ricca di spunti. C'è stata l'allerta arancione, ricorderete un paio di giorni fa, superata l'allerta arancione, stiamo vivendo in un clima pazzesco. Ieri giornata bollente, bollente anche per quello che è accaduto sulle nostre strade. La cronaca registra purtroppo dolorosamente una tragedia: un motociclista, un ginecologo savonese molto noto, una brava persona insomma a Savona, è morto sulla sua moto, un Harley Davidson, mentre arrivava verso Genova tra Arenzano e Pra. Potete immaginare al seguito probabilmente di un contatto con un'automobile che cosa è accaduto. E poi, come stava anticipando Rocchiccioli, il disastro assoluto, cantiere inamovibile, lui è lì fermo, è inamovibile, che ha bloccato le automobili, i mezzi, un serpentone di metallo, di ferro, fino a 17 km di coda, oltretutto con auto praticamente col motore acceso, perché vuoi tenere un po' d'aria condizionata, dopo un po' l'aria condizionata dice ma accendi il motore, fai girare, se no ti scarico la batteria. Almeno questo sulla mia automobile, che lo ripeto è superiore la mia agli 80 kW, lo dico, io pagherò il bollo, state tranquilli, non c'è nessun problema. Però è imbarazzante, anche perché un fine settimana come questo, turisti sono degli eroi, ce lo stiamo dicendo da 8 anni, coloro che scelgono la Liguria, del resto dove vuoi andare per godere di un panorama, per godere di un mare, per godere della Baia dei Saraceni, io sono più esperto del Ponente, di Varigotti, di quello che volete voi, ormai Varigotti ho visto che ha delle quotazioni, non dico sono pari a Portofino, ma quasi, ma si stanno avvicinando, però l'ossessione è questa, perché il cantiere è inamovibile, perché si spera, essendo inamovibile, però di poterlo muovere perlomeno prima di Natale. Quindi abbiamo, poi c'è il Festival di Sanremo, quindi dobbiamo far vedere che le nostre strade, o meglio le nostre autostrade, sono intonse, sono meravigliose, e poi si riparte con i cantieri. Quindi un serpentone di 16-17 km di coda incredibile, semplicemente neanche più per un incidente, un camion messo di traverso, ma per un cantiere, penso che ci rendiamo conto del disastro in cui stiamo vivendo, dell'economia che ne risente, degli scambi con le altre regioni, della comunicazione con le altre regioni. Questo è in senso opposto, immagino che il mezzo che ha ripreso questo stesse venendo verso Genova per riprendere automobili che da Savona, Fegnino, si sono ritrovate in 17 km di coda solo nel cuore della notte, fino al caos. Attenzione, io lo dico, lo premetto, non so se si riesce a capire, cioè non siamo noi, allora grazie, ve l'ho detto a proposito dell'allerta arancione, cioè non siamo noi a provocare le fibrillazioni, ad allertare, ad allarmare. Una signora mi ha scritto, giuro, quando c'era l'allerta, ho visto il post ieri, dice Enrico basta con queste illazioni, smettetela con questa ironia. Prima io spiegavo il meccanismo delle allerte, no? Che ARPA, la regione, qualcuno pensa che noi alimentiamo questo perché secondo qualcuno, i malpensanti, noi siamo vicini alla regione, no? E ve l'ho spiegato più volte, perché gli ascoltatori si rinnovano all'ascolto del televisore, ok? E dice guarda basta, smettetela con queste illazioni, voglio sapere dove sta mio figlio. E chiamalo, no? Cioè chiamalo, che ne so io dove sta il figlio? Cioè chiamalo, vedi se c'è, non c'è stato il terremoto. Cioè sei tu che fai allarmismo, non siamo noi. Ti sto dicendo che in certe località, in certe situazioni sta piovendo, avete visto i nostri colleghi sulle strade, pioggia torrenziale da una parte, si stava meglio dall'altra, dall'entroterra dove era Elisabetta Biancalani, le cose andavano meglio, chiama tuo figlio, fatti dove sei. Tante volte non vi capisco. A me fa molto piacere invece che abbiate perlomeno capito. Ci siamo? Andiamo? Strade, autostrade? Elisa Ricci, c'è un'ultima ora? No, dai, no. Ma è una replica di ieri, l'altro ieri. Elisa, dimmi che non è vero, adesso facciamo cabaret. Ma ditemi che è una replica che non è oggi sabato 19, chissà che giorno. Allora prego la telefonata di stare con noi, un attimo di pazienza perché Elisa Ricci, redazione.

0: vi ho detto che è tutta al lavoro, anche oggi che è sabato, il nostro servizio pubblico lo intendiamo così. Sentiamo da Elisa che cosa sta succedendo. Elisa dice.
1: Sì, purtroppo non è finzione, diciamo questa è la realtà e anche oggi, anche questa mattina si è verificato un incidente sulle nostre autostrade liguri, proprio in A10, quindi questo incidente è avvenuto tra Celle Ligure e il bivio A10, inizio con Planare Savona, proprio allo svincolo, al momento sta causando 6 chilometri di coda, quindi diciamo sicuramente una situazione di disagio al momento per i viaggiatori su questa tratta. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un motociclista, un incidente autonomo, il motociclista in codice giallo, quindi è stato trasportato in ospedale, sul posto la Croce Verde di Albissola, la Croce Rossa di Vado e allertati anche i vigili del fuoco di Savona. Quindi questa è la situazione al momento, i 6 chilometri di coda, ma non è l'unica segnalazione purtroppo che andiamo a vedere sulle nostre autostrade al momento, perché sempre parlando della tratta genovese, al momento in A7, direzione Milano, abbiamo una coda di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla, questo a causa di lavori, ne abbiamo parlato, della ripresa dei lavori in questo cantiere proprio tra Genova, Bolzaneto e Busalla e iniziano i disagi quindi in questa tratta, ecco. E poi ci spostiamo in A10, la tratta di Ponente, quindi da Savona al confine con la Francia. Perché anche qui ne hai parlato anche tu, Enrico, della situazione di ieri, una situazione di grande disagio con i 17 chilometri di coda a causa di un cantiere inamovibile, e al momento si registrano già 2 chilometri tra Feglino e Finale Ligure, questo in direzione Ventimiglia. Sempre appunto nella tratta del cantiere, quindi a causa dei lavori. E poi nella direzione opposta, quindi verso Genova, abbiamo una coda di 1 chilometro tra Pietra Ligure e Finale Ligure, quindi sempre a causa dei lavori. E questa è la situazione che questa mattina ritroviamo proprio sulle nostre autostrade. A te, Enrico.
0: Grazie. Allora, le tasse riusciamo a toglierle, i cantieri no, i cantieri sono inamovibili. Abbiamo scoperto che qualche tassa è amovibile, o meglio mobile, i cantieri no, non riusciamo a toglierli. Ma un cantiere che dura da 3 anni, cosa deve fare? Cioè un cantiere che dura, è aperto oggi, immaginate che sia aperto oggi, 16 km di coda ieri, fino a lo togliamo a Natale, cosa fanno? In 3 mesi cosa devono fare? Che cantiere è? Pronto, buongiorno? Pronto? Caduta?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno signora.
2: Buongiorno, chiamo la Bolzaneto. È 2 giorni che non sta prendendo. Veramente ieri era libero, tanto libero, però non mi ha risposto nessuno.
0: Eh sì, perché non sentivamo, lei, io lo chiamo hacker, non so.
2: Ecco, perché ho visto che era libero, ma come mai?
0: Certo.
2: Niente. Allora, io volevo dire 2 o 3 cose, perché dato che ieri è successo. Prima di tutto voglio fare come devo spiegarmi? Dire, questa gente qua che dicono che parlate sempre di questa benedetta allerta, io farei che non lo dicessimo più e dovrei vedere se succede qualcosa, poi cosa dicono, non avete detto niente, come quella signora che ha detto le scuole sono chiuse, anche mia nipote è andata all'università, ha preso quelle grandi per strada, uno non può sempre chiudere le scuole, se dicono che non si devono chiudere, non si chiudono.
0: Certo.
2: Poi con la Salis, cosa c'entra la Salis col brutto tempo?
0: Niente.
2: Adesso non voglio difenderla perché a me non mi
0: piace. Ma no, grazie a Dio non c'entra niente.
2: E allora, poi le volevo dire di questi benedetti cantieri. Io quando vado stamattina che c'è una fotografia, devo andare ogni 3 mesi. Partiamo da Bolzaneto alle 5 per arrivare lì alle 8. perché c'è un caos. Adesso è ora di finirlo con questi cantieri, che si mettono una buona volta a finire questa autostrada, perché se succede una disgrazia che magari uno si sente male, neanche l'elicottero va, specialmente se sono in galleria. È ora di finirlo, perché paghiamo le tasse, paghiamo la spazzatura, paghiamo tutti. A Bolzaneto c'è uno schifo di scandoli, di buchi, di buchetti, c'è un anno che c'è un buco dietro, c'è

0: se lo gode, che adesso comincia la nuova stagione, mi vergogno a dire che sono di Bolzaneto e non viene più nessuno qua di quelli del comune qua prima delle elezioni, perché io faccio un caos. Grazie signor
1: grazie. Allora i temi sono tanti, guardavo, poi torniamo alla signora di Bolzaneto, torniamo a queste immagini, no? Dice, ma guarda, il cantiere è inamovibile, abbiamo scoperto che qualche tassa per esempio riusciamo a togliere, i cantieri no. Ok, sei su quella macchina bianca, cos'è, un Audi? Sei partito da Milano, arrivi dove volete che arrivi, a Sanremo, a Bordighera, a me piace Bordighera, Bordighera. Non me ne voglia gli amici, me ne voglia Walter da Sanremo, andiamo a Bordighera, conosco meglio Bordighera. Ok, guarda, ci hai messo 7 ore, credo che l'autostrada dei Fiori sia la più cara d'Italia, ok? C'è un cantiere, ci hai messo 7 ore, guardo il biglietto, l'algoritmo mi dice, ma questo è partito da me, ci hai messo 7 ore, dice, guarda, invece di 23 euro, dammene 2-3, dai, dammi 2-3 euro e finiamola lì, no? È giusto, è un servizio. Quando è tutto a posto, arrivi, c'è uno che ha scritto, dice, guarda, io normalmente arrivo ad Imperia da Pegli in 55 minuti. Corre, no? Sono almeno 130, sì, 130 all'ora. Ma neanche di media, 55 minuti è tanto, ok, benissimo, prezzo pieno, ma questo camper qua, dici, ma guarda, un camper, quanto ci hai messo? 7 ore, ma dammi 5 euro e finiamola lì. Ora, è banale quello che dico, è stupido, è populistico, è demagogico quello che dico, ma non si può non tenere conto di questo, cioè nel 2026 una regione, ditemi se c'è una regione, un land in Germania, un arrondissement in Francia, che è penalizzato, che subisce 16 km di coda di notte per un fine settimana, laddove la gente vuole andare a mettere i piedi a mare e prendere un po' di sole. Ditemi se esiste. Ma non siamo penalizzati? Cioè viviamo in una regione così? E fortunatamente non possiamo dire, per una volta è colpa, no? Di lui. Però anche lei, lui più di lei, lei più di lui. Fortunatamente non possiamo dirlo. Ditemi se vi sembra, vabbè, non normale, mi sembra di essere Salvini, no? È lui che dice, ma vi sembra normale? No, per carità, no, è lui. Poi, la signora di Bolzaneto, svela un vaso di Pandoro, dico Pandoro perché è l'ora della colazione, di Pandora, perché Genova, lo dicono tutti quelli che studiano gli urbanisti, è questo benedetto pi greco rovesciato, no? Val Bisagno, Val Polcevera, la signora è in cima alla Val Polcevera, deve andare a San Martino, che è, diciamo, al di là della Val Bisagno, ma deve arrivarci scendendo tutta la Val Polcevera, risalendo, non la Val Bisagno, ma limitrofo, perché le due valli non sono collegate, vedete le corna? Dov'è qua? Perché le due valli non sono collegate a monte. Non ci vuole Renzo Piano, che salutiamo, il suo compleanno meraviglioso, non ci vogliono gli architetti pazzeschi, Foster, Fuxas, Boeri, ma quanti ne abbiamo, per pensare di collegare a monte le due valli. Poi mi chiama, no, ma c'è una via, c'è un viottolo, c'è, cosa dice? C'è, sì c'è, ma non è una strada praticabile come dovrebbero essere le strade. Ma pensate se collegassimo senza SkyMetro, senza bus, senza cremagliere, senza terzo valico, e colleghiamo queste due valli a monte, e colleghiamo queste due valli, e che sarà mai, dai, niente, non ce la possiamo fare. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, Maurizio,
1: buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Ah, complimenti per le corna, perché lo sa che negli Stati Uniti è un saluto,
1: No,
2: è una
1: non
2: cosa
1: lo so.
2: Bella le corna così.
1: Non lo sapevo, mi dica se col pollice aperto, no, vabbè, sì.
2: Se lei fa un gesto così a uno statunitense, non si incavola, è una cosa simpatica.
1: Certo, pensi se al mattino arrivassi qua e facessi, ehi bro.
2: Invece noi ci incappiamo, mi permetta.
1: Prego, prego.
2: Ma veniamo a una... Due corna. E comunque veniamo a noi. Il discorso che volevo fare, ripeto, è una provocazione alla mia. Lo sa che io sono un po' tremendo in certe cose. Ma io vedo, ora guardavo l'autostrada, quella per Savona, che ho fatto miliardi di volte.

0: volte per andare a Garessio. Ora io mi chiedo, stanno spendendo ripeto, è una provocazione,
1: è un'idea,
0: chiamiamola un'idea, come quello che voleva buttare giù il Turchino per far comparire in Padania. Anziché fare questa gronda che non si sa quanto sta,
1: è vero,
0: non si sa quanto costa, non si sa chi, anche perché pare che ci siano dei problemi su chi la sta costruendo, perché è già stato condannato per certe cosine illegali, sempre nel ramo, chiamiamo, edile stradale. Io mi chiedo, ma perché non hanno ampliato di una, ecco, ora guardiamo l'autostrada che vedo in televisione, non ampliano di una, due corsie, perché i terreni laterali ci sono, i viadotti bisogna farli comunque anche nella gronda, però è meno, secondo me, dispendiosa.
1: Certo.
0: Perché lei sarà stato una volta in Francia.
1: Come no?
0: Lei parte da Nizza, arriva a Parigi fino in Normandia.
1: Come no?
0: Le autostrade sono a quattro corsie.
1: Sì.
0: Cioè, questa non è solo l'autostrada della Liguria, è l'autostrada che collega il lato sud-ovest dell'Europa all'Italia.
1: Certo. Certo.
0: Non serve solo per andare al mare a Varigotti, serve per collegare, visto che purtroppo il nostro traffico è quasi, io parlo di merci, è quasi esclusivamente purtroppo su gomma, e ne vediamo le conseguenze. Cioè, cosa ci vuole? Un genio a capire e dire, espropriamo, mi dispiace per i proprietari, 50 metri di terreni, allarghiamo da una parte e dall'altra due corsie di autostrada, diventeremo per una volta europei. Enrico, buon
1: grazie weekend. grazie Maurizio, ma potete vedere dalle immagini, non c'è bisogno, che l'autostrada bellissima, costosissima, certo che andavo, io ho lavorato 2 anni a Radio Monte Carlo, quindi partivo da Savona e tornavo con dei franchi in tasca, perché mi pagavano in franchi. Noterete che quella che è a lato delle carreggiate non è una corsia di emergenza, è una 60 centimetri, questo è lato monte, ma addirittura lato mare penso che ci passi giusto un uomo. Quindi la concezione era già vecchia, antica. Allora io non so se fosse permesso, ovviamente sì, di costruire un'autostrada senza la corsia di emergenza quando è stata costruita l'Autofiori, perché non era ai tempi, c'era un'altra sensibilità. Noterete che non c'è neanche quello, non c'è neanche la corsia di emergenza. Però ogni giorno, ogni fine settimana, adesso che siamo e sentiamo parlare di cantieri inamovibili, ma santo cielo, un cantiere inamovibile cosa sta costruendo, che cosa si sta lavorando in un cantiere inamovibile? Eravamo messi così male che c'è bisogno di un cantiere inamovibile? Questo è, telespettatori. Ma ripeto, è una replica, sembra, di ieri, dell'altro ieri. Immaginate com'è penalizzata la nostra, le merci. È chiaro che costa tutto di più, perché se una lattuga che dal mercato di Milano, dall'orto frutticolo di Milano, mette 6 ore invece di 3 per arrivare in Liguria, è chiaro che poverina mi è costata il doppio. È evidente, no? 10:20, vado in regia, poi vi leggo una WhatsApp che è arrivato, ne stanno arrivando tanti, ne leggo uno che riguarda un articolo del nostro, di lui, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fin 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Borgo di Ponte Decimo torna la 27esima edizione dell'Expo Val Polcevera. Da oggi venerdì 18 settembre fino a domenica 20, tre giornate di intrattenimento, commercio, produzioni locali e un focus su tradizioni enogastronomia con stand ogni sera, didattica ambientale, cortei storici, fiere ed eventi culturali e sportivi. Fino a domenica 20 settembre

0: Sanremo ospita la tappa finale della Padel Experience, 4 giorni tra sport, spettacolo e divertimento che porteranno nel cuore della Riviera di Ponente atleti, giovani promesse e appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero, trasformando Sanremo in un punto di riferimento per il padel internazionale. Torna a Badalucco il Festival dello Stoccafisso, appuntamento tra i più attesi dell'autunno in Valle Argentina. Il borgo si prepara ad accogliere la 54esima edizione, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, con degustazioni, musica, spettacoli, artigianato e iniziative culturali. Un appuntamento capace di richiamare migliaia di persone, tra appassionati della cucina tradizionale, visitatori e turisti. Domenica 20 settembre appuntamento a Mendatica, con il corteo delle malghe e palio delle capre, una rievocazione delle antiche tradizioni alpine a cui partecipa l'intera comunità. Non solo una competizione tra le malghe e le piccole aziende produttrici di latticini in quota, i cui pastori guidano le capre in un percorso a ostacoli, ma anche un'occasione unica per degustare la tipica cucina delle Alpi Liguri. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Lasciatemi qui al desk per salutare Massimo, il quale raddoppia. Massimo, e cosa dice? Quello che giustamente quello che nota, quello che avviene di terrificante su quella linea, perché a mare tutto questo. Massimo racconta di una regione, nazione, Liguria sì, ma Italia, che poi ha un solo binario, quindi un binario unico, quindi a mare di questo scempio noi vediamo da finale ad Andorra. Amici, cioè non va bene, ma eravamo bambini con i calzoni corti. Poi abbiamo messo quelli un po' più lunghi, ma che c'è questa situazione del 1965 che si progettava la bretella. Avete sentito Maurizio doveva andare a Garessio, lui sarebbe andato a Garessio, immaginate, ma come, meglio di un aereo, di un aeroplano, se ci fosse stata la bretella da Albenga, da dove volete voi, per il centro del Basso Piemonte. Noi siamo a dibattere su questo, e a mare di questa autostrada, dell'autostrada dei fiori, c'è un binario unico tra finale e Andorra. Non lo so, e i politici, e poi la colpa perché lo sport nazionale è diventato questo. Non è mai colpa mia, per carità di Dio, però questo abbiamo. E cioè, è rimasta la telefonata? Ah, sì, pensavo fosse caduta. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, buongiorno.
1: Oh, Salvatore, ciao, Salvatore. Buongiorno.
2: Il signor hacker mi sa che ha ricominciato di nuovo.
1: Ma hai visto? È strano.
2: Ma non risponde mai nessuno. Comunque, volevo dirtelo perché magari alle volte stai.
1: No, ma infatti volevo poi spiegarvi bene. Poi sarò noioso, ma quindi, dopo che mi hai chiamato, spiegherò che cosa succede. Prego.
2: Volevo chiederti una domanda banale,
1: sì.
2: Ma è l'unica regione con questi problemi,
1: sì,
2: oppure altre regioni hanno gli stessi problemi nostri, delle autostrade, dei lavori, o qui o li fanno soltanto da noi?
1: No, è l'unica.
2: Ogni giorno ci sono 10 km da una parte, 2 km dall'altra, sì, 5 dall'altra ancora. Va bene che le autostrade, le corsie sono strette, va bene, okay?
1: Guarda,
2: però possibile che capita sempre qua in Liguria,
1: cioè, certo,
2: è inimmaginabile, cioè, voglio,
1: certo,
2: dire,
1: certo.
2: Siamo proprio sfigati al massimo.
1: Sì, abbastanza, ma perché l'autostrada è l'unica alternativa alla statale Aurelia. Non esiste regione, le regioni in piano sono al centro. Io parlo Milano, Lombardia, Piemonte, Milano, Torino, sono al centro di una ragnatela, no? Per cui se un capillare, se una venuzza si interrompe, tu passi da un'altra. Qui non ci sono alternative. Ma questo si sapeva. Cioè, solo a mare c'è l'Aurelia, che è una corsia da andare e una a venire. Ancora grazie che la costruirono i romani fino a Ventimiglia, se no probabilmente non avremmo avuto neanche quella. Quindi grazie romani, con tutto il bene che vi vogliamo, avete combinato degli sconquassi nella storia, però qualcosa avete lasciato. E quindi finisce lì. Allora, qual era, diciamo, la soluzione? La soluzione era di creare delle deviazioni che portassero via il traffico, cioè non creare un imbuto che potesse fare arrivare a Genova tutto quello che arriva, Genova, Voltri, e poi andare a nord, ma creare delle vie di fuga che portassero il traffico via dalla Liguria il più presto possibile, senza farlo convergere a Genova. Salvatore, non...

non ce l'abbiamo fatta. Oltretutto, con una situazione del genere, tu senti la radio nazionale e dici, ma quasi quasi faccio l'Aurelia. Immaginate l'Aurelia, procedere sull'Aurelia, quando migliaia di mezzi, già è una problematica meschina per quello che è,

0: Lucrezia Morini. Lucrezia, torniamo in redazione, torniamo davanti al touchscreen, se ci puoi aggiornare e darci notizie migliori.
1: Sì, esatto. Buongiorno Enrico, buongiorno ai nostri telespettatori. Vi porto degli aggiornamenti sull'incidente che è avvenuto proprio questa mattina tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia, perché quello che prima si pensava fosse un incidente con un codice giallo, chiamato un codice giallo per il motociclista coinvolto, in realtà poi da diciamo accertamenti più approfonditi si è trasformato in un codice rosso. Questo cosa vuol dire? Che saranno necessari ulteriori rilevamenti. Infatti al momento nel tratto autostradale si viaggia su una sola corsia, e anche questi diciamo rallentamenti dovuti proprio al fatto che il traffico si viaggia appunto su una corsia hanno portato alla formazione di 7 km di coda, che adesso qui ancora deve essere aggiornato, ma ci sono state proprio riferite le notizie che già la coda continua ad aumentare e purtroppo sfortunatamente il codice è diventato rosso, quindi bisognerà anche accertarsi sulle condizioni del motociclista coinvolto nell'incidente, che ricordiamo è stato proprio uno scontro tra un'auto e una moto. Ma oggi in realtà per il traffico, possiamo dire per la viabilità in generale, è una giornata particolare anche proprio nella nostra città qui a Genova, perché oggi vi è stato dichiarato sciopero del personale di AMT. Come possiamo leggere nella notizia, le motivazioni sono mancanza cronica di personale, peggioramento dei turni di lavoro, aggressione degli autisti, scarsa manutenzione dei mezzi, ma non solo. Mi sono tante motivazioni che hanno portato proprio il sindacato di AMT a dichiarare lo sciopero oggi sabato 19 settembre per ben 24 ore. Vi sono diciamo solo due fasce garantite orarie, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 17.30 alle 20.30. Notare che si ferma anche il trasporto provinciale e il servizio è garantito solo dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20. Quindi diciamo in generale per la viabilità sia autostradale che della nostra città oggi è una giornata nera. Ti restituisco la linea, Enrico.
0: Allora grazie. I CUB sono i comitati unitari di base, non è il grosso della CGIL CISL-UIL, però qualche disagio l'ho scritto probabilmente incautamente ad un ascoltatore, l'ho scritto, ma dice guarda è un piccolo sindacato, se i disagi saranno maggiori mi scuso, con l'ascoltatore mi scuso, in realtà la situazione è questa, quindi grazie Lucrezia Marini per avercelo ricordato. Allora 10.30, andiamo in regia, ci sono due spot da vedere, poi vi dirò un paio di cose che riguardano intanto le vostre telefonate e poi un WhatsApp che è arrivato, un commento ad un commento di lui, e insomma ogni tanto qualcuno coglie nel segno e ogni tanto qualcuno apprezza, ma sono pochi quello che diciamo, soprattutto quello che dice lui. A tra poco.

Allora, cerchiamo di trovare, stanno arrivando tanti WhatsApp, dunque. Allora, scusi, oggi sono i mezzi di AMT per andare allo stadio? Cioè, sì, la protesta è del CUB, non è dei tre grandi sindacati, Comitato Unitario di Base. Informatevi, la notizia la trovate sul nostro sito, sono previste da parte dei CUB le fasce di garanzia.

0: Amici, organizzatevi, vedete, vedete voi, è quello che noi sappiamo. Poi, dunque, Harry, gli autobus sono in sciopero? No, 24 ore no, ripeto, è un CUB, sono poi, esatto, un solo binario. Buona parte dei problemi della 10 si potrebbero risolvere con una bretella ben capretola. Sì, sì, Davide, sì. Ma se ne parlava, il problema, io ne ho un po' di più, ma 60 anni fa se ne parlava. E addirittura a Savona c'era un ufficio aperto, poi l'unico dipendente è andato in pensione 3 anni fa, in Piazza Martiri della Libertà, che avrebbe dovuto, un po' come il ponte sullo stretto, no? C'è già l'ufficio, ci sono già i dipendenti, il ponte non c'è, e c'era quest'unico impiegato che è rimasto lì per la bretella Albenga Garessio. Niente, non ce la possiamo fare, amici. È una regione difficile. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, se ti parli in solutino te sento.
0: Sì, buongiorno, buongiorno, dimmi.
1: Buongiorno, mi chiamo Stefano Romano Sudevalle.
0: Sì.
1: Stefano. Ho l'angoscia con questa strada. Ma è impossibile che quelli conducono affetto l'autostrada, Benetton, so chi sono, tutti qua, tutte le volte metà di cante ti vai in autostrada, lo capisci Senese?
0: Sì, lo capiamo, non solo io, c'è chi lo capisce
1: grazie.
0: Meglio di me.
1: Quindi, ti vai in autostrada, te scriva, galleria, non galleria, vedi, uno che mai in Belize deve operare la travaggia, ne piace un po' più sempre.
0: Sempre.
1: Però sempre vive così.
0: No. Cioè meritiamo di meglio. È l'unica regione, andate a vedere, ora solo io. Poi mi annoio.
1: Ma io
0: anch'io.
1: Ti dico, mi sono in commercialista da 2 anni, 3 anni, ora sono in pensione. Sono stato a Varese, in mega studio, quegli studi.
0: Varese,
1: grandi di destra, grandi di destra, belli. Ma mi non ho mai visto in giro, quando ti vedi a Milano, ti vedi a Varese, ti vedi a Galarat, di posti così. Vedi, chi ti scrive sempre? Vedi, che devi andare a Rada, devi uscire a Rada, o che vuoi, 2 ore. Vedi, 2 ore va a
0: Camilano. Sì, perché devo andare a Rada? Certo, perché devo andare, con tutto rispetto... Però va, perché devo andare a Ovada nello stesso periodo di tempo?
1: Io sono fidanzato, vale.
0: Due ore
1: vai a Ovada, vedo che c'è il tempo, andare a Ovada che andare fino a Milano. Allora, mi dico, allora, se vorrebbe pigiare un po' più sempre,
0: no.
1: pigiamo se un po' più,
0: no.
1: Dimmelo, ma dimmelo.
0: Sì. Ora,
1: ma Benetton ora convivo, porco.
0: Ok. Ora Benetton, insomma, con tutte le, in questo caso non c'entra Benetton con l'autostrada dei fiori. Io immagino cosa fai, chiedi al politico, a chi lo chiedi? Al politico, no? Con l'aria corrucciata viene qua, è come se noi fossimo degli anatomopatologi e dovessimo discutere sul cadavere di una persona morta. Questa è la situazione, non si può, è morto, la rete stradale della Liguria è morta, è in coma, irreversibile, non c'è via d'uscita, la stiamo perdendo, cosa faresti? Non lo so, le colpe qui è difficile darle, perché nel tempo, è come se stessimo ad osservare un corpo che si sta spegnendo. Questo è, telespettatori, questo è. Ma dai, ma pensate che se non avessimo sta roba eccia qua, noi staremmo oggi a parlare di altre cose, staremmo a parlare del weekend, andate ai laghi di Osiglia, dico per dire, andate, dovete andare a Pallo, andate a mangiare il fritto misto dove volete, andate a Ovada, andate, c'è il mercatino del ferromodellismo a Torino, a Piussasco, andate dove volete, staremmo qui a parlare di altro.

0: altro. Cioè le nostre giornate, il nostro tempo, lo spenderemmo diversamente, senz'altro meglio. Sono stufo di parlare di sta roba qua, di vedere sta roba qua. Dai! Cioè, ma ogni giorno, vi rendete conto del no, di noi? Io devo ripetere le stesse cose, ogni giorno devo aggiungere qualche cosa di diverso, perché ci spariamo nelle caviglie, dai! Pronto, buongiorno!
1: Buongiorno, io sono Luigina di Brescia, sono venuta giovedì qui a Riva Ligure e abbiamo fatto una coda tremenda, che stavamo male, a dire la verità, anche nelle gallerie purtroppo.
0: Lo credo, Luigina.
1: E volevamo chiedere, stiamo seguendo il suo programma, volevamo chiedere un consiglio per quando torneremo a casa giovedì e non rifare lo stesso tratto di strada. Volevamo chiedere le varie uscite per evitare il pezzo della coda più terribile.
0: Lo so. Voi siete a?
1: Noi siamo a Riva Ligure, quindi l'entrata Arma di Taggia dell'autostrada. Quindi?
0: No, allora mi scusi.
1: Lei che è del territorio.
0: No, per carità. Allora, è chiaro che dire oggi quello che succederà, che potrebbe accadere giovedì prossimo, cara, mi fa un piacere enorme sentirla, Luigina, sentire anche accenti che non sono quelli nostri, accenti un po' più dolci del nostro pur bellissimo accento ligure, e quindi fa un piacere enorme sentirla al telefono, cara Luigina, da Brescia, no? E quindi io direi di vivere alla giornata. Lei continui a seguirci, lei saprà benissimo che giovedì su Primo Canale dalle 8 di mattina, se succede qualcosa dalle 7 di mattina, lei saprà l'andamento del traffico per tornare indietro, per tornare a Brescia, no? Senta, Luigina, signora?
1: Pronto, sì. Mi dica.
0: Allora, lei a Brescia, voi avete il termovalorizzatore a Brescia, no?
1: Certo, sì, certo.
0: Ma come siete, sopravvivete, siete diventati verdi, viola? No.
1: Perché siamo normali, insomma, in quello che si può dire oggi normali, siamo normali, ecco.
0: No, immagino, ma avete dei problemi, l'avete gestito, cioè avete detto va bene, non lo volete, com'è andata?
1: Aspetti che le passi il mio marito.
0: Mi passi il marito.
1: Dai, parli con mio marito.
2: Buongiorno.
0: Lui è il marito di Luigina, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, senta...
2: Il termovalorizzatore ci è andata bene ed eravamo d'accordo. Per quale motivo? Perché sì, con quello noi abbiamo il teleriscaldamento.
0: Infatti. Cosa significa? Mi spieghi?
2: Usiamo i rifiuti trasformati in calore e portato così alle abitazioni.
0: Senta, ma noi che non lo vogliamo siamo scemi praticamente. Dica. Senta, ma la spazzatura a Brescia quanto vi costa?
2: La mente umana, chi la può conoscere?
0: Non lo dica a me. Quali sono i costi della sua famiglia? La spazzatura quanto vi costa?
1: Parecchio.
2: Ma la spazzatura allora, parecchio.
0: Parecchio dipende. No. Non come qua.
2: 80 euro all'anno circa.
0: Quanto?
1: No.
2: Più. La spazzatura circa quanto?
1: Ci sono stati gli aumenti, adesso circa più di 100 euro all'anno.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Abbiamo i servizi, ma li paghiamo cari.
0: Più 100 euro la spazzatura. Cioè pagate 100 euro l'anno la spazzatura.
1: Sì.
0: Mamma mia. Pensi che noi ne paghiamo 400? Non lo so. Questo ma per dire, ma il avere il teleriscaldamento, che banale là, in quantitativamente che vantaggi vi dà?
1: Ma il vantaggio è di smaltire l'immondizia trasformandola in energia.
0: Sì, certo.
1: E poi ecco, esatto,
0: riscaldate la casa spendendo
1: acqua calda, termosifoni, tutto.
0: Ma spendendo cosa? Niente. Spendendo cosa?
1: Quello costa un po', poi dipende anche dai consumi, perché poi ogni certo casa ha il tuo
0: sì.
1: 700 euro all'anno, dice mio marito.
0: Mamma mia.
1: Però penso un po' di più, Domenico.
0: Va bene. Senta Luigina, mi ha fatto un piacere.

0: piacere enorme parlare con voi. C'è anche, sapete che con Brescia c'è anche un derby sportivo, perché voi avete la pallanuoto, la Leonessa Brescia, noi abbiamo la Proreco e la Rarinante Savona, non so se...
1: Sì, no. Abbiamo visto gli atleti che sono andati in Giappone a
0: costume. Hai capito?
1: Sì. Bella pubblicità quella, eh.
0: Beh, carina, una bella idea, no?
1: Sì, infatti.
0: Erano i nostri, era Proreco, no?
1: Infatti, ho letto.
0: Vabbè, voi avete la Leonessa, bene così, eh. Grazie.
2: A fondo. Abbiamo il break, è andato a fondo.
1: Il calcio sta andando male.
0: Sì, le rondinelle.
1: Le rondinelle non volano più purtroppo.
0: Non va benissimo. Grazie. Chiamate più, ma ci mancherebbe. Giornata. Non c'è a Brescia un programma come questo, non c'è?
1: Sì, c'è tutto. Abbiamo il tele tutto, ma poi abbiamo a Milano una ragazza brava che parla dei problemi proprio di Milano.
0: Ok. Bene, grazie.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Amici, non so se vi rendete conto della realtà triste, terribile di Brescia. Io abbandonerei la trasmissione, cioè a Brescia i bresciani pagano Dio mio, 100 euro ed è rincarata, ma ci vuole, cosa ci vuole? L'esercito? 100 euro, i bresciani sono sull'astico, e il riscaldamento lo paga 700 euro, quando noi all'anno, e sono a nord, no? Cioè Brescia? Cioè nord è più freddo normalmente, no? È più freddo. Lo paga 600 euro, quello che noi, ci vogliono 2500. Mamma mia, come sono messi male. Ma io il termovalorizzatore è una bomba. A Brescia non mettiamo, io non lo voglio il termovalorizzatore, ma io non lo voglio. Ma gli mettiamo una bomba. Quando va la Proreco, la Rinantes, li muniamo di ordigni e gli facciamo saltare. Sono pazzi, a Brescia sono pazzi completamente. Vedi perché poi il calcio va male, vanno male. Sono pazzi completamente. Roba da matti. Andiamo da Elisa Ricci. Altri problemi ancora. Ancora, eppure è sabato, eh. Allora, Elisa Ricci in diretta alla redazione.
3: Eccoci Enrico, sì, parliamo purtroppo della situazione di questa mattina, una situazione di disagio sulle nostre autostrade della Liguria. Abbiamo parlato dell'incidente avvenuto proprio in A10, un incidente che ha visto coinvolti un'automobile e un motociclista, e secondo le informazioni inizialmente il motociclista era stato trasportato in ospedale in codice giallo, sembrava avere solamente dei dolori alle spalle. Quando poi è arrivato in ospedale è stato poi trasformato il codice ed è diventato un codice rosso, quindi naturalmente continuano i rilevamenti della polizia stradale proprio sul tratto laddove è avvenuto l'incidente, quindi parliamo tra Celle Ligure e il bivio A10 inizio con Planare Savona. Per questo motivo al momento abbiamo proprio 9 chilometri di coda, stanno aumentando, quindi sicuramente, come vi dicevo, una situazione di disagio che naturalmente troviamo in questa tratta. E non è l'unica segnalazione purtroppo sulle autostrade, perché sempre per quanto riguarda la tratta genovese aumentano anche i chilometri in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla, questo a causa del cantiere, ora sono 2 i chilometri di coda. E poi aumentano sempre in A10 nella tratta di Ponente chilometri di coda tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, sempre a causa dei lavori. Adesso abbiamo 4 chilometri di coda, e poi ancora rallentamenti di 3 chilometri tra Feglino e Pietra Ligure, questo in direzione sempre 20 miglia e sempre a causa dei lavori. E nella direzione opposta, quindi verso Genova, abbiamo una coda di 4 chilometri tra Borghetto e Finale Ligure in direzione quindi Genova, come vi dicevo, e sempre a causa del cantiere inamovibile.

0: E infine, diciamo, l'aggiunta degli ultimi minuti è proprio la coda di 1 chilometro tra il confine di Stato e la barriera confine di Stato in direzione Genova, sempre questa volta a causa del traffico intenso. Quindi questa in generale è la situazione che riscontriamo al momento sulle nostre autostrade, ma vorrei anche parlare di Antonio Caldana, che è l'uomo deceduto nella giornata di ieri, un motociclista. Abbiamo parlato anche di questo nella giornata di ieri, appunto, dell'incidente avvenuto in A10. Si trattava di un ginecologo, era un ginecologo savonese ed è appunto la vittima di questo terribile incidente avvenuto ieri. Il dottore viaggiava a bordo della sua moto, una Harley Davidson, tra Renzano e Genova Praia. Poi, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto l'impatto e quindi sul posto poi naturalmente i soccorsi, ma è stato inutile perché purtroppo l'uomo era deceduto. Si parla quindi di Antonio Caldana, che era un noto e apprezzato professionista nella sua lunga carriera. Lui aveva 64 anni, era stato un punto di riferimento, pensate, per moltissime donne, moltissime famiglie del territorio savonese. Lavorava proprio nel reparto di ginecologia ed ostetricia all'ospedale Santa Corona e fino alla sua chiusura, che poi è stata nel 2020. E da sempre era impegnato anche in ASL 2, oltre poi a lavorare anche nel settore pubblico, quindi oltre a quello privato. Era molto conosciuto inoltre per il suo lavoro, ma anche per la divulgazione che faceva. Infatti aveva partecipato a molti eventi pubblici in tema di prevenzione delle malattie femminili. Naturalmente abbiamo il cordoglio sui social, famiglie e diciamo collaboratori lo ricordano con molto affetto, quindi questa è la spiacevole notizia. A te, Enrico.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Sì, profondo cordoglio soprattutto del ponente per questo medico stimato, che aveva lasciato poi Santa Corona per dedicarsi agli ambulatori, all'attività ambulatoriale in diversi comuni del ponente savonese intorno al baricentro di Savona. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, Cirano.
1: Buongiorno, Adriano.
2: Sono Lorenzo di Arrivo.
1: Renzo, sì, Renzo, buongiorno.
2: E così volevo essere un po', diciamo, prendere la cosa un po' così dolcemente, cioè per tutti questi problemi che ci sono qui in Liguria,
1: sì,
2: e anche in Italia ne abbiamo tanti altri, sì, perché ci mancherebbe, sì, altro. Ma c'è quella signora Lucia che è così, sì, bravissima e conosce tutto, conosce le leggi, saprebbe come fare,
1: sì,
2: ma non sarebbe bello che si presentasse, facesse un governo, un partito per conto suo?
1: Glielo diremo, glielo diciamo, quando chiamerà?
2: Quanta gente la seguirete? Sì. Io per primo.
1: Quando chiamerà tra poco per lamentarsi di Meloni, glielo diremo.
2: Va bene.
1: Grazie.
2: È una battuta.
1: No, ma ci mancherebbe, se non possiamo fare una battuta, stiamocene a casa. Grazie Renzo, ma glielo chiederemo quando chiederemo. Mi alzo in piedi, Rocchiccioli, perché allora sì, un minuto. Allora, mettetevi nei panni della signora Luigina che viene da fuori, da Brescia, e che sta in Liguria e che sente parlare di noi. Cioè, mettetevi nei panni di chi è fuori e sente la nostra trasmissione, scopre che la spazzatura la paghiamo 4 volte di quello che si paga a Brescia. Il termovalorizzatore non lo vogliamo, loro ce l'hanno e pagano, e ha detto che è rincarata, che per loro è 700 euro, quando per noi, per riscaldare una casa, parlo del mio condominio, 2 termosifoni accesi sono 2500 euro l'anno. Poi sentono di MT che qualche problema lo dà, guardano le strade e questi dicono: ma questi sono pazzi, cioè è legittimo, se un bresciano sente e pare che senta e veda la trasmissione, questi alla fine giornata dicono: questi sono pazzi. Ma ci sta, siamo completamente pazzi, telespettatori. Cioè, viviamo in una regione di folli, di pazzie collettive. Noi pensiamo di la fatica, è il Ligure abituato a sopportare il

ligure che eccetera eccetera eccetera, le canzoni liguri, il genio ligure, i comici liguri e tutto quanto, la nostra storia nel mondo, ma siamo diventati una regione di pazzi, pazzi completamente fuori di testa. Pubblicità, a tra poco.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo. La tendenza per la giornata di sabato con generale stabilità sulla Liguria dopo alcuni giorni di forti temporali, ora situazione tranquilla. Rinforzo l'alta pressione da ovest dalla Francia e dalla Spagna. Andiamo quindi al dettaglio. Per quanto riguarda l'Imperiese, notiamo cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, con temperature anche fino a 27-28 gradi sulle zone di mare. E la tendenza per il Savonese, anche qui sarà una giornata soleggiata o poco nuvolosa. Ecco il sole, una bella giornata per tutte le zone di mare con massime di attorno ai 28 gradi, vento in attenuazione così come il moto ondoso. Provincia di Genova, giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso, una minima tra i 18 e i 20 gradi, massima di 28 invece. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui giornata di estate, insomma sarà un fine settimana ancora dal sapore estivo, con cielo sereno poco nuvoloso e temperature massime fino a 27-28 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, perché come tutti i rimanenti, come i precedenti settori, vedrà una giornata tranquilla di cielo sereno poco nuvoloso, non notiamo simboli di temporali e quindi insomma bella giornata con massime fino a 28-29 gradi. Tendenza per la giornata di domenica, perché l'alta pressione sarà in ulteriore rinforzo al nord-ovest e quindi sulla Liguria tanto sole, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, notate anche il mare calmo quasi sotto costa e temperature estive. Sarà una giornata proprio tipica della stagione del trimestre estivo, con massime di 28-29 gradi lungo la costa, anche le minime in rialzo attorno ai 20-23 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo o visitando il nostro sito web.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Allora, per stare meglio, noi Liguri, no? Posso parlare a vostro, dovremmo andare in vacanza a Brescia. Dici, ma però, sì, penso che la città, io non penso che sia anche lo scandalo quando uno vede, ma immaginate Luigina vede le foto che ci mandate, che mi mandate, della spazzatura, dei materassi, ci sarà un'immigrazione a Brescia, ci sarà un'immigrazione anche lì, non dice ma sarà colpa lì, sarà ben gestito tutto bene, no? Se poi fosse solo quello. Cioè, per stare un po' meglio dovremmo andare noi al nord, dici che vai a fare a Brescia, vado a Brescia perché mi costa tutto molto meno, però noi siamo intelligenti, noi non vogliamo il termovalorizzatore perché mani ma non si sa mai, non si sa mai. A Brescia sono storditi, pagano 700 euro quando è tanto, perché hanno la casa preriscaldata, pagano 700 euro di tubatura, di consumo, di aliquota di tasse, noi ne paghiamo 2005, però noi Liguri siamo fighetti, noi siamo forti, è incomprensibile, cioè vivere nella nostra bellissima regione più bella del mondo è incomprensibile. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Margherita.
3: Margherita, Margherita da Carasco.
4: Sì.
3: Dal Levante, lo dico per i bresciani, Carasco è a Levante, medio Levante. Prego.
4: Io abito a San Salvatore, ma lo stesso.
3: Sì, sì.
4: Siamo sempre nella linea. Volevo ringraziare quella signora di Brescia perché ha rincuorato un po'. Come si sta bene a Brescia, Io la frequentavo tanto Brescia per questioni di lavoro.
3: Sì.
4: Ora sentendo questa telefonata ho detto ma guarda un po', sarebbe meglio andare ad abitare a Brescia allora.
3: Viene voglia, non ci sarà il mare per carità, però insomma, e ha detto che è già cara, e ha detto mamma mia cosa ci costa la spazzatura.

0: attrezzatura, ci costa 100 euro. E ha detto, è rincarata, eh. 100, io ho detto, che sarà mai? Sarà 1000 euro? No, no, sono quasi 100 euro, oh, mamma mia, che cara. Noi ne paghiamo 400 senza fiatare. Noi ne paghiamo 400 senza fiatare. Non lo so, andiamo avanti così? E andiamo avanti così. Margherita. Continui.
1: Io volevo dire che a Brescia non c'hanno il mare, però c'hanno il lago di Garda, mi sembra.
0: Sì, beh, vabbè, cioè, certo.
1: Quindi,
0: io sono capire, molto legato al lago di Garda.
1: Sarebbe quasi, dire, quasi da andare lassù.
0: Certo, certo.
1: E poi
0: certo,
1: volevo dire un'altra cosa. In questi giorni è venuto il cardinale Bagnasco qua per commemorare la Madonna del Ponte alla Bagna e ha detto che la gente deve essere un po' più umana, è vero?
0: Vabbè, beh, sì, sì, insomma. È normale che un cardinale, insomma, dica questo, ma ci sta, certo che deve essere più umano, magari non deve accoltellare le maestre a scuola, ma dico una cosa per dire, cioè un po' più di umanità nel senso di abbracciare una persona, ma non per accoltellarla, anche se hai 13 anni, e ti metti il casco da ciclista, fai partire la diretta Facebook, e peraltro io manco saprei come fare, ma non è quello, mi metto gli occhiali, porto da casa un coltello col manico verde di 23 centimetri e accoltello la mia professoressa. Io pensavo, dice, sarà di matematica, no? La matematica è un po' ostile, grazie Margherita. In questa scuola sulla Prenestina, dove ci sono le scuole elementari e le scuole medie, adesso è di primo livello, secondo livello, quarto, quinto, dice sarà un insegnante di studi di matematica, di fisica, di algebra, che è un po' ostica, no, questa signora insegnava italiano e storia. Una cosa che si può sopportare. Questo ragazzo, questo tredicenne, aveva delle difficoltà con italiano e storia, italiano e storia, che non è come la studiavamo noi, quello che noi studiavamo in seconda elementare, ma non perché fossimo migliori, scusate, oggi si studia in terza media, in quinta elementare sei forse ai faraoni, sei all'Egitto, roba che nella nostra prima elementare al secondo giorno eri già old, eri già superati, per dire, quindi è la cosa di italiano e di storia, hai capito? E uno esce di casa col coltello da 23 centimetri prima lo spray peperoncino, per annientare, obnubilare la vittima e poi l'accoltello, c'è un'operazione perfetta, poi dici che sono fuori di testa. Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, dica.
2: Sono Lorenzo da Voltri.
0: Sì, Lorenzo, buongiorno.
2: Volevo complimentarmi per... La signora di prima di Brescia, perché ha fatto il punto della situazione.
0: Sì, tra l'altro penso che non ci sia solo Brescia, no? In queste condizioni drammatiche dove poveri bresciani pagano 100 euro la spazzatura, povera gente, guarda come sono vessati dal loro comune, mamma mia. Dica.
2: Ma no, volevo dire.
0: Dica, no, lei mi senta dal telefono, non mi spenga la TV, corteo bassi.
2: Sì,
0: la TV.
2: Sì.
0: Lorenzo.
2: Allora, quando c'è stato Bucci e Toti, ora non è per far politica.
0: No.
2: Ma diciamo che andava quasi tutto bene. Quasi,
0: sì. Ora, vabbè, non parla tutto di... bene, sì.
2: No, tutto bene no, però si parla di autostrade, di AMIU, di AMT, che non è oggi è sciopero, quindi lasciamo stare, non voglio tediarla con questo caso perché lo sa bene.
0: Sì. Sì.
2: E quindi diciamo che poi non so cosa sia successo, adesso c'è la Salis, un'altra giunta e non funziona.

0: praticamente nulla. Siamo proprio nel io parlo dal CERT, perché sono nella zona più remota, quindi anche qui siamo messi un po' malino, ecco.
1: Però, CERT di Pra, dove è a Pra?
0: Sì, sopra, sopra Pra, CERT. E comunque mi ha fatto piacere sentire quella signora di Brescia.
1: Sì. Anche a me.
0: Perché, no, perché comunque è una voce fuori dal coro, nel senso.
1: Sì, certo, che ne sa lei di Bucci, di Sali, di Toti, che ne sa.
0: Però uno che viene qua vede, accusa le cose e si rende.
1: Esatto, bravo. È vero. Quindi infatti mettiamoci negli occhi, mettiamoci nella testa, grazie di chi ci vede da fuori, legittimamente dice questi sono pazzi, qua completamente pazzi, furiosi, neurodeliri. Poi è chiaro che da un'amministrazione all'altra aumentano anche i problemi, ci sono problemi nuovi soprattutto. Oggi ci sono dei problemi che 20 anni fa non avevamo, 20 anni fa c'erano dei problemi che 20 anni prima non avevamo, no? Quindi le colpe ci saranno anche dei meriti, no? Un po' dell'uno, un po' dell'altro, non è che siamo qui a colpire come dei cecchini. Però è impietoso la signora di Brescia, pensate che bello sarebbe se noi potessimo sentire l'Italia, cioè che bello sarebbe se potessimo sentire Napoli, Torino, mi dai altre città italiane che non me le ricordo? Cagliari? Napoli? No, Napoli ho già detto, ne ho dette tre. Mi dai altre, perché non me le ricordo? Palermo? Verona? Bella Verona, bella. Beh, la Puglia che va di moda, Foggia, Lecce, Foggia, Bitonto, sì. Forza Foggia, che l'altro i foggiani sono rossoneri, no? La maglia del Foggia, giallo-rossi? No, pensavo fossero rossoneri, Foggia è rossonero. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Adele dalla Vania.
1: Adele, buongiorno Adele, un po' che non la sento, dica.
2: Sì, ha avuto, ma non voglio parlare delle malattie perché...
1: ne abbiamo parlato abbastanza con lei, con suo marito.
2: No, volevo dirle che io ho pagato in Val Graveglia, nel comune di Le, e di spazzatura 400 euro pure non andandoci, un anno che non ci andavo, cioè non consumavo niente, 420 euro, ecco, ho pagato.
1: Top. Perché è la seconda casa, capito?
2: Sarà per la seconda casa.
1: Quindi lei è ricca, dobbiamo colpirla, noi dobbiamo colpire i ricchi nelle loro ricchezze, è comoda la seconda casa. C'è chi non ha la prima e lei si permette la seconda, io la punisco, anche se non ci va, anche se non fa spazzatura, io sono disonesto e la punisco come se lei avesse prodotto spazzatura. Cioè, ma vi rendete conto la follia? Adele?
2: Infatti mi hanno detto, se non vuoi pagare niente, tolga tutto. Ho detto, ma una volta basta all'anno o due anni, dovrò andare a fare un po' di pulizia in questa casa, come faccio a spaccare tutto?
1: Certo.
2: Ecco, così ti rispondono, così
1: certo.
2: Ma non se ne frega niente, voglio dire, paghiamo, ma voglio dire, la differenza dalla signora che consuma invece paga.
1: Esatto.
2: 100
1: euro. Ho capito.
2: Vabbè.
1: Grazie. Ora vedete, non è che noi paghiamo a Brescia, bella la telefonata, siete stati colpiti, no? Pagano 100 euro laddove noi ne paghiamo 400, quindi noi per avere lo stesso servizio ne paghiamo 300 in più. Vabbè, ok. Ora non è che se noi pagassimo 100 euro, quei 300 euro vanno in un tesoretto nascosto a Monte Carlo insieme ad altri 100, no, li spenderemo in un libro, non è che rimangono lì nel salvadanaio, che te ne fai, sono importanti, ma magari vai dal dentista, paghi il bollo, viene l'idraulico per quella goccia che perde e che sono 3 mesi che senti toc, toc, toc, l'idraulico vorrai dargli 100 euro. Cioè, non è che si spendono in altro modo. Invece di comprare, compri un taglio di vitello che costa un po' più del povero maiale, ci mancherebbe altro, dico con tutto rispetto per gli islamici, perché costa un po' di più e comprerai magari la carne macinata fine, invece di quella macinata solo fine, perché è un po' più fine. Cioè, non è che ti venti, però li spenderesti comunque, quindi è stupido, è sciocco

portarci via i soldi da poche fonti e invece non lasciarceli quando non li spenderemo in tante fonti diverse. Hai capito? E facciamo girare l'economia. Oltre a girare le balle, a farci girare le balle, facciamo girare anche l'economia. Allora, Rocchiccioli, fammi vedere. Ah, qui siamo, allora, in via Walter Filler. Via Walter Filler che è il ponente, dove finisce il centro città, inizia al ponente, la via intitolata a un martire della Resistenza, che viene onorato, no? Viene onorato, immagino che lo sguardo, sapete come siamo noi, no? Hai mai guardato la ragazza? Come hai mai guardato la ragazza? Ma io ti accoltello, no? Siamo così noi italiani, siamo un po' così, no? E sentiamo anche l'audio. Sì, poi magari diranno, no, insomma, urla. Ma per carità, ora... Poi si menano, arriviamo al dunque. È chiaro che l'Italia non ha, le colpe sono evidenti, cioè l'Italia non ha saputo integrare, no, queste persone per colpe evidenti nostre. C'è qualcuno che sta protestando, adesso scateniamo magari una rissa, anche perché è normale. Andando a lavorare il giorno, siccome io vado a lavorare il giorno dopo, è normale che a l'una di notte io sia per strada con i miei cugini, cognati, per fare a botte, no, con un altro clan, ma ci sta, voglio dire, andando a lavorare alle 6, alzandomi alle 6 del giorno dopo, per andare a fare quei lavori che gli italiani non vogliono più fare, eh? Ah, io faccio quei lavori che gli italiani non vogliono più fare come il commercialista, allora alla sera, alle 2 di notte, io sono in via Walter Filler e mi confronto. Sentiamo un po' di urla, ecco, mi confronto perché mai guardato male la mia ragazza, mia, ecco qua, la polizia arriva, la polizia, quindi vedere questi genovesi di ottava generazione, no? Sanchez, Lopez, che ecco qua, dai, arriviamo appunto alle spinte. È un esempio appunto di purtroppo della nostra. Non c'è stato il mediatore culturale, nonostante i paesi fossero latini, avessero un comune denominatore latino, Cristoforo Colombo, che scoprì anche una rivalsa verso Cristoforo Colombo, che sgominò, rese schiave queste popolazioni del Centro America. Queste popolazioni arrivano a Genova, la città di Cristoforo Colombo, e quindi capite che, no? Manifestano così la loro contrarietà al colonialismo genovese. Però, per carità, non è... Quanto dura? Vedi. Questa è via Walter Filler, vedete? Parto, ritorno, sono alla fine, torniamo dall'inizio, una via intitolata ad un martire della nostra resistenza. E lo onoriamo così, no? Ecco qua. Quando la sindaca diceva che il 25 aprile è una festa per tutti, ma non di tutti, probabilmente è di tutti noi, ma non è di questi disgraziati, penso, Però, per carità, l'ironia a tanto arriva. Allora... vado, beh, sono già le 11:11, scusate, mi sto picchiando con l'auricolare, poi finisco da Diego Bianchi, no? Come Cantile ieri. Allora, quando voi, vi ho detto che da un paio di settimane, quando siamo tornati, l'hacker disturba la nostra trasmissione, in che modo? Io non lo so, pinza. Io lo immagino con una pinza in qualche spinotto, stacca lo spinotto, quindi voi chiamate l'800, può succedere questo. Il nostro 800 è un normalissimo numero di telefono, come una volta, il telefono è quello lì. Tu chiami, Gianluca sente suonare, si sente suonare, se non suono sente anch'io, si prende la telefonata. Quando si prende la telefonata è chiaro, la linea è occupata. Cosa succede? Succede che voi chiamate, il telefono vi dà libero, in realtà noi non sentiamo suonare. Voi dite, ma come mai è libero? Senti, è libero e non prende? Non prende perché noi non sentiamo il trillo, così come invece facciamo adesso. La situazione è così.

0: sulla 10 da quando abbiamo acceso stamattina. Cioè è così da quando abbiamo acceso stamattina. E in più ci sono 4 km di coda tra borghetta e finale, che è un'altra situazione. È un'altra situazione. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, Fuji da me.
0: Fuji, buongiorno.
1: Da sentire, io una cosa vorrei dire, perché più o meno sono informato sulla situazione della spazzatura anche di Brescia. Il problema è che ha un'altra gestione Brescia. Brescia innanzitutto è in pianura, d'accordo?
0: Sì,
1: e gestire la spazzatura non ha crose, non ha salite, discese, okay, come Genova. Okay. Perciò la gestione della spazzatura è molto diversa. Ora sul termovalorizzatore se ne potrebbe parlare, d'accordo, però loro hanno un'altra cultura, c'è la cultura della raccolta differenziata molto spiccata, c'è la raccolta porta a porta che qua a Genova è molto difficile a farla. E per quanto riguarda questo, io farei una cosa, però chiederei alla signora, quando arriva da Serravalle, da Milano, che arriva alle porte di Milano, come trova la tangenziale? Sempre, perché allora ha veramente fortuna, sì. Non trova coda neanche sulla tangenziale di Milano, perché mi risulta che... E
0: no,
1: poi un'altra
0: no,
1: cosa,
0: beh, no.
1: chiederei un'altra cosa alla signora, come va la sanità a Brescia se è uguale a quella della Liguria? Tutto lì, una buona giornata.
0: Cioè. Grazie, grazie. Ma la trova come la troviamo noi, quattro corsie, avercene, no? Ma anche quando guardiamo i film americani, la TV americana, Los Angeles, dico nomi a caso, San Francisco, sono autostrade con 12 corsie, sono tutte occupate. È la proporzione di quello che c'è nel momento. Che c'è. Certo che Brescia è in pianura, aggiungiamo, mettiamo 100 euro in più, mettiamo una collinetta a Brescia, aggiungiamo 100 euro in più, ne pagherebbero 200, a parità di cosa ne paghiamo 400. Brescia ha un'immigrazione molto importante, quindi non incide, non è, se sono capaci loro, saremo capaci anche noi, saremo capaci anche la nostra immigrazione a smaltire meglio, no, il materiale, l'immondizia, cioè, però da 1 a 4 è tanta roba. C'è un termovalorizzatore, telespettatori, però noi non siamo intelligenti, noi non lo vogliamo. Va bene, andiamo avanti così. Pubblicità, a tra poco.
2: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: 11:17, sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Oh, Flaviana, buongiorno Flaviana.
1: Allora, io volevo dire una cosa. L'altra sera in via Walter Fila, sì, uno si è anche tagliato una mano con un, che poi, perché poi gli, sì, abitanti di qua lo volevano picchiare, è arrivata la polizia. Sì. Che io non riesco a capire perché quando arriva la polizia devono tenere le cose accese, come si chiama? Gli allarmi, che se ne accorgono, perché anche ieri sera, un'altra volta, no, eccolo lì, dovrebbero arrivare e beccare, sì, questa, sì, gente.
0: Cioè, tu dici

0: ci devono arrivare in silenzio, così li beccano, ecco, se non scappano.
1: Ecco,
0: beh,
1: ecco.
0: Okay.
1: No, no, lo so, forse loro lo fanno per farsi fare strada. Però
0: anche, brava, anche per far sapere alla popolazione inerme che stanno arrivando, se no io non lo so.
1: Però io ho notato, perché anche ieri sera c'è un'altra cosa, io abitando qui vicino a via Valtefila, che per esempio, ho notato che qua, allora tutti si calmano per quei 5 minuti e poi iniziano un'altra volta, delle volte può essere anche un'ambulanza che parte via, passa da via Paolo Retti, hai capito? Io vedo, e poi... Non lo so, l'altra sera quando quel signore si è tagliato volevano picchiare anche quelli della pubblica assistenza.
0: Pure?
1: Che stava portando via questo di cosa, ha dovuto prendere e portarlo via perché si era tagliato con delle bottiglie. Mm. Sono già due sere che, guarda, e poi i bar qua sopra casa mia alle 8, 9 chiudono.
0: Mm-hmm.
1: Capito? È proprio per la strada che fanno tutti questi.
0: Sì, guarda, tu sei non vedente, ma stiamo vedendo appunto.
1: Sì, no, però guarda, l'udito ce l'ho buono.
0: Immagino, lo senti. Capito? Qui siamo ad un incrocio, non so tu dove stia, dove stai? Qui siamo ad un incrocio, c'è una
1: distanza. Dove c'è l'Enel, Paolo. Ecco,
0: comunque li sentivi questi, sì.
1: Ma si sentono bene perché c'ho la finestra della sala,
0: sì.
1: Le senti urlare, le senti, però
0: certo.
1: Queste due sere proprio. E poi i fuochi d'artificio alle 8 c'erano i fuochi d'artificio ieri sera.
0: Vabbè, magari festeggiavano di solito per una nascita, è bello, noi non facciamo più figli.
1: No, dicono che festeggiano per altre cose, quando c'è la droga e quando esce qualcuno dalle carceri.
0: Vabbè, Flaviana, grazie. Ma c'era l'altro giorno, oggi è sabato, l'altro ieri, un ragazzo marocchino, si è ferito, è andato al Galliera, non l'hanno, era in attesa di essere curato, arrivo, vieni un attimo, vediamo un po', sì. Allora era in attesa al Galliera, un ragazzo marocchino, ti assicurato, secondo lui non sono intervenuti subito i medici, perché insomma è una cosa importante, lo riteneva una cosa importante, e quindi ha picchiato, ha preso a pugni, se l'è presa col pronto soccorso, ha preso a pugni tra infermieri e un medico, perché insomma è così, cioè lui è abituato al Marocco, cioè tu vai in Marocco, c'è gente, ci sono degli italiani che vanno in Marocco, ma si autolesionano, per farsi curare dai pronto soccorsi marocchini, sono pazzeschi, lui è abituato, io lo capisco, che ci possiamo fare noi, siamo o non ce la facciamo, lui è abituato a questo paese meraviglioso dal punto di vista dell'assistenza, non sto scherzando, tanti italiani vanno e dicono speriamo che mi venga qualcosa, così vado al pronto soccorso e mi curano subito, lui è abituato a questo suo paese, è chiaro, è venuto da noi e si è trovato in difficoltà, è un uomo, è un maschio alfa, insomma sapete come siamo noi uomini, insomma se l'è presa giustamente, ma come, italiano? Oh, noi in Marocco, e quindi c'è stato questo scambio anche culturale, no? Un po' forte, un po' vigoroso, tra due culture apparentemente diverse, ok? Pronto, buongiorno.
2: Ciao.
0: Chi è? Pronto?
2: Come ti sono?
0: No,

0: Marini, almeno ci parlo un po', sì. Se mi devo dare il numero io lo scrivo, se non voglio c'è una penna, mi dite il numero per favore, così lo scrivo gentilmente.
1: Sì, ma sì, no, ma perché però sai, loro non hanno. Cioè non hanno la disponibilità di passarmi a te, hai capito? Loro ricevono le telefonate e poi buttano giù, sono un po' così queste ragazze. Hai capito Fabrizio? Mi sembra oggi un po' triste Fabrizio, ma non perché la mamma è tornata a casa, no?
0: No. Mi dici il numero per piacere.
1: E non me lo ricordo, io non mi chiamo mai, quindi non me lo ricordo. Perdonami, io non mi chiamo, so che è 010, però non mi chiamo mai. Io non posso chiamarmi e non me lo ricordo. Non l'ho mai fatto il numero, hai capito? Però quando passi in via Cantore, pensami perché io sono in via Cantore, ok? Grazie Fabrizio, grazie. Allora, risolta solo nella notte, sì, la lunga coda, quella che vedete è un'altra. 12:24, abbiamo mica pubblicità adesso, l'ho saltata. No, vado avanti, leggo un po' di WhatsApp. Dunque, c'era un, non ricordo che cosa ho salvato, tra le foto di oggi, ne ho salvata una, non ricordo quale. Guarda un po'. Ci sono anche, questa è a Murta. Allora, a Murta... abbiamo, quindi state con noi, salva come, la chiamo Murta, ecco qua, allora, e questa è la coda di oggi, che è arrivata a quanto? 7, 8, 9, 10, 12, questa di 2 km, vedete adesso è un'altra cosa, 4 km è un'altra cosa, qui siamo già dalle parti di dell'Imperiese. Allora, sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Ah, ecco, questa è Murta. Mi state segnalando che c'è anche la famosa poltrona di Fantozzi. Vedete quel sacco sul quale si adagiava il grande Paolo Villaggio, oppure simile, un succedaneo? La poltrona di Fantozzi. No, di Gian Domenico Fracchia. Eh sì, no, proprio di Fracchia. Quando davanti ad un gigantesco Gianni Agus... alla domenica pomeriggio Gianni Agus faceva il manager aguzzino, no? Lui si sedeva, incrociava le dita a Gian Domenico Fracchia e praticamente scivolava di lato. Un genio assoluto, era un programma che noi ragazzi aspettavamo la domenica pomeriggio, certo non Pippo Baudo, ma questa domenica meravigliosa con gli Annacci, con chi è Renato, Andreasi, Felice Andreasi, il piemontese, lo ricordate Felice Andreasi? Telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone.
1: Mario.
2: Per quello che ci fate vedere, ci sono le telecamere . E si può benissimo rintracciare questi...
1: Sì.
2: Gentiluomo.
1: Ma certo.
2: Ecco. Dunque, io volevo dire che è una vita che mi sono reso conto che i compagni, oltre a difendere l'invivibile, basta sentirli nelle televisioni nazionali, dove governano loro, tutto aumentano e nulla funziona, e poi la colpa è degli altri. Sempre così, li sentiamo nelle varie televisioni, la colpa è sempre degli altri. Ciao, grazie.
1: Grazie. Mario era un vecchio compagno, lui leggeva e diffondeva l'Unità, mica non si scherza, era proprio del PC, quando il PC poi ha avuto un moto di, non lo so, suo, e adesso è passato proprio alla critica feroce del suo ex partito e della sinistra, quella sinistra che evocava l'altro ieri sera Lilli, meravigliosa Lilli, è mia coetanea, una donna che si tiene, è mia coetanea, cioè ha qualche anno, no? È bellissima, e incalzava Bersani addirittura in maniera anche abbastanza

0: forte, no? Per dire, ma lei non conta più, che insomma, Bersani lascialo stare, no? Dice, ma no, lei non la chiamano, gli ha detto così, e dice, ma no, ho parlato con Schlein un mese fa, ma no, non la coinvolgono, non le chiedono, qualcosa l'hanno messa alle strette, no? Ma povero Bersani, ma lascialo stare, dai, Lilli, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone.
0: Oh, Rosa.
1: Buongiorno. Rosa. Volevo fare i complimenti al signor Mario, sì. Perché lui in una frase breve riesce a riassumere

0: concetti. È stupendo, veramente. Sono d'accordissimo, perché quello che riescono a combinare loro è incredibile. Poi si domandano, si fanno, ma mettiamo quello, facciamo quello. No, non è quello, è che la gente stufa. È 20 anni che continuavamo a dire che siamo stufi degli extracomunitari, che non ne potevamo più, era una percezione, non era vero niente. E poi si domandano perché vince la destra anche in Germania. Ma fatevi delle domande, datevi delle risposte. Sì. Non avete combinato nulla di buono in questi anni. E ora ne pagate il conto. Io i sondaggi veramente rimango basita, perché allora la gente è fuori di testa, come ho detto l'altro giorno. Ma com'è possibile che tutti si lamentano sulla sicurezza? Quello non funziona, manifestazioni per salvare i delinquenti, proteggerli, questi, quell'altro, e poi prendono tutti sti voti. Ma cioè, ma com'è possibile? C'è qualcosa che non torna. Comunque bisogna che la sinistra si faccia delle domande, non che dà sempre la colpa a questo. Se la gente si butta a destra, quella da, per carità di
1: sì, no, ma per carità di
0: e non mi piace neanche Vannacci, non mi piace neanche lui, perché è un fuoco di paglia, figuriamoci. Però se attira tutta questa attenzione, fatevi delle domande, è perché la gente, erano anni che chiede delle cose che non vengono ascoltate, le persone non vengono ascoltate, e la gente poi vota a chi gli promette di più.
1: Ok, tutto lì. Grazie Rosa, grazie. Allora, ma è... diciamo sottovalutazione, fenomeno meraviglioso, siamo tutti immigrati, ma ci mancherebbe altro, però ogni fenomeno in sé porta, se allo stadio andiamo in 10.000, bene, se andiamo in 40.000 ci sono dei problemi, non è che dice ma sono problemi, sono dei sandoriani, dice no, sono 40.000 persone, bisogna gestirli in un altro modo, tutto qua. Non è che addirittura il criminale che a Modena, adesso si apre il dibattito tra destra e sinistra, perché il criminale che perdonatemi se siete tutti adulti, un uomo alfa italiano, trentenne, è andato su migliaia, allora un italiano trentenne, nel pieno del suo vigore fisico, è andato mai su tanti siti porno quanto Ibrahim sui siti legati all'ISIS in 2 giorni. Non so se hai capito il parallelo. Neanche un italiano ha dato su 20.000 siti, no. Rimanendo lucido quanto l'italiano. Però adesso la sottigliezza è che la sinistra non vuole trovare una aggravante del terrorismo, cosa che invece la destra cerca di trovare. Ma noi dobbiamo perdere le serate a sentire questi tribunali del popolo? Ma vi rendete conto? C'è il distinguo se l'aggravante è di terrorismo, perché è un aggravante, oppure no. E allora la destra dice che c'è terrorismo, l'affiliazione al terrorismo, e la sinistra dice era un po' toccato di mente, era un po'... tutti matti vengono qua, tutti pazzi. Cioè, ma anche di questo dobbiamo parlare, io non vi capisco. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, Claudio, mamma mia, che
2: Pontedecimo.
1: Mattina. Pontedecimo, mi dica chi è lei?
2: Sono Claudio, da Pontedecimo.
1: Ah, Claudio, Pontedecimo, buongiorno Claudio, buongiorno.
2: Allora, volevo dire che qui c'è una bella festa che è iniziata ieri, venerdì, sabato e domenica, dell'Expo della Valpolcevera, quindi venite tutti che sicuramente vi divertirete. E il problema è che come far venire tutti, perché nella Valpolcevera ci sono qualche uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 10 cantieri aperti e bisogna fare delle code che prima le code le facevi sulla sopraelevata, adesso quando metti Google Maps dici non c'è nessuno e prima di arrivare a Pontedecimo ci metti 20 minuti e quando ci metti un quarto d'ora ad arrivare al centro a Genova. Un'altra cosa volevo chiederti, hanno fatto una bella trovata a fare lo sciopero oggi, anche se sono solo il cub, perché c'è la partita. Ora vorrei sapere, io devo andare a vedere la partita e non volevo andare con la macchina, ma andrò con la macchina perché dalle 8 alle 10 c'è la fascia garantita e dalle, mi sembra, 17 alle 19 c'è la fascia garantita. La partita c'è alle 17:15.

0: E mica dirmi se c'è qualche possibilità o chiedere se ci sono delle eccezioni, i pullman sì. che facevano, i bus che facevano una volta per sì. La partita.
1: Sì, basta. Sì, sì, sì. Ti ringrazio. Sì. Allora, io posso solo dirti che a questo sciopero è stato indetto e aderiscono i CUB, che sono i Comitati Unità di Base, che è un sindacato, con tutto rispetto, un po' più piccolo. Quindi immagino che i bus guidati da autisti, ma quelli no, tosti della CGIL. Io sono sicuro, se salgo su un bus ed è guidato da questa CGIL, sono sicuro, no, di quello che fa, anche della CISA e della UIL. Quindi è un sindacato un po' più piccolo, io penso che tra tutti CGIL e CISA UIL dovresti trovare. Poi dalla Valpolcevera cosa puoi fare? Metropolitana, Brin, arrivare a De Ferrari? Sì, arrivare a De Ferrari, Pedibus, Calcantibus, dai, arrivi, no? Per dire, qualcuno dice, ma perché vai a vedere la SAP? No, col Catanzaro, che è il Catanzaro, è giallo-rosso, è giallo-rosso. Di Mazzola non me ne avete fatto parlare, ma è interista, oggi abbiamo parlato di tutto, non siamo riusciti a dedicare un pensiero a Sandro Mazzola, a me interista, bambino, Mazzola era lui l'Inter, no? Sarti, Burnici, Facchetti, Benin, Guarnieri, Picchi, Jair, me ne manca uno, Mazzola, Suarez, Corso, quindi Mazzola 9, Suarez 10, Corso 11, Mariolino Corso, eccolo qui, grazie Rocchiccioli, Mariolino Corso era quello straordinario artista numero 11 della famosa Foglia Morta, le punizioni a Foglia Morta, e qui vediamo Sandrino Mazzola che è mancato nella notte dopo la malattia a 83 anni. Io ero riuscito, l'avevo visto quando lavoravo ad Antenna 3, era venuto, pensate, c'era lui, Gianni Brera e Berzot, arrivarono tutti e tre insieme, si sedettero a un tavolo del bar silenziosissimi in attesa di entrare in scena. E Mazzola, quando pensi a Mazzola, pensi al nero azzurro, pensi ai colori nero azzurri, una persona per bene, un atleta, lo ricordava oggi Severgnini come il Messi dei nostri giorni, no? Ed è insomma una parte della nostra storia che se ne va. In tempi più recenti, ma neanche tanto, lo ricordiamo quella famosa staffetta, la staffetta tra Mazzola e Rivera, due numeri 10, uno gioca al primo tempo, l'altro al secondo. Ma era per conciliare la squadra, forse le tifoserie, però insomma lo ricordiamo comunque come persona per bene, il figlio di Valentino Mazzola. E se non ricordo male, però ditemelo, perché sapete che di calcio non so nulla, aveva un fratello, Ferruccio si chiamava, Mazzola, che giocò nel Venezia, direi, andate a vedere su, io ripeto non so nulla, lo sapete, però lo ricordo, al Venezia ebbe un piccolo trascorso, forse anche in Serie A, e aveva insomma questo fratello, i figli di Valentino Mazzola, tragedia di Superga. Lucrezia Marini alle 11.36, Newsroom 28.
2: Eh sì, esatto Enrico, siamo qui per raccontarvi ancora la situazione sulle autostrade liguri, che purtroppo non va a migliorare, perché come possiamo vedere abbiamo coda di 7 km tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Francia a causa lavori per via di un cantiere inamovibile, quindi non vi sono stati incidenti, non vi è un traffico particolarmente intenso da quello che è stato diciamo segnalato da concessioni per il terreno, ma la causa delle code è proprio questo cantiere che non può essere rimosso, ma anche rallentamenti tra Feghino e Piedra Ligure sempre in direzione Francia di 3 km e altre code di ben 6 km tra Borghetto e Finale Ligure, in questo caso però direzione Italia. Ecco, questo rallentamento è proprio dovuto al fatto che su tutto il tratto A10 in realtà vi sono dei problemi a causa di questi cantieri che non si possono rimuovere, ma anche purtroppo nel nodo tra Celle e Savona, che questa mattina ricordiamo vi è stato un incidente tra un automobilista e un motociclista, di cui purtroppo il motociclista è stato portato al pronto soccorso in codice rosso e ancora non si sanno le condizioni. I chilometri di coda permangono, coda di 8 km tra Celle Ligure e il Biver 10 proprio verso Savona, in questo caso dicono

0: Per traffico congestionato, la circolazione questa mattina era su una sola corsia, proprio per permettere alla polizia di fare tutti i rilevamenti del caso, e infine abbiamo altri 2 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, anche in questo caso per lavori. Quindi diciamo un inizio di weekend nero per le autostrade in Liguria. A te Enrico.
1: Allora grazie. Lucrezia Marini. Allora, buongiorno, potreste dare notizie, scrive Giulia, dello sciopero dei mezzi pubblici? Mi dicono che non ne passano, ma da voi non compaiono aggiornamenti, grazie mille. Noi non sappiamo le frequenze, non ho il centralino di AMT. Se anche noi chiamiamo AMT, AMT non è in grado di dirmi. Abbiamo l'articolo, cioè l'articolo da ieri, da stamattina, oggi da stamattina, dello sciopero dei CUB. Ormai siamo non più nella fascia protetta, ma ripeto, lo sciopero dei CUB è un sindacato minore. Gli altri sindacati, quelli un po' più grandi, lavorano. Spero non ci siano troppe, ma non potete chiedere a noi. È come se voi chiamaste AMT per dire: AMT, mi puoi dare il palinsesto di Primo Canale? E dico: sì, guarda, andiamo a vedere, ma di più non posso dirvi. Hai capito? A tra poco.

0: Borgo di Ponte Decimo torna alla 27esima edizione dell'Expo Val Polcevera. Da oggi venerdì 18 settembre fino a domenica 20, tre giornate di intrattenimento, commercio, produzioni locali e un focus su tradizioni enogastronomia con stand ogni sera, didattica ambientale, cortei storici, fiere ed eventi culturali e sportivi. Fino a domenica 20 settembre Sanremo ospita la tappa finale della Padel Experience, 4 giorni tra sport, spettacolo e divertimento che porteranno nel cuore della Riviera di Ponente atleti, giovani promesse e appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero, trasformando Sanremo in un punto di riferimento per il padel internazionale. Torna a Badalucco il Festival dello Stoccafisso, appuntamento tra i più attesi dell'autunno in Valle Argentina. Il borgo si prepara ad accogliere la 54esima edizione in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, con degustazioni, musica, spettacoli, artigianato e iniziative culturali. Un appuntamento capace di richiamare migliaia di persone tra appassionati della cucina tradizionale, visitatori e turisti. Domenica 20 settembre appuntamento a Mendatica con il corteo delle malghe e palio delle capre, una rievocazione delle antiche tradizioni alpine a cui partecipa l'intera comunità. Non solo una competizione tra le malghe e le piccole aziende produttrici di latticini in quota, i cui pastori guidano le capre in un percorso a ostacoli, ma anche un'occasione unica per degustare la tipica cucina delle Alpi Liguri. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: 11.42 c'è la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Cirone, sono Rolando.
0: Rolando, buongiorno.
1: Volevo dare un plastico esempio della differenza fra la propaganda e la realtà.
0: Sì.
1: In Italia, governo Meloni, 2022-2025, decreto flussi per 452.000 persone,

0: 2026-2028 decreto flussi per 497.000 persone, delle quali totale sono circa 1 milione di extracomunitari richiesti dal governo, perché Confindustria, non al bar, Confindustria ha chiesto al governo che se non ci sono braccia nuove, perché qua non si fa figli, non si può portare avanti l'economia, ma non lo dice la sinistra, quella e quell'altra, lo dice la Confindustria e il governo, no, ha fatto quello che ha detto la Confindustria, ha fatto 2 decreti flussi da 1 milione di persone, perché da una parte fa i proclami, noi chiudiamo le frontiere, noi facciamo, e poi dall'altra parte fa 1 milione di persone che entreranno nei prossimi anni, sono già entrati, per mettere mano a un'economia che non ha persone da poter far lavorare, perché non ci sono. Questa è la differenza tra la propaganda e la realtà. La saluto e buona giornata.
1: Grazie. Allora, Walter da Imperia, sì, queste sono le statistiche del nostro Rolando, ci si muove così nel ponente, il cantiere è inamovibile, noi ci muoviamo, il cantiere è inamovibile, non si può muovere, rimane così, almeno fino a Natale. Mi conferma che Ferruccio Mazzola giocò col Venezia nel 65-67, vedi che non frequenti il calcio, anche se non frequenti, ma io faccio, buona memoria, ma lo dico apposta, che... no, perché ci sono dei soloni del calcio, ma in altre TV sono pazzeschi, io queste cose sono loro, non le so, però mi arrabatto con la mia intelligenza e soprattutto con quella artificiale. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, dottor Cicerone, sono Gianfranco da Rivarolo.
1: Sì, buongiorno Gianfranco. Sì.
2: Buongiorno a lei. Senta un po', niente, allora io voglio lamentarmi così vagamente, ma purtroppo delle situazioni che ci sono, dell'AMIU, che praticamente io ho visto dei faccini, che noi facciamo tanta cosa per raccolta differenziata, questo e quell'altro, c'era un sacco di bottiglie, noi qua da vicino abbiamo i bidoncini piccoli,
1: sì, certo,
2: perciò l'hanno lasciato lì per terra perché giustamente non potevano metterle dentro, praticamente un sacco pieno di bottiglie l'hanno preso e l'hanno buttato dentro nel bidone diciamo generale, ecco. Allora, questo io adesso non avevo il telefonino sotto mano, perciò non ho potuto neanche documentare la situazione, però questo non è la prima volta, l'ho visto con la carta, l'ho visto con la cosa, che buttano tutto dentro al bidone. Allora, noi inutile che ci fatichiamo a dire questo va qui, questo va qui, questo va là. Ecco,
1: certo.
2: Questo è il discorso, che mi sembra un po' una cosa che non ci sia un controllo, non ci sia una cosa di... Di verifica di questo, ecco.
1: Ok, Gianfranco. Grazie.
2: Ecco, comunque, speriamo che tutto vada bene.
1: Sì, ma sì, ora sono casi particolari, non conosciamo il perché. Se le cose sono andate avanti, sono andate così, la persona l'ha detto, l'ha messo nell'indifferenziata. Poi, per carità, non sono quelle 10 bottiglie che fanno non la differenza, ma la differenziata. Non è una battuta, non ho cercato la battuta. Però, ripeto, è una cosa, è una piccola cosa. È chiaro che chi differenzia nota ovviamente tutto, ma ripeto, sono problemi enormi quelli che riguardano appunto AMIU. Ora, sentendo, ma io non penso che senta la nostra trasmissione, perché devo sentire la nostra trasmissione? Però uno dice, ma guarda, avete capito, Brescia ogni tanto chiama qualche foresto e mi diverte sentire come vivono loro nelle loro città. È capitata a Brescia questa mattina, lo dico per chi si è svegliato adesso, oggi è sabato, una bella giornata, siamo nella regione ma più bella del mondo, no? Ci sono delle piccole criticità, per carità, non è questo. Oggi non muovetevi da casa, per esempio, cioè se pensate di andare, dove vuoi andare? A Deiva? No, a Diano Marina, a Imperia, ma no, non ci andare. Vuoi andare a trovare Walter ad Imperia? Ma no, scordatelo, hai capito? Voglio andare a Feglino, voglio andare a Finale Ligure a mangiare il gelato da Sirito, ma per carità di Dio, no, guai. Voglio andare anche un po' prima a Orco Feglino, no, perché non so come dirtelo. Pronto, buongiorno.
3: Sono Lucia.
1: Oh, Lucia, ti aspettavamo perché qualcuno ha prospettato per te, perché non ti butti in politica, visto che sei così, sai risolvere, no?
3: Sì. Me l'avevano chiesto 10 anni fa, 20 anni fa, quando

0: c'erano le riunioni dei medici, sì, e sai, io ero l'unica che s'alzava a dire com'era vera la vita. Poi però quando uscivo mi chiedevano questo e io dicevo no, guarda, io ho altri interessi. Punto e basta. Però ho sbagliato, perché in realtà piuttosto che fare il medico, allora la politica, però ai miei tempi non era così proprio come oggi interessante. C'era gente molto più preparata e quindi le cose avvenivano più regolarmente.
1: Vabbè, dai, veniamo a oggi. Dai.
0: Una cosa eccezionale. Ieri, sai, così in giro, vado alla stazione, chi c'era? Il treno della Dolce Vita, l'Oriente Express. E allora vuoi che me lo perda?
1: Ma no!
0: Sono andata, l'ho visto, ho parlato con quelli che ti accolgono, ti danno l'asciugamanino, dentro è bellissimo, però io non ci sono potuta entrare perché è vietato entrare, lo devi vedere solo da fuori.
1: Bello.
0: Va bene? E ti voglio dire, il viaggio costa dai 1.600 ai 1.700, gira tutta l'Italia, infatti andava a Viareggio, poi di notte si ferma perché evidentemente il rumore c'è sempre. Vabbè, però non mi piacerebbe proprio per niente, anche se avessi soldi per farlo non lo farei, perché lo ritengo proprio, vabbè, c'era la carrozza per il bar, c'è la carrozza per le suite, c'è la carrozza per il servizio, insomma tutte queste cose qua. Invece oggi ti volevo parlare del salario minimo.
1: Eccola.
0: Quel signore che ha telefonato giustamente per dire ma perché poi gli danno un giorno di riposo eccetera, è tutto perché altrimenti non vengono i conti. Allora il salario minimo che la Salis aveva detto che l'avrebbe aumentato perché allora 9 euro, intanto c'è differenza tra salario e stipendio, comunque le 9 euro sono così fatte che poi la persona che prende il salario deve toglierci 0,81 da quel 9 euro e invece il datore di lavoro deve pagare 2 euro all'ora lui per le spese tipo INPS, INAIL eccetera. Siccome poi ci sono degli orari che sono, tu non puoi far lavorare un lavoratore più di 36 ore a settimana, quindi cosa succede? Che quando lui ha bisogno, cosa fa? Dice astutamente, per non pagare le 2 euro l'ora, te li do in nero. E così ti tiene,
1: va bene.
0: E tutte queste cose, quando non vuole per non arrivare, ti dà un giorno di riposo. Insomma, alla fine è sempre una fregatura per chi purtroppo prende il salario minimo.
1: Ho capito, grazie.
0: Mentre invece i contratti nazionali, quindi metalmeccanici, insomma i contratti
1: nazionali
0: viaggiano tutti in un'altra maniera.
1: Certo.
0: Ho capito.
1: Va bene, grazie. Allora, non toccatemi i treni, Lucia, non toccarmi il treno, perché da appassionato amante dei treni, se mi parli dell'Oriente Express, evochi poi, evitiamo Poirot, evitiamo Agatha Christie, però che bello poter viaggiare in treno, ma cosa c'è di più bello addormentarsi con il dondolio del vagone, ricordate la canzone dei Guccini, no? Io pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi che senso abbia, chi lo sa. Dondolato dal vagone, cioè la cosa più bella è addormentarsi. Ma anche al pomeriggio, quando andavi col treno a Milano, o tornavi col treno da Milano a Sena, perché il lavoro era a Sena, perché noi giovani non dovevamo lasciare la nostra città, e magari ti addormentavi la pennica sul treno dondolato, guarda un po', dondolato dal vagone. Senz'altro, Lucia, tu hai i mezzi per andare sull'Oriente Express e ti auguro di poter fare un viaggetto, un bel viaggio sull'Oriente Express. Guarda un po' Venezia, poi è la Francia, no? Quella. No, perché

0: E noi ragazzi, sai che la geografia non la conosciamo più, no? Non l'abbiamo più fatta per anni, perché dovevamo fare la geografia? Abbiamo le mappe, ma perché devo studiare geografia, no? E dai. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Vorrei parlare, parlo con...
0: Sì?
1: Primo
0: sì,
1: canale.
0: Sì. Primo canale, Enrico Cirone, pensi un po'.
1: Sì, vorrei parlare con Cirone.
0: Sì, sì, sono proprio io. Beh, pensi un po', buongiorno.
1: A lei?
0: Da certo, cara. Chi è lei, piuttosto?
1: Io sono Laura.
0: Laura, bene.
1: Volevo dire, finalmente sono riuscita a prendere la linea.
0: Ah.
1: E come mai questa signora Lucia riesce a prendere la linea tutti i giorni?
0: È
1: proprio fortunata questa signora.
0: Non siamo noi a chiamarla, noi ne faremo anche a meno.
1: Lo so. Beh, le volevo dire che la sindaca, in tempo di elezioni,
0: sì,
1: ha fatto tutti le passerelle.
0: Va bene.
1: Andando in tutte
0: sì,
1: le delegazioni. Adesso perché non fa un giro per città a vedere quanta sforcizia c'è da tutte le parti?
0: Ok. Ma allora io penso che all'inizio, grazie Laura, è la seconda Laura oggi. Allora, all'inizio le passerelle le hanno fatte tutti, no? Tutti i concorrenti, compresa la bellissima Silvia Salis. Addirittura hanno fatto i viaggi sul nostro van, no? Ricordate? Con Giorgia Fabiocchi, Picciocchi, Silvia Salis, non insieme, però sul van, per portarli nei loro punti di aggregazione. Quindi è normale che in campagna elettorale si giri, è anche normale che una volta raggiunta la meta, raggiunta il traguardo della vittoria, poi si deleghi ai municipi che eleggi tu, quindi ai tuoi uomini, alle tue donne, o meglio, prima alle donne e poi agli uomini, l'attenzione del territorio. Le dirò che io andrei, ma io sono un poveraccio, io sono un poveretto, io lo farei, ma non occorre neanche andare, basta vedere le foto che mandate, basta sintonizzarsi sull'odiata primo canale, vedere tre minuti, non è che vedere le foto. Oggi avevamo la poltrona di Fracchia, peraltro io ho detto che si intrecciavano le mani, invece no, mi sono intrecciate le dita di Gian Domenico Fracchia, mi ricordo le cose, per vedere che a Bolzaneto in questo momento ci sono due robe che bisogna ritirare via e multare chi le ha portate. Quindi non occorre neanche, sto spezzando una lancia, un'altra ennesima per la sindaca, eccole qua, capite? Quindi basta vedere un attimo se adesso la sindaca è a casa o col bambino o in comune, se gira un attimo, anche sbagliando canale, dice: oh, guarda, c'è quel signore, sono io, che sta parlando di Bolzaneto, di Rivarolo, chiamo il direttore di AMI, dico: come mai, andate lì, fate, punto, no? Oppure beccate questo qui che ha, c'è un termosifone, un passeggino, cos'è? Dai, per dire, grazie, e ho spezzato un'altra lancia per la sindaca che ha fatto il compleanno, l'avete vista, avete mandato la foto, bellissima, con questo abito nero, giusto, con la torta. Stavo pensando, la torta, no? Non è che l'ha fatta, che l'ha ordinata da la moglie di Bucci, no? No, non penso, no? Che è un'ottima pasticceria. Non penso che l'abbia ordinata, sarebbe stato carino. Guarda, la ordino dalla, quella è San Sebastiano, dalla moglie di Bucci, no? Che è una pasticcera rinomata. Non lo so, e magari l'ha fatta lei. Sarebbe un bel gesto, scusate. No? Vabbè. Pronto, buongiorno.
2: Oh, eri sono Adriano. Mi viene da sorridere quando sento Lucia, perché fa ancora la distinzione classista fra
0: sì,
2: operai ed impiegati.
0: Sì, sì, sì. Solo che gli operai votano la Lega adesso, gli operai non votano più.
2: No, ma poi dico fra salari e stipendi. Io che sono un ex imprenditore, diciamo che oggi c'era mio figlio l'azienda,
0: sì,
2: io dico che non ho mai fatto distinzione per chi sale su muletto e chi è al computer.
0: Sì.
2: Questa è una distinzione che è assurda. Il salario o lo stipendio da 9 euro non c'è sempre
0: sì,
2: nell'ambito della struttura, via, non c'è nessuno che è al
0: sì,
2: di sotto.
0: Sì,
2: primo.
0: Sì.
2: Seconda cosa, per ragioni anche familiari, so quanto prende o di pensione un ex medio, non un

0: grande medico come era lei di pensione, per cui se non ha le 1500 euro
1: no, ma ce li ha.
0: Ha detto che non se, quando sì. potrà, semmai glieli mando io, se mi manda l'IVA.
1: No, ma ce li ha.
0: Terza cosa che dirò a mio figlio di chiedere di avere il suo nuovo telefono per avere consulenza sì. Commerciale.
1: Va bene.
0: Ah, poi dicevo l'ultima su Brescia, io conosco molto bene Brescia, perché nella mia attività precedente incontravo tutti gli imprenditori del mio settore che erano avevano tutte aziende molto più grosse. Ti faccio un esempio, io che mi occupavo della Liguria, che sono circa 1500 abitanti, la mia struttura era inferiore di una decina di unità del mio collega di Brescia che faceva Brescia e provincia. Uh-huh. Intanto è una mentalità diversa, diversa. Purtroppo noi abbiamo la fortuna, questo lo sappiamo tutti, io ho abitato 8 anni a Torino, quindi sono voluto ritornare a Genova, e Genova è senz'altro un'attrattiva molto, abbiamo il mare, Brescia purtroppo ha la nebbia, però è questione di mentalità, sì. non, io non so adesso se il sindaco di Brescia o di destra o sì. di sinistra, non lo so, però sono sì. mentalità diverse, non ho mai sentito parlare di razzismo, adesso qua sentivo prima il discorso extracomunitari, ma detto, oggi nella mia gente ci sono 3 extracomunitari, ma non chi, sono come tutti gli altri, ma andiamo a vedere se sono cittadini italiani, una volta che uno ha il permesso di soggiorno è un cittadino per me,
1: non ma certo, ma ci mancherebbe
0: ma che senso. Ah, ma io mi domando che questa gente, io ieri sera ho sentito sia la Gruber che dall'altra parte
1: c'era il giornalista del Corriere della Sera.
0: Sì, ho sentito dei discorsi, la Baldino, sì. Ma ragazzi, ora vi rendete conto perché a Genova non si potrà mai fare il come si chiama, il gasificatore o il termovalorizzatore, non si farà mai, eppure lo spazio c'è anche in Liguria, ce l'abbiamo in Val Bormida, ce l'abbiamo a Scarpino, ma niente da fare, non capiamo che no. Noi abbiamo la mentalità veramente, poi vabbè, c'è no, di
1: sinistra. Siamo un po' testoni, Adriano, grazie, siamo un po' testoni. E continuano a imperversare, poi oggi non ne ho, direi di no. Farò vedere magari settimana prossima. Questi duelli, quando il televisore è diviso in due, sono insopportabili, quando uno parla e l'altro... è bellissima, una ragazza... del Movimento 5 Stelle, è una new entry, tanto le ragazze notavano anche chi io segue la televisione, le ragazze del Movimento 5 Stelle non sono più figlie dei fiori, no? Sono agghindate, carine, belle, c'è una ragazza, si chiama Scuderi di cognome, Benedetta, ha degli occhi verdi, bellissima, no? Non so se ditemelo, aiutatemi, però io non ignoro queste cose, credo che sia il Parlamento Europeo, è la campionessa del no quando parla l'altro, ma fa anche le smorfie, addirittura certe volte cerca di vomitare, cioè quando parla come si chiama quello del l'ex Senaldi, quando parla Capezzone, addirittura proprio quasi inizia, no, col no, poi gli occhi vanno in fico, si dice a Genova, e poi iniziano anche i conati di vomito. Non so se ci avete, fateci caso. Ed è una gag perenne che tu pensa, sta parlando Adriano e faccio no. Poi insomma, che non arriva. Cioè è una roba, io dico roba un po' troppo spesso come Cattelan, solo che lui non se ne rende conto, che è atroce da vedere, Noi sopportiamo questo, telespettatori. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno, chi è?
2: Mi chiamo Massimo Ligustro e sono presidente
1: della. Ah, Massimo, sì, Massimo Ligustro.
2: Allora, senti, io ti telefono, chiaramente dico una cosa per il tuo editore. Quando ci siete c'è un lavoro dietro per tirare la linea che c'è da uscire fatti.
1: Sì.
2: Quindi quando non ci siete.

0: siete alla prima cipiglia della linea. Sì,
1: ma non è che l'editore, non è che m'aumenta, cioè non è che l'editore m'aumenta, hai capito?
0: Lo faccia, lo deve fare, o dovrebbe farlo. Allora, ascolta, dice... io ti chiamo per raccontarti cosa è successo ieri.
1: Dai.
0: Ieri un mio amico parte da Lazio alle ore 13.45 insieme alla mamma novantenne che porta da un noto gruppo ottico che tu hai già trattato,
1: sì,
0: e sai benissimo essere vicino ai miei
1: amici. Pica Pietro. Sì, ok.
0: Bravissimo, a Pica Pietro. Allora, è terminata così. Il signore alle 19 è tornato indietro da Arezzano perché non è riuscito ad arrivare ed è arrivato nuovamente alla Lazio dopo le 22.30.
1: Mamma mia.
0: Quindi non è riuscito a fare una mazza e ritornerà lunedì o martedì quando potrà. Scusami, io ti segnalo solo questa cosa per,
1: certo,
0: no, per il mio amico, che è chiaramente un amico di voi, se hai un amico di voi bene,
1: certo.
0: Ma ti segnalo per farti capire che su quella macchina c'era una signora di 90 anni che, scusa, potrebbe essere diabetica, potrebbe essere cardiopatica.
1: Sì.
0: Quindi rendiamoci conto dei rischi che questa situazione porta.
1: Certo.
0: Siccome so bene chi sei, dico ai telespettatori che nella Formula 1, che io seguo, quando entra la safety car e ci sta una decina di giri, dopo è parecchio probabile che succeda qualche cosa. E ti dicono le gomme fredde e ti dicono i freni, eccetera. Ascolta, io te la dico così, si chiama soglia di attenzione. Purtroppo in cosa ti rompi le palle, ti abbassi la soglia di attenzione, fai altre attività dell'abitacolo e quindi dopo sono incidenti.
1: Bravo.
0: Sarebbe opportuno che la finissero di farci pagare per questi crimini.
1: Bravo.
0: Ti chiedo scusa, ti ringrazio.
1: No, figurati, grazie Massimo, hai fatto bene. Ma aggiungo una cosa, la signora è ultra novantenne, no? Ultra novantenne. Abbiamo un'aspettativa di vita, cioè, pazzesca, no? Abbiamo festeggiato un 117enne, va bene. Però, insomma, un traguardo il più lontano possibile. Alla signora abbiamo bruciato un giorno di vita. Dice, ma sai, vai, ho 11 anni o 12 anni, ho la vita davanti. Io ne ho 70, ho la vita davanti, beh, un giorno, ma chi se ne... All'andata c'è stato un incidente terribile, è mancato, lo sapete, nell'incidente è morto un ginecologo, incidente, ci sta. Il ritorno, dice, torno a casa, no, perché c'è Feglino e poi c'è quel disastro che si ripete oggi, hai capito? Però è anche la vita, chi risarcisce un giorno, la signora se ne stava a casa, si leggeva, sapete che nella seconda parte della vita, nella prima parte si legge, nella seconda si rilegge, cioè vai a rileggere quelle cose che ti va a rileggere Anna Karenina, vai a rileggere, non so, Esagerare Guerra e Pace, I Miserabili, I Promessi Sposi, la Divina, quello che vuoi. La signora se ne stava a casa, certo leggere qualcuno glielo leggeva, glielo poteva leggere, parliamo di una persona praticamente ipovedente, e quindi quel giorno lo sfruttava in un altro modo, ma una persona ultra novantenne le abbiamo bruciato un giorno di vita. Dice, rifai il poeta. Sì, facciamo poi. Posso fare il poeta? Posso farlo? All'andata l'incidente, al ritorno il disastro, che si ripete oggi. Ma il cantiere è inamovibile. Io da qua non mi muovo. Cadesse, io non mi muovo. Dice, ma muoviti. Cioè, cerca di muoverti, perché le persone non possono fare 16 km di coda. No, io non mi muovo. Io sto qua, non mi muovo. Mi sembrava Prodi, ti ricordi Prodi delle imitazioni guzzanti? Quando faceva con la mortadella, quando faceva il semaforo, io sono qua, non mi muovo, sono qua, accarezzo la mortadella, sono inamovibile. E Guzzanti è un genio, no? Sto qua, non mi fermo, sto qua, non muovete, sto qua, sto fermo. Pubblicità, a tra poco.

0: Errata Corige, grazie la ragazza, la Scuderi di AWS, non è del 5 Stelle, Errata Corige, grazie per avermi corretto, posso permettermelo. Ieri sera c'era un rappresentante del Movimento 5 Stelle che nella trasmissione, o meglio l'altro ieri sera, nella trasmissione di Del Debbio, era accreditato come nome e cognome giornalista del Corriere della Sera, ma è durato mezz'ora. Non so se ci avete fatto caso, noi siamo un po' pratici, Del Debbio è un po' stanco, no? È vero, in queste serate, mi sembra un po' appesantito, mi sembra un po' stanco, però era un po' nervosetto, ogni tanto lanciava qualche battuta agli autori, e dici come mai, ho capito che c'era qualcosa che funzionava, vedo poi il sottotitolo, quindi posso sbagliare anch'io, lì c'è una redazione, io sono vittima solo dei miei ricordi, chiedo scusa alla ragazza, bella la Scuderi, però è vero? Mamma mia, non ne passa una, ma proprio è la fisionomica, no? Facciale, che è irritante, ma fa bene perché si irrita, appena parla uno della cosa, il piloro, la valvola, inizia a dare dei colpi, mica, ma altro che Gaviscon, c'è la telefonata a Messina, no? Strano però, un minuto senza è una notizia. Cioè al sabato alle 12.10 è passato un minuto, non ditemi che, e non arrivano telefonate. Allora, grazie, quindi ho corretto, ok. Poi, bravo Henry, dunque, vabbè, Romano Prodi, imitarlo è facile. Sapete che ogni tanto, ma non ve lo dico, adesso non ve lo dico. Allora, caro Henry, però Lucia dice, ma tutti i giorni, insomma è un po' tuttologa, così Fabrizio da Sestri. Poi Henry, sì, l'Oriente Express, diceva Lucia, prendi l'Oriente Express. Allora, grazie mille, capisco la risposta di Cirone, speravo solo che qualche ascoltatore potesse dirvi come ha trovato la situazione in tempo reale. Parliamo di AMT, ma io vi dirò che nessuno al momento ha chiamato per dire saltata la corsa, adesso siamo in pieno sciopero, nel senso che non ci sono gli orari di cortesia, quindi direi che nessuna nuova, buona nuova, no? Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, parlo con il dottor Cirone.
0: Sì, buongiorno.
1: Ecco, avrei bisogno di una cortesia.
0: Ma anche due, dica.
1: Se può dire ai telespettatori di non usare il girovoce, perché non si capisce bene quello che dicono. Okay. Grazie.
0: Prego. Grazie. Allora, normalmente del viva voce mi avvertono per primi i grandi, i miei straordinari tecnici, Rocchiccioli, mi avvertono per primi, anzi dicono alla persona che sta chiamando prima di metterla in linea, non usi il viva voce, spenga il televisore, però rinnovo l'invito, grazie amico, grazie, va bene, è un'abitudine, no? Però non serve con noi, si telefona, normalmente se non interviene l'hacker si sente la linea libera, quando noi sentiamo suonare, al secondo squillo, al vostro secondo libero, inizia il nostro primo squillo, quindi prende la telefonata, normalmente chi prende la telefonata dice, non vi chiede chi siete, non vi chiede nulla, se siete di destra, di sinistra, se siete, no, proprio no, e vi dicono spenga il televisore oppure lo abbassi, ok, e non usi il viva voce. Allora, WhatsApp, dunque, allora, Luisa, salutiamo Luisa, allora... Salutiamo Luisa, poi linea 66 dalle 10 no bus, ecco qua, vedete che arriva la prima segnalazione, arriva ora, poi quando chiama Lucia, salutiamo Erika da Sestri Levante, poi salutiamo, buongiorno Henry, avete un rumore di fondo?

0: mondo? No, sì. No, sì, cioè, sì, ce l'abbiamo. È la ventola che raffredda un faro e che non abbiamo provato anche con le cattive, credetemi. Abbiamo provato anche con le cattive, no, a disattivarla, ma non è qua. Pensate che sto trasmettendo, ma questo non importa a nessuno. Sono tre ore con l'orecchio, con questa ventola nell'orecchio, però va bene, no? Allora, Henry, messaggio per te. La sinistra, la destra, grazie mille. Ciao, a Ferruccio, sì, Ferruccio Mazzola, ce lo siamo detto, sentiamo la telefonata. Ferruccio Mazzola giocò nel Venezia, poi il treno, l'Oriente Express, qualche anno fa eravamo più sicuri per le strade, non a lui. Pinuccia da Gattone, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Mari.
0: Mari, buongiorno Mari, dai, dimmi Mari.
1: Niente, volevo salutarti, farti il buon fine settimana.
0: Grazie.
1: E, dirti che non sai raccontare le bugie tu.
0: Eh no, perché
1: e si vede,
0: mi beccate. No, ma poi se racconto, non una bugia, tante volte ve lo dico, questo potrei sbagliare, io vi dico guardate che ho sbagliato, cioè ho attribuito la cara Scuderi ai 5 Stelle, era di AWS, cioè ve lo dico prima, magari non sono sicuro.
1: No, ma io mi riferisco al calcio, eh.
0: Sì, ma sì, sì, grazie per averlo notato, grazie. Tu però ricordi, tu hai la mia età, ricordi, avrai un ricordo, non so se sei, però Mazzola era nella nazionale, Mazzola poi è stato dirigente del Genoa, cioè con Genova ha un rapporto, oggi si dice, importante.
1: Ma era interista, eh.
0: Lo ricorderai nella TV in bianco e nero Mazzola, no?
1: Se mai, lo ricordo, mi è spiaciuto tanto, sì, dalla gioia.
0: Certo, 83 anni giovane direi molto giovane.
1: Certo.
0: All'età di Trump, se pensi che Trump ne ha 80, ed è lì, insomma, ben, no, direi in salute, lui. Grazie Mari, grazie. Allora, mi viene in mente, avete la nostra età, ma anche qualche anno di meno? Mi vengono in mente le partite dell'Inter, ma Inter, Milan, dell'Italia, negli anni 60, quando giocavano, soprattutto quando giocavamo fuori casa, seguitemi, c'era l'Eurovisione, trasmettiamo in Eurovisione la partita, e c'era la telecronaca di Nicolò Carosio, poi arrivò Martellini, c'era un momento agghiacciante, quando finiva il primo tempo, c'era un quarto d'ora di intervallo, con una musica che ripeteva se stessa per un quarto d'ora, era pesantissima, e noi dicevamo, anche bambini scemi, perché la Rai senz'altro sapeva più, diceva non possono mandare un cartone animato, è vero, me lo dite se lo ricordate? Per me era un quarto d'ora agghiacciante, c'era la musica, si ripeteva, non c'era niente, neanche il monoscopio, c'era un'immagine fissa, fino a che poi dopo 15 minuti ripartiva la partita, avete questo ricordo? Io ce l'ho ed era un quarto d'ora che sembrava durasse un'ora. Dici, ma non finisce mai, papà, mamma, ma come mai? Era agghiacciante. Torniamo sul traffico. Ah, andiamo da Lucrezia Marini. No, da Elisa Ricci, Elisa Ricci. Elisa, immagino nuovi, cosa vuoi aggiornare? Una coda biblica, roba da prima pagina del New York Times, quello che accade in Liguria. A te, Elisa Ricci.
2: Dico, sì, diciamo che parliamo ancora purtroppo di coda, perché attualmente siamo arrivati a una coda di 17 chilometri tra Savona e Finale Ligure, questo in direzione Ventimiglia, e sempre a causa dei lavori. Infatti potete vedere le immagini proprio delle telecamere di Autostrade per l'Italia che riprendono perfettamente quella che è la situazione al momento, quindi la coda che si trova proprio in questo tratto, una coda di cui stiamo parlando proprio dall'inizio di questa mattina, prima erano 5, poi 6, poi 7 chilometri di coda e siamo arrivati adesso fino a 17, una situazione che abbiamo visto poi anche nella giornata di ieri, poco dopo l'ora di pranzo. Non è l'unica segnalazione, perché vengono segnalati poi sempre in A10, quindi la tratta di Ponente, una coda di 6 chilometri tra Borghetto e Finale Ligure, questo in direzione Genova, sempre a causa dei lavori, e poi rallentamenti di 3 chilometri tra Feglie

0: e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia a causa dei lavori. E al confine abbiamo una coda di 1 chilometro, quindi tra confine di Stato e barriera confine di Stato in direzione Genova, questo invece a causa del traffico intenso. Situazione differente invece nella tratta genovese: questa mattina abbiamo visto un incidente in A10 nella tratta tra Albissola e il bivio A10 inizio con Planare e Savona, un incidente che ha visto coinvolti due veicoli, un'automobile e una motocicletta. Appunto, l'incidente è avvenuto in questa tratta, un codice rosso, il motociclista che al momento si trova trasportato proprio al Santa Corona di Pietra Ligure, sul posto naturalmente i soccorritori, diversi rilievi, quindi questo tratto è stato soggetto proprio al traffico, una coda che si è creata fino a 9 chilometri, adesso invece fortunatamente la situazione è differente, infatti abbiamo code a tratti tra Varazze e il bivio A10 fine con Planare e Savona, questo a causa del traffico intenso creatosi appunto per l'incidente di questa mattina poco dopo le ore 9. E poi invece continuano i lavori in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla, abbiamo una coda al momento di 4 chilometri, ne abbiamo parlato molto di questo cantiere, i lavori sono riniziati dopo la pausa estiva proprio questo lunedì. E quindi naturalmente iniziano i primi disagi che riscontriamo in questa tratta a causa quindi del cantiere che è riniziato. Quindi questi sono un po' gli ultimi aggiornamenti che riguardano le nostre autostrade. Nel frattempo continuate a vedere le telecamere, quindi che riprendono proprio la situazione in tempo reale, ci permettono un po' di fare il quadro di quello che sta accadendo, e quindi noi naturalmente continueremo ad aggiornarci proprio sulla situazione. A te Enrico.
1: Grazie. Uno dice, ma sai, è finita l'estate, hanno riaperto i cantieri, no? Ma è sempre stato così. Dice, sai, certo, dopo la pausa estiva, quei cantieri che si chiudevano quando c'era il Festival di Sanremo. E certo, perché Mara Venier, che arrivava da Roma col van della Rai, non è che potesse vedere, e doveva arrivare in orario, no? Tutta la banda, Matano e tutti i suoi amici e amichetti e l'amichettismo, non è che potevano vedere fermarsi poi, no, con un van agli scambi di carreggiata, dovevano liberarli per il Festival di Sanremo. Adesso dice, ma sai, finita l'estate, riapono i cantieri. Ma è sempre stato così. È stato così ieri, l'altro ieri, sempre stato così. Pronto, buongiorno. Ah, è caduto. Pubblicità e poi dai, gran finale. La telefonata spero rimango, se no riprendete la linea, dai.

0: settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Prima che mi dimentichi, salutiamo 88 anni oggi Franca, mamma Franca, e la mamma di Berto. Berto è il nostro sonettista, colui che praticamente ogni giorno manda i suoi sonetti, e ultimamente è molto vicino alla mamma, che compie solo 88 anni. Cosa auguriamo a mamma Franca? Di girare l'otto, i due otto, e di farli diventare una linea d'infinito, no? Sapete che l'infinito è questo 8 disteso, non verticale ma orizzontale. Quindi all'infinito, cara mamma Franca, mamma di Berto, e devo dire, per usare i sonetti di Berto, che cara Franca, il sonetto di suo figlio oggi mi manca. Non te l'aspettavi questa? grazie, un caro augurio. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno Cirone, sono Mauro Pastorino.
1: Il grande Pastorino. Mauro, buongiorno.
2: No, ma sono umile io, guardi. Sono
1: ma come me, contadino. Come me, siamo...
2: Siamo umili tutti, ma in campagna ma... si è più umili. Non...

0: tutti, non tutti.
1: Si è più giudiziosi, si capisce di più le cose.
0: In campagna siete anche umidi. Non tutti sono umili.
1: Sì, perché le spiego perché. Perché sappiamo cosa vuol dire guadagnarsi il pane,
0: esatto.
1: senza bugugnare.
0: Bravo.
1: Allora voglio dire una cosa, guardi, io di politica non ne voglio parlare perché non mi interessa.
0: Però
1: è una cosa che bisogna votare, ognuno dà il suo giudizio, ma io proprio, guardi, è una cosa proprio, l'ultima cosa, non voglio fare critiche a nessuno.
0: Vabbè.
1: Voglio solo dire questo, che per i giovani... Per i giovani,
0: sì.
1: Noi, io e lei siamo stati giovani, no,
0: sì.
1: Tirone.
0: Sì, sì.
1: Per
0: sì,
1: i giovani ci vuole più comprensione, anche per gli stranieri, quelli che si comportano bene vanno trattati bene,
0: certo.
1: Quelli che si comportano male vanno puniti.
0: Sì.
1: Ecco, una volta c'era il giudizio, secondo me, della Chiesa. Era un po' troppo è sempre stata un po' troppo invadente la Chiesa nella politica.
0: Sì, sì.
1: È un discorso un po'.
0: No, vabbè, è vero.
1: Altro.
0: Beh, è vero.
1: Però,
0: eh,
1: secondo me, un uomo deve farsi un esame di coscienza, nel senso che altri deve lasciar parlare la persona e nello stesso tempo deve deve ascoltare quello che dice la persona e nello stesso tempo si deve confrontare sempre con pacata educazione.
0: Pacatamente.
1: Ora io non voglio fare tanti discorsi,
0: no.
1: Voglio solo dire che per questi tempi bisognerebbe sentire questa canzone.
0: Sì.
1: Spunta la luna dal monte di Bertoli.
0: Sì.
1: Che è una bella canzone. Scusi, sì. Sa che a me piace leggere poesie, perché noi al centro di salute mentale Campanella delle persone malate psichiche,
0: sì,
1: diciamo che abbiamo delle nostre problematiche, ma
0: sì.
1: Poi siamo delle persone.
0: Però le poesie, ma certo, ma le poesie sono come le preghiere, è importante mandarle a memoria, è importantissimo. Leggiamo il testo.
1: Sa cosa?
0: Che è un minuto ancora, Mauro, un minuto? Mi legga il testo della canzone che Pierangelo Bertoli portò con Ita Zenda.
1: Sì, le leggo le frasi che mi hanno. Allora, le leggo la canzone in breve, vabbè, poi le dico quello che penso. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera. Per altre vie con le mani, le mie mani cercano le tue, cercano noi due. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Ecco, la frase che a me mi colpisce di più è questa, guardi, la faccio in breve. Cuore mio, che finisce, diciamo.
0: Sì.
1: Fonte chiara e pulita,
0: sì,
1: dove anch'io posso bere alla vita.
0: Bene.
1: Questa è la frase,
0: grazie,
1: che colpisce di più.
0: Grazie. Pensi che proprio ieri, no, forse stamattina, mentre leggevo i giornali, combinazione, voi direte nulla mai perché su Facebook, è comparsa una foto del povero Pierangelo Bertoli, che noi abbiamo avuto modo di conoscere quando venne alla radio con noi, da noi a Genova, venne alla radio, una foto di famiglia. E c'era Pierangelo Bertoli sulla sua sedia a rotelle, la sua carrozzina, con i tre figli in cucina. Era in cucina la moglie faceva un sorriso un po' forzato al fotografo, perché era una situazione bella per quanto riguarda i bambini che erano intorno al papà. Pierangelo Bertoli, nonostante questa situazione certo non facile da vivere, anche come figlio, no? Però papà è papà e gli voglio un bene enorme. E la moglie, che poi è quella che naturalmente deve badare a tutta la prole e alla famiglia. Proprio oggi, mentre non sapevo che Mauro ci avrebbe richiamato su questo, ma le poesie come questa sono anche delle preghiere, quelle preghiere da mandare a memoria e da citare quando noi ne abbiamo bisogno, quando siamo soli e ce le recitiamo nella nostra solitudine. Grazie per essere stati con noi. Se Dio vuole, lunedì saremo insieme in questi stessi orari. Grazie, arrivederci.

Da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Alta pressione in rinforzo in Liguria per la giornata di domenica, con sole ovunque protagonista. In dettaglio sull'Imperiese il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime fino ai 26-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime anche qui fino ai 28-29 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa su Genova e dintorni.

prevista con temperature massime intorno ai 27 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampie schiarite con temperature massime che raggiungeranno punte di 26-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria con temperature massime intorno ai 28 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trabimeteo.

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo diversi tipi a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da Più Me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Un weekend di caos autostradale con lunghe, lunghissime code, in particolare sulla A10 per un cantiere che è rientrato e i molti vacanzieri che hanno deciso di passare, chissà, forse un ultimo weekend con temperature estive nella nostra regione. E poi lo sport con la Samp in campo alle 17.15 contro il Catanzaro e alle 15 invece sarà Cremonese Entella. Ma partiamo subito con la cronaca, la situazione delle autostrade con una mattinata nuovamente molto difficile, in particolare sulla 10. È così, Elisa, buona giornata.
1: Buongiorno Tiziana, esattamente oggi una giornata difficile già a partire da questa mattina verso le ore 9. Vediamo innanzitutto la situazione com'è al momento, poi vi racconto un po' com'è stata questa mattinata. Innanzitutto al momento si registra una coda di 16 chilometri, questo tra Savona e Finale Ligure in direzione Ventimiglia a causa di un cantiere inamovibile che anche nella giornata di ieri ha causato fino a 17 chilometri di coda, e lo vedete proprio dalle telecamere quello che sta accadendo in questi istanti. E inoltre in A10 nella tratta di Ponente abbiamo anche una coda di 6 chilometri tra Borghetto e Finale Ligure, questa volta in direzione Genova e sempre a causa dei lavori. E poi i rallentamenti di 3 chilometri, questo tra Feglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia, ancora una volta a causa dei lavori. E infine verso il confine, quindi tra confine di Stato e barriera, confine di Stato, e in direzione Genova abbiamo una coda di 1 chilometro a causa del traffico intenso. Come vi dicevo, però, la mattinata è iniziata

0: in maniera piuttosto difficile, con un incidente che si è verificato proprio in A10 tra Albissola e Bivio, A10 inizio Complanare Savona, un'automobile contro un motociclista, uno scontro che ha causato un codice rosso che è stato trasportato in ospedale al Santa Corona di Pietraligure. E naturalmente, a causa dei rilievi fatti dalla polizia stradale, il tratto si è registrato lungo il tratto una coda fino a 9 chilometri. Ora fortunatamente riscontriamo solamente delle code a tratti tra Varazze e il Bivio A10 fine Complanare Savona. Oggi inoltre abbiamo anche delle code che riguardano questa volta invece un cantiere tra Genova, Bolzaneto e Busalla. E al momento abbiamo una coda di 4 km, questo quindi in A7 direzione Milano. Infine Tiziana ti racconto anche di un nuovo incidente avvenuto proprio pochi istanti fa in A26 direzione Genova-Voltri, e abbiamo una coda tra Masone e il Bivio A26 A10 Genova-Ventimiglia. Questi quindi sono gli aggiornamenti. A te Tiziana.
1: Grazie Elisa, una situazione difficile appunto come ci raccontavi e che raccontano bene gli imprenditori, gli industriali, ma anche i primi cittadini dei comuni della Riviera, in questo caso del Ponente, però poi insomma sappiamo che è lo stesso per quando invece una simile situazione si verifica per esempio sulla 12, anche se sappiamo che le criticità maggiori sono proprio sulla 10. E allora andiamo ad ascoltare le parole di Alessandro Berta, intervenuto in diretta su Primo Canale, direttore generale dell'Unione Industriali della provincia di Savona, la sua riflessione, la sua analisi tra cantieri inamovibili e i tir che passano dalla Liguria a causa dei valichi chiusi. Sentiamo.
2: Purtroppo una concomitanza di situazioni, a prescindere dal purtroppo stato luttuoso accaduto in A10 in altra direzione verso Genova, che ha creato problemi, quindi una combinazione infernale. Ahimè, il tema della tratta, tra virgolette, Savona-Ventimiglia, vede dei tempi imposti dall'Unione Europea per il rifacimento completo degli impianti antincendio delle gallerie superiori a una certa dimensione, e sono pressoché collocate tutte proprio in quella parte lì, quelle più lunghe. Alcune hanno già visto gli interventi su ciascun fornice, su ciascuna tratta in andata e in ritorno, prende mediamente 3 mesi per galleria. E questo mi porta a immaginare, a pensare, sapendo qual è il tipo di lavoro, che la partenza dei lavori è stata in parte calcolata sulla base dei flussi storici, e diciamo che l'estate di quest'anno e probabilmente anche le prossime ci dicono che fino a ottobre comunque il tempo è tale per cui le persone scendono giù a utilizzare ancora la seconda casa o comunque a fruire del mare, delle bellezze del nostro territorio, con una temperatura peraltro adesso accettabile, cosa che ad agosto non era. E l'altro è il fatto che, volendoci 3 mesi e dovendo liberare sotto Natale il cantiere, è evidente che parti al 20 di settembre, perché sai che arrivi più o meno intorno al 10-15 di dicembre, e quindi per poter aprire agli inizi di dicembre, volendoci 3 mesi, anche se mediamente ce ne mettono 2 e mezzo, capisco che il cantiere della galleria sia partito prima. Tanto sono non amovibili, mi sono un attimo anche informato, perché comportano uno scavo di quasi 2 metri all'interno della galleria, e quindi è evidente che quando scavi sotto non puoi poi far passare dentro le macchine o il camion quando c'è un problema. A questo poi ti lascio parlare, fare domande. Si aggiunge il fatto che ci sono le chiusure a singhiozzo dei valichi alpini verso la Francia, dalla parte valdostana piemontese, e questo porta anche per questioni di costi, perché da noi non c'è un costo di passaggio all'interno del valico, c'è solo il costo autostradale, porta tantissimi autotrasportatori che hanno un traffico ai noi passante, cioè che arrivano dalla Spagna e vanno verso la Germania, a usare il valico di Ventimiglia anziché usare Fregiusso Montebianco.
1: E poi quelle che sono le conseguenze, per esempio, per il settore alberghiero. Ne abbiamo parlato con Fabio Raimondo, che è il presidente nazionale dei giovani albergatori, e ha appunto...

0: alcuni alberghi proprio nella Riviera di Ponente. Sentiamo.
1: Vi faccio un caso esemplare: in uno dei miei alberghi io ho un ascensore, questo è, come dire, problematico anche dell'azienda che assiste, però ho un problema in ascensore e il tecnico mi dice sono bloccato in autostrada, cioè questo vuol dire che neanche la movimentazione di alcuni tecnici è garantita. Questo significa che se un albergo piuttosto che un'azienda ha problemi o aspetta della merce, potrà aspettare forse domani mattina l'arrivo di questa persona. Dopodiché c'è un dato di fatto. Qui continuiamo ad avere cantieri attivi, che ovviamente lavorano in fase notturna per cercare di creare meno problematiche possibili, e questo sicuramente è un aiuto. Dall'altra parte è ovvio che avere cantieri fissi, che purtroppo automobilisti che si muovono nella nostra regione magari per la prima volta non sono così conosciuti, e questo è effettivamente un problema. È un problema perché noi non abbiamo spazi enormi, anche la nostra autostrada non è enorme da avere 3 corsie, 4 corsie come in alcuni punti autostradali, ed è un dato di fatto che un problema crea code enormi ed impatta non soltanto sui flussi turistici, e lo abbiamo visto quest'estate, ma impatta soprattutto su quelle che sono ormai le commodities generali, cioè abbiamo le assistenze, impatta su chi lavora e gira attorno al mondo del turismo, quindi le aziende, i fornitori, i collaboratori. Questo è un problema che purtroppo qualcuno oggi deve cominciare, forse non oggi, forse lo diciamo da un po' più di tempo, deve cominciare a organizzare meglio questa situazione qua, perché sta diventando impattante non soltanto dal punto di vista ovviamente immediato dei numeri e delle criticità che poi in questo caso io parlo per gli alberghi, devono poi gestire lamentele e stress, no, provocato da questi incidenti, ma soprattutto deve essere poi il concetto che prima o poi in qualche modo cominceremo a non vedere turisti arrivare, perché effettivamente per metterci 3-4 ore per arrivare a una destinazione è veramente forse imbarazzante.
0: Questo è il punto di domanda all'interrogativo del Presidente Nazionale dei Giovani Albergatori. Dall'altra parte però al momento il turismo è ancora alto, con numeri raccontati dal Ministro del Turismo in Liguria che sono superiori alla media nazionale. Sentiamo.
2: Una stagione con il segno più in Liguria, con un tasso di saturazione del 62,5%, l'indicatore che definisce la percentuale di prenotazione degli alloggi turistici, un dato superiore alla media nazionale che, nonostante il contesto geopolitico delicato, ha visto crescere i visitatori.
3: E noi abbiamo messo a segno dei risultati eccezionali. A giugno, luglio, agosto abbiamo avuto 276 milioni di presenze in Italia, 5 milioni e mezzo in più dell'anno scorso, quindi un risultato veramente notevole. Anche settembre promette un risultato record. Diciamo che la nostra strategia appoggia su 4 D, che sono la delocalizzazione per decongestionare i centri, la destagionalizzazione e la digitalizzazione. E sul fronte della delocalizzazione abbiamo i primi risultati, perché si profila un dato di un 6% in più di presenze nei borghi.
2: Guardando al 2027, il tema più caldo diventa quello delle concessioni balneari.
3: Lì c'è stata una pronuncia, diciamo, della Corte di Giustizia Europea che ha aperto uno spiraglio, diciamo, nel senso che la questione che è legata alla scarsità della risorsa. Per la prima volta però la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata su un ricorso che è stato fatto a Rimini, dicendo che si può un po' rivalutare questo aspetto. Noi in questo spiraglio stiamo valutando come inserirci per poter riaprire l'ultima parte della partita, e confidiamo in questo.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme Newsroom 28.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito

0: fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando

io effettivamente un cancello male lei sa in questo momento, e noi lo stiamo pagando e soffrendo, perché poi le persone escono a Spotorno, addirittura a Savona, perché la coda si sta allungando, come dicevate voi, verso Savona, arrivano sull'Aurelia.

0: è il caso Novaveglia, e quindi abbiamo traffico veicolare intenso con i vigili che cercano di smaltirlo il più possibile, che si ripercuote poi sulle direttrici interne anche della nostra città e non solo Finale, purtroppo è coinvolto.
1: Ecco, tra l'altro poi, intanto se ci racconta, sindaco, lei conosce molto bene naturalmente il problema, che cantiere è inamovibile, tanto giudicato inamovibile dalla concessionaria, perché? Che cantiere è?
0: È un cantiere, il solito cantiere di messa in sicurezza, che sono stati soliti in questi anni di messa in sicurezza della tratta stradale per tutti gli interventi che non sono stati fatti negli anni precedenti. Poi che sia amovibile o inamovibile, io oggettivamente non ho conoscenza tecnica e non so se si possa rimuovere nei ponti. Sarebbe sempre da prevederlo quando è possibile, perché come ripeto, non sono soltanto i ponti e il fine settimana di luglio e di agosto dove c'è traffico, ci sono i fine settimana di maggio, di aprile, di giugno, di settembre, di ottobre, che sono egualmente, non alla stessa intensità, ma egualmente intensi, ed essendo la nostra rete veicolare, come tutti conosciamo, una rete che è in grado di reggere un traffico modesto, va in crisi molto molto molto rapidamente, va in crisi quando non ci sono i cantieri, figuriamoci con un cantiere chiuso, è impossibile da gestire, no? Il traffico sotto sull'Aurelia non è in grado di sostenere il flusso di macchine, che anche di mezzi pesanti, perché noi siamo a Venezia, quindi ci sono anche mezzi pesanti che stanno girando lungo le strade, poi cercano di inerticarsi sulle vie, come la via che va qui dalle Magne per andare dall'uscita del casello di Spotorno, per scendere poi giù sulla costa, si inerticano su queste strade strette e restano incastrati e generano code su code, no? Perché poi la caratteristica orografica della nostra regione, le caratteristiche delle nostre strade provinciali sono queste, strade piccole, tortuose, che viaggiano nell'entroterra per arrivare dalle uscite in altura, per così dire, dell'autostrada verso la costa, un disastro gigantesco. No?
2: Queste le parole del sindaco di Finale Ligure, andiamo ad ascoltare il sindaco di Loano, Luca Lettieri.
3: Sono un po' stupito che il traffico autostradale faccia ancora notizia, perché ecco, più che notizia dovrebbe fare arrabbiare non solo gli amministratori pubblici della Riviera, ma cittadini residenti e soprattutto i turisti che nonostante tutto vengono a trovarci a far girare un po' l'economia, però purtroppo il problema del traffico autostradale sta diventando, oserei dire, endemico. Poi a questo, parlo per la città di Loano, si aggiungono i famosi 7 passaggi a livello che tormentano il traffico ferroviario non solo di Loano ma di tutta la Riviera, e il combinato disposto di tutto questo si risolve in un disastro inenarrabile, anzi non inenarrabile perché lo state raccontando voi. Purtroppo da tempo chiediamo interventi strutturali, ovviamente per interventi strutturali non si intendono le riasfaltature, la messa in sicurezza della rete autostradale, perché quello mi verrebbe da dire è di default, ok? Si tratta proprio di interventi strutturali per evitare, alleggerire il carico di traffico nella nostra riviera, perché effettivamente nel lungo periodo si rischia che tutto ciò possa influire negativamente sui flussi turistici. Questo è un pericolo che dobbiamo assolutamente scongiurare.
2: E adesso la storia che arriva dal Vaticano, il rapporto molto stretto che Primo Canale racconta con il comune di Sant'Olcese, in particolare con Manesseno. Ieri una visita privata, un'udienza privata, un pellegrinaggio con circa 70 parrocchiani della parrocchia di San Martino a Manesseno, che hanno incontrato Papa Leone, e a Papa Leone sono state consegnate le chiavi del comune di Sant'Olcese, lo vedete proprio in questa fotografia, dalla sindaca Sara Dante, e il tradizionale salame di Sant'Olcese insieme ad alcuni prodotti del territorio. Eccola qua l'immagine, vedete a fianco del Papa c'è padre Edgar, che adesso è diventato il segretario particolare del Papa, ed è il filo rosso che unisce la frazione di Manesseno con il Papa. Perché proprio padre Edgar era stato per un periodo viceparroco ad aiutare don Giorgio, che vediamo in questa fotografia di schiena, e quindi era rimasto in rapporto, si era costruito un rapporto molto stretto con la

0: comunità, tanto che vi avevamo proprio raccontato come 6 mesi prima dell'elezione a Papa, proprio il cardinale, l'allora cardinale Prevost, aveva fatto questa visita a Manesseno nell'occasione della festa patronale, aveva poi dormito nel convento degli Agostiniani di Genova. Quindi ieri questo momento in Vaticano, avete visto nelle immagini la sindaca Sara Dante, il parroco Don Giorgio e anche l'ha accompagnato anche il presidente del Consiglio Comunale di Sant'Olcese e regionale Armando Sanna, e quindi insomma un momento per tutta la comunità. Questa è la foto, diciamo, ufficiale dell'incontro e della giornata di ieri. E adesso vado a salutare Dario Vassallo, con te il punto sul calcio, un weekend che è stato segnato dal lutto anche.
1: Sì Tiziana, buongiorno, buongiorno anche ai nostri telespettatori, un weekend a due facce se vogliamo, perché c'è il weekend sportivo e poi c'è un altro weekend di cui parleremo dopo. Intanto cominciamo dal campo, perché comincia oggi questo fine settimana in realtà allungato, perché lo Spezia giocherà lunedì, che riguarda le squadre liguri. È un turno molto molto importante, perché precede la sosta, una sosta mai così lunga a mia memoria nell'arco di un campionato, tre settimane di sosta, per cui è importante arrivarci con dei risultati positivi, tanto più che soprattutto Genoa e Sampdoria non vivono esattamente un buon momento. La Sampdoria giocherà proprio oggi, prima giocherà però in termini orari la Virtus Entella a Cremona, allo Zini, contro la Cremonese alle 15, una partita, come ha detto l'allenatore Chiappelle ieri, da non sottovalutare, nonostante la Cremonese viva un momento altrettanto difficile come quello delle squadre genovesi, tanto che ha cambiato l'allenatore esonerando Giampaolo. Poi alle 17:15 a Varassi la partita della Sampdoria contro il Catanzaro. Non si può definire ancora uno scontro diretto, perché siamo a poche giornate all'inizio del campionato, ma è sicuramente un turno di campionato molto molto importante per i blucerchiati e soprattutto per l'allenatore Bernardo Corradi, così come è una partita molto importante quella che il Genoa giocherà domani alle 15 a Parma, perché anche De Rossi, così come diciamo Corradi, è un po' sulla graticola. Si è parlato molto di possibili cambiamenti e il Genoa è chiamato a dare una risposta importante per il suo campionato. E poi c'è, dicevamo, l'aspetto più negativo di questo weekend, perché è morto Sandro Mazzola. Sandro Mazzola è stata una leggenda del calcio italiano, ma non soltanto per l'Inter, perché tutta la sua carriera è vissuta nell'Inter, nella grande Inter di Elenio Herrera, che nel giro di pochi anni vinse tutto quello che c'era da vincere: campionato, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale. Ma Sandro Mazzola ebbe anche un piccolo posto nella storia del Genoa, perché venne chiamato da Aldo Spinelli a fare il dirigente proprio nella società rossoblù. Non durò molto, ma è comunque un momento che lega in qualche modo Mazzola a Genova e al Genoa. E noi dall'archivio storico abbiamo trovato proprio una piccola chicca, un'intervista che il giornalista del giornale Elio Corno gli fece proprio qui a Primo Canale, chiedendogli proprio del Genoa, perché si parlava di un interessamento del squadra rossoblù nei suoi confronti. Vediamolo insieme.
2: Sul giornale sono apparse delle notizie, delle indiscrezioni, che ti vorrebbero al Genoa. Che c'è di vero in questo?
3: Scusa, perché domani parlo?
2: No, ma approfittiamone un attimo, visto che cosa dici?
3: Io vorrei la verità.
2: Se ti riesce, dopo 30 anni di Inter non ha mai detto una verità una volta, speriamo che adesso gli sei fuori.
3: No, di la verità.
2: No, beh, ti dirò che io mi è stata chiesta diverse, mi ha fatto questa domanda diverse volte, però insomma, io ritenevo che era giusto non entrare in certi particolari, anche se effettivamente alcuni mesi fa sono stato contattato da dei professionisti di Milano, i quali mi hanno messo al corrente di una trattativa che era in corso con il presidente Angelo per la cessione del pacchetto di maggioranza, dicendomi se mi poteva interessare la direzione di questa società.
3: Io come direttore generale sarebbe oppure
2: sì, un virtuale legato direttore generale, una cosa di questo tipo. Quindi la mia risposta è stata nel senso di massimo, in quanto ritengo che la squadra che ha passato la storia del Genova, l'università di Genova, sia entusiasmante come discorso per il manager.
0: E continu-

0: Continuiamo ad aggiornarvi sulla situazione di caos sulle autostrade della Liguria in questo weekend, tra poco con Giorgia Fabiocchi.
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
2: Piume, la bellezza ha trovato casa.

Borgo di Ponte Decimo torna alla 27esima edizione dell'Expo Valpolcevera. Da oggi venerdì 18 settembre fino a domenica 20, tre giornate di intrattenimento, commercio, produzioni locali e un focus su tradizioni enogastronomia con stand ogni sera, didattica ambientale, cortei storici, fiere ed eventi culturali e sportivi. Fino a domenica 20 settembre Sanremo ospita la tappa finale della Padel Experience, 4 giorni tra sport, spettacolo e divertimento che porteranno nel cuore della Riviera di Ponente atleti, giovani promesse e appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero, trasformando Sanremo in un punto di riferimento per il padel internazionale. Torna a Badalucco il Festival dello Stoccafisso, appuntamento tra i più attesi dell'autunno in Valle Argentina. Il borgo si prepara ad accogliere la 54esima edizione, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, con degustazioni, musica, spettacoli, artigianato e iniziative culturali. Un appuntamento capace di richiamare migliaia di persone, tra appassionati della cucina tradizionale, visitatori e turisti. Domenica 20 settembre appuntamento a Mendatica con il corteo delle malghe e palio delle capre, una rievocazione delle antiche tradizioni alpine a cui partecipa l'intera comunità. Non solo una competizione tra le malghe e le piccole aziende produttrici di latticini in quota, i cui pastori guidano le capre in un percorso a ostacoli, ma anche un'occasione unica per degustare la tipica cucina delle Alpi Liguri. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ben ritrovati in questo sabato di metà settembre. Come mai siamo qui? Lo sapete, lo abbiamo già raccontato ieri sera, andiamo a rifarlo anche quest'oggi perché ci troviamo nella stessa identica situazione che abbiamo vissuto ieri, che abbiamo raccontato in diretta, perché ci sono ancora 17 chilometri di coda dopo Savona con i rallentamenti a causa anche di questo cantiere tra Finale e Pietra Ligure, un cantiere che hanno spiegato anche da Autostrade dell'Italia, in realtà se ne parlava anche ieri con gli ospiti che sono intervenuti in diretta, è un cantiere inamovibile, ovvero non può essere rimosso. Questo cosa significa? Che lo vedete qui, il restringimento da due a una carreggiata porta a bloccarsi tutta questa parte di autostrade con chilometri e chilometri di coda. Siamo a rivedere lo stesso film di ieri, in realtà gli orari sono un po' diversi perché hanno anticipato in questa giornata, in questo sabato sicuramente anche di bel tempo, di estate, di coda di estate, e però questo è quello che sta accadendo, lo abbiamo visto ieri sera, è durata fino alla notte fonda e si riparte così. È un problema annoso, lo sappiamo, tra poco sentiremo anche le voci di chi lo vive quotidianamente, però andiamo a capire qual è la situazione al momento con Elisa Ricci. Ciao Elisa, ben ritrovata.
1: Ciao, ciao Giorgia, andiamo un po' a capire quello che sta accadendo. Oggi sì, giornata di passione sulle nostre autostrade della Liguria. Al momento, come stavi già preannunciando, abbiamo una coda di 16 chilometri tra Savona e Finale Ligure, questo in direzione Ventimiglia, causa cantiere stradale inamovibile che appunto anche nella giornata di

0: di ieri ha portato diversi disagi dopo l'ora di pranzo. E poi non è l'unica segnalazione, perché abbiamo un'altra coda, una coda di 6 chilometri, questo tra Borghetto e Finale Ligure, ma questa volta in direzione Genova, sempre a causa dei lavori. E poi continuano i rallentamenti di 3 chilometri tra Feglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. E verso il confine, quindi verso il confine con la Francia, abbiamo una coda di 1 chilometro in direzione Genova a causa del traffico intenso, che si va a incontrare con una carcassa di animale che si trova in carreggiata proprio tra Ventimiglia e Bordighera, questo sempre in direzione Genova. E questa è la situazione che vediamo, che possiamo riscontrare al momento proprio in A10, la tratta di Ponente, quindi che comprende da Savona al confine con la Francia. Infatti vedete proprio le telecamere che riprendono la situazione in tempo reale, quindi quello che sta accadendo proprio attualmente. Una giornata, come vi dicevo, di passione, perché la mattinata si è aperta proprio intorno alle ore 9 con un incidente che si è verificato in A10 tra Albissola e il bivio A10, inizio Complanare Savona, un incidente che ha visto coinvolto un'automobile e un motociclista, uno scontro che ha portato il conducente della motocicletta in ospedale al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Naturalmente sul posto i soccorritori, la Croce Verde di Albissola, la Croce Rossa di Vado e i Vigili del Fuoco di Savona, che hanno soccorso naturalmente nell'immediato il motociclista. Peraltro, inizialmente, secondo le informazioni, il motociclista era stato trasportato in ospedale, pensate, in codice giallo, perché sembrava riportare solamente dei dolori alle spalle, ma poi, una volta in ospedale e fatti diversi accertamenti, il codice è diventato appunto un codice rosso, come vi dicevo. E quindi naturalmente sono continuati i rilievi sulla strada, sulla tratta, proprio dalla polizia stradale. Questo ha creato poi una coda che è arrivata fino a 9 chilometri questa mattina, quindi poi il tutto è finito intorno alle 11:30. E poi adesso la situazione è regolare appunto in questa tratta, quindi A10 tra Albissola e il bivio A10 inizio Complanare Savona. Al momento l'unica segnalazione che ritroviamo sulla tratta genovese sono i 2 chilometri di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla, quindi in A7 in direzione Milano, a causa dei lavori. Noi ne abbiamo parlato già inizio settimana e trovate infatti il nostro articolo proprio sul sito primocanale.it. ne abbiamo parlato perché è un cantiere che si era fermato per l'estate, quindi una piccola pausa estiva, e poi ecco che sono ripresi i lavori proprio lunedì e questo cantiere naturalmente può provocare dei disagi lungo la tratta. Perché in direzione nord, quindi verso Milano, si viaggia su una sola corsia, mentre poi verso sud, verso Genova, si viaggia ancora su due corsie. Ma attenzione, perché dal 6 ottobre si viaggerà su una sola corsia, sia verso nord che verso sud, quindi maggiori disagi probabilmente si potranno riscontrare. Ma questa è la situazione che vediamo al momento. Io ti restituisco la linea, Giorgia.
1: Grazie a Adelisa Ricci, puntuale su tutte le informazioni. Ci risentiamo tra poco con te, con la redazione, per fare il punto. Dicevamo, l'autostrada, la 7 che va in direzione Milano, mi è capitata di farla anche proprio nelle ultime settimane, e va detto che in realtà chiamare quella un'autostrada già in condizioni normali, sappiamo i Giovi cosa sono, cosa hanno rappresentato, sono nati molti anni fa, quell'autostrada è stata costruita molti anni fa, però è quasi un insulto definire l'autostrada, quando si viaggia una corsia così, oltre a essere pericoloso, è qualcosa di poco accettabile per quello che viviamo quotidianamente. Ed è qui che nasce molto la richiesta, partita da Primo Canale, in realtà anche da dai politici della Liguria, di esentare il pedaggio. Credo che sarebbe il minimo. Vado a salutare un nostro ascoltatore, Davide, che in realtà però ieri ci ha dato una mano a capire qual era la situazione.

0: drammatica sulla A10 e che conosce molto bene quella tratta. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci racconti intanto che cosa poi ha vissuto nella giornata di ieri, perché si è trovato in questa coda infinita, si è sbloccata, se non erro, proprio a mezzanotte, comunque molto tardi.
1: No, ieri ho fatto la tratta, diciamo, da Ponente verso Levante intorno alle 18.
0: Sì.
1: Diciamo la tratta verso mare era abbastanza libera, ma dall'altra parte, come avete visto i filmati, c'erano quasi 17 km di coda. Questa notte sono ritornato da Genova verso Ponente e subito dopo Spotorno ho incontrato coda che è durata fino a dopo alla galleria dopo finale. Ma la cosa più imbarazzante che mi viene da dire, che ero insieme in compagnia di altre persone, è che questo cantiere è un piccolo cantiere subito dopo l'uscita di Finale Ligure, subito dopo la galleria, saranno 200-300 metri di New Jersey di cemento, ma era abbandonato. Ora, se sì, questo cantiere è così importante, diciamo cruciale, bisognerebbe agire con tre turni, lavorare di giorno e di notte, anche perché ieri alle 18:40, quando io sono passato dall'altra parte, il cantiere era abbandonato. Quindi questo è la vera lacuna. Poi che ho letto che è un cantiere inamovibile, certo, perché se c'è il problema qui non possiamo spostare il problema da un'altra parte. Però la vera domanda è: perché, visto che si deve intervenire, non si interviene con un programma di lavoro, un cronoprogramma accelerato per far diminuire, diciamo, il tempo del cantiere in essere? Questo non capisco.
0: È chiaro. E il problema è questo, che la spiegazione è quella che dicevo poc'anzi, ovvero un cantiere inamovibile significa che anche nel momento in cui si è abbassata la percentuale di cantieri presenti sulle autostrade per il periodo estivo, questo non è stato rimosso. E la domanda che molti si pongono, e la sua è una delle tante in questo senso, è: perché io passo, c'è una coda di 17 km, mi trovo impantanato in un inferno dal punto di vista autostradale, nessuno lavora, ed è il quesito che anche noi molto spesso poniamo, perché, come dice lei, allora bisognerebbe lavorare su tre turni, ma lavorare H24. Lei, tra l'altro, Davide, conosce molto bene la tratta, perché mi sembra di capire che la percorra tutti i giorni.
1: Tutti i giorni. Devo dire che questa settimana, i primi giorni della settimana, di notte, quando rientravo, non ho trovato coda. Diciamo che la coda è da giovedì, venerdì e credo anche oggi, perché non ho ancora avuto il piacere di mettermi in coda questa sera, però immagino che ci siano altri chilometri di coda oggi, non ho seguito perché non voglio rovinarmi.
0: Ce ne sono 16 in questo momento.
1: Ecco, ma come sì, ieri sera dicevano 8, invece erano già 12, all'una sì, e un quarto. È una situazione veramente imbarazzante, veramente pericolosa, perché
0: sì,
1: oltre a esserci un sacco di tir dovuti, va bene, a mille ragioni, però non c'è sicurezza per l'utente, non c'è sicurezza per il motociclista, non c'è sicurezza per nulla. Questi cantieri sono abbandonati.
0: Ma io le chiedo, lei, esatto, lei più o meno di media quanto ci, che tratta percorre e quanto ci
1: allora,
0: mette
1: io ho
0: a
1: fatto
0: causa
1: ieri
0: delle tratte?
1: Allora, io di solito ho fatto ieri sera da Pegli, Genova Pegli, a Albenga, a Lazio, San Bartolomeo, generalmente ci impiego 50-55 minuti.
0: Sì.
1: Ieri sera sono partito da Genova Pegli alle 11:30, 11:45, ci ho impiegato 2 ore e un quarto.
0: Vabbè. Vuol dire che si riesce con questa tempistica a andare ben oltre Milano, forse. Vabbè,
1: sì, esattamente.
0: Il problema
1: vero e proprio è il fatto che oggi non si sposta più nessuno da Milano, Torino, verso il Ponente.
0: È chiaro.
1: Paghiamo un danno tutti noi, la nostra economia, che è votata sul turismo, scusi, paghiamo un danno eccessivo,
0: certo,
1: per colpa di mille discorsi, e sappiamo le mille proroghe che ci sono state negli anni,

0: e tutto quanto, però sicuramente, sicuramente dovrebbero accelerare i tempi di lavorazione.
1: Questo sì, è chiaro. Qual è l'appello che si sente di fare come intanto come utente e soprattutto come grande frequentatore delle autostrade e mi sembra di capire anche per forza di cose obbligato a percorrere questa tratta? Cioè da una parte anche la poca sicurezza, quindi vediamo ancora
0: sicuro.
1: Ieri è stato un incidente mortale, ci sono incidenti tutti i giorni, dall'altra c'è anche la perdita di tempo che poi è anche materiale a un certo punto, no? Diventa anche
0: sicuramente,
1: economico.
0: Sicuramente,
1: quale sarebbe
0: perché,
1: il suo appello?
0: Io non so, perché intanto se sono lavori che comunque bisogna fare, dopo il Ponte Morandi sono venute fuori tutte queste magagne che sapevano gli altri che c'erano, bisogna farli, ma bisogna accorciare i tempi, perché è inutile, noi paghiamo un servizio per permettere di raggiungere da un posto a un altro in un determinato tempo. Questo non è garantito, non è garantito per colpa di terze persone, del concessionario stesso in questo caso, non mi sembra neanche corretto dover pagare. Vero è che puoi richiedere il rimborso, ma io dubito che tutti quelli 12 km, neanche io ho chiesto rimborso della tratta perché sono andato oltre il tempo. Questa è una cosa.
1: Quindi non gliel'hanno dato il rimborso?
0: No, non l'ho proprio chiesto.
1: Ah, non l'ha chiesto.
0: Non ho perso tempo per questa cosa, anche perché mi riporta brutti ricordi.
1: Immagino. Grazie allora, grazie Davide, buon in bocca al lupo per tutto, come credo che ci sia bisogno un po' per tutti, soprattutto chi si muove sulle tratte autostradali, questa in questo momento mi viene da dire che insieme forse alla 7, a un po' alla 26 sia la più problematica. Speriamo che qualcosa possa succedere nel piccolo, che ognuno possa farsi sentire o almeno si vedano persone al lavoro sempre, come diceva giustamente lei. Grazie, buona giornata, buon weekend.
0: Buon lavoro a voi.
1: Grazie, a presto. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, andiamo a capire qual è la situazione. Permangono circa 16 km di coda sulla tratta della 10, siamo concessionari del Tirreno, quindi fuori da autostrada, autostrade per l'Italia, poco cambia. Comunque sembra un copia e incolla, potremmo definirlo così, della giornata di ieri, del pomeriggio, della serata nottata di ieri. A tra poco.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ritrovati in questo sabato di metà settembre con la nostra finestra aperta, la nostra diretta sul traffico che si vede, lo raccontano le immagini che stiamo raccontando sulla A10, siamo nella zona dopo Savona, Pietra Finale, insomma tutta quella zona della A10 ponente della Liguria, che si trova nuovamente dopo la serata di ieri, in realtà poi il pomeriggio, la serata e la nottata di ieri, a raccontare di altri 16-17 più o meno chilometri di coda. Guardate, sono le immagini più eloquenti di qualsiasi altra espressione verbale, ovvero questo è quello che accade sulla A10 in questo momento. Da una parte si scorre, la direzione opposta scorre senza problemi verso il capoluogo ligure, e dall'altra invece si è fermi. Cosa succede? Che spesso poi sarà capitato a tutti di trovarsi in autostrada, si arriva al cantiere, c'è cioè restringimento di carreggiata, si passa da 2 a 1 carreggiata piuttosto che da 3, 2, 1 carreggiata. Si crea la sorta di imbuto, poi si rimane incolonnati, ci si può rimanere per ora, avete sentito prima telespettatore che raccontava di 2 ore 45 più o meno di tratta contro i 50 minuti normali, perché si sblocca dopo il cantiere, quindi piano piano poi dopo il cantiere si va a sbloccare, però si rimane in coda, incolonnati in

0: questo modo. Oggi è sabato, quindi in realtà dovrebbero esserci anche meno mezzi pesanti, perché poi molto spesso lo abbiamo commentato, il problema anche dei tir, dei mezzi pesanti, incide in questo senso, perché se si andasse di più su ferro forse si eviterebbero anche molti incidenti e molte code. Ci sono però anche le macchine, ci sono i camper, siamo ancora nella coda dell'estate, in realtà tra l'altro la giornata, il weekend è anche molto bello, si sta molto bene, sole, caldo, quindi la possibilità anche di godersi un weekend in riviera, probabilmente molti sono arrivati ieri in città o comunque nella riviera di Ponente, quindi nelle cittadine di mare, e poi si stanno spostando. Quello che ci si aspettava era forse una giornata meno complicata sulle autostrade, quest'oggi invece stiamo raccontando e documentando una condizione molto pesante dal punto di vista delle autostrade. Ieri hanno parlato da noi diversi esponenti, sia delle associazioni di categoria, sindaci o comunque personalità che conoscono molto bene anche le difficoltà del trasporto in autostrada. Berta degli industriali savonesi ci raccontava che tra i cantieri inamovibili e i tir che passano dalla Liguria si arriva a questo tipo di condizione. Quindi lui ha parlato così, vediamo che cosa ci ha detto.
1: Purtroppo una concomitanza di situazioni, a prescindere dal purtroppo stato luttuoso accaduto in A10 in altra direzione verso Genova, che ha creato problemi, quindi una combinazione infernale. Ahimè, il tema della tratta, tra virgolette, Savona-Ventimiglia, vede dei tempi imposti dall'Unione Europea per il rifacimento completo degli impianti antincendio delle gallerie superiori a una certa dimensione, e sono pressoché collocate tutte proprio in quella parte lì, quelle più lunghe. Alcune hanno già visto gli interventi su ciascun fornice, su ciascuna tratta in andata e in ritorno, prende mediamente 3 mesi per galleria. E questo mi porta a immaginare, a pensare, sapendo qual è il tipo di lavoro, che la partenza dei lavori è stata in parte calcolata sulla base dei flussi storici, e diciamo che l'estate di quest'anno e probabilmente anche le prossime ci dicono che fino a ottobre comunque il tempo è tale per cui le persone scendono giù a utilizzare ancora la seconda casa o comunque a fruire del mare, delle bellezze del nostro territorio, con una temperatura peraltro adesso accettabile, cosa che ad agosto non era. E l'altro fatto che, volendoci 3 mesi e dovendo liberare sotto Natale il cantiere, è evidente che parti al 20 di settembre, perché sai che arrivi più o meno intorno al 10-15 di dicembre, e quindi per poter aprire agli inizi di dicembre, volendoci 3 mesi, anche se mediamente ce ne mettono 2,5, capisco che il cantiere della galleria sia partito prima. Tanto sono non amovibili, mi sono un attimo anche informato, perché comportano uno scavo di quasi 2 metri all'interno della galleria, e quindi è evidente che quando scavi sotto non puoi far passare dentro le macchine o il camion quando c'è un problema. A questo poi ti lascio parlare, fare domande. Si aggiunge il fatto che ci sono le chiusure a singhiozzo dei valichi alpini verso la Francia, dalla parte valdostana piemontese, e questo porta anche per questioni di costi, perché da noi non c'è un costo di passaggio all'interno del valico, c'è solo il costo autostradale, porta tantissimi autotrasportatori che hanno un traffico ai noi passante, cioè che arrivano dalla Spagna e vanno verso la Germania, a usare il valico di Ventimiglia anziché usare Frejus o Montebianco.
0: Queste le parole quindi del presidente industriale di Savona, Berta. Andiamo in redazione da Lucrezia Marini, perché forse, almeno speriamo, incrociamo le dita, potrebbe esserci qualche notizia almeno lievemente positiva, è così?
2: Sì, esatto. Ciao Giorgia, ho una piccola buona notizia, perché infatti nonostante il tratto A10 rimanga congestionato e bloccato dalla coda di 16 chilometri, in realtà è scomparsa la coda che si era formata tra Feino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia, sempre a causa lavori, e quindi in questo tratto, perlomeno tra due code, sembra che vi sia una circolazione

0: che sta lievemente ripartendo. Come ho detto bene prima, purtroppo permangono i chilometri di coda tra Savona e Finale Ligure, ma proprio in questo momento sono scesi da 16 a 14, quindi anche come possiamo vedere dalle telecamere sembra che lentamente la circolazione stia riprendendo, mentre permangono i 5 km tra Borghetto e Finale Ligure. Mentre sul tratto autostradale che coinvolge direttamente, diciamo, la città di Genova, abbiamo un solo chilometro che permane tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Come dicevi bene te, come abbiamo detto un po' tutta questa mattinata, queste code, tranne quella che si era formata questa mattina tra Celle e Savona, che era causata da un incidente, in realtà non sono poi causate effettivamente da situazioni anomale, ma semplicemente da lavori che continuano a rallentare la circolazione sulle autostrade liguri. Quindi purtroppo rimangono queste code, ma sembra che leggermente piano piano stiano diminuendo e la circolazione si stia riavviando. A te.
1: Grazie a Lucrezia Marini, torniamo tra poco da voi in redazione. C'è da gioire perché siamo scesi da 17 a 16, adesso a 14, insomma, se non ci fosse da piangere ci sarebbe quasi da festeggiare, però la situazione è comunque molto complicata. Ricordiamo, è 1:30, diciamo, è l'ora di pranzo, il primo pomeriggio, siamo in un orario in cui non si è molto di punta, quindi anche questo fa porre delle domande, ma così è lungo tutta la giornata, lo sappiamo, lo abbiamo spesso raccontato. Vado a salutare Fabio Raimondo, presidente nazionale dei giovani albergatori, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti voi e telespettatori.
1: Ci sentiamo spesso in queste occasioni per notizie e quando si tratta di autostrade non troppo piacevoli. Poi vero è che ne parleremo, magari ne cogliamo l'occasione, Raimondo, per fare un po' il punto anche su quest'estate, però partiamo dalle situazioni più complicate che ogni giorno troviamo e ritroviamo sulle autostrade della Liguria. Ieri 17 km di coda, oggi idem, è una tratta tra l'altro molto battuta, si va verso Ventimiglia, un weekend di sole, si sta bene, si potrebbe stare bene, e invece siamo sempre qui a raccontare di questo cantiere inamovibile che blocca e paralizza la 10.
2: Assolutamente sì, eravamo in collega appunto anche ieri sera, stamattina già alle 10 c'era questa coda sia nel pezzo di Seglino e ovviamente poi nel pezzo successivo, quello da Celle fino al Finale. Stiamo veramente ormai senza parole, continuano, fortunatamente il tempo continua a tenere, questo weekend dove tra l'altro ci sono diversi eventi nella provincia di Savona e ovviamente ci aspettiamo un flusso turistico che ovviamente non è paragonabile magari a un weekend estivo, ma che sicuramente faceva in modo un po' per l'aria fresca, un po' per il mare ancora dove si può fare il bagno, e sicuramente un tema, un weekend dove i turistici erano importanti e si segnavano ottime presenze. Questo è di nuovo in qualche modo un problema, perché la gente che ci aspettavamo, immagino nelle spiagge dell'ultimo pranzo del sabato, piuttosto che a questo punto non arriverà, ma è come ieri sera ristoranti che si aspettavano l'arrivo di turisti del venerdì sera per cominciare il loro weekend, hanno ricevuto distette su distette per l'eccessiva coda che si è creata. Questo non può più accadere, i cantieri, a parte l'incidente che c'è stato stamattina, che siamo sempre molto dispiaciuti per l'accaduto, è ovvio che tutto questo è provocato però da continui cantieri di cui non abbiamo né un calendario né una programmazione, come sempre, né un barlume di fine. Ecco.
1: Anche col suo ruolo di presidente nazionale dei giovani albergatori, non c'è un dialogo quindi con le autostrade, comunque con il concessionario competente, per capire come si può intervenire, quando si può intervenire, se si possono trovare delle modifiche a questo cantiere che, ci raccontava anche ieri sera Berta, è inamovibile, quindi non c'è una soluzione praticamente di continuità.
2: No, anche perché voi sapete benissimo che è vero che le autostrade sono di competenza nazionale, ma poi nelle nostre regioni abbiamo sempre delle competenze più territoriali e

tavoli ancora più piccoli. È ovvio, è un dato di fatto che lo possiamo dire, prendere per scontato, non c'è un tavolo ad oggi regionale con Federalberghi o le associazioni di categoria, c'è ogni tanto, per dirci sempre la stessa cosa, i cantieri vanno fatti ed è corretto perché dobbiamo mettere in sicurezza le strade e le autostrade, ma qui stiamo veramente parlando di un tavolo o di un dialogo che ormai manca, se non è da mesi, da anni. Quindi questo è

0: problemi, non soltanto in ambito turistico, ma immagino, ma confermiamo, anche in ambito lavorativo per le merci che devono arrivare nel nostro territorio, assistenze tecniche. Ieri sera dicevo, avevo uno degli alberghi bloccati con un ascensore, un tecnico che non è mai arrivato perché è bloccato nella coda. Quindi veramente continuiamo a creare disagi, non soltanto perdite economiche, ma anche disagi con i nostri operatori interni che aiutano la filiera.
1: Qual è l'appello, Raimondo, prima di arrivare poi a tirare una sorta di bilancio di quest'estate, legato anche alle perdite che potete aver avuto? Poi fondamentalmente è vero, siamo un po' ridondanti, si ripetono sempre le stesse cose, però quale può essere l'appello anche che si sente di rivolgere a chi come presidente dei giovani albergatori?
0: Beh, l'appello sicuramente non è soltanto a livello politico e a livello anche amministrativo. Noi non possiamo più andare avanti così, non possiamo chiedere agli imprenditori, chiedere ai comuni di lavorare per incrementare il flusso turistico e segnare sempre un livello più alto, quando poi abbiamo continui problemi su mille fronti e l'autostrada è un problema ormai che non possiamo più gestire. E qui chiedo aiuto alla politica e ai tavoli di dirigenti, che in qualche modo creino un dialogo con le associazioni di categoria che oggi necessita, per avere una programmazione e un capire anche come gestire magari alcuni flussi.
1: È stato chiaro, noi la speranza è sempre che venga accolto, raccolto e venga gestito, almeno per quanto è possibile. Le chiedo un paio di cose ancora finali, Raimondo. La prima è l'ha un po' già accennata prima, qual è la ricaduta negativa anche economicamente in un weekend come quello di questa settimana, con quello che sta accadendo ieri, oggi, la situazione in generale o altre situazioni? Qual è la ricaduta? E poi invece chiudiamo magari con un bilancio, invece speriamo positivo, di quest'estate 2026.
0: Beh, le ricadute sono diverse. Intanto stiamo parlando di tempo, la ricaduta di tempo che mette molte volte a disagio i turni fatti sulle attività, piuttosto che persone che si devono spostare per lavoro, e che questo è sicuramente un problema. Dall'altra, anche perché una volta che si congestiona l'autostrada, vuol dire che tutta la ricaduta va sulle strade provinciali o le strade statali e le strade dei paesi, che ovviamente sono piccole di per sé, e che questo porta immense code e persone che magari devono arrivare nel turno che sono bloccate. Questo è un problema e l'abbiamo già detto prima. La ricaduta economica sono le disdette dal punto di vista magari di persone che hanno prenotato un ristorante, hanno prenotato un albergo, che sono magari a un certo punto anche costrette a dire: ma chi me lo fa fare, torno indietro, grazie, o mi fermo prima, o mi fermo o non mi fermo proprio. Questo è un problema ed è una caduta economica importante. Le disdette che sono arrivate ieri sera sono state registrate in diverse località della provincia di Savona, e stiamo parlando di centinaia di ristoranti che hanno ricevuto diverse disdette per ogni ristorante. Quindi questo è un problema ed è una ricaduta importante. Dopodiché non possiamo dire che la stagione non sia andata male. Ecco, la stagione, i numeri, i dati devono ancora uscire, questo è anche un tema, cioè noi dovremmo in qualche modo lavorare perché i dati siano leggermente più immediati, in modo da poter adoperare strategie di flussi turistici con maggiore impatto, anche perché come ben sappiamo, in qualsiasi azienda è ovvio che io non posso, i calcoli li faccio a fine mese, certo, ma se la strada è giusta sono ancora più contento e riesco a prendere le dovute decisioni e dovute scelte. Diciamo che la stagione ad oggi come sentiment è andata bene. Settembre abbiamo visto anche dei buoni flussi, abbiamo visto le temperature del caldo, il caldo ha sicuramente, come dire,

0: fatto cambiare alcune tendenze di spesa nella nostra regione, nei nostri territori. Immaginiamoci che con questo caldo magari la gente, invece di fermarsi in pausa pranzo al mare, potesse andare a rinfrescarsi a casa, e quindi è ovvio che c'è una perdita su quel lato, ma come dire, sappiamo che dobbiamo riparametrare la nostra offerta turistica anche in base ai cambiamenti climatici. È ovvio che un po' per natura, come persona, io sono una persona che non smette mai in qualche modo di vedere e di trovare delle soluzioni. È ovvio che non dobbiamo fermarci ai numeri positivi, vediamo la situazione geopolitica, il caro dei costi, i consumi che sono sempre molto più bassi perché ovviamente c'è un caro vita. Dobbiamo riparametrare e fare sempre attenzione non solo a non esagerare, è ovvio, ma questo ormai i nostri imprenditori lo hanno capito, anche perché hanno riparametrato un'offerta di qualità a fronte di un costo, ma dall'altra parte dobbiamo rivedere anche la nostra strategia comunicativa per fare attenzione a quello che domani potrebbe essere un calo piuttosto che una mancanza di un mercato importante per noi.
1: Grazie, grazie Raimondo, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, come si suol dire ce n'è bisogno, speriamo che qualcosa venga accolto, la sicurezza è importante, lo abbiamo ripetuto molte volte, lo ha detto anche lei più di una volta ai microfoni di Primo Canale, però qualcosa va fatto, e comunque un plauso perché la Liguria riesce a tenere nonostante queste grandi difficoltà. Buon lavoro, a presto.
0: Grazie, grazie a voi tutti.
1: Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, andiamo a capire poi in redazione qual è la situazione, forse qualcosa si sta sbloccando, però certo è che i chilometri di coda sono molti, quindi tempo di esaurirsi, comunque ci vogliono molte ore, lo sappiamo, ormai abbiamo imparato a conoscere, tra poco.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Stessa coda che si è verificata nella giornata di ieri fino alla nottata, si è ripetuta in questo sabato 19 settembre, coda in A10, la zona è quella dopo Savona, quindi in direzione Ventimiglia, fino a 17 km di coda. Andiamo a capire come sta andando, c'è qualche miglioramento? Lo chiedo a Lucrezia Marini. Ciao Lucrezia, ben ritrovata.
1: Sì, eccoci qui, questa volta con alcune buone notizie un po' più sostanziose, proprio perché la coda che questa mattina, diciamo, ha bloccato il tratto ponente delle autostrade della 10 si sta finalmente sgonfiando. Infatti da 17 km siamo passati a 12 km tra Savona e Finale Ligure, ma anche la coda che era, diciamo, nel tratto successivo tra Borghetto e Finale Ligure è diventata da 5 a 3 km. Ovviamente bisogna ricordare che queste code sono nate per motivazioni non legate ad anomalie stradali, ma semplicemente per lavori inamovibili sul tratto autostradale. Ma un'altra buona notizia è il fatto che la coda che si era formata tra Busale e l'allacciamento con la 26 è scomparsa, aveva raggiunto intorno a mezzogiorno la ben 4 km, invece anche qui in questo caso per un incidente che però non aveva provocato danni né, diciamo, alla carreggiata né al conducente, quindi anche la persona, la

0: della macchina era uscito illeso da questo incidente fortunatamente, e la circolazione sul tratto autostradale è ripresa normalmente adesso. Rimane un po' di coda nel confine di Stato, che in realtà è appena scomparsa, quindi anche lì abbiamo una situazione normale. A te la linea, Giorgia.
1: Grazie, grazie Lucrezia, portatrice di buone notizie per quanto è possibile in questo pomeriggio complicato sulle autostrade della Liguria, perché è una coda che tra l'altro coinvolge molti, molti comuni. Stiamo parlando della zona di Savona, di Vado, quindi direzione del confine di Stato verso Ventimiglia, quindi sono diversi comuni coinvolti in realtà in questa coda. Chiaro è che quando si vedono questi chilometri di coda, magari uno deve prendere l'autostrada, consulta oramai anche con internet, ovviamente con gli smartphone o i navigatori in macchina, magari poi passa sull'Aurelia, si intasa poi tutte le arterie si intasano, quello che ci diceva poco fa proprio Fabio Raimondo. Quindi diversi comuni che sono coinvolti, Spotorno, Noli, Finale Ligure, stiamo parlando ovviamente di località marine che sono molto battute d'estate, è chiaro, ma ancora in questa stagione, perché siamo agli sgoccioli della stagione estiva, però il tempo ancora è molto bello, c'è il sole, c'è caldo, il mare è caldo, quindi è ancora da considerare non pieno luglio ma quasi, quindi diventa un danno, ed è quello che poi ci sottolineano anche coloro che poi hanno a che fare direttamente o indirettamente con le infrastrutture, in questo caso con le autostrade. Il dato che colpisce, devo dire che poi c'era da immaginarselo, però colpisce molto, è quello che ci raccontava prima il presidente dei giovani albergatori Raimondo, che ieri sera molti hanno disdetto, all'ultimo hanno disdetto la cena al ristorante, magari anche abitanti della zona, comunque del ponente della Liguria, che di venerdì sera volevano magari andarsi a mangiare un pesce al ristorante, non sono potuti andare, quindi questo è un danno, va considerato. Se ci si trovava ieri sera in quella coda in autostrada, altro che andare a cena, probabilmente si è fatta notte, quindi questo è un danno sia per chi lo vive, chi si trova in auto, ovviamente anche per chi poi ha delle attività. Diciamo, situazione autostradale molto complicata, perché va anche ricordato cosa è successo ieri nel primo pomeriggio, erano intorno alle 14 di ieri, venerdì 18 settembre, perché c'è stato un incidente mortale. Siamo sempre in A10, zona però più verso Genova, più vicina al capoluogo, tra Renzano e Voltri Pra. C'è stato questo incidente con questo impatto tremendo di un uomo a bordo della sua Harley Davidson, che ha perso la vita sul colpo. Non è ancora chiara la dinamica, però stiamo parlando comunque dell'ennesimo incidente stradale mortale sulle autostrade. Quest'estate va detto che ce ne sono stati molti. Tra l'altro si trattava di un ginecologo savonese, Antonio Caldana, vittima appunto dell'incidente, ha lavorato molti anni alla Santo Corona, aveva 64 anni, è stato anche un punto di riferimento per gli ospedali del Ponente, Santa Corona, Pietra Ligure, come dicevamo, e ovviamente è arrivato poi il cordoglio di tutti coloro che lo conoscevano, in parte anche della politica, militava in Forza Italia UDC, quindi comunque era molto conosciuto sia come professionista che con le sue passioni. E andiamo a sentire che cosa ha detto, perché stiamo raccontando anche le voci di chi sta vivendo con difficoltà, avendo anche il ruolo di amministratore locale, la situazione delle autostrade. Andiamo a sentire le parole di Angelo Berlangeri, che è il primo cittadino di Finale Ligure, perché ovviamente anche per chi deve amministrare un piccolo comune che d'estate moltiplica di molto gli abitanti, questo è un danno grave.
2: Sul fatto che sia anomalo non è poi così vero, nel senso che mi spiace che dopo tanti anni in cui si stia parlando, si stia lavorando anche per destagionalizzare i flussi, si continua a pensare che il movimento turistico si concentri nei mesi di luglio e agosto, e dopo il 31 di agosto, il 1 di settembre, tutto è finito e siamo in parte del periodo invernale. Questo non è assolutamente vero. È vero che ci sta aiutando un po' il caldo particolare di questo periodo per il movimento, ma normalmente nel periodo dei ponti di settembre, anche negli altri anni, il movimento turistico comunque sempre stato

0: intenso. Il traffico veicolare sempre è stato intenso e continuerà ad essere nella nostra località, che è Finale Ligure. Il trasferimento turistico va avanti con un ritmo, non quello del mese di agosto, ma con un ritmo sostenuto, di fatto fino al punto dei morti, non è che ci spostiamo
1: certo.
0: La prevedibilità non così intensa ci sta tutta, ma quel cantiere lì è oggettivamente un cantiere maledetto in questo momento, e noi lo stiamo pagando e soffrendo, perché poi le persone escono a Spotorno o addirittura a Savona, perché la coda si sta allungando, come dicevate voi, verso Savona, arrivano sull'Aurelia e casano l'Aurelia, e quindi abbiamo traffico veicolare intenso con i vigili che cercano di smaltirlo il più possibile, che si ripercuote poi sulle direttrici interne anche della nostra città, e non solo, non solo Finale, purtroppo è coinvolto.
1: Ecco, tra l'altro poi, intanto se ci racconta, sindaco, lei conosce molto bene naturalmente il problema, che cantiere è inamovibile, tanto giudicato inamovibile dalla concessionaria, perché? Che cantiere è?
0: È un cantiere, il solito cantiere di messa in sicurezza, che sono diventati soliti in questi anni di messa in sicurezza della tratta stradale per tutti gli interventi che non sono stati fatti negli anni precedenti. Poi che sia amovibile o inamovibile, io oggettivamente non ho conoscenza tecnica e non so se si possa rimuovere nei ponti. Sarebbe sempre da prevederlo quando è possibile, perché come ripeto, non sono soltanto i ponti e il fine settimana di luglio e di agosto dove c'è traffico, ci sono i fine settimana di maggio, di aprile, di giugno, di settembre, di ottobre, che sono egualmente, non alla stessa intensità, ma egualmente intensi, ed essendo la nostra rete veicolare, come tutti conosciamo, una rete che è in grado di reggere un traffico modesto, va in crisi molto molto molto rapidamente, va in crisi quando non ci sono i cantieri, figuriamoci con un cantiere chiuso, è impossibile da gestire, no? E il traffico sotto sull'Aurelia non è in grado di sostenere il flusso di macchine, che anche di mezzi pesanti, perché poi siamo a Venezia, quindi sono anche mezzi pesanti che stanno girando lungo le strade, poi cercano di inerticarsi sulle vie, come la via che va qui dalle Magne per andare dall'uscita del casello di Spotorno, per scendere poi giù sulla costa, si inerticano su queste strade strette e restano incastrati e generano code su code, no? Perché poi la caratteristica orografica della nostra regione, le caratteristiche delle nostre strade provinciali sono queste, strade piccole, tortuose, che viaggiano nell'entroterra per arrivare dalle uscite in altura, per così dire, dell'autostrada verso la costa, un disastro gigantesco. No?
2: Queste quindi le parole di Berlangeri. La situazione l'abbiamo sentita, è complicata, quel cantiere, lo dicevamo, è inamovibile, non c'è soluzione, però effettivamente chi percorre quotidianamente quella tratta, come il telespettatore con cui ci siamo sentiti a inizio trasmissione, e ci racconta che passando di lì spesso quotidianamente capita in modo abbastanza quotidiano di non vedere nessuno al lavoro, è anche vero che poi magari si dovrebbe capire come mai è così. Penso sempre che ci sia magari una ragione, però non va bene lo stesso, quindi qualcosa va fatto, però è difficile, certo non spetta a noi, a me personalmente, capire quale possa essere la soluzione, però così diventa complicato perché è normale, ben venga che ci sia bel tempo e quindi che ci sia più gente che si muova, questo è scontato. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Questa quindi una giornata particolare rispetto anche in base alla nostra programmazione, perché lo sapete, pronti sempre ad aprire la finestra quando c'è l'attualità che lo chiede, quando ci sono le notizie che possono arrivare da più fronti, dove c'è una sorta

0: risposta, come diciamo sempre, di servizio pubblico, che poi ha reso in questi anni anche la forza sicuramente di Primo Canale nel cercare di essere sempre, come si dice in gergo, sul pezzo per provare a dare le informazioni di quello che accade. Così abbiamo fatto ieri sera, così stiamo facendo quest'oggi, perché la situazione che si è verificata nelle scorse ore e in queste è quella di questa coda molto lunga. Stiamo parlando di addirittura 17 km di coda massimi raggiunti in A10 nella tratta dopo Savona, direzione Ventimiglia, quindi direzione il confine di Stato, perché c'è questo cantiere inamovibile che non si sblocca, che continua a essere presente e porta a questa situazione. Quindi questo è quello che vediamo, lo vediamo dalle telecamere. Le code sono in parte diminuite, i chilometri stanno diminuendo, però comunque è ancora una coda molto molto presente. Allora vado a ringraziare, a salutare, lo conosciamo molto bene, non ho bisogno di grandi presentazioni, Massimo Giacchetta, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Senta, noi lo sa, la interpelliamo sempre, perché è giusto anche sentire poi da chi conosce molto bene questa situazione. Certe volte si rischia di essere un po' ridondanti, come dicevo prima, però tra ieri e oggi davvero in A10 dopo Savona, direzione Ventimiglia, abbiamo raggiunto i 17 km di coda. Ci raccontavano prima albergatori, ristoratori, ci sono saltate le prenotazioni. Giacchetta, ogni volta siamo qui sempre un po' a dire le stesse cose.
1: Purtroppo sì, diciamo sempre le solite cose, soltanto che adesso secondo me la situazione si sta aggravando ulteriormente. Intanto si sta aggravando per la sicurezza di chi transita lungo l'autostrada. Ieri purtroppo è morto l'ennesimo motociclista, non è il primo in questi mesi purtroppo, e questo significa che dobbiamo vedere e rivedere quelle che sono le condizioni di percorrenza per i motocicli, perché chiaramente c'è una situazione in questo tratto autostradale che rende pericoloso il transito dei motocicli, è evidente. In questi ultimi mesi sono morte 3 persone, è poco. Il secondo elemento è quello che riguarda le situazioni di emergenza, come vengono affrontate, un discorso che io faccio ormai da anni, e che non esiste un sistema tale per cui in caso di incidente, in caso di interruzione del traffico, ci sia un pronto intervento che sia in grado di trovare delle soluzioni non soltanto del traffico alternative, ma che risolva il problema. Un esempio, una settimana fa un TIR si è rovesciato sulla 7, aveva delle sostanze pericolose, e queste sostanze pericolose molto probabilmente sono andate a finire nello Scrivia, e non soltanto, ma ci è voluta un'intera giornata per risolvere la questione. Cioè, in una situazione d'emergenza bisogna che tutti quanti ci mettiamo in testa che dobbiamo trovare delle soluzioni di emergenza che siano in grado di risolvere i problemi, mentre invece qui siamo ancora adesso a dire che c'è ancora la coda, ci sono ancora gli stragi dell'incidente di stamattina, ieri la stessa cosa, cioè non si affronta la situazione, che è una situazione di emergenza della rete autostradale ligure, per vari motivi, non soltanto quella dei cantieri, non soltanto quella dei TIR, ma perché in realtà la rete autostradale è una rete autostradale obsoleta, che ha dei problemi, che non può resistere al flusso di traffico leggero e pesante che c'è non soltanto i sabati e le domeniche, ma durante tutte le giornate. E lo dice uno che tutti i giorni per lavoro si trova a dover percorrere la rete autostradale ligure. Quindi bisogna, una buona volta per tutte, e qui lo dico per l'ennesima volta, ma tanto so che sono inascoltato, che ci sia un punto di riferimento che individui nella regione, che faccia da perno per mettere su un tavolo tecnico per vedere di affrontare le questioni in maniera pesante. Pesante cosa significa? Con interventi, con investimenti che tengono in conto di questa situazione.
0: È chiaro, lo ripete sempre giustamente, ma credo che sia giusto farlo. Giacchetta, non è un cane che si morde la coda, perché la spiegazione è le autostrade hanno bisogno di manutenzione, non sono autostrade sicure, questi lavori vanno fatti. Allo stesso tempo però qui le tempistiche si allungano sempre di più, non si vede la fine e la situazione è sempre

0: sempre più complicata, in primis dal punto di vista della sicurezza, perché lo ricordava giustamente lei ieri, l'ennesimo incidente mortale stradale con queste moto in autostrada che sono, almeno a mio avviso, di una pericolosità totale per loro stessi innanzitutto. E poi tutta la ricaduta sul comparto economico, il comparto del turismo, tutto quello che sappiamo. E il problema è come se ne esce, poi ci si deve sedere a un tavolo e trovare una soluzione, concordo assolutamente con lei, però sembra quasi un pantano quello che si è creato per quanto riguarda la gestione delle autostrade ligure.
1: Certo, certo. È un pantano nella quale o ne usciamo o se no avremo dei danni, non soltanto per l'economia, ma torno a ribadire, anche per la vita delle persone, che difficilmente è risolvibile. Questo bisogna tenerne conto, torno a ribadire, non soltanto i danni economici, ma anche la sicurezza. Oggi andare percorrere l'autostrada Liguri non è una cosa sicura, punto.
0: Assolutamente, concordo. Assolutamente. L'appello quindi, come sempre, quello di l'appello credo che debba essere trasversale, non so se concorda.
1: Certo,
0: però,
1: certamente, deve essere trasversale. Deve essere trasversale, e soprattutto le istituzioni liguri devono farsi carico. Lo so che è una cosa difficile, però bisogna che si facciano carico una buona volta per tutte di chiamare governo, le altre istituzioni, i concessionari, e dire: guardate che in questa situazione il servizio in concessione è discontinuo, e quindi se è discontinuo viene meno chiaramente anche la concessione. Non so se sono chiaro.
0: No, è stato chiarissimo. Credo che a questo punto, arrivati in questa situazione, pensiamo cosa è successo nel 2018, il crollo del Morandi, di conseguenza tutto il resto, io credo che forse si debba proprio arrivare diretti. È vero che ci sono tanti interlocutori, però diretti proprio al governo, perché anche il ministero di competenza, perché qui siamo in una situazione che secondo me non si riesce poi fondamentalmente a gestire, anche tra chi invece lavora in Liguria, chi amministra la Liguria, i vari comuni, perché mi sembra qualcosa di più complicato da poter accedere, quindi credo che su questo ci si debba far sentire, e il rischio è che si arrivi all'esaurimento vero e proprio dei cittadini che abitano in Liguria, quindi dei liguri in generale, poi di tutto il mondo, anche del turismo, perché se vengo a fare un weekend e rimango 6 ore bloccato, magari il weekend dopo non vengo
1: più in Liguria, certo. Ci sono ormai migliaia di persone che non vengono più in Liguria, persone che vendono la casa che avevano in Liguria per andare da altre parti, io le conosco, per forza, perché insomma, se venire al sabato giù in Liguria significa che te ne stai gran parte della giornata in macchina, non ci vieni più.
0: Assolutamente, grazie Giacchetta, buon lavoro, ci risentiamo presto, buon weekend.
1: Grazie, altrettanto.
0: Grazie, grazie a Massimo Giacchetta. Noi andiamo in redazione, così andiamo a chiudere il cerchio, tirare le somme di questa giornata che speriamo vada verso poi la risoluzione positiva di questi chilometri di coda con Lucrezia Marini. A te.
2: Sì, esatto, Giorgia, la situazione sta sempre lentamente migliorando, ma per fortuna i chilometri di coda stanno ancora scendendo, nonostante permangano forti rallentamenti proprio sulla 10, che è il tratto poi più coinvolto dalle code durante tutta questa mattinata, durante questa sabato mattina, che ha dato, diciamo, il via al weekend in una maniera non proprio piacevole per tutte le persone che si sono messe in macchina per raggiungere poi la nostra regione. Ecco, la cosa che va anche notata molte volte è che in realtà la mattinata era iniziata con un altro evento diciamo autostradale importante, che è stato un incidente tra un motociclista e un'automobile. Il motociclista è stato portato al Santa Corona in codice rosso e le condizioni sono ancora, non ci sono informazioni sulle sue condizioni, ma questo incidente in realtà avvenuto proprio nella mattinata aveva provocato una coda di 6 km tra Celle Ligure e Savona. Poi, una volta fatti tutti i rilevamenti del caso e quindi la viabilità è stata riaperta, la coda è defluita in maniera molto rapida, mentre le code che sono rimaste, diciamo, che sono anzi sono andate a creare per via di quei lavori inamovibili, che come abbiamo detto un po' durante tutta la mattinata, in estate non erano presenti perché proprio erano stati cancellati così, o sospesi, proprio per permettere una circolazione più

0: fluida hanno causato ben 17 km di coda da Savona a Finale Ligure, ma in direzione Francia, ma anche tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova. Quindi anche questa cosa fa un po' capire che a volte questi lavori presenti su tutto il tratto autostradale della Liguria vanno proprio a creare delle situazioni di congestionamento autostradale che poi rendono praticamente impossibile la circolazione in determinati tratti della rete autostradale. Questa mattina c'è stato anche un altro incidente sul tratto dell'A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla. Fortunatamente in questo caso l'incidente non è stato un incidente grave, dinamica autonoma, e anche qui saranno andati a formare intorno a mezzogiorno e mezza, circa 4 km di coda, ma i lavori di rilevamento sono stati finiti in tempi molto brevi e quindi la circolazione ha defluito in maniera regolare e ora non vi sono altre segnalazioni sul tratto autostradale. Ti restituisco la linea.
1: Grazie a Lucrezia Marini in redazione, grazie ad Elisa Ricci, lavoro in redazione anche ad Aurora Bottino, perché continueremo a raccontarvi che cosa, come andrà questo pomeriggio sul sito primocanale.it, come sempre quando ci fosse necessità apriremo le nostre finestre anche sul canale 10, altrimenti poi ci vediamo questa sera con l'informazione a partire dalle 18, ci vediamo più tardi, buona giornata.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a voi.
0: Numero verde 800 647 71, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 67 66 291. Professor Bassetti, ripartiamo per quanto mi riguarda dal morbillo. Lo dico con un sorriso amaro perché con lei sono anni che ne parliamo, eppure sono insomma in aumento i casi anche nella nostra regione, si sono registrati nelle ultime settimane. C'è da preoccuparsi veramente anche per la Liguria, per nuovi focolai? Qual è la situazione?
1: Beh, direi che il dato del morbillo ormai non è più una sorpresa. Ogni giorno basta aprire le cronache di tutto il mondo e si vedono come i casi si stanno moltiplicando. Anche la nostra regione ha avuto proprio nelle ultime settimane alcuni casi, sia nella parte del Ponente, Sanremo, Imperia, sia nella parte di Genova. Parliamo di casi di morbillo verificatisi negli adulti, quindi non è più soltanto una malattia dei bambini, ma è una malattia soprattutto dei giovani adulti, diciamo nella fascia tra i 30 e i 45-50 anni, che è quella fascia che non ha fatto la malattia da bambino, perché circolava magari di meno rispetto a quello che avveniva per esempio negli anni 70, e perché si è deciso di non vaccinare questi bambini, le famiglie hanno deciso di non farlo, il vaccino non era in qualche modo né obbligatorio né fortemente raccomandato, e quindi c'è una fascia della popolazione che è fortemente sensibile a questa infezione, che sta circolando pesantemente in tutto il mondo, ma nel nostro paese in particolare. Ora, che cosa succederà in Liguria non lo so, è probabile però che le coperture vaccinali del morbillo, io guardavo per esempio le coperture dei bambini che vanno a scuola, sono ancora troppo basse. La Liguria è la regione del centro-nord con la più bassa copertura vaccinale nei confronti del morbillo, siamo intorno al 91%, ben al di sotto del 95% che è l'immunità di gregge. In queste ore negli Stati Uniti è morto la quarta persona nel giro dell'ultimo mese.

0: Pennsylvania, un ragazzo di 18 anni non vaccinato è morto per le conseguenze del morbillo. Sono già 4 morti in circa un mese in uno solo stato. Il che vuol dire che, siccome noi normalmente diciamo che c'è un morto ogni 1000 casi, è evidente che in Pennsylvania oggi sono stati riportati circa 700-800 casi, vuol dire che ci sono tanti casi che non sono stati diagnosticati o che in qualche modo verranno evidentemente fuori. Quindi, che dire, il morbillo è tutto tranne che una malattia, come qualcuno in maniera, come dire, un po' superficiale dice che si fa in piedi. No, non si fa in piedi, il morbillo si fa sdraiato,
1: Io me
0: nel
1: lo
0: senso
1: ricordo
0: che...
1: bene, avevo 7 anni.
0: Ecco, il morbillo si fa sdraiato, nel senso che ti sdrai in ospedale se lo fai in età adulta, perché dà una quantità importante di complicanze, complicanze neurologiche, encefaliti, polmonari, polmoniti, epatiche, epatiti, linfonodali. Quindi è una malattia che fino al 50% dei casi dà complicanze. Quindi questa leggenda e questa disinformazione che il morbillo è una malattia, state tranquilli, se anche fate il morbillo non succede niente. Beh, certo, quando eravamo bambini, io il morbillo l'ho fatto, come credo tanti altri, purtroppo la verità è che erano moltissimi casi, ma c'erano anche quelli che andavano male, anche negli anni 70 che venivano ricoverati al Gaslini, che morivano di morbillo. Io ricordo le testimonianze dei pediatri del Gaslini, di mio padre, che mi raccontavano che ogni un certo numero di bambini c'era qualcuno che faceva delle complicanze anche gravi, con delle sequele, bambini che rimanevano offesi pesantemente da problemi neurologici, problemi respiratori. Quindi questa è una malattia che noi avevamo quasi debellato, e per l'ignoranza del popolo e anche di qualche mio collega siamo arrivati ad averla nuovamente, perché non si sono vaccinati i bambini. Allora, diciamo una cosa.
1: Professor Massetti, senta, quanto, lo ripetiamo ancora una volta, quanto è contagioso il morbillo? E visto che è appena iniziata la scuola, che cosa succede? Cosa può succedere quando il morbillo entra in una classe?
0: Allora, il morbillo è la malattia infettiva più contagiosa che esista al mondo, perché ha un R con zero, cioè la capacità di riproduzione. Cioè, io ho il morbillo, contagio fino a 20 altri bambini, il che vuol dire che se entra un bambino con il morbillo in una scuola, e in quella scuola, come in questa regione, c'è il 90% dei bambini vaccinati, vuol dire che uno su 10 dei bambini nelle scuole potenzialmente non è vaccinato. Bene, tutti quegli 1 su 10, quindi quel 10%, si contagieranno. E si contagieranno. E magari c'è una percentuale di bambini che ha fatto la vaccinazione e che noi consideriamo coperta, ma che ha magari dei problemi con i propri anticorpi, quindi è immunodeficiente, non funziona, e in quelli il morbillo non solo darà la malattia, ma essendo loro immunodepressi, magari gli darà delle gravi complicazioni, o addirittura li renderà invalidi per tutta la vita o li ucciderà. Quindi questo è quello che succede normalmente con il morbillo. Qui non si tratta di fare allarmismo, qui si tratta di fare semplicemente, di dare semplicemente dei dati. Questi sono i dati, come stanno le cose. Quindi vogliamo continuare ad avere casi di morbillo anche in questa regione e diventare come è stata la Calabria nel 2026 per il nord? Ecco, bene, se lo vogliamo, basta guardare i nostri dati. Noi siamo destinati a essere quello che è stato la Calabria all'inizio di questo 2026.
1: Ovviamente abbiamo adesso fatto riferimento ai bambini per la scuola, ma avete sentito come il professor Bassetti ha parlato di adulti, di giovani adulti che sono stati ricoverati anche nel suo reparto nei mesi scorsi, negli anni scorsi, ma anche in altri ospedali, proprio perché c'è quella fascia, diciamo, intorno ai 35, 30, 40 anni che verosimilmente è quella che non è vaccinata e quindi più a rischio. Professor Bassetti, visto che ho fatto un riferimento alla riapertura delle scuole, ci dobbiamo quindi preparare a questa nuova stagione di virus respiratori prima ancora, diciamo, dell'arrivo poi dell'influenza con i bambini, con i ragazzi che ritornano in classe e quindi ovviamente anche professori, maestri.
0: Allora, certamente sì, nel senso che noi normalmente pensiamo che il problema sia unicamente quello che vediamo a gennaio-febbraio, ma nella realtà la scuola ha una circolazione di virus respiratori, e non solo, che viaggia praticamente da settembre fino a giugno. Cioè, la scuola è in assoluto il luogo dove più facilmente

0: le infezioni corrono da un bambino, da un ragazzo ad un altro, perché è l'ambiente perfetto per un'infezione virale. Si sta in un ambiente chiuso, fermi al banco per tante ore nell'ambito della giornata, e quindi immagini lei, per un microorganismo è molto facile passare da un bambino all'altro o da un ragazzo all'altro. Ci sono non solo infezioni respiratorie in questo periodo, ma tantissime infezioni gastrointestinali. La scuola ha ripreso da 3 giorni, eppure sono già tanti quelli che sono rimasti a casa per gastroenteriti, probabilmente di origini virali. Parliamo soprattutto del norovirus, il virus Norwalk, rotavirus, che è un virus che colpisce tipicamente i bambini. Quindi norovirus e rotavirus, infezioni respiratorie. Ma diciamo una cosa, la scuola in Liguria, purtroppo lo dobbiamo dire forte e chiaro, non è in questo momento sicura dal punto di vista della copertura vaccinale. Purtroppo la Liguria è tra le regioni, di ripeto, la peggior regione del centro-nord, su questo non vi è dubbio, per la copertura nei confronti del morbillo, la copertura della difterite, la copertura nei confronti del tetano. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di vaccini che dovrebbero essere obbligatori, ma che in questa regione purtroppo non lo sono. Quindi io faccio un appello non tanto ai medici, che fanno il loro dovere, quanto facciamo un appello alla scuola. È possibile che, se c'è una legge che è la legge del 2017, denominata legge Lorenzin, ci sia un 10% di bambini che va nelle scuole e non è vaccinato? Chi controlla? Chi è deputato a controllare? Perché questi bambini vanno a scuola nonostante non siano vaccinati e c'è una legge dello Stato che dice che lo dovrebbero? Ecco, questa è una domanda che io rivolgo diretto a chi si occupa della scuola.
1: Abbiamo visto purtroppo anche il caso in Sicilia. Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno professore, a maggio ho avuto il fuoco di Sant'Antonio, sono guarita a metà luglio, ho 68 anni, devo fare la vaccinazione in autunno? Grazie Maria di Busalla.
0: Certo che sì, assolutamente sì, la vaccinazione per l'Herpes-Zoster è una vaccinazione che in un caso come quello della signora è tra l'altro offerta gratuitamente, perché ha già avuto un episodio di Herpes-Zoster e quindi è a rischio di avere una recidiva. Quindi anche se ha 68 anni va dalla ASL e ci sono due vaccini disponibili, uno molto, molto efficace, due dosi, e si riduce in maniera importante e significativa il numero di episodi di ricorrenze. Ricordiamolo, perché siccome il fuoco di Sant'Antonio è davvero fastidioso, soprattutto averne delle ricorrenze, ecco, diciamo forte e chiaro che rientra perfettamente nelle categorie che dovrebbero vaccinarsi. Io dico che tutti quelli che hanno più di 65 anni dovrebbero vaccinarsi.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti. Parliamo adesso di zanzare. Professore, parlavo nella pausa con la regia, dicevo, ma io ultimamente becco zanzare dappertutto. Quest'estate non mi sembrava fossero così tante, ma ultimamente mi sembra ce ne siano sempre di più. E anche i ragazzi in regia mi dicevano, eh sì, è vero. E allora ritorniamo a parlare di questo, perché non è più solo un fastidio, non è qualcosa che solo ci dà fastidio perché ci gonfia oppure poi ci prude, ma sono veicoli di infezioni.
3: E sono purtroppo dei grossi veicoli di infezione, quindi la zanzara è

0: Nella realtà, uno pensa al leone, pensa all'ippopotamo, pensa alla tigre come animali che in qualche modo sono pericolosi per l'uomo, ma assolutamente no. L'animale più pericoloso, se possiamo definirlo come tale, animale per l'uomo, è la zanzara. Il vero killer per l'uomo è la zanzara, quello che ci ammazza di più è la zanzara, che trasmette una serie di infezioni, dalla malaria, che è una delle malattie più diffuse che noi in Italia non abbiamo, a quelle che sono le infezioni che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 10-15 anni, che sono trasmesse, una, la West Nile, la febbre del Nilo, dalla zanzara tradizionale, quindi la Culex, la Pipiens, quella piccola zanzarina che ronza nelle nostre case di notte, e la dengue, che è trasmessa invece dalla zanzara tigre, che è anch'essa purtroppo presente anche nella nostra regione. Quindi diciamo che le malattie trasmesse dalle zanzare sono tantissime. In Italia oggi il rischio forte quando ti morsica una zanzara è quello di sviluppare una di queste infezioni. La Liguria è oggi endemica per entrambe, perché abbiamo visto che la West Nile ormai è presente in ogni parte della nostra regione. Ci sono stati casi appunto anche recentemente segnalati, ma soprattutto abbiamo un focolaio che è quello che riguarda probabilmente il Ponente Ligure, dove abbiamo avuto un caso di dengue autoctona, cioè di un signore che ha avuto la dengue senza aver viaggiato in nessun paese tropicale, quindi vuol dire che la dengue c'è da noi. Guardate quello che sta succedendo in questo momento in Toscana, che è proprio a fianco alla nostra regione, tra l'altro nella Maremma, nella zona più vicina anche alla nostra regione, che hanno un grosso focolaio in questo momento proprio di dengue con decine di casi. Quindi queste sono malattie che ormai sono presenti alle nostre latitudini. Quindi che cosa bisogna fare?
1: Esatto.
0: Non bisogna arrivare a settembre a parlarne. E io con voi l'ho detto,
1: E ne
0: là di
1: parliamo,
0: quello
1: da.
0: che sta facendo quel signore in nell'immagine che state mandando, cioè sta facendo una disinfestazione. Non si deve fare a settembre, si deve fare a maggio. Cioè bisogna farlo quando le zanzare sono piccole, sono delle larve, quando depositano le uova. E oggi hai voglia di intervenire, avete visto, l'ha detto lei, è pieno di zanzare nella redazione di Primo Canale, nelle case dei Ligure, dei Genovesi. Quindi non abbiamo fatto nulla dal punto di vista della prevenzione. Purtroppo qui è inutile puntare il dito al ministero, no, la colpa è dei comuni. Cioè chi è che deve fare la disinfestazione delle zanzare? Il comune. E quindi se non l'hanno fatta, andate a prendere con i sindaci.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. No, grazie, ringrazio, non è che mi chiamo grazie. Volevo dire, professore, sono una persona anziana, ho avuto un morbillo da giovane. Venendo anziana, è più soggetta all'herpes zoster? Bisogna vaccinarsi, grazie.
0: Allora, non confondiamo le due cose. Se
1: Ecco.
0: uno ha avuto il morbillo da bambino è una cosa e ha probabilmente gli anticorpi per difendersi nei confronti del morbillo. Quindi, chi ha avuto il morbillo da bambino, come Margherita, come me, è probabile che gli anticorpi funzionino, a meno che non ci siano state delle malattie immunitarie che hanno in qualche modo attaccato il sistema immunitario. Mentre per quanto riguarda l'herpes zoster è un'altra cosa, cioè sono due virus diversi. Uno è il virus della varicella zoster, si chiama così VZV, che è quello che può dare poi quelle vescicole che vedete nella foto, vedete quelle palline rotondeggianti, e allora bisogna vaccinarsi, ma è un vaccino diverso e non c'entra assolutamente niente. L'unica grande differenza è che mentre il morbillo dagli anticorpi e sparisce, la varicella dagli anticorpi e poi rimane dormiente e si può risvegliare e dare il fuoco di Sant'Antonio.
1: Pronto, buongiorno. No, è caduta la linea. Secondo lei, professor Bassetti, sul discorso, e ritorniamo a parlare di zanzare, così, i comuni, ma anche le persone comuni, pensano, che queste infezioni siano veramente solo, di chi va a fare qualche viaggio ai tropici in qualche paese? Cioè, non è ancora entrato nel meccanismo, nella cultura, seppur se ne parli? Perché mi sembra una cosa così ovvia.
0: Ma io credo che ci sia in questo paese un atteggiamento profondamente sbagliato che è subentrato dopo il Covid.

0: confronti le malattie infettive. Purtroppo ci sono alcuni giornali, ci sono alcuni politici, ci sono alcune televisioni, ci sono alcuni personaggi che in qualche modo sembra che preferiscano negare l'esistenza di queste infezioni, e quindi naturalmente ci sono dei cittadini che li seguono e dicono: ma no, ma ci allarmano un po', poi non è niente, io non me lo prenderò, ma succede solo se vado in qualche viaggio. Ecco, poi succedono che, come mi è successo ieri, che chiama un amico e mi dice: guarda, c'ho mia madre che è ricoverata in ospedale con la West Nile, sta molto male, ha una meningite. Ecco, quindi noi lo diciamo, io personalmente con voi l'ho fatto e lo sto facendo anche sui miei
1: Bravo.
0: canali di divulgazione tantissimo. Poi se la gente non vuole ascoltare, noi siamo qua ovviamente per
1: Certo.
0: curarli tutti. Bisognerebbe essere in grado di prevenire. Prevenire è meglio che curare. Poi se la gente preferisce negare, che neghino. Poi alla fine purtroppo queste infezioni tante volte non perdonano, perché quando colpiscono alcuni soggetti, soprattutto i più fragili, sono infezioni anche mortali.
1: Certo, poi lo è soprattutto per la persona, no? Che non si ammala, lo è anche, se è brutale da dirsi, ma è la verità, per i conti della sanità. Pronto, buongiorno?
2: Buongiorno, sono Maria.
1: Prego.
2: Senta, volevo chiedere fare una domanda al professor Bassetti. Dopo il caso della bimba di Palermo che è morta
1: Sì.
2: perché non è stata vaccinata, io ho mia figlia che ha 40 anni, ha fatto tutte le vaccinazioni, quelle regolari, ma ho il dubbio, devono essere rifatte queste vaccinazioni oppure fatte da piccole, si è coperte per sempre?
0: Allora,
2: Grazie.
0: questa è una bellissima domanda. Il vaccino, allora, le vaccinazioni, quelle tradizionali, diciamo morbillo di cui abbiamo parlato, dovrebbe dare una copertura, come avete detto, per tutta la vita. Ci sono alcune vaccinazioni in particolare, l'antidifterica e l'antitetanica, che dovrebbero avere ogni 10 anni un richiamo. Quindi diciamo che la vaccinazione che uno ha fatto da bambino, sia per l'antitetanica che l'antidifterica, dovrebbe comunque attenuare in ogni caso delle forme per quanto presenti. Se uno volesse avere evidentemente invece una capacità di difesa molto più ampia, dovrebbe farlo almeno nei confronti del tetano e della difterite ogni 10 anni.
1: Pronto, buongiorno.
2: Ok.
1: Pronto?
2: Sì,
1: Direi che
2: buongiorno.
1: dalla signora di prima, mi sembra.
2: Sì, è caduta.
1: Ho sentito la risposta, perfetto, grazie.
3: Allora,
1: Allora, professor Bassetti, in vista anche insomma, della stagione influenzale, le leggo questa domanda che è arrivata da Alberto, dice io ho fibrillazione atriale, portatore di valvola aortica, il vaccino l'ho prenotato lunedì 14, mi hanno dato l'appuntamento il 3 novembre, ma per me non è troppo in là per la copertura di eventuali complicanze dovute all'influenza? Ho 54 anni, grazie.
0: no, direi di no. Direi che la signora ha una valvola cardiaca a 54 anni, quindi non è, rientra, diciamo, nelle categorie più a rischio. Rientra certamente in quelle potenzialmente a rischio, ma non in quelle più a rischio. Quindi direi che il 3 di novembre va bene. Ecco, l'importante è che noi riusciamo a tutte le persone, diciamo, diversamente abili, nel senso che fondamentalmente stiamo parlando dei fragili, a vaccinarli entro la fine di novembre, entro il 21 di novembre. Perché dico questo? Perché in genere quello che succede è che la circolazione del virus influenzale parte, diciamo, dalla metà fine di novembre, ma che ha un picco intorno al mese di gennaio, quindi in modo tale che ci siano le 2 settimane canoniche perché si sviluppino gli anticorpi e che rimangano attivi per i successivi 2 o 3 mesi per poter essere coperti per tutta la stagione. Quindi credo che il 3 vada benissimo. Noi partiremo in Liguria con la campagna vaccinale anti-influenzale, credo a brevissimo. Dobbiamo vederci con l'assessore, con la task force, e credo che ripeteremo le operazioni fatte già nel 2000 2025-2026, che ha portato dei risultati, ricordiamolo, straordinari. Questa regione che su alcune altre vaccinazioni è profondamente carente, diciamolo, morbillo, difterite, per l'influenza è una delle prime regioni italiane. Quindi vuol dire che se si fa la corretta divulgazione, se si fanno le corrette campagne anche informative, i risultati

0: anche in questa regione arrivano e sono risultati davvero straordinari.
1: Lo ricordiamo, la novità, diciamo, dell'anno scorso era stata la possibilità di avere gratuita la vaccinazione per tutti, ovviamente dopo una prima fase dedicata più
0: Da
1: ai
0: 0 a
1: soggetti
0: 100,
1: fragili.
0: diciamo, 0 a
1: Da 0 a
0: 100, 0 a
1: 100.
0: 100 anni.
1: Esatto. Allora, l'ultima velocissima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Sì, salve, buongiorno. Dunque, volevo chiedere al professore due cose. La prima, io non ho fatto la varicella, però ho fatto le vaccinazioni per la varicella. Volevo capire, siccome so che c'è una relazione abbastanza stretta con l'herpes zoster,
1: Certo.
2: se eventualmente per avere la copertura per il fuoco di Sant'Antonio occorre comunque una vaccinazione specifica oppure quella generica della varicella potrebbe coprire questo rischio.
1: Ok, la seconda veloce.
2: La seconda velocissima è se sintomi long COVID potrebbero essere connessi alle vaccinazioni o eventualmente alla stessa malattia e quali eventualmente esami si possono fare per capire come fare
1: Ok.
2: per limitare i sintomi.
1: Grazie.
0: Allora, partiamo dalla seconda, i sintomi long COVID direi che sono legati al COVID, se si chiamano tali, non alla vaccinazione per il COVID. Quindi, anzi, la vaccinazione, diciamolo forte e chiaro, quando è arrivata, ha ridotto in maniera significativa gli episodi di post-COVID, long COVID, neuro-COVID, insomma, quindi direi assolutamente. Questo permette anche di dire che cerchiamo di fare della corretta informazione perché purtroppo viaggiano, soprattutto nella rete, informazioni non corrette sulle vaccinazioni anti-Covid a cui vengono ascritti problemi che non hanno mai dato. Ecco, fondamentalmente se uno dopo 5 anni gli è venuto un problema di una malattia autoimmune o gli è venuto un problema tumorale o gli è venuto un problema cardiologico, certamente non è legato alla vaccinazione. Ecco, questo diciamolo forte e chiaro perché sennò la correlazione è un dato statistico, non è una cosa che uno può dire, ma io penso che sia così. Per quanto riguarda invece la vaccinazione della varicella, un conto è la vaccinazione della varicella, un conto è la vaccinazione dello zoster. Quindi la vaccinazione della varicella ti protegge la varicella, la vaccinazione dello zoster protegge chi ha già avuto la varicella e può avere poi successivamente il fuoco di Sant'Antonio.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Benvenute, benvenuti alle persone che sono qui alla Terrazza Colombo, in un luogo meraviglioso. Chi ci segue a distanza non può vedere tutto, ma qui intorno siamo in mezzo al mare, di fatto. Vediamo il mare di Genova da tutte le parti. Oggi parliamo di mare, ma di mare come motore della crescita, come possibilità per questo paese di essere quello che è, una delle economie principali del mondo. Mare che vale 220 miliardi, vale l'11% del PIL, mare che significa grandi gruppi e capacità artigiana, significa altissima tecnologia e capacità di risolvere problemi apparentemente minimi che servono però perché il Made in Italy conservi la posizione che ha, che non è una rendita di posizione, ma va guadagnata momento per momento. Io sono Nicola Saldutti e con me c'è Giovanni Stringa, che peraltro è nato a Genova, quindi lui gioca in casa.
1: Buongiorno.
0: E allora ti chiedo una cosa, poi abbiamo tantissimi ospiti, e anzi grazie a tutti di essere, a tutte di essere con noi.

0: C'è un aspetto che ti colpisce sul tema del mare, quello della ciliera?
1: Sì, quello che mi colpisce di più, quello che mi ha colpito in questi giorni in cui mi sono preparato per questo convegno, è il fatto che l'economia del mare non abbia un riflesso positivo solo sulle grandi imprese, i grandi alberghi, le grandi navi, le grandi infrastrutture, ma anche sul piccolo, sulle piccole realtà dell'Italia che sono un po' anche la spina dorsale.

0: di piccole imprese artigiane che beneficiano del turismo, e il turismo qui è soprattutto mare, più della Lombardia e del Piemonte che sono realtà industriali, ma anche più della Valle d'Aosta che, pur essendo piccola, è un colosso turistico. Il turismo di mare ha un effetto sull'artigianato locale più forte di quello che il turismo di montagna ha invece, per esempio, in Val d'Aosta. Questo mi ha colpito e mi riempie di fiducia anche per questa regione.
1: Racconteremo di questo e di tante altre cose. Ti cedo il palco.
0: Grazie. Ecco, buonasera a tutti, chiamo qui con noi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Qui. No, sono più comode di quello che sembrano. Ecco Presidente, buonasera, ci siamo già visti diverse volte a parlare di regione, già quando lei era sindaco di città e ora di regione, parliamo appunto di regione e in questo caso di economia del mare. Economia del mare dal suo punto di vista significa soprattutto infrastrutture. Che cosa fa la regione, cosa sta facendo, cosa vorrà fare poi nei prossimi anni per le infrastrutture? Appunto, tra l'altro, una regione che è un po' sfortunata, fortunata per il mare, ma sfortunata per i pochi spazi che si ritrova ad avere per far scorrere l'economia.
2: Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Volevo fare, prima di rispondere, che ovviamente rispondo, una piccola precisazione. È vero, parliamo del 15-16-17% del PIL italiano fatto dall'economia del mare, cosa verissima, è però riduttivo, nel senso che vorrei fare una sfida, proviamo a chiudere i porti di tutta Italia e nel giro di 15 giorni tutta l'economia d'Italia si ferma. Facciamo 15-16% del PIL, benissimo, ma poi alla fine l'importanza della portualità, della blue economy è così strategica che senza di quella tutto il resto crolla. E voglio dire, molti l'hanno già sperimentato purtroppo in tutte queste aree di crisi, cosa vuol dire bloccare i porti o bloccare i trasporti. Ecco, vorrei che questo fosse conosciuto però, perché forse una delle sfide più grosse che ha la blue economy non è tanto lo sviluppo, perché quello sono tutti capaci a fare, cioè quelli della blue economy sono bravi, sono capaci a fare lo sviluppo, più che altro quello di far conoscere l'importanza della blue economy, che per tanti anni, soprattutto in Italia, è stata veramente sottovalutata, e oggi per fortuna abbiamo al governo delle persone che sono anche, uno ce l'abbiamo qui, che è Edoardo Rixi, che ci aiuta a far sì che la blue economy abbia veramente un lancio, non solo come investimenti ma anche come importanza nei momenti legislativi. Ecco, non dobbiamo mai sottovalutare l'importanza della logistica della blue economy, senza la quale ogni fabbrica si ferma. Detto questo, veniamo all'infrastruttura, che è una componente fondamentale di tutto il sistema. Senza infrastruttura non c'è blue economy, non c'è industria, non c'è nulla. Quindi già gli antichi romani costruivano le strade in un certo modo, perché sapevano che senza strade non ci sarebbe stato l'impero. E così, se andiamo avanti, io vorrei citare solo la riforma New Deal di Roosevelt negli Stati Uniti, quando ha cominciato a costruire il sistema di autostrade a scacchiera, che voi conoscete negli Stati Uniti, con i pari e i dispari, anche lì, con idee mica banali. In morale della favola, cosa hanno fatto? Hanno investito un sacco di soldi, di dollari, per fare infrastruttura, consapevoli che a un dollaro di investimento pubblico sarebbero arrivati poi 2 o 3 dollari di investimento privato, l'economia avrebbe circolato nel modo giusto. Ecco, questo è quello che stiamo facendo oggi. Noi stiamo facendo in Liguria tutta una serie di investimenti infrastrutturali che ci porteranno ad avere, io ne sono assolutamente convinto, poi l'ingresso del settore privato e quindi un volano positivo nei confronti di tutto il sistema. Citiamo soltanto le cose principali, dal terzo valico, che tutti ormai conoscono e sanno che sarà un sistema per arrivare a Milano in meno di un'ora, ma anche per portare le merci nei posti al di là dell'Appennino, dove poi vengono smistate e gestite, dalla nuova diga, la nuova diga che porterà che consentirà l'ingresso in tutto il porto di Genova delle navi da 20.000 TEUs, TEUs sono i contenitori, da 20.000 contenitori e anche di più. Questa sarà una cosa fondamentale per lo sviluppo della portualità nella nostra regione, ma non c'è solo quello, c'è Vado, a Vado

0: Ad Savona noi stiamo facendo molto, c'è il mondo delle crociere, c'è la Spezia che sta facendo molto non soltanto dal punto di vista della, diciamo, delle crocieristica e delle merci, essendo ben collegata col treno verso diciamo, l'Emilia, la pianura padana, ma a Spezia c'è tutta la parte militare, e nella parte militare che ovviamente costruisce navi, costruisce tecnologia, ci sono tante cose legate alla operazione militare, ma vorrei sottolineare la recente investimento sul polo nazionale della subacquea. Alla Spezia esiste il polo nazionale della subacquea, dove noi Regione Liguria abbiamo appena investito 10 milioni proprio per aiutare le aziende liguri che si occupano di subacquea a svilupparsi. Parliamo di PMI, parliamo di start-ups, parliamo di queste aziende che hanno bisogno di trovare uno sbocco sul mercato. E quando parlo di subacquea non parlo soltanto di delle maschere, delle pinne, di queste cose qui, parlo dei droni subacquei, parlo di tutti i mezzi che vanno sott'acqua, parlo dello sviluppo dei cavi sottomarini, lo sviluppo delle comunicazioni attraverso il mare, lo sviluppo del fondo sottomarino per capire le materie prime, quelle che possono esserci utili per noi. Diciamo che noi ne conosciamo circa il 20% del fondo subacqueo. Pensate che terreno enorme c'è, di scoperta, per poter arrivare ad avere degli effetti positivi sulla nostra civiltà. Ecco, quindi questa è una prospettiva enorme. Potrei paragonarla alla rivoluzione industriale, quello che stiamo facendo oggi nella subacquea, proprio perché sappiamo che c'è tanto da scoprire, ma non siamo a conoscenza di quello che scopriremo. Quindi questo è fondamentale. E quindi questa infrastruttura veramente deve riuscire a dare la possibilità alla Liguria, a Genova, a Savona, a Spezia, ai porti, ma diciamo a tutta la Liguria, perché anche il turismo fa parte della blue economy, e al turismo vuol dire che tutti vogliono andare nelle città, anche quelle più piccole. Stamattina ero in Andorra a inaugurare una scuola assieme al ministro Valditara. Andorra ha circa 6.000 cittadini durante l'anno e diciamo 65.000 da 6.000 a 65.000 nel periodo estivo. Ecco, pensate che sfida c'è per l'amministrazione pubblica soltanto per quello che riguarda i rifiuti, i trasporti, i servizi e così via, passare da 6.000 a 65.000. Quindi il turismo per noi è importantissimo, e tutte le comunicazioni attraverso autostrade, strade, ferrovie, eccetera, su tutta la Liguria diventano estremamente importanti, e di questo ne abbiamo assolutamente bisogno. Potrei andare avanti a descrivere tutti i dettagli della diga e di tutti gli altri progetti, ma non so, forse mi fermo qui.
1: Sì, io prima ci siamo parlati un attimo appunto a proposito di autostrade, che sono comunque una delle ossature infrastrutturali della regione. Ci sono comunque dei problemi ancora quasi inevitabili per quanto riguarda il fatto dell'imbuto, del collo di bottiglia, però comunque migliorabili. Come lavora la regione, magari con la società Autostrade, o comunque per cercare di migliorare la questione?
0: Noi lavoriamo assieme alla società Autostrade su base mensile, programmando i cantieri e programmando le chiusure. Le chiusure sono necessarie per fare i lavori di manutenzione, che devono essere fatti. Non possiamo pensare di non fare più manutenzione. Siamo già stati abbastanza scottati, purtroppo, da questa storia. Per cui la manutenzione va fatta. Il nostro problema è che quando hanno progettato l'autostrada negli anni 60 e 70 non hanno fatto le ridondanze. Questa è una cosa fondamentale. Per andare da A a B bisogna fare in modo che non ci sia un percorso solo. Devono esserci almeno due percorsi, in maniera tale da consentire la manutenzione su un percorso e sull'altro poter continuare a circolare. Questo è un concetto che negli Stati Uniti è assolutamente diffuso. Anche in Germania hanno cominciato a metterlo, anche se forse non hanno fatto ancora tutto il territorio con la ridondanza, ma è assolutamente indispensabile dal nostro punto di vista. Quindi ci sono ulteriori progetti che stiamo portando avanti. C'è l'Aurelia Bis, c'è la nuova Predosa Albenga, c'è il raddoppio della ferrovia, ci sono tante cose che stiamo portando avanti proprio perché si possa avere il concetto di ridondanza. Tenete presente che stamattina sono andato ad Andorra in meno di un'ora. Forse c'è stato qualche eccesso di velocità, può darsi, forse è meglio non dirlo, però che vuol dire che tutta l'autostrada era libera, ecco, questo è quello che volevo dirvi. E quest'estate diciamo abbiamo avuto molte meno conseguenze, perché molti cantieri sono stati programmati apposta per non andare a interferire durante i weekend e durante le giornate festive dove c'è il flusso dei turisti. Certo che quando ci sono gli incidenti questo è un problema grosso, e qui è un messaggio che voglio mandare a tutti.

0: a tutti quelli che guidano, dai turisti ai camionisti, perché dobbiamo assolutamente limitare gli incidenti, non soltanto per le conseguenze a noi stessi, ma pensate cosa vuol dire un incidente e le conseguenze che ci sono per tutti quelli che devono viaggiare, ore di coda che sono dovute non all'autostrada, non ai lavori di manutenzione, ma a quelli che fanno gli incidenti. Ecco, bisogna sempre pensarci bene a queste cose e avere questi messaggi diffusi, secondo me si fa sempre qualcosa di buono. Detto questo, è ovvio che i lavori vanno avanti, prevediamo che all'inizio del 27 la 26, cioè la Voltri di Santhià, non abbia più lavori di manutenzione, se non altro quelli programmati, e lo stesso vale per il percorso A12, e quindi dovremo riuscire a liberare queste due. C'è ancora la A7 che invece avrà bisogno di un ulteriore anno di manutenzione, e poi la Savona 20 miglia, che è quella forse più critica, dove ci sono due punti che continueranno ad avere lavori di manutenzione per almeno altri 2 anni. Dopodiché avremo un sistema che funziona, ma avremo già iniziato i lavori per la ridondanza.
1: Perfetto. Economia del mare, la Liguria naturalmente, ma la Liguria non è solo costa, la Liguria ha anche dei tesori nell'entroterra che però non rimangono insensibili a quello che succede sul mare, perché spesso appunto l'economia del mare ha un vantaggio anche nei territori nascosti o meno toccati almeno in passato dalla crescita che si registrava invece sulla costa. Cosa sta succedendo adesso da questo punto di vista in Liguria e come la regione si sta dando da fare?
0: Beh, intanto diciamo che quest'anno che ha avuto un grosso aumento del turismo in tutta la Liguria, molto turismo si è spostato nell'entroterra, e questa è già una cosa positiva, cioè l'entroterra ha avuto un revamping superiore nettamente a quello degli anni prima. Per quanto riguarda la parte turistica, sono borghi bellissimi quelli che abbiamo noi, che sono molto apprezzati, tanto è vero che nel Ponente ad esempio abbiamo borghi dove la gente viene a vivere dall'estero, dalla Danimarca, dall'Olanda, dal Belgio, perché lì si vive bene, c'è alta qualità di vita, c'è la fibra ottica, per cui si può assolutamente anche lavorare da lì. Quindi questo è un dato positivo. C'è poi un altro dato importante: nella Blue Economy ci sono molte aziende, diciamo piccole e medie aziende, ma anche medie aziende, anzi anche più grosse di medie aziende, che non sono sulla costa ma sono nell'entroterra. Chi si immaginerebbe che a Casella ci fosse il sistema più conosciuto al mondo per il telecomando dei motori fuori bordo? Ecco, è a Casella, lo fanno a Casella con un'azienda ligure. Ecco, per dire, la Blue Economy è sparsa su tutto il territorio ligure, e questo è molto positivo, per non parlare poi di quelli che saranno, anche io ho citato un esempio, ma ce ne sono tanti altri. E quindi la Blue Economy non è solo limitata alla costa, ma assolutamente entra anche nel territorio di entroterra e crea posti di lavoro che sono in crescita, e questo per noi è un grandissimo vantaggio. Poi ci sono anche molte attività artigianali che vanno a finire nella Blue Economy, cioè che servono la Blue Economy, e anche queste non sono necessariamente sulla costa ma sono nell'entroterra. Quindi tutta l'economia ligure ha il suo riflesso anche nell'entroterra, non dobbiamo mai dimenticarlo. Certamente ci sono alcuni borghi che hanno problemi di strade, perché voglio dire, quando c'è da fare un'ora e mezza di strada per arrivare sul mare è un discorso importante, però diciamo sono limitati ad alcune valli. Nelle altre valli stanno lavorando bene anche con le strade, abbiamo il tunnel della Fontana Buona che ci consentirà di avere un grosso risparmio di tempo per tutte le aziende che sono nella Fontana Buona, e così stiamo facendo anche nel Ponente. Quindi l'infrastruttura è fondamentale per consentire a queste aree di avere lo sbocco sull'economia del mare e sullo sbocco delle altre economie che sono nelle grandi città.
1: E a proposito di entroterra, l'entroterra genovese per eccellenza, tra virgolette, cioè Milano. Come
0: Questa siamo... è una bella definizione, mi piace parecchio, direi che bisognerebbe riprenderla.
1: Come siamo messi come collegamenti? Quando partirà il primo treno? A un'ora?
0: Oggi il Vice Ministro l'ha detto chiaro e tondo, fine 27, al massimo inizio 28. Io vado per il fine 27.
1: Quindi il primo
0: saliremo sul treno. Se viene anche lei,
1: sì, volentieri.
0: Sì. D'accordo.
1: Aspetto l'invito e spero appunto che sia il prima possibile.
0: Assolutamente sì. Ma già ora noi potremmo andare, guardate che già ora si potrebbe andare a 1:10, 1:12.
1: Forse c'era stato anche qualche tentativo.
0: Certo, perché bisognerebbe eliminare le fermate intermedie. però ci sono i nostri colleghi della Lombardia che vogliono Pavia e Voghera assolutamente e così via, e quindi voglio dire, se mettiamo le fermate intermedie, che

0: Spero che il treno è rallentato, ma il treno ce la può fare, in 1 ora e 10 può arrivare a Milano.
1: Perfetto, e anche per le merci ci sarà?
0: Beh, ovviamente, per le merci più che altro, più che le velocità, contano le tracce, quindi le tracce danno la possibilità alle merci di poter viaggiare continuamente ed avere tanti treni merci, perché fatti i conti, se noi raddoppiamo i volumi dal porto di Genova, bisogna che poi riusciamo a portarli verso l'interno. E allora c'è bisogno di più tracce. Il terzo valico serve proprio per questo, per avere più tracce disponibili o perlomeno per lasciare i passeggeri da una parte e sugli altri valichi le merci. Se si chiama terzo valico vuol dire che ce ne sono altri due, giusto? Altrimenti si chiamerebbe primo valico o secondo valico, non lo so, però vuol dire che ne abbiamo altri, in effetti è vero, ne abbiamo altri due. Ne abbiamo uno addirittura di prima del Novecento, però voglio dire, va bene così e questi li possiamo utilizzare senza problemi, no, perché alcuni sono molto pendenti, quindi se facciamo i treni lunghi certamente non potranno passare di lì, però con tre diverse linee ferroviarie di qui alla pianura c'è possibilità di gestirle in maniera ottimale.
1: Grazie mille Presidente.
0: Grazie a voi.
1: Del suo spunto e del suo intervento.

0: Bene, adesso chiamo a parlare con noi Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, e Alessandro Terrile, vice sindaco del comune di Genova. E volevo chiedere a entrambi che cosa l'uno può fare per l'altro, cioè cosa la città può fare per aiutare il porto a lavorare meglio e cosa il porto può fare per aiutare l'economia genovese a crescere di più. Vice sindaco.
1: Intanto grazie per l'invito. Ma qualcuno diceva che a Genova ci sono due sindaci, il sindaco della città e poi il presidente dell'autorità portuale. Allora, la prima cosa che devono fare il porto e la città è provare ad avere una visione condivisa. Ovviamente ciascuno per le proprie competenze, credo sia molto importante, diciamo, non confondere le competenze, però avere una visione condivisa soprattutto sulle scelte a medio termine, e quindi la redazione del nuovo piano regolatore è certamente un grande banco di prova, e devo dire che condividiamo molto il metodo che sta mettendo in atto l'autorità portuale, il presidente Paroli, il segretario Vespasiani, cioè iniziare la vera e propria redazione poi di un atto che anche dal punto di vista amministrativo è molto complesso, con una serie di consultazioni, e questo serve a cercare questa ampia condivisione che credo che sia fondamentale per riuscire a raggiungere l'obiettivo.
0: Presidente.
2: Il porto fa già moltissimo per la città, perché dà lavoro a circa 120.000 lavoratori, dipendenti, che tutti i giorni entrano nei nostri varchi portuali, lavorano nel nostro sistema portuale, producono ricchezza per il paese. Quindi il porto è un elemento di grandissimo pregio per il territorio. Il nostro sistema portuale, lo dico sempre, non è soltanto il porto di Genova e di Savona, è il porto d'Italia. Noi movimentiamo l'1,5% del prodotto interno lordo nazionale, movimentiamo 6 miliardi e 400 milioni di gettito IVA soltanto per le merci che scalano sulle nostre banchine. Quindi il nostro sistema contribuisce alla ricchezza del territorio, della regione, della città, dei comuni che accolgono il nostro sistema portuale, ma contribuisce moltissimo alla ricchezza del paese. Che cosa può fare il porto per la città? Ascoltarne le necessità, ascoltarne i bisogni. Io sono solito dire che il porto deve crescere, ma non può farlo in danno della città. Deve essere una crescita armonica. Il porto è un settore industriale di grandissima rilevanza, come dicevo, ma non può sacrificare la qualità della vita dei cittadini. Siamo molto impegnati da questo punto di vista. Ringrazio il vice sindaco per la condivisione sul metodo che abbiamo voluto avviare. Siamo la prima autorità di sistema che ha fatto qualcosa di simile in Italia. Stiamo lavorando sul piano regolatore portuale, un piano ambizioso, ma che vogliamo fare spiegando alla città le ricadute positive, perché ci attendiamo conforto dalla città su alcune scelte che andremo ad effettuare, ma non ci può essere conforto se non c'è consapevolezza. Per dare ai cittadini la consapevolezza di ciò che stiamo facendo occorre che i cittadini siano coinvolti, ed è il percorso che abbiamo voluto avviare spiegando la nostra idea di piano regolatore.

0: regolatore i benefici, gli sforzi fatti perché il porto impatti sempre meno sulla qualità di vita dei cittadini, ma questi possano apprezzare il vantaggio che un porto ricco come Genova può loro conferire.
1: Vice Sindaco, una delle infrastrutture più importanti della città sul mare è il waterfront. Cos'è esattamente e quali sono i tempi? Quando sarà pronto? Come sarà pronto? E qualche dettaglio.
2: Ma allora, intanto io credo che un grande risultato della nostra città sia stato, diciamo, in qualche modo fare pace tra la rigenerazione urbana di un territorio che ha cambiato destinazione come waterfront e l'area delle riparazioni navali, che invece è un volano dello sviluppo industriale della nostra città. Non è sempre stato così, ci sono stati momenti di tensione, di scontro, e oggi invece possiamo dire che grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni e anche grazie alla collaborazione dell'associazione di categoria Confindustria, i principali attori industriali di quel settore, si è raggiunto un punto di equilibrio che siamo certi sarà confermato, anche sarà ancora più avanzato nel nuovo piano regolatore. E questo è importante perché la giusta spinta della città a riappropriarsi di spazi non deve andare a discapito dello sviluppo economico, quindi ci deve essere un punto di equilibrio, e anche chi governa la città deve essere sempre attento a questo punto di equilibrio. Il waterfront, tra poche settimane avremo l'inaugurazione della prima parte del parco di Piazzale Kennedy, quindi diciamo per l'inaugurazione del salone nautico sarà già accessibile. E poi abbiamo le ultimi due edifici sostanzialmente che devono essere realizzati. Uno è la fabbrica dell'Ideo, centro del mare, disegnato da Renzo Piano, per cui non voglio anticipare nulla, ma nelle prossime settimane ci sarà un annuncio sull'avvio dei lavori, ma appunto è questione proprio di poco tempo. E poi l'ultimo edificio è l'albergo, insomma l'edificio che ha funzioni residenziali, che è nella parte più di ponente, dove prima c'era l'edificio del Nira. Ecco, questi due edifici completeranno in modo definitivo l'area del waterfront. I lavori appunto siamo convinti che potranno partire già entro la fine l'anno, all'inizio del 2027, ci saranno 2 anni di lavori, quindi siamo vicini alla meta.
1: E quindi ci sarà un continuo?
2: Ci sarà il completamento del quartiere del waterfront con tutte le funzioni, e compreso il parco, diciamo, che erano state ideate da Renzo Piano, e poi per il collegamento invece pedonale o ciclopedonale con il porto antico, che tutti auspichiamo, bisogna prima risolvere in modo definitivo il tema dell'interferenza dell'uscita mediana del tunnel subportuale, ma anche su questo dal commissario Bucci abbiamo notizie che insomma si sta avanzando, e a quel punto sarà chiaro il destino di quella parte di sopraelevata che sta tra il porto antico e il waterfront, con la possibilità anche di riutilizzare una parte per fare un collegamento sopraelevato pedonale o ciclopedonale. Anche questo ha un senso, perché avrebbe 2 risultati. Uno, che si utilizza un camminamento rialzato che consente anche di avere una vista sul porto, sull'orizzonte, molto più facile, molto più bello che non quello di camminare nell'area delle riparazioni navali, ma soprattutto si consente all'area industriale di mantenere la funzione industriale, che credo che sia una necessità, visto anche i volumi di valore aggiunto che stanno generando sia nella parte dell'industria navale meccanica che in quella del refitting della nautica.
1: Perfetto. Presidente, per quanto riguarda appunto il porto, una delle sfide che da decenni affronta Genova è quella di riconquistare parte dei traffici che vanno verso Nord Europa, magari arrivano dall'America e vanno a Rotterdam o ad Amburgo invece che arrivare qui. Ora poi, tra l'altro, la situazione geopolitica sul versante invece più orientale è sempre più complicata. Come sta affrontando questa situazione il porto, sia per riconquistare i traffici che vanno, dico io, per esempio a Rotterdam, sia per affrontare le crisi medio orientali su tutti i possibili canali di comunicazione che piano piano stanno saltando?
0: La domanda al vice sindaco era più facile rispetto alla mia. Ma infatti, prima di rispondere alla mia, mi consento una battuta ad Alessandro. O hai spiato il mio piano regolatore portuale, ma è dubito perché ancora non te lo abbiamo mostrato in questi dettagli, oppure mi fa molto piacere perché ciò che hai detto sulla parte del waterfront va esattamente a sposarsi con la qualificazione di un collegamento

Waterfront Porto Artico, che noi abbiamo voluto, che abbiamo studiato, facendo salva tutta la parte delle riparazioni navali, che ovviamente è un valore aggiunto al quale non possiamo assolutamente rinunciare. Quindi quando avremo occasione di confrontarci sul punto, do per già acquisito il parere favorevole dell'amministrazione comunale. Battute a parte. Vede, lo diceva prima lei e lo confermava il presidente Bucci, il retroporto ligure è la Lombardia, e se pensiamo che l'80% delle merci prodotte in Lombardia e con destinazione un mercato extraeuropeo passano dalle nostre banchine, ho detto l'80%, lei si può rendere conto di quanto sia collegato l'elemento produttivo virtuoso dell'entroterra lombardo, piemontese e in parte anche emiliano, con le banchine dei porti di Genova e di Savona. Questo collegamento è oggi, è un collegamento importantissimo che noi contiamo di ulteriormente sviluppare nel momento in cui il terzo valico sarà pienamente operativo. Questo ci consentirà di accorciare i tempi di trasferimento delle merci, ma soprattutto ci consentirà di renderli più sicuri, più compatibili dal punto di vista ambientale e soprattutto più economici. Questo sarà un cambio epocale per il nostro sistema portuale, sia per quanto riguarda l'export, sia per quanto riguarda l'import. Accennava giustamente lei, oggi il paradosso è che molti prodotti base destinati alla manifattura, all'industria lombarda, piemontese, emiliana, veneta, non sbarcano dai porti, nei porti nazionali. Preferiscono un collegamento diretto Sud America, Nord America con i grandi porti del Nord Europa, Anversa, Rotterdam. Paradossalmente questo è un qualcosa di inspiegabile. Com'è possibile che si preferisca sbarcare merci destinate a poche centinaia di chilometri di distanza dai nostri porti piuttosto che farle sbarcare appunto qui da noi, preferendo un mercato nord europeo che è distante migliaia di chilometri? È molto semplice. I tempi di sdoganamento erano fino a qualche tempo fa più rapidi, la rapidità nella logistica corrisponde al risparmio e soprattutto il collegamento terrestre garantiva tempi certi a destino. Le connessioni rapide infrastrutturali sulle quali lo Stato italiano ha investito tantissimo, centinaia di miliardi di euro per la realizzazione del terzo valico delle connessioni stradali, ci consentiranno nel brevissimo periodo, nel giro di 2 anni, di poter competere con quel mercato, sottraendo quindi traffici ai porti nord europei e acquisendo come porti tirrenici e liguri una connessione diretta, rapida, economica con il settore industriale del nostro paese. Ma non solo. Nella nostra ambizione l'utilizzo del terzo valico, unito alle grandi opere infrastrutturali in corso su Genova per 3,6 miliardi, la grande diga è soltanto quella più iconica, più famosa, più discussa, ma ve ne sono molte altre dal punto di vista ferroviario, così come stradale, così come telematico, informatico e addirittura in grande connessione con l'Agenzia delle Dogane, elemento spesso sottovalutato ma a torto. Un grande porto non può funzionare se all'interno dello stesso non vi è un'Agenzia delle Dogane efficiente, rapida, ma al contempo scrupolosa, che preservi la qualità delle merci che integriamo. Ecco, questa connessione ferroviaria che andremo a avere fra pochissimi anni, fra 2 anni, ci consentirà anche di metterci in competizione con l'arrivo delle merci oggi destinate non al territorio nazionale, ma al territorio europeo, in particolar modo alla Francia, alla Svizzera, all'Austria, alla Germania, perlomeno per la parte sud. Quote di mercato che oggi noi non siamo nelle condizioni di sfidare e di acquistare, proprio perché la competizione dei porti nord europei ci taglia fuori dalla catena logistica di efficienza, semplicità ed economicità. Le grandi opere infrastrutturali a cui accennavo cambieranno completamente lo scenario, dobbiamo farci trovare pronti, perché sarebbe un paradosso avere il terzo valico ma non avere ancora completato le opere portuali, che invece sono in stretta simbiosi. Dopodiché un cambio di mentalità. L'Italia è un paese nell'ambito del quale la merce viaggia sostanzialmente su gomma per la stragrande maggioranza dei casi. Ecco, è molto comodo far viaggiare la merce su gomma perché il camion si sposta, va sotto gru quando serve e quindi è molto più economico da questo punto di vista quasi sempre sfruttare il camion rispetto alla ferrovia. Occorre un cambio di passo. Noi come autorità portuale stimoleremo tantissimo la intermodalità ferroviaria, incentivando i terminal portuali, incentivando gli armatori, gli spedizionieri a usare la ferrovia anziché il camion, perché diversamente avremo costruito opere titaniche, colossali, importantissime, destinate

0: poi ad essere sottosfruttate, e questo non possiamo permettercelo. Il Terzo Valico è un'opera strategica, può cambiare l'economia del nostro paese, ma va sfruttata al 100% della propria capacità, e anche il nostro sistema portuale farà il proprio gioco incentivando i terminalisti, che sono i nostri primi interlocutori, così come i grandi armatori, ad utilizzare la modalità ferroviaria in maniera molto più importante di quanto non facciano fino ad oggi.
1: Perfetto. Tempo stringe, una piccola domanda velocissima a tutte e due. Come vedete la città e il porto fra 2-3 anni?
2: I collegamenti, cioè la conclusione dei collegamenti infrastrutturali sono una grandissima opportunità per Genova, e che possono cambiare anche non dico il volto di Genova, ma anche la percezione che ha il paese intero e una buona parte d'Europa della nostra città. È un'occasione che va colta, e la riusciremo a cogliere solo mettendo insieme pubblico e privato per mettere a terra gli investimenti e per fare un'azione anche di marketing territoriale che insomma diventa essenziale.
0: Io sposo tutto ciò che dice il vice sindaco, aggiungo che i primi risultati insieme li abbiamo già ottenuti grazie a un continuo dialogo. Genova per la prima volta in 20 anni ha avuto un'estate senza le congestioni di traffico derivanti dall'afflusso e dal deflusso dei traghettisti, che in grandissimo numero si riversano sulle nostre banchine. Abbiamo lavorato insieme al concessionario, stazione marittima, alla polizia locale, alla regione, abbiamo costituito un gruppo di interscambio continuo con polizia di frontiera, capitanerie e dogane, e per la prima volta in 20 anni Genova ha passato un'estate priva di congestioni, priva di intoppi di traffico, priva di malessere per i cittadini. È la dimostrazione che il porto e la città possono convivere in armonia se si parlano più spesso, se coordinano le loro azioni e se costruiscono opere integrate le une rispetto alle necessità dell'altro. Fra 2 anni vedo una città molto più ordinata, molto più competitiva nel settore internazionale e con una vocazione all'economia del mare, che è veramente la caratterizzazione del nostro territorio, su quello dobbiamo puntare tantissimo.
1: Benissimo, grazie a entrambi. Grazie. Per il vostro grazie. Tempo e per i vostri spunti.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro, e tanti altri ancora.
3: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
5: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
1: Ora guardiamo insieme l'intervista di Nicola Saldutti a Mario Zanetti, presidente di Confitarma e special advisor per l'economia del mare.
6: Do il benvenuto a Mario Zanetti, special advisor di Confindustria per l'economia del mare e presidente di Confitarma. Benvenuto.
7: Grazie, buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti e grazie dell'opportunità.
6: Allora, questa economia del mare, ci sono molti studi che ne dimostrano la centralità, però poche volte si ragiona sull'economia del mare come un pilastro della politica industriale italiana, non solo per chi le navi le costruisce, ma chi attraverso le navi costruisce possibilità di trascorrere delle ore meravigliose, chi costruisce le navi perché su quelle navi, e ce ne siamo accorti in questi giorni maledetti, in questi mesi maledetti di guerra, ha la possibilità di far andare avanti la vita quotidiana delle persone. Ecco, ci dica un po' che cos'è questa economia del mare.
7: Allora, le considerazioni con cui lei sta aprendo e aperto sono assolutamente, diciamo, il nodo centrale. L'economia del mare è un comparto verticale importantissimo, ma che ha in realtà una trasversalità nella nostra economia che è stata per decenni sottovalutata come impatto e sottovalutata, se vogliamo, anche

0: narrativa, come raccontare l'Italia come un paese di mare e non soltanto un paese che si affaccia sul mare. Se vogliamo partire da due numeri che credo rappresentino molto bene la situazione, parliamo del valore complessivo che l'economia del mare genera. Parliamo di quasi 225 miliardi, parliamo di oltre 1.100.000 di occupati diretti e oltre 250.000 imprese che vi lavorano. La parte interessante è che dei 225 miliardi di valore complessivo attivato, un terzo riguarda quello diretto, ma due terzi in realtà è il valore attivato sul resto dell'economia. Quindi parliamo di un comparto che ha numeri molto importanti di per sé, moltiplicatori di valore molto importanti, ma ha un effetto sul resto dell'economia che è il doppio rispetto a quello che ha sul settore stesso diretto.
1: Ecco, diciamo, torno sulla guerra perché ce ne siamo accorti, abbiamo tutti scoperto quanto fosse importante lo Stretto di Hormuz, negli anni trascorsi abbiamo scoperto che cosa, quanto era importante il canale di Suez. €225 miliardi, è una cifra enorme che rappresenta possibilità di lavoro. Possibilità di investimenti, capacità tecnologica, innovazione. E ricordiamo che in Italia ci sono cantieri navali che sono vere e proprie eccellenze mondiali. Ecco, c'è un altro passaggio che l'economia del mare sta attraversando, che è la transizione energetica. E su questo forse i costruttori e gli armatori sono più avanti del paese?
0: È un'affermazione forte, ma credo che sia assolutamente rappresentativa della realtà. Anche qui, due numeri per inquadrare il tema. Al mondo il 90% delle merci viaggiano via mare. Al mare, quindi al trasporto marittimo, sono imputabili poco più del 2% delle emissioni inquinanti. Quindi, di per sé, il mondo del mare è un metodo di trasporto di persone e merci decisamente fra i più ecocompatibili. Poi questo è dovuto alla struttura stessa del trasporto, ma è dovuto anche agli investimenti che comunque il settore ha sempre fatto e sta continuando a fare. Se guardo all'Italia, quindi all'armamento italiano, ad oggi abbiamo 60 navi in ordine, ad esempio, e delle 60 navi in ordine l'80% è già costruito pensando all'utilizzo di carburanti alternativi. Parliamo di circa 2,5 miliardi di investimento. Se guardo all'età delle navi per quanto riguarda l'armamento italiano, noi abbiamo che fra i 10 e 20 anni abbiamo una parte sostanziale della flotta italiana, quindi è una flotta che sta continuando a rinnovarsi ed è una flotta che sta guardando al futuro, perché comunque parliamo appunto di un terzo della flotta italiana che ha meno di 10 anni e un 40% che è un'età compresa fra i 10 e i 20, quindi quasi il 70% della flotta è di fatto di ultima
1: Ecco,
0: generazione.
1: su questo mi piace dire che anche questo è made in Italy. C'è sicuramente la meraviglia della moda, la meraviglia dell'agroalimentare, però la capacità di costruire navi è una capacità che questo paese conserva in grado di competere con paesi molto più potenti di noi. Abbiamo ancora un minuto e volevo dedicarlo a un aspetto particolarmente delicato, che è il lavoro. Sappiamo tutte le complessità che le trasformazioni tecnologiche, la transizione energetica stanno generando. Eppure, secondo le vostre previsioni, le competenze, le nuove competenze di cui ci sarà bisogno sono tantissime. 175.000 persone, quindi giovani, ragazzi, ragazze, ingegneri, ingegnere o qualunque altra competenza, nostromi, qualunque capitani di lungo corso, capitani di lungo corso, che potranno avere la possibilità di lavorare. Ecco, ci racconta un po'.

0: che cosa ci possiamo aspettare sul fronte del lavoro?
1: Sì, il lavoro è decisamente uno dei tre pilastri sui quali possiamo sviluppare il futuro dell'economia del mare, insieme alle infrastrutture, insieme al supporto ad un'ulteriore transizione energetica. E il lavoro è una parte molto delicata, perché giustamente lei ricordava 175.000 nuovi addetti nel settore nei prossimi 5 anni, che è un numero enorme. È un numero enorme perché un terzo va a coprire la normale rotazione generazionale, ma 2/3 sono nuove competenze. Abbiamo la tecnologia delle navi che va sempre più avanti, abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo i grandi mestieri, perché l'Italia è leader anche nella costruzione dei grandi yacht. Quindi è una, diciamo così, uno spettro di professionalità che si stanno esaurendo, che dobbiamo continuare a costruire e che dobbiamo cercare di costruire anticipando quelle che saranno le necessità del mercato.
0: La ringrazio molto e abbiamo dato forse qualche strada e qualche speranza in una fase così complessa. Le possibilità attraverso il mare di lavorare sono molte di più di quelle che noi terrestri pensiamo. La ringrazio molto e le auguro buon lavoro.
1: Grazie, grazie anche a lei.
2: Questa è la meraviglia della tecnologia, uno sta nel video e poi appare in carne e ossa, diciamo, questa è la potenza del Corriere della Sera. Allora, presento gli ospiti che molti di voi conoscono e che forse le persone che ci seguono in diretta magari meno. Allora, Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, benvenuto, e Stefano Messina, presidente di Assarmatori, benvenuti. Abbiamo cominciato questo pomeriggio con le istituzioni e poi lo dico, noi forse l'anno prossimo e sicuramente tra 2 anni veniamo a vedere se quelle cose che avete detto funzionano e ci sono, veremo a controllare se questa armonia che abbiamo visto è così concreta come mi pare di vedere. Allora, poi siamo entrati con le imprese, ne sentiremo anche altre, cioè le imprese che fanno di questo ecosistema un elemento di competitività per il nostro paese. Comincio da Confindustria Nautica, perché la nautica è un pezzo rilevante di quella politica industriale, è un pezzo rilevante dell'innovazione. Ho visto da una parte un dato, mi corregga se non è giusto, un euro investito ne genera 5,8, quindi una leva enorme. A che punto, come siamo messi?
3: Non solo,
2: è basso il numero.
3: Anche per, no, quello è il numero degli euro investiti, quindi il moltiplicatore finanziario, ma il moltiplicatore occupazionale è 7,2, cioè per ogni addetto di industria nautica italiana diretto se ne generano 7,2 sull'indotto diretto e indiretto, che è un numero eclatante che non ha nessuna delle componenti, nessuno dei comparti industriali italiani ce l'ha così alto, soprattutto la parte del moltiplicatore occupazionale. È un'industria che è leader nel mondo, lo ha citato prima il presidente Zanetti, i nostri cantieri che fabbricano super yacht sono leader nel mondo. Vi posso dare dei dati: su 1093 super yacht prodotti in un anno nel mondo, ordinati nel mondo, 568 sono italiani. Ed è un dato eclatante. Per non parlare del fatto,
2: cioè,
3: che
2: se faccio il calcolo, più della metà.
3: Certo, siamo al 53%, qualcosa del genere. Abbiamo 2025, abbiamo avuto massimo storico di fatturato, 8,6 miliardi di fatturato globali, oltre 13 miliardi di valore aggiunto, circa quasi 170.000 addetti, quelli diretti, pensiamo poi ai moltiplicatori, 90% di produzione destinata all'estero, quindi siamo esportatori proprio di istinto, di professione, noi soprattutto siamo esportatori, quindi diamo molto al sistema paese come valore aggiunto, e infatti 4,4 miliardi degli 8,6 miliardi sono destinati all'estero. E poi i moltiplicatori che vi ho appena descritto. Questa è la fotografia del 2025. Il 2026 è un anno un po' più complesso, perché sicuramente nella parte alta, quindi super yacht, continuiamo a essere leader, continuiamo a essere comunque la più grande industria nautica al mondo, per la piccola Italia è qualcosa di eclatante. Ma già la media nautica, quindi per misure tra i 24 e

0: 15 metri comincia a esserci un minimo di rallentamento, pur essendo comunque in crescita. Nella piccola nautica, quindi sotto i 13 metri, invece è lì che si subisce, perché c'è un clima un poco di insicurezza dovuto alle guerre, a ultimamente anche a quello di cui hanno appena parlato, della chiusura dello Stato di Hormuz, che causa aumento di prezzi, di costi delle materie prime, soprattutto quelle generate, quelle che derivano dal petrolio. Devo dire che comunque, per quanto riguarda la piccola nautica, c'è una parte in crescita, che è quella del charter e noleggio. E devo dire che nel mio primo anno di mandato, qui c'è il vice ministro Risi, con cui abbiamo lavorato tanto, ma anche presidente Messina, anche presidente Zanetti, è stato un anno combattuto, battagliato, ma abbiamo trovato la quadra e abbiamo fatto qualcosa di importante, perché il charter è un motore importante. E oltretutto io sono anche vicepresidente di Federturismo, l'industria nautica è anche un motore importante del turismo, particolarmente col charter, sia per quanto riguarda le coste che poi nel territorio, sull'interno, per quanto riguarda le città costiere e non. Quindi ciò che genera l'industria nautica italiana è molto di più di quello che si vede. Molto spesso si pensa agli stereotipi dei grandi yacht, dei super ricchi, ma questi generano un valore sia diretto ma anche sul territorio altissimo. Poi qua in Liguria, devo dire, noi portiamo il massimo della nostra espressione. Siamo già a 66 saloni, se poi volete vi parlo, io ho due numeri anche del salone, ma ve lo lascio per dopo. Okay.
1: Che poi è il senso di questi nostri incontri, quando si è deciso di parlare dell'economia del mare, di cui chi ne è protagonista è totalmente consapevole, il paese un po' meno, perciò li facciamo questi incontri, proprio perché si sappia che questo pezzo del nostro paese è un pezzo di crescita e sviluppo. Arrivo a Messina. Allora, il mestiere di armatore è complicato e affascinante, ed è diventato un mestiere, lo è sempre stato nella storia, ma in questa fase strategico, perché torno sul punto di quelle navi che abbiamo visto ferme nello stretto di Hormuz. Quanto la preoccupazione è stata forte. A che punto siamo? Non sullo stretto di Hormuz, ma su questo pezzo di economia.
2: Buongiorno, grazie. Corriere, è una cosa molto interessante per noi operatori della Blue Economy e genovesi, che anche il Corriere segua questa parte di economia. Le rispondo. Ma innanzitutto nel trasporto marittimo, dimostrato dal Covid, dalle guerre, anche il simbolo di Ever Given, nave che a marzo del 2021 di traverso al canale di Suez ferma il passaggio, dimostra che comunque è un'architettura indispensabile ed è una infrastruttura insostituibile. Hormuz, cosa è accaduto? 28 di febbraio, blocco di circa il 30% dell'export mondiale di petrolio e 25% di gas. Nonostante questo, il mondo va avanti, perché comunque tramite il trasporto marittimo le fonti di approvvigionamento cambiano geografia, ma la modalità marittima è comunque garantita da una pluralità di servizi. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono delle conseguenze macroeconomiche, ovvero alle quali stiamo assistendo e assisteremo nel corso dei prossimi mesi: aumento dei prezzi. Ovviamente le conseguenze geopolitiche stanno portando un aumento dei costi al consumatore finale, che non è solo il prezzo della materia prima, quindi il Brent o il WTI o il megawattora come unità di misura, ma anche tutta l'architettura logistica che richiede. Tuttavia non ci sono preoccupazioni sulla garanzia di approvvigionamenti, perché comunque certamente anche a fronte di questa

0: guerra ingiusta, iniqua, assurda, che negli ultimi giorni peraltro sta coinvolgendo anche altre aree oltre Hormuz, determinerà sicuramente un ulteriore aumento dei prezzi, che stiamo già vedendo semplicisticamente, non sono un economista, sul rialzo dei tassi di interesse.
1: Ecco, una cosa volevo chiederle. Della centralità del mare abbiamo detto, della centralità delle navi abbiamo detto, della centralità dei nostri porti, no? Prima sentivamo di quanto è importante il porto di Genova, di quanto importanti sono anche gli altri, e prima Lucia ha detto una cosa, dice nella premessa, lei mi ha criticato un po', ha detto nella premessa, lei ha fatto un sacco di dati, ma non ha detto una cosa, la strategicità di quell'infrastruttura. È così per un paese come il nostro?
0: Io non l'ho criticata.
1: Amore di battuta.
0: Ma altrettanto lo accetto simpaticamente. Ho voluto enfatizzare, ecco, non ho usato il termine strategicità, ho detto che è una infrastruttura insostituibile, no? Il significato è un po' questo. Ma sui porti italiani, ecco, ora vorrei magari concentrarmi un minuto sull'Italia, perché ho fatto un po' così un disegno generale sui traffici mondiali, perché oggi la geopolitica sta governando in effetti anche sul piano degli effetti quello che accade sui prezzi. Porti italiani, allora, innanzitutto vorrei sottolineare una competitività dei porti, perché comunque in questo momento c'è congestione in numerosi porti. Le faccio un esempio: l'India, anche a causa di Hormuz e delle restrizioni, non della chiusura, dello stretto di Bab el Mandeb, quindi della riduzione di traffici che dal mar Mediterraneo, che impattano molto il nostro paese, sino all'Oceano Indiano, abbiamo una forte riduzione di volumi. A causa di questo c'è stata una rivoluzione di tutto il ciclo della logistica, tra queste componenti ovviamente il porto di imbarco della merce, sia un coils di acciaio o un container di pasta, se parliamo dell'Italia, è uno snodo fondamentale. In Italia oggi i porti continuano a funzionare con una certa efficienza e competitività rispetto a tariffe che magari si vedono in America, in Nord Europa o anche in paesi dell'Estremo Oriente. C'è un tema però, non vorrei passare per quello che dice tutto va bene, eccetera, eccetera, c'è un tema di crescita, dobbiamo crescere. Gli investimenti pubblici che il paese sta facendo, Genova, lei nell'introduzione ha citato la vista di questo paesaggio meraviglioso dal promontorio di Portofino a Capomele, ma rischia di vedere la Corsica, la diga, gli investimenti pubblici dell'ultimo miglio ferroviario citati dal presidente Paroli, il terzo valico. Questi devono essere giustificati però da una crescita che dobbiamo portare avanti, perché oggi il paese va a generare una ricchezza dall'aumento del trasporto, dalla lavorazione della merce, che giustifica l'investimento pubblico, mentre gli operatori sono tutti privati. Torno sul concetto di filiera: ci sono le grandi aziende multinazionali, italiane tante, straniere altrettante, che investono billion, parliamo di miliardi, dalla cantieristica alla portualità, alla rete, alla logistica in Italia. E poi c'è un ecosistema, ed è la filiera, di tante PMI italiane private che entrano un po' nel ciclo semplicistico della fornitura a tutta quella delle attività accessorie che oggi compongono le attività produttive. Lei mi dica negli ultimi 10 anni se nel nostro settore si è sentito parlare di disoccupazione, chiusure, salario, come si chiama, il salario minimo?
1: Minimo.
0: Mancanza di contrattazione collettiva, tutele. È una cosa, io dico, noi imprenditori del settore dobbiamo essere orgogliosi del fatto che continuiamo ad assumere comunque c'è una contrattazione collettiva.

0: di secondo livello molto molto spinta. Si cercano figure, si cercano in Italia e si partecipa noi privati a creare proprio anche la filiera formativa. Lo citava il collega Mario Zanetti o qualcuno, cioè il fatto di nuove professioni, sia di old economy, il comandante della nave, l'operatore della gru ai terminal, gli agenti marittimi, le spedizioni, sia nella new economy, quindi tutti i fenomeni di digitalizzazione. Non c'è un caso, toccando ferro, negli ultimi 10 anni in cui in Italia un'impresa della blue economy abbia generato fenomeno di disoccupazione. Mi viene in mente l'Ilva, capisce? Cioè, ma non esiste. Nel nostro settore noi cresciamo, dobbiamo crescere ancora di più.
1: Questo posso dire, si merita un applauso. L'idea...
0: Un applauso l'idea. Va alle imprese,
1: sì.
0: C'è un termine l'idea, che si chiama impresa, l'idea, è l'impresa.
1: L'idea di puntare sulla crescita in un tempo così complicato in cui la crescita è 0,8-0,9 è probabilmente la sfida più complicata. Ci aggiungo una cosa, il grande paradosso: da un lato viviamo l'emergenza occupazione per i giovani in tante situazioni, dall'altra viviamo l'emergenza lavoro che non si trova. Questa equazione va in qualche modo risolta, non so chi lo debba fare, probabilmente tutti insieme. Torno da Formenti perché Genova è una bellissima, e tante cose, anche tanti aspetti complessi, ma è anche una meravigliosa vetrina il Salone di Genova.
2: Beh, direi che possiamo orgogliosamente dire che Ucine e Confindustria Nautica portano a Genova da 66 anni, in collaborazione con le istituzioni, con la città, portano il più grande, il salone nautico tra i tre più grandi al mondo, e non è quello di Cannes, non è quello di Monte Carlo, stiamo parlando di Genova, Düsseldorf e Fort Lauderdale in Florida. E noi aspiriamo, come ci chiede sempre il presidente Bucci, a diventare i primi, e forse qualcosa si sta cominciando a muovere e stiamo andando verso quella direzione. E se volete vi racconto due cose adesso. Quindi intanto vi do due numeri: noi abbiamo previste più di 1000 imbarcazioni, 215 novità, 45 paesi da 5 continenti rappresentati nel comparto espositivo, un layout in acqua cresciuto del 4%, e abbiamo, e questa è la notizia buona, un rafforzamento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni, arrivano barche più grandi e abbiamo un più 28% nei multiscafi, più 28% rispetto all'anno prima come presenze. Abbiamo più di 120.000, abbiamo avuto e speriamo di avere anche di più di 120.000 visitatori, e in questo parliamo solo di tornelli, non stiamo parlando degli operatori, dei media, di tutti coloro che entrano con le tessere, parliamo dei visitatori ai tornelli, con un impatto, un indotto di 70-80 milioni sul territorio in quei 15 giorni, quello che portiamo, e questo credo che sia fondamentale. Abbiamo due novità importantissime secondo noi. Allora, io da Foresto, perché io vengo dall'entroterra ligure, sono lombardo, e quindi da Foresto ho avuto la possibilità di fare una cosa che un ligure, un genovese non avrebbe mai fatto. Noi apriamo il Palasport con il progetto Blue Arena gratis per il pubblico. Lo consideriamo un abbraccio che Confindustria Nautica, che lo fa in proprio, fa alla città, ai suoi cittadini, ai giovani. All'interno della Blue Arena abbiamo costituito 5 aree, attenzione, noi non sappiamo ancora quanto di preciso, ma la paghiamo l'area nel palazzetto.
1: Magari fanno uno sconto.
2: Così come paghiamo, non lo so, vediamo se ce lo fanno. Prima ci devono dire quant'è, poi ci diranno quanto è lo sconto, ma è facile così, ci dicono di più e poi così è facile, no? Però insomma io lo chiedo, c'è qua il vice sindaco, l'ho chiesto alla sindaca, insomma. Non chiediamo soldi, ma al limite un aiuto su quella parte, no? Dove tra l'altro non abbiamo neanche le minime idee di cosa ci chiederanno, quindi per loro è facile dirci di più e poi dire abbiamo fatto su quello, vi facciamo lo sconto. Beh, scherzi a parte, è una cosa seria. Abbiamo pensato di fare quest'area completamente gratuita, quindi un pre-ingresso al salone dove tutti potranno entrare gratuitamente.

Ed è dedicata allo star boating, quindi alle barche e ai gommoni piccoli con sottopatente, massimo 20.000 euro di acquisto totali, il mondo della vela coi foil, le start-up e le innovazioni, quindi le start-up le mettiamo lì così chi va a vedere i giovani e le nuove aziende che nascono avranno più pubblico, perché lì entreranno tutti, è gratuito l'ingresso, formazione e professioni del mare.

0: di Porto, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, che hanno anche i loro stand all'interno istituzionale assieme a tutti gli altri, i carabinieri, all'esercito, ma lì hanno la possibilità di mostrare i loro simulatori. Ecco, credo che questa sia una novità eclatante, non è mai successo in 66 anni e credo che sia da darci merito, perché lo facciamo per il momento tutto a spese nostre, perché non pagano questi per esporre queste cose.
1: Forse si merita un applauso anche la...
0: E magari un aiuto, lo ridico perché prima che passi, no, un aiuto importante che arrivi, non chiediamo soldi, al limite un aiuto sui servizi,
1: sulla possibilità sui costi di far accedere diretti, più no? Alto numero di persone
0: esatto.
1: Possibile.
0: Poi abbiamo un'altra cosa importante che ci ha dato la possibilità di fare lo spostamento della data. Noi abbiamo spostato la data di 8 giorni, non è tanto. Siamo dall'1 al 6 ottobre. Questo ci ha permesso, prima di tutto, di smarcarci dal gioco di essere in mezzo tra Cannes e Monte Carlo. Noi siamo la più grande industria nautica del mondo, decidiamo noi quando facciamo il nostro salone e lo facciamo nel momento in cui è più conveniente, più interessante per le nostre industrie. Guarda caso, riusciamo a costituire in banchina H, vicino dove c'è, per intenderci, l'atterraggio dell'elicottero, una lounge dedicata, e anche qui soprattutto spesata anche da noi, in collaborazione questa volta con ICE, che ci sta aiutando, per i superiori che vanno tra i 35 e i 50 metri. Questo è un ritorno che è quello che vi dicevo, per portare Genova sempre più su, sempre più in alto, per essere comunque quello, non tra i 3 saloni più importanti al mondo di nautica internazionale,
1: ma cercare di diventare il
0: più importante. Ci ha dato una mano, una grossa mano, ci hanno dato una grossa mano anche i nostri grandi che hanno finalmente deciso di sposare con noi, anzi qualcuno di loro l'ha spinta, la data spostata di 8 giorni. Qualche problema l'abbiamo avuto, non pochi, in città per cercare di, perché chiaramente per la città è un cambiamento, quindi hanno dovuto un po' adeguarsi, qualcuno si è un po' arrabbiato. Un grande aiuto è arrivato dal presidente Paroli, che ci ha aiutati a gestire un po' le criticità, e devo dire anche stiamo cominciando a trovare anche un modus operandi anche con Porto Antico, quindi non è facile, perché
1: ma alla fine si riesce a
0: alla
1: fare.
0: Fine, cioè, i genovesi non sono facili alle novità, ma poi quando capiscono ti seguono,
1: le sposano. grazie. Noi siamo un po' fuori tempo, però una cosa voglio chiedergliela sugli ETS. Cioè, abbiamo parlato di transizione energetica, le chiedo di rispondermi in poco tempo. Che cosa si può fare?
2: Il Green Deal è nato per spingere alla decarbonizzazione, quindi tutte le persone civili sono orientate a questo obiettivo, e anche le imprese del settore sono già partite, anche perché il nostro è un settore molto regolamentato, quindi già ben prima dell'introduzione da parte della von der Leyen di queste normative che hanno imposto nuove tasse al nostro settore, l'IMO, quindi l'agenzia dell'ONU che regola il trasporto marittimo internazionale, ha attivato delle regole per diminuire le emissioni, sì. E noi lo abbiamo fatto. Mario Zanetti ha detto 90% delle merci trasportate al mondo 2.3 di emissioni. Poi è arrivato l'ETS, una tassa che dall'anno scorso le imprese in Europa pagano, solo in Europa, imprese mondiali in Europa, con una sorta di penalizzazione rispetto a imprese concorrenti operanti fuori Europa. E va bene, ci siamo messi lì e abbiamo strutturato anche i nostri budget finanziari per pagare queste tasse, la cui formula è pay to pollute, cioè paghi per inquinare. Noi non andiamo verso un minore inquinamento, noi paghiamo una tassa per poter continuare a inquinare. Una stortura. Paghiamo e diciamo, va bene, questi soldi che paghiamo possiamo investirli, che era l'obiettivo del Green Deal del 2021, per attivare investimenti materiali di CAPEX, quindi di batterie, combustibili alternative, cold ironing, eccetera, per ridurre l'inquinamento? Sì, sul piano dei principi,

0: piano esecutivo non è accaduto, quindi noi ormai da 2 anni, l'anno scorso c'è stato un gettito delle imprese di 600 milioni, quest'anno raggiungerà quasi 1 miliardo, che le imprese versano in un conto del Ministro dell'Economia e della Finanza, il Vice Ministro Rixi, autorevolissimo esponente, se non altro per le teste che gli abbiamo fatto come operatori. Il 30 di dicembre c'è il conto corrente al MEF, dove ci sono miliardi che in gran parte vanno in Europa o vengono destinati a funzioni diverse. Questa è un'ingiustizia sulla quale noi ci arrangiamo, perché più che protestare, oggi le nostre proteste sono state piuttosto inefficaci. La cosa che diciamo fondamentale è: in un mercato internazionale sottoposto a concorrenza è accettabile, però aumentiamo i prezzi, ed è quello che è accaduto, perché noi stiamo aumentando i prezzi. Su un nolo della pasta asciutta che le dicevo prima, da Genova al Sudafrica, che è di $1000, noi applichiamo una percentuale di sovrattassa che paga la merce. Ma quello che è paradossale, dove ci stiamo facendo male e dove il Vice Ministro Rixi insieme a una serie di nostri parlamentari europei, a partire dal Vice Presidente della Commissione Raffaele Fitto, stanno lavorando, è per fare in sì che nel trasporto marittimo nazionale, quindi per la specificità del nostro Paese, questa penalizzazione venga meno, se non altro priorità assoluta, ho terminato, nei collegamenti tra la penisola e le isole.
1: Almeno la continuità territoriale. Io la ringrazio molto, grazie del vostro contributo, prego di accomodarvi. Grazie. Adesso invito Roberto Alberti, CFO di Costa Crociere, benvenuto, e Marco Valle, CEO del gruppo Azimut Benetti, benvenuto. Allora, comincio dalle crociere.
2: Vediamo, funziona?
1: Sì, penso di sì.
2: Sentite?
3: Sì. Ok.
1: E allora sono... l'abbiamo sentito prima, no? Le crociere hanno un impatto sui territori. Ci sono fasi nelle quali si dice l'impatto è complicato, e invece ho la sensazione che l'impatto sui territori sia molto positivo, non solo per la scoperta dei territori, ma per le filiere che attivano, è così?
2: Sì, decisamente... Permettetemi solo di dare 2 numeri, il settore crocieristico per l'Italia.
1: Sto guardando se il microfono, se il suo microfono è...
4: Riproviamo?
1: Ora ecco, adesso sì.
4: Ok, benissimo, buongiorno a tutti. Dicevo, permettetemi di partire da alcuni numeri a livello nazionale. Ecco, il settore crocieristico genera annualmente circa oltre 18 miliardi di euro di impatto economico e sostiene oltre 110.000 posti di lavoro, quindi numeri importanti in continua crescita. Mediamente il settore cresce, è proiettato a crescere il 5% all'anno, con degli effetti immediati sui territori. Perché ricordiamo che il settore crocieristico non è solo turismo, è anche turismo, perché l'Italia è il primo paese in Europa a beneficiare del settore e dei flussi turistici, con oltre 14 milioni di passeggeri movimentati ogni anno. Ma poi il settore crocieristico ha anche un volano su quello che è l'industria. Abbiamo parlato dei cantieri. Mentre il 90% delle navi commerciali sono ormai costruite in Asia, il settore crocieristico rimane un primato europeo ed italiano. Oltre una nave su due da crociera è costruita in Italia, generando un effetto moltiplicatore sul paese e sui territori importante. Il dialogo con i territori è fondamentale, perché il settore crocieristico può diventare davvero una opportunità nuova per alcuni porti. Nel caso di Costa Crociere pensiamo a Savona, dove il declino dell'industria pesante per la città si è

0: accompagnato con una collaborazione forte tra le istituzioni locali e il privato per supportare un cambiamento della città verso una transizione turistica che poi ha portato Savona a diventare uno dei principali porti italiani.
1: Cioè, in questo tempo in cui cambiano le geografie, il ruolo delle città di attrarre e diventare destinazione, magari riconvertirsi, perché il tema abbiamo usato, cioè il vocabolario che sta cambiando, no? Rigenerarsi, riconvertirsi, sono occasioni che quando accadono le trasformazioni sono l'unico modo per restare competitivi.
0: Assolutamente, e diventano, come dire, un elemento dinamico del territorio, perché poi questo porta altri cambiamenti, altri effetti positivi. Un esempio più recente è Taranto, dove Taranto è una realtà industriale, storica, importante, ed ormai da qualche anno Costa, con il supporto, ecco, il forte supporto delle istituzioni locali, ha portato stabilmente una nave ad operare in quel territorio, generando flussi turistici, impatti sul territorio in termini di approvvigionamento, in termini di spesa diretta degli ospiti sulle destinazioni. E quindi, ecco, il modello nostro è quello di lavorare in maniera integrata con i territori. È importante puntare poi sulle nuove sfide che il settore si appresta ad affrontare. Abbiamo parlato di infrastrutture, della necessità di avere collegamenti sempre più efficienti tra porto, aeroporto e ferrovie, in modo da facilitare l'accesso al porto, ma anche favorire la circolazione dei flussi e magari una circolazione che sia la più sostenibile possibile, quindi portarla dalla strada alla ferrovia. E lì, ecco, il lavoro che si deve fare insieme portare, ecco, a supportare questi cambiamenti. Un'altra sfida importante che dobbiamo insieme affrontare riguarda il ruolo dei porti come hub energetici. La transizione energetica è ormai è avviata, non si può tornare indietro, ed è importante che il nostro sistema portuale sia in grado di competere e di diventare attrattivo, permettendo di offrire soluzioni energetiche nuove. Penso agli investimenti che sono stati fatti sullo shore power, supportati dai fondi del PNRR. Penso altresì alla necessità che nei porti sia poi disponibile il fuel alternativi costi sostenibili per le compagnie croceristiche. Ed infine la formazione. È un settore in crescita, l'economia del mare in generale è un settore che sta crescendo molto. Abbiamo sentito dei numeri in apertura nello speech del presidente Zanetti, e su questo, ecco, un altro elemento su cui istituzioni e aziende devono lavorare insieme per garantire.
1: Ci torneremo per dopo. Questo perché questo della formazione, delle occasioni di lavoro, ci voglio tornare in maniera ancora più approfondita. Devo dire che ai porti si chiedono un sacco di cose. Sentivo che se io fossi un presidente di autorità o una presidente di autorità portuale, insomma, i compiti che vi vogliono affidare sono tantissimi. Però il tema dell'ecosistema o del sistema effettivamente è un tema dove il ruolo dei privati e del pubblico, delle istituzioni in questo campo forse è ancora più delicato che altrove. Marco Valle, voi fate un
2: buonasera
1: di bellissime cose. Il ritmo di crescita è stato impressionante in questi anni, addirittura non solo crescita a doppia cifra, ma raddoppio in un arco di tempo molto breve, in un mercato molto competitivo, perché non è che voi forse fate tra le più belle al mondo, ma ci sono anche altri che le fanno belle, quindi dovete stare su un mercato dove bisogna essere innovativi, le soluzioni di design più accattivanti, competitivi. Bisogna investire un sacco.
2: Sicuramente, bisogna continuare a investire per essere competitivi, quello che ha detto prima.

0: Prima il presidente Formenti, è verissimo, come Italia siamo riconosciuti al mondo, siamo i primi super yachts, come Azimo Benetti siamo i primi di questa classifica mondiale. Lo siamo da 26 anni, non è un caso, perché è un investimento continuativo. Cercare di capire quali sono i trend del questo mercato e anche cercare di deviare il mercato seguendo le nostre innovazioni.
1: Cioè, tipo, che vuol dire deviare il mercato?
0: Nel senso che
1: perché adesso creare... qual è una cosa che voi state facendo che gli altri non fanno?
0: Allora, un po' di segreti non posso rilevarli.
1: Giusto una ovviamente. Cosa, diciamo... che non mette gli
0: però
1: altri
0: abbiamo lanciato delle imbarcazioni. Faccio un esempio per tutte, che può essere il Benetti Oasis, che era un 40 metri, che ha spiazzato un po' tutto il mondo della nautica mondiale, perché all'inizio non è stato neanche capito e poi è stato copiato su larga scala su tutti i cantieri del mondo. Questo è uno dei tanti esempi che noi abbiamo messo in pista, che stiamo sviluppando quello che può essere il prossimo futuro. È vero, il mercato dei mega yacht sta crescendo, nonostante le incertezze geopolitiche, nonostante le incertezze, diciamo, economiche, ma il mega yacht sta continuando a crescere. C'è un po' di rallentamento su quello che è la nautica da diporto, che ha sostenuto la crescita di questo bellissimo business in Italia. Stiamo ripensando come entrare in quello che è un segmento di entry level, che per noi consideriamo entry level, intorno tra i 40 e i 45 piedi, qualcosa che in questo momento è molto competitivo e difficile da far innovazione, ma è quello che serve per poter ricominciare a guadagnare quote di mercato in un settore che in questo momento qua è frastagliato da una quantità enorme di brands, di qualunque tipo, in particolare quelli non solo italiani ma anche americani. Per quanto riguarda invece il mercato attuale, è vero che c'è un po' di problema di situazione economica, come dicevo prima, sopra il cosiddetto 24-30 metri in su non ci sono delle flessioni di mercato, e lo dimostriamo anche portando un 44 metri al Salone di Genova, e ci crediamo. Il primo ottobre saremo là.
1: Bene, grazie. Grazie. Torno da Alberti per la questione delle competenze, delle occasioni di lavoro. Lo dico perché penso che, se ho capito una cosa, è che nel mare c'è un sacco di lavoro. Bisogna andarsela a prendere e formarsi per andarsi. Quindi, che cosa state facendo voi e che cosa si sta facendo per attirare competenze, attirare persone? Capitale umano, come si dice.
2: Sì, che il capitale umano per un settore labor intensive come il nostro è fondamentale. E il fabbisogno, diciamo, di competenze è chiave. Abbiamo sentito parlare del fabbisogno di 175.000 nuovi lavoratori tra il 2026 e il 2030, quindi un'opportunità concreta per i nostri territori, per il nostro paese, e la sfida è garantire che le competenze che verranno in qualche modo preparate siano in linea con quelle che sono i fabbisogni delle aziende, e da qui la necessità di una formazione che sia una formazione efficace. E perché la formazione sia efficace è bene che sia costruita su ruoli che realmente sono richiesti, e che il percorso formativo veda il coinvolgimento attivo e importante delle aziende, in modo proprio da ridurre la distanza tra ciò che si studia e poi ciò che il mondo del lavoro richiede. E la nostra azienda sta lavorando ormai da anni in questo modo. Collaboriamo organizziamo con le regioni e in collaborazione con l'Accademia Italiana della Marina Mercantile, che è un elemento di pregio del nostro paese, che ha sede anche tra l'altro a Genova, e la nostra azienda è proprio coinvolta nel percorso formativo, dalla definizione dei ruoli alla progettazione dei contenuti formativi, alle docenze,

0: laboratori, agli stage, fino all'inserimento professionale. Un dato, negli ultimi anni abbiamo formato più di 2.000 giovani e oltre il 90% di questi giovani sono stati poi occupati a bordo, quindi con un successo davvero importante. E questo proprio perché è un percorso fatto insieme. E su questo dobbiamo puntare, perché la crescita è una crescita imponente, le professionalità sono numerose. A bordo delle nostre navi abbiamo oltre 200 professionalità, dalla cucina alla pasticceria, all'hospitality, all'amministrazione, alle escursioni, all'animazione, ai ruoli tecnici. E poi ci sono i ruoli nuovi, perché con la transizione energetica e la transizione digitale c'è necessità di formare nuove competenze, quindi con figure specializzate nella gestione dei dati, l'intelligenza artificiale, pensiamo, e ripeto, la sostenibilità. Quindi ecco, sul futuro credo che tre siano veramente le azioni pragmatiche che si possono realizzare per supportare il volano occupazionale del settore. Uno è il rafforzare l'orientamento, perché molte famiglie, molti giovani non conoscono le professionalità del mare, non conoscono la qualità che le professionalità del mare richiedono, e non conoscono le opportunità che l'economia del mare può offrire. Il secondo è assicurare dei programmi continuativi di formazione che siano in linea con le esigenze, con il fabbisogno delle aziende. E infine una collaborazione strutturale tra istituzioni, quindi regione, scuole, università, ITS e aziende, proprio per scaricare le potenzialità che questo settore ha sul nostro paese, in particolare sui territori, e fare in modo che il talento dei giovani diventi davvero un elemento di crescita sostenibile,
1: un fattore di crescita per questo paese, perché se ne parla sempre troppo male di questi giovani, che si dice sempre che non vogliono fare, non vogliono dire, ci sono tanti che magari non sanno qual è il campo nel quale potrebbero dare il meglio di sé. Mi piace molto quel concetto di formazione efficace, un misto tra quello di cui c'è bisogno nelle imprese e quello di cui hanno bisogno i sistemi formativi. Valle, un'azienda grande come la sua, come quella che lei governa, ha una grande responsabilità, perché la filiera, la parola filiera è affiorata molto in questo nostro pomeriggio, e dipende tanto da voi, perché voi siete, come dire, la parte visibile e forte. Ecco, funziona il meccanismo di filiera o qualcosa le istituzioni potrebbero aiutare, o anche le banche, ci metto anche loro?
2: Allora, per filiera nel settore nautico la considero strategica. Nessun tipo di nuovo prodotto, nessun tipo di nuova innovazione può essere concepita o aver successo se non c'è tutta una struttura dietro che supporta fin dall'inizio. Credo che soprattutto per quello che riguarda il mega yacht e super yacht si lavora con centinaia di ditte. Per dare un'idea, solo per dare un'idea di numeri, perché i numeri sono già stati dati, però almeno così si può
1: dell'impresa.
2: Diciamo che il nostro gruppo è un gruppo da 1,5 miliardi di fatturato, 2.500 persone, ma 2.500 persone hanno circa 5.000 di persone che lavorano come l'indotto. Nel cantiere di Livorno, che facciamo imbarcazioni da 50 metri fino a oltre 100 metri, di dipendenti di Benetti ce ne sono 280, ma ogni giorno entrano 2.000 persone a lavorare. È un effetto concatenante, e questo solo a livello di costruzione, perché poi dopo a livello di consegna imbarcazione, turismo imbarcazione, dell'imbarcazione che può navigare, problema delle marine, difficoltà delle marine, difficoltà diciamo di problemi burocratici di registrazione delle navi stesse, le bandiere.

0: questo è un altro problema che dobbiamo trattare, che in Confindustria se ne parla spesso, perché la bandiera italiana dovrebbe essere quella preferita, invece quella più difficile da gestire, così come l'equipaggio di una bandiera italiana rispetto a quella di una bandiera straniera. Questi sono temi fondamentali per poter sviluppare sempre di più quello che è l'economia del mare per quanto riguarda lo yacht di lusso, che non deve essere considerato una cosa negativa, ma una cosa positiva, perché crea valore in tutta la filiera e in tutto quello che tocca e quello che porta. Sono numeri che ha detto prima il Presidente, ma li condivido perché li vedo giornalmente. Credo che dal punto di vista di invece di persone che lavorano all'interno dell'azienda, o quantomeno persone che lavorano in questo settore, condivido il fatto che c'è una carenza di disponibilità e credo che ci debba fare un po' più di attività di marketing, fra virgolette, di quello che può essere l'opportunità per i nuovi giovani, quantomeno i giovani che possono entrare in questo settore, perché ci sono delle opportunità enormi. Noi cerchiamo dall'ingegnere al carrozziere, all'elettricista e al marinaio in tutte le specializzazioni. Noi abbiamo creato la nostra Academy, i cantieri grossi tendono a fare la propria Academy, la propria formazione, proprio per carenza di questo processo tra scuola, o questo collegamento tra scuola e il mondo del lavoro. Abbiamo supportato un ITS a Viareggio per creare delle nuove professionalità che possono servire per il nostro mondo, e così anche stiamo collaborando con tanti nautici per deviare un po' il percorso formativo all'interno, perché un conto andare sul mercantile, un'altra cosa lavorare su uno yacht. E non se ne parla ancora di stipendi per questi ragazzi, perché sono alti, e questo è il punto che nessuno tocca. È un ambiente, secondo me, positivo. E questa positività va trasmessa in tutti i canali possibili.
1: Grazie, grazie anche per questa cosa. Perché dove c'è domanda i salari sono più alti, questo è evidente. Speriamo che tra le persone che ci stanno seguendo ci siano alcuni giovani che magari dalle conversazioni che hanno ascoltato hanno cominciato a prendere qualche pezzo di decisione. Io vi ringrazio molto e vi auguro grazie buon lavoro.
0: Grazie.
2: Grazie a tutti.
1: Adesso concludiamo con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Benvenuto.
3: Mi vedo la mano nera.
1: Allora, innanzitutto devo dire una cosa. Spesso le istituzioni arrivano alla fine. In questo caso, invece, è dall'inizio. Di alcune cose che probabilmente conosce, ma è venuto a sentire quali sono i punti di forza e anche le complessità. Allora chiedo a lei, dal suo osservatorio, che non è un osservatorio perché è un luogo dove si prendono decisioni, dove in questi anni alcuni di quegli investimenti di cui si è parlato del PNRR sono stati decisi, come sta la nostra blue economy?
4: La nostra blue economy è una delle eccellenze che abbiamo come paese. Prima si ricordavano i numeri, noi non siamo un paese geograficamente molto esteso, siamo anche un paese che ha un'economia abbastanza matura, e anche nei settori industriali dove eccellevamo in molti casi abbiamo perso posizioni. La blue economy è una delle eccezioni. Oggi a livello internazionale l'Italia è riconosciuta a livello mondiale sul tema della blue economy, mi riferisco non solo alla parte della nautica da diporto dove siamo un'eccellenza mondiale, certo è un mercato relativamente piccolo, ma dove l'Italia oggi ha una capacità di innovazione, di progettazione, di dinamicità anche sui mercati. Non a caso si ricordava prima che le grandi imbarcazioni stanno tirando fortemente il mercato, facciamo più fatica sul mercato interno, sul mercato europeo, dove le situazioni anche contingenti dovute alle crisi, diciamo, dell'aumento dei costi delle materie prime, della difficoltà che un continente come quello europeo, che non sta crescendo anche dal punto di vista dei salari, fa nei confronti di un settore che è cresciuto molto, soprattutto negli anni scorsi, diciamo così, su quella che veniva da alcuni definita la nautica sociale, ma comunque delle imbarcazioni medio-piccole, che oggi fanno più fatica, perché sono quelle che riguardano più che altro.

0: altro il mercato interno, mentre invece è molto dinamico su quello estero. Poi abbiamo il tema invece più ampio della blue economy, cioè il fatto che noi siamo un paese manifatturiero, se non uno dei più grandi paesi manifatturieri, ancora siamo il secondo del continente, di fatto noi importiamo e esportiamo buona parte dei nostri manufatti e delle materie prime con il trasporto marittimo. L'Europa, dopo la crisi ucraina, sostanzialmente è collegata con gli altri continenti esclusivamente via mare e via cielo. Ora via cielo è particolarmente dispendioso spostare le merci, via mare è molto più conveniente, quindi noi abbiamo tutto il nostro commercio, diciamo, fuori dal continente europeo, che viene gestito via mare. E sul marittimo abbiamo, forse siamo l'unico paese europeo che ha una capacità sia dal punto di vista cantieristico, sia delle compagnie, sia anche il know-how, sia del lavoro portuale, sia anche di tutto l'ecosistema marittimo. Dopo l'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna, diciamo che la capacità marittima del nostro paese è, per mille motivi, forse la più sviluppata a livello europeo. Però noi non siamo un paese marittimo, cioè l'Italia nasce con una vocazione continentale, quindi non ha ancora la consapevolezza delle opportunità che gli dà il mare. Questo governo ha fatto il Ministero del Mare, oltre che il mio ministero, abbiamo fatto per la prima volta il Piano del Mare, stiamo facendo tutta una serie di operazioni, ma sicuramente la conoscenza anche dei luoghi. Prima lei parlava del rapporto porto-città, è stato uno dei grandi temi, moltissimi non si accorgono dell'importanza del mare se non quando varcano la soglia delle autorità portuali. E questo è un tema.
1: Anche questa,
0: è un tema, perché ridurlo.
1: La interrompo su questo, perché il rapporto tra i porti e le città è stato un rapporto. Io sono napoletano, quindi c'è stato un momento in cui il porto aveva dei muri che a un certo punto sono stati tolti. Quindi c'è stata un'evoluzione. Forse la sfida adesso è quella di cui si diceva prima, cioè di come la città e il porto si vivano come due dimensioni della stessa realtà.
0: Sì, ma poi c'è un tema ancora più forte. Noi abbiamo un sistema portuale che ha circa 53 porti di interesse internazionale, altre nazioni molto più grandi di noi, come ad esempio la Germania, ne ha uno, due. Quindi cosa vuol dire? Che la facilità degli investimenti e della creazione di linee logistiche efficienti è molto più semplice. Quindi quello che noi dobbiamo fare è sfruttare la nostra particolarità geografica, fare sistema. Poi noi siamo un paese europeo, a differenza della Germania, che ha tutte le coste sul Mediterraneo, quindi un mare molto complesso, qua passa il 23% del traffico mondiale, però è anche un mare che è frontiera sud dell'Europa, con tutti i rischi geopolitici connessi, e quindi con la necessità di creare un ecosistema unico tra tre continenti diversi, con regole diverse, e ad esempio un tema come l'ETS, che non è così problematico per i porti del nord Europa, per noi avere una tassazione diversa rispetto ai porti nordafricani o quelli medio orientali è un problema, perché banalmente rischiamo che anche le compagnie europee decidano di investire sui porti nordafricani, drenando traffico dai porti del sud Europa. Quindi qua abbiamo grossi problemi da affrontare, non a caso noi abbiamo fatto anche un incontro ultimamente con tutti i paesi del Mediterraneo per trovare anche di spostare il baricentro della marittimità tra il nord Europa e il Mediterraneo, perché o il Mediterraneo sarà un mare che parlerà in qualche modo la stessa lingua dal punto di vista commerciale, o diventerà sempre di più un mare di conflitti, con un problema che poi si riverserà sostanzialmente.
1: E su questo qualcosa si sta facendo, perché poi è un mare piccolo, no? Perché è solo l'1%.
0: È un mare piccolo, però densamente frequentato, anche se andiamo sulla. Questo vale per la parte commerciale, ma anche sulla nautica di porto. Noi vediamo in giro del mondo dove vanno i maxi yacht, ci accorgiamo che la grande nautica per buona parte è nel Mediterraneo. Quindi se abbiamo un Mediterraneo tranquillo, vendiamo più barche, abbiamo più turisti, abbiamo più commercio. Se abbiamo un mar Mediterraneo che inizia a avere dei problemi, è chiaro che blocchiamo anche quel tipo di mercati. Quindi per noi è anche questo un tema. Quindi la proiezione del nostro paese non solo sul fare le infrastrutture, sistemare i conflitti porto-città, fare una regia nazionale, ma essere anche promotore all'interno del Mediterraneo di una cultura del mare che possa andare in qualche modo a creare un vantaggio competitivo a tutti i paesi del Mediterraneo con delle regole comuni per evitare potenziali

0: conflitti in futuro. E questo è un altro elemento che è in capo al nostro paese per la centralità geografica, perché tra i grandi paesi europei siamo l'unico ad avere tutte le coste nel Mediterraneo, quindi non è che possiamo esimerci da questo ruolo.
1: Non abbiamo alternative geografiche, se non altro.
0: Assolutamente.
1: Ecco, a proposito dei porti, la riforma, no, lei diceva ce ne sono 53, ci sono modifiche in corso, la possibilità di rendere una governance generale ancora più efficace?
0: Beh, il tema della riforma è l'unica riforma strutturale che ha voluto questo governo che venisse discussa in Parlamento, quindi ovviamente noi siamo pronti a fare delle modifiche. I temi cardine della riforma sono alcuni: il fatto di avere regole omogenee su tutti i porti nazionali, perché banalmente si parlava prima degli sdoganamenti, ma noi non possiamo avere sdoganamenti diversi a seconda delle latitudini, avere un sistema informatico nazionale omogeneo, riuscire a fare in modo di esportare le buone pratiche di un porto in un altro porto contaminandoli, evitando ognuno che si tenga per sé le proprie conoscenze come vantaggio competitivo all'interno dello Stato, e fare un sistema che sia competitivo con i porti del Nord Europa. Questo vuol dire anche quindi non solo aiutare a fare una carta di servizi nazionale, ma aiutare a agevolare gli investimenti, cercare di aiutare le autorità portuali, perché le autorità portuali sono grandi, ma piccole per la mole di investimenti che dovranno essere fatte per adeguare gli scali italiani nel futuro. Faccio un esempio: diga su Genova, sappiamo bene che l'autorità portuale di Genova, che sta facendo un grandissimo lavoro e ha due importanti lavori, uno ribaltamento a mare di Fincantieri per creare finalmente un cantiere anche in Italia che può fare navi anche superiori ai 400 metri, e l'altro la diga di Genova, che però sono opere epocali. Quindi la gestione di opere di questo tipo presuppongono per lo Stato la creazione di commissari, la creazione di tutta una serie di strutture che invece, dal mio punto di vista, bisognerebbe avere una stazione appaltante a livello nazionale che garantisca la capacità di gestire questi progetti senza andare a colpire poi la finanza della singola autorità portuale, che di fronte magari problemi di caro materiale o di altre cose poi si trova in difficoltà.
1: E questo suo schema sta camminando?
0: Questo schema sta camminando. Oltretutto, questo schema deve servire anche per dare una proiezione estera ai porti italiani, come hanno fatto i cinesi. I cinesi hanno comprato 73 porti nel mondo, non abbiamo quell'ambizione, ma sicuramente iniziare a pensare di poter avere investimenti di una società di Stato italiana anche in paesi terzi, in Nord Africa piuttosto dalle altre parti, può consentire, ripeto, la creazione di questo ecosistema, che deve essere un ecosistema win-win, e questo per andare a fare in modo di evitare che invece altri continenti, come ad esempio l'Asia, prenda possesso di porti diciamo di fronte alle nostre coste che diventano nostri competitori. Quindi abbiamo bisogno di avere nuovi strumenti, il mondo si sta evolvendo, abbiamo bisogno di attrarre investimenti privati, di dare certezza agli armatori e utilizzare la grande forza che abbiamo, perché vorrei ricordare che l'Italia, al netto che ogni tanto siamo un po' conflittuali perché abbiamo anche due confederazioni d'arma, che spero che prima o poi arriviamo a una, come è successo sulla nautica da diporto, che da due siamo arrivati a uno, però se li vediamo entrambi sono leader a livello mondiale, chi nel settore del ro-ro dei traghetti, chi nel settore del container e diciamo della crociere. Però noi, mettendo insieme tutte le forze che abbiamo come paese, oggi rappresentiamo una fetta importante delle flotte mondiali. Guardi, io l'altro giorno ho fatto una riunione con Cipro, Malta, Grecia e noi italiani rappresentiamo il 60% delle flotte. Quindi in realtà noi abbiamo una grandissima posizione che non sfruttiamo anche nei confronti dei nostri partner, e questo è un tema. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare di dare centralità alla marittimità. L'Italia su quello non ha mai investito, gli investimenti oggi che ci sono nei porti, storicamente, che fa il nostro paese nei porti, sono una minima parte rispetto agli investimenti che si fanno in ferrovie e sulle strade. Abbiamo bisogno di dare visibilità a questo settore, che altrimenti rimane solo per gli addetti ai lavori. Anche sul tema delle opportunità dei giovani, tra l'altro stiamo allargando qua anche l'Accademia della Marina Mercantile, che l'abbiamo portata finalmente all'interno del porto di Genova e gli abbiamo dato anche più visibilità e più spazi. Ma oggi noi sul

0: settore marittimo abbiamo praticamente richieste di occupazioni esponenzialmente infinite con stipendi medio-alti. Il problema è che tre quarti dei giovani italiani non sanno neanche che queste opportunità esistono. Quindi stiamo parlando sia sul settore della nautica da diporto, sia sul settore della marina mercantile e commerciale, la possibilità anche di formare nuove generazioni di italiani.
1: Ecco, un'iniziativa come questa ha anche questo scopo, e ci impegniamo come Corriere della Sera a immaginare una cosa finalizzata solo al tema del lavoro. Troveremo un modo per farlo attraverso Persone e Talenti, che è un mensile che è dedicato a questo, attraverso un incontro, perché questo e lo si può fare proprio con la collaborazione di tutti.
0: Io le dico una cosa: vicino a Napoli, dove viene, c'è un ente privato che forma equipaggi e che formerà prossimamente, ad esempio, tutti gli equipaggi per le navi della Disney, che fa una nuova flotta, e una marea di altri equipaggi paragonali a decine di migliaia di occupati, e nessuno ne ha visibilità. Cioè, abbiamo delle eccellenze a livello italiano che non siamo in grado di veicolare alle nuove generazioni. Quindi io credo che noi questo know-how lo dobbiamo mettere, non può essere solo il fatto che l'Italia in potenza può essere una grande potenza marittima, lo deve diventare in eminenza, e per farlo un percorso che va fatto insieme al cluster, alle autonomie locali, perché avere tanti porti vuol dire coinvolgere tutto. Il tema dell'ETS sul nazionale è un problema anche per l'autostrada del mare, è folle che io debba magari raddoppiare la rete autostradale quando potrei far viaggiare camion su nave. Peccato che oggi abbiamo perso quasi 350.000 camion, perché con l'entrata dell'ETS molti camion hanno preferito tornare sulle autostrade, così come è folle che io devo rincarare i beni e i servizi a territori come soprattutto la Sardegna, che si trova a 12 ore di navigazione dal continente e che oggettivamente sull'ETS rischia di una recessione importante da un punto di vista economico. Quindi abbiamo bisogno, come posso dire, di togliere l'ideologia è di arrivare a una valutazione di carattere economico sulle misure anche adottate dall'Unione Europea, perché a volte rischiano di essere un po' tafazziste.
1: Grazie, io le auguro buon lavoro. Grazie a tutte le persone che sono state con noi e a chi ci ha seguito a distanza. Buon lavoro a tutti e buon impegno.

0: Torna come ogni lunedì il programma politico di Primo Canale, ancora una volta dedicato esclusivamente a quello che riguarda il caos AMT. Oggi primo giorno di scuola, primo giorno del nuovo orario invernale, i primi disagi, anzi gli ultimi disagi di una lunga serie, non sono appunto solo che i disagi che abbiamo visto e conosciuto purtroppo negli ultimi mesi, ai quali ovviamente si sono arrivati altri, quelli relativi ai nuovi tagli. Parleremo questa sera con tanti compagni di viaggio che sono venuti a trovarci in studio. Naturalmente parleremo dei problemi delle linee extraurbane, parleremo dei problemi delle linee urbane, naturalmente, e tutti i problemi proprio legati al discorso AMT. Buonasera e bentrovato a Federico Boiolo, che è il presidente del municipio Levante.
1: Buonasera, grazie per l'invito a voi.
0: A Fabio Ceraudo, presidente del municipio Medio Ponente.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera,
2: voi, grazie.
0: E bentrovato. Buonasera anche a Edgardo Fano, che è il segretario regionale Faisa CISAL.
3: Buonasera.
0: E alle sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami, che avete imparato un po' a conoscere, non solo ovviamente gli abitanti di Torriglia, ma ormai anche un po' tutti i genovesi, e non solo, perché è stato forse la persona che, questo lo dico io ovviamente, si è preso un po' più degli altri, ma non che sia un merito o vuole essere un, però conoscendo la materia gli è venuto anche piuttosto facile, dico io,

0: inserirsi anche nella lotta che molti sindaci hanno fatto proprio per ottenere quello che sembrava invece essere un problema enorme con questi tagli che erano stati paventati. Poi grazie anche al vostro alzate di scudi di diversi sindaci di tutta l'area metropolitana praticamente di Genova, proprio grazie al vostro contributo avete se non altro fatto sì che non si arrivasse al peggio. Insomma, ci sono stati dei tagli, ci sono stati dei problemi, ce ne saranno anche altri, però se non altro ci avete messo una pezza, Beltrami.
1: Sì, diciamo limitate i danni per ora, è chiaro che adesso devono funzionare i tavoli, nel senso che l'impegno che si è presa la sindaca con noi e si è presa l'azienda è quella di continuare il confronto, perché quello che era stato prospettato all'inizio logicamente era insostenibile perché toccava il vivo del servizio, quindi proprio i servizi essenziali, quelli che riguardavano gli studenti e i lavoratori. Su quello, diciamo, dal lunedì al venerdì c'è ancora qualche pecca, stamattina qualche problemino c'è stato, però abbiamo la convinzione che nei prossimi giorni verrà risolto. È chiaro che poi bisogna iniziare a ragionare su tutto il servizio, ma velocemente, non possiamo permetterci di aspettare troppo tempo.
0: Edgardo Fano, ovviamente poi entreremo un pochino nel corso della puntata un po' più nel dettaglio anche dal punto di vista naturalmente dei lavoratori, di chi tutti i giorni è su questi mezzi. Il primo giorno il sindaco Beltrami ha detto, insomma, oggi è un giorno importante, un giorno che si aspettava da tempo tra l'altro, e forse un giorno che sarebbe dovuto arrivare con più calma, nel senso che non ovviamente dal punto di vista del calendario, ma come i sindaci hanno detto, immagino anche voi, che insomma da tempo lamentavate questa situazione, si è arrivati proprio all'ultima curva, all'ultimo metro di questa affannosa corsa che probabilmente si poteva correre, per carità, nessuno dice che non si dovesse correre, però probabilmente tutti questi problemi legati soprattutto al nuovo orario, ci riferiamo in questo momento, forse, anzi non senza il forse, avrebbero dovuto essere risolti prima dell'estate o comunque i primi mesi dell'estate.
2: Allora, noi è solamente da giugno del 2025 che diciamo che bisogna offrire un servizio che è realmente portabile alla città, nel senso che se si programmano dei servizi che non si riescono a fare è un danno nel danno. E oggi infatti il servizio, per quanto insufficiente, perché di questo parliamo, è stato puntuale, nel senso che non ci sono stati grandi problemi sul servizio urbano. Ovvio che la differenziazione dell'ingresso di scolastici ha contribuito, perché non c'è stato il picco classico delle 7 delle 9, e ha retto abbastanza bene sull'urbano. È ovvio che c'è un problema di scorte di veicoli, cioè le vetture che sono disponibili sul servizio urbano sono esattamente quelle che servono, quindi nel momento in cui c'è una rottura di un mezzo che deve essere portato in rimessa incomincia la difficoltà, per cui il vero test secondo noi sarà verso mercoledì giovedì. C'è stato qualche altro problema sulle linee ex urbane, Alta Valpolcevera, qualcosa su Rossiglione e una corsa su Toriglia dovuta alla mancanza di materiale rotabile.
0: Questo poi torneremo anche su questo argomento, perché Fano, insomma, da sempre, ormai seguiamo, lei lo sa, come primo canale questa vicenda molto, molto da vicino, ormai da tanto tempo. Lei ha sempre detto, quello che poi ho sempre ribadito io durante le trasmissioni, che un conto sono i conti economici, un conto è il servizio, perché questo lo dice anche Beltrami, anche di più di una volta. Lui dice, ho gestito anche l'azienda di trasporto della provincia qualche anno fa, avevamo dei problemi anche all'epoca, però se non altro il giornaliero dovevamo garantirlo nella maniera migliore, al netto dei problemi dei conti, che quello rimangono, per carità, però lei, su questo penso che vi troviate d'accordo, lei l'ha sempre detto, il servizio a chi, all'utente va garantito, quindi se i turni sono sbagliati o se vengono fatti male o se i mezzi arrivano a 3 di seguito poi non arriva tre per non arriva uno per 20 minuti, c'è qualcosa che non va, al netto di quello che è il problema economico. Questa è la gestione dell'ordinario. Su questo poi io penso che il presidente Berruti, che abbiamo spesso criticato, ha fatto la cosa che forse doveva fare, quella di chiedere scusa, quindi più di chiedere scusa vuol dire che tutto quello che abbiamo detto tutti insieme per tanti mesi, forse non eravamo tanto pazzi a criticare l'azienda quando sbagliava, questo ha ammesso di aver sbagliato, quindi penso che sia un po' la firma, no, su questo che è stato fatto, anzi che non è stato fatto. Boiolo, il Levante in generale, com'è la situazione dalle vostre parti? Cosa è successo nella giornata di oggi? Ha qualche notizia particolare? Che tagli avete subito?
3: Abbiamo la situazione non è rosea, non è positiva, come d'altronde del resto ci aspettavamo. Siamo una delle arterie principali che portano dal Levante al centro città, e benché i paventati tagli dei primi giorni della settimana scorsa, di 2 settimane fa, non siano già stati attuati ma siano stati rinviati a gennaio, si dice, comunque è stata effettuata una riduzione

0: riduzione del servizio che non è del 10%, perché è una riduzione del servizio del 10% sull'effettivo dell'anno scorso, che su alcune linee tocca il 30-35%. Prendiamo ad esempio la linea 15, una linea fondamentale che parte da Quinto, Nervi, arriva fino a Piazza Verdi, quindi fino al centro città. Da 126 corse da Levante in direzione centro siamo passati a 91 corse. 91 corse vuol dire 35 corse in meno, che sommate alle ulteriori 35, ovviamente sulla direttrice ponente Levante, vanno ad essere 70 corse in meno. È inevitabile che su una linea come il 15 ci sia un disagio, perché soprattutto nell'orario di punta va a confluire su quella linea una serie di utenti che non può fare diversamente e che prende quell'autobus, perché magari non prende il 17, non prende il 16, banalmente perché abita sul litorale e non abita ovviamente nella parte più a monte o più a nord ovviamente della zona municipale. E non è l'unica, purtroppo, è un esempio, ma se andiamo a vedere le zone collinari, le zone di Apparizione, le zone della Valle Sturla, di San Desiderio, di Bavari e di Premanico, noi oltre al taglio del servizio del 15-20-25% su alcune linee, abbiamo avuto anche l'eliminazione di alcune linee. Parliamo ad esempio dell'integrativo 16 e dell'integrativo 18, quindi della zona di Premanico sulle alture della Valle Sturla e su via Montefasce l'integrativo 18, che non sono dei taxibus come sono stati tagliati mesi fa, sono degli integrativi, che sono una cosa completamente differente rispetto al taxibus, e peraltro sono dei costi che vanno ad essere sostenuti nel momento in cui ci sono. Mi spiego meglio: il taxi, l'integrativo è un mezzo che non è un bus, ovviamente non è un autobus come tutti quelli che vediamo in Corso Europa o comunque sulle arterie principali, che viene utilizzato su chiamata dall'utenza. Se la chiamata non c'è, ammetti, non sostiene il costo, e stiamo parlando di poche centinaia di euro, ok, migliaia su tutta la città. Quindi andare a tagliare da prima i taxibus e poi anche alcuni integrativi, tra i quali gli 16 e gli 18 del Levante Genovese, io penso che sia davvero un'assurdità. Vero è che magari le famiglie che abitano in Valle Sturla o ad Apparizione non sono le stesse di San Fruttuoso, di Sestri Ponente, di Voltri, è vero, è verissimo, però è anche vero che gli abitanti di Premanico e di Apparizione sono abitanti del comune di Genova, e quindi andare a tagliare totalmente delle linee di persone che non hanno più un'autonomia e una libertà, io la ritengo una scelta totalmente sbagliata. E concludo: come si sarebbe potuto fare? Beh, innanzitutto aprendo un dialogo sul territorio e con il territorio, parlo del comune di Genova ma immagino anche su tutta la città metropolitana, perché se ci sono da fare delle riduzioni dei servizi e dei tagli ci si parla, ci si confronta e magari una soluzione la si trova, non che prima adottiamo i tagli o perlomeno proclamiamo i tagli, annunciamo le riduzioni di servizi e poi dopo ci confrontiamo con le realtà del territorio.
1: Vabbè, è successa la stessa cosa con i sindaci, quindi no, dire, mentre parlava Bogliolo mi veniva in mente la situazione
0: anche a livello di
1: se loro non avessero annullato come hanno annullato,
0: perché io vi faccio, lo dico con grande onestà intellettuale, con grande sincerità, quando successivamente abbiamo avuto l'incontro con il vice sindaco, con l'assessore Robotti e con tutta quella parte di personale di MT deputata a decidere, io non ho detto avete sbagliato e me ne sono andato, ho detto bene, ci sono da fare dei tagli, c'è da ragionare su delle riduzioni, ragioniamo sull'utenza, su chi prende un autobus e sulla portata di una determinata linea, andremo a capire se c'è qualcosa che si può tagliare, e vi posso assicurare, concludo, che perlomeno a Levante qualcosa da fare c'è.
1: Ceraudo, dalle vostre parti invece?
2: Dalle nostre parti le problematiche ci sono, abbiamo già avuto delle segnalazioni, sicuramente il 10% del taglio oggi crea delle condizioni di difficoltà soprattutto sulle alture di Sestri, per naturalmente iniziando le scuole c'è una difficoltà, ma partiamo dall'idea che qua c'è un piano di risanamento che oggi ancora, finora negli interventi che ho ascoltato, va bene, ma partiamo da un regresso che è un danno esagerato all'amministrazione pubblica. Io voglio ricordare che sostanzialmente il debito creato da MT poteva mandare in default lo stesso bilancio comunale, e questo ha creato le condizioni oggi che ci troviamo ad avere un servizio pubblico con delle limitazioni enormi. È vero, la condivisione deve essere una condivisione totale con tutti, ma tutti devono mettersi in testa che c'è un'emergenza che è stata ereditata data e che qualcuno forse stava minimizzando fino all'ultimo giorno, dando la gratuità di un servizio quando l'azienda perdeva negli ultimi 2 anni quasi 80 milioni di euro.

0: Cioè, stiamo parlando di una società e un'azienda che era in continua perdita, non faceva manutenzione, non pagava i fornitori e oggi ci troviamo in questa situazione. Con ciò, ripeto, si chiama servizio pubblico e deve essere dato un servizio pubblico. Io parlo anche nel mio ruolo da sindacalista, con tante vertenze che ho visto negli anni con aziende e anche con cui ho vissuto di persona. Sono situazioni non facili, complicate, difficili, in cui tante volte bisogna entrare nel merito e capire perché si è arrivati in quella condizione. C'è una gestione, c'è un'amministrazione, c'è un servizio, ci sono dei lavoratori e c'è anche l'indirizzo politico. Se l'indirizzo politico è stato quello che, quando noi abbiamo ottenuto da Roma il più grosso finanziamento del PNRR per i quattro assi e non siamo riusciti a capire che in quel momento questa azienda, col Covid sicuramente, con situazioni di criticità ed emergenza, non andava risanata in una certa maniera, lasciando ad esempio dei mezzi dislocati all'interno di un parcheggio per 2 anni, hanno fatto il primo collaudo questi mezzi senza mai aver toccato la strada, e un'infrastruttura che ancora deve essere costruita. La domanda che mi pongo io, oltre il problema che oggi stanno vivendo logicamente i consumatori e l'ultimi che dovrebbero subirlo, perché il servizio pubblico deve dare un servizio al cittadino, è: cosa si è fatto in precedenza, Gerardo, oggi cosa faremo?
1: Lei l'ha messo sul piano politico, naturalmente per ora eravamo rimasti sul piano dell'organizzazione dell'azienda. Allora, siccome sul piano politico le faccio sentire quello che ha detto proprio ai nostri microfoni qualche giorno fa, proprio dopo la commissione che c'è stata in comune, l'ex vice sindaco Pietro Picciocchi, che era anche assessore al bilancio, quindi conosce bene la materia. Sentiamo allora quello che era stato il suo punto di vista, che naturalmente va un po' contro quello che dice Gerardo, ma è giusto far sentire entrambe le campane.
2: Questa ricerca ossessiva di colpevoli io credo che non abbia giovato in questi mesi, e penso che il piano potesse essere gestito diversamente. Non mi rassegno, questo è il punto politico credo di fondo, non mi rassegno a questo piano lacrime e sangue, perché vedete, noi possiamo anche salvare l'azienda con la famosa omologa del tribunale, ma cosa resterà del servizio pubblico locale di questa città? Perché poi la domanda che si fanno i cittadini è esattamente questa: bene, azienda salva, operazione perfettamente riuscita, paziente morto. Lo squilibrio strutturale di AMT da dopo il Covid è fatto noto, esattamente come per tutte le grandi aziende di TPL italiano. Guardate cosa ha dichiarato il sindaco Sala sulla condizione economica del TPL del comune di Milano, ed è il comune di Milano. Bene, come si è cercato di tenere in piedi l'azienda in questi anni? Chiaramente in attesa di un lavoro che andava fatto sui contratti di servizio, si sono cercate risorse straordinarie, che ci sono state e sono state anche importanti. Tra queste risorse straordinarie, i contributi del Ministero dell'Ambiente, che andavano a pagare che cosa? Le politiche di gratuità. Allora, una delle più grandi bugie che è stata detta all'inizio di questa vicenda, oggi forse meno, anche perché non trova riscontro nei dati del piano di risanamento, è che la situazione di crisi di AMT è stata originata dalle gratuità, che invece hanno fatto esplodere enormemente il numero degli utenti del servizio. Questo non è vero, perché quelle politiche di gratuità hanno inciso molto marginalmente sul bilancio dell'azienda, perché come diceva lei il bilancio dell'azienda si regge solo molto marginalmente sui biglietti, sugli abbonamenti, sulle tariffe. Quello che conta veramente sono i contributi, ma soprattutto questi contributi del Ministero dell'Ambiente di fatto sono stati sovrabbondanti rispetto alla diminuzione di gettito che nel breve periodo aveva determinato questa politica di gratuità. Quindi questa non è la causa, e sicuramente, ripeto, esiste un tema di riequilibrio strutturale. Io non dico che il futuro di AMT, come di qualunque azienda di TPL in Italia, possa essere affidato a contributi straordinari una tantum, però ecco, francamente credo che forse si potessero intrattenere delle relazioni con i ministeri diverse rispetto a quello che abbiamo assistito.
1: Va bene, questa era ovviamente la posizione dell'ex vice sindaco Picciocchi. Torniamo un attimo al momento. Beltrami, lei il piano di risanamento l'ha visto?
3: Finalmente sì, dico finalmente perché noi erano mesi che lo chiedevamo e finalmente ci è stato consegnato. Sono onesto, e io ho iniziato a leggerlo, sono tante pagine, ho provato a entrarci un po' dentro con la testa, ci sono alcune cose che mi lasciano perplesso e mi riservo ancora qualche giorno, ma poi esprimerò la mia opinione. Io lì dentro per ora

ho visto veramente non tantissime cose di trasporto, nel senso che è un piano di risanamento che, se oggi a dove sono arrivato dovessi esprimere un giudizio, dico che potrebbe essere un piano che lo si può attuare anche in altre situazioni che non è trasporto.

0: facciamo. E oggi, guardando quel piano, mettiamola così: se io devo tener conto di quel piano, devo sperare, per il fatto che rimanga un'azienda pubblica, che a ottobre venga in qualche modo approvato. Però poi dal giorno dopo bisogna lavorare seriamente, perché lì dentro azioni vere che vanno poi a far sì che l'azienda rimanga in piedi successivamente, senza poi creare quello che piace a tanti, lacrime e sangue, o nel trasporto per i dipendenti, allora poi diventa complicato. A me sto giochino, ecco, non piace.
1: Visioni diverse, scusate. La prima è quella di Picciocchi, che addirittura dice, insomma, c'è anche la possibilità che il paziente, l'operazione è riuscita, il paziente è morto, che è una sua frase che ha detto prima, l'avete sentita. Poi c'è Terrile, che adesso vi faccio sentire, che invece dice, come presidente Berruti ha detto, nei prossimi anni AMT potrebbe diventare, a tutte le potenzialità per diventare un'azienda, una delle migliori aziende di trasporto in Italia.
0: Allora, io su questo posso dirle, io ho la convinzione di questo, Io ho la convinzione che all'interno dell'azienda ci siano, efficientando quello che si deve efficientare, ci sono delle eccellenze, e anche a livello proprio di dipendenti, ma a livello di autisti, a livello di... Io credo che sia una delle aziende migliori d'Italia, perché se in questi periodi qua, in qualche modo, io parlo dell'extraurbano perché chiaramente è quello che conosco di più, in qualche modo è rimasto in piedi il servizio, e in qualche modo anche oggi stesso, con le difficoltà che ci sono state grazie proprio all'interessamento locale, dei capi piazza locali, degli autisti locali, che troppo spesso dall'azienda vengono ascoltati poco.
1: Fano, giusto?
2: È più che giusto, nel senso che da noi i tranvieri sono ancora attaccati alla maglia, sono persone che credono nel lavoro che fanno, nell'azienda in cui vivono, e spesso si accorge troppo poco di quello che fanno, perché il servizio poi non lo fanno girare i dirigenti, lo fanno girare le persone che sono sulla piazza. Sono state dette una serie di cose che sono vere: i ricavi da tariffazione nel post-Covid non sono mai arrivati ai livelli ante-Covid in nessuna città d'Italia, quindi c'è stato un calo netto. Quello che secondo me dovrebbe distinguere la dinamica politica in questo scontro continuo che c'è, che non credo che faccia bene, infatti abbiamo cercato di starne sempre fuori, è che bisogna vedere da che paradigma si parte. Se si parte da un paradigma dove l'obiettivo è trasportare più persone, che poi è quello che diceva il PNRR, perché prevedeva uno shift modale verso la mobilità collettiva di 10 punti percentuali, oppure il tema è dobbiamo mantenere i conti in ordine. Il piano di risanamento non è un piano trasportistico, è un piano che serve a rimettere in bonus la società. È ovvio che dopo, noi speriamo e crediamo che si arrivi all'omologa, nel momento in cui si arriva all'omologa bisogna fare un discorso diverso, che è tarato su come dare un servizio di qualità alla città, ma un servizio di qualità alla città ha dei costi. Non si può immaginare che i contratti di servizio non siano indicizzati, tutto è indicizzato nel mondo, ogni giorno aumentano i prezzi, però i contratti di servizio del TPL non aumentano mai. C'è il caro gasolio, solo AMT diceva Terrile 500.000 euro al mese, in Italia sono 80 milioni di euro al mese, chi li paga?
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito.

0: Eccoci qui ancora a parlarvi di quello che sta accadendo in AMT, ma soprattutto sperando che accada qualcosa di migliore nei prossimi mesi. Un po' di speranza è arrivata anche dalle parole sia di Beltrami che di Fano, però i fatti, la cronaca raccontano ancora invece giornate molto difficili. Prima Boiola ha raccontato di una situazione particolare, quella che si sta vivendo lungo le direttrici del centro del Levante, insomma questo è quello che accade oggi. Poi la speranza, Boiola, che un domani davvero AMT diventi un'azienda sana, che si rimetta in piedi, che gli autisti possano tornare a lavorare con il sorriso.
1: Partendo dal presupposto che tutti noi aspettiamo l'omologa del Tribunale, speriamo che ci sia e che ci sarà, e soprattutto siamo tutti in attesa di capire il contenuto ovviamente di questo piano di risieramento. Qualcuno l'ha già visto, qualcuno no, io ad esempio non ho avuto modo di leggerlo perché non c'è stato ovviamente trasmesso. E
0: ecco, tra l'altro, soprattutto era un cartello che passava prima, mostrateci i conti, che era un
1: stava arrivando
0: che molti sindaci hanno fatto nelle tante lettere, no? Uno dei conti, o comunque era mostrateci i conti, e il piano di risanamento. Allora, il piano di risanamento è arrivato ed è già, insomma, diceva Beltrami prima, già un passo. Manca ancora il bilancio, mancano ancora i numeri veri e propri, si parla per ora di una previsione di bilancio.
1: Il secondo tema infatti è capire

0: I bilanci che noi oggi non abbiamo ancora visto, se non erro, parliamo del 2025, perché anche banalmente andando sul sito DMT Amministrazione Trasparente si arriva al 2024, quali sono i numeri di questi bilanci? Perché nel frattempo è successo qualcosa di abbastanza significativo. I tagli, la riduzione dei servizi, i prospettati futuri tagli che sono stati, come dicevo, posticipati a gennaio, ma è successo anche qualcosa che da un punto di vista legislativo ed economico non è di trascurabile rilevanza. La votazione da parte del Consiglio regionale di Regione Liguria di un contributo di 40 milioni di euro, 40 milioni di euro oltre al contributo che già Regione Liguria eroga in ambito di trasporto pubblico locale in favore di AMT, ovviamente con la mediazione del Comune di Genova.
1: Canale qualche giorno fa, AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo. È una frase forte.
0: Io direi che è una questione matematica. Se noi oggi ragioniamo su 40 milioni di euro in più, oltre al contributo che già Regione Liguria erogava e continua ad erogare, AMT non ha mai avuto così tanti soldi. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è un'altra. Nel momento in cui andremo ad analizzare e a verificare quelli che sono i bilanci di AMT che oggi noi non conosciamo, relativi al 2025, sul quale c'è stato effettivamente un ampio dibattito politico, la situazione era a posto, non era a posto, c'è un buco di 150 milioni, di 120, no, non c'è. Ma se dovessimo andare a verificare effettivamente che l'asserito buco non è quello che si palesa o che si palesava, e nel frattempo Regione Liguria ha votato una legge di questo tipo che prevede un contributo di 40 milioni di euro, a quel punto cosa succede? I 40 milioni di euro, per carità, serviranno sempre, però a quel punto la situazione non tanto politica quanto più giuridica è un po' differente rispetto all'asserito buco di bilancio che si è sempre prospettato ma che non ha mai trovato conforto in documenti oggettivi e contabili.
1: Guarda, lei che bazzica in regione, sì, di numeri, sa,
0: giù tutti martedì,
1: questo bilancio che non è stato ancora messo dovrebbe andare nel consolidato del comune.
0: Assolutamente, sì.
1: Però non è stato messo.
0: Esatto.
1: Quindi cosa potrebbe succedere se dovesse andare?
0: È proprio quello, sarebbe una situazione da un punto di vista giuridico che non so spiegare, complicata e difficile, perché nel momento in cui vengono fatte delle conferenze stampa viene manifestata e paventata una situazione complicata e difficile, e noi tutti ci crediamo.
1: Conferenze stampa, perdoni, non sono state fatte.
0: No, perché chiedo scusa.
1: Quindi io su questo è stato fatto un reel dalla sindaca di Genova, e Beltrami era ospite insieme ad altri quattro sindaci.
0: No, diciamo che all'inizio
1: la sera commentando il reel, nessuno dei sindaci, quattro più due che aveva contattato al telefono, se non sbaglio in sei, avete detto o siamo scemi, no, o non abbiamo capito niente.
0: Io
1: quindi non è normale.
0: Vado un po' più,
1: sì,
0: indietro,
1: però voglio dire, situazioni come queste meritano forse qualche approfondimento in più, qualche domanda in più, ma va bene, questa
0: però
1: è la mia considerazione.
0: E questo, per carità, lo dico anche da colui che mastica un pochino il diritto, da laureato in giurisprudenza e da avvocato. È bene parlare e rappresentare situazioni con documenti oggettivi alla mano, che poi, per carità, magari esistono, non lo posso dire perché io non li ho visti, ma questi bilanci andavano presentati subito, fin da subito. La realtà e la situazione economica di questa azienda andava manifestata fin da subito, perché oggi noi brancoliamo nel buio perlomeno fino a che non vedremo il piano di risanamento e i bilanci adesso allegati.
1: Vi faccio sentire, Gerardo, faccio sentire uno dei tanti box che abbiamo raccolto questa mattina per le vie della città, così poi lo commentiamo insieme. Arriva.
2: 43. Ieri ho aspettato 35 minuti. Purtroppo io tutti i giorni devo andare avanti e indietro. 36 e 43. Da Castelletto a via Montetovetto mi ci vuole un'ora e mezza se perdo un autobus.
3: Non ci si può affidare?
2: No, assolutamente.
4: C'è scritto 7 minuti, invece altri 7 minuti.
5: Un disastro, guardi, un disastro, perché 20 minuti, 30 minuti, poi sono pieni, no? Cioè una cosa allucinante.
3: Aspetta tanto prima di prendere il bus, tanti ritardi?
5: Ma 20 minuti, 25, poi a volte ne passano magari due, uno dietro l'altro. L'altro giorno aspettavo in Piazza De Ferrari 36, ho aspettato 25 minuti, poi ne sono arrivati due, uno dietro l'altro. L'altra volta avevo una visita all'ospedale di Boltri,

0: Sono partita alle 8 del mattino, sono ritornata a mezzogiorno a casa.
1: È tardi, i bus che saltano le corse, le fermate strapiene di persone, però intanto quando uno deve andare a pagare i 350 euro di abbonamento, lì va tutto bene, no?
2: Avete l'abbonamento?
1: Sì. Vorremmo un servizio decente come si deve, visto che paghiamo.
3: Bene, ma non benissimo, Bogliolo.
4: No, assolutamente, anche perché diciamo che questa situazione rappresentata dall'utenza è proprio quella che abbiamo vissuto in queste ore.
3: Geraldo, ne sorprendono un po' queste dichiarazioni di questi
5: sicuramente genovesi? Che ci siano dei disagi è scontato, naturalmente. Però voglio ricordare che, ripeto, se ci deve essere un'omologa da parte di un tribunale e come chiedevo anche io quando ero in consiglio comunale, il bilancio del 2024 io lo chiedevo ad alta voce ma non ci veniva presentato, la risposta era che c'era un debito chiaro e infatti 40 milioni della regione sono, e la legge che avete approvato anche in regione dove tu ci sei, sono proprio in virtù dell'omologa del tribunale, quindi 40 milioni vengono se l'omologa del tribunale viene, quindi specifica e chiarisce che c'è un debito all'interno di AMT che giustifica la legge che avete proclamato in regione, quindi non è che si fa beneficenza, vuol dire che c'è un intervento straordinario da parte della regione, perché è vero che probabilmente, come dice Bucci, AMT non ha mai avuto così tanti soldi, ma probabilmente non ha mai avuto così tanti debiti, questo forse se lo ricorda l'ex sindaco di Genova, nonché gestore di AMT in un periodo che perdeva nel biennio 80 milioni, quindi voi ci date la metà di quello che ha perso AMT in 2 anni, quindi non mi sembra beneficenza, mi sembra un atto dovuto da parte di chi dovrebbe gestire la mobilità pubblica in un contesto di difficoltà, in un contesto difficile, e sicuramente oggi stiamo vivendo queste situazioni, ripeto, non scaricando la colpa e la responsabilità solo a quelli del passato, perché oggi noi poi dobbiamo prenderci la responsabilità di portare avanti un servizio pubblico e di trovare le soluzioni, ma un conto è creare debiti e dire che va tutto bene, un conto è guardarsi in faccia e dire oggi ci troviamo in una situazione d'emergenza e dobbiamo trovare le soluzioni, sediamoci a un tavolo tutti quanti e se avete la soluzione in mano, come dovevate avercela forse nello scorso ciclo amministrativo, tiratelo
3: però
5: fuori.
3: Però lei
5: e
3: ovviamente dal suo punto di vista
5: difende
3: un po'
5: sul lato politico,
3: è la politica.
5: Non voglio metterla
3: però
5: sul lato politico.
3: Se i sindaci di destra, sinistra, centro, nord, sud sono lamentati del modo di operare dell'azienda.
5: Ripeto, probabilmente le modalità.
3: Il Presidente ha chiesto scusa, qualcosa è successo.
5: Probabilmente le modalità, e lo ripeto, non è che le giustifico, non sono corrette. La condivisione è la base di tutto ed è anche la linea amministrativa che abbiamo voluto dare nel nuovo ciclo amministrativo e quindi probabilmente c'è stata delle mancanze, se infatti ci sono state delle scuse sicuramente ci sono delle mancanze, oggi però bisogna trovare delle soluzioni, secondo me il PNRR e i quattro assi possono essere una realtà che può rilanciare certamente la mobilità pubblica con una nuova tipo di mobilità. Oggi però dobbiamo trovare anche delle soluzioni economiche per rinquadrare la situazione senza far pagare troppo all'azienda e ai lavoratori, e naturalmente chi ne sta pagando le conseguenze sono i fruitori e quindi oggi siamo in difficoltà.
3: Fano, le faccio vedere un cartello, anzi due cartelli che sono riferiti proprio invece a quello che sta succedendo. Tanto vado a salutare anche Furio Truzzi che tra poco avremo anche ospite, eccolo qua, buonasera e ben trovato anche a lei. Fano, due cartelli le faccio vedere, sono quelli inerenti ai numeri relativi agli autisti di AMT. Lei qualche giorno fa, insomma da noi tante volte durante l'anno, ha appunto dichiarato, insomma questo non è ancora un esodo vero e proprio ma una prova di fuga in qualche modo, qualcosa sta succedendo guardando i numeri. Ecco, queste sono 50 dimissioni volontarie negli ultimi mesi, i dipendenti ovviamente sono scesi un po' perché sono andati in pensione qualcuno ovviamente invece se n'è andato, però insomma stanno scendendo. Lei più di una volta addirittura mi aveva messo la grande fuga perché obiettivamente i numeri dicono questo. Una volta lei diceva andare in AMT significava insomma il posto fisso, uno dei tanti posti fissi garantiti e quindi anche molto ambiti. Oh, da oggi invece che cosa succede?
6: Oggi succede che

0: E il mercato del lavoro, con il possesso delle patenti e delle abilitazioni professionali, offre migliori condizioni di lavoro a stipendi nettamente più alti, ma nettamente parliamo di differenze mensili dell'ordine di 1.000 euro. Cioè, se uno va a lavorare sulle semoventi o sul merci, prende degli stipendi che sono di 1.000 euro superiori. E il sabato e la domenica sta a casa, i festivi sta con la famiglia, e in un nastro lavorativo di 10-12 ore a casa, i tranvieri questo ancora ad oggi non lo riescono a fare. Se uno ha 50 anni come me ed è 25 anni che è in azienda, magari prima di cambiare ci pensa. Probabilmente io stesso a 25 anni avrei cambiato lavoro. Quello, i dati mi tornano, sono corretti, e sono un problema serio, perché c'è un abbandono da questa professione generalizzato che si è accentuato con il periodo di crisi. E quando sento dire qualcheduno che la soluzione nell'efficienza, nell'abbattere i salari e peggiorare la normativa di riferimento del personale, vuol dire che quel dato lì esploderà e non si troverà più nessuno che viene a fare questo lavoro. Quindi è uno dei tanti motivi per i quali i lavoratori, che già sono penalizzati di loro, non devono pagare in termini economici e normativi questa crisi, perché è un dato pesante da leggere, eh? Molto pesante. Consideri che 20 anni fa, quando c'era una selezione in MT, prendevano Palazzetto dello Sport per fare i quiz. Oggi probabilmente stiamo in questa stanza.
1: Truzzi, insomma, ha sentito naturalmente le parole di Fano che aprono un problema nel problema. Oggi l'abbiamo chiamata anche per questo, naturalmente, il parere degli utenti, quelli che poi alla fine pagano e pagano di tasca loro, naturalmente. Tra l'altro, qualche ora fa, diverse lettere anche sia mail che sui social ci hanno scritto, per esempio, che è stato annunciato l'accordo tra l'azienda e l'università per quanto riguarda i ragazzi al primo anno, che era una tradizione ormai da tanti anni. È stato annunciato proprio dall'azienda, anche in commissione, se non vado errato, di qualche giorno fa, e invece sul sito dell'azienda, tanto Furio Tuzzi è sparito, ecco, no, eccolo qua. Sul sito dell'azienda non è possibile proprio fare questo accordo, quindi prendere questo abbonamento gratuito, come è sempre successo in azienda. Questo è uno dei tanti problemi che si stanno verificando. Qualcuno, per fortuna, Fano diceva oggi, insomma, i primi giorni, appena il primo giorno, i primi giorni stanno reggendo dal punto di vista dell'urto. Probabilmente c'era anche tanta attenzione mediatica, posso dirlo io anche sulla giornata di oggi, quindi penso che anche in azienda abbiano fatto tutto in modo che oggi andasse tutto bene, che sarebbe stato devastante dal punto di vista mediatico avere una giornata peggio delle altre, perché c'era molta attenzione anche dei media, quindi se anche alle fermate degli autobus. Com'è andata dal suo punto di vista? Insomma, qui Beltrami, sindaco di Torino, ha detto più o meno, insomma, siamo andati abbastanza bene, a parte una corsa saltata. Fano, che ha il polso della situazione, dice, insomma, la prima giornata ha retto, poi vedremo le prossime, quello che accadrà. Dal vostro punto di vista, che report avete avuto nella giornata di oggi?
2: Beh, direi che sono emerse due tipologie di commenti. Da un lato, e sono quelli più ridotti, sono i minori, qualche apprezzamento. Ad esempio, qualcuno ci ha scritto che finalmente è stato ripristinato il collinare per Voltri, eccetera. Peraltro, però, ricordo che i bus taxi sono ancora fuori servizio per la scelta dell'azienda di disdire questo tipo di servizio.
1: Deve aver schiacciato involontariamente probabilmente qualche tasto del computer. È quello che diceva lei,
3: È
1: Boglio.
3: la stessa cosa, sì, ma anche perché è una scelta incomprensibile, perché, come dicevo prima, i taxibus e gli integrativi sono veramente dei servizi a chiamata, e parliamo veramente di poche migliaia di euro su tutta la città. E se un buco c'è, come diceva il collega amico Ceraudo, non penso siano le risorse recuperate dal taxibus o dagli integrativi a colmare questo gap. E peraltro sono un servizio veramente indispensabile, perché quando parliamo di una linea sull'arteria principale, abbiamo parlato del 15, del 17, del 16, si è parlato poi del 7, dell'8 in Valpolcevera, congestionati, pieni. È pieno, ne passerà un altro tra 20 minuti, mezz'ora, per quanto sia tanto, comunque passa il bus. Sugli integrativi e sui taxibus non passa
1: Per non
3: niente.
1: parlare di, sì,
3: E qui,
1: delle,
3: è un po' come la situazione
1: dell'entroterra,
3: dell'entroterra.
1: se non
3: Quindi
1: prendi quella
3: io ho
1: per tornare
3: vissuto
1: a casa non ne prendi
3: una
1: più.
3: realtà
1: Se
3: incredibile
1: perdi l'ultima non
3: di
1: passa più,
3: una
1: eh.
3: famiglia di via Montefascia, Apparizione. Sono le ultime case sotto il fascio, no? Di un figlio che mi ha chiamato dicendo: mio padre ha perso la sua libertà, perché il papà, nel pomeriggio di anni 95, si prendeva il taxibus, scendeva a Borgoratti, si faceva tre commissioni, ma tre commissioni, e tornava a casa. Questa
1: Complimenti.
3: era una libertà, non lo può più fare.

0: Allora, verso la chiusura siamo, vi chiedo a Beltrami soprattutto e a Faro naturalmente, che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Se
1: Io
0: avesse quella sfera di cristallo senza,
1: no,
0: però.
1: io quello che mi auguro è chiaro che c'è stato detto in tutte le lingue che bisogna stare all'interno del piano, bisogna stare all'interno di quello che c'è scritto. Lo sa che io ho criticato quello che c'è scritto perché secondo me si potevano scrivere anche altre cose. Tolto quello, durante la riunione in città metropolitana abbiamo detto tiriamo una riga e vediamo quello che si riesce a fare adesso, che potevamo farlo a luglio, ma è un dettaglio. Quello che a me preoccupa è che oggi qualche problemino c'è stato, perché è chiaro che nei primi giorni, soprattutto per chi non conosce bene il servizio dell'entroterra, finché non ci sono gli orari definitivi nella scuola, i ragazzi si scaglionano nella mattinata e magari in alcuni casi i primini, i genitori li accompagnano con la macchina perché è la prima volta che scendono a Genova e quindi domani mattina. È la verità, eh? Cioè domani mattina se salta la corsa che è saltata stamattina sulla linea principale della Valtrebbia Alta Valbisogno, succede quello che è successo stamattina, che stamattina che non c'erano tutti i ragazzi da scuola, sono rimaste 40 persone a piedi a Bargagli e sono riusciti poi a salire sulla 715 della Fontana Buona. Grazie anche all'autista che si è assunto una responsabilità, non lo dovrei
2: Di
1: dire, ma
2: caricare.
1: magari di caricare qualcuno in piedi più del dovuto per portarli a Genova. Ma mezz'ora dopo, quindi facendo arrivare già il primo giorno di scuola i ragazzi in ritardo e chi andava a lavorare ha avuto qualche problema perché poi deve giustificarsi al lavoro per il ritardo. Ma domani mattina quasi tutte le scuole iniziano alle 8. Quindi ci sono quelle corse che io chiamo vitali che non possono saltare per nessun motivo. Quindi bisogna mettere nella condizione, perché io quello e poi davvero faccio il bravo, ma le corse, quelle principali delle valli, per chi conosce l'urbano, le deve vedere come il 13, il 17, l'1, il 7, cioè le deve vedere come gli assi portanti dell'urbano. Gli assi portanti dell'extraurbano sono la Fontana Buona, la Valtrebbia Alta Valbisagno, la Valle Stura, la Valle Scrivia. Quelle sono vitali anche perché se perdi quella corsa, ora che siamo riusciti a far inserire un po' di corsa, dopo un'ora ne hai un'altra. Per come era uscita all'inizio ce l'avevi dopo 2 ore.
0: Fanno
1: Quindi.
0: invece i genovesi, invece, questo ovviamente per quanto riguarda l'extra, arriva anche da Tuzzi.
3: Per me è metria una unica, urbana e
0: Sì,
3: extraurbana.
0: certo, però.
3: Però vorrei solo segnalare una cosa. Quando è stato fatto il primo piano, che è stato presentato in Consiglio Comunale, c'è stato dato cartaceo il 15 ottobre dell'anno scorso, la previsione di rivisitazione del contratto di servizio era di 35 milioni e mezzo. Quindi tu ogni anno il contratto di servizio doveva essere rivisto per 35,5 milioni. Poi sono scesi magicamente per disponibilità a 28, poi a 24, adesso a 20. Questi 15 milioni di euro che mancano da quel dato sono quelli che servono per rifare un servizio adeguato. È molto chiara la situazione. Per noi bisogna uscire da questa situazione di crisi, rincominciare a fare delle assunzioni, fare un piano straordinario delle manutenzioni, perché ad oggi non abbiamo i veicoli, utilizzare l'accordo che abbiamo fatto con la Regione per 80 milioni di investimento regionale sui fondi dedicati per il rinnovo del parco veicolare e puntare sui quattro assi. Ma puntare sui quattro assi vuol dire anche ragionare in una logica. Ve la dico chiara, Galileo Ferraris, non fare Galileo Ferraris è stato un danno trasportistico abbastanza evidente, perché lo capiscono tutti con le linee di adduzione, solo chi non lo vuol vedere. Cioè il trasporto va sulle linee principali e poi c'è il servizio residuale sull'adduzione. Riducendo le vetture piccole ho possibilità di utilizzare di più, aumento le frequenze, cioè il servizio alla cittadinanza migliora, non peggiora. È un po' come nell'extraurbano quando si hanno i servizi a chiamata, lì hanno un senso completamente diverso, perché nelle circoscrizioni non ci può andare una corriera per portare quattro persone, ma se c'è un autobus piccolo che fornisce, l'utente ha un servizio di qualità e si rientra in dei costi compatibili. Per cui bisogna
0: Chiarissimo.
3: fare un
0: Truzzi
3: piano
0: ha 30
3: trasportistico.
0: secondi per rispondere al posto di Fano, ovviamente con due punti di differenti di punti di vista. Che autunno ci aspetta secondo voi?
4: Tocca a me?
0: Sì, 30 secondi però.
4: Diciamo che largamente coincide l'opinione, torno a ripetere, avremmo preferito una rimodulazione discussa e condivisa piuttosto che questa imposizione di taglio, tra virgolette, lineare che è ben superiore al 10%. I nostri calcoli

0: nel feriale parlano del 18%, per l'extraurbano non mi pronuncio, ha già detto il sindaco di Toriglia, e quindi la situazione è molto semplice, è un piano non di risanamento, è un piano di aumento dei disagi per i passeggeri, quindi va rivisto da capo a fondo.
1: Grazie Truzzi, a presto. Allora, siamo arrivati alla fine, cioè, Raudo, insomma, lei ci crede in questa MT?
2: No, io
1: più
2: credo in una MT
1: migliore,
2: che venga rilanciata con il PNRR, con la possibilità di assunzioni, investimenti e anche di investimenti sulle manutenzioni, perché quello che l'intervento che è stato fatto racchiude quello che serve per rilanciare MT. Però per fare quello logicamente serve economia. Per fare economia o troviamo delle risorse che arrivano da fuori o difficilmente riusciremo a risanare pienamente il servizio. Con ciò la speranza è una speranza forte e con la condivisione da parte di tutti, perché questo è un problema che racchiude tutta la città e va affrontato tutti insieme.
1: Vedremo allora quello che accadrà nei prossimi giorni. Il sindaco di Toriglia ha detto, insomma, già domani potrebbe già essere un giorno importante per capire un po' che aria tira, che autunno, inverno ci aspetta, se insomma oggi è stata una giornata particolarmente tranquilla, dicendolo sottovoce, insomma, per andare incontro anche a qualche discorso di porta di fortuna o sfortuna, diciamolo in silenzio, è andata piuttosto bene, quindi prendiamolo e portiamolo a casa, però è un giorno, ce ne aspettano tanti altri e già nei prossimi giorni vedremo se sarà sempre così, insomma, se terrà questa situazione potremmo già dire di essere abbastanza soddisfatti, anche se ricordiamo che non nessuno sarà soddisfatto perché siamo reduci da un anno di questa situazione, quindi non è da dire siamo soddisfatti perché non è peggiorata, ma siamo sempre insoddisfatti come utenti, no? Quindi questa è la base di partenza. Beltrami, in 30 secondi davvero, perché continuiamo a parlare di una soddisfazione su un anno di insoddisfazione, questa non ce lo dobbiamo dimenticare.
3: È un ultimo periodo che, visto la carenza dei mezzi, saltavano dalle nostre parti 7, 8, 10 corse al giorno, quindi lasciando delle persone a piedi, l'ho già detto, sulla parte alta della Val Trebbia 3-4 ore per strada e non potevano andare a casa, quindi è chiaro che c'è grande insoddisfazione. Lo ridico, bisogna stringere tutti la cinghia bene, sia gli utenti che tutti quanti noi che l'azienda, però quello che deve succedere da domani mattina è che ci deve essere veramente questa collaborazione tra tutti e non dobbiamo essere più messi da parte, perché allora poi la prossima volta diventa difficile mediare.
1: Continuo anche a dire, e l'ho anche scritto sul nostro sito in un'ultima occasione, perché non hanno chiamato, parlo della provincia, della città metropolitana, tre rappresentanti della città metropolitana insieme ai dirigenti di AMT per fare questo piano, non si sarebbe arrivati all'ultimo momento con questo pandemonio che è accaduto, con la rivoluzione, la rivolta dei sindaci, il caos nel Partito Democratico, insomma è successo di tutto in quest'estate. Va bene, cosa fatta capo A, come dice Beltrami, ormai prendo come linea, tiriamo una linea e andiamo avanti, vedremo se l'azienda insieme al comune a rimettersi in sesto, in attesa sempre di questo attesissimo bilancio che ancora non abbiamo visto. Grazie a tutti per averci seguiti, grazie per essere stati con noi, noi ci rivediamo lunedì prossimo alle 21:00.

0: Le attività di Sant'Egidio da una parte, Ormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca Genovese, ma anche il libro di Francesca Baraghini che noi bene conosciamo a Primo Canale, e poi di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice, no, si riparte.

0: Le attività che ripartono per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative, ma diciamo alla ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone. Io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo, parlava adesso di Hormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
0: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire, ma magari sono un po' così, no? Sconfortato da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che sono tanto bravi, ma io me ne sto a casuccia. Qual è il vostro messaggio invece?
1: No, io credo che invece il nostro messaggio va in senso assolutamente contrario, anche se io penso che c'è una mentalità e come un'atmosfera che ci avvolge tutti, me compresa, noi compresi, che è quella sottile senso di rilevanza. Mi è piaciuto molto il fatto che Papa Leone, nella sua enciclica la Magnifica Humanitas, parli di una sottile tentazione, che è quella di dire io sono troppo piccolo davanti a problemi troppo grandi, e credo che tutti ci riconosciamo in questo, ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante, è un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero, per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro, o anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città, di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vittime. vittime. E io credo che questo sia molto importante, sia se noi guardiamo

0: guardiamo la nostra città sia se guardiamo il nostro mondo.
1: È vero, verissimo. Lei citava il mondo, Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina dopo anni e anni di guerra. C'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
0: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza e come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, di proprio anche nella gestione, certo, della vita, quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami, ad aiutare, a costruire ponti, e credo che questo parte appunto dal basso, parte dal guardare alle vittime. E credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
1: Le faccio un'ultima domanda che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora, perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una battaglia centrale?
0: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire, ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte, che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanne e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana, e quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi, si diffonde una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi, il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte, Genova aderisce da tanti anni, e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
1: Grazie a Simona Merlo. Ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività, le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Trovato.
1: Buona giornata a tutti.
0: Torniamo stamattina dopo la pausa estiva. Lei ha fatto pausa estivamente, sempre in montagna, quello il suo.
1: Ho fatto 2 settimane, in realtà dall'altra parte del mondo, sono andato in Giappone e poi ho attaccato 2 giorni di lavoro, ho incontrato il governo giapponese che verrà in Italia il 21 ottobre.
0: Oh, bene, quindi collaborazione con Tokyo, lo vedremo, ne parleremo. Intanto la notizia che la riguarda come viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, visto che di macchine si parla, è quella dell'abolizione del bollo auto entro certe categorie di veicoli a partire dal 2027. È un'idea elettorale oppure è una buona soluzione fiscalmente parlando?
1: No, per noi è una buona soluzione fiscalmente parlando. Oltretutto, purtroppo, col perdurare della crisi che vede al massimo quelle che sono ovviamente quelli che sono i costi della benzina e del gasolio, un modo anche per venire incontro all'utenza, non più con uno sconto su un'accisa che di fatto non calmiera poi alla fine il prezzo perché continua a far aumentare i consumi e quindi noi continuiamo a dare più soldi ai petrolieri, ma in qualche modo cercando di mettere i soldi in tasca alle persone che poi le possono spendere o per fare il pieno di benzina o anche per fare altro. Quindi in questo caso il tema del bollo auto, il bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità dell'accredito sul conto corrente, quindi se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'automobile. Chi è proprietario di più motoveicoli e autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende, quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
0: prima di non pagare uno dice.
1: Potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca le persone 163 euro, si parla di una potenzialità di 24 milioni di utenti, e comunque andare sostanzialmente a togliere un balzello, speriamo poi in maniera strutturale magari anche di ampliare la fascia di esenzione.
0: Poi, insomma, è nel mondo dei carburanti, delle spese per l'auto, diciamo, che in questo momento soffre parecchio, quindi si è deciso di andare a scegliere.
1: Sì, perché ripeto, noi abbiamo provato e continuiamo ad andare avanti su un tema di sconto accise, adesso sono 17 centesimi sul diesel, però è evidente che da una parte questo contrae meno i consumi e quindi, come posso dire, si continua a acquistare, dall'altra parte di fatto l'utente non se ne rende neanche quasi conto, e quindi forse è meglio investire quelle somme per degli sconti, diciamo così, per delle esenzioni definitive su alcune categorie di veicoli, invece che andare a fare un'operazione che aveva senso se la crisi durava poche settimane o qualche mese, ma è difficile mantenere nel tempo, e come posso dire abbiamo visto che purtroppo nonostante questi sconti da parte del governo
0: non si ferma la cavalcata. A proposito di crisi, ieri il ministro Crosetto alla Spezia insieme a tanti altri ministri, peraltro oggi ci sarà anche lei ma poi ne parleremo, ha parlato Crosetto del fatto che la Marina italiana scorterà le navi mercantili nello stretto di Bab el Mandeb.
1: Sì, diciamo che lo sta già facendo, sì. Solo che sta per finire la missione ASPIS, che è quella ASPIDES, quella europea.
0: L'Italia lo farà da sola.
1: Quindi c'è stata una richiesta da parte del nostro armamento poter proseguire, utilizzare il canale di Suez, non lo si può fare senza scorta. Allora ieri mi sono confrontato anche col ministro Crosetto, lui ieri ha dichiarato tra l'altro a Spezia, credo, perché ho letto le agenzie, appunto, che ci faremo carico in parte. Io sì. Nelle prossime settimane convocherò il CISM, che è il Consiglio Interministeriale ministeriale della sicurezza marittima, che è presieduto

0: da me, dal nostro ministero, dove fa parte anche la difesa e tutti gli altri, quindi credo che sia ottimo, perché in questi giorni c'era molta preoccupazione che con quella fine di quella misura di protezione a livello europeo il rischio vero è che le nostre navi non avrebbero più potuto transitare all'interno del Mar Rosso.
1: Riforma dei porti, è cominciato l'esame in commissione, quali sono i tempi e gli ostacoli a questo punto della traiettoria di quest'iter?
0: No, ieri abbiamo fatto ancora una riunione, ce ne saranno delle altre sia con la maggioranza che con l'opposizione. Noi pensiamo di arrivare in aula per la metà di ottobre, tra l'altro ho visto un po' di polemiche sul taglio degli emendamenti, cosa che assolutamente non vera, perché da quel che mi risulta anche il tema dei segnalati è stata superata dal Presidente della Camera, che ha deciso di lasciare tutti gli emendamenti, tutti i 622 emendamenti. Ovviamente una parte sarà approvata se coerenti col testo, una parte sarà bocciata, ma questa è la democrazia, non è che noi siamo obbligati di accettare tutto quello che arriva dalla sinistra, anche perché da quello che ho capito alla sinistra questa riforma non gli piace, soprattutto perché l'ha fatta al centrodestra più che nei contenuti. Io credo invece che sia uno strumento proprio per affrontare situazioni difficili come le attuali, che rischiano di diventare croniche purtroppo a livello globale, e noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per poter dialogare con le altre nazioni anche fuori dal territorio europeo e rafforzare la nostra capacità marittima, che oggi è l'unica che ci consente di approvvigionarsi materie prime, ma anche di raggiungere i mercati per le nostre produzioni, cambiando le rotte, cambiando, diciamo così, anche i mercati a seconda degli andamenti della geopolitica internazionale, che il nostro paese in parte subisce, poco può condizionare, ma sicuramente noi di tante guerre ne faremo volentieri a meno, non siamo noi a scatenarle, ma poi siamo noi a pagarne le conseguenze.
1: Torniamo a Genova, sull'area del Campasso, sui cantieri che ovviamente interferiscono con la vita dei cittadini. Diciamo che vi siete impegnati, pioggia di milioni per tentare di trovare indennizzi, sono già cominciati, qual è la situazione attuale?
0: La situazione è che ovviamente noi abbiamo chiesto più volte alle amministrazioni, sia di centro-destra e centro-sinistra, a livello comunale, di provvedere a pagare i cittadini, anche perché noi riteniamo che nel 2028 quella linea sarà operativa, cioè si aprirà il terzo valico e inizieranno a passare i treni, quindi noi dobbiamo pagare intanto i soldi che lo Stato ha messo a disposizione, 199 milioni che poi non si sono tutti pagati, quindi l'anno scorso sono stati decurtati e sono 186 mi sembra, ma non possiamo perdere altri soldi, quindi bisogna che si inizino a indennizzare i cittadini, sia per chi viene espropriato in alcuni palazzi che verranno trasformati ed alcuni verranno abbattuti, sia che si partano i progetti di rigenerazione come ad esempio anche il parco sopra Via Ardoino, ma non solo quello, abbiamo liberato il tema del parcheggio, della scuola, del nuovo liceo, e sia anche la realizzazione, e ne abbiamo parlato lunedì in prefettura, del fatto che noi abbiamo modificato il progetto del terzo valico per consentire finalmente di avere a disposizione il binario per realizzare la metropolitana in Valpolcevera. Anche su questo devo dire ci siamo attivati a livello centrale, abbiamo chiesto la condivisione con l'amministrazione comunale, perché non si può aspettare altro tempo, se no nel momento in cui noi apriamo il terzo valico, se non abbiamo liberato quel binario non potrà mai più essere liberato, e quindi la Valpolcevera non avrebbe più potuto avere lo spazio per avere il prolungamento della linea metropolitana. Ora, già che il comune ha rinunciato allo skymetro in Val Bisagno, mi sembrerebbe assurdo rinunciare anche alla metropolitana in Valpolcevera, quindi abbiamo condiviso questi obiettivi sia con la regione col comune, abbiamo chiuso l'accordo lunedì e quindi noi stiamo procedendo a fare questo tipo di interventi. Sulla linea metropolitana costerà un aggravio di 50 milioni di euro circa sul progetto del terzo valico, più i soldi che sono 65 milioni che l'anno scorso, proprio perché non c'era la disponibilità del binario, il comune non si è potuto attivare per prendere dal bando che aveva vinto, ma che saranno messi a disposizione una volta che ci sarà la possibilità del binario, e poi ovviamente quello che abbiamo chiesto è di procedere rapidamente all'indennizzo della popolazione, perché noi non vogliamo avere il rischio di trovarci che stiamo per aprire il binario.

0: Dopo 25 anni e la popolazione giustamente dice: ma noi non abbiamo ancora ricevuto gli indennizi. Quindi, siccome tutte queste somme sono state date, come posso dire, sono state cogestite tra il commissario e gli enti locali, noi abbiamo bisogno di procedere in questo momento in maniera chiara e trasparente. Poi magari tutti non saranno contenti degli indennizi, però vorrei ricordare che sulla Valpolcevera c'è la percentuale più alta di indennizi rispetto a tutto il resto del territorio nazionale, questo perché c'è stata una forte attenzione per una realtà che ha subito negli anni tantissimi danni anche dalla presenza di infrastrutture, e abbiamo visto soprattutto dopo il 2018, quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è accompagnare la realizzazione del terzo valico, anche finalmente mettendo una quota di indennizzi importante per la popolazione.
1: Lei oggi sarà alla Spezia, inciso, alla Spezia ci sono delle polemiche in queste ultime ore su nomine o non nomine. Io mi sento di dire personalmente che Federica Montarese sia una straordinaria manager portuale, è una mia personalissima opinione, anzi penso che il grave errore fatto è che non gli sia stata data una presidenza quando c'erano in ballo le presidenze, però insomma capisco anche che ci sono in questo momento fibrillazioni politiche, quindi insomma ogni dettaglio
0: tutte
1: può
0: le fibrillazioni politiche, però io credo anche che andare oggi a cambiare il segretario generale a Spezia del porto rischia di bloccare molti progetti e dare una discontinuità che in questo momento Spezia non ne ha bisogno.
1: Oggettivamente è anche abbastanza trasversale come personalità, Federica Montarese è nota, è brava, non mi sembrerebbe il caso, ma è un discorso che non mi riguarda, questo è un mio giudizio del tutto personale. Detto questo, riforma mare, questo grande appuntamento che c'è alla Spezia, oggettivamente io pensavo che come nella maggior parte di questi eventi ci fosse un po' una presa in giro dei giornalisti, cioè ci sono 4-5 ministri, invece non è vero, sono collegati, invece erano tutti lì, potevate fare un consiglio, se Giorgia Meloni decideva invece che mandare il messaggio di venire alla Spezia in autorità portuale si poteva fare un consiglio dei ministri straordinario.
0: Io credo che questo è un momento, e lo vediamo, centrale per le vie comunicazioni marittime. L'Italia con la riforma si sta preparando a diventare una potenza marittima, noi siamo sempre stato un paese che ha commerciato molto di più tramite i valichi alpini che non tramite i suoi porti, il mondo sta cambiando, noi abbiamo bisogno di prenderci nuovi spazi sia commerciali che industriali anche negli altri continenti, e pensare che oggi tutto il mondo, escluso Europa, Stati Uniti e Cina, ci vale meno del 15% del nostro interscambio commerciale. È evidente che in un mondo che cambia così velocemente noi dobbiamo avere poter sfruttare meglio un'economia del mare, una blue economy che cresce a due cifre ancora adesso, che ha delle previsioni nei prossimi anni di crescere ancora di più, e la nostra centralità del Mediterraneo deve diventare sempre di più per il nostro paese anche una responsabilità di fare in modo che questo Mediterraneo diventi un mare ricco e con sempre meno problemi. Per farlo abbiamo bisogno di fare partnership commerciale con i vari paesi. Noi negli ultimi anni abbiamo rafforzato molto la presenza, ad esempio in Nord Africa, non solo col piano Mattei, ma anche con numerose nuove linee di collegamento in paesi che fino a 4-5 anni fa di fatto non avevano più scambi commerciali, però abbiamo bisogno di potenziare questo sistema e in qualche modo fare in modo che generi reddito per le future generazioni degli italiani.
1: Per chiudere torniamo un po' alla politica, perché questo weekend c'è Pontida, che insomma è un appuntamento storico per la Lega, sempre diretto e fuori dai denti, dovete recuperare una parte dell'elettorato, almeno se guardiamo ai sondaggi, quindi Pontida potrà essere un'occasione per lanciare dei messaggi, che messaggi lancerete?
0: Ma sicuramente Pontida è una grande festa, soprattutto della militanza della Lega, è una festa identitaria del nostro movimento, ancora una volta si arriva a Pontida con grandi aspettative, con una grande voglia di stare insieme, nonostante quest'estate, come sapete, ci sono state, come posso dire, divisioni anche divergenti all'interno del movimento. Credo che sarà un momento di unione importante per rilanciare il movimento. Ovviamente c'è moltissimo lavoro da fare, anche perché questo, ricordiamo, è il governo più longevo della storia del paese, almeno della storia repubblicana, e chiaramente quando si governa si fanno molte cose buone, magari non si riesce a far tutto, quindi c'è chi magari non è esattamente soddisfatto e quindi magari cerca di dimostrare anche mettere in evidenza degli aspetti che da qua alla fine legislatura devono essere sistemati, come vorrei ricordare il tema della sicurezza urbana. urbana e anche contro il degrado nelle grandi città, perché purtroppo noi molto spesso, netto che le grandi città

0: sono tutte governate sostanzialmente dal centro-sinistra, però non è possibile che in questo paese possano andare in giro balordi a fare quello che vogliono, e poi il combinato disposto tra il fatto che quando si portano in tribunale il giorno dopo sono di nuovo a piede libero e il fatto che molto spesso la polizia non può, diciamo così, agire in maniera estremamente ferma, non credo che questo sia un buon viatico, soprattutto per un governo di centrodestra. Quindi ho qualche stretta in più sull'ordine pubblico, a mio avviso va data, e poi ci sono tanti temi. Sicuramente le guerre non aiutano dal punto di vista economico, credo che però Giancarlo Giorgetti abbia, nonostante la situazione particolarmente difficile che non ha affrontato nessun governo italiano negli ultimi 20 anni, perché oggi abbiamo almeno 2 guerre in realtà di più, ma che ci colpiscono direttamente, una quella tra l'Ucraina e la Russia che sta durando più della seconda guerra mondiale, e l'altra non solo il conflitto con l'Iran, ma con tutta una parte del mondo islamico estremista, compreso alcune frange yemenite, che mettono in discussione il transito sui principali stretti del Mediterraneo e dall'Estremo Oriente. Quindi stiamo affrontando tutto questo, noi lo facciamo con la consapevolezza che il patrimonio della Lega sono la propria militanza, l'attaccamento al territorio e la voglia di far sì che il nostro paese possa tornare a far sognare le nuove generazioni. Noi abbiamo bisogno di un'Italia che investa sulle persone e investa sulla sua grande capacità di poter ancora una volta dimostrare al mondo che noi in molti settori, dalla blue economy all'ingegneria, alle opere pubbliche, siamo i primi a livello mondiale. Dobbiamo smettere di piangerci addosso e di guardare il futuro con speranza. Per farlo però abbiamo bisogno di una Lega forte, e quindi anche di mettere un po' di pace in famiglia e di cercare tutti insieme di creare una squadra che possa dare ai nostri cittadini un punto di riferimento importante.
1: Anche perché la Lega potrebbe parlare un po' anche a 2 elettorati diversi, no? Perché c'è una Lega storicamente molto sul territorio, di amministratori locali che anche l'avversario dice sono stati sempre bravi, cioè da Zaia a Fedriga, ma non solo, anche prima Calderoli per esempio, no? Di cui era il famoso genio dei decreti in Parlamento. Però poi c'è anche un'altra Lega, quella più salviniana, che parla invece di più di sicurezza, di altri temi. Forse queste due leghe dovrebbero provare da una parte all'altra a recuperare quella, diciamo, zaiana più sul centro e quella invece salviniana più sull'area Vannacci, che è un problema per voi probabilmente.
0: Ma guardi, io credo che Vannacci oggi sia più un problema per Fratelli d'Italia che per noi, anche per la tipologia di elettorato che sta prendendo, ma è un problema per il centrodestra. Io credo che Vannacci sia una persona che non mantiene la parola, non l'ha fatta con noi, pur avendo un incarico di prestigio all'interno del partito, che devo dire ha creato anche molti mal di pancia. Non credo che voglia strutturalmente allearsi col centrodestra, penso che abbia più una visione di una sua cavalcata personale per affermare il proprio io. È evidente però che mette in evidenza alcuni temi della sicurezza eccetera che toccano tanti cittadini, quindi non bisogna sottovalutare questa cosa. Riguarda la Lega, torno a dire, in una compagine di governo come questa molto spesso gli alleati, sia Lega Forza Italia, sembrano un po' le bad company del governo, nel senso che quando funziona tutto a merito della presidenza del Consiglio, quando c'è qualcosa che non va è colpa degli alleati. Io credo che questo storytelling, al netto che non sia corretto, non serve a rinforzare il centrodestra. Credo che il governo attuale stia facendo molto bene in un momento difficile, e noi come Lega dobbiamo trovare una nostra identità per far capire che siamo un valore aggiunto soprattutto ai nostri concittadini. D'altra parte, lo diceva, nei territori dove ci siamo, ma anche in Liguria, vorrei ricordare Ventimiglia. Chi va oggi a Ventimiglia trova una città diversa governata dalla Lega rispetto a quella che è sempre stata. Si sono riusciti a fare operazioni che fino a ieri erano considerate impossibili, e così in tanti territori, dal Trentino al Friuli Venezia Giulia, alla Lombardia, abbiamo sempre dato risposte ai nostri territori. Ecco, bisogna essere orgogliosi della propria identità. Io sono per fare squadra, quindi per mettere gli elementi diversi insieme, però avere degli obiettivi a livello nazionale, andare a testa alta, perché, torna a dire, l'esempio è il Terzo Valico: negli ultimi 3 anni abbiamo scavato più che nei primi 21, forse, come posso dire,
1: qualcuno dovrebbe riconoscerlo.
0: Ce l'abbiamo anche.
1: E la Liguria in tutta questa partita, visto che ovviamente anche qui si è vissuto un arretramento del consenso che ha riguardato il partito un po' dappertutto, e che però forse in Liguria certe posizioni

0: molto estreme che stanno alla destra, diciamo, del centrodestra, potrebbero trovare meno spazio anche
1: qui. Guarda, io in Liguria ho un ottimo rapporto con tutti i sindaci, devo dire con tutti i sindaci, tranne qualcuno sia di centrodestra che di centrosinistra.
0: Quello di Genova, per esempio, buono?
1: Ma quello di Genova è altalenante, nel senso che io, come posso dire,

0: ai milanesi. Pure io, essendo della Lega, avendo un segretario milanese, perché la forza del nostro partito è che prima di tutto viene il nostro territorio, poi viene il nostro partito e poi viene il resto. Io in Lega ho sempre ragionato così, quindi io aiuterò sempre e comunque tutti i sindaci della Liguria nell'interesse dei Liguri, perché fare una strada anche in un sindaco che magari ha un colore politico diverso dal mio vuol dire che quella strada lì, che non ha un colore politico, sarà percorsa da tutti. Noi per 30 anni non abbiamo fatto pere pubbliche in questa regione e se ne sta, e purtroppo ne abbiamo subito i danni. Ecco, quello che mi piacerebbe anche in Lega in generale è tornare a una Lega di territorio che abbia alcuni obiettivi a livello nazionale, ma che sui territori cerca in qualche modo di svilupparli con le loro differenze, perché un savonese non sarà mai un imperiese, un genovese, così come uno spezzino, però fortunatamente abbiamo quattro delle province più belle del paese e noi come Liguri ne siamo assolutamente orgogliosi.
1: Vabbè, visto che ho superato tutti diciamo tutto il tempo possibile immaginabile e ho fatto due puntate, non una, a questo punto finiamola la seconda puntata e le chiedo, diciamo, se le piace il metodo Paroli di concertazione che sta mettendo in campo per il piano regolatore portuale del porto di Genova.
0: Ma guarda, non deve piacere a me, deve piacere agli operatori del porto. Io quello che ho detto, e lo sto dicendo a lui, ma a tutti i presidenti, perché il mio ruolo, diciamo, su questo è un po' più nazionale, locali e le associazioni, perché lo sviluppo del porto è nell'interesse del territorio. Bisogna superare il conflitto porto-città, vanno valorizzati gli scali, ma va anche valorizzata quella fascia che è tra la città e il porto, che in qualche modo deve avere una qualità ambientale di vita paragonabili ai migliori paesi a livello mondiale. Credo che su questo lui stia facendo un discreto lavoro. È chiaro che lui viene anche da un'altra regione, cioè il bene e il male, quindi alcune logiche, diciamo, genovesi e savonesi
1: meno
0: non
1: male,
0: le conosce tanto. Da una parte meno male, dall'altra è ovvio che ad esempio magari Savona vorrebbe essere un po' più libera di decidere alcune cose, perché sennò si sente schiava di Genova, però credo che siano equilibri che vanno aiutati, spiegati, però io ritengo che i porti liguri, compreso Spezia, quindi Genova, Savona, Spezia, Vado, tutte le varie articolazioni, siano una ricchezza per il paese, non solo per la Liguria, e bisogna fare in modo che crescano insieme al nostro territorio.
1: Molto bene, viceministro Lixi, grazie, la lascio al suo lavoro. Noi ci rivedremo il prossimo venerdì con Genova chiama Roma, il punto, con il viceministro Edoardo Lixi, che è ricominciato. Grazie e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi.
2: Questa trasmissione vi è offerta da Fondazione Antiusura. Se sei in difficoltà economica, non aspettare. Fondazione Antiusura. Prima che tu cada nel baratro dei debiti.

0: lavori ho fatto quasi tutti i lavori, tra il bianchino, l'idraulico, e custodio, ditta di pulizie, per arrangiarmi per portare il mio sogno, e che il mio sogno era grande, addirittura vincere la maratona di New York.
1: Ci hai mai provato?
0: La maratona sì, però a New York non sono arrivato, che è una cosa che mi rimane ancora.
1: E non ci puoi provare ancora?
0: Ormai.
2: Per capire chi è Khalid Gallab non basta ascoltarlo, non basta sentire la sua bellissima storia di migrante salvato dall'atletica. Per capirlo bisogna osservarlo in silenzio, mentre corre su un campo d'atletica, mentre taglia l'aria, quasi volando sui suoi piedi, con falcate precise, lunghe, perfette, leggero ed elegante, per lui, ed è questa la sua fortuna.

0: movimenti assolutamente naturali. Solo guardandolo correre si capisce Khalid, la sua storia di migrante. L'infinita maratona di Khalid è cominciata a 18 anni, quando grazie all'atletica è uscito per la prima volta dal Marocco per gareggiare con la sua nazionale in Germania, quando ha fatto parte della squadra marocchina che ha disputato le Olimpiadi a Pechino. In mezzo, tante vittorie, importanti, il sogno realizzato in un campetto di atletica di periferia a Genova di insegnare a correre ai ragazzi. Khalid, che nel 2010, vincendo Vivi Città a Genova, è stato il primo assoluto di tutte le 43 città iscritte, unico suo grande rammarico non essere riuscito a partecipare alla maratona di New York, che sognava di vincere, il tutto compensato dalla felicità di vivere a Genova, una terra con il mare davanti, come la sua casa bianca. Due paesi lontani, ma entrambi nel suo cuore, due paesi che per lui senza confini, come tutti i paesi dovrebbero essere, dice Khalid a telecamere spente, perché nascere in un paese piuttosto che in un altro è solo questione di fortuna. I più fortunati devono aiutare chi di fortuna non è avuta. Per questo lui ora, oltre a fare l'ennesimo lavoro nella sua vita, il cuoco, in una residenza di Albisola, continua a correre per sdebitarsi e insegnare a correre e a salvarsi chi la fortuna di saper correre non l'ha mai avuta.
1: Khalid, tu hai 43 anni, sei un maratoneta, e grazie proprio alle tue doti, perché hai vinto tante gare importanti a tutti i livelli, eri nazionale marocchino, sei riuscito a trovare la tua identità, ad affermarti anche in Italia. Ora sei allenatore qui nel campo d'atletica di Pra. Racconta come sei arrivato, a che età sei arrivato in Europa.
2: In Europa sono partito dal Marocco quando avevo 18 anni, è arrivato con un visto sportivo in Germania e mi hanno accolto una società tedesca e lì ho vinto campionati tedeschi a livello giovanile di 3000 metri. Dopo un anno ho deciso di andare in una società come in Italia. E...
1: sì, ma non facciamola così veloce, cioè quando sei arrivato sì. In Germania tu avevi un visto per fare le gare e poi saresti dovuto tornare indietro.
2: Sì.
1: Invece ti sei fermato praticamente, insomma, ti sei reso quasi clandestino, fra virgolette. Com'è andata?
2: Sì, in Germania mi piaceva l'ambiente, anche la società, e mi seguiva un allenatore.
1: Volevi andare in Europa?
2: Sì, sì. Il sogno di tutti gli africani di venire qua in Europa, che ti dà un sacco di opportunità.
1: E lì in Germania com'è andata poi?
2: In Germania è andata bene. Avevo la società che mi portava a fare le gare, ero professionista. Solo scadendo il contratto lì in Germania devo tornare indietro giù in Marocco.
1: E tu però hai preferito venire in Italia?
2: Sì.
1: Perché l'Italia?
2: L'Italia perché avevo gente che conosco qua in Italia, atlete, e sono venuto qua in Italia. Solo che in Italia era più difficile della Germania a livello sportivo, non parlo di livello di lavoro.
1: I maratonetti sono più bravi in Italia, erano più bravi?
2: Sì, gare su strada sì, perché qua in Italia ho fatto solo gare su strada.
1: Ecco, ma raccontaci com'è andata qui in Italia, dove sei andato subito, quale città?
2: Subito a Genova.
1: Come mai Genova?
2: Genova perché conoscevo, a parte che c'era mio fratello già qua, che e lui è arrivato dopo di me in Europa, e poi gente che correvo insieme a loro.
1: Ecco, poi hai trovato subito, hai fatto delle gare, qui hai vinto delle gare anche a Genova. Quali gare hai vinto, le più importanti?
2: La gara più importante è la Vivi Città, qua a Genova, sì, che ho fatto il miglior tempo a livello nazionale, anche internazionale.
1: Perché nello stesso tempo gareggiavano tutte le città d'Italia.
2: Sì.
1: E tu sei stato il primo in tutta Italia.
2: Tutta l'Italia.
1: In che anno era?
2: Nel 2010.
1: Quanti chilometri e che tempo hai fatto?
2: La Vivi Città, il percorso sono 12 chilometri, ho fatto 36 minuti, con il percorso un po' impegnativo.
1: Come ci si allena per gare così? Non è una vita facile, immagino che ci voglia. Sono tanti sacrifici per mantenersi in forma, per mantenersi.
2: Sì, un sacco di sacrifici, solo che l'atletica non dà opportunità di vivere. Allora devi allenare, allenavamo due volte al giorno e lavorando anche. Ecco. Lavori che ti permettono

0: di sopravvivere e fare quello che ti piace.
1: Che lavoro hai fatto tu?
0: Lavori ho fatto quasi tutti i lavori, tra il bianchino, l'idraulico, e il custodio, ditta di pulizie, per arrangiarmi, per portare il mio sogno, e che il mio sogno era grande, addirittura vincere la maratona di New York.
1: Ci hai mai provato?
0: La maratona sì, però a New York non sono arrivato, che è una cosa che mi rimane ancora.
1: E non ci puoi provare ancora?
0: Ormai. E magari, sì, magari allenando, perché adesso faccio anche allenatore, allenando la farà quel che è il mio allievo e come l'ho fatto io. È un sogno che porti anche altre generazioni.
1: Ma racconta i sacrifici che bisogna fare per mantenersi. Come ti allenavi la mattina, presto, immagino?
0: Sì. Primi sono allenamenti che devi fare.
1: Come Rocky?
0: Sì, tipo come Rocky, bravo, come Rocky.
1: Davvero, la mattina presto?
0: Sì, mattina presto, quando c'è la pioggia, quando c'è il sole, devi essere sempre puntuale.
1: Quante ore ti alleni? Ti allenavi quando facevi le gare?
0: Sì, noi prendiamo chilometri al 17-18 km al mattina e pomeriggio tardi 10-12 km.
1: Sono tanti, poi ginnastica se ne fa?
0: Sì, esercizi per tenerti elastico anche a livello motorio, stretching fondamentale.
1: Ecco, allenarsi, tu sei musulmano?
0: Sì.
1: Sei credente, osservante?
0: Sì.
1: Come fai durante il Ramadan? È appena finito adesso?
0: Il Ramadan, allenarsi nel Ramadan non è facile, infatti noi seguiamo una precisione orario prima del tramonto, e che nel tramonto possiamo mangiare, allora dobbiamo allenare 2 ore prima. E il secondo allenamento lo facciamo dopo le 10-11 di notte. Sì, così manteniamo il livello di allenamento.
1: È importante la fede per te?
0: Sì, sì, quello che ti porta avanti, che ti porta a credere quello che pensi.
1: Ecco, tu sei stato in Germania, in altre nazioni, sì. Lì c'erano le moschee?
0: Sì, sì.
1: Qui a Genova c'è una grossa comunità di magrebini, di musulmani, ma la moschea non si riesce a fare. Perché? Ti sei chiesto?
0: Purtroppo, questo non, sì, mi sono chiesto, però non lo so perché tutte le città grandi nel mondo c'è una moschea, che come c'è altre chiese di altre religioni, tipo ebraica, a Genova ce l'abbiamo, però una moschea manca.
1: Tu hai vissuto anche nel centro storico di Genova?
0: Sì, i primi tempi sì.
1: E com'è? Lì c'è una grossa comunità, tanti marocchini fanno quello che possono, alcuni spacciano, la maggior parte lavora. Tu come vedi questa situazione?
0: Io la vedo che mancanza di direzioni, qualcuno che deve indirizzarli, per esempio lo sport, e porta via queste persone di non andare strade sbagliate. Come me, a me mi ha salvato lo sport. Penso anche per loro, se fosse praticano sport da giovani,
1: ci sono tanti giovani che arrivano dal Maghreb, Egitto, Marocco, Tunisia, e poi si trovano un po', vediamo anche sui fatti di cronaca, tanti insomma ragazzi che anche piccole gang, no? Insomma, tu hai mai incrociato questi ragazzi?
0: Purtroppo no, perché infatti si vedono ultimamente, perché guardo i telegiornali, sento come, sì, come tutti, di persone no, perché lavorando o anche secondo lavoro, non ho solo atletica, perché adesso ho una famiglia, devo mantenerla.
1: Ecco, che famiglia hai, che lavoro fai?
0: Lavoro, faccio il cuoco in una struttura. Famiglia, mia moglie è un bambino di 10 anni.
1: Ah, lui fa atletica?
0: Sì.
1: Però mi accennavi a un ragazzino che tu hai aiutato, che
0: sì,
1: poteva finire sulla cattiva,
0: sì,
1: strada.
0: Infatti,
1: racconta un po' questa storia.
0: Questo ragazzo era di comunità e stava finendo, è giovane, aveva 14 anni, 13 anni, stava finendo in strade sbagliate. Io l'ho portato al campo di atletica, allenandosi. Ha fatto livello regionale e adesso fa il pizzaiolo.
1: Le comunità,

0: funzionano le comunità che diciamo gestiscono questi ragazzi?
1: Secondo me sì, è solo che non è facile, come non è stato per me facile, come abbiamo detto, faccio un sacco di sacrifici, tipo Balboa, perché senza genitori che ti dicono devi alzarti, devi fare questo, quello che faccio io con mio figlio, e questi ragazzini non li hanno, allora è più difficile. Io per fortuna ho uscito dal mio paese quando avevo 18 anni, 18 anni già maturo di quello che ti aspetta.
0: Con la tua esperienza adesso, quando senti dire, no, tanti non vorrebbero i migranti che arrivano in Italia, i clandestini, insomma, c'è chi è più accogliente, chi invece non è per nulla accogliente, cosa pensi di queste persone tu?
1: Secondo me è sbagliato pensare che tutti gli stranieri fanno male alla cittadinanza, invece no, c'è gente che lavora, c'è gente che è diventata campione del mondo facendo lo sport. Abbiamo tanto esempio nell'atletica, che sono tanti che sono diventati campioni, anche addirittura campioni olimpici.
0: Prima mi hai detto una frase molto ad effetto parlando, la terra è di tutti, cosa volevi dire?
1: Sì, io penso così, la terra è di tutti, perché ognuno va dove vuole, seguendo le regole di un Stato. Certamente, come gli italiani seguono le regole, anche gli stranieri devono
0: tu
1: seguire.
0: Dici, se uno si comporta bene, sì, i confini, sì, non dovrebbero, sì, esistere.
1: Sì, infatti, è quello.
0: Tornassi indietro tu, rifaresti quello che hai fatto?
1: Come oggi, sì.
0: Sì. E invece, hai mai pensato, se tu non fossi stato un atleta dotato, tu eri già quasi nazionale in Marocco,
1: sì,
0: a 18 anni, eri nella nazionale,
1: sì,
0: marocchina atletica, che vita ti poteva capitare? Ci hai pensato?
1: Sarà più difficile, ho pensato, sarà più difficile, perché l'atletica mi ha aperto non solo una porta, mi ha aperto tante porte, che mi ha fatto conoscere anche persone che mi hanno aiutato, ma tutti in Germania, Francia, anche qua in Italia. Però in Italia è stata particolare, infatti mi sono fermato qua.
0: Perché particolare?
1: La clima, perché assomiglia alla mia città di origine.
0: Cioè?
1: Io sono di Casablanca, fasciata sul mare, correndo sul mare ti dà un senso di libertà.
0: Ti sei innamorata di Genova per,
1: sì,
0: questo?
1: Sì. Poi ho conosciuto mia moglie, e lei è genovese, doc voltrese, e mi sono fermato qua.
0: Cosa provi per l'Italia in questo momento tu?
1: L'Italia è ormai il mio paese, perché ho preso nel 2016 ho preso la cittadinanza italiana, e ormai è diventato il mio paese. Rimani sempre il Marocco, però adesso vivo, lavoro in Italia e sento italiano.
0: Se tuo figlio domani diventasse un atleta bravo, lo faresti gareggiare per l'Italia o per il Marocco? E lui cosa vorrebbe fare, chissà?
1: Sì, infatti devo chiedere a lui. Lui sicuramente sceglierà l'Italia, perché il Marocco non è mai stato in Marocco ancora.
0: E Pra invece com'è come quartiere? Accoglie?
1: Sì, Pra è dove siamo, è un quartiere tranquillo, accogliente. Per fortuna hanno fatto questo campo di atletica, che è bellissimo. Abbiamo anche la fascia di Pra, per allenamento l'ideale. L'ideale anche svolgere attività di velocità, di salto in lungo, salto in alto, resistenza.
0: Concludiamo ringraziando la società che ti ha dato l'opportunità di vivere qui e di avere un lavoro anche, no?
1: Sì, adesso ho la seconda società. Ringrazio la prima mia società, che era stata Città di Genova, che mi hanno accolto. E la seconda società, che è TM42195, che adesso con loro per allenare i bambini, che mi danno un supporto.
0: Bene, grazie di tutto.
1: Grazie a voi.
2: Questa trasmissione vi è stata offerta da Fondazione Antiusura.
3: La nostra missione più importante

0: importante è ascoltare, perché abbiamo a cuore i bisogni delle persone e cerchiamo di aiutarle ad uscire dal vortice dei debiti. Consigliamo sempre soluzioni concrete, oltre ad eventuali sostegni finanziari, dai prestiti agevolati agli aiuti economici diretti.
1: Se sei in difficoltà economica, non aspettare. Fondazione Antiusura. Prima che tu cada nel baratro dei debiti.

0: Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 29esimo appuntamento con il nostro magazine in un mese di settembre straordinario che ci porterà allo Sport Ability Day, sesta edizione della più grande festa dello sport per ragazzi con disabilità. La data ormai ve la stiamo ricordando, ma è bene appuntarla sulle vostre agende: sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova. Il My Sport Village Sciorba si trasformerà in un villaggio senza barriere, dal campo alla pista d'atletica fino alla piscina, per accogliere famiglie, ragazze e ragazzi con disabilità, ma anche associazioni sportive che possano venire a giocare in modo integrato in tante occasioni, in tanti tornei, dal calcio al volley al basket, con tantissime opportunità. La grande cerimonia d'apertura, la sfilata per tutti gli atleti alle 10 in punto con le massime autorità istituzionali e sportive, lo speciale flash mob alle 14.30 con Don Roberto Fischer, Radio Fra le Note, gli amici di Nike che poi proporranno i Senior Games, la novità, le attività dedicate agli over 65, insomma una straordinaria festa di cui vi parleremo anche in questa edizione con la bellissima intervista di Marco Callai a Francesco Bocciardo, nostro storico ambassador dello Sport Ability Day. Ma parliamo ovviamente di tennis con l'Aun Open Challenger Memorial Giorgio Messina che si è chiuso, la vittoria di Thiago Seybold-Wild, la Serie A che sta per arrivare, il Park si prepara, e allora sentiremo Marco Rognoni e Giovanni Fonio per capire quali saranno le ambizioni del circolo del presidente Alberto Clavarino. Vi portiamo ad Alassio per la Coppa Davis e il trofeo macro area con il presidente della FITP Liguria Andrea Fossati. Poi usciamo dalla Liguria per andare a conoscere le novità di un polo sportivo d'eccellenza, il Bella Vita a Spinetta Marengo, vicino ad Alessandria, una realtà che parla ovviamente genovese. E poi il grande rugby che torna, andiamo a sentire un grande campione come Parisse che presenta in anteprima Italia-Argentina, mettete uno spunto in agenda, 14 novembre a Genova ritorna il test match di rugby. E allora via ai servizi, come sempre a cura di Marco Callai.
1: Direi che è da venerdì che vediamo partite straordinarie. La cosa che mi gratifica è che abbiamo uno spettatore di eccezione come Sergio Palmieri, direttore storico dell'Internazionale di Roma, che lui guarda tutte le partite dall'inizio alla fine e dice che partite di questo livello agonistico raramente si riscontrano anche nei tornei maggiori. Il pubblico lo ha capito perché ha veramente gremito lo stadio venerdì, sabato e domenica. Oggi eravamo al limite della capienza, la giornata era bellissima, la partita altrettanto bella ed equilibrata è finita in due set. E forse è l'unica delle ultime 4-5 partite finita solo in due set, perché tutte sono durate nell'ordine delle 3 ore, andando quasi sempre al terzo.
2: La verdad que muy feliz, muy contento con el resultado. Jugué muy bien toda la semana, entonces me pongo muy contento. La verdad que pude mejorar durante toda la semana.
3: Un circolo unico, non solo per la nostra regione, ma direi per tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel. Un circolo che è stato dato che ha visto il via nel 1923 dal Sir Embury, che ha seguito la sua storia negli anni, un circolo in stile inglese coloniale che la famiglia Scordis gestisce dal 1977, un circolo che proprio quest'anno fa 50 anni di affiliazione alla Federazione Italiana Tennis, quindi uno dei circoli principali con cui abbiamo una continua collaborazione proficua e sinergica, e non poteva essere la scelta migliore anche in questo weekend tra tradizione e innovazione.
4: Assi è uno dei tennis, dei circoli di tennis più belli, più storici, più antichi, e mantiene questa tradizione, questa classe, questa eleganza. E la Coppa Davis, che parte dal 1900, qui sta veramente bene. Lo sport, il muretto, Alassio, lo sport è

0: E lo sport è sicuramente un veicolo che attrae le persone da Lazio, eccellenze come il nostro porto.
1: È una grandissima emozione ospitare la Coppa Davis da Lazio, soprattutto in questo club che è un fiore all'occhiello sia per la città che a livello nazionale, perché è un club storico, fa parte dei club centenari, per cui è stupendo e sicuramente da venire a visitare. E per quello che riguarda invece il nostro sport a livello comunale, sono felice perché giovedì sera abbiamo fatto la premiazione di tutti gli atleti meritevoli, abbiamo premiato 253 tra ragazzi e ragazze.
2: Non ce l'aspettavamo mai e questo è un circolo di 103 anni e questo corpo sta molto bene in mezzo a tutti questi pezzi antichi.
3: L'emozione stare vicino solo alla Coppa è una cosa incredibile, ci piace molto. Siamo molto orgogliosi, è una giornata stupenda, ospitiamo il Macro Area Under 12 femminile, per noi è un grande orgoglio poterla organizzare, che ce l'hanno assegnata. Ringraziamo il presidente Fossati del Comitato Regionale Ligure della Federazione Tennis.
4: È un grande ritorno, ma devo dire che dopo gli ultimi anni è un grande ritorno di una grandissima squadra della quale andiamo profondamente orgogliosi, in uno stadio che, come sapete, affronterà un restyling e quindi sarà sempre più capace di ospitare delle grandi manifestazioni. Ecco, avere qua Italia-Argentina è qualcosa che sicuramente sconvolgerà il panorama sportivo e rugbistico della città e anche del paese, perché sono due squadre che muovono anche un'importante tifoseria, per cui tutti i motivi per i quali siamo molto orgogliosi di averli qua.
5: Siamo a novembre, quindi a inizio stagione per tutti i giocatori che giocano in Italia, la Benetton, le Zebre, ma anche quelli che giocano in Francia e in Inghilterra. E arriviamo da un championship a giugno molto complicato, dove sia in Giappone, in Nuova Zelanda che in Australia non siamo riusciti a vincere, quindi ecco, con una grande volontà di iniziare i test match di novembre.
6: Prima uscita ufficiale Palazzo Tursi Genova, e quindi è stato bello, dai. Come chi bene inizia, vediamo di riuscire a portare sempre più spettatori a Marassi per questa partita di Italia-Argentina, che sarà molto bella e importante. Grandi ricordi a livello storico per i rapporti tra Genova e gli argentini, andate e ritorno, penso che sia una cosa molto bella e sentita da tanti.
7: È stato un inizio bellissimo, anche perché sono stato nominato capitano della squadra, un riconoscimento che per me ha un significato enorme. Ormai sono da 16 anni che sono in nazionale, però nonostante questo non me l'aspettavo. Sapevo che sarebbe stato un campionato molto difficile, siamo riusciti però a centrare tutta una serie di obiettivi, fra cui portare a casa due bellissime medaglie per quanto riguarda le staffette e conseguentemente anche far qualificare le staffette per le Paralimpiadi di Los Angeles 2028. E poi ti dirò onestamente, sui 200 ci speravo, ma non ero sicuro di riuscire ad arrivare a medaglia. Mi dispiace perché comunque, nonostante i miei avversari siano molto più giovani, l'Ucraina ha 17 anni mentre il russo ne ha 23, mi abbiano battuto, diciamo che comunque siamo nel giro di un secondo e mezzo, quindi qualche anno fa sicuramente sarei riuscito a fare meglio e forse anche a vincere, però purtroppo l'età avanza e conseguentemente però compenso la mancanza di passare degli anni con l'aumento dell'esperienza.
8: Quale valore ha nell'ottica quadriennale questa tappa?
7: Questa tappa qui, secondo me, più che individualmente, è una tappa fondamentale per quanto riguarda la salute della nostra nazionale. Essere arrivati secondi nel medagliere soltanto dopo la Russia, aver portato a casa 61 medaglie, ha confermato ancora una volta che l'Italia e anche la Liguria incarnata da me come atleta sono sempre ai massimi livelli per quanto riguarda lo sport paralimpico.
9: E abbiamo scoperchiato cos'è veramente il bella vita, è cambiato, noi stiamo cambiando perché abbiamo voluto far vedere che non siamo soltanto una piscina o soltanto una palestra, ma siamo un centro enorme con tantissimi servizi e siamo diventati un club. Dal 19 al 20 potete provare tutto quello che abbiamo dentro, il bella vita, che sono i corsi fitness a terra, in acqua, il termarium con le grotte, le saune, le biosaune, l'idromassaggio, la vasca tropicale, i corsi di danza, corsi di nuoto, le arti marziali, tutto questo il 19 e il 20, che è l'evento che si chiama You Can Fit, ormai tutta Alessandria ne parla, potete abbuffarvi di tutte queste cose al Bella Vita.
10: Sono 5 servizi, sono 40 persone che animano questi servizi, che sono la parte importante ovviamente, sono dipendenti di Bella Vita, quindi sono della nostra famiglia,

0: è una realtà che sta crescendo sempre di più. Ci siamo diciamo spinti fino all'estero, perché per noi Noventa di Piave, in cui c'è un altro outlet, in cui abbiamo altri 5 dipendenti, è davvero lontanissimo per i nostri ideali, che siamo partiti da una piccola piscina di Praga. Quindi c'è stata un'espansione davvero importantissima, e sono davvero orgoglioso di far parte di questa squadra e di aver portato queste 40 persone in questa realtà.
1: Usciti i gironi, e diciamo il nostro è un girone impegnativo, ma che ci lascia la, diciamo, la possibilità di credere e sperare in un percorso importante. Vogliamo cercare di risalire subito in A1, e un girone con maglie, TC Maglie, il TC Pistoia, diciamo una bella squadra sempre ostica, perché comunque loro giocano sul veloce indoor, quindi da loro è sempre una partita difficile, e il Villa Santa a Monza Brianza. Quindi trasferte, diciamo, anche impegnative a livello logistico, però siamo fiduciosi, tutti i ragazzi sono carichi, ieri sera abbiamo sentito tutti, e comunque c'è grande voglia di cominciare questo percorso, sperando di ritornare dove meritiamo.
2: Sicuramente l'anno scorso siamo stati molto sfortunati, diciamo che è stata una retrocessione un po' amara, una stagione molto difficile, e ieri sono usciti gli accoppiamenti, un girone sicuramente non facile, però insomma il nostro obiettivo è quello di riconquistare subito la massima serie. Il circolo come sempre ha messo su una squadra competitiva, e insomma siamo carichi e non vediamo l'ora di iniziare.
3: In occasione del Sport Ability Day abbiamo creato questi senior game, dove ogni soggetto, ogni persona, con anche qua adattato a ogni tipo di abilità, può affacciarsi a tantissime prove, dagli sport di squadra all'atletica, alla ginnastica, e mettersi in gioco anche in maniera molto divertente e molto ludica. Quindi queste prove sono proprio pensate per far divertire i nostri senior.
4: Qual è la fascia d'età interessata?
3: Dai 65 in su, però sicuramente chi si vuole affacciare anche con la propria famiglia è il benvenuto.
4: Tanta qualità anche in questa puntata, tanti grandi campioni, tante stelle. Ovviamente sul sito stellenellosport.com quotidianamente trovate tutti gli approfondimenti, gli aggiornamenti sul nostro progetto. Concentriamoci questo mese sullo Sport Ability Day, e allora sul sito sportabilityliguria.it il countdown verso il grande evento della Sciorba del 10 ottobre, e ovviamente ogni giorno tutte le notizie sportive della nostra Liguria su liguriasport.com e sui nostri canali social. Buona settimana sportiva a tutti.

infernale sulla 10 tra Savona e Finale Ligure, dove sono registrati anche oggi altri 17 km di coda. Ieri sera tante disdette nei ristoranti del Savonese. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì stravolta la viabilità nel quartiere del Campasso a Genova, il voltino ferroviario verrà chiuso per 4 mesi. Un altro episodio di violenza, questa volta in via Walter Fillac, nel quartiere di San Pier d'Arena a Genova. Un gruppo di giovani sono presi a botte, spintoni in strada. Una delegazione di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano, dove hanno incontrato Papa Leone XIV, a cui è stato donato il salame di San Dolcese. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo questa sera con il traffico e le code registrate in autostrada, in A10, già quello che vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, un'altra giornata infernale sulla tratta tra Savona e Finale Ligure, dove in realtà poi a questo si aggiunge l'episodio di ieri con la morte di un motociclista, sempre in A10 tra Renzano e Voltri. Una situazione preoccupante dal punto di vista della viabilità, perché sono 2 giorni che si accumulano.

0: circa 20 chilometri di coda, Lucrezia Marini.
1: Un inizio di weekend all'insegna del caos in autostrada. Dopo il tragico incidente verificatosi venerdì pomeriggio sulla 10 nel tratto fra Arenzano e Genova Voltri, che è costata la vita al ginecologo alla guida della moto coinvolta nello schianto, protagonista della serata è stata una coda di 17 km tra Finale Ligure e Pietre Ligure. A causare i rallentamenti sono stati i lavori inamovibili sulla strada, che hanno bloccato la carreggiata per tutta la notte. Anche la mattinata di sabato è stata colpita da interminabili code e rallentamenti. Un incidente nel tratto compreso fra Celle Ligure e Savona ha causato fino a 6 km di coda, poi defluita per l'ora di pranzo. Sempre in A10, nei pressi del cantiere inamovibile della tratta gestita da Concessioni del Tirreno, si sono registrati fino a 17 km di coda tra Savona e Finale, in direzione Ventimiglia, e di 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova. Critica nella mattinata di sabato anche la situazione in A7. Lungo la Serravalle, in direzione Milano, si sono create code per diversi chilometri a causa dei cantieri presenti tra Bolzaneto e Busalla. Una situazione è quella delle autostrade liguri, che sta diventando sempre più critica e che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza della rete viaria regionale, anche alla luce del crescente numero di incidenti mortali registrati sulle strade della Liguria.
0: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla 10, in cui ha perso la vita il medico savonese Antonio Caldana, l'uomo che procedeva in direzione di Genova a bordo della sua Harley Davidson. Per ragioni al vaglio degli investigatori della Polizia Stradale, nel tratto tra Arenzano e lo svincolo con la 26, ha urtato la fiancata posteriore sinistra di un'auto prima di finire a terra. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test, ma resta a capire la dinamica per capire bene che cosa sia successo. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, ginecologo di 64 anni, molto conosciuto sia nel mondo sanitario che in quello politico. E quello che è accaduto sulle autostrade, lo avete sentito nel servizio di apertura, nella giornata anche di ieri, dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, ha comportato molte disdette dal punto di vista della ristorazione e anche dell'hotellerie da parte di chi si è trovato in coda per ore e ore. Sentiamo.
2: Un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, dove il fuoco ardeva forte soprattutto in A10 tra Savona e Finale Ligure, con i suoi ben 17 km di coda causati da un cantiere inamovibile. Non solo venerdì ma anche sabato la situazione non è migliorata, con traffico intenso e rallentamenti vari, tempi stimati triplicati se non quadruplicati per chi si è spostato sulla tratta del ponente per raggiungere le proprie abitazioni o per godersi un weekend di sole relax. Tante le difficoltà per il comparto turistico lavorativo, con in mano i problemi anche per chi lavora nel comparto e fa fatica a raggiungere la sede di lavoro. Un venerdì sera di vacanze e di cene a ristorante si è trasformato in un incubo, tante le prenotazioni disdette in hotel e soprattutto ristoranti.
3: Una volta che si congestiona l'autostrada vuol dire che tutta la ricaduta va sulle strade provinciali o le strade statali e le strade dei paesi, che ovviamente sono piccole di per sé, e che questo porta immense code e persone che magari devono arrivare nel turno che sono bloccate. Questo è un problema e l'abbiamo già detto prima. La ricaduta economica sono le disdette dal punto di vista magari di persone che possono, hanno prenotato un ristorante, hanno prenotato un albergo, che sono magari a un certo punto anche costrette a dire: ma chi me lo fa fare, torno indietro, grazie, o mi fermo prima o mi fermo o non mi fermo proprio.
0: Una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai sarà in visita lunedì mattina allo stabilimento ex Ilva di Cornigliano a Genova. La delegazione è composta da manager e tecnici che vorranno rendersi conto della situazione degli impianti, che potrebbero trovarsi al centro della strategia di rilancio dell'acciaieria a partire dalle linee di produzione a freddo. La delegazione sarà guidata da Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria Nazionale, presidente di Federacciai, che ieri a Portofino Talks ha annunciato la visita. La cordata sta facendo tutto quello che deve fare, ha detto Gozzi. Siamo stati tutti due giorni a Taranto, lunedì mattina saremo a Cornigliano per cercare di capire come si può presentare un piano industriale. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì prossimo stravolta la viabilità nel quartiere del Campasso. Ci saranno disagi per molti mesi, 4 mesi in cui il voltino verrà chiuso. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
4: Dal 21 settembre il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, una chiusura necessaria ai lavori di RFI per l'ultimo miglio.

0: la linea che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Nel giorno dello stop al traffico, il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per discutere di tutti i cambiamenti a cui andrà incontro il quartiere per i mesi a seguire. Il primo riguarda la viabilità, che verrà completamente stravolta durante il periodo di interdizione. Non sarà infatti possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso e l'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin, allungando di molto il tragitto per raggiungere il quartiere perché arriva da Ponente. Modifiche anche al pulmino che da Piazza Masnata portava prima a via Silvio Spaventa. È confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato a Della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti. Il voltino dovrebbe riaprire ai soli pedoni a un mese dalla chiusura. Modifiche però anche ai bidoni della spazzatura. Le postazioni AMIU saranno riorganizzate con la sostituzione degli attuali contenitori con bidoni più piccoli. L'area del Campasso è al centro di un vasto programma di interventi. Da un lato il completamento delle opere ferroviarie, gallerie, bivi e collegamenti con la linea storica. Dall'altro la rigenerazione dei quartieri limitrofi con nuovi spazi verdi e le sistemazioni stradali. Salvo imprevisti, il voltino dovrebbe riaprire al termine del ciclo di lavori previsto, indicativamente a metà gennaio.
1: Questa quindi è la notizia che riguarda la viabilità. Rimaniamo in quella zona, però parlando di cronaca, perché c'è stato un altro episodio grave di violenza nel quartiere di San Pier d'Arena. Siamo in via Fillac. Nelle scorse ore di notte, giovani giovanissimi si sono presi, come si dice, letteralmente a botte, a spintoni e vaperasso.
2: Una nuova serata di violenza nel quartiere di Genova San Pier d'Arena in via Walter Fillac. In un video di 5 minuti girato dalla finestra di un'abitazione della via e inviato a Primo Canale si scorgono una ventina di ragazzi e ragazze rincorrersi, avvicinarsi, discutere fino alle urla per poi arrivare alle botte. Più di una scazzottata tra due ragazzi incendia gli animi. I giovani si spostano dai marciapiedi al centro della carreggiata, quasi andando a colpire auto e bus di passaggio in via Fillac. Gli scontri durano diversi minuti. Due gruppi percorrono l'arteria di San Pier d'Arena e si avvicinano all'altezza di Piazza Masnata. Poi iniziano i primi screzi, urla e spintoni tra ragazzi e ragazze di quelle che sembrano due fazioni contrapposte. Tra loro si sentono anche voci straniere, parlano spagnolo. I gruppi si stringono tra loro, si avvicinano quando parte lo scontro. Qualcuno tra loro cerca di separarli e allontanarli. Poi i due gruppi si dileguano per vie diverse. L'episodio di violenza notturna tra bande a San Pier d'Arena si aggiunge ai molti accaduti nel corso dell'estate. L'ultimo, in ordine temporale, era accaduto in via Buranello a bordo di un bus. Era il 5 settembre scorso. La rissa, iniziata in viaggio con lo spray al peperoncino spruzzato tra i passeggeri, era poi continuata per le vie di San Pier d'Arena e finita a cinghiate.
1: Adesso c'è il tema che riguarda MT, perché c'è il cambio di orario, le difficoltà, i tagli, quello che raccontiamo tutti i giorni. Oggi c'è stata infatti uno sciopero da parte della base del CUB di AMT, perché rivendicano mancanza cronica di personale, peggioramento dei turni di lavoro e ancora aggressioni agli autisti, scarsa manutenzione dei mezzi. Questo è tutto una serie di motivazioni che hanno portato allo sciopero. Il trasporto pubblico locale della città metropolitana di Genova si è quindi fermato, ovviamente nelle ore però è stato garantito quelle solite, è stato garantito il servizio. Quando si è registrato in data 29 maggio 2026 l'ultimo sciopero, con un'adesione del 35% degli operatori del servizio urbano, il 21% di quello provinciale, il 15% degli addetti agli impianti speciali e infine il 12% del personale ferroviario viaggiante Ferrovia Genova Casella. Quindi queste sono state le ultime adesioni, vedremo poi come è andato quello di oggi. La storia di Genova torna a vivere attraverso le figurine. Nell'anno del centenario della Grande Genova, Coop Liguria dedica una nuova raccolta alle trasformazioni della città e 19 comuni che nel 1926 entrarono a far parte del capoluogo. Fotografie d'epoca, ma immagini anche animate, la storia che racconta una Genova di 100 anni. Vediamo.
3: Dopo il successo della prima edizione dedicata alla Genova dentro le mura, la raccolta Genova, la nostra storia, torna a raccontare la città. Da Nervi a Voltri, da Molassana a Ponte Decimo, le fotografie restituiscono il volto di territori che un secolo fa erano realtà autonome e che oggi fanno parte della città.
4: Coop Liguria ha l'obiettivo di essere al fianco del territorio, delle comunità che rappresenta, certamente per la funzione che ha molto importante in termini commerciali, quindi le produzioni e i produttori, ma noi abbiamo

0: Siamo all'interno della nostra impresa sociale e cooperativa anche la capacità di essere al fianco delle comunità per queste iniziative.
1: L'album va oltre la carta grazie ai QR code che permettono di vedere le fotografie storiche restaurate, colorate e animate.
2: Usando la tecnologia di oggi si può dare vita attraverso il restauro, la colorazione e l'animazione a vecchie fotografie piuttosto che dipinti che ritraggono e rappresentano e descrivono e sono testimonianze di luoghi ormai scomparsi o trasformati. E inserendoli in questo documentario si può dare l'idea allo spettatore di qual era la realtà di Genova, com'è il suo presente e qual è la direzione che può prendere comunque la città.
3: Adesso parliamo di una giornata molto emozionante che da Genova guarda a Roma, la capitale, perché una delegazione della comunità di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano per un incontro privato con il Pontefice, un legame nato anni fa quando Prevost era ancora cardinale, che oggi continua grazie anche a padre Edgar, sacerdote, che aveva prestato servizio proprio a Manesseno, che ora è segretario particolare del Papa Leone XIV, Tiziano Berti.
1: Le chiavi del comune e il tradizionale salame di Sant'Olcese sono i doni arrivati fino a Papa Leone insieme al pesto preparato dalle signore di Manesseno e altri prodotti del territorio. Un gesto simbolico consegnato al pontefice da un centinaio di parrocchiani della chiesa di San Martino durante una visita privata in Vaticano. Con loro il sindaco Sara Dante, il parroco Don Giorgio e il presidente del consiglio comunale e consigliere regionale Armando Sanna. Dietro questo incontro c'è una storia che parte proprio da Manesseno e arriva nel cuore del Vaticano. Il filo è padre Edgar, sacerdote peruviano che tra il 2018 e il 2020 aveva prestato servizio come aiuto parroco nella parrocchia di San Martino e che oggi è il segretario particolare di Papa Leone. È anche grazie a lui che l'allora cardinale Prevost aveva conosciuto la comunità di Sant'Olcese, tornando a Manesseno nel novembre del 2024, a 6 mesi dalla sua elezione. E il legame non si è interrotto con l'elezione al soglio pontificio. Nel maggio scorso, incontrando in Vaticano circa 600 cresimandi genovesi, Papa Leone aveva riconosciuto proprio il gruppo di Manesseno. Ora un nuovo incontro con un saluto speciale e i simboli di una comunità arrivati direttamente a San Pietro.
3: Ieri sera ai Giardini Luzzati di Genova c'è stato un successo per il concerto di Elmi, primo live in città, nel capoluogo ligure, tra i tanti ospiti della serata anche Saif, che sta vivendo un momento di successo, soprattutto negli ultimi mesi dopo Sanremo, Chiaro Ru.
4: Un palco, la sua città e tanti degli amici con cui ha condiviso il viaggio musicale, iniziato anni fa. Ai Giardini Luzzati è arrivato il primo concerto a Genova di Elmi, rapper genovese classe 1998 e uno dei nomi che si stanno facendo spazio nella nuova scena rap e urban ligure.
5: Suonarci oggi per me ha un bel significato. Partito col sogno di poter fare musica con tutti noi che eravamo degli scappati di casa, comunque nel senso con poche possibilità e piano piano stanno andando avanti, si evolvendo, se Dio vuole crescerà.
6: Sicuramente è un consolidamento di tanto lavoro fatto negli anni e
5: secondo me è un primo passo
6: alla resa dei conti, che è stata questa. Tra l'altro siamo il primo live che abbiamo fatto io e lui insieme, è stato proprio fuori. Io sono contentissimo.
5: Sì, a chiudere un cerchio e iniziare un altro, comunque testa bassa, lavorare, vedremo cosa ci arriva.
4: Tra gli ospiti d'eccezione anche Saif, artista e amico di sempre, tornato nella sua Genova dopo il successo conquistato a Sanremo con Tu mi piaci tanto e quello del nuovo singolo Buona Domenica. Sul palco ha portato musica, energia e soprattutto quella voglia di raccontarsi che da sempre lega i due artisti.
7: Il grande della musica, una grande persona, un grande talento. Dietro bello, sì, stiamo a casa. Poi vedere il calore suo, vedere fare lo show con la band.
5: Vedi, sei lì pure fino a Milano, mia.
7: Genovese.
5: Genovese, italiano, tunisino.
7: Del mondo. Perché Genova insegna, Genova è un corpo. Genova è mista da sempre, la lingua è mista da sempre. Il dialetto ha influenzato mezzo mondo. Genova ha influenzato mezzo mondo. Noi ci facciamo influenzare, influenziamo.
5: Poi le differenze sono poche.
3: Allora in bocca al lupo a questi giovani cantanti. Allora chiudiamo con una clip dell'archivio storico di Primo Canale per ricordare una delle più grandi leggende del calcio, perché il mondo del football sta piangendo in queste ore. Tra le più lucenti ed eleganti stiamo parlando di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, della grande Inter, si è spento nelle scorse ore. A 83 anni andiamo a vedere come parlò ai microfoni di Primo Canale questa grande ipotesi, grande sogno del Genoa. Vediamo.

0: Sono apparse delle notizie, delle indiscrezioni che ti vorrebbero a Genova. Che c'è di vero in questo?
1: Scusa, perché domani parlare? No, ma approfittiamo un attimo, visto che
0: cosa dici?
1: io avrei verità. Se ti riesce, dopo 30 anni di etere, non ho mai detto una verità una volta. Speriamo che adesso gli sei fuori.
0: Proviamo, dai.
1: No, di la verità.
0: No, beh, ti dirò che io mi è stata chiesta diverse, mi hanno fatto questa domanda diverse volte, però io ritenevo che era giusto non entrare in certi particolari, anche se effettivamente alcuni mesi fa sono stato contattato da dei professionisti di Milano, i quali mi hanno messo al corrente di una trattativa che era in corso con il presidente Angelina per la cessione del pacchetto di maggioranza, dicendomi se mi poteva interessare la direzione di questa società.
1: Quindi come direttore generale sarebbe oppure
0: sì, abituale legante del direttore generale, una cosa di questo tipo. Quindi la mia risposta è stata nel senso di massimo, in quanto ritengo che una squadra che ha passato la storia del Genova, la città di Genova, si intrusmante come discorso per il manager.
2: Tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, l'informazione torna domani sera, stessi orari, buon sabato sera.

0: Un saluto ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Alta pressione in rinforzo in Liguria per la giornata di domenica, con sole ovunque protagonista. In dettaglio sull'Imperiese il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime fino ai 26-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime anche qui fino ai 28-29 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa su Genova e dintorni, clima quasi estivo con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Poi danno uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio, il sole sarà l'assoluto protagonista con temperature massime intorno ai 27 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino non mancheranno ampie schiarite con temperature massime che raggiungeranno punte di 26-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria con temperature massime intorno ai 28 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Borgo di Ponte Decimo torna alla 27esima edizione dell'Expo Val Polcevera. Da oggi venerdì 18 settembre fino a domenica 20, tre giornate di intrattenimento, commercio, produzioni locali e un focus su tradizioni enogastronomia con stand ogni sera, didattica ambientale, cortei storici, fiere ed eventi culturali e sportivi. Fino a domenica 20 settembre Sanremo ospita la tappa finale della Padel Experience, 4 giorni tra sport, spettacolo e divertimento che porteranno nel cuore della Riviera di Ponente atleti, giovani promesse e appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero, trasformando Sanremo in un punto di riferimento per il padel internazionale. Torna a Badalucco il Festival dello Stoccafisso, appuntamento tra i più attesi dell'autunno in Valle Argentina. Il borgo si prepara ad accogliere la 54esima edizione in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, con degustazioni, musica, spettacoli, artigianato e iniziative culturali. Un appuntamento capace di richiamare migliaia di persone tra appassionati della cucina tradizionale, visitatori e turisti.

domenica 20 settembre appuntamento a Mendatica con il corteo delle malghe e palio delle capre, una rievocazione delle antiche tradizioni alpine a cui partecipa l'intera comunità. Non solo una competizione tra le malghe e le piccole aziende produttrici di latticini in quota, i cui pastori guidano le capre in un percorso a ostacoli, ma anche un'occasione unica per degustare la tipica cucina delle Alpi Liguri. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

infernale sulla 10 tra Savona e Finale Ligure, dove sono registrati anche oggi altri 17 km di coda. Ieri sera tante disdette nei ristoranti del Savonese. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì stravolta la viabilità nel quartiere del Campasso a Genova, il voltino ferroviario verrà chiuso per 4 mesi. Un altro episodio di violenza, questa volta in via Walter Fillac, nel quartiere di San Pier d'Arena a Genova. Un gruppo di giovani sono presi a botte, spintoni in strada. Una delegazione di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano, dove hanno incontrato Papa Leone XIV, a cui è stato donato il salame di Stanza.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo questa sera con il traffico e le code registrate in autostrada, in A10, già quello che vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, un'altra giornata infernale sulla tratta tra Savona e Finale Ligure, dove in realtà poi a questo si aggiunge l'episodio di ieri con la morte di un motociclista sempre in A10 tra Renzano e Voltri, una situazione preoccupante dal punto di vista della viabilità, perché sono due giorni che si accumulano circa 20 km di coda. Lucrezia Marini.
1: Un inizio di weekend all'insegna del caos in autostrada. Dopo il tragico incidente verificatosi venerdì pomeriggio sulla 10 nel tratto fra Renzano e Genova Voltri, che è costata la vita al ginecologo alla guida della moto coinvolta nello schianto, protagonista della serata è stata una coda di 17 km tra Finale Ligure e Pietre Ligure. A causare i rallentamenti sono stati i lavori inamovibili sulla strada, che hanno bloccato la carreggiata per tutta la notte. Anche la mattinata di sabato è stata colpita da interminabili code e rallentamenti. Un incidente nel tratto compreso fra Celle Ligure e Savona ha causato fino a 6 km di coda, poi defluita per l'ora di pranzo. Sempre in A10, nei pressi del cantiere inamovibile della tratta gestita da Concessioni del Tirreno, si sono registrati fino a 17 km di coda tra Savona e Finale, in direzione Ventimiglia, e di 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova. Critica nella mattinata di sabato anche la situazione in A7. Lungo la Serravalle, in direzione Milano, si sono create code per diversi chilometri a causa dei cantieri presenti tra Bolzaneto e Busalla. Una situazione è quella delle autostrade liguri, che sta diventando sempre più critica e che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza della rete viaria regionale, anche alla luce del crescente numero di incidenti mortali registrati sulle strade della Liguria.
0: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla 10, in cui ha perso la vita il medico savonese Antonio Caldana, l'uomo che procedeva in direzione di Genova a bordo della sua Harley Davidson. Per ragioni al vaglio degli investigatori della Polizia Stradale, nel tratto tra Renzano e lo svincolo con la 26, ha urtato la fiancata posteriore sinistra di un'auto prima di finire a terra. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test, ma resta a capire la dinamica per capire bene che cosa sia successo. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, ginecologo di 64 anni, molto conosciuto sia nel mondo sanitario che in quello politico. E quello che è accaduto sulle autostrade, lo avete sentito nel servizio di apertura nella giornata anche di ieri, dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, ha comportato molte disdette dal punto di vista della ristorazione e anche dell'hotelleria da parte di chi si è trovato in coda per ore e ore. Sentiamo.
2: Un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, dove il fuoco ardeva forte soprattutto in A10 tra Savona e Finale Ligure, con i suoi ben 17 km di coda causati da un cantiere inamovibile. Non solo venerdì ma anche sabato la situazione non è migliorata, con traffico intenso e rallentamenti vari. Tempi stimati triplicati se non quadruplicati per chi si è spostato sulla tratta del Ponente per raggiungere le proprie abitazioni o per godersi un weekend di sole relax. Tante le difficoltà per il comparto turistico, lavorativo, con in mano i problemi anche per chi lavora nel comparto e fa fatica a raggiungere la sede di lavoro. Un

0: Venerdì sera di vacanze e di cene a ristorante si è trasformato in un incubo, tante le prenotazioni disdette in hotel e soprattutto ristoranti.
1: Una volta che si congestiona l'autostrada vuol dire che tutta la ricaduta va sulle strade provinciali o le strade statali e le strade dei paesi, che ovviamente sono

0: la ricaduta economica sono le disdette dal punto di vista magari di persone che possono, hanno prenotato un ristorante, hanno prenotato un albergo, che sono magari a un certo punto anche costrette a dire: ma chi me lo fa fare, torno indietro, grazie, o mi fermo prima, o mi fermo, o non mi fermo proprio.
1: Una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai sarà in visita lunedì mattina allo stabilimento ex Ilva di Cornigliano a Genova. La delegazione è composta da manager e tecnici che vorranno rendersi conto della situazione degli impianti, che potrebbero trovarsi al centro della strategia di rilancio dell'acciaieria a partire dalle linee di produzione a freddo. La delegazione sarà guidata da Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria Nazionale, presidente di Federacciai, che ieri a Portofino Talks ha annunciato la visita. La cordata sta facendo tutto quello che deve fare, ha detto Gozzi. Siamo stati tutti 2 giorni a Taranto, lunedì mattina saremo a Cornigliano per cercare di capire come si può presentare un piano industriale. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì prossimo stravolta la viabilità nel quartiere del Campasso. Ci saranno disagi per molti mesi, 4 mesi in cui il voltino verrà chiuso. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
2: Dal 21 settembre il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, una chiusura necessaria ai lavori di RFI per l'ultimo miglio, la linea che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Nel giorno dello stop al traffico, il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per discutere di tutti i cambiamenti a cui andrà incontro il quartiere per i mesi a seguire. Il primo riguarda la viabilità, che verrà completamente stravolta. Durante il periodo di interdizione non sarà infatti possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso, e l'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin, allungando di molto il tragitto per raggiungere il quartiere perché arriva da Ponente. Modifiche anche al pulmino che da Piazza Masnata portava prima a via Silvio Spaventa. È confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato a Della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti. Il voltino dovrebbe riaprire ai soli pedoni a un mese dalla chiusura. Modifiche però anche ai bidoni della spazzatura. Le postazioni AMIU saranno riorganizzate con la sostituzione degli attuali contenitori con bidoni più piccoli. L'area del Campasso è al centro di un vasto programma di interventi. Da un lato il completamento delle opere ferroviarie, gallerie, bivi e collegamenti con la linea storica. Dall'altro la rigenerazione dei quartieri limitrofi con nuovi spazi verdi e le sistemazioni stradali. Salvo imprevisti, il voltino dovrebbe riaprire al termine del ciclo di lavori previsto, indicativamente a metà gennaio.
1: Questa quindi è la notizia che riguarda la viabilità. Rimaniamo in quella zona, però parlando di cronaca, perché c'è stato un altro episodio grave di violenza nel quartiere di San Pier d'Arena. Siamo in via Fillac. Nelle scorse ore di notte, giovani giovanissimi si sono presi, come si dice, letteralmente a botte, a spintoni e vaperasso.
3: Una nuova serata di violenza nel quartiere di Genova San Pier d'Arena in via Walter Fillac. In un video di 5 minuti girato dalla finestra di un'abitazione della via e inviato a Primo Canale si scorgono una ventina di ragazzi e ragazze rincorrersi, avvicinarsi, discutere fino alle urla per poi arrivare alle botte. Più di una scazzottata tra due ragazzi incendia gli animi. I giovani si spostano dai marciapiedi al centro della carreggiata, quasi andando a colpire auto e bus di passaggio in via Fillac. Gli scontri durano diversi minuti. Due gruppi percorrono l'arteria di San Pier d'Arena e si avvicinano all'altezza di Piazza Masnata. Poi iniziano i primi screzi, urla e spintoni tra ragazzi e ragazze di quelle che sembrano due fazioni contrapposte. Tra loro si sentono anche voci straniere, parlano spagnolo. I gruppi si stringono tra loro, si avvicinano quando parte lo scontro. Qualcuno tra loro cerca di separarli e allontanarli. Poi i due gruppi si dileguano per vie diverse. L'episodio di violenza notturna tra bande a San Pier d'Arena si aggiunge ai molti accaduti nel corso dell'estate. L'ultimo, in ordine temporale, era accaduto in via Buranello a bordo di un bus. Era il 5 settembre scorso. La rissa, iniziata in viaggio con lo spray al peperoncino spruzzato tra i passeggeri, era poi continuata per le vie di San Pier d'Arena e finita a Cinghiate.
1: Adesso c'è il tema che riguarda MT, perché c'è il cambio di orario, le difficoltà, i tagli, quello che raccontiamo tutti i giorni. Oggi c'è stata infatti uno sciopero da parte della base del CUB di AMT, perché rivendicano mancanza cronica di personale, peggioramento dei turni di lavoro e ancora aggressioni agli autisti, scarsa manutenzione.

0: Dei mezzi, questo è tutto una serie di motivazioni che hanno portato allo sciopero. Il trasporto pubblico locale della città metropolitana di Genova si è quindi fermato, ovviamente nelle ore però è stato garantito quelle solite, è stato garantito il servizio. Quando si è registrato in data 29 maggio 2026 l'ultimo sciopero, con un'adesione del 35% degli operatori del servizio urbano, il 21% di quello provinciale, il 15% degli addetti agli impianti speciali e infine il 12% del personale ferroviario viaggiante Ferrovia Genova Casella. Quindi queste sono state le ultime adesioni, vedremo poi come è andato quello di oggi. La storia di Genova torna a vivere attraverso le figurine. Nell'anno del centenario della Grande Genova, Coop Liguria dedica una nuova raccolta alle trasformazioni della città e 19 comuni che nel 1926 entrarono a far parte del capoluogo. Fotografie d'epoca, ma immagini anche animate, la storia che racconta una Genova di 100 anni. Vediamo.
1: Dopo il successo della prima edizione dedicata alla Genova dentro le mura, la raccolta Genova, la nostra storia, torna a raccontare la città. Da Nervi a Voltri, da Molassana a Ponte Decimo, le fotografie restituiscono il volto di territori che un secolo fa erano realtà autonome e che oggi fanno parte della città.
2: Coop Liguria ha l'obiettivo di essere al fianco del territorio, delle comunità che rappresenta, certamente per la funzione che ha molto importante in termini commerciali, quindi le produzioni e i produttori, ma noi abbiamo all'interno della nostra impresa sociale e cooperativa anche la capacità di essere al fianco delle comunità per queste iniziative.
1: L'album va oltre la carta grazie a QR code che permettono di vedere le fotografie storiche restaurate, colorate e animate.
3: Usando la tecnologia di oggi si può dare vita attraverso il restauro, la colorazione e l'animazione a vecchie fotografie piuttosto che dipinti che ritraggono e rappresentano e descrivono e sono testimonianze di luoghi ormai scomparsi o trasformati, e inserendoli in questo documentario si può dare l'idea allo spettatore di qual era la realtà di Genova, com'è il suo presente e qual è la direzione che può prendere comunque la città.
0: E adesso parliamo di una giornata molto emozionante che da Genova guarda Roma, la capitale, perché una delegazione della comunità di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano per un incontro privato con il Pontefice, un legame nato anni fa quando Preost era ancora cardinale, che oggi continua grazie anche a padre Edgar, sacerdote che aveva prestato servizio proprio a Manesseno, che ora è segretario particolare del Papa Leone XIV, Tiziano Berti.
1: Le chiavi del comune, il tradizionale salame di Sant'Olcese, sono i doni arrivati fino a Papa Leone insieme al pesto preparato dalle signore di Manesseno e altri prodotti del territorio. Un gesto simbolico consegnato al pontefice da un centinaio di parrocchiani della chiesa di San Martino durante una visita privata in Vaticano. Con loro il sindaco Sara Dante, il parroco Don Giorgio e il presidente del consiglio comunale e consigliere regionale Armando Sanna. Dietro questo incontro c'è una storia che parte proprio da Manesseno e arriva nel cuore del Vaticano. Il filo è padre Edgar, sacerdote peruviano che tra il 2018 e il 2020 aveva prestato servizio come aiuto parroco nella parrocchia di San Martino e che oggi è il segretario particolare di Papa Leone. È anche grazie a lui che l'allora cardinale Prevost aveva conosciuto la comunità di Sant'Olcese, tornando a Manesseno nel novembre del 2024, a 6 mesi dalla sua elezione. E il legame non si è interrotto con l'elezione al soglio pontificio. Nel maggio scorso, incontrando in Vaticano circa 600 cresimandi genovesi, Papa Leone aveva riconosciuto proprio il gruppo di Manesseno. Ora un nuovo incontro con un saluto speciale e i simboli di una comunità arrivati direttamente a San Pietro.
0: Ieri sera ai Giardini Luzzati di Genova c'è stato un successo per il concerto di Elmi, primo live in città, nel capoluogo ligure, tra i tanti ospiti della serata anche Saif, che sta vivendo un momento di successo, soprattutto negli ultimi mesi, dopo Sanremo, Chiara Ru.
4: Un palco, la sua città e tanti degli amici con cui ha condiviso il viaggio musicale, iniziato anni fa. Ai Giardini Luzzati è arrivato il primo concerto a Genova di Elmi, rapper genovese classe 1998 e uno dei nomi che si stanno facendo spazio nella nuova scena rap e urban ligure.
5: Suonarci oggi per me ha un bel significato. Partito col sogno di poter fare musica con tutti noi che eravamo degli scappati di casa, comunque nel senso con poche possibilità, e piano piano stanno andando avanti, si evolvendo, se Dio vuole crescerà.
6: Sicuramente è un consolidamento di tanto lavoro fatto negli anni,
5: Secondo me un primo passo alla resa dei conti è stata questa. Tra l'altro siamo il primo live che

0: abbiamo fatto io e lui insieme è stato proprio fuori. Io sono contentissimo.
1: Sì, a chiudere un cerchio e iniziare un altro. Comunque, casta bassa, lavorare, vedremo cosa ci arriva.
2: Tra gli ospiti d'eccezione anche Seif, artista e amico di sempre, tornato nella sua Genova dopo il successo conquistato a Sanremo con Tu mi piaci tanto e quello del nuovo singolo Buona Domenica. Sul palco ha portato musica, energia e soprattutto quella voglia di raccontarsi che da sempre lega i due artisti.
3: Il grande della musica, una grande persona, un grande talento. Dentro bello, qui stiamo a casa. Poi vedere il calore suo, vedere fare lo show con la band.
1: Beri, se li vuoi finarmi dopo, mia.
3: Genovese.
1: Genovese, italiano, tunisino.
3: Del mondo.
1: Del mondo.
3: Del mondo. Perché Genova insegna, Genova è un corpo. Genova è mista da sempre, la lingua è mista da sempre. Il dialetto ha influenzato mezzo mondo. Genova ha influenzato mezzo mondo. Noi ci facciamo influenzare, influenziamo.
1: Quale differenza sono polk?
4: Allora, in bocca al lupo a questi giovani cantanti. Allora, chiudiamo con una clip dell'archivio storico di Primo Canale per ricordare una delle più grandi leggende del calcio, perché il mondo del football sta piangendo in queste ore un'icona tra le più lucenti ed eleganti. Stiamo parlando di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, della grande Inter, si è spento nelle scorse ore a 83 anni. Andiamo a vedere come parlò ai microfoni di Primo Canale questa grande ipotesi, grande sogno del Genoa. Vediamo.
5: Sul giornale sono apparse delle notizie, delle indiscrezioni che ti vorrebbero al Genoa. Cosa c'è di vero in questo?
6: Scusa, perché domani parlo?
5: No, ma approfittiamone un attimo, visto che cosa dici?
6: Io per la verità.
5: Se ti riesce, dopo 30 anni di Inter non hai mai detto una verità una volta, speriamo che adesso non si arriviamo.
6: No, dì la verità.
5: No, beh, ti dirò che io mi è stata chiesta diverse, mi ha fatto questa domanda diverse volte, però io ritenevo che era giusto non entrare in certi particolari, anche se effettivamente alcuni mesi fa sono stato contattato da dei professionisti di Milano, i quali mi hanno messo al corrente di una trattativa che era in corso con il presidente del Genoa per la cessione del pacchetto di maggioranza, dicendomi se mi poteva interessare la direzione di questa società.
6: Quindi come direttore generale sarebbe oppure.
5: Sì, un virtuale elegante direttore generale, una cosa di questo tipo. Quindi la mia risposta è tanto nel senso di massimo, in quanto ritengo che una squadra che ha passato la storia del Genova, una città come Genova, si entusiasmante come discorso per un manager.
4: Tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, l'informazione torna domani sera, stessi orari, buon sabato sera.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: infernale sulla 10 tra Savona e Finale Ligure, dove sono registrati anche oggi altri 17 km di coda. Ieri sera tante disdette nei ristoranti del Savonese. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì stravolta la viabilità nel quartiere del Campasso a Genova, il voltino ferroviario verrà chiuso per 4 mesi. Un altro episodio di violenza, questa volta in via Walter Fillac, nel quartiere di San Pier d'Arena a Genova. Un gruppo di giovani sono presi a botte, spintoni in strada. Una delegazione di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano, dove hanno incontrato Papa Leone XIV, a cui è stato donato il salame di San Dolcese. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo questa sera con il traffico e le code registrate in autostrada, in A10, già quello che vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, un'altra giornata infernale sulla tratta tra Savona e Finale Ligure, dove in realtà poi a questo si aggiunge l'episodio di ieri con la morte di un motociclista, sempre in A10 tra Renzano e Voltri. Una situazione preoccupante dal punto di vista della viabilità, perché sono 2 giorni che si accumulano circa 20 km di coda. Lucrezia Marini.
1: Un inizio di weekend all'insegna del caos in autostrada. Dopo il tragico incidente verificatosi venerdì pomeriggio sulla 10 nel tratto fra Renzano e Genova Voltri, che è costata la vita al ginecologo alla guida della moto coinvolta nello schianto, protagonista della serata è stata una coda di 17 km tra Finale Ligure e Pietra Ligure. A causare i rallentamenti sono stati i lavori inamovibili sulla strada, che hanno bloccato la carreggiata per tutta la notte. Anche la mattinata di sabato è stata colpita da interminabili code e rallentamenti. Un incidente nel tratto compreso fra Celle Ligure e Savona ha causato fino a 6 km di coda, poi defluita per l'ora di pranzo. Sempre in A10, nei pressi del cantiere inamovibile della tratta gestita da Concessioni del Tirreno, si sono registrati fino a 17 km di coda tra Savona e Finale, in direzione Ventimiglia, e di 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova. Critica nella mattinata di sabato anche la situazione in A7. Lungo la Serravalle, in direzione Milano, si sono create code per diversi chilometri a causa dei cantieri presenti tra Bolzaneto e Busalla. Una situazione è quella delle autostrade liguri, che sta diventando sempre più critica e che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza della rete viaria regionale, anche alla luce del crescente numero di incidenti mortali registrati sulle strade della Liguria.
0: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla 10, in cui ha perso la vita il medico savonese Antonio Caldana, l'uomo che procedeva in direzione di Genova a bordo della sua Harley Davidson. Per ragioni al vaglio degli investigatori della Polizia Stradale, nel tratto tra Renzano e lo svincolo con la 26, ha urtato la fiancata posteriore sinistra di un'auto prima di finire a terra. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test, ma resta a capire la dinamica per capire bene che cosa sia successo. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, ginecologo di 64 anni, molto conosciuto sia nel mondo sanitario che in quello politico. E quello che è accaduto sulle autostrade, lo avete sentito nel servizio di apertura nella giornata anche di ieri, dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, ha comportato molte disdette dal punto di vista della ristorazione e anche dell'hotelleria da parte di chi si è trovato in coda per ore e ore. Sentiamo.
2: Un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, dove il fuoco ardeva forte soprattutto in A10 tra Savona e Finale Ligure, con i suoi ben 17 km di coda causati da un cantiere inamovibile. Non solo venerdì ma anche sabato la situazione non è migliorata, con traffico intenso e rallentamenti vari. Tempi stimati triplicati se non quadruplicati per chi si è spostato sulla tratta del Ponente per raggiungere le proprie abitazioni o per godersi un weekend di sole relax. Tante le difficoltà per il comparto turistico, lavorativo, con in mani problemi anche per chi lavora nel comparto e fa fatica a raggiungere la sede di lavoro. Un venerdì sera di vacanze e di cene a ristorante si è trasformato in un incubo, tante le prenotazioni disdette in hotel e soprattutto ristoranti.
3: Una volta che si congestiona l'autostrada vuol dire che tutta la ricaduta va sulle strade provinciali o le strade statali e le strade dei paesi, che ovviamente sono piccole di per sé, e che questo porta immense code e persone che magari devono arrivare nel turno che sono bloccate. Questo è un problema e l'abbiamo già detto prima. La ricaduta economica sono le disdette dal punto di

0: vista magari di persone che possono, hanno prenotato un ristorante, hanno prenotato un albergo, che sono magari a un certo punto anche costrette a dire: ma chi me lo fa fare, torno indietro, grazie, o mi fermo prima, o mi fermo, o non mi fermo proprio.
1: Una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai sarà in visita lunedì mattina allo stabilimento ex Ilva di Cornigliano a Genova. La delegazione è composta da manager e tecnici che vorranno rendersi conto della situazione degli impianti che potrebbero trovarsi al centro della strategia di rilancio dell'acciaieria a partire dalle linee di produzione a freddo. La delegazione sarà guidata da Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria Nazionale e presidente di Federacciai, che ieri a Portofino Talks ha annunciato la visita. La cordata sta facendo tutto quello che deve fare, ha detto Gozzi. Siamo stati tutti 2 giorni a Taranto, lunedì mattina saremo a Cornigliano per cercare di capire come si può presentare un piano industriale. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì prossimo sarà volta la viabilità nel quartiere del Campasso. Ci saranno disagi per molti mesi, 4 mesi in cui il voltino verrà chiuso. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
2: Dal 21 settembre il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, una chiusura necessaria ai lavori di RFI per l'ultimo miglio, la linea che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Nel giorno dello stop al traffico, il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per discutere di tutti i cambiamenti a cui andrà incontro il quartiere per i mesi a seguire. Il primo riguarda la viabilità, che verrà completamente stravolta. Durante il periodo di interdizione non sarà infatti possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso e l'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin, allungando di molto il tragitto per raggiungere il quartiere perché arriva da Ponente. Modifiche anche al pulmino che da Piazza Masnata portava prima a via Silvio Spaventa. È confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato a Della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti. Il voltino dovrebbe riaprire ai soli pedoni a un mese dalla chiusura. Modifiche però anche ai bidoni della spazzatura. Le postazioni AMIU saranno riorganizzate con la sostituzione degli attuali contenitori con bidoni più piccoli. L'area del Campasso è al centro di un vasto programma di interventi. Da un lato il completamento delle opere ferroviarie, gallerie, bivi e collegamenti con la linea storica. Dall'altro la rigenerazione dei quartieri limitrofi con nuovi spazi verdi e le sistemazioni stradali. Salvo imprevisti, il voltino dovrebbe riaprire al termine del ciclo di lavori previsto, indicativamente a metà gennaio.
1: Questa quindi è la notizia che riguarda la viabilità. Rimaniamo in quella zona però parlando di cronaca, perché c'è stato un altro episodio grave di violenza nel quartiere di San Pier d'Arena. Siamo in via Fillac. Nelle scorse ore di notte giovani giovanissimi si sono presi, come si dice, letteralmente a botte, a spintoni e vaperasso.
3: Una nuova serata di violenza nel quartiere di Genova San Pier d'Arena in via Walter Fillac. In un video di 5 minuti girato dalla finestra di un'abitazione della via e inviato a Primo Canale si scorgono una ventina di ragazzi e ragazze rincorrersi, avvicinarsi, discutere fino alle urla per poi arrivare alle botte. Più di una scazzottata tra due ragazzi incendia gli animi. I giovani si spostano dai marciapiedi al centro della carreggiata, quasi andando a colpire auto e bus di passaggio in via Fillac. Gli scontri durano diversi minuti. Due gruppi percorrono l'arteria di San Pier d'Arena e si avvicinano all'altezza di Piazza Masnata. Poi iniziano i primi screzi, urla e spintoni tra ragazzi e ragazze di quelle che sembrano due fazioni contrapposte. Tra loro si sentono anche voci straniere, parlano spagnolo. I gruppi si stringono tra loro, si avvicinano quando parte lo scontro. Qualcuno tra loro cerca di separarli e allontanarli. Poi i due gruppi si dileguano per vie diverse. L'episodio di violenza notturna tra bande a San Pier d'Arena si aggiunge ai molti accaduti nel corso dell'estate. L'ultimo, in ordine temporale, era accaduto in via Buranello a bordo di un bus. Era il 5 settembre scorso. La rissa, iniziata in viaggio con lo spray al peperoncino spruzzato tra i passeggeri, era poi continuata per le vie di San Pier d'Arena e finita a Cinghiate.
1: Adesso c'è il tema che riguarda MT, perché c'è il cambio di orario, le difficoltà, i tagli, quello che raccontiamo tutti i giorni. Oggi c'è stata infatti uno sciopero da parte della base del CUB di AMT, perché rivendicano mancanza cronica di personale, peggioramento dei turni di lavoro e ancora aggressioni agli autisti, scarsa manutenzione dei mezzi. Questo è tutto una serie di motivazioni che hanno portato allo sciopero.

0: trasporto pubblico locale della città metropolitana di Genova si è quindi fermato, ovviamente nelle ore però è stato garantito quelle solite, è stato garantito il servizio. Quando si è registrato in data 29 maggio 2026 l'ultimo sciopero, con un'adesione del 35% degli operatori del servizio urbano, il 21% di quello provinciale, il 15% degli addetti agli impianti speciali e infine il 12% del personale ferroviario viaggiante ferrovia Genova-Casella. Quindi queste sono state le ultime adesioni, vedremo poi come è andato quello di oggi. La storia di Genova torna a vivere attraverso le figurine. Nell'anno del centenario della Grande Genova, Coop Liguria dedica una nuova raccolta alle trasformazioni della città e 19 comuni che nel 1926 entrarono a far parte del capoluogo. Fotografie d'epoca, ma immagini anche animate, la storia che racconta una Genova di 100 anni. Vediamo.
1: Dopo il successo della prima edizione dedicata alla Genova dentro le mura, la raccolta Genova, la nostra storia, torna a raccontare la città. Da Nervi a Voltri, da Molassana a Ponte Decimo, le fotografie restituiscono il volto di territori che un secolo fa erano realtà autonome e che oggi fanno parte della città.
2: Coop Liguria ha l'obiettivo di essere al fianco del territorio, delle comunità che rappresenta, certamente per la funzione che ha molto importante in termini commerciali, quindi le produzioni e i produttori, ma noi abbiamo all'interno della nostra impresa sociale e cooperativa anche la capacità di essere al fianco delle comunità per queste iniziative.
1: L'album va oltre la carta grazie ai QR code che permettono di vedere le fotografie storiche restaurate, colorate e animate.
3: Usando la tecnologia di oggi si può dare vita attraverso il restauro, la colorazione e l'animazione a vecchie fotografie piuttosto che dipinti che ritraggono e rappresentano e descrivono e sono testimonianze di luoghi ormai scomparsi o trasformati. E inserendoli in questo documentario si può dare l'idea allo spettatore di qual era la realtà di Genova, com'è il suo presente e qual è la direzione che può prendere comunque la città.
0: Adesso parliamo di una giornata molto emozionante che da Genova guarda Roma, la capitale, perché una delegazione della comunità di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano per un incontro privato con il Pontefice, un legame nato anni fa quando Preost era ancora cardinale, che oggi continua grazie anche a padre Edgar, sacerdote che aveva prestato servizio proprio a Manesseno, che ora è segretario particolare del Papa Leone XIV, Tiziano Berti.
1: Le chiavi del comune e il tradizionale salame di Santolcese sono i doni arrivati fino a Papa Leone insieme al pesto preparato dalle signore di Manesseno e altri prodotti del territorio. Un gesto simbolico consegnato al pontefice da un centinaio di parrocchiani della chiesa di San Martino durante una visita privata in Vaticano. Con loro il sindaco Sara Dante, il parroco Don Giorgio e il presidente del consiglio comunale e consigliere regionale Armando Sanna. Dietro questo incontro c'è una storia che parte proprio da Manesseno e arriva nel cuore del Vaticano. Il filo è padre Edgar, sacerdote peruviano che tra il 2018 e il 2020 aveva prestato servizio come aiuto parroco nella parrocchia di San Martino e che oggi è il segretario particolare di Papa Leone. È anche grazie a lui che l'allora cardinale Prevost aveva conosciuto la comunità di Santolcese, tornando a Manesseno nel novembre del 2024, a 6 mesi dalla sua elezione. E il legame non si è interrotto con l'elezione al soglio pontificio. Nel maggio scorso, incontrando in Vaticano circa 600 cresimandi genovesi, Papa Leone aveva riconosciuto proprio il gruppo di Manesseno. Ora un nuovo incontro con un saluto speciale e i simboli di una comunità arrivati direttamente a San Pietro.
0: Ieri sera ai Giardini Luzzati di Genova c'è stato un successo per il concerto di Elmi, primo live in città, nel capoluogo ligure, tra i tanti ospiti della serata anche Saif, che sta vivendo un momento di successo, soprattutto negli ultimi mesi dopo Sanremo. Chiaro Ru.
4: Un palco, la sua città e tanti degli amici con cui ha condiviso il viaggio musicale, iniziato anni fa. Ai Giardini Luzzati è arrivato il primo concerto a Genova di Elmi, rapper genovese classe 1998 e uno dei nomi che si stanno facendo spazio nella nuova scena rap e urban ligure.
5: Suonarci oggi per me ha un bel significato. Partito col sogno di poter fare musica con tutti noi che eravamo degli scappati di casa, comunque nel senso con poche possibilità e piano piano stanno andando avanti, si evolvendo, se Dio vuole crescerà.
6: Sicuramente ha un consolidamento di tanto lavoro fatto negli anni e
5: secondo me è un primo passo
6: alla resa dei conti, è stata questa. Tra l'altro siamo il primo live che abbiamo fatto io e lui insieme, è stato proprio fuori. Io sono contentissimo.
5: Sì, a chiudere un cerchio e iniziare una

0: altro, comunque testa bassa, lavorare, vedremo cosa ci arriva.
1: Tra gli ospiti d'eccezione anche Seif, artista e amico di sempre, tornato nella sua Genova dopo il successo conquistato a Sanremo con Tu mi piaci tanto e quello del nuovo singolo Buona Domenica. Sul palco ha portato musica, energia e soprattutto quella voglia di raccontarsi che da sempre lega i due artisti.
2: Il grande, una grande persona, un grande talento. Dentro caso, sì, stiamo a casa. Poi vedere il calore suo, vedere fare lo show con la band.
0: Benissimo, li vuoi finarmi l'uovo, mia?
2: Genovese.
0: Genovese, italiano, tunisino.
2: Del mondo.
0: Del mondo.
2: Del mondo, perché Genova insegna, Genova è un corpo. Genova è mista da sempre, la lingua è mista da sempre. Ci sia l'estero ha influenzato mezzo mondo. Genova ha influenzato mezzo mondo, noi ci facciamo influenzare, influenziamo.
0: Quale differenza sono polk?
3: Allora, in bocca al lupo a questi giovani cantanti. Allora, chiudiamo con una clip dell'archivio storico di Primo Canale per ricordare una delle più grandi leggende del calcio, perché il mondo del football sta piangendo in queste ore un'icona tra le più lucenti ed eleganti. Stiamo parlando di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, della grande Inter, si è spento nelle scorse ore a 83 anni. Andiamo a vedere come parlò ai microfoni di Primo Canale questa grande ipotesi, grande sogno del Genoa, vediamo.
4: Sui giornali sono apparse delle notizie, delle indiscrezioni, che ti vorrebbero, leggo, che ti vorrebbero al Genoa. Cosa c'è di vero in questo?
5: Scusa, perché domani parlo?
4: No, ma approfittiamo un attimo, visto che cosa dici?
5: Io ho la verità.
4: Se ti riesce, dopo 30 anni di Inter non hai mai detto una verità una volta, speriamo che adesso
5: non si fuori. Arriviamo, dai.
4: No, di la verità.
5: No, beh, ti dirò che io mi è stata chiesta diverse, mi hanno fatto questa domanda diverse volte, però insomma, io ritenevo che era giusto non entrare in certi particolari, anche se effettivamente alcuni mesi fa sono stato contattato da dei professionisti di Milano, i quali mi hanno messo al corrente di una trattativa che era in corso con il presidente del Genoa per la cessione del pacchetto di maggioranza, dicendomi se mi poteva interessare la direzione di questa società.
4: Quindi come direttore generale sarebbe oppure.
5: Sì, è un virtuale regante direttore generale, una cosa di questo tipo.
4: Quindi la mia risposta è stata nel senso di massimo, in quanto ritengo che una squadra che ha passato la storia del Genova, una città come Genova, si entusiasmante come discorso per un manager.
3: Tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, l'informazione torna domani sera, stessi orari, buon sabato sera.

0: Un saluto ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Alta pressione in rinforzo in Liguria per la giornata di domenica, con sole ovunque protagonista. In dettaglio sull'Imperiese il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime fino ai 26-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime anche qui fino ai 28-29 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa su Genova e dintorni, clima quasi estivo con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Poi dando uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio, il sole sarà l'assoluto protagonista con temperature massime intorno ai 27 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampie schiarite con temperature massime che raggiungeranno punte di 26-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria con temperature massime intorno ai 28 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
2: Da Basco, imperdibile.

Incredibile sconto 50%! Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo diversi tipi a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

infernale sulla 10 tra Savona e Finale Ligure, dove sono registrati anche oggi altri 17 km di coda. Ieri sera tante disdette nei ristoranti del Savonese. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì stravolta la viabilità nel quartiere del Campasso a Genova, il voltino ferroviario verrà chiuso per 4 mesi. Un altro episodio di violenza, questa volta in via Walter Fillac, nel quartiere di San Pier d'Arena a Genova. Un gruppo di giovani sorpresi a botte, spintoni in strada. Una delegazione di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano, dove hanno incontrato Papa Leone XIV, a cui è stato donato il salame di Stanza.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo questa sera con il traffico e le code registrate in autostrada, in A10, già quello che vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, un'altra giornata infernale sulla tratta tra Savona e Finale e Ligure, dove in realtà poi a questo si aggiunge l'episodio di ieri con la morte di un motociclista sempre in A10 tra Renzano e Voltri, una situazione preoccupante dal punto di vista della viabilità, perché sono due giorni che si accumulano circa 20 km di coda. Lucrezia Marini.
1: Un inizio di weekend all'insegna del caos in autostrada. Dopo il tragico incidente verificatosi venerdì pomeriggio sulla 10 nel tratto fra Renzano e Genova Voltri, che è costata la vita al ginecologo alla guida della moto coinvolta nello schianto, protagonista della serata è stata una coda di 17 km tra Finale Ligure e Pietre Ligure. A causare i rallentamenti sono stati i lavori inamovibili sulla strada, che hanno bloccato la carreggiata per tutta la notte. Anche la mattinata di sabato è stata colpita da interminabili code e rallentamenti. Un incidente nel tratto compreso fra Celle Ligure e Savona ha causato fino a 6 km di coda, poi defluita per l'ora di pranzo. Sempre in A10, nei pressi del cantiere inamovibile della tratta gestita da Concessioni del Tirreno, si sono registrati fino a 17 km di coda tra Savona e Finale in direzione Ventimiglia e di 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova. Critica nella mattinata di sabato anche la situazione in A7. Lungo la Serravalle, in direzione Milano, si sono create code per diversi chilometri a causa dei cantieri presenti tra Bolzaneto e Busalla. Una situazione, quella delle autostrade liguri, che sta diventando sempre più critica e che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza della rete viaria regionale, anche alla luce del crescente numero di incidenti mortali registrati sulle strade della Liguria.
0: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla 10 in cui ha perso la vita il medico savonese Antonio Caldana, l'uomo che procedeva in direzione di Genova a bordo della sua Harley Davidson. Per ragione al vaglio degli investigatori della Polizia Stradale, nel tratto tra Renzano e lo svincolo con la 26, ha urtato la fiancata posteriore sinistra di un'auto prima di finire a terra. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test, ma resta a capire la dinamica per capire bene che cosa sia successo. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, ginecologo di 64 anni, molto conosciuto sia nel mondo sanitario che in quello politico. E quello che è accaduto sulle autostrade, lo avete sentito nel servizio di apertura nella giornata anche di ieri, dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, ha comportato molte disdette dal punto di vista della ristorazione e anche dell'hotellerie da parte di chi si è trovato in coda per ore e ore. Sentiamo.
2: Un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, dove il fuoco ardeva forte soprattutto in A10 tra Savona e Finale Ligure, con i suoi ben 17 km di coda causati da un cantiere inamovibile. Non solo venerdì ma anche sabato la situazione non è migliorata, con traffico intenso e rallentamenti vari. Tempi stimati triplicati se non quadruplicati per chi si è spostato sulla tratta del Ponente per raggiungere le proprie abitazioni o per godersi un weekend di sole relax. Tante le difficoltà per il comparto turistico, lavorativo, con in mani problemi anche per chi lavora nel comparto e fa fatica a raggiungere la sede di lavoro. Un venerdì sera di vacanze e di cene

0: al ristorante si è trasformato in un incubo, tante le prenotazioni disdette in hotel e soprattutto ristoranti.
1: Una volta che si congestiona l'autostrada vuol dire che tutta la ricaduta va sulle strade provinciali o le strade statali e le strade dei paesi, che ovviamente sono piccole di per sé, e che questo porta immense code e persone che magari devono arrivare nel turno che sono bloccate. Questo è un problema e l'abbiamo già detto prima. La ricaduta economica sono le disdette dal punto di vista magari di persone che possono, hanno prenotato un ristorante, hanno prenotato un albergo, che sono magari a un certo punto anche costrette a dire: ma chi me lo fa fare, torno indietro, grazie, o mi fermo prima, o mi fermo o non mi fermo proprio.
0: Una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai sarà in visita lunedì mattina allo stabilimento ex Ilva di Cornigliano a Genova. La delegazione è composta da manager e tecnici che vorranno rendersi conto della situazione degli impianti, che potrebbero trovarsi al centro della strategia di rilancio dell'acciaieria a partire dalle linee di produzione a freddo. La delegazione sarà guidata da Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria Nazionale, presidente di Federacciai, che ieri a Portofino Talks ha annunciato la visita. La cordata sta facendo tutto quello che deve fare, ha detto Gozzi. Siamo stati tutti 2 giorni a Taranto, lunedì mattina saremo a Cornigliano per cercare di capire come si può presentare un piano industriale. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì prossimo stravolta la viabilità nel quartiere del Campasso. Ci saranno disagi per molti mesi, 4 mesi in cui il voltino verrà chiuso. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
2: Dal 21 settembre il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, una chiusura necessaria ai lavori di RFI per l'ultimo miglio, la linea che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Nel giorno dello stop al traffico, il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per discutere di tutti i cambiamenti a cui andrà incontro il quartiere per i mesi a seguire. Il primo riguarda la viabilità, che verrà completamente stravolta. Durante il periodo di interdizione non sarà infatti possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso, e l'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin, allungando di molto il tragitto per raggiungere il quartiere perché arriva da Ponente. Modifiche anche al pulmino che da Piazza Masnata portava prima a via Silvio Spaventa. È confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato a Della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti. Il voltino dovrebbe riaprire ai soli pedoni a un mese dalla chiusura. Modifiche però anche ai bidoni della spazzatura. Le postazioni AMIU saranno riorganizzate con la sostituzione degli attuali contenitori con bidoni più piccoli. L'area del Campasso è al centro di un vasto programma di interventi. Da un lato il completamento delle opere ferroviarie, gallerie, bivi e collegamenti con la linea storica. Dall'altro la rigenerazione dei quartieri limitrofi con nuovi spazi verdi e le sistemazioni stradali. Salvo imprevisti, il voltino dovrebbe riaprire al termine del ciclo di lavori previsto, indicativamente a metà gennaio.
0: Questa quindi è la notizia che riguarda la viabilità. Rimaniamo in quella zona però parlando di cronaca, perché c'è stato un altro episodio grave di violenza nel quartiere di San Pier d'Arena. Siamo in via Fillac. Nelle scorse ore di notte giovani giovanissimi si sono presi, come si dice, letteralmente a botte, a spintoni e vaperasso.
3: Una nuova serata di violenza nel quartiere di Genova San Pier d'Arena in via Walter Fillac. In un video di 5 minuti girato dalla finestra di un'abitazione della via e inviato a Primo Canale si scorgono una ventina di ragazzi e ragazze rincorrersi, avvicinarsi, discutere fino alle urla per poi arrivare alle botte. Più di una scazzottata tra due ragazzi incendia gli animi. I giovani si spostano dai marciapiedi al centro della carreggiata, quasi andando a colpire auto e bus di passaggio in via Fillac. Gli scontri durano diversi minuti. Due gruppi percorrono l'arteria di San Pier d'Arena e si avvicinano all'altezza di Piazza Masnata. Poi iniziano i primi screzzi, urla e spintoni tra ragazzi e ragazze di quelle che sembrano due fazioni contrapposte. Tra loro si sentono anche voci straniere, parlano spagnolo. I gruppi si stringono tra loro, si avvicinano quando parte lo scontro. Qualcuno tra loro cerca di separarli e allontanarli. Poi i due gruppi si dileguano per vie diverse. L'episodio di violenza notturna tra bande a San Pier d'Arena si aggiunge ai molti accaduti nel corso dell'estate. L'ultimo, in ordine temporale, era accaduto in via Buranello a bordo di un bus. Era il 5 settembre scorso. La rissa, iniziata in viaggio con lo spray al peperoncino spruzzato tra i passeggeri, era poi continuata per le vie.

0: di San Pier d'Arena è finita a Cinghiate.
1: Adesso c'è il tema che riguarda MT, perché c'è il cambio di orario, le difficoltà, i tagli, quello che raccontiamo tutti i giorni. E oggi c'è stata infatti uno sciopero da parte della base del CUB di AMT, perché rivendicano mancanza cronica di personale, peggioramento dei turni di lavoro e ancora aggressioni agli autisti, scarsa manutenzione dei mezzi. Questo è tutto una serie di motivazioni che hanno portato allo sciopero. Il trasporto pubblico locale della città metropolitana di Genova si è quindi fermato, ovviamente nelle ore però è stato garantito quelle solite, è stato garantito il servizio. Quando si è registrato in data 29 maggio 2026 l'ultimo sciopero, con un'adesione del 35% degli operatori del servizio urbano, il 21% di quello provinciale, il 15% degli addetti agli impianti speciali e infine il 12% del personale ferroviario viaggiante Ferrovia Genova Casella. Quindi queste sono state le ultime adesioni, vedremo poi come è andato quello di oggi. La storia di Genova torna a vivere attraverso le figurine. Nell'anno del centenario della Grande Genova, Coop Liguria dedica una nuova raccolta alle trasformazioni della città e 19 comuni che nel 1926 entrarono a far parte del capoluogo. Fotografie d'epoca, ma immagini anche animate, la storia che racconta una Genova di 100 anni. Vediamo.
2: Dopo il successo della prima edizione dedicata alla Genova dentro le mura, la raccolta Genova, la nostra storia, torna a raccontare la città. Da Nervi a Voltri, da Molassana a Ponte Decimo, le fotografie restituiscono il volto di territori che un secolo fa erano realtà autonome e che oggi fanno parte della città.
3: Coop Liguria ha l'obiettivo di essere al fianco del territorio, delle comunità che rappresenta, certamente per la funzione che ha molto importante in termini commerciali, quindi le produzioni e i produttori, ma noi abbiamo all'interno della nostra impresa sociale e cooperativa anche la capacità di essere al fianco delle comunità per queste iniziative.
2: L'album va oltre la carta grazie ai QR code che permettono di vedere le fotografie storiche restaurate, colorate e animate.
4: Usando la tecnologia di oggi si può dare vita attraverso il restauro, la colorazione e l'animazione a vecchie fotografie piuttosto che dipinti che ritraggono e rappresentano e descrivono e sono testimonianze di luoghi ormai scomparsi o trasformati. E inserendoli in questo documentario si può dare l'idea allo spettatore di qual era la realtà di Genova, com'è il suo presente e qual è la direzione che può prendere comunque la città.
1: Adesso parliamo di una giornata molto emozionante che da Genova guarda Roma, la capitale, perché una delegazione della comunità di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano per un incontro privato con il Pontefice, un legame nato anni fa quando Prevost era ancora cardinale, che oggi continua grazie anche a padre Edgar, sacerdote che aveva prestato servizio proprio a Manesseno, che ora è segretario particolare del Papa Leone XIV, Tiziano Berti.
2: Le chiavi del comune e il tradizionale salame di Sant'Olcese sono i doni arrivati fino a Papa Leone insieme al pesto preparato dalle signore di Manesseno e altri prodotti del territorio. Un gesto simbolico consegnato al pontefice da un centinaio di parrocchiani della chiesa di San Martino durante una visita privata in Vaticano. Con loro il sindaco Sara Dante, il parroco Don Giorgio e il presidente del consiglio comunale e consigliere regionale Armando Sanna. Dietro questo incontro c'è una storia che parte proprio da Manesseno e arriva nel cuore del Vaticano. Il filo è padre Edgar, sacerdote peruviano che tra il 2018 e il 2020 aveva prestato servizio come aiuto parroco nella parrocchia di San Martino e che oggi è il segretario particolare di Papa Leone. È anche grazie a lui che l'allora cardinale Prevost aveva conosciuto la comunità di Sant'Olcese, tornando a Manesseno nel novembre del 2024, a 6 mesi dalla sua elezione. E il legame non si è interrotto con l'elezione al soglio pontificio. Nel maggio scorso, incontrando in Vaticano circa 600 cresimandi genovesi, Papa Leone aveva riconosciuto proprio il gruppo di Manesseno. Ora un nuovo incontro con un saluto speciale e i simboli di una comunità arrivati direttamente a San Pietro.
1: Ieri sera ai Giardini Luzzati di Genova c'è stato un successo per il concerto di Elmi, primo live in città, nel capoluogo ligure, tra i tanti ospiti della serata anche Saif, che sta vivendo un momento di successo, soprattutto negli ultimi mesi, dopo Sanremo, Chiaro Ru.
5: Un palco, la sua città e tanti degli amici con cui ha condiviso il viaggio musicale, iniziato anni fa. Ai Giardini Luzzati è arrivato il primo concerto a Genova di Elmi, rapper genovese classe 1998, e uno

0: i nomi che si stanno facendo spazio nella nuova scena rap e urban ligure.
1: Suonarci oggi per me ha un bel significato. Partito col sogno di poter fare musica con tutti noi che eravamo degli scappati di casa, comunque nel senso con poche possibilità, e piano piano sta andando avanti, si evolvendo, se Dio vuole crescerà.
2: Sicuramente ha un consolidamento di tanto lavoro fatto negli anni.
1: Secondo me è un primo passo
2: alla resa dei conti, che è stata questa. Tra l'altro siamo il primo live che abbiamo fatto io e lui insieme, è stato proprio fuori. Io sono contentissimo.
1: Sì, a chiudere un cerchio e iniziare un altro, comunque testa bassa, lavorare, vedremo cosa ci arriva.
0: Tra gli ospiti d'eccezione anche Seif, artista e amico di sempre, tornato nella sua Genova dopo il successo conquistato a Sanremo con Tu mi piaci tanto e quello del nuovo singolo Buona Domenica. Sul palco ha portato musica, energia e soprattutto quella voglia di raccontarsi che da sempre lega i due artisti.
3: Il grande della musica, una grande persona, un grande talento. Dietro Carlo, sì, stiamo a casa. Poi vedere il calore suo, vedere fare lo show con la band.
1: Vedi, se li vuoi finarmi dopo, via,
3: genovese.
1: Genovese, italiano, tunisino.
3: Del mondo. Perché Genova insegna, Genova è un corpo. Genova è mista da sempre, la lingua è mista da sempre. Il dialetto ha influenzato mezzo mondo. Genova ha influenzato mezzo mondo, noi ci facciamo influenzare, influenziamo.
1: Poi le differenze sono poche.
4: Allora, in bocca al lupo a questi giovani cantanti. Allora, chiudiamo con una clip dell'archivio storico di Primo Canale per ricordare una delle più grandi leggende del calcio, perché il mondo del football sta piangendo in queste ore un'icona tra le più lucenti ed eleganti. Stiamo parlando di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, della grande Inter, si è spento nelle scorse ore a 83 anni. Andiamo a vedere come parlò ai microfoni di Primo Canale questa grande ipotesi, grande sogno del Genoa. Vediamo.
5: Sui giornali sono apparse delle notizie, delle indiscrezioni che ti vorrebbero al Genoa. Che c'è di vero in questo?
6: Scusa, perché domani parlo?
5: No, ma approfittiamo un attimo, visto che cosa dici?
6: Io priorità.
5: Se ti riesce, dopo 30 anni di Inter non ha mai detto una verità una volta, speriamo che adesso gli si
6: arriviamo.
5: No, di la verità.
6: No, beh, ti dirò che io mi è stata chiesta diverse, mi hanno fatto questa domanda diverse volte, però insomma, io ritenevo che era giusto non entrare in certi particolari, anche se effettivamente alcuni mesi fa sono stato contattato da dei professionisti di Milano, i quali mi hanno messo al corrente di una trattativa che era in corso con il presidente Angelo per la cessione del pacchetto di maggioranza, dicendomi se mi poteva interessare la direzione di questa società.
5: Lì come direttore generale sarebbe oppure.
6: Sì, eventuale legato direttore generale, una cosa di questo tipo.
5: Quindi la mia risposta è stata nel senso di massimo, in quanto ritengo che la squadra che ha passato la storia del Genova, la città di Genova, si entusiasmante come discorso per un manager.
4: Tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, l'informazione torna domani sera, stessi orari, buon sabato sera.

Un saluto ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Alta pressione in rinforzo in Liguria per la giornata di domenica, con sole ovunque protagonista. In dettaglio sull'Imperiese il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime fino ai 26-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime anche qui fino ai 28-29 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa su Genova e dintorni, clima quasi estivo con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Poi danno uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio, il sole sarà l'assoluto protagonista con temperature massime intorno ai 27 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampie schiarite con temperature massime che raggiungeranno punte di 26-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria con temperature

0: le massime intorno ai 28 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trabimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Spendi 10 euro da Piume e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
2: Piume, la bellezza ha trovato casa.

invernale sulla 10 tra Savona e Finale Ligure, dove sono registrati anche oggi altri 17 km di coda, ieri sera tante disdette nei ristoranti del Savonese. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico, da lunedì stravolta la viabilità nel quartiere del Campasso a Genova, il voltino ferroviario verrà chiuso per 4 mesi. Un altro episodio di violenza, questa volta in via Walter Fillac, nel quartiere di San Pier d'Arena a Genova, un gruppo di giovani sono presi a botte, spintoni in strada. Una delegazione di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano, dove hanno incontrato Papa Leone XIV, a cui è stato donato il salame di Santa.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo questa sera con il traffico e le code registrate in autostrada, in A10, già quello che vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, un'altra giornata infernale sulla tratta tra Savona e Finale e Ligure, dove in realtà poi a questo si aggiunge l'episodio di ieri con la morte di un motociclista sempre in A10 tra Renzano e Voltri, una situazione preoccupante dal punto di vista della viabilità, perché sono due giorni che si accumulano circa 20 km di coda. Lucrezia Marini.
1: Un inizio di weekend all'insegna del caos in autostrada. Dopo il tragico incidente verificatosi venerdì pomeriggio sulla 10 nel tratto fra Renzano e Genova Voltri, che è costata la vita al ginecologo alla guida della moto coinvolta nello schianto, protagonista della serata è stata una coda di 17 km tra Finale Ligure e Pietre Ligure. A causare i rallentamenti sono stati i lavori inamovibili sulla strada che hanno bloccato la carreggiata per tutta la notte. Anche la mattinata di sabato è stata colpita da interminabili code e rallentamenti. Un incidente nel tratto compreso fra Celle Ligure e Savona ha causato fino a 6 km di coda, poi defluita per l'ora di pranzo. Sempre in A10, nei pressi del cantiere inamovibile della tratta gestita da Concessioni del Tirreno, si sono registrati fino a 17 km di coda tra Savona e Finale, in direzione Ventimiglia, e di 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova. Critica nella mattinata di sabato anche la situazione in A7. Lungo la Serravalle, in direzione Milano, si sono create code per diversi chilometri a causa dei cantieri presenti tra Bolzaneto e Busalla. Una situazione è quella delle autostrade liguri che sta diventando sempre più critica e che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza della rete viaria regionale, anche alla luce del crescente numero di incidenti mortali registrati sulle strade della Liguria.
0: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla 10 in cui ha perso la vita il medico savonese Antonio Caldana, l'uomo che procedeva in direzione di Genova a bordo della sua Harley Davidson. Per ragioni al vaglio degli investigatori della Polizia Stradale, nel tratto tra Renzano e lo svincolo con la 26, ha urtato la fiancata posteriore sinistra di un'auto prima di finire a terra. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test, ma resta a capire la dinamica per capire bene che cosa sia successo. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, ginecologo di 64 anni, molto conosciuto sia nel mondo sanitario che in quello politico. E quello che è accaduto sulle autostrade, lo avete sentito nel servizio di apertura nella giornata anche di ieri, dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, ha

0: Comportato molte disdette dal punto di vista della ristorazione e anche dell'hotellerie da parte di chi si è trovato in coda per ore e ore. Sentiamo.
1: Un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, dove il fuoco ardeva forte soprattutto in A10 tra Savona e Finale Ligure, con i suoi ben 17 km di coda causati da un cantiere inamovibile non solo venerdì ma anche sabato. La situazione non è migliorata, con traffico intenso e rallentamenti vari, tempi stimati triplicati se non quadruplicati.

0: anche per chi lavora nel comparto e fa fatica a raggiungere la sede di lavoro. Un venerdì sera di vacanze e di cene a ristorante si è trasformato in un incubo, tante le prenotazioni disdette in hotel e soprattutto ristoranti.
1: Una volta che si congestiona l'autostrada vuol dire che tutta la ricaduta va sulle strade provinciali o le strade statali e le strade dei paesi, che ovviamente sono piccole di per sé, e che questo porta immense code e persone che magari devono arrivare nel turno che sono bloccate. Questo è un problema e l'abbiamo già detto prima. La ricaduta economica sono le disdette dal punto di vista magari di persone che possono, hanno prenotato un ristorante, hanno prenotato un albergo, che sono magari a un certo punto anche costrette a dire: ma chi me lo fa fare, torno indietro, grazie, o mi fermo prima, o mi fermo o non mi fermo proprio.
0: Una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai sarà in visita lunedì mattina allo stabilimento ex Ilva di Cornigliano a Genova. La delegazione è composta da manager e tecnici che vorranno rendersi conto della situazione degli impianti, che potrebbero trovarsi al centro della strategia di rilancio dell'acciaieria a partire dalle linee di produzione. A Fredo la delegazione sarà guidata da Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria Nazionale e presidente di Federacciai, che ieri a Portofino Talks ha annunciato la visita. La cordata sta facendo tutto quello che deve fare, ha detto Gozzi. Siamo stati tutti 2 giorni a Taranto, lunedì mattina saremo a Cornigliano per cercare di capire come si può presentare un piano industriale. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì prossimo sarà volta la viabilità nel quartiere del Campasso. Ci saranno disagi per molti mesi, 4 mesi in cui il voltino verrà chiuso. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
2: Dal 21 settembre il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, una chiusura necessaria ai lavori di RFI per l'ultimo miglio, la linea che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Nel giorno dello stop al traffico, il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per discutere di tutti i cambiamenti a cui andrà incontro il quartiere per i mesi a seguire. Il primo riguarda la viabilità, che verrà completamente stravolta. Durante il periodo di interdizione non sarà infatti possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso, e l'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin, allungando di molto il tragitto per raggiungere il quartiere perché arriva da Ponente. Modifiche anche al pulmino che da Piazza Masnata portava prima a via Silvio Spaventa. È confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato a Della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti. Il voltino dovrebbe riaprire ai soli pedoni a un mese dalla chiusura. Modifiche però anche ai bidoni della spazzatura. Le postazioni AMIU saranno riorganizzate con la sostituzione degli attuali contenitori con bidoni più piccoli. L'area del Campasso è al centro di un vasto programma di interventi. Da un lato il completamento delle opere ferroviarie, gallerie, bivi e collegamenti con la linea storica, dall'altro la rigenerazione dei quartieri limitrofi con nuovi spazi verdi e le sistemazioni stradali. Salvo imprevisti, il voltino dovrebbe riaprire al termine del ciclo di lavori previsto, indicativamente a metà gennaio.
0: Questa quindi è la notizia che riguarda la viabilità. Rimaniamo in quella zona però parlando di cronaca, perché c'è stato un altro episodio grave di violenza nel quartiere di San Pier d'Arena. Siamo in via Fillac. Nelle scorse ore di notte giovani giovanissimi si sono presi, come si dice, letteralmente a botte, a spintoni e vaperasso.
3: Una nuova serata di violenza nel quartiere di Genova San Pier d'Arena in via Walter Fillac. In un video di 5 minuti girato dalla finestra di un'abitazione della via e inviato a Primo Canale si scorgono una ventina di ragazzi e ragazze rincorrersi, avvicinarsi, discutere fino alle urla per poi arrivare alle botte. Più di una scazzottata tra due ragazzi incendia gli animi. I giovani si spostano dai marciapiedi al centro della carreggiata, quasi andando a colpire auto e bus di passaggio in via Fillac. Gli scontri durano diversi minuti. Due gruppi percorrono l'arteria di San Pier d'Arena e si avvicinano all'altezza di Piazza Masnata. Poi iniziano i primi screzzi, urla e spintoni tra ragazzi e ragazze di quelle che sembrano due fazioni contrapposte. Tra loro si sentono anche voci straniere, parlano spagnolo. I gruppi si stringono tra loro, si avvicinano quando parte lo scontro. Qualcuno tra loro cerca di separarli e allontanarli. Poi i due gruppi si dileguano per vie diverse. L'episodio di violenza notturna tra bande a San Pier d'Arena si aggiunge ai molti accaduti nel corso dell'estate. L'ultimo, in ordine temporale, era accaduto in via Buranello a bordo di un bus. Era il 5 settembre.

0: Scorso. La rissa, iniziata in viaggio con lo spray al peperoncino spruzzato tra i passeggeri, era poi continuata per le vie di San Pier d'Arena e finita a Cinghiate.
1: Adesso c'è il tema che riguarda MT, perché c'è il cambio di orario, le difficoltà, i tagli, quello che raccontiamo tutti i giorni, e oggi c'è stata infatti uno sciopero da parte della base del CUB di AMT, perché rivendicano mancanza cronica di personale, peggioramento dei turni di lavoro e ancora aggressioni agli autisti, scarsa manutenzione dei mezzi. Questo è tutto una serie di motivazioni che hanno portato allo sciopero. Il trasporto pubblico locale della città metropolitana di Genova si è quindi fermato, ovviamente nelle ore però è stato garantito è stato garantito il servizio. Quando si è registrato in data 29 maggio 2026 l'ultimo sciopero, con un'adesione del 35% degli operatori del servizio urbano, il 21% di quello provinciale, il 15% degli addetti agli impianti speciali e infine il 12% del personale ferroviario viaggiante Ferrovia Genova Casella. Quindi queste sono state le ultime adesioni, vedremo poi com'è andato quello di oggi. La storia di Genova torna a vivere attraverso le figurine. Nell'anno del centenario della Grande Genova, Coop Liguria dedica una nuova raccolta alle trasformazioni della città e 19 comuni che nel 1926 entrarono a far parte del capoluogo. Fotografie d'epoca, ma immagini anche animate, la storia che racconta una Genova di 100 anni. Vediamo.
2: Dopo il successo della prima edizione dedicata alla Genova dentro le mura, la raccolta Genova, la nostra storia, torna a raccontare la città. Da Nervi a Voltri, da Molassana a Ponte Decimo, le fotografie restituiscono il volto di territori che un secolo fa erano realtà autonome e che oggi fanno parte della città.
3: Coop Liguria ha l'obiettivo di essere al fianco del territorio, delle comunità che rappresenta, certamente per la funzione che ha molto importante in termini commerciali, quindi le produzioni e i produttori, ma noi abbiamo all'interno della nostra impresa sociale e cooperativa anche la capacità di essere al fianco delle comunità per queste iniziative.
2: L'album va oltre la carta grazie ai QR code che permettono di vedere le fotografie storiche restaurate, colorate e animate.
4: Usando la tecnologia di oggi si può dare vita attraverso il restauro, la colorazione e l'animazione a vecchie fotografie piuttosto che dipinti che ritraggono e rappresentano e descrivono e sono testimonianze di luoghi ormai scomparsi o trasformati. E inserendoli in questo documentario si può dare l'idea allo spettatore di qual era la realtà di Genova, com'è il suo presente e qual è la direzione che può prendere comunque la città.
1: Adesso parliamo di una giornata molto emozionante che da Genova guarda Roma, la capitale, perché una delegazione della comunità di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano per un incontro privato con il Pontefice, un legame nato anni fa quando Preost era ancora cardinale, che oggi continua grazie anche a padre Edgar, sacerdote che aveva prestato servizio proprio a Manesseno, che ora è segretario particolare del Papa Leone XIV, Tiziano Berti.
2: Le chiavi del comune e il tradizionale salame di Sant'Olcese sono i doni arrivati fino a Papa Leone insieme al pesto preparato dalle signore di Manesseno e altri prodotti del territorio. Un gesto simbolico consegnato al pontefice da un centinaio di parrocchiani della chiesa di San Martino durante una visita privata in Vaticano. Con loro il sindaco Sara Dante, il parroco Don Giorgio e il presidente del consiglio comunale e consigliere regionale Armando Sanna. Dietro questo incontro c'è una storia che parte proprio da Manesseno e arriva nel cuore del Vaticano. Il filo è padre Edgar, sacerdote peruviano che tra il 2018 e il 2020 aveva prestato servizio come aiuto parroco nella parrocchia di San Martino e che oggi è il segretario particolare di Papa Leone. È anche grazie a lui che l'allora cardinale Prevost aveva conosciuto la comunità di Sant'Olcese, tornando a Manesseno nel novembre del 2024, a 6 mesi dalla sua elezione. E il legame non si è interrotto con l'elezione al soglio pontificio. Nel maggio scorso, incontrando in Vaticano circa 600 cresimandi genovesi, Papa Leone aveva riconosciuto proprio il gruppo di Manesseno. Ora un nuovo incontro con un saluto speciale e i simboli di una comunità arrivati direttamente a San Pietro.
1: Ieri sera ai Giardini Luzzati di Genova c'è stato un successo per il concerto di Elmi, primo live in città, nel capoluogo ligure. Tra i tanti ospiti della serata anche Saif, che sta vivendo un momento di successo, soprattutto negli ultimi mesi dopo Sanremo, Chiaro Ru.
5: un palco, la sua città e tanti degli amici con cui ha condiviso il viaggio musicale iniziato anni fa. Ai Giardini Luzzatto

0: Ti è arrivato il primo concerto a Genova di Elmi, rapper genovese classe 1998 e uno dei nomi che si stanno facendo spazio nella nuova scena rap e urban ligure.
1: Suonarci oggi per me ha un bel significato. Partito col sogno di poter fare musica con tutti noi che eravamo degli scappati di casa, comunque nel senso con poche possibilità, e piano piano stanno andando avanti, si evolvendo, se Dio vuole crescerà.
2: Sicuramente ha un consolidamento di tanto lavoro fatto negli anni.
1: Secondo me è un primo passo
2: alla resa dei conti, che è stata questa. Tra l'altro siamo il primo live che abbiamo fatto io e lui insieme, è stato proprio qua. Io sono contentissimo.
1: Sì, a chiudere un cerchio e iniziare un altro. Comunque, testa bassa, lavorare, vedremo cosa ci arriva.
0: Tra gli ospiti d'eccezione anche Seif, artista e amico di sempre, tornato nella sua Genova dopo il successo conquistato a Sanremo con Tu mi piaci tanto e quello del nuovo singolo Buona Domenica. Sul palco ha portato musica, energia e soprattutto quella voglia di raccontarsi che da sempre lega i due artisti.
3: Il grande della musica, una grande persona, un grande talento. Dentro bello, qui stiamo a casa. Poi vedere il calore suo, vedere fare lo show con la band.
1: Beri, se li vuoi finarmi dopo, mia.
3: Genovese.
1: Genovese, italiano, tunisino.
3: Del mondo.
1: Del mondo,
3: perché Genova insegna, Genova è un corpo. Genova è mista da sempre, la lingua è mista da sempre. Il dialetto ha influenzato mezzo mondo. Genova ha influenzato mezzo mondo, noi ci facciamo influenzare, influenziamo.
1: Quale la differenza su un polk?
4: Allora, in bocca al lupo a questi giovani cantanti. Allora, chiudiamo con una clip dell'archivio storico di Primo Canale per ricordare una delle più grandi leggende del calcio, perché il mondo del football sta piangendo in queste ore un'icona tra le più lucenti ed eleganti. Stiamo parlando di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, della grande Inter, si è spento nelle scorse ore a 83 anni. Andiamo a vedere come parlò ai microfoni di Primo Canale questa grande ipotesi, grande sogno del Genoa. Vediamo.
5: Sul giornale sono apparse delle notizie, delle indiscrezioni che ti vorrebbero al Genoa. Cosa c'è di vero in questo?
6: Scusa, perché domani fa.
5: No, ma approfittiamo un attimo di sto tema. Cosa dici?
6: Io priorità.
5: Se ti riesce, dopo 30 anni di Inter non hai mai detto una verità una volta, speriamo che adesso gli sei fuori.
6: No, di la verità.
5: No, beh, ti dirò che io mi è stata chiesta diverse, mi ha fatto questa domanda diverse volte, però insomma, io ritenevo che era giusto non entrare in certi particolari, anche se effettivamente alcuni mesi fa sono stato contattato da dei professionisti di Milano, i quali mi hanno messo al corrente di una trattativa che era in corso con il presidente Angelo per la cessione del pacchetto di maggioranza, dicendomi se mi poteva interessare la direzione di questa società.
6: Quindi come direttore generale sarebbe oppure.
5: Sì, un virtuale legante direttore generale, una cosa di questo tipo. Quindi la mia risposta è stata nel senso di massimo, in quanto ritengo che una squadra che ha passato la storia del Genova, una città come Genova, si entusiasmante come discorso per un manager.
4: Tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, l'informazione torna domani sera, stessi orari, buon sabato sera.

Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Alta pressione in rinforzo in Liguria per la giornata di domenica, con sole ovunque protagonista. In dettaglio sull'Imperiese il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime fino ai 26-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime anche qui fino ai 28-29 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa su Genova e dintorni, clima quasi estivo con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Poi danno uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio, il sole sarà l'assoluto protagonista con temperature massime intorno ai 27 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino non mancheranno ampie schiarite con temperature massime che raggiungeranno punte di 26-27 gradi.

0: Cioè, tieni una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria con temperature massime intorno ai 28 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trabimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Le attività di Sant'Egidio da una parte, Hormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca Genovese, ma anche il libro di Francesca Baraghini che noi bene conosciamo a Primo Canale, e poi di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice, no, si riparte e le attività che ripartono. Per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative. Ma diciamo alla ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone, io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo, parlava adesso di Hormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
0: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire, ma magari sono un po' così, no, sconfortato da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che sono tanto bravi, ma io me ne sto a casuccia. Qual è il vostro messaggio invece?
1: No, io credo che invece

0: Il nostro messaggio va in senso assolutamente contrario, anche se io penso che c'è una mentalità e come un'atmosfera che ci avvolge tutti, me compresa, noi compresi, che è quella sottile, quel sottile senso di rilevanza. Mi è piaciuto molto il fatto che Papa Leone, nella sua enciclica, la Magnifica Humanitas, parli di una sottile tentazione, che è quella di dire: io sono troppo piccolo davanti a problemi troppo grandi. E credo che tutti ci riconosciamo in questo. Ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante. È un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero, per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro, o anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città, di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vittime. E io credo che questo sia molto importante, sia se noi guardiamo la nostra città, sia se guardiamo il nostro mondo.
1: È vero, verissimo. Lei citava il mondo, Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina. Dopo anni e anni di guerra, c'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
0: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza e, come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, di proprio anche nella gestione della vita quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami, ad aiutare, a costruire ponti. E credo che questo parte appunto dal basso, parte dal guardare alle vittime. E credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
1: Le faccio un'ultima domanda che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora, perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una battaglia centrale?
0: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire: ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte, che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo

0: della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanne e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie di misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana, e quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi, si diffonde una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi, il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte, Genova aderisce da tanti anni, e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
1: Grazie a Simona Merlo, ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività, le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Bentrovati a Genova Chiama Roma, il punto con il vice ministro Edoardo Rixi, che saluto, ben trovato.
1: Buona giornata a tutti.
0: Torniamo stamattina dopo la pausa estiva, lei ha fatto pausa estivamente, sempre montagna, quello il suo...
1: Ho fatto due settimane, in realtà dall'altra parte del mondo, sono andato in Giappone e poi ho attaccato due giorni di lavoro, ho incontrato il governo giapponese che verrà in Italia il 21 ottobre.
0: Oh bene, quindi collaborazione con Tokyo, lo vedremo, ne parleremo. Intanto la notizia che la riguarda come vice ministro delle infrastrutture e trasporti, visto che di macchine si parla, è quella dell'abolizione del bollo auto entro certe categorie di veicoli a partire dal 2027. È un'idea elettorale oppure è una buona soluzione fiscalmente parlando?
1: No, per noi è una buona soluzione fiscalmente parlando, oltretutto purtroppo col perdurare della crisi che vede al massimo quelle che sono ovviamente quelli che sono i costi della benzina e del gasolio, un modo anche per venire incontro all'utenza, non più con uno sconto su un'accisa che di fatto non calmiera poi alla fine il prezzo perché continua a far aumentare i consumi e quindi noi continuiamo a dare più soldi ai petrolieri, ma in qualche modo cercando di mettere i soldi in tasca alle persone che poi le possono spendere o per fare il pieno di benzina o anche per fare altro. Quindi in questo caso il tema del bollo auto, il bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità dell'accredito sul conto corrente, quindi se se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'autovettura.

0: Mobile, chi è proprietario di più motoveicoli, autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende, quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è praticamente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
1: prima di non pagare
0: potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca le persone 163 euro, si parla di una potenzialità di 24 milioni di utenti, e comunque andare sostanzialmente a togliere un balzello, speriamo poi in maniera strutturale magari anche di ampliare la fascia di esenzione.
1: Insomma, è nel mondo dei carburanti, delle spese per l'auto, diciamo, che in questo momento soffre parecchio, quindi si è deciso di andare a scegliere.
0: Sì, perché ripeto, noi abbiamo provato e continuiamo ad andare avanti su un tema di scontaccise, adesso sono 17 centesimi sul diesel, però è evidente che da una parte questo contrae meno i consumi e quindi, come posso dire, si continua a acquistare, dall'altra parte di fatto l'utente non se ne rende neanche quasi conto, e quindi forse è meglio investire quelle somme per degli sconti, diciamo così, per delle esenzioni definitive su alcune categorie di veicoli, invece che andare a fare un'operazione che aveva senso se la crisi durava poche settimane o qualche mese, ma è difficile mantenere nel tempo, e come posso dire, abbiamo visto che purtroppo nonostante questi sconti da parte del governo
1: non si ferma la cavalcata. A proposito di crisi, ieri il ministro Crosetto alla Spezia, insieme a tanti altri ministri, peraltro oggi ci sarà anche lei, ma poi ne parleremo, ha parlato Crosetto del fatto che la Marina italiana scorterà le navi mercantili nello stretto di Bab el Mandeb.
0: Sì, diciamo che lo sta già facendo, sì. Solo che sta per finire la missione ASPIS, che è quella ASPIDES, quella europea.
1: L'Italia lo farà da sola.
0: Quindi c'è stata una richiesta da parte del nostro armamento di poter proseguire, utilizzare il canale di Suez. Non lo si può fare senza scorta. Allora ieri mi sono confrontato anche col ministro Crosetto, lui ieri ha dichiarato, tra l'altro a Spezia credo, perché ho letto le agenzie, appunto, che ci faremo carico in parte. Io nelle prossime settimane convocherò il CISM, che è il Consiglio Interministeriale della Sicurezza Marittima, che è presieduto da me, dal nostro ministero, dove fa parte anche la difesa e tutti gli altri, quindi credo che sia ottimo, perché in questi giorni c'era molta preoccupazione che con quella fine di quella misura di protezione a livello europeo il rischio vero è che le nostre navi non avrebbero più potuto transitare all'interno del Mar Rosso.
1: Riforma dei porti, è cominciato l'esame in commissione, quali sono i tempi e gli ostacoli a questo punto della traiettoria di quest'iter?
0: No, ieri abbiamo fatto ancora una riunione, ce ne saranno delle altre sia con la maggioranza che con l'opposizione. Noi pensiamo di arrivare in aula per la metà di ottobre. Tra l'altro ho visto un po' di polemiche sul taglio degli emendamenti, cosa che assolutamente non vera, perché da quel che mi risulta anche il tema dei segnalati è stata superata dal Presidente della Camera, che ha deciso di lasciare tutti gli emendamenti, tutti i 622 emendamenti. Ovviamente una parte sarà approvata se coerenti col testo, una parte sarà bocciata, ma questa è la democrazia, non è che noi siamo obbligati di accettare tutto quello che arriva dalla sinistra, anche perché da quello che ho capito alla sinistra questa riforma non gli piace, soprattutto perché l'ha fatta al centrodestra più che nei contenuti. Io credo invece che sia uno strumento proprio per affrontare situazioni difficili come le attuali, che rischiano di diventare croniche purtroppo a livello globale, e noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per poter dialogare con le altre nazioni anche fuori dal territorio europeo e rafforzare la nostra capacità marittima, che oggi è l'unica che ci consente di approvvigionarsi materie prime, ma anche di raggiungere i mercati per le nostre produzioni, cambiando le rotte, cambiando, diciamo così, anche i mercati a seconda degli andamenti della geopolitica internazionale, che il nostro paese in parte subisce, poco può condizionare, ma sicuramente noi di tante guerre ne faremo volentieri a meno.

0: non siamo noi a scatenarle, ma poi siamo noi a pagarne le conseguenze.
1: Torniamo a Genova, sull'area del Campasso, sui cantieri che ovviamente interferiscono con la vita dei cittadini. Diciamo che vi state impegnando, vi siete impegnati, pioggia di milioni per tentare di trovare indennizzi, sono già cominciati, insomma, qual è la situazione attuale?
0: La situazione è che ovviamente noi abbiamo chiesto più volte alle amministrazioni, sia di centro-destra che centro-sinistra, a livello comunale, di provvedere a pagare i cittadini, anche perché noi riteniamo che nel 2028 quella linea sarà operativa, cioè si aprirà il terzo valico e inizieranno a passare i treni, quindi noi dobbiamo pagare intanto i soldi che lo Stato ha messo a disposizione, 199 milioni che poi non si sono tutti pagati, quindi l'anno scorso sono stati decurtati e sono 186 mi sembra, ma non possiamo perdere altri soldi, quindi bisogna che si inizino a indennizzare i cittadini, sia per chi viene espropriato in alcuni palazzi che verranno trasformati ed alcuni verranno abbattuti, sia che si partano i progetti di rigenerazione come ad esempio anche il parco sopra via Ardoino, ma non solo quello, abbiamo liberato il tema del parcheggio, della scuola, del nuovo liceo, e sia anche la realizzazione, e ne abbiamo parlato lunedì in prefettura, del fatto che noi abbiamo modificato il progetto del terzo valico per consentire finalmente di avere a disposizione il binario per realizzare la metropolitana in Valpolcevera. Anche su questo devo dire ci siamo attivati a livello centrale, abbiamo chiesto la condivisione con l'amministrazione comunale, perché non si può aspettare altro tempo, se no nel momento in cui noi apriamo il terzo valico, se non abbiamo liberato quel binario non potrà mai più essere liberato e quindi la Valpolcevera non avrebbe più potuto avere lo spazio per avere il prolungamento della linea metropolitana. Ora, già che il Comune ha rinunciato allo Sky Metro in Val Bisagno, mi sembrerebbe assurdo rinunciare anche alla metropolitana in Valpolcevera, quindi abbiamo condiviso questi obiettivi sia con la Regione che col Comune, abbiamo chiuso l'accordo lunedì e quindi noi stiamo procedendo a fare questo tipo di interventi. Sulla linea metropolitana costerà un aggravio di 50 milioni di euro circa sul progetto del terzo valico, più i soldi che sono 65 milioni che l'anno scorso, proprio perché non c'era la disponibilità del binario, il Comune non si è potuto attivare per prendere dal bando che aveva vinto, ma che saranno messi a disposizione una volta che ci sarà la possibilità del binario, e poi ovviamente quello che abbiamo chiesto è di procedere rapidamente all'indennizzo della popolazione, perché noi non vogliamo avere il rischio di trovarci che stiamo per aprire il binario dopo 25 anni e la popolazione giustamente dice: ma noi non abbiamo ancora ricevuto gli indennizzi. Quindi, siccome tutte queste somme sono state date, come posso dire, sono state cogestite tra il commissario e gli enti locali, noi abbiamo bisogno di procedere in questo momento in maniera chiara e trasparente. Poi magari tutti non saranno contenti degli indennizzi, però vorrei ricordare che sulla Valpolcevera c'è la percentuale più alta di indennizzi rispetto a tutto il resto del territorio nazionale, questo perché c'è stata una forte attenzione per una realtà che ha subito negli anni tantissimi danni anche dalla presenza di infrastrutture, e abbiamo visto soprattutto dopo il 2018, quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è accompagnare la realizzazione del terzo valico anche finalmente mettendo una quota di indennizzi importante per la popolazione.
1: Beh, oggi sarà la Spezia, inciso, alla Spezia ci sono delle polemiche in queste ultime ore su nome o non nome. Io mi sento di dire personalmente che Federica Montarese sia una straordinaria manager portuale, è una mia personalissima opinione, anzi penso che il grave errore fatto è che non gli sia stata data una presidenza quando c'erano in ballo le presidenze, però insomma capisco anche che ci sono in questo momento fibrillazioni politiche, quindi insomma
0: ogni
1: dettaglio può
0: essere tutte le fibrillazioni politiche, però io credo anche che andare oggi a cambiare il segretario generale a Spezia del porto rischia di bloccare molti progetti e dare una discontinuità che in questo momento Spezia non ne ha bisogno.
1: Oggettivamente è anche abbastanza trasversale come personalità, Federica Montarese è nota, è brava, non mi sembrerebbe il caso, ma è un discorso che non mi riguarda, questo è un mio giudizio del tutto personale. Detto questo, riforma mare, risorsa mare, questo grande appuntamento che c'è alla Spezia, oggettivamente io pensavo che come nella maggior parte di questi eventi ci fosse un po' una presa in giro dei giornalisti, cioè ci sono 4-5 ministri, invece non è vero, sono collegati, roba del genere, invece erano tutti lì.

0: potevate fare un consiglio, se Giorgia Meloni decideva invece che mandare il messaggio di venire alla Spezia in autorità portuale, si poteva fare un consiglio dei ministri straordinario.
1: Io credo che questo momento, e lo vediamo, centrale per le vie comunicazioni marittime. L'Italia con la riforma si sta preparando a diventare una potenza marittima. Noi siamo sempre stato un paese che ha commerciato molto di più tramite i valichi alpini che non tramite i suoi porti. Il mondo sta cambiando, noi abbiamo bisogno di prenderci nuovi spazi sia commerciali che industriali anche negli altri continenti, e pensare che oggi tutto il mondo, escluso Europa, Stati Uniti e Cina, ci vale meno del 15% del nostro interscambio commerciale. È evidente che in un mondo che cambia così velocemente noi dobbiamo avere poter sfruttare meglio un'economia del mare, una blue economy che cresce a due cifre ancora adesso, che ha delle previsioni nei prossimi anni di crescere ancora di più, e la nostra centralità del Mediterraneo deve diventare sempre di più per il nostro paese anche una responsabilità di fare in modo che questo Mediterraneo diventi un mare ricco e con sempre meno problemi. Per farlo abbiamo bisogno di fare partnership commerciale con i vari paesi. Noi negli ultimi anni abbiamo rafforzato molto la presenza, ad esempio in Nord Africa, non solo col piano Mattei, ma anche con numerose nuove linee di collegamento in paesi che fino a 4-5 anni fa di fatto non avevano più scambi commerciali, però abbiamo bisogno di potenziare questo sistema e in qualche modo fare in modo che generi reddito per le future generazioni degli italiani.
0: Per chiudere torniamo un po' alla politica, perché questo weekend c'è Pontida, che insomma è un appuntamento storico per la Lega, sempre diretto e fuori dai denti, dovete recuperare una parte dell'elettorato almeno se guardiamo ai sondaggi, quindi Pontida potrà essere un'occasione per lanciare dei messaggi. Che messaggi lancerete?
1: Ma sicuramente Pontida è una grande festa soprattutto della militanza della Lega, è una festa identitaria del nostro movimento. Ancora una volta si arriva a Pontida con grandi aspettative, con una grande voglia di stare insieme, nonostante quest'estate, come sapete, ci sono state, come posso dire, divisioni anche divergenti all'interno del movimento. Credo che sarà un momento di unione importante per rilanciare il movimento. Ovviamente c'è moltissimo lavoro da fare, anche perché questo, ricordiamo, è il governo più longevo della storia del paese, almeno della storia repubblicana, e chiaramente quando si governa si fanno molte cose buone, magari non si riesce a far tutto, quindi c'è chi magari non è esattamente soddisfatto e quindi magari cerca di dimostrare anche mettere in evidenza degli aspetti che da qua alla fine legislatura devono essere sistemati, come vorrei ricordare il tema della sicurezza urbana e anche contro il degrado nelle grandi città, perché purtroppo noi molto spesso, netto che le grandi città sono tutte governate sostanzialmente dal centro-sinistra, però non è possibile che in questo paese possano andare in giro balordi a fare quello che vogliono, e poi il combinato disposto tra il fatto che quando si portano in tribunale il giorno dopo sono di nuovo a piede libero, e il fatto che molto spesso la polizia non può, diciamo così, agire in maniera estremamente ferma, non credo che questo sia un buon viatico soprattutto per un governo di centrodestra. Quindi ho qualche stretta in più sull'ordine pubblico, a mio avviso va data, e poi ci sono tanti temi. Sicuramente le guerre non aiutano dal punto di vista economico, credo che però Giancarlo Giorgetti abbia, nonostante la situazione particolarmente difficile che non ha affrontato nessun governo italiano negli ultimi 20 anni, perché oggi abbiamo almeno 2 guerre, in realtà di più, ma che ci colpiscono direttamente, una quella tra l'Ucraina e la Russia che sta durando più della seconda guerra mondiale, e l'altra non solo il conflitto con l'Iran ma con tutta una parte del mondo islamico estremista, compreso alcune frange yemenite che mettono in discussione il transito sui principali stretti del Mediterraneo e dall'Estremo Oriente. Quindi stiamo affrontando tutto questo, noi lo facciamo con la consapevolezza che il patrimonio della Lega sono la propria militanza, l'attaccamento al territorio e la voglia di far sì che il nostro paese possa tornare a far sognare le nuove generazioni. Noi abbiamo bisogno di un'Italia che investa sulle persone e investa sulla sua grande capacità di poter ancora una volta dimostrare al mondo che noi in molti settori, dalla blue economy all'ingegneria, alle opere pubbliche, siamo i primi a livello mondiale. Dobbiamo smettere di piangerci addosso e di guardare il futuro con speranza. Per farlo però abbiamo bisogno di una Lega

0: forte e quindi anche di mettere un po' di pace in famiglia e di cercare tutti insieme di creare una squadra che possa dare ai nostri cittadini un punto di riferimento importante.
1: Anche perché la Lega potrebbe parlare un po' anche a due elettorati diversi, no? Perché c'è una Lega storicamente molto sul territorio, di amministratori locali che anche l'avversario dice sono stati sempre bravi, cioè da Zaia a Fedriga, ma non solo, anche prima, Calderoli per esempio, no? Di cui era il famoso genio dei decreti in Parlamento. Però poi c'è anche un'altra Lega, quella più salviniana, che parla invece di più di sicurezza, di altri temi. Forse queste due leghe dovrebbero provare da una parte all'altra a recuperare quella, diciamo, zaiana più sul centro e quella invece salviniana più sull'area Vannacci, che è un problema per voi probabilmente.
0: Ma guardi, io credo che Vannacci oggi sia più un problema per Fratelli d'Italia che per noi, anche per la tipologia di elettorato che sta prendendo, ma è un problema per il centrodestra. Io credo che Vannacci sia una persona che non mantiene la parola, non l'ha fatta con noi, pur avendo un incarico di prestigio all'interno del partito, che devo dire ha creato anche molti mal di pancia. Non credo che voglia strutturalmente allearsi col centrodestra, penso che abbia più una visione di una sua cavalcata personale per affermare il proprio io. È evidente però che mette in evidenza alcuni temi della sicurezza eccetera che toccano tanti cittadini, quindi non bisogna sottovalutare questa cosa. Riguardo alla Lega, torno a dire, in una compagine di governo come questa molto spesso gli alleati, sia Lega che Forza Italia, sembrano un po' le bad company del governo, nel senso che quando funziona tutto a merito della presidenza del Consiglio, quando c'è qualcosa che non va è colpa degli alleati. Io credo che questo storytelling, al netto che non sia corretto, non serva a rinforzare il centrodestra. Credo che il governo attuale stia facendo molto bene in un momento difficile e noi come Lega dobbiamo trovare una nostra identità per far capire che siamo un valore aggiunto soprattutto ai nostri concittadini. D'altra parte, lo diceva, nei territori dove ci siamo, ma anche in Liguria, vorrei ricordare Ventimiglia. Chi va oggi a Ventimiglia trova una città diversa governata dalla Lega rispetto a quella che è sempre stata. Si sono riusciti a fare operazioni che fino a ieri erano considerate impossibili e così in tanti territori, dal Trentino al Friuli Venezia Giulia, alla Lombardia, abbiamo sempre dato risposte ai nostri territori. Ecco, bisogna essere orgogliosi della propria identità. Io sono per fare squadra, quindi per mettere gli elementi diversi insieme, però avere degli obiettivi a livello nazionale, andare a testa alta, perché, torna a dire, l'esempio è il Terzo Valico, negli ultimi 3 anni abbiamo scavato più che nei primi 21, forse, come posso dire,
1: qualcuno dovrebbe riconoscerlo.
0: Anche.
1: E la Liguria in tutta questa partita, visto che ovviamente anche qui si è vissuto un arretramento del consenso che ha riguardato il partito un po' dappertutto, e che però forse in Liguria certe posizioni molto estreme che stanno alla destra, diciamo, del centrodestra potrebbero trovare meno spazio anche qui.
0: Guarda, io in Liguria ho un ottimo rapporto con tutti i sindaci, devo dire con tutti i sindaci, tranne qualcuno sia di centrodestra che di centrosinistra.
1: Quello di Genova per esempio
0: è
1: buono?
0: Ma quello di Genova è altalenante, nel senso che io, come posso dire, il sindaco della mia città, a prescindere dal colore, lo aiuterò,
1: è un amico,
0: bene nell'interesse della città. Dopodiché, ripeto, ci sono alcune scelte politiche che non condivido assolutamente, tipo aver regalato 500 milioni a Milano non facendo lo Sky Metro, perché il progetto sotto era di Sala, e secondo me è assurdo che una città come Genova non si tenga i soldi e li dai ai milanesi. Pure io, essendo della Lega, avendo un segretario milanese, perché la forza del nostro partito è che prima di tutto viene il nostro territorio, poi viene il nostro partito e poi viene il resto. Io in Lega ho sempre ragionato così, quindi io aiuterò sempre comunque tutti i sindaci della Liguria nell'interesse dei Liguri, perché fare una strada anche in un sindaco che magari ha un colore politico diverso dal mio vuol dire che quella strada lì, che non ha un colore politico, sarà percorsa da tutti. Noi per 30 anni non abbiamo fatto pere pubbliche in questa regione e purtroppo ne abbiamo subito i danni. Ecco, quello che mi piacerebbe anche in Lega in generale è tornare a una Lega di territorio che abbia alcuni obiettivi a livello nazionale, ma che sui territori cerca in qualche modo di svilupparli con le loro differenze, perché un savonese non sarà mai un imperiese, un genovese, così come uno spezzino, però fortunatamente abbiamo quattro delle province più belle del paese e noi come Liguri ne siamo assolutamente orgogliosi.
1: Vabbè, visto che ho superato tutti diciamo, tutto il tempo possibile e immaginabile e ho fatto due puntate, non una, a questo punto finiamola la seconda puntata e le chiedo, diciamo, se le piace il metodo Paroli di concertazione che sta mettendo

0: mettendo in campo per il piano regolatore portuale del porto di Genova?
1: Ma guarda, non deve piacere a me, deve piacere agli operatori del porto. Io quello che ho detto, e lo sto dicendo a lui, ma a tutti i presidenti, perché il mio ruolo, diciamo, su questo è un po' più nazionale, locali e le associazioni, perché lo sviluppo del porto è nell'interesse del territorio. Bisogna superare il conflitto porto-città, vanno valorizzati gli scali, ma va anche valorizzata quella fascia che è tra la città e il porto, che in qualche modo deve avere una qualità ambientale di vita paragonabili ai migliori paesi a livello mondiale. Credo che su questo lui stia facendo un discreto lavoro. È chiaro che lui viene anche da un'altra regione, cioè il bene e il male, quindi alcune logiche, diciamo, genovesi e savonesi conosce tanto. Da una parte meno male, dall'altra è ovvio che ad esempio magari Savona vorrebbe essere un po' più libera di decidere alcune cose, perché sennò si sente schiava di Genova, però credo che siano equilibri che vanno aiutati, spiegati, però io ritengo che i porti liguri, compreso Spezia, quindi Genova, Savona, Spezia, Vado, tutte le varie articolazioni, siano una ricchezza per il paese, non solo per la Liguria, e bisogna fare in modo che crescano insieme al nostro territorio.
0: Molto bene, Vice Ministro Lixi, grazie, la lascio al suo lavoro. Noi ci rivedremo il prossimo venerdì con Genova chiama Roma, il punto, con il Vice Ministro Edoardo Lixi, che è ricominciato. Grazie e buon proseguimento di giornata.
1: Grazie a voi.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo diversi tipi a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
6: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: La nostra finestra sul mondo, vogliamo oggi ad Hong Kong, andiamo a salutare Francesco Vitali, genovese, presidente della Camera di Commercio Italiana Hong Kong e Macao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti, grazie, ben ritrovati, eccoci.
0: Ben ritrovato, insomma uno dei primi inviati nel mondo, diciamo, per questa rubrica che però risentiamo ogni tanto con piacere per farci raccontare un po' come vanno le cose in quella parte del mondo. Partiamo però nel raccontare un po' la tua storia, cioè quando e perché hai lasciato Genova e da quanto vivi lì ad Hong Kong.
1: Sì, allora io ormai sono 12 anni che vivo qui, ho lasciato Genova un po' per caso perché la società multinazionale per cui lavoro nel settore della consulenza e di supporto alle imprese che vengono internazionalizzarsi in Asia mi aveva detto di venire qua per un periodo che doveva essere di 9 mesi, un anno, e poi alla fine sono rimasto qua, ormai sono quasi 12 anni e quindi questa è stata un po' la mia storia. Poi vabbè, ci sono stati gli anni delle proteste, gli anni del Covid e alla fine abbiamo superato questi momenti e ora ci troviamo qua, abbiamo messo su famiglia tutto e quindi ora siamo genovesi.
0: Sei radicato lì, diciamo, esatto. Adesso in questo momento
1: siamo radicati qui, esattamente.
0: Come si vive a Hong Kong e se l'hai vista cambiare in questi 12 anni?

0: Allora, Hong Kong si vive molto bene, come dico sempre quando parliamo di Hong Kong, alla fine si promuove tanto l'economia, che sicuramente è uno dei fattori principali, la finanza e tutto, ma questo è un posto meraviglioso dove vivere, cioè è molto simile da un punto di vista geomorfologico a Genova, ci sono le montagne, c'è il mare, spiagge bellissime, insomma vicina poi alla Cina, vicina a tutta una serie di paesi asiatici molto belli che nel giro di 2 ore d'aereo si raggiungono, quindi qualità della vita onestamente penso che sia una delle più alte al mondo, si vive molto molto molto bene e anzi rinnovo l'invito Tiziana a venire qui a trovarci a Hong Kong e scoprirai veramente una bella città accogliente,
1: Ma senti, il
0: internazionale,
1: periodo
0: molto
1: dell'anno
0: più.
1: migliore qual è?
0: Il periodo dell'anno migliore inizia ora, inizia da fine settembre fino a marzo, qua si sta bene, piove pochissimo, 26 gradi, insomma un paradiso, iniziamo adesso. L'estate no, consiglio a
1: L'estate.
0: tutti di venire ad agosto, ma dopo agosto
1: Perché
0: si
1: le
0: vive
1: temperature e il grado di umidità raggiunge quali livelli?
0: bene. Beh, allora, d'estate la temperatura, devo dirti, più caldo a Genova ho vissuto quest'estate, onestamente, ma l'umidità raggiunge anche il 96-97%, quindi veramente sono delle giornate dove 35 gradi con 96-97% non si può camminare al sole, si sta proprio male. Ma poi sono tifoni, piogge, quindi agosto non lo consiglio a nessuno. Infatti ho tanti amici, colleghi che magari fanno scalo a Hong Kong per andare da qualche parte ad agosto, si fermano e dicono: ah, ma come si fa a vivere a Hong Kong? È brutto. Invece gli dico: venite, ecco, le immagini che stai mostrando ora sono del periodo attuale, quindi si sta molto molto bene in questo periodo e appunto rinnovo l'occasione, insomma venite a trovarci perché si vede bene. Poi l'ho vista cambiata molto, negli ultimi 12 anni è cambiata molto, 12 anni fa c'erano molti più expat, molti più stranieri, oggi soprattutto dopo le proteste del Covid ci sono molti più diciamo cinesi della mainland, quindi comunque una città che si è integrata in tutto e per tutto alla Great Bay Area cinese, che con i suoi vantaggi e qualche piccolo svantaggio. Però ecco, questo fatto di vederla cambiata, io onestamente la vedo cambiata in positivo, e quindi mi trovo sempre bene e non vedo dei peggioramenti, ecco.
1: Al centro, tu dicevi economia, finanza, sviluppo, tra l'altro, insomma, poco fa, insomma, poche ore fa è stato presentato questo piano, quinquennale. Si fa veramente business di ogni tipo lì?
0: Assolutamente, ovviamente principalmente il business è improntato con i rapporti con la Mainland China. Hong Kong fa appunto parte di questa regione che si chiama Great Bay Area, accorciata con GBA, dove fanno parte 11 città, di cui 9 della Cina, poi c'è Hong Kong e Macao, dove c'è il suo centro tecnologico, centro turistico, centro high tech, centro fintech, manifatturiero, quindi diciamo che tutta una region grande come Lombardia e Veneto, dove ci sono più di 88 milioni di persone, il reddito pro capite molto alto, interconnessa molto bene, quindi diciamo che Hong Kong è il centro in cui ci si incontra, il centro internazionale in cui si fanno incontri per poi venire a produrre in Cina principalmente, ma poi Hong Kong viene utilizzato anche come hub regionale per gli investimenti delle multinazionali, soprattutto nella parte sia Cina che sud-est asiatico.
1: Mi sembra, da quello che leggo, ma correggimi se sbaglio, che ci sia una fortissima spinta a nuovi investimenti, anche diciamo così, proprio immobiliari, no? Nell'ultimo periodo. O almeno questa
0: Sì, allora.
1: è la percezione che abbiamo da questa parte. Poi non so se sia la realtà, ma.
0: Allora, sì, diciamo che gli investimenti immobiliari proprio su Hong Kong no, perché ovviamente diciamo che i prezzi del real estate sono molto proibitivi, ma tutto quello che riguarda investimenti nell'area appunto che dicevo del sud della Cina sono assolutamente favoriti, incoraggiati e quindi è un clima ideale in questo momento anche per le imprese internazionali per venirsi a stabilire e fare delle joint venture, delle partnership con imprese locali che stanno cercando comunque anche aziende italiane con il loro know-how e tutto. E poi Hong Kong è un posto adesso al mondo, è il posto principale che supporta quelli che sono i cosiddetti family office, cioè le holding di famiglia di ricchi imprenditori, sia hongkonghini ma anche stranieri, che vengono e mettono e possono incorporare una struttura, appunto un family office, che favorisce gli investimenti da Hong Kong verso l'estero.
1: Dal punto di vista della qualità della vita, tu dicevi una qualità della vita alta, servizi per esempio anche il web.

0: Il far familiare, come funziona lì?
1: Allora, in realtà qui chiaramente ci vogliono delle assicurazioni private che non sono carissime, non sono come in Italia, ma poi gli ospedali pubblici funzionano molto bene. Io stesso ho avuto delle necessità a livello familiare in ospedali pubblici, il servizio è una qualità altissima, ci sono veramente, devo dire che la sanità qua a Hong Kong, in Cina, è molto molto alta, pochissime

0: la mia moglie ha partorito nel pubblico ed è stata praticamente come stare in un hotel, aveva la stanza privata, controllata continuamente, e abbiamo pagato 18 euro per 4 giorni di ospedale, ma serviti 24 ore su 24. Quindi devo dire, senza nulla togliere agli ospedali italiani, che assolutamente hanno un servizio di eccellenza, un ottimo, insomma, i nostri medici sono eccellenti assolutamente, però ecco, il livello attuale della sanità a Hong Kong e nel sud della Cina è veramente un'esperienza che, insomma, si spera di non dover vivere, ma se uno deve viverla è a 5 stelle, diciamo, e non è così cara come può essere magari negli Stati Uniti, ecco.
1: Certo, uno potrebbe pensare. Tu sei presidente della Camera di Commercio Italiana Hong Kong e Macao, quindi la domanda sarebbe: se ci sono imprenditori, diciamo, che lavorano, diciamo, a Hong Kong dalla Liguria, anche se in realtà la domanda te la faccio a livello italiano, perché poi non so se effettivamente ci siano dei liguri, ma...
0: No, guarda, in realtà ci sono tanti liguri, noi abbiamo anche l'associazione Liguri in Cina, siamo più di 90 liguri, alcuni sono imprenditori e molti sono manager di aziende qui locali, soprattutto nel settore dello shipping e della logistica, quindi no, ci sono tanti liguri, insomma, un ambiente. Ora poi come Camera di Commercio abbiamo più di 280 aziende iscritte, ma italiane ce ne saranno almeno un altro centinaio di imprenditori italiani che magari non sono iscritti alla Camera di Commercio, ma hanno la loro impresa qui, quindi comunque diciamo che un po' meno di 500 aziende italiane sono presenti qui a Hong Kong.
1: È cara?
0: Ma allora, ti devo dire, dipende cosa allora,
1: da qual è il paragone?
0: Allora, se togliamo gli affitti, che sono fuori, è la città più cara al mondo, forse dopo Londra e New York per gli affitti, il resto della vita è assolutamente gestibile. Ti dico che sicuramente Milano è più cara, ecco. Quindi onestamente, se uno poi vuole andare a mangiare tutte le sere cibo italiano in un ristorante buono e tutto, ma voglio dire, quello potrebbe succedere anche a Milano stessa. Però ecco, ti potrei dire che il costo della vita, tolti gli affitti, più o meno lo trovo un po' più caro di quella che può essere Genova e tutto, ma in linea o anche meno di quella che può essere Milano.
1: Dopo 12 anni ad Hong Kong, quando parli con amici, conoscenti, che cos'è che secondo te si fa fatica a comprendere di quel mondo, di quella parte di mondo e di una realtà particolare come quella di Hong Kong?
0: Guarda, la cosa più difficile forse è far percepire la semplicità e con cui si riesce a vivere in un mondo così avanzato. E cioè, faccio degli esempi stupidi, no? Molta gente ti dice: ah, ma tu vivi in Cina, c'è pieno di telecamere, sei osservato 24 ore su 24. È vero da un lato, ma dall'altro, voglio dire, se noi abbiamo criminalità zero, sicurezza ovunque, tutto è al top dell'eccezionalità. Quando c'è un qualsiasi problema, questo sistema di monitoraggio continuo lo supporta anche, voglio dire, non sono dei grossi problemi. Quindi quello che dico è anche: i trasporti sono veloci, i servizi pubblici sono immediati, danno riscontro immediatamente di qualsiasi tipo, non si fanno quasi mai code, insomma, sai benissimo che se tu devi andare in aeroporto per prendere un aereo ci metterai quel tempo, non ci sarà anche se ci fosse un incidente, un intoppo, insomma, diciamo che quello che io cerco di far percepire agli altri è che la qualità della vita che abbiamo in Asia è altissima, e devo dire, per una famiglia, insomma, è assolutamente un posto in cui si vive bene. E ripeto, io quando vengo in Italia la prima cosa che percepisco è proprio una mancanza, o comunque in confronto a quello che c'è qui, una sicurezza molto minore su tutto, ecco, perché veramente qui puoi andare in giro con la borsa aperta, ti puoi lasciare il cellulare sul tavolo, andare in bagno, torni, lo ritrovi, cioè quello fa tanto. E infatti anche i turisti che ti dicono: ah, l'Italia è bellissima, paradiso, però è totalmente unsafe, è la prima cosa che ti dicono. E purtroppo quello, quando vivi in Asia e ti abitui, lo percepisci in positivo, ecco.
1: Che cos'è che ti manca di più dopo 12 anni, Francesco di Genova?
0: Vabbè, dai, adesso in passato ti avrei risposto la Sampdoria, ormai non ti rispondo più solo la Sampdoria, ma ti
1: nota
0: rispondo.
1: Che non ti ho fatto questa domanda.
0: Infatti io ti rispondo, ma allora no, beh, la famiglia ovviamente, perché dopo tutti questi anni con fuso orario diverso, famiglia e amici ti mancano tantissimo. Mi manca ogni tanto quella passeggiata a bocca d'asse che ti puoi fare per rilassarti un po' la sera.

0: sera, quei profumi, quella cosa che c'è, che abbiamo noi in Italia, ecco, diciamo quella semplicità che mi manca spesso, ecco, quello sì. Però è talmente veloce che ti posso dire la verità, a volte io torno, adesso la fortuna di tornare in Italia 3-4 volte l'anno, e quindi devo dire che questa dinamicità mi aiuta anche a venire più spesso in Italia, ecco.
1: Ma c'è a Hong Kong da qualche parte cibo genovese, riesci a trovarlo oppure no?
0: Allora, ci sono dei buoni ristoranti che fanno degli ottimi piatti genovesi, non c'è un ristorante, una trattoria proprio genovese, ma ristoranti top che fanno del cibo buonissimo. E poi diciamo che grazie al ruolo che ho qui, sia come consulente che come camera di commercio, sono riuscito a portare un po' di aziende nostre genovesi liguri qui a Hong Kong, e quindi diciamo che mi sono agevolato un po' la vita, quindi qualcuna l'abbiamo portata, qualcuna spero che magari ascolta questa intervista voglia venire, faccia piacere e ben venga, ecco.
1: Bene, bene. Allora, senti, io ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita. Francesco? No, poi se vuoi parlare a Sampdoria, prego, però...
0: No. Beh, della mia posso parlare, abbiamo appena iniziato il campionato, ha vinto di nuovo la mia Sampdoria Hong Kong.
1: La tua Sampdoria vince, ma allora guarda, non è che ti conviene farci un pensierino su quella di qua?
0: Visto che prima o poi, in qualche modo,
1: dico, visto che la tua la fai vincere.
0: No, infatti ti dico, prima o poi un'occasione per tornare, un'opportunità per tornare devo trovarla, voglio dire, meglio di questa, vediamo.
1: Va bene, mi raccomando, dammi l'esclusiva se mai, ma vai, fammi un saluto, vai.
0: Saluto tutti dicendo buonanotte in cantonese, man han a tutti e niente, a presto.
1: E a lingua come sei messo?
0: Ma lingua malissimo, diciamo che ogni volta che tu mi chiami mi preparo e cerco quelle due o tre parole.
1: Vabbè, dai, si parla tanto sempre inglese lì.
0: Sì, inglese ce la caviamo.
1: Esatto, grazie a Francesco Vitali, genovese Hong Kong, presidente della Camera di Commercio Italiana Hong Kong e Macao. Ciao, a presto, ciao.
0: A presto, ciao.
2: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: mi hanno arrestato ed è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai, che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi
1: presidente, era un famoso gallerista,
0: presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita?
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuori d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed Echirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.

0: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore, ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
1: Terribile.
0: Iniziamo da questo, racconta tu.
1: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me. E dopo mio padre mi ha tolto da lei, mi ha dato la mamma adottiva.
0: Ma la tua mamma era una prostituta?
1: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere lei perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e mi ha cresciuto un vecchio navigante.
0: Tu che età avevi?
1: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
0: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
1: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farmi conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1, un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata alla vescica ed è morta.
0: E così io... Tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
1: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar e io ho cominciato a delinquere.
0: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici, sapevano, erano tempi?
1: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
0: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
1: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere, mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
0: Che età questo?
1: A 17 anni.
0: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Sei andato a scuola?
1: Andavo a scuola all'embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo ho fatto la quarta e la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché non...
0: Chi? I tuoi?
1: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
0: E i vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
1: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato la madre e ci hanno detto la sospesa a vita, la preside. E da lì mi avevano passato la bagliata.
0: Non si può mica sospendere un bambino a vita, la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
1: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
0: Sei stato in un istituto in quel periodo?
1: No, sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
0: Per la droga?
1: Per la droga. Dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga. Dopo
0: tu facevi uso di droghe?
1: Uso, sì.
0: Che droghe?
1: Cocaina e eroina.
0: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
1: È iniziato tutto per gioco, come...
0: Raccontaci, come si inizia per gioco?
1: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'eroina da assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
0: Ma ti bucavi l'eroina? Ti bucavi con la siringa l'eroina?
1: Sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
0: C'era anche l'AIDS, era appena uscita?
1: Sì, no? Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
0: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no? Di
1: equilibrio. Sì, sono istrionico e psicotico.
0: Istrionico, così si chiama proprio?
1: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico, e 30 anni che so,

0: sono sotto, fra carcere, manicomio criminale, comunità psichiatriche, dal 2000.
1: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei, l'arte ti ha un po' salvato, no?
0: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si dopo.
1: Chi ti ha insegnato?
0: Nessuno.
1: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
0: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
1: Ti accorgevi di essere bravo?
0: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri sullo sporco di colore e mi dice la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi
1: presidente. Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il quadro in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti quadri? Ho detto sì. Ho detto: lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: Ma tu dipingi con le mani?
0: Io dipingo con le mani.
1: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
0: Sì.
1: Ma sono tanti che dipingono così?
0: Pochi c'è.
1: Come si chiama questo tipo di...
0: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apne, Jorn, Alescinski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani, perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cosmogonie spazio-temporali, che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
1: Ecco, tu con Lotta hai quasi sfondato, sei arrivato, sì, a esporre insieme a dei mostri sacri,
0: certo,
1: Picasso.
0: Ho vinto il premio speciale della Galleria Lotta, che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
1: Che anno erano?
0: 99,
1: mi sembrava interno il 2000.
0: 99, dopo ho fatto la mostra con Lotta, la personale, Arte Fiera Bologna insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campini,
1: insomma,
0: Apple, Fontana.
1: Hai esposto con dei
0: pilastri del Novecento.
1: Della storia, certo.
0: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto Lotta, è finita la mia carriera artistica un po'.
1: Nessuno si è ricordato di te.
0: Eh no, perché dopo ho commissariato della spada che volevo tagliare alla terra.
1: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione
0: in
1: per
0: prigione.
1: Tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere e perché.
0: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione che...
1: Chi era questo bambino?
0: Mio figlio.
1: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà.
0: Sì, era così e...
1: Con chi l'hai avuto questo bambino?
0: Con una donna che preferisco non parlarne.
1: Sì, però non diciamo il nome, ma questo incontro come è nato, per farci un figlio, qualcosa c'è,
0: sì,
1: stato.
0: È nato, diciamo, conosciuto in Corso Italia, dopo lei è venuta a trovarmi al bar e dopo...
1: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
0: No, lo sport, era una discoteca.
1: Ah.
0: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva comprato il padre.
1: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
0: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
1: E chi avevi, pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
0: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dire pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa, lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
1: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
0: La katana.
1: Ma dove l'hai presa?
0: Nell'armeria giù.
1: L'hai comprata?
0: L'ho comprata, sì.
1: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
0: E sono partito.
1: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
0: A mio figlio, sì.
1: Non sapendo però chi poteva anche non essere...
0: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
1: Ti hanno arrestato?
0: Mi hanno arrestato e ho cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi.
1: Quanti anni di galera hai fatto?
0: Prima di ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di a

0: A 21 anni ero già evaso da San Martino.
1: Avevi gli arresti in ospedale?
0: No, avevo quattro poliziotti dentro.
1: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
0: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
1: Ti sei fatto male?
0: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa, è passata una macchina.
1: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta si sono accorti di questo?
0: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
1: Hanno preso le scale, certo. Ti sono venuti dietro, ma tu sei scappato, sì. Sei arrivato in Corso Italia.
0: In Corso Italia.
1: E lì?
0: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
1: eri
0: in macchina.
1: Eri sporco di sangue?
0: Ero tutto sporco di sangue, piedi, perché era estate. E in poche parole, per farla breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava qua.
1: A casa, certo.
0: A casa.
1: Pensando che fossi...
0: Che fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che...
1: T'ha custodito,
0: diciamo. M'ha custodito.
1: Ora se è morto possiamo dire chi era, senza dire il nome.
0: Madino.
1: Senza dire no, un amico.
0: Un amico, Madino.
1: Sapeva di rischiare.
0: Sapeva di rischiare, sì.
1: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
0: No, ero in galera per 3 anni.
1: Per che cosa?
0: Detenzione spazio.
1: Ah, poi scappi in Francia.
0: Prendo il treno.
1: Ti sei pulito un po'?
0: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, ci sono tutti i finanzieri con i cani.
1: A Brignole?
0: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
1: Sì.
0: Sapevo che non...
1: No, sapevi che c'avevi un po' di tempo.
0: Un po' di tempo.
1: Hai ragionato bene.
0: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con la...
1: Avevi già questi capelli?
0: Avevo i capelli riccioli lunghi.
1: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
0: No. Codino, e sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, era alle 3:30 di notte, ero alla frontiera, ho dato i documenti, è passato un finanziere, mi ha chiesto i documenti, il gendarme, una donna, mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine della Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
1: Da chi eri in Francia?
0: Da un amico, e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Pagani. Ancora mi ricordo.
1: Che località è?
0: Nizza.
1: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
0: Per 2 anni, sì.
1: E cosa facevi a Nizza?
0: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marazzi, Ponte Decimo, Alessandria e Sanremo.
1: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
0: E più Montelupo Fiorentino, manicomio criminale.
1: Ecco, quello del manicomio criminale è un'esperienza terribile, vero?
0: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
1: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
0: Sì. Sì, sì.
1: Una persona che si racconta.
0: Si può raccontare, perché io ci convivevo.
1: Il mostro di Aosta, così.
0: Sì, il mostro di Aosta, che era Andrea Matteucci, però come è sempre stato tranquillo. Era...
1: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
0: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
1: Magari lui ha paura di te.
0: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui. Cioè
1: è un equilibrio basato sugli squilibri.
0: Sui squilibri, è tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
1: Se c'erano aggressioni lì dentro?
0: Ma non tanti, non mi si dicevano tanti. Più che altro erano reati su se stessi.
1: Si faceva male?
0: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
1: Tu ti sei mai fatto male?
0: No.
1: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
0: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco C.
1: Quanto è durata? Adesso sei libero?
0: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomi criminali, manicomi giudiziario e comunità psichiatrica, sono 31 anni, diciamo.
1: Adesso sei ospite di una comunità, no?
0: Sì.
1: Che però tra un po' ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
0: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene

0: anche Gianmarco Pontelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra, e diciamo che piano piano ce la stiamo facendo. Però io
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano. No, non di colpo.
1: Piano piano.
0: Dopo 30 anni è una mente un po' tra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vuoi chiudere in te stesso, in un po' isolato.
1: E il figlio che fine ha fatto?
0: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
1: E non vorresti vederlo?
0: No, assolutamente no.
1: Perché no?
0: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
1: Se tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio, poi magari un papà.
0: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, sulla sola di
1: casa. Ma non era vero, no?
0: Non era vero, però.
1: Anche i giudici l'hanno stabilito?
0: No, i giudici hanno creduto a lei, perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria. E non ero creduto.
1: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
0: Ora come ora le colonne delle scienze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione, il manicomio.
1: Figurativo, cioè facevi? Sì.
0: Celle di contenzione, malati psichiatrici, visi, gente con delle problematiche psichiatriche che si vedono in viso.
1: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
0: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
1: È morto?
0: No, l'hanno salvato.
1: Invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
0: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche, e siamo stati compagni per molto tempo, che abbiamo vissuto il male e il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
1: Ma si guarisce da queste?
0: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può.
1: Con i farmaci?
0: Con i psicofarmaci, sì.
1: Qualcuno dice una camicia di forza
0: chimica, sì.
1: Se no saresti
0: un po' squilibrato, sì.
1: Te ne rendi conto tu?
0: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
1: C'è qualcuno che ti sta dando una mano al di là, i servizi sociali, qualche amico?
0: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che è stato, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick. E mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
1: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una residenza?
0: Fino a settembre, sì.
1: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
0: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco Pontelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente. C'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto. E mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio.
0: Grazie a te.
1: Grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Penso se

0: chi se ne prende cura. Non provateci a casa. Preferendo quelle alternative rinnovabili.
1: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tigullio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina, però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi.

0: funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello, gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo, con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano
1: altro. La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè...
0: La tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dal PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, quassù vengono con tutte le macchine. Una volta, proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però è solo i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di quei funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì più o meno insieme ai castagni e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'area del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'area di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi

0: pregiati perché hanno questo consorzio IGT eccetera eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto tra virgolette che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto tappa è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia, cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani, gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti?
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa.

0: qua. A vuoto.
1: Però oggi no.
0: No, no, no.
1: Oggi si torna a contare.
0: È andata bene.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
3: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavou. Prima e dopo ogni colore che de lungo gianco, a nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino da quasi 40 anni è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata, Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Beigua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo.

0: Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare Ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino, il custode che da quasi 40 anni con un amore incondizionato porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino. Lino che da quasi 40 anni con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni, ma lei mostra il 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia.
1: Esattamente, esattamente. Era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanimo, tutte e due.
2: Grazie.
1: Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, è tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi quando ero bambino io che arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sennò poi è... Oh, se noi, Lino! Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego! Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo. Senti, tu solo in conclusione, sì. La apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvio, perché ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana. È vero?
1: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini se no?
0: E allora andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

Una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma.

un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

prima di passare ai saluti finali mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura, portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito, guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare, grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Beh, io devo dire una cosa, sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo, vivo, allegro.
0: E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, guardate che meraviglia, mamma mia che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura.

Ora, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: Buongiorno dalle alture di Cipressa, io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mico, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Branca Leone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti. 86 anni è arrivato.
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone, ma non l'ha usato.
2: Lo sanno tutti.
0: Lo
2: sanno. Ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio, parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No,
0: Antonino.
2: C'è il presidente.
0: Antonino.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo, che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente,
0: ecco,
2: diciamo.
0: Però... No, aspettate, sì. Cambio generazionale, sì. Perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco. E quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo...
0: Si cerca di divulgare un messaggio.
1: Un messaggio, esatto.
0: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia, intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, le piante, o sbaglio?
2: Ma di punta?
0: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
2: Direi comunque i porcini.
0: Okay.
2: Boletus aereus, boletus reticulatus, boletus edulis. Il boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
0: È una terra generosa la provincia di Imperia?
2: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
0: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
2: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere e abbiamo

0: Parliamo circa di 750 specie, ecco. Ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
1: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore e della qualità? Chiedo, è una domanda.
0: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
1: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo. Scherzo.
2: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
1: Ah, ecco.
2: Io le posso dire questo: quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore, un dolore.
2: Significare? Questo è un dolore per noi.
1: Fototrappole.
0: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
1: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
0: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
1: Improvvisa o era già datata, diciamo?
0: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie, piano piano, e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici, e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. No, bisogna...
2: Ma poi, se mi permette, fattori. C'è anche un mistero. Infatti,
1: ci doveva
2: bisogna dirlo, vero, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera. Più anziani di me, è così, amici, così. Dice: il fungo nasce dove e quando vuole.
0: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
1: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio, anche dal velenoso.
0: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby, no. Comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante, e poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi, andato in pensione, sono andato anche a fare proprio micologia per passione, così, e rimane una passione continua.
2: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa, certo.
1: anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla e quindi cercare di proseguire
2: noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza

0: della micologia e la protezione ambientale in modo particolare è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, certo. facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi che loro sono più attenti alle cose e secondo me il mondo dall'aspetto diciamo della tutela ambientale sono loro a doverlo governare un domani, perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
1: Ecco, e a maggior ragione per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo è fondamentale, però mi sembra di capire anche non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
2: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
1: Ma anche per una tutela.
2: Ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale e noi rimaniamo stupiti. Perché raccolgono dei funghi che proprio... Se li mangiano.
1: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare perché non andranno a funghi, perché ci sono io, mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi. Però,
0: io mi sono portata anche il
1: e ho visto e c'è tutto no non serve su, non torniamo serve sull'asfalto in caso. No, una, se posso chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
0: Ma io fra
1: 86 anni si abbiamo mangiato solo risotto con
0: per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
1: Conservatore Mario,
0: invece,
1: andiamo oltre.
0: Mario può dire qualche altra cosa.
2: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
1: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, sì. Quindi rimaniamo col fungo impanato, così non ci facciamo male.
0: Il porcino.
2: Certo, sì.
1: Un'ultima cosa, mi hanno detto, ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico
0: no,
1: tutto
0: non
1: l'anno.
0: Assolutamente no, se adesso per esempio dovesse arrivare un periodo in cui ci sia, 3, 4, 5 giorni di pioggia,
1: tutti a
0: un po' costante, non quella violenta, io dico che sì, poi dopo quello, qualcosa...
2: Cioè noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
1: Io spero di non confidarci troppo, però... Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non
0: la
1: nel
0: prossima,
1: bosco.
0: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me ancora più appropriata, più approfondita direi, no? La si può fare quando noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
1: Non ha resistito.
0: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
1: il guru,
2: con un'altra micologa di Taccia.
0: Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
1: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra?
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.

0: preferendo quelle alternative rinnovabili.
1: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
3: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto, molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci
2: Che
1: porti a fare che giro?
2: vi porta a visitare la chiesetta di San Gervase Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso, lungo circa 13 km, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
2: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
1: Candidarsi a
2: starci.
1: diventarlo.
2: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
1: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella
2: Montale,
1: sua poesia
2: Meriggiano.
1: Mareggiare, pallido e assorto. E questo è uno degli esempi appunto degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria, subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
2: Certamente si può partire dal Ponte di Annibale e seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
1: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
2: San Gervasio e Protasio. È una cappelletta, come tutte le altre, hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere.

0: Portiere, San Gervasio e Protasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
1: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
0: Siamo nella zona di Bosco Chiosa, voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluriessenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
1: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello è un banano, io non so cosa sia.
0: Quello lì sì.
1: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
0: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
1: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
0: Si viveva solo di agricoltura, c'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi, quindi era un'economia agricola, noi la definiamo, urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
1: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare,
0: sì.
1: Che bellezza!
0: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei sestieri, è stato inserito nell'app Historia Round, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
1: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che
0: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
1: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute,
0: sì,
1: chissà
0: sì.
1: Che un giorno
0: non possa ributtare
1: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
0: La famosa tempesta del 2018.
1: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi
0: sì.
1: 10 anni
0: sì,
1: senza,
0: sì.
1: senza morire. Allora facciamo ancora 2 passi così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei
0: Santi Gervasio e Protasio.
1: E Protasio, e qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
0: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del sestiere e dei santi. Ogni sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
1: qua arrivano tante persone.
0: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo in poco più di 20 minuti è in grado.

0: di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo. Qua che alberi abbiamo? Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
1: Ma a Niman troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
0: Sicuramente sì.
1: Castagne, ma... hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rapallizzata, un esempio di rapallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra, con le immagini che abbiamo visto in apertura, verso il promontorio, la cappelletta è chiusa di solito?
0: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rapallizzazione, che al di là della rapallizzazione, prendendo atto della rapallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito.
1: Ah.
0: Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
1: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
0: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, ah. Forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
1: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
0: si viveva
1: e parecchio anche durante il periodo della guerra, erano
0: sì.
1: L'alimentazione primaria per molte famiglie, infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
0: Non c'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
1: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
0: Certo.
1: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a Rapallo.
2: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo diversi tipi a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente e

0: anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, e che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, è Consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1.000 ettari di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1.000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati, da questa mattina. Queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
2: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto

0: GPS. Col GPS loro segnano il punto. Quindi, quando ritornano, puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa
0: La tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso, il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: Quassù vengono con tutte le macchine. Una volta, proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era là sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri, eccetera, a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 chili di funghi. La legge dice 3 chili di funghi. Ovviamente 3 chili, se uno ne trova 10 che fanno 3,5 chili, nessuno glieli prende, perché insomma... Anche perché se arriva quassù, diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo. Però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco. C'ha tutte queste piante, che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'area del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'area di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella, quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo.
1: Quindi possiamo dire sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero, e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per, appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto tappa è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottolo, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono, quindi, la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì,
1: avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì, e quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto,
0: che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Okay. Di conseguenza c'è stata una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio
1: a
0: i
1: terra,
0: cadaveri, si può dire delle
1: esatto,
0: olive che sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono
0: le
1: olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
0: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata. Eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno. Questo è il segno classico della grandine. Non è riuscita a prendere.
0: Gira a favore di telecamera. Questa qua è l'intaccatura.
1: È l'intaccatura della grandine. La grandine ha colpito.
0: La va a graffiare.
1: La graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciume, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza, questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame, invece poi si sarebbe
1: questa
0: tutta
1: sarebbe rimasta. C'è due cose, due fattori. La ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
0: Sì.
1: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
0: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
1: esatto,
0: vero?
1: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma li abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
0: Sì. Quindi va bene,
1: è bassissimo.
0: Altri anni, quando
1: altri
0: andava
1: anni,
0: male, quanto poteva essere questo
1: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
0: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva,
1: sì,
0: che
1: me
0: cosa
1: l'ho risegnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma
0: eccola
1: comunque,
0: lì.
1: Eccola qua. Questa, vedete l'effetto.

0: del caldo incomincia già, è un'oliva perfettamente assaggiabile, esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Questi sono i segni di grandinati degli altri anni, eccoli qua, questo è un segno dell'altra della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che...
1: Lo gratta.
0: È in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete? Si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna. Ecco, questa non è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: quello. Sono duri, non si staccano.
0: Sono, è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a... è per corteccia?
0: Sì, praticamente è come, diciamo, è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questo
1: sempre. Vabbè, mercoledì di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere, di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: Come fai a sapere la percentuale di...
0: Si prende la stima non si fa, semplicissima. Le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono. Se ne raccoglie un quintale si va al frantoio. Se stiamo sotto il 10% bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ah, ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
0: Allora l'oliva lavagnina, in teoria una resa buona io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15
0: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%,
0: esatto,
1: si dice.
0: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg. Sì, è tutto un discorso che adesso... Io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dai 18 al 20%, sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo. Se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco. Le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita

0: È naturale come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso. Sì. Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
6: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
7: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
6: Più me. La bellezza ha trovato casa.
1: Presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
0: Questa è menta selvatica.
1: Menta si può anche usare per cucinare, no?
0: Sì,
1: chi è capace,
0: volendo, sì,
1: esatto. Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
0: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
1: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo è saltato
0: due generazioni,
1: quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
0: esatto,
1: di altri anni.
0: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
1: C'è
0: e questo,
1: colla.
0: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un uliveto,
1: sì,
0: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
1: Esatto,
0: così.
1: Toglierle dalla produzione.
0: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
1: Ma da quanto l'hai messa?
0: L'ho messa nella prima decade di giugno.
1: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica cosa che
0: abbiamo,
1: mesi.
0: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
1: è
0: il feromone, che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
1: Una, due, tre
0: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
1: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia,
0: certo,
1: Massimo?
0: ormai con la mia esperienza riesco
1: dalla dimensione
0: quindi, più quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali,
1: cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
0: Sì, quando capisci. Sono qua nei campi che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti alla sera.

0: La mosca arriva non con il caldo, perché è una, anche se è piccolina, ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca, quando c'è una infestazione alta, sì, ti si appoggia sulle braccia e la riesce a
1: riconoscere. Accidenti.

0: giusto.
1: E questo è un grosso vantaggio, il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione, cioè? Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo, che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
0: Insomma, è come le medicine per le persone o, esatto, gli integratori, alcuni vengono assorbiti
1: probabilmente
0: più rapidamente.
1: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
0: Come questa, adesso come, esatto, vediamo anche
1: queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
0: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
1: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, uh-huh, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
0: Vero.
1: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nano calcio, l'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Sì. Ora l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
0: E se entra cosa fai però?
1: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
0: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
1: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
0: da atteggiamenti sbagliati.
1: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così... che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base,
0: è vero qua,
1: quella lì è la pianta vecchia. Quando che aveva più di 100
0: questa?
1: Anni, quella lì è stata tagliata nel 2016,
0: si vede proprio zac,
1: esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava tra virgolette un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica. Prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo, quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50.
0: Ah,
1: classico, qui c'è stato il taglio drastico.
0: Quindi 1,50,
1: sì,
0: va,
1: sì,
0: bene.
1: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche, e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in,
0: ecco,
1: terra,
0: esatto,
1: che è la cosa fondamentale,
0: ecco,
1: la pianta sta bene. Questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così con un utensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
0: sì,
1: ma la cima va sempre lasciata.
0: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
1: Questa
0: così?
1: Altezza è qua.
0: Cioè che tu al massimo
1: di terra con uno
0: neanche.
1: Con uno scuotitore da 3 metri, 3 metri 50.
0: Devi riuscire.
1: Lavorare in terra. Per sicurezza
0: invece.
1: Lavorare in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto.

0: molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti prendono tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo, forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, no, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, oh, l'ho trovata perché dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno a mettere le reti, ma l'anno dopo in meno del 50% di lavoro faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro raccogliere le olive?
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscolarie?
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili.
0: Ma io ci sto bene, perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso, è una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, queste olive sono da frangere, cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari
0: allora,
1: per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che è lavorata. Sì, quando il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono cominciano nere, quando sono nere bisogna prenderle,
0: diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno un gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte,
1: certo.
0: Esatto, si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon, le raccolgo. Se l'oliva è matura, creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: fa il prelievo.
0: Quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica.
1: Quindi antica?
0: Le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: lo sanno gli esperti. Ecco, 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto, sempre, tutte le sere.
1: Oh, sì. Per quell'imbarattolo.
0: Esatto.
1: Invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle e ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello.
0: Comunque questa quindi... comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Ben trovati a Genova Chiama Roma, il punto con il vice ministro Edoardo Rixi, che saluto, ben trovato.
1: Buona giornata a tutti.
0: Torniamo stamattina dopo la pausa estiva, lei ha fatto pausa estivamente, sempre montagna, quello il suo...
1: Ho fatto 2 settimane, in realtà dall'altra parte del mondo, sono andato in Giappone e poi ho attaccato 2 giorni di lavoro, ho incontrato il governo giapponese che verrà in Italia il 21 ottobre.
0: Oh bene, quindi collaborazione con Tokyo, lo vedremo, ne parleremo. Intanto la notizia che la riguarda come vice ministro delle infrastrutture e trasporti, visto che di macchine si parla, è quella dell'abolizione del bollo auto entro certe categorie di veicoli a partire dal 2027. È un'idea elettorale oppure è una buona soluzione fiscalmente parlando?
1: No, per noi è una buona soluzione fiscalmente parlando, oltretutto purtroppo col perdurare della crisi che vede al massimo quelle che sono ovviamente quelli che sono i costi della benzina e del gasolio, un modo anche per venire incontro all'utenza, non più con uno sconto su un'accisa che di fatto non calmiera poi alla fine il prezzo perché continua a far aumentare i consumi e quindi noi continuiamo a dare più soldi ai petrolieri, ma in qualche modo cercando di mettere i soldi in tasca alle persone che poi le possono spendere o per fare il pieno di benzina o anche per fare altro. Quindi in questo caso il tema del bollo auto, il bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità dell'accredito sul conto corrente, quindi se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'automobile. Chi è proprietario di più motoveicoli e autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende, quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
0: prima di non pagare uno dice.
1: Potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca le persone 163 euro, si parla di una potenzialità di 24 milioni di utenti, e comunque andare sostanzialmente a togliere un balzello, speriamo poi in maniera strutturale magari anche di ampliare la fascia di esenzione.
0: Poi, insomma, è nel mondo dei carburanti, delle spese per l'auto, diciamo, che in questo momento soffre parecchio, quindi si è deciso di andare a scegliere.
1: Sì, perché ripeto, noi abbiamo provato e continuiamo ad andare avanti su un tema di sconto accise, adesso sono 17 centesimi sul diesel, però è evidente che da una parte questo contrae meno i consumi e quindi, come posso dire, si continua a acquistare, dall'altra parte di fatto l'utente non se ne rende neanche quasi conto, e quindi forse è meglio investire quelle somme per degli sconti, diciamo così, per delle esenzioni definitive su alcune categorie di veicoli, invece che andare a fare un'operazione che aveva senso se la crisi durava poche settimane o qualche mese, ma è difficile mantenere nel tempo, e come posso dire abbiamo visto che purtroppo nonostante questi sconti da parte del governo
0: non si ferma la cavalcata. A proposito di crisi, ieri il ministro Crosetto alla Spezia insieme a tanti altri ministri, peraltro oggi ci sarà anche lei ma poi ne parleremo, ha parlato Crosetto del fatto che la Marina italiana scorterà le navi mercantili nello stretto di Bab el Mandeb.
1: Sì, diciamo che lo sta già facendo, sì. Solo che sta per finire la missione ASPIS, che è quella ASPIDES, quella europea.
0: L'Italia lo farà da sola.
1: Quindi c'è stata una richiesta da parte del nostro armamento di poter proseguire, utilizzare il canale di Suez, non lo si può fare senza scorta. Allora ieri mi sono confrontato anche col ministro Crosetto, lui ieri ha dichiarato tra l'altro a Spezia, credo, perché ho letto le agenzie, appunto, che ci faremo carico in parte, io sì. Nelle prossime

0: prossime settimane convocherò il CISMA, che è il Consiglio Interministeriale della Sicurezza Marittima, che è presieduto da me, dal nostro Ministero, dove fa parte anche la Difesa e tutti gli altri, quindi credo che sia ottimo, perché in questi giorni c'era molta preoccupazione che con quella fine di quella misura di protezione a livello europeo il rischio vero è che le nostre navi non avrebbero più potuto transitare all'interno del Mar Rosso.
1: Riforma dei porti, è cominciato l'esame in commissione, quali sono i tempi e gli ostacoli a questo punto della traiettoria di quest'iter?
0: No, ieri abbiamo fatto ancora una riunione, ce ne saranno delle altre sia con la maggioranza che con l'opposizione, noi pensiamo di arrivare in aula per la metà di ottobre. Tra l'altro ho visto un po' di polemiche sul taglio degli emendamenti, cosa che assolutamente non vera, perché da quel che mi risulta anche il tema dei segnalati è stata superata dal Presidente della Camera, che ha deciso di lasciare tutti gli emendamenti, tutti i 622 emendamenti. Ovviamente una parte sarà approvata se coerenti col testo, una parte sarà bocciata, ma questa è la democrazia, non è che noi siamo obbligati di accettare tutto quello che arriva dalla sinistra, anche perché da quello che ho capito alla sinistra questa riforma non gli piace, soprattutto perché l'ha fatta al centrodestra più che nei contenuti. Io credo invece che sia uno strumento proprio per affrontare situazioni difficili come le attuali, che rischiano di diventare croniche purtroppo a livello globale, e noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per poter dialogare con le altre nazioni anche fuori dal territorio europeo e rafforzare la nostra capacità marittima, che oggi è l'unica che ci consente di approvvigionarsi materie prime, ma anche di raggiungere i mercati per le nostre produzioni, cambiando le rotte, cambiando, diciamo così, anche i mercati a seconda degli andamenti della geopolitica internazionale, che il nostro paese in parte subisce, poco può condizionare, ma sicuramente noi di tante guerre ne faremo volentieri a meno, non siamo noi a scatenarle, ma poi siamo noi a pagarne le conseguenze.
1: Torniamo a Genova, sull'area del Campasso, sui cantieri che ovviamente interferiscono con la vita dei cittadini. Diciamo che vi siete impegnati, pioggia di milioni per tentare di trovare indennizzi, sono già cominciati, qual è la situazione attuale?
0: La situazione è che ovviamente noi abbiamo chiesto più volte alle amministrazioni, sia di centrodestra che centro-sinistra, a livello comunale, di provvedere a pagare i cittadini, anche perché noi riteniamo che nel 2028 quella linea sarà operativa, cioè si aprirà il terzo valico e inizieranno a passare i treni, quindi noi dobbiamo pagare intanto i soldi che lo Stato ha messo a disposizione, 199 milioni che poi non si sono tutti pagati, quindi l'anno scorso sono stati decurtati e sono 186 mi sembra, ma non possiamo perdere altri soldi, quindi bisogna che si inizino a indennizzare i cittadini, sia per chi viene espropriato in alcuni palazzi che verranno trasformati ed alcuni verranno abbattuti, sia che si partano i progetti di rigenerazione come ad esempio anche il parco sopra Via Ardoino, ma non solo quello, abbiamo liberato il tema del parcheggio, della scuola, del nuovo liceo, e sia anche la realizzazione, e ne abbiamo parlato lunedì in prefettura, del fatto che noi abbiamo modificato il progetto del terzo valico per consentire finalmente di avere a disposizione il binario per realizzare la metropolitana in Valpolcevera. Anche su questo devo dire ci siamo attivati a livello centrale, abbiamo chiesto la condivisione con l'amministrazione comunale, perché non si può aspettare altro tempo, se no nel momento in cui noi apriamo il terzo valico, se non abbiamo liberato quel binario non potrà mai più essere liberato, e quindi la Valpolcevera non avrebbe più potuto avere lo spazio per avere il prolungamento della linea metropolitana. Ora, già che il Comune ha rinunciato allo Sky Metro in Val Bisagno, mi sembrerebbe assurdo rinunciare anche alla metropolitana in Valpolcevera, quindi abbiamo condiviso questi obiettivi sia con la Regione col Comune, abbiamo chiuso l'accordo lunedì e quindi noi stiamo procedendo a fare questo tipo di interventi. Sulla linea metropolitana costerà un aggravio di 50 milioni di euro circa sul progetto del terzo valico, più i soldi che sono 65 milioni che l'anno scorso, proprio perché non c'era la disponibilità del binario, il Comune non si è potuto attivare per prendere dal bando che aveva vinto, ma che saranno messi a disposizione una volta che ci sarà la possibilità del binario, e poi ovviamente quello che abbiamo chiesto è di procedere rapidamente all'indennizzo

0: della popolazione, perché noi non vogliamo avere il rischio di trovarci che stiamo per aprire il binario dopo 25 anni e la popolazione giustamente dice: ma noi non abbiamo ancora ricevuto gli indennizi. Quindi, siccome tutte queste somme sono state date, come posso dire, sono state cogestite tra il commissario e gli enti locali, noi abbiamo bisogno di procedere in questo momento in maniera chiara e trasparente. Poi magari tutti non saranno contenti degli indennizzi, però vorrei ricordare che sulla Valpolcevera c'è la percentuale più alta di indennizzi rispetto a tutto il resto del territorio nazionale, questo perché c'è stata una forte attenzione per una realtà che ha subito negli anni tantissimi danni anche dalla presenza di infrastrutture, e abbiamo visto soprattutto dopo il 2018, quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è accompagnare la realizzazione del terzo valico, anche finalmente mettendo una quota di indennizzi importante per la popolazione.
1: Lei oggi sarà alla Spezia, inciso, alla Spezia ci sono delle polemiche in queste ultime ore su nome o non nome. Io mi sento di dire personalmente che Federica Montarese sia una straordinaria manager portuale, è una mia personalissima opinione, anzi penso che il grave errore fatto è che non gli sia stata data una presidenza quando c'erano in ballo le presidenze, però insomma capisco anche che ci sono in questo momento fibrillazioni politiche, quindi insomma ogni
0: dettaglio può essere tutte le fibrillazioni politiche, però io credo anche che andare oggi a cambiare il segretario generale a Spezia del porto rischia di bloccare molti progetti e dare una discontinuità che in questo momento Spezia non ne ha bisogno.
1: Oggettivamente è anche abbastanza trasversale come personalità, Federica Montarese è nota, è brava, non mi sembrerebbe il caso, ma è un discorso che non mi riguarda, questo è un mio giudizio del tutto personale. Detto questo, riforma mare, risorsa mare, questo grande appuntamento c'è alla Spezia. Oggettivamente io pensavo che come nella maggior parte di questi eventi ci fosse un po' una presa in giro dei giornalisti, cioè ci sono 4-5 ministri, invece non è vero, sono collegati, invece erano tutti lì, potevate fare un consiglio, se Giorgia Meloni decideva invece che mandare il messaggio di venire alla Spezia in autorità portuale si poteva fare un consiglio dei ministri straordinario.
0: Io credo che questo è un momento, e lo vediamo, centrale per le vie e comunicazioni marittime. L'Italia con la riforma si sta preparando a diventare una potenza marittima, noi siamo sempre stato un paese che ha commerciato molto di più tramite i valichi alpini che non tramite i suoi porti, il mondo sta cambiando, noi abbiamo bisogno di prenderci nuovi spazi sia commerciali che industriali anche negli altri continenti, e pensare che oggi tutto il mondo, escluso Europa, Stati Uniti e Cina, ci vale meno del 15% del nostro interscambio commerciale. È evidente che in un mondo che cambia così velocemente noi dobbiamo avere poter sfruttare meglio un'economia del mare, una blue economy che cresce a due cifre ancora adesso, che ha delle previsioni nei prossimi anni di crescere ancora di più, e la nostra centralità del Mediterraneo deve diventare sempre di più per il nostro paese anche una responsabilità di fare in modo che questo Mediterraneo diventi un mare ricco e con sempre meno problemi. Per farlo abbiamo bisogno di fare partnership commerciale con i vari paesi. Noi negli ultimi anni abbiamo rafforzato molto la presenza, ad esempio in Nord Africa, non solo col piano Mattei, ma anche con numerose nuove linee di collegamento in paesi che fino a 4-5 anni fa di fatto non avevano più scambi commerciali, però abbiamo bisogno di potenziare questo sistema e in qualche modo fare in modo che generi reddito per le future generazioni degli italiani.
1: Per chiudere torniamo un po' alla politica, perché questo weekend c'è Pontida, che insomma è un appuntamento storico per la Lega, sempre diretto e fuori dai denti, dovete recuperare una parte dell'elettorato almeno se guardiamo ai sondaggi, quindi Pontida potrà essere un'occasione per lanciare dei messaggi, che messaggi lancerete?
0: Ma sicuramente Pontida è una grande festa soprattutto della militanza della Lega, è una festa identitaria del nostro movimento, ancora una volta si arriva a Pontida con grandi aspettative, con una grande voglia di stare insieme, nonostante quest'estate, come sapete, ci sono state, come posso dire, divisioni anche divergenti all'interno del movimento. Credo che sarà un momento di unione importante per rilanciare il movimento. Ovviamente c'è moltissimo lavoro da fare, anche perché questo, ricordiamo, è il governo più longevo della storia del paese, almeno della storia repubblicana, e chiaramente quando si governa si fanno molte cose buone, magari non si riesce a far tutto, quindi c'è chi magari non è esattamente soddisfatto e quindi magari cerca di dimostrare anche mettere in evidenza degli aspetti che da qua alla fine legislatura devono essere sistemati, come vorrei ricordare il

0: tema della sicurezza urbana e anche contro il degrado nelle grandi città, perché purtroppo noi molto spesso, netto che le grandi città sono tutte governate sostanzialmente dal centro-sinistra, però non è possibile che in questo paese possano andare in giro balordi a fare quello che vogliono, e poi il combinato disposto tra il fatto che quando si porta nel tribunale il giorno dopo sono di nuovo a piede libero e il fatto che molto spesso la polizia non può, diciamo così, agire in maniera estremamente ferma, non credo che questo sia un buon viatico, soprattutto per un governo di centrodestra. Quindi ho qualche stretta in più sull'ordine pubblico, a mio avviso va data, e poi ci sono tanti temi. Sicuramente le guerre non aiutano dal punto di vista economico, credo che però Giancarlo Giorgetti abbia, nonostante la situazione particolarmente difficile che non ha affrontato nessun governo italiano negli ultimi 20 anni, perché oggi abbiamo almeno 2 guerre, in realtà di più, ma che ci colpiscono direttamente, una quella tra l'Ucraina e la Russia che sta durando più della seconda guerra mondiale, e l'altra non solo il conflitto con l'Iran, ma con tutta una parte del mondo islamico estremista, compreso alcune frange yemenite, che mettono in discussione il transito sui principali stretti del Mediterraneo e dall'Estremo Oriente. Quindi stiamo affrontando tutto questo, noi lo facciamo con la consapevolezza che il patrimonio della Lega sono la propria militanza, l'attaccamento al territorio e la voglia di far sì che il nostro paese possa tornare a far sognare le nuove generazioni. Noi abbiamo bisogno di un'Italia che investa sulle persone e investa sulla sua grande capacità di poter ancora una volta dimostrare al mondo che noi in molti settori, dalla blue economy all'ingegneria, alle opere pubbliche, siamo i primi a livello mondiale. Dobbiamo smettere di piangerci addosso e di guardare il futuro con speranza. Per farlo però abbiamo bisogno di una Lega forte, e quindi anche di mettere un po' di pace in famiglia e di cercare tutti insieme di creare una squadra che possa dare ai nostri cittadini un punto di riferimento importante.
1: Anche perché la Lega potrebbe parlare un po' anche a 2 elettorati diversi, no? Perché c'è una Lega storicamente molto sul territorio, di amministratori locali che anche l'avversario dice sono stati sempre bravi, cioè da Zaia a Fedriga, ma non solo, anche prima Calderoli per esempio, no? Di cui si era il famoso genio dei decreti in Parlamento. Però poi c'è anche un'altra Lega, quella più salviniana, che parla invece di più di sicurezza, di altri temi. Forse queste due leghe dovrebbero provare da una parte all'altra a recuperare quella, diciamo, zaiana più sul centro e quella invece salviniana più sull'area Vannacci, che è un problema per voi probabilmente.
0: Ma guardi, io credo che Vannacci oggi sia più un problema per Fratelli d'Italia che per noi, anche per la tipologia di elettorato che sta prendendo, ma è un problema per il centrodestra. Io credo che Vannacci sia una persona che non mantiene la parola, non l'ha fatta con noi, pur avendo un incarico di prestigio all'interno del partito, che devo dire ha creato anche molti mal di pancia. Non credo che voglia strutturalmente allearsi col centrodestra, penso che abbia più una visione di una sua cavalcata personale per affermare il proprio io. È evidente però che mette in evidenza alcuni temi della sicurezza eccetera che toccano tanti cittadini, quindi non bisogna sottovalutare questa cosa. Riguarda la Lega, torno a dire, in una compagine di governo come questa molto spesso gli alleati, sia Lega che Forza Italia, sembrano un po' le bad company del governo, nel senso che quando funziona tutto a merito della Presidenza del Consiglio, quando c'è qualcosa che non va è colpa degli alleati. Io credo che questo storytelling, al netto che non sia corretto, non serve a rinforzare il centrodestra. Credo che il governo attuale stia facendo molto bene in un momento difficile, e noi come Lega dobbiamo trovare una nostra identità per far capire che siamo un valore aggiunto soprattutto ai nostri concittadini. D'altra parte, lo diceva, nei territori dove ci siamo, ma anche in Liguria, vorrei ricordare Ventimiglia. Chi va oggi a Ventimiglia trova una città diversa governata dalla Lega rispetto a quella che è sempre stata. Si sono riusciti a fare operazioni che fino a ieri erano considerate impossibili, e così in tanti territori, dal Trentino al Friuli Venezia Giulia alla Lombardia, abbiamo sempre dato risposte ai nostri territori. Ecco, bisogna essere orgogliosi della propria identità, Io sono per fare squadra, quindi per mettere gli elementi diversi insieme, però avere degli obiettivi a livello nazionale, andare a testa alta, perché, torno a dire, l'esempio è il Terzo Valico: negli ultimi 3 anni abbiamo scavato più che nei primi 21, forse, come posso dire,
1: qualcuno dovrebbe riconoscerlo.
0: Anche.
1: E la Liguria in tutta questa partita, visto che ovviamente anche qui si è vissuto un arretramento del,

0: del consenso che ha riguardato il partito un po' dappertutto e che però forse in Liguria certe posizioni molto estreme che stanno alla destra, diciamo, del centrodestra potrebbero trovare meno spazio anche.
1: Ma guarda, io in Liguria ho un ottimo rapporto con tutti i sindaci, devo dire con tutti i sindaci, tranne qualcuno sia di centrodestra che di centrosinistra.
0: Quello di Genova per esempio
1: è
0: buono?
1: Ma quello di Genova è altalenante, nel senso che io, come posso dire, il sindaco della mia città, a prescindere dal colore, lo aiuterò,
0: è un amico,
1: bene nell'interesse della città. Dopodiché, ripeto, ci sono alcune scelte politiche che non condivido assolutamente, tipo aver regalato mezzo miliardo a Milano non facendo lo Sky Metro, perché il progetto sotto era di Sala, e secondo me è assurdo che una città come Genova non si tenga i soldi e li dai ai milanesi. Pure io, essendo della Lega, avendo un segretario milanese, perché la forza del nostro partito è che prima di tutto viene il nostro territorio, poi viene il nostro partito e poi viene il resto. Io in Lega ho sempre ragionato così, quindi io aiuterò sempre comunque tutti i sindaci della Liguria nell'interesse dei Liguri, perché fare una strada anche in un sindaco che magari ha un colore politico diverso dal mio vuol dire che quella strada lì, che non ha un colore politico, sarà percorsa da tutti. Noi per 30 anni non abbiamo fatto pere pubbliche in questa regione e se ne sta, e purtroppo ne abbiamo subito i danni. Ecco, quello che mi piacerebbe anche in Lega in generale è tornare a una Lega di territorio che abbia alcuni obiettivi a livello nazionale, ma che sui territori cerca in qualche modo di svilupparli con le loro differenze, perché un savonese non sarà mai un imperiese, un genovese, così come uno spezzino, però fortunatamente abbiamo quattro delle province più belle del paese e noi come Liguri ne siamo assolutamente orgogliosi.
0: Vabbè, visto che ho superato tutti diciamo, tutto il tempo possibile immaginabile e ho fatto due puntate, non una, a questo punto finiamola la seconda puntata e le chiedo, diciamo, se le piace il metodo Paroli di concertazione che sta mettendo in campo per il piano regolatore portuale del porto di Genova.
1: Ma guarda, non deve piacere a me, deve piacere agli operatori del porto. Io quello che ho detto, e lo sto dicendo a lui, ma a tutti i presidenti, perché il mio ruolo, diciamo, su questo è un po' più nazionale, locali e le associazioni, perché lo sviluppo del porto è nell'interesse del territorio. Bisogna superare il conflitto porto-città, vanno valorizzati gli scali, ma va anche valorizzata quella fascia che è tra la città e il porto, che in qualche modo deve avere una qualità ambientale di vita paragonabili ai migliori paesi a livello mondiale. Credo che su questo lui stia facendo un discreto lavoro. È chiaro che lui viene anche da un'altra regione, cioè il bene e il male, quindi alcune logiche, diciamo, genovesi e savonesi
0: meno
1: non
0: male,
1: le conosce
0: poi
1: tanto. Da una parte meno male, dall'altra è ovvio che ad esempio magari Savona vorrebbe essere un po' più libera di decidere alcune cose, perché sennò si sente schiava di Genova, però credo che siano equilibri che vanno aiutati, spiegati, però io ritengo che i porti liguri, compreso Spezia, quindi Genova, Savona, Spezia, Vado, tutte le varie articolazioni, siano una ricchezza per il paese, non solo per la Liguria, e bisogna fare in modo che crescano insieme al nostro territorio.
0: Molto bene, viceministro Lixi, grazie, la lascio al suo lavoro. Noi ci rivedremo il prossimo venerdì con Genova chiama Roma, il punto, con il viceministro Edoardo Lixi, che è ricominciato. Grazie e buon proseguimento di giornata.
1: Grazie a voi.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie,
9: preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

infernale sulla 10 tra Savona e Finale Ligure, dove sono registrati anche oggi altri 17 km di coda. Ieri sera tante disdette nei ristoranti del Savonese. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì stravolta la viabilità nel quartiere del Campasso a Genova, il voltino ferroviario verrà chiuso per 4 mesi. Un altro episodio di violenza, questa volta in via Walter Villach, nel quartiere di San Pier

0: Arena Genova, un gruppo di giovani sorpresi a botte, spintoni in strada. Una delegazione di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano, dove hanno incontrato Papa Leone XIV, a cui è stato donato il salame di San Dolcese. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo questa sera con il traffico e le code registrate in autostrada, in A10, già quello che vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, un'altra giornata infernale sulla tratta tra Savona e Finale e Ligure, dove in realtà poi a questo si aggiunge l'episodio di ieri con la morte di un motociclista sempre in A10 tra Renzano e Voltri, una situazione preoccupante dal punto di vista della viabilità, perché sono due giorni che si accumulano circa 20 km di coda. Lucrezia Marini.
1: Un inizio di weekend all'insegna del caos in autostrada. Dopo il tragico incidente verificatosi venerdì pomeriggio sulla 10 nel tratto fra Renzano e Genova Voltri, che è costata la vita al ginecologo alla guida della moto coinvolta nello schianto, protagonista della serata è stata una coda di 17 km tra Finale Ligure e Pietre Ligure. A causare i rallentamenti sono stati i lavori inamovibili sulla strada, che hanno bloccato la carreggiata per tutta la notte. Anche la mattinata di sabato è stata colpita da interminabili code e rallentamenti. Un incidente nel tratto compreso fra Celle Ligure e Savona ha causato fino a 6 km di coda, poi defluita per l'ora di pranzo. Sempre in A10, nei pressi del cantiere inamovibile della tratta gestita da Concessioni del Tirreno, si sono registrati fino a 17 km di coda tra Savona e Finale, in direzione Ventimiglia, di 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova. Critica nella mattinata di sabato anche la situazione in A7. Lungo la Serravalle, in direzione Milano, si sono create code per diversi chilometri a causa dei cantieri presenti tra Bolzaneto e Busalla. Una situazione è quella delle autostrade liguri, che sta diventando sempre più critica e che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza della rete viaria regionale, anche alla luce del crescente numero di incidenti mortali registrati sulle strade della Liguria.
0: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla 10, in cui ha perso la vita il medico savonese Antonio Caldana, l'uomo che procedeva in direzione di Genova a bordo della sua Harley Davidson. Per ragioni al vaglio degli investigatori della Polizia Stradale, nel tratto tra Renzano e lo svincolo con la 26, ha urtato la fiancata posteriore sinistra di un'auto prima di finire a terra. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test, ma resta a capire la dinamica per capire bene che cosa sia successo. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, ginecologo di 64 anni, molto conosciuto sia nel mondo sanitario che in quello politico. E quello che è accaduto sulle autostrade, lo avete sentito nel servizio di apertura nella giornata anche di ieri, dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, ha comportato molte disdette dal punto di vista della ristorazione e anche dell'hotelleria da parte di chi si è trovato in coda per ore e ore. Sentiamo.
2: Un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, dove il fuoco ardeva forte soprattutto in A10 tra Savona e Finale Ligure, con i suoi ben 17 km di coda causati da un cantiere inamovibile. Non solo venerdì ma anche sabato la situazione non è migliorata, con traffico intenso e rallentamenti vari. Tempi stimati triplicati se non quadruplicati per chi si è spostato sulla tratta del Ponente per raggiungere le proprie abitazioni o per godersi un weekend di sole relax. Tante le difficoltà per il comparto turistico, lavorativo, con in mani problemi anche per chi lavora nel comparto e fa fatica a raggiungere la sede di lavoro. Un venerdì sera di vacanze e di cene a ristorante si è trasformato in un incubo, tante le prenotazioni disdette in hotel e soprattutto ristoranti.
3: Una volta che si congestiona l'autostrada vuol dire che tutta la ricaduta va sulle strade provinciali o le strade statali e le strade dei paesi, che ovviamente sono piccole di per sé, e che questo porta immense code e persone che magari devono arrivare nel turno che sono bloccate. Questo è un problema e l'abbiamo già detto prima. La ricaduta economica sono le disdette dal punto di vista magari di persone che possono, hanno prenotato un ristorante, hanno prenotato un albergo, che sono magari a un certo punto anche costrette a dire: ma chi me lo fa fare, torno indietro, grazie, o mi fermo prima o mi fermo o non mi fermo proprio.
0: Una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai sarà in visita lunedì mattina allo stabilimento ex Ilva di Cornigliano a Genova. La delegazione è composta da

0: manager e tecnici che vorranno rendersi conto della situazione degli impianti che potrebbero trovarsi al centro della strategia di rilancio dell'acciaieria a partire dalle linee di produzione. A Fredo la delegazione sarà guidata da Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria Nazionale e presidente di Federacciai, che ieri a Portofino Talks ha annunciato la visita, l'accordata, sta facendo tutto quello che deve fare. Ha detto Gozzi, siamo stati tutti 2 giorni a Taranto, lunedì mattina saremo a Cornigliano per cercare di capire come si può presentare un piano industriale. Entrano nel vivo i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico da lunedì prossimo. Stavolta la viabilità nel quartiere del Campasso, ci saranno disagi per molti mesi, 4 mesi in cui il voltino verrà chiuso. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Dal 21 settembre il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, una chiusura necessaria ai lavori di RFI per l'ultimo miglio, la linea che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Nel giorno dello stop al
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Alta pressione in rinforzo in Liguria per la giornata di domenica, con sole ovunque protagonista. In dettaglio sull'Imperiese il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime fino ai 26-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime anche qui fino ai 28-29 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa su Genova e dintorni, clima quasi estivo con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Poi dando uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio, il sole sarà l'assoluto protagonista con temperature massime intorno ai 27 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampie schiarite con temperature massime che raggiungeranno punte di 26-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria con temperature massime intorno ai 28 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Benvenute, benvenuti alle persone che sono qui alla Terrazza Colombo, in un luogo meraviglioso. Chi ci segue a distanza non può vedere tutto, ma qui intorno siamo in mezzo al mare, di fatto. Vediamo il mare di Genova da tutte le parti. Oggi parliamo di mare, ma di mare come motore della crescita, come possibilità per questo paese di essere quello che è, una delle economie principali del mondo. Mare che vale 220 miliardi, vale l'11% del PIL, mare che significa grandi gruppi e capacità artigiana, significa altissima tecnologia e capacità di risolvere problemi apparentemente minimi che servono però perché il Made in Italy conservi la posizione che ha, che non è una rendita di posizione, ma va guadagnata momento per momento. Io sono Nicola Saldutti e con me c'è Giovanni Stringa, che peraltro è nato a Genova, quindi lui gioca in casa.
1: Buongiorno.
0: E allora ti chiedo una cosa, poi abbiamo tantissimi ospiti, e anzi grazie a tutti di essere, a tutte di essere con noi. C'è un aspetto che ti colpisce sul tema del mare, quello della filiera?
1: Sì, quello che mi colpisce di più, quello che mi ha colpito in questi giorni in cui mi sono preparato per questo convegno, è il fatto che l'economia del mare non abbia un riflesso positivo solo sulle grandi imprese, i grandi alberghi, le grandi navi, le grandi infrastrutture, ma anche sul piccolo, sulle piccole

0: realtà dell'Italia che sono un po' anche la spina dorsale di questo paese, e questo soprattutto in Liguria, perché secondo un'indagine di Confartigianato la Liguria è la regione del nord-ovest, Lombardia inclusa, con la più alta incidenza di piccole imprese artigiane che beneficiano del turismo, e il turismo qui è soprattutto mare, più della Lombardia e del Piemonte che sono realtà industriali, ma anche più della Valle d'Aosta che, pur essendo piccola, è un colosso turistico. Il turismo di mare ha un effetto sull'artigianato locale più forte di quello che il turismo di montagna ha invece, per esempio, in Val d'Aosta. Questo mi ha colpito e mi riempie di fiducia anche per questa regione.
1: Racconteremo di questo e di tante altre cose. Ti cedo il palco.
0: Grazie. Ecco, buonasera a tutti, chiamo qui con noi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Qui. No, sono più comode di quello che sembrano. Ecco Presidente, buonasera, ci siamo già visti diverse volte a parlare di regione, già quando lei era sindaco di città e ora di regione, parliamo appunto di regione e in questo caso di economia del mare. Economia del mare dal suo punto di vista significa soprattutto infrastrutture. Che cosa fa la regione, cosa sta facendo, cosa vorrà fare poi nei prossimi anni per le infrastrutture? Appunto, tra l'altro, una regione che è un po' sfortunata, fortunata per il mare, ma sfortunata per i pochi spazi che si ritrova ad avere per far scorrere l'economia.
2: Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Volevo fare, prima di rispondere, che ovviamente rispondo, una piccola precisazione. È vero, parliamo del 15-16-17% del PIL italiano fatto dall'economia del mare, cosa verissima, è però riduttivo, nel senso che vorrei fare una sfida, proviamo a chiudere i porti di tutta Italia e nel giro di 15 giorni tutta l'economia d'Italia si ferma. Facciamo 15-16% del PIL, benissimo, ma poi alla fine l'importanza della portualità, della blue economy è così strategica che senza di quella tutto il resto crolla. E voglio dire, molti l'hanno già sperimentato purtroppo in tutte queste aree di crisi, cosa vuol dire bloccare i porti o bloccare i trasporti. Ecco, vorrei che questo fosse conosciuto però, perché forse una delle sfide più grosse che ha la blue economy non è tanto lo sviluppo, perché quello sono tutti capaci a fare, cioè quelli della blue economy sono bravi, sono capaci a fare lo sviluppo, più che altro è quello di far conoscere l'importanza della blue economy, che per tanti anni, soprattutto in Italia, è stata veramente sottovalutata, e oggi per fortuna abbiamo al governo delle persone che sono anche, uno ce l'abbiamo qui, che è Edoardo Rixi, che ci aiuta a far sì che la blue economy abbia veramente un lancio, non solo come investimenti ma anche come importanza nei momenti legislativi. Ecco, non dobbiamo mai sottovalutare l'importanza della logistica della blue economy, senza le quale ogni fabbrica si ferma. Detto questo, veniamo all'infrastruttura, che è una componente fondamentale di tutto il sistema. Senza infrastruttura non c'è blue economy, non c'è industria, non c'è nulla. Quindi già gli antichi romani costruivano le strade in un certo modo, perché sapevano che senza strade non ci sarebbe stato l'impero. E così, se andiamo avanti, io vorrei citare solo la riforma New Deal di Roosevelt negli Stati Uniti, quando ha cominciato a costruire il sistema di autostrade a scacchiera, che voi conoscete negli Stati Uniti, con i pari e i dispari, anche lì con idee mica banali. In morale della favola, cosa hanno fatto? Hanno investito un sacco di soldi, di dollari, per fare infrastruttura, consapevoli che a un dollaro di investimento pubblico sarebbero arrivati poi 2 o 3 dollari di investimento privato, l'economia avrebbe circolato nel modo giusto. Ecco, questo è quello che stiamo facendo oggi. Noi stiamo facendo in Liguria tutta una serie di investimenti infrastrutturali che ci porteranno ad avere, io ne sono assolutamente convinto, poi l'ingresso dell'investitore privato e quindi un volano positivo nei confronti di tutto il sistema. citiamo soltanto le cose principali, dal Terzo Valico, che tutti ormai conoscono e sanno che sarà un sistema per arrivare a Milano in meno di un'ora, ma anche per portare le merci nei posti al di là dell'Appennino, dove poi vengono smistate e gestite, la nuova diga che porterà, che consentirà l'ingresso in tutto il porto di Genova delle navi da 20.000 TEU

0: di uso sono i contenitori, da 20.000 contenitori e anche di più. Questo sarà una cosa fondamentale per lo sviluppo della portualità nella nostra regione, ma non c'è solo quello, c'è a Vado e Savona noi stiamo facendo molto, c'è il mondo delle crociere, c'è la Spezia che sta facendo molto non soltanto dal punto di vista della croceristica e delle merci, essendo ben collegata col treno verso l'Emilia, la Pianura Padana, ma a Spezia c'è tutta la parte militare, e nella parte militare che ovviamente costruisce navi, costruisce tecnologia, ci sono tante cose legate alla parte militare, ma vorrei sottolineare il recente investimento sul Polo Nazionale della Subacquea. Alla Spezia esiste il Polo Nazionale della Subacquea, dove noi Regione Liguria abbiamo appena investito 10 milioni proprio per aiutare le aziende liguri che si occupano di subacquea a svilupparsi. Parliamo di PMI, parliamo di start-ups, parliamo di queste aziende che hanno bisogno di trovare uno sbocco sul mercato. E quando parlo di subacquea non parlo soltanto di delle maschere, delle pinne, di queste cose qui, parlo dei droni subacquei, parlo di tutti i mezzi che vanno sott'acqua, parlo dello sviluppo dei cavi sottomarini, lo sviluppo delle comunicazioni attraverso il mare, lo sviluppo del fondo sottomarino per capire le materie prime, quelle che possono esserci utili per noi. Diciamo che noi ne conosciamo circa il 20% del fondo subacqueo. Pensate che terreno enorme c'è di scoperta per poter arrivare ad avere degli effetti positivi sulla nostra civiltà. Ecco, quindi questa è una prospettiva enorme. Potrei paragonarla alla rivoluzione industriale, quello che stiamo facendo oggi nella subacquea, proprio perché sappiamo che c'è tanto da scoprire, ma non siamo a conoscenza di quello che scopriremo, quindi questo è fondamentale. E quindi questa infrastruttura veramente deve riuscire a dare la possibilità alla Liguria, a Genova, a Savona, a Spezia, ai porti, ma diciamo a tutta la Liguria, perché anche il turismo fa parte della blue economy, e al turismo vuol dire che tutti vogliono andare nelle città, anche quelle più piccole. Stamattina ero in Andorra a inaugurare una scuola assieme al ministro Valditara. Andorra ha circa 6.000 cittadini durante l'anno e diciamo 65.000, da 6.000 a 65.000 nel periodo estivo. Ecco, pensate che sfida c'è per l'amministrazione pubblica soltanto per quello che riguarda i rifiuti, i trasporti, i servizi e così via, passare da 6.000 a 65.000. Quindi il turismo per noi è importantissimo, e tutte le comunicazioni attraverso autostrade, strade, ferrovie, eccetera, su tutta la Liguria diventano estremamente importanti, e di questo ne abbiamo assolutamente bisogno. Potrei andare avanti a descrivere tutti i dettagli della diga e di tutti gli altri progetti, ma non so, forse mi fermo qui.
1: Io prima ci siamo parlati un attimo appunto a proposito di autostrade, che sono comunque una delle ossature infrastrutturali della regione. Ci sono comunque dei problemi ancora quasi inevitabili per quanto riguarda il fatto dell'imbuto, del collo di bottiglia, però comunque migliorabili. Come lavora la regione, magari con la società Autostrade o comunque per cercare di migliorare la questione?
0: Noi lavoriamo assieme alla società Autostrade su base mensile, programmando i cantieri e programmando le chiusure. Le chiusure sono necessarie per fare i lavori di manutenzione che devono essere fatti, non possiamo pensare di non fare più manutenzione. Siamo già stati abbastanza scottati purtroppo da questa storia, per cui la manutenzione va fatta. Il nostro problema è che quando hanno progettato le autostrade negli anni 60 e 70 non hanno fatto le ridondanze. Questa è una cosa fondamentale. Per andare da A a B bisogna fare in modo che non ci sia un percorso solo, devono esserci almeno due percorsi, in maniera tale da consentire la manutenzione su un percorso e sull'altro poter continuare a circolare. Questo è un concetto che negli Stati Uniti è assolutamente diffuso, anche in Germania hanno cominciato a metterlo, anche se forse non hanno fatto ancora tutto il territorio con la ridondanza, ma è assolutamente indispensabile dal nostro punto di vista. Quindi ci sono ulteriori progetti che stiamo portando avanti, c'è l'Aurelia Bis, c'è la nuova Predosa Albenga, c'è il raddoppio della ferrovia, ci sono tante cose che stiamo portando avanti proprio perché si possa avere il concetto di ridondanza. Tenete presente che stamattina sono andato ad Andorra in meno di un'ora. Forse c'è stato qualche eccesso di velocità, può darsi, forse è meglio non dirlo, però che vuol dire che tutta l'autostrada era libera, ecco, questo è quello che volevo dirvi. E quest'estate diciamo abbiamo avuto molte meno conseguenze.

0: Che molti cantieri sono stati programmati apposta per non andare a interferire durante i weekend e durante le giornate festive dove c'è il flusso dei turisti. Certo che quando ci sono gli incidenti questo è un problema grosso, e qui è un messaggio che voglio mandare a tutti quelli che guidano, dai turisti ai camionisti, perché dobbiamo assolutamente limitare gli incidenti, non soltanto per le conseguenze a noi stessi, ma pensate cosa vuol dire un incidente e le conseguenze che ci sono per tutti quelli che devono viaggiare, ore di coda che sono dovute non all'autostrada, non ai lavori di manutenzione, ma a quelli che fanno gli incidenti. Ecco, bisogna sempre pensarci bene a queste cose e avere questi messaggi diffusi, secondo me si fa sempre qualcosa di buono. Detto questo, è ovvio che i lavori vanno avanti, prevediamo che all'inizio del 27 la 26, cioè la Voltri Santià, non abbia più lavori di manutenzione, se non altro quelli programmati, e lo stesso vale per il percorso A12, e quindi dovremo riuscire a liberare queste due. C'è ancora la A7 che invece avrà bisogno di un ulteriore anno di manutenzione, e poi la Savona 20 miglia, che è quella forse più critica, dove ci sono due punti che continueranno ad avere lavori di manutenzione per almeno altri due anni. Dopodiché avremo un sistema che funziona, ma avremo già iniziato i lavori per la ridondanza.
1: Infatti. Economia del mare, la Liguria naturalmente, ma la Liguria non è solo costa, la Liguria ha anche dei tesori nell'entroterra che però non rimangono insensibili a quello che succede sul mare, perché spesso appunto l'economia del mare ha un vantaggio anche nei territori nascosti o meno toccati almeno in passato dalla crescita che si registrava invece sulla costa. Cosa sta succedendo adesso da questo punto di vista in Liguria e come la regione si sta dando da fare?
0: Beh, intanto diciamo che quest'anno che ha avuto un grosso aumento del turismo in tutta la Liguria, molto turismo si è spostato nell'entroterra, e questa è già una cosa positiva, cioè l'entroterra ha avuto un revamping superiore nettamente a quello degli anni prima. Per quanto riguarda la parte turistica, sono borghi bellissimi, quelli che abbiamo noi, che sono molto apprezzati, tanto è vero che nel Ponente, ad esempio, abbiamo borghi dove la gente viene a vivere dall'estero, dalla Danimarca, dall'Olanda, dal Belgio, perché lì si vive bene, c'è alta qualità di vita, c'è la fibra ottica, per cui si può assolutamente anche lavorare da lì. Quindi questo è un dato positivo. C'è poi un altro dato importante: nella Blue Economy ci sono molte aziende, diciamo piccole e medie aziende, ma anche medie aziende, anzi anche più grosse di medie aziende, che non sono sulla costa ma sono nell'entroterra. Chi si immaginerebbe che a Casella ci fosse il sistema più conosciuto al mondo per il telecomando dei motori fuori bordo? Ecco, è a Casella, lo fanno a Casella con un'azienda ligure. Ecco, per dire, la Blue Economy è sparsa su tutto il territorio ligure, e questo è molto positivo, per non parlare poi di quelli che saranno, anche voi, ho citato un esempio, ma ce ne sono tanti altri. E quindi la Blue Economy non è solo limitata alla costa, ma assolutamente entra anche nel territorio dell'entroterra e crea posti di lavoro che sono in crescita, e questo per noi è un grandissimo vantaggio. Poi ci sono anche molte attività artigianali che vanno a finire nella Blue Economy, cioè che servono la Blue Economy, e anche queste non sono necessariamente sulla costa ma sono nell'entroterra. Quindi tutta l'economia ligure ha il suo riflesso anche nell'entroterra, non dobbiamo mai dimenticarlo. Certamente ci sono alcuni borghi che hanno problemi di strade, perché voglio dire, quando c'è da fare un'ora e mezza di strada per arrivare sul mare è un discorso importante, però diciamo sono limitati ad alcune valli. Nelle altre valli stanno lavorando bene anche con le strade, abbiamo il tunnel della Fontana Buona che ci consentirà di avere un grosso risparmio di tempo per tutte le aziende che sono nella Fontana Buona, e così stiamo facendo anche nel Ponente. Quindi l'infrastruttura è fondamentale per consentire a queste aree di avere lo sbocco sull'economia del mare e sullo sbocco delle altre economie che sono nelle grandi città.
1: E a proposito di entroterra, l'entroterra genovese per eccellenza, tra virgolette, cioè Milano.
0: Una bella definizione, mi piace parecchio, direi che bisognerebbe riprenderla.
1: Come siamo messi come collegamenti? Quando partirà il primo treno? Un'ora?
0: Oggi il Vice Ministro l'ha detto chiaro e tondo, fine 27, al massimo inizio 28. Io vado per il fine 27.
1: Quindi il primo
0: saliremo sul treno. Se viene anche lei,
1: sì, volentieri. Sì,
0: d'accordo.
1: Aspetto l'invito e spero appunto che sia il prima possibile.
0: Assolutamente sì. Ma già ora noi potremmo andare, guardate che già ora si potrebbe andare a 1:10, 1:12.
1: Forse c'era stato anche qualche

0: Il tentativo.
1: Certo, perché bisognerebbe eliminare le fermate intermedie. Però ci sono i nostri colleghi della Lombardia che vogliono Pavia e Voghera assolutamente e così via. E quindi voglio dire, se mettiamo le fermate intermedie è chiaro che il treno è rallentato, ma il treno ce la può fare, in 1:10 può arrivare a Milano.
0: Perfetto. E anche per le merci ci sarà?
1: Beh, ovviamente, per le merci più che altro, più che le velocità, contano le tracce. Quindi le tracce danno la possibilità alle merci di poter viaggiare continuamente.

0: per questo, per avere più tracce disponibili o perlomeno per lasciare i passeggeri da una parte e sugli altri valichi le merci. Se si chiama terzo valico vuol dire che ce ne sono altri due, giusto? Altrimenti si chiamerebbe primo valico o secondo valico, non lo so, però vuol dire che ne abbiamo altri, in effetti è vero, ne abbiamo altri due. Ne abbiamo uno addirittura di prima del Novecento, però voglio dire, va bene così e questi li possiamo utilizzare senza problemi, no, perché alcuni sono molto pendenti, quindi se facciamo i treni lunghi certamente non potranno passare di lì, però con tre diverse linee ferroviarie di qui alla pianura c'è possibilità di gestirle in maniera ottimale.
1: Grazie mille Presidente.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Spunti del suo intervento.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
3: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo diversi tipi a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Bene, adesso chiamo a parlare con noi Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, e Alessandro Terrile, vice sindaco del Comune di Genova. E volevo chiedere a entrambi che cosa l'uno può fare per l'altro, cioè cosa la città può fare per aiutare il porto a lavorare meglio e cosa il porto può fare per aiutare l'economia genovese a crescere di più. Vice sindaco.
4: Intanto grazie per l'invito. Ma qualcuno diceva che a Genova ci sono due sindaci, il sindaco della città e poi il presidente dell'autorità portuale. Allora, la prima cosa che devono fare il porto e la città è provare ad avere una visione condivisa. Ovviamente ciascuno per le proprie competenze, credo sia molto importante, diciamo, non confondere le competenze, però avere una visione condivisa soprattutto sulle scelte a medio termine, e quindi la redazione del nuovo piano regolatore è certamente un grande banco di prova. E devo dire che condividiamo molto il metodo che sta mettendo in atto l'autorità portuale, il presidente Paroli, il segretario Vespasiani, cioè iniziare la vera e propria redazione poi di un atto che anche dal punto di vista amministrativo è molto complesso, con una serie di consultazioni, e questo serve a cercare questa ampia condivisione che credo che sia fondamentale per riuscire a raggiungere l'obiettivo.
1: Presidente.
5: Il porto fa già moltissimo per la città, perché dà lavoro a circa 120.000 lavoratori, dipendenti, che tutti i giorni entrano nei nostri varchi portuali, lavorano nel nostro sistema portuale, producono ricchezza per il paese. Quindi il porto è un elemento di grandissimo pregio per il territorio. Il nostro sistema portuale, lo dico sempre, non è soltanto il porto di Genova e di Savona, è il porto d'Italia. Noi movimentiamo l'1,5% del prodotto interno lordo nazionale, movimentiamo 6 miliardi e 400 milioni di gettito IVA soltanto per le merci che scalano sulle nostre banchine. Quindi il nostro sistema contribuisce alla ricchezza del territorio, della regione, della città, dei comuni che accolgono il nostro sistema portuale, ma contribuisce moltissimo alla ricchezza del paese. Che cosa può fare il porto per la città? Ascoltarne le necessità, ascoltarne i bisogni. Io sono solito dire che il porto deve crescere, ma non può farlo in danno della città. Deve essere una crescita armonica. Il porto è un settore industriale di grandissima rilevanza, come dicevo, ma non può sacrificare la qualità della vita dei cittadini. Siamo molto impegnati da questo punto di vista. Ringrazio il vice sindaco per la condivisione sul metodo che abbiamo voluto avviare. Siamo la prima autorità di sistema a aver fatto qualcosa di simile in Italia. Stiamo lavorando sul piano regolatore portuale, un piano ambizioso, ma che

0: vogliamo fare spiegando alla città le ricadute positive, perché ci attendiamo conforto dalla città su alcune scelte che andremo ad effettuare, ma non ci può essere conforto se non c'è consapevolezza. Per dare ai cittadini la consapevolezza di ciò che stiamo facendo occorre che i cittadini siano coinvolti ed è il percorso che abbiamo voluto avviare spiegando la nostra idea di piano regolatore, i benefici, gli sforzi fatti perché il porto impatti sempre meno sulla qualità di vita dei cittadini, ma questi possano apprezzare il vantaggio che un porto ricco come Genova può loro conferire.
1: Vice Sindaco, una delle infrastrutture più importanti della città sul mare è il waterfront. Cos'è esattamente e quali sono i tempi? Quando sarà pronto? Come sarà pronto? E qualche dettaglio.
2: Ma allora, intanto io credo che un grande risultato della nostra città sia stato, diciamo, in qualche modo fare pace tra la rigenerazione urbana di un territorio che ha cambiato destinazione come waterfront e l'area delle riparazioni navali che invece è un volano dello sviluppo industriale della nostra città. Non è sempre stato così, ci sono stati momenti di tensione, di scontro e oggi invece possiamo dire che grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni e anche grazie alla collaborazione dell'associazione di categoria, Confindustria, i principali attori industriali di quel settore, si è raggiunto un punto di equilibrio che siamo certi sarà confermato, anche sarà ancora più avanzato nel nuovo piano regolatore. E questo è importante perché la giusta spinta della città a riappropriarsi di spazi non deve andare a discapito dello sviluppo economico, quindi ci deve essere un punto di equilibrio e anche chi governa la città deve essere sempre attento a questo punto di equilibrio. Il waterfront, tra poche settimane avremo l'inaugurazione della prima parte del parco di Piazzale Kennedy, quindi diciamo per l'inaugurazione del salone nautico sarà già accessibile. E poi abbiamo le ultimi due edifici sostanzialmente che devono essere realizzati. Una è la fabbrica di Redeo, centro del mare, disegnato da Renzo Piano, per cui non voglio anticipare nulla, ma nelle prossime settimane ci sarà un annuncio sull'avvio dei lavori, ma appunto è questione proprio di poco tempo. E poi l'ultimo edificio è l'albergo, insomma l'edificio che ha funzioni residenziali, che è nella parte più di ponente, dove prima c'era l'edificio del Nira. Ecco, questi due edifici completeranno in modo definitivo l'area del waterfront. I lavori appunto siamo convinti che potranno partire già entro la fine dell'anno, all'inizio del 2027, ci saranno 2 anni di lavori, quindi siamo vicini alla meta.
1: E quindi ci sarà un continuo...
2: Ci sarà il completamento del quartiere del waterfront con tutte le funzioni, e compreso il parco, diciamo, che erano state ideate da Renzo Piano, e poi per il collegamento invece pedonale, ciclo pedonale con il porto antico che tutti auspichiamo, bisogna prima risolvere in modo definitivo il tema dell'interferenza dell'uscita mediana del tunnel subportuale, ma anche su questo dal commissario Bucci abbiamo notizie che insomma si sta avanzando, e a quel punto sarà chiaro il destino di quella parte di sopraelevata che sta tra il porto antico e il waterfront, con la possibilità anche di riutilizzare una parte per fare un collegamento sopraelevato pedonale o ciclopedonale. Anche questo ha un senso perché avrebbe 2 risultati. Uno, che si utilizza un camminamento rialzato che consente anche di avere una vista sul porto, sull'orizzonte, molto più facile, molto più bello che non quello di camminare nell'area delle riparazioni navali, ma soprattutto si consente all'area industriale di mantenere la funzione industriale, che credo che sia una necessità visto anche i volumi di valore aggiunto che stanno generando sia nella parte dell'industria navale meccanica che in quella del refitting della nautica.
1: Perfetto. Presidente, per quanto riguarda appunto il porto, una delle sfide che da decenni affronta Genova è quella di riconquistare parte dei traffici che vanno verso Nord Europa, magari arrivano dall'America e vanno a Rotterdam o ad Amburgo invece che arrivare qui. Ora poi, tra l'altro, la situazione geopolitica sul versante invece più orientale è sempre più complicata. Come sta affrontando questa situazione il porto, sia per riconquistare i traffici che vanno, dico io, per esempio a Rotterdam, sia per affrontare le crisi medio orientali su tutti i possibili canali di comunicazione che piano piano stanno saltando.
0: La domanda al vice sindaco era più facile rispetto alla mia. Ma infatti prima

rispondere alla mia, mi consento una battuta ad Alessandro. O hai spiato il mio piano regolatore portuale, ma è dubito perché ancora non te lo abbiamo mostrato in questi dettagli, oppure mi fa molto piacere perché ciò che hai detto sulla parte del waterfront va esattamente a sposarsi con la qualificazione di un collegamento waterfront Porto Artico che noi abbiamo voluto, che abbiamo studiato, facendo salva tutta la parte delle riparazioni navali, che ovviamente è un valore aggiunto al quale non possiamo assolutamente rinunciare. Quindi quando avremo occasione di confrontarci sul punto, do per già acquisito il parere favorevole dell'amministrazione comunale. Battute a parte. Vede, lo diceva prima lei e lo confermava il presidente Bucci, il retroporto ligure è la Lombardia, e se pensiamo che l'80% delle merci prodotte in Lombardia e con destinazione un mercato extraeuropeo passano dalle nostre banchine, ho detto l'80%, lei si può rendere conto di quanto sia collegato l'elemento produttivo virtuoso dell'entroterra lombardo, piemontese e in parte anche emiliano con le banchine dei porti di Genova e di Savona. Questo collegamento è oggi, è un collegamento importantissimo che noi contiamo di ulteriormente sviluppare nel momento in cui il terzo valico sarà pienamente operativo. Questo ci consentirà di accorciare i tempi di trasferimento delle merci, ma soprattutto ci consentirà di renderli più sicuri, più compatibili dal punto di vista ambientale e soprattutto più economici. Questo sarà un cambio epocale per il nostro sistema portuale, sia per quanto riguarda l'export, sia per quanto riguarda l'import. Accennava giustamente lei, oggi il paradosso è che molti prodotti base destinati alla manifattura, all'industria lombarda, piemontese, emiliana, veneta non sbarcano dai porti, nei porti nazionali, preferiscono un collegamento diretto Sud America, Nord America con i grandi porti del Nord Europa, Anversa, Rotterdam. Paradossalmente questo è un qualcosa di inspiegabile. Com'è possibile che si preferisca sbarcare merci destinate a poche centinaia di chilometri di distanza dai nostri porti piuttosto che farle sbarcare appunto qui da noi, preferendo un mercato nord europeo che è distante migliaia di chilometri? È molto semplice. I tempi di sdoganamento erano fino a qualche tempo fa più rapidi. La rapidità nella logistica corrisponde al risparmio e soprattutto il collegamento terrestre garantiva tempi certi a destino. Le connessioni rapide infrastrutturali sulle quali lo Stato italiano ha investito tantissimo, centinaia di miliardi di euro per la realizzazione del terzo valico delle connessioni stradali, ci consentiranno nel brevissimo periodo, nel giro di 2 anni, di poter competere con quel mercato, sottraendo quindi traffici ai porti nord europei e acquisendo come porti tirrenici e liguri una connessione diretta, rapida, economica con il settore industriale del nostro paese. Ma non solo. Nella nostra ambizione l'utilizzo del terzo valico, unito alle grandi opere infrastrutturali in corso su Genova per 3,6 miliardi, la grande diga è soltanto quella più iconica, più famosa, più discussa, ma ve ne sono molte altre dal punto di vista ferroviario, così come stradale, così come telematico, informatico e addirittura in grande connessione con l'Agenzia delle Dogane, elemento spesso sottovalutato ma a torto. Un grande porto non può funzionare se all'interno dello stesso non vi è un'Agenzia delle Dogane efficiente, rapida, ma al contempo scrupolosa che preservi la qualità delle merci che integriamo. Ecco, questa connessione ferroviaria che andremo a avere fra pochissimi anni, fra 2 anni, ci consentirà anche di metterci in competizione con l'arrivo delle merci oggi destinate non al territorio nazionale, ma al territorio europeo, in particolar modo alla Francia, alla Svizzera, all'Austria, alla Germania, perlomeno per la parte sud. Quote di mercato che oggi noi non siamo nelle condizioni di sfidare e di acquistare, proprio perché la competizione dei porti nord europei ci taglia fuori dalla catena logistica di efficienza, semplicità ed economicità. Le grandi opere infrastrutturali a cui accennavo cambieranno completamente lo scenario, dobbiamo farci trovare pronti perché sarebbe un paradosso avere il terzo valico ma non avere ancora completato le opere portuali che invece sono in stretta simbiosi. Dopodiché un cambio di mentalità. L'Italia è un paese nell'ambito del quale la merce viaggia sostanzialmente su gomma per la stragrande maggioranza dei casi. Ecco, è molto comodo far viaggiare la merce su gomma perché il camion si sposta, va sotto gru quando serve e quindi è molto più economico da questo punto di vista, quasi sempre sfruttare il camion

0: rispetto alla ferrovia, occorre un cambio di passo. Noi come autorità portuale stimoleremo tantissimo la intermodalità ferroviaria, incentivando i terminal portuali, incentivando gli armatori, gli spedizionieri a usare la ferrovia anziché il camion, perché diversamente avremo costruito opere titaniche, colossali, importantissime, destinate poi ad essere sottosfruttate, e questo non possiamo permettercelo. Il Terzo Valico è un'opera strategica, può cambiare l'economia del nostro paese, ma va sfruttata al 100% della propria capacità, e anche il nostro sistema portuale farà il proprio gioco incentivando i terminalisti, che sono i nostri primi interlocutori, così come i grandi armatori, ad utilizzare la modalità ferroviaria in maniera molto più importante di quanto non facciano fino ad oggi.
1: Perfetto. Tempo stringe, una piccola domanda velocissima a tutte e due. Come vedete la città e il porto fra 2-3 anni?
2: I collegamenti, cioè la conclusione dei collegamenti infrastrutturali, sono una grandissima opportunità per Genova, e che possono cambiare anche non dico il volto di Genova, ma anche la percezione che ha il paese intero e una buona parte d'Europa della nostra città. È un'occasione che va colta, e la riusciremo a cogliere solo mettendo insieme pubblico e privato per mettere a terra gli investimenti e per fare un'azione anche di marketing territoriale che insomma diventa essenziale.
0: Io sposo tutto ciò che dice il vice sindaco, aggiungo che i primi risultati insieme li abbiamo già ottenuti grazie a un continuo dialogo. Genova per la prima volta in 20 anni ha avuto un'estate senza le congestioni di traffico derivanti dall'afflusso e dal deflusso dei traghettisti, che in grandissimo numero si riversano sulle nostre banchine. Abbiamo lavorato insieme al concessionario, stazione marittima, alla polizia locale, alla regione, abbiamo costituito un gruppo di interscambio continuo con polizia di frontiera, capitanerie e dogane, e per la prima volta in 20 anni Genova ha passato un'estate priva di congestioni, priva di intoppi di traffico, priva di malessere per i cittadini. È la dimostrazione che il porto e la città possono convivere in armonia se si parlano più spesso, se coordinano le loro azioni e se costruiscono opere integrate le une rispetto alle necessità dell'altro. Fra 2 anni vedo una città molto più ordinata, molto più competitiva nel settore internazionale e con una vocazione all'economia del mare, che è veramente la caratterizzazione del nostro territorio, su quello dobbiamo puntare tantissimo.
1: Benissimo, grazie a entrambi. Grazie. Per il vostro grazie. Tempo e per i vostri spunti.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
1: Ora guardiamo insieme l'intervista di Nicola Saldutti a Mario Zanetti, presidente di Confitarma e special advisor per l'economia del mare.
7: Do il benvenuto a Mario Zanetti, special advisor di Confindustria per l'economia del mare e presidente di Confitarma. Benvenuto.
8: Grazie, buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti e grazie dell'opportunità.
7: Allora, questa economia del mare, ci sono molti studi che ne dimostrano la centralità, però poche volte si ragiona sull'economia del mare come un pilastro della politica industriale italiana, non solo per chi le navi le costruisce, ma chi attraverso le navi costruisce possibilità di trascorrere delle ore meravigliose, chi costruisce le navi, perché su quelle navi, e ce ne siamo accorti in questi giorni,

0: maledetti in questi mesi, maledetti di guerra, ha la possibilità di far andare avanti la vita quotidiana delle persone. Ecco, ci dica un po' che cos'è questa economia del mare?
1: Allora, beh, le considerazioni con cui lei sta aprendo e aperto sono assolutamente, diciamo, il nodo centrale. L'economia del mare è un comparto verticale importantissimo, ma che ha in realtà una trasversalità nella nostra economia che è stata per decenni sottovalutata come impatto e sottovalutata, se vogliamo, anche come narrativa, come raccontare l'Italia come un paese di mare e non soltanto un paese che si affaccia sul mare. Se vogliamo partire da due numeri che credo rappresentino molto bene la situazione, parliamo del valore complessivo che l'economia del mare genera. Parliamo di quasi 225 miliardi, parliamo di oltre 1.100.000 di occupati diretti e oltre 250.000 imprese che vi lavorano. La parte interessante è che dei 225 miliardi di valore complessivo attivato, un terzo riguarda quello diretto, ma due terzi in realtà è il valore attivato sul resto dell'economia. Quindi parliamo di un comparto che ha numeri molto importanti di per sé, moltiplicatori di valore molto importanti, ma ha un effetto sul resto dell'economia che è il doppio rispetto a quello che ha sul settore stesso diretto.
0: Ecco, e diciamo, torno sulla guerra perché ce ne siamo accorti, abbiamo tutti scoperto quanto fosse importante lo stretto di Hormuz, negli anni trascorsi abbiamo scoperto quanto era importante il canale di Suez, e qualche anno fa, quando ci fu quel blocco di quelle navi, quella nave che si mise di traverso, ci accorgemmo dell'importanza. Ecco, però volevo tornare sul numero che lei ci ha ricordato, 225 miliardi, è una cifra enorme che rappresenta possibilità di lavoro, possibilità di investimenti, capacità tecnologica, innovazione. Ricordiamo che in Italia ci sono cantieri navali che sono vere e proprie eccellenze mondiali. Ecco, c'è un altro passaggio che l'economia del mare sta attraversando, che è la transizione energetica. E su questo forse i costruttori e gli armatori sono più avanti del paese?
1: È un'affermazione forte, ma credo che sia assolutamente rappresentativa della realtà. Anche qui, due numeri per inquadrare il tema. Al mondo il 90% delle merci viaggiano via mare. Al mare, quindi al trasporto marittimo, sono imputabili poco più del 2% delle emissioni inquinanti. Quindi di per sé il mondo del mare è un metodo di trasporto di persone e merci decisamente fra i più ecocompatibili. Poi questo è dovuto alla struttura stessa del trasporto, ma è dovuto anche agli investimenti che comunque il settore ha sempre fatto e sta continuando a fare. Se guardo all'Italia, quindi all'armamento italiano, ad oggi abbiamo 60 navi in ordine, ad esempio, e delle 60 navi in ordine l'80% è già costruito pensando all'utilizzo di carburanti alternativi. Parliamo di circa 2,5 miliardi di investimento. Se guardo all'età delle navi, per quanto riguarda l'armamento italiano, noi abbiamo che fra i 10 e i 20 anni abbiamo una parte sostanziale della flotta italiana, quindi è una flotta che sta continuando a rinnovarsi ed è una flotta che sta guardando al futuro, perché comunque parliamo appunto di un terzo della flotta italiana che ha meno di 10 anni e un 40% che è una presa fra i 10 e i 20, quindi quasi il 70% della flotta è di fatto di ultima generazione.
0: Ecco, su questo mi piace dire che anche questo è made in Italy. C'è sicuramente la meraviglia della moda, la meraviglia dell'agroalimentare, però la capacità di costruire navi è una capacità che questo paese conserva, in grado di

0: competere con paesi molto più potenti di noi. Abbiamo ancora un minuto e volevo dedicarlo a un aspetto particolarmente delicato, che è il lavoro. Sappiamo tutte le complessità che le trasformazioni tecnologiche, la transizione energetica stanno generando. Eppure, secondo le vostre previsioni, le competenze, le nuove competenze di cui ci sarà bisogno sono tantissime. 175.000 persone, quindi giovani, ragazzi, ragazze, ingegneri, ingegnere o qualunque altra competenza, nostromi, qualunque capitani di lungo corso, capitani di lungo corso, che potranno avere la possibilità di lavorare. Ecco, ci racconta un po' che cosa ci possiamo aspettare sul fronte del lavoro.
1: Sì, il lavoro è decisamente uno dei tre pilastri sui quali possiamo sviluppare il futuro dell'economia del mare, insieme alle infrastrutture, insieme al supporto ad un'ulteriore transizione energetica. E il lavoro è una parte molto delicata, perché giustamente lei ricordava 175.000 nuovi addetti nel settore nei prossimi 5 anni, che è un numero enorme. È un numero enorme perché un terzo va a coprire la normale rotazione generazionale, ma 2/3 sono nuove competenze. Abbiamo la tecnologia delle navi che va sempre più avanti, abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo i grandi mestieri, perché l'Italia è leader anche nella costruzione dei grandi yacht. Quindi è una, diciamo così, uno spettro di professionalità che si stanno esaurendo, che dobbiamo continuare a costruire e che dobbiamo cercare di costruire anticipando quelle che saranno le necessità del mercato.
0: La ringrazio molto e abbiamo dato forse qualche strada e qualche speranza in una fase così complessa. Le possibilità attraverso il mare di lavorare sono molte di più di quelle che noi terrestri pensiamo. La ringrazio molto e le auguro buon lavoro.
1: Grazie, grazie anche a lei.
2: Questa è la meraviglia della tecnologia, uno sta nel video e poi appare in carne e ossa, diciamo, questa è la potenza del Corriere della Sera. Allora, presento gli ospiti che molti di voi conoscono e che forse le persone che ci seguono in diretta magari meno. Allora, Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, benvenuto, e Stefano Messina, presidente di Assarmatori, benvenuti. Abbiamo cominciato questo pomeriggio con le istituzioni e poi lo dico, noi forse l'anno prossimo e sicuramente tra 2 anni veniamo a vedere se quelle cose che avete detto funzionano e ci sono, verremo a controllare se questa armonia che abbiamo visto è così concreta come mi pare di vedere. Allora, poi siamo entrati con le imprese, ne sentiremo anche altre, cioè le imprese che fanno di questo ecosistema un elemento di competitività per il nostro paese. Comincio da Confindustria Nautica, perché la nautica è un pezzo rilevante di quella politica industriale, è un pezzo rilevante dell'innovazione. Ho visto da una parte un dato, mi corregga se non è giusto, 1 euro investito ne genera 5,8, quindi una leva enorme. A che punto, come siamo messi?
3: Non solo,
2: è basso il numero.
3: Anche per, no, quello è il numero degli euro investiti, quindi il moltiplicatore finanziario, ma il moltiplicatore occupazionale è 7,2, cioè per ogni addetto di industria nautica italiana diretto se ne generano 7,2 sull'indotto diretto e indiretto, che è un numero eclatante che non ha nessuna delle componenti, nessuno dei comparti industriali italiani ce l'ha così alto, soprattutto la parte del moltiplicatore occupazionale. È un'industria che è leader nel mondo, lo ha citato prima il Presidente Zanetti, i nostri cantieri che fabbricano Super Yacht sono leader nel mondo. Vi posso dare dei dati: su 1093 Super Yacht prodotti in un anno nel mondo, ordinati nel mondo, 568 sono italiani. Ed è un dato eclatante, per non parlare del fatto che
2: se faccio il calcolo, più della metà,
3: certo, siamo al 53%, qualcosa del genere. Abbiamo 2025, abbiamo avuto massimo storico di fatturato, 8,6 miliardi di fatturato globali, oltre 13 miliardi di valore aggiunto, circa quasi 170.000 addetti, quelli diretti, pensiamo poi ai moltiplicatori, 90% di produzione destinata all'estero, quindi siamo esportatori proprio di istinto, di professione. Noi

0: soprattutto siamo esportatori, quindi diamo molto al sistema paese come valore aggiunto. E infatti 4,4 miliardi degli 8,6 miliardi sono destinati all'estero. E poi i moltiplicatori che vi ho appena descritto. Questa è la fotografia del 2025. Il 2026 è un anno un po' più complesso, perché sicuramente nella parte alta, quindi superiore, continuiamo a essere leader, continuiamo a essere comunque la più grande industria nautica al mondo, per la piccola Italia è qualcosa di eclatante. Ma già la media nautica, quindi per misure tra i 24 e i 15 metri, comincia a esserci un minimo di rallentamento, pur essendo comunque in crescita. Nella piccola nautica, quindi sotto i 13 metri, invece è lì che si subisce, perché c'è un clima un poco di insicurezza dovuto alle guerre, ultimamente anche a quello di cui hanno appena parlato, della chiusura dello Stretto di Hormuz, che causa aumento di prezzi, di costi delle materie prime, soprattutto quelle che derivano dal petrolio. Devo dire che comunque, per quanto riguarda la piccola nautica, c'è una parte in crescita, che è quella del charter e noleggio. E devo dire che nel mio primo anno di mandato, qui c'è il vice ministro Risi, con cui abbiamo lavorato tanto, ma anche presidente Messina, anche presidente Zanetti, è stato un anno combattuto, battagliato, ma abbiamo trovato la quadra e abbiamo fatto qualcosa di importante, perché il charter è un motore importante. E oltretutto io sono anche vicepresidente di Federturismo, l'industria nautica è anche un motore importante del turismo, particolarmente col charter, sia per quanto riguarda le coste che poi nel territorio, sull'interno, per quanto riguarda le città costiere e non. Quindi ciò che genera l'industria nautica italiana è molto di più di quello che si vede. Molto spesso si pensa agli stereotipi dei grandi yacht, dei super ricchi, ma questi generano un valore sia diretto, ma anche sul territorio, altissimo. Poi qua in Liguria, devo dire, noi portiamo il massimo della nostra espressione, siamo già a 66 saloni, se poi volete vi parlo, io ho due numeri anche del salone, ma ve lo lascio per dopo.
1: Okay. I nostri incontri, quando si è deciso di parlare dell'economia del mare, di cui chi ne è protagonista è totalmente consapevole, il paese un po' meno, perciò li facciamo questi incontri, proprio perché si sappia che questo pezzo del nostro paese è un pezzo di crescita e sviluppo. Arrivo a Messina. Allora, il mestiere di armatore è complicato e affascinante ed è diventato un mestiere, lo è sempre stato nella storia, ma in questa fase strategico, perché torno sul punto di quelle navi che abbiamo visto ferme nello Stretto di Hormuz, quanto la preoccupazione è stata forte. A che punto siamo? Non sullo Stretto di Hormuz, ma su questo pezzo di economia.
2: Buongiorno, grazie. Corriere, è una cosa molto interessante per noi operatori della Blue Economy e genovesi che anche il Corriere segua questa parte di economia. Le rispondo. Ma innanzitutto nel trasporto marittimo, dimostrato dal Covid, dalle guerre, anche il simbolo di Ever Given, nave che a marzo del 2021 di traverso al canale di Suez ferma il passaggio, dimostra che comunque è un'architettura indispensabile ed è una infrastruttura insostituibile. Hormuz, cos'è accaduto? 28 di febbraio, blocco di circa il 30% dell'export mondiale di petrolio e 25% di gas. Nonostante questo il mondo va avanti, perché comunque tramite il trasporto marittimo le fonti di approvvigionamento cambiano geografia, ma la modalità marittima è comunque garantita da una pluralità di servizi. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono delle conseguenze.

0: macroeconomiche, ovvero alle quali stiamo assistendo e assisteremo nel corso dei prossimi mesi, aumento dei prezzi. Ovviamente le conseguenze geopolitiche stanno portando un aumento dei costi al consumatore finale, che non è solo il prezzo della materia prima, quindi il Brent o il WTI o il megawattora come unità di misura, ma anche tutta l'architettura logistica che richiede. Tuttavia non ci sono preoccupazioni sulla garanzia di approvvigionamenti, perché comunque certamente anche a fronte di questa guerra ingiusta, iniqua, assurda, che negli ultimi giorni peraltro sta coinvolgendo anche altre aree oltre Hormuz, determinerà sicuramente un ulteriore aumento dei prezzi, che stiamo già vedendo semplicisticamente, non sono un economista, sul rialzo dei tassi di interesse.
1: Ecco, una cosa volevo chiederle. Della centralità del mare abbiamo detto, della centralità delle navi abbiamo detto, della centralità dei nostri porti, no? Prima sentivamo di quanto è importante il porto di Genova, di quanto importanti sono anche gli altri. E prima Lucia ha detto una cosa, dice nella premessa, lei mi ha criticato un po', ha detto nella premessa, lei ha fatto un sacco di dati, ma non ha detto una cosa, la strategicità di quell'infrastruttura. È così per un paese come il nostro?
0: Io non l'ho criticata.
1: Amore di battuta.
0: Ma altrettanto lo accetto simpaticamente. Ho voluto enfatizzare, ecco, non ho usato il termine strategicità, ho detto che è una infrastruttura insostituibile, no? Il significato è un po' questo. Ma sui porti italiani, ecco, ora vorrei magari concentrarmi un minuto sull'Italia, perché ho fatto un po' così un disegno generale sui traffici mondiali, perché oggi la geopolitica sta governando in effetti anche sul piano degli effetti quello che accade sui prezzi. Porti italiani, allora, innanzitutto vorrei sottolineare una competitività dei porti, perché comunque in questo momento c'è congestione in numerosi porti. Le faccio un esempio: l'India, anche a causa di Hormuz e delle restrizioni, non della chiusura, dello stretto di Bab el Mandeb, quindi della riduzione di traffici che dal mar Mediterraneo, che impattano molto il nostro paese, sino all'Oceano Indiano, abbiamo una forte riduzione di volumi. A causa di questo c'è stata una rivoluzione di tutto il ciclo della logistica, tra queste componenti ovviamente il porto di imbarco della merce, sia un coils di acciaio o un container di pasta, se parliamo dell'Italia, è uno snodo fondamentale. In Italia oggi i porti continuano a funzionare con una certa efficienza e competitività rispetto a tariffe che magari si vedono in America, in Nord Europa o anche in paesi dell'Estremo Oriente. C'è un tema però, non vorrei passare per quello che dice tutto va bene, eccetera, eccetera, c'è un tema di crescita, dobbiamo crescere. Gli investimenti pubblici che il paese sta facendo, Genova, lei nell'introduzione ha citato la vista di questo paesaggio meraviglioso dal promontorio di Portofino a Capomele, ma rischia di vedere la Corsica, la diga, gli investimenti pubblici dell'ultimo miglio ferroviario citati dal presidente Paroli, il terzo valico. Questi devono essere giustificati però da una crescita che dobbiamo portare avanti, perché oggi il paese va a generare una ricchezza dall'aumento del trasporto, dalla lavorazione della merce, che giustifica l'investimento pubblico, mentre gli operatori sono tutti privati. Torno sul concetto di filiera: ci sono le grandi aziende multinazionali, italiane tante, straniere altrettante, che investono billion, parliamo di miliardi, dalla cantieristica alla portualità, alla rete, alla logistica in Italia. E poi c'è un ecosistema, ed è la filiera, di tante PMI italiane

0: private che entrano un po' nel ciclo semplicistico della fornitura a tutta quella delle attività accessorie che oggi compongono le attività produttive. Lei mi dica negli ultimi 10 anni se nel nostro settore si è sentito parlare di disoccupazione, chiusure, salario, come si chiama, il salario minimo?
1: Minimo.
0: Mancanza di contrattazione collettiva, tutele. È una cosa, io dico, noi imprenditori del settore dobbiamo essere orgogliosi del fatto che continuiamo ad assumere. Comunque c'è una contrattazione collettiva di secondo livello molto molto spinta. Si cercano figure, si cercano in Italia e si partecipa noi privati a creare proprio anche la filiera formativa. Lo citava il collega Mario Zanetti o qualcuno, cioè il fatto di nuove professioni, sia di old economy, il comandante della nave, l'operatore della gru ai terminal, gli agenti marittimi, le spedizioni, sia nella new economy, quindi tutti i fenomeni di digitalizzazione. Non c'è un caso, toccando ferro, negli ultimi 10 anni in cui in Italia un'impresa della blue economy abbia generato fenomeno di disoccupazione. Mi viene in mente l'Ilva, capisce? Cioè, ma non esiste. Nel nostro settore noi cresciamo, dobbiamo crescere ancora di più.
1: Questo posso dire si merita un applauso. L'idea.
0: Un applauso.
1: L'idea.
0: Va alle imprese.
1: Sì, sì.
0: C'è un termine l'idea, che si chiama impresa. L'idea, è l'impresa.
1: L'idea di puntare sulla crescita in un tempo così complicato in cui la crescita è 0,8-0,9 è probabilmente la sfida più complicata. Ci aggiungo una cosa, il grande paradosso. Da un lato viviamo l'emergenza occupazione per i giovani in tante situazioni, dall'altra viviamo l'emergenza lavoro che non si trova. Questa equazione va in qualche modo risolta. Non so chi lo debba fare, probabilmente tutti insieme.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: torno da Formenti perché Genova è una bellissima e tante cose, anche tanti aspetti complessi, ma è anche una meravigliosa vetrina il Salone di Genova.
1: Beh, direi che possiamo orgogliosamente dire che Ucine e Confindustria Nautica portano a Genova da 66 anni, in collaborazione con le istituzioni, con la città, portano il più grande tra il salone nautico tra i tre più grandi al mondo, e non è quello di Cannes, non è quello di Monte Carlo, stiamo parlando di Genova, Düsseldorf e Fort Lauderdale in Florida. E noi aspiriamo, come, dice, come ci chiede sempre il presidente Bucci, a diventare i primi, e forse qualcosa si sta cominciando a muovere e stiamo andando verso quella direzione. E se volete vi racconto due cose adesso. Quindi intanto vi do due numeri, noi abbiamo previste più di 1000 imbarcazioni, 215 novità, 45 paesi da 5 continenti rappresentati nel comparto espositivo, un layout in acqua cresciuto del 4% e abbiamo, e questa è la notizia buona, un rafforzamento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni, arrivano barche più grandi e abbiamo un più 28% nei multiscafi, più 28% rispetto all'anno prima come presenze. Abbiamo più di 120.000, abbiamo avuto e speriamo di avere anche di più, più di 120.000 visitatori

0: e in questo parliamo solo di tornelli, non stiamo parlando degli operatori, dei media, di tutti coloro che entrano con le tessere, parliamo dei visitatori ai tornelli, con un impatto, un indotto di 70-80 milioni sul territorio in quei 15 giorni, quello che portiamo. E questo credo che sia fondamentale. Abbiamo due novità, importantissime secondo noi. Allora, io da Foresto, perché io vengo dall'entroterra ligure, sono lombardo, e quindi da Foresto ho avuto la possibilità di, da lombardo, ho avuto la possibilità di fare una cosa che un ligure, un genovese non avrebbe mai fatto. Noi apriamo il Palasport con il progetto Blu Arena gratis per il pubblico. Lo consideriamo un abbraccio che Confindustria Nautica, che lo fa in proprio, fa alla città. Alla città, ai suoi cittadini, ai giovani. All'interno della Blu Arena abbiamo costituito 5 aree. Attenzione! Noi non sappiamo ancora quanto di preciso, ma la paghiamo l'area nel palazzetto.
1: Magari fanno uno sconto.
0: Così come paghiamo. Non lo so, vediamo se ce lo fanno. Prima ci devono dire quant'è, poi ci diranno quanto è lo sconto, ma è facile così, ci dicono di più e poi cioè, così è facile, no? Però insomma, io lo chiedo, c'è qua il vice sindaco, l'ho chiesto alla sindaca, insomma. Non chiediamo soldi, ma al limite un aiuto su quella parte, no? Dove tra l'altro non abbiamo neanche le minime idee di cosa ci chiederanno, quindi per ora è facile dirci di più e poi dire abbiamo fatto su quello, vi facciamo lo sconto. Beh, scherzi a parte, è una cosa seria. Abbiamo pensato di fare quest'area completamente gratuita, quindi un pre-ingresso al salone dove tutti potranno entrare gratuitamente ed è dedicata allo star boating, quindi alle barche, ai gommoni piccoli con sottopatente, massimo 20.000 euro di acquisto totali, il mondo della vela con i foil, le start-up e le innovazioni, quindi le start-up le mettiamo lì così chi va a vedere i giovani e le nuove aziende che nascono avranno più pubblico perché lì entreranno tutti, è gratuito l'ingresso, formazione e professioni del mare, dove parleremo anche di patenti, le nuove patenti per i giovani e anche per i disabili, e poi, importantissimo, istituzioni militari del mare con i simulatori, quindi Marina Militare, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, che hanno anche i loro stand all'interno istituzionale assieme a tutti gli altri, i carabinieri, all'esercito, ma lì hanno la possibilità di mostrare i loro simulatori. Ecco, credo che questa sia una novità eclatante, non è mai successo in 66 anni e credo che sia da darci merito perché lo facciamo per il momento tutto a spese nostre perché non pagano questi per esporre queste cose.
1: Forse si merita un applauso anche la...
0: E magari un aiuto, lo ridico perché prima che passi, no, un aiuto importante che arrivi, non chiediamo soldi, al limite un aiuto sui servizi, sulla
1: possibilità sui costi di far accedere diretti, più no? Alto numero di persone
0: esatto.
1: Possibile.
0: Poi abbiamo un'altra cosa importante che ci ha dato la possibilità di fare lo spostamento della data. Noi abbiamo spostato la data di 8 giorni, non è tanto. Siamo dall'1 al 6 ottobre, questo ci ha permesso prima di tutto di smarcarci dal gioco di essere in mezzo tra Cannes e Monte Carlo. Noi siamo la più grande industria nautica del mondo, decidiamo noi quando facciamo il nostro salone e lo facciamo nel momento in cui è più conveniente e più interessante per le nostre industrie. Guarda caso, riusciamo a costituire in banchina H, vicino dove c'è per intenderci l'atterraggio dell'elicottero, una lounge dedicata e anche qui soprattutto spesata anche da noi, in collaborazione questa volta con ICE, che ci sta aiutando, per i superiori che vanno tra i 35 e i 50 metri. Questo è un ritorno, che è quello che vi dicevo, per portare Genova sempre più su, sempre più in alto, per essere comunque quello, non tra i 3 saloni più importanti al mondo di nautica internazionale,
1: ma cercare di diventare...
0: Il più importante. Ci ha dato una mano, una grossa mano, ci hanno dato una grossa mano anche i nostri grandi che hanno finalmente deciso di sposare con noi, anzi qualcuno di loro l'ha spinta, la data spostata di 8 giorni. Qualche problema l'abbiamo avuto, non pochi, in città per cercare di, perché chiaramente per la città è un cambiamento, quindi hanno dovuto un po' adeguarsi, qualcuno si è un po' arrabbiato, un grande aiuto è arrivato dal presidente Paroli che ci ha aiutati a gestire un po' le criticità e devo dire anche stiamo cominciando a trovare anche un modus operandi anche con Porto Antonio.

0: Dico, quindi no, non è facile, perché
1: alla fine si riesce a
0: alla
1: fare.
0: Fine, cioè, i genovesi non sono facili alle novità, ma poi quando capiscono ti seguono.
1: Le sposano. Grazie. Noi siamo un po' fuori tempo, però una cosa voglio chiedergliela sugli ETS. Cioè, abbiamo parlato di transizione energetica, le chiedo di rispondermi in poco tempo. Che cosa si può fare?
2: Il Green Deal è nato per spingere alla decarbonizzazione, quindi tutte le persone civili sono orientate a questo obiettivo e anche le imprese del settore sono già partite, anche perché il nostro è un settore molto regolamentato, quindi già ben prima dell'introduzione da parte della von der Leyen di queste normative che hanno imposto nuove tasse al nostro settore, l'IMO, quindi l'agenzia dell'ONU che regola il trasporto marittimo internazionale, ha attivato delle regole per diminuire le emissioni, sì. E noi lo abbiamo fatto. Mario Zanetti ha detto 90% delle merci trasportate al mondo, 2.3 di emissioni. Poi è arrivato l'ETS, una tassa che dall'anno scorso le imprese in Europa pagano, solo in Europa, imprese mondiali in Europa, con una sorta di penalizzazione rispetto a imprese concorrenti operanti fuori Europa. E va bene, ci siamo messi lì e abbiamo strutturato anche i nostri budget finanziari per pagare queste tasse, la cui formula è pay to pollute, cioè paghi per inquinare. Noi non andiamo verso un minore inquinamento, noi paghiamo una tassa per poter continuare a inquinare, una stortura. Paghiamo e diciamo, va bene, questi soldi che paghiamo possiamo investirli, che era l'obiettivo del Green Deal del 2021, per attivare investimenti materiali di CAPEX, quindi di batterie, combustibili alternative, cold ironing, eccetera, per ridurre l'inquinamento? Sì, sul piano dei principi, sul piano esecutivo non è accaduto, quindi noi ormai da 2 anni, l'anno scorso c'è stato un gettito delle imprese di 600 milioni, quest'anno raggiungerà quasi 1 miliardo, che le imprese versano in un conto del Ministro dell'Economia e della Finanza, il Vice Ministro Rixi, autorevolissimo esponente, se non altro per le teste che gli abbiamo fatto come operatori. Il 30 di dicembre c'è il conto corrente al MEF, dove ci sono miliardi che in gran parte vanno in Europa o vengono destinati a funzioni diverse. Questa è un'ingiustizia sulla quale noi ci arrangiamo, perché più che protestare, oggi le nostre proteste sono state piuttosto inefficaci. La cosa che diciamo fondamentale è, in un mercato internazionale sottoposto a concorrenza è accettabile, però aumentiamo i prezzi, ed è quello che è accaduto, perché noi stiamo aumentando i prezzi su un nolo della pasta asciutta che le dicevo prima, da Genova al Sudafrica, che è di $1,000, noi applichiamo una percentuale di sovrattassa che paga la merce. Ma quello che è paradossale, dove ci stiamo facendo male e dove il Vice Ministro Rixi insieme a una serie di nostri parlamentari europei, a partire dal Vice Presidente della Commissione Raffaele Fitto, stanno lavorando, è per fare in sì che nel trasporto marittimo nazionale, quindi per la specificità del nostro Paese, questa penalizzazione venga meno, se non altro, priorità assoluta, ho terminato, nei collegamenti tra la penisola e le isole.
1: Almeno la continuità territoriale. Io la ringrazio molto, grazie del vostro contributo, prego di accomodarvi. Grazie. Sì, adesso invito Roberto Alberti, CFO di Costa Crociere, benvenuto, e Marco Valle, CEO del gruppo Azimut Benetti, benvenuto. Allora, comincio dalle crociere.
3: Vediamo, funziona?
1: Sì, penso di sì.
3: Sentite?
1: Sì. Ok. E allora sono...

0: L'abbiamo sentito prima, no? Le crociere hanno un impatto sui territori, ci sono fasi nelle quali dice, l'impatto è complicato, e invece ho la sensazione che l'impatto sui territori sia molto positivo, non solo per la scoperta dei territori, ma per le filiere che attivano, è così?
1: Sì, decisamente. Permettetemi solo di dare due numeri. Il settore croceristico per l'Italia...
0: Sto guardando se il microfono, se il suo microfono è...
2: Riproviamo, ora
0: ecco, adesso sì.
2: Ok, benissimo, buongiorno a tutti. Dicevo, permettetemi di partire da alcuni numeri a livello nazionale. Ecco, il settore croceristico genera annualmente circa oltre 18 miliardi di euro di impatto economico e sostiene oltre 110.000 posti di lavoro, quindi numeri importanti in continua crescita. Mediamente il settore cresce, è proiettato a crescere il 5% all'anno, con degli effetti immediati sui territori, perché ricordiamo che il settore croceristico non è solo turismo, è anche turismo, perché l'Italia è il primo paese in Europa a beneficiare del settore e dei flussi turistici, con oltre 14 milioni di passeggeri movimentati ogni anno, ma poi il settore croceristico ha anche un volano su quello che è l'industria. Abbiamo parlato dei cantieri. Mentre il 90% delle navi commerciali sono ormai costruite in Asia, il settore croceristico rimane un primato europeo ed italiano. Oltre una nave su due da crociera è costruita in Italia, generando un effetto moltiplicatore sul paese e sui territori importante. Il dialogo con i territori è fondamentale, perché il settore croceristico può diventare davvero una opportunità nuova per alcuni porti. Nel caso di Costa Crociere pensiamo a Savona, dove il declino dell'industria pesante per la città si è accompagnato con una collaborazione forte tra le istituzioni locali e il privato per supportare un cambiamento della città verso una transizione turistica, che poi ha portato Savona a diventare uno dei principali porti italiani.
0: Cioè, in questo tempo in cui cambiano le geografie, il ruolo delle città di attrarre e diventare destinazione, magari riconvertirsi, perché il tema abbiamo usato, cioè il vocabolario che sta cambiando, no? Rigenerarsi, riconvertirsi, sono occasioni che, quando accadono le trasformazioni, sono l'unico modo per restare competitivi.
2: Assolutamente, e diventano, come dire, un elemento dinamico del territorio, perché poi questo porta altri cambiamenti, altri effetti positivi. Un esempio più recente è Taranto, dove Taranto è una realtà industriale, storica, importante, ed è ormai da qualche anno Costa, con il supporto, il forte supporto delle istituzioni locali, ha portato stabilmente una nave ad operare in quel territorio, generando flussi turistici, impatti sul territorio in termini di approvvigionamento, in termini di spesa diretta degli ospiti sulle destinazioni. E quindi, ecco, il modello nostro è quello di lavorare in maniera integrata con i territori. È importante puntare poi sulle nuove sfide che il settore si appresta ad affrontare. Abbiamo parlato di infrastrutture, della necessità di avere collegamenti sempre più efficienti tra porto, aeroporto e ferrovie, in modo da facilitare l'accesso al porto, ma anche favorire la circolazione dei flussi, e magari una circolazione che sia la più sostenibile possibile, quindi portarla dalla strada alla ferrovia. E lì ecco il lavoro che si deve fare insieme, deve

portare, ecco, a supportare questi cambiamenti. Un'altra sfida importante che dobbiamo insieme affrontare riguarda il ruolo dei porti come hub energetici. La transizione energetica è ormai, come dire, è avviata, non si può tornare indietro, ed è importante che il nostro sistema portuale sia in grado di

0: penso agli investimenti che sono stati fatti sullo shore power supportati dai fondi del PNRR, penso altresì alla necessità che nei porti sia poi disponibile il fuel alternativi a costi sostenibili per le compagnie croceristiche. Ed infine la formazione, è un settore in crescita, l'economia del mare in generale è un settore che sta crescendo molto, abbiamo sentito dei numeri in apertura nello speech del presidente Zanetti e su questo ecco un altro elemento su cui istituzioni e aziende devono lavorare insieme per garantire.
1: Ci torniamo per dopo. Questo perché questo della formazione, delle occasioni di lavoro, ci voglio tornare in maniera ancora più approfondita. Devo dire che ai porti si chiedono un sacco di cose. Sentivo che se io fossi un presidente di autorità o una presidente di autorità portuale, insomma i compiti che vi vogliono affidare sono tantissimi. Però il tema dell'ecosistema o del sistema effettivamente è un tema dove il ruolo dei privati e del pubblico, delle istituzioni in questo campo forse è ancora più delicato che altrove. Marco Valle, voi fate un
2: buonasera
1: di bellissime cose. Il ritmo di crescita è stato impressionante in questi anni, addirittura non solo crescita a doppia cifra, ma raddoppio in un arco di tempo molto breve, in un mercato molto competitivo, perché non è che voi forse fate tra le più belle al mondo, ma ci sono anche altri che le fanno belle, quindi dovete stare su un mercato dove bisogna essere innovativi, le soluzioni di design più accattivanti, competitivi, bisogna investire un sacco.
2: Sicuramente, bisogna continuare a investire per essere competitivi. Quello che ha detto prima il presidente Formenti è verissimo, come Italia siamo riconosciuti al mondo, siamo i primi super yachts, come Asimo Benetti siamo i primi di questa classifica mondiale, lo siamo da 26 anni, non è un caso, perché è un investimento continuativo, cercare di capire quali sono il trend di questo mercato e anche cercare di deviare il mercato seguendo le nostre innovazioni.
1: Cioè tipo, che vuol dire deviare il mercato?
2: Nel senso che
1: creare... Qual è una cosa che voi state facendo che gli altri non fanno?
2: Allora, un po' di segreti non posso rilevarli.
1: Ma giusto una ovviamente. Cosa, diciamo... che non mette in
2: però abbiamo lanciato delle imbarcazioni, faccio un esempio per tutte, che può essere il Benetti Oasis, che era un 40 metri che ha spiazzato un po' tutto il mondo della nautica mondiale, perché all'inizio non è stato neanche capito e poi è stato copiato su larga scala su tutti i cantieri del mondo. Questo è uno dei tanti esempi che noi abbiamo messo in pista, che stiamo sviluppando quello che può essere il prossimo futuro. È vero, il mercato dei mega yacht sta crescendo nonostante le incertezze geopolitiche, nonostante le incertezze diciamo economiche, ma il mega yacht sta continuando a crescere. C'è un po' di rallentamento su quello che è la nautica, la diporto, che ha sostenuto la crescita di questo bellissimo business in Italia. Stiamo ripensando come entrare in quello che è un segmento di entry level, che per noi consideriamo entry level, intorno tra i 40 e i 45 piedi, qualcosa che in questo momento è molto competitivo e difficile da far innovazione, ma è quello che serve per poter ricominciare a guadagnare quote di mercato in un settore che in questo momento qua è frastagliato da una quantità enorme di brands di qualunque tipo, in particolare quelli non solo italiani ma anche americani. Per quanto riguarda invece il mercato attuale, è vero che c'è un po' di problema di situazione economica, come dicevo prima, sopra il cosiddetto 24-30 metri in su non ci sono delle flessioni di mercato e lo dimostriamo anche portando un 44 metri al Salone di Genova e ci crediamo.
1: Il primo ottobre.
2: Il primo ottobre saremo là.
1: Bene, grazie. Grazie. Torno da Alberti per la questione delle competenze, delle occasioni di lavoro. Lo dico perché penso che se ho capito una cosa è che nel mare c'è un sacco di lavoro. Bisogna andarsela a prendere e formarsi per andarsi. Quindi

0: Cosa state facendo voi e che cosa si sta facendo per attirare competenze, attirare persone? Capitale umano, come si dice.
1: Sì, che il capitale umano per un settore labor intensive come il nostro è fondamentale. E il fabbisogno, diciamo, di competenze è chiave. Abbiamo sentito parlare del fabbisogno di 175.000 nuovi lavoratori tra il 2026 e il 2030, quindi un'opportunità concreta per i nostri territori, per il nostro paese. E la sfida è garantire che le competenze che verranno in qualche modo preparate siano in linea con quelle che sono i fabbisogni delle aziende, e da qui la necessità di una formazione che sia una formazione efficace. E perché la formazione sia efficace è bene che sia costruita su ruoli che realmente sono richiesti e che il percorso formativo veda il coinvolgimento attivo e importante delle aziende, in modo proprio da ridurre la distanza tra ciò che si studia e poi ciò che il mondo del lavoro richiede. E la nostra azienda sta lavorando ormai da anni in questo modo. Collaboriamo con, organizziamo con le regioni e in collaborazione con l'Accademia Italiana della Marina Mercantile, che è un elemento di pregio del nostro paese, che ha sede anche tra l'altro a Genova, e la nostra azienda è proprio coinvolta nel percorso formativo, dalla definizione dei ruoli alla progettazione dei contenuti formativi, alle docenze, laboratori, agli stage, fino all'inserimento professionale. Un dato: negli ultimi anni abbiamo formato più di 2.000 giovani, e oltre il 90% di questi giovani sono stati poi occupati a bordo, quindi con un successo davvero importante. E questo proprio perché è un percorso fatto insieme. E su questo dobbiamo puntare, perché la crescita è una crescita imponente, le professionalità sono numerose. A bordo delle nostre navi abbiamo oltre 200 professionalità, dalla cucina alla pasticceria, all'hospitality, all'amministrazione, alle escursioni, all'animazione, ai ruoli tecnici. E poi ci sono i ruoli nuovi, perché con la transizione energetica e la transizione digitale c'è necessità di formare nuove competenze, quindi con figure specializzate nella gestione dei dati, l'intelligenza artificiale, pensiamo, e ripeto, la sostenibilità. Quindi ecco, sul futuro credo che tre siano veramente le azioni pragmatiche che si possono realizzare per supportare il volano occupazionale del settore. Uno è il rafforzare l'orientamento, perché molte famiglie, molti giovani non conoscono le professionalità del mare, non conoscono la qualità che le professionalità del mare richiedono, e non conoscono le opportunità che l'economia del mare può offrire. Il secondo è assicurare dei programmi continuativi di formazione che siano in linea con le esigenze, con il fabbisogno delle aziende. E infine una collaborazione strutturale tra istituzioni, quindi regione, scuole, università, ITS e aziende, proprio per scaricare le potenzialità che questo settore ha sul nostro paese, in particolare sui territori, e fare in modo che il talento dei giovani diventi davvero un elemento di crescita sostenibile.
0: Un fattore di crescita per questo paese, perché se ne parla sempre paese, troppo male di questi giovani, perché si dice sempre che non vogliono fare, non vogliono dire. Ci sono tanti che magari non sanno qual è il campo nel quale potrebbero dare il meglio di sé. Mi piace molto quel concetto di formazione efficace, un misto tra quello di cui c'è bisogno nelle imprese.

0: Sì, quello di cui hanno bisogno i sistemi informativi. Valle, un'azienda grande come la sua, come quella che lei governa, ha una grande responsabilità, perché la filiera, la parola filiera è affiorata molto in questo nostro pomeriggio e dipende tanto da voi, perché voi siete, come dire, la parte visibile e forte. Ecco, funziona il meccanismo di filiera o qualcosa le istituzioni potrebbero aiutare, o anche le banche, ci metto anche loro?
1: Allora, per filiera del settore nautico la considero strategica, nessun tipo di nuovo prodotto, nessun tipo di nuova innovazione può essere concepita o aver successo se non c'è tutta una struttura dietro che supporta fin dall'inizio. Credo che soprattutto per quello che riguarda il mega yacht e super yacht si lavora con centinaia di ditte. Per dare un'idea, solo per dare un'idea di numeri, perché i numeri sono già stati dati, però almeno così si può anche
0: dire anche due della sua dell'impresa.
1: Diciamo che il nostro gruppo è un gruppo da 1,5 miliardi di fatturato, 2500 persone, ma 2500 persone hanno circa 5000 di persone che lavorano come l'indotto. Nel cantiere di Livorno, che facciamo imbarcazioni da 50 metri fino a oltre 100 metri, di dipendenti di Benetti ce ne sono 280, ma ogni giorno entrano 2000 persone a lavorare. È un effetto concatenante, e questo solo a livello di costruzione, perché poi dopo a livello di consegna imbarcazione, turismo imbarcazione, dell'imbarcazione che può navigare, problema delle marine, difficoltà delle marine, difficoltà diciamo di problemi burocratici di registrazione delle navi stesse. Le bandiere, questo è un altro problema che dobbiamo trattare, che in Confindustria se ne parla spesso, perché la bandiera italiana dovrebbe essere quella preferita, invece quella più difficile da gestire, così come l'equipaggio di una bandiera italiana rispetto a quella di una bandiera straniera. Questi sono temi fondamentali per poter sviluppare sempre di più quello che è l'economia del mare per quanto riguarda lo yacht di lusso, che non deve essere considerato una cosa negativa ma una cosa positiva, perché crea valore in tutta la filiera e in tutto quello che tocca e quello che porta. Sono numeri che ha detto prima il Presidente, ma li condivido perché li vedo giornalmente. Credo che dal punto di vista invece di persone che lavorano all'interno dell'azienda, o quantomeno persone che lavorano in questo settore, condivido il fatto che c'è una carenza di disponibilità, e credo che ci debba fare un po' più di attività di marketing, fra virgolette, di quello che può essere l'opportunità per i nuovi giovani, quantomeno i giovani che possono entrare in questo settore, perché ci sono delle opportunità enormi. Noi cerchiamo dall'ingegnere al carrozziere, all'elettricista e al marinaio, in tutte le specializzazioni. Noi abbiamo creato la nostra Academy, i cantieri grossi tendono a fare la propria Academy, la propria formazione, proprio per carenza di questo processo tra scuola, o questo collegamento tra scuola e il mondo del lavoro. Abbiamo supportato un ITS a Viareggio per creare delle nuove professionalità che possono servire per il nostro mondo, e così anche stiamo collaborando con tanti nautici per deviare un po' il percorso formativo all'interno, perché un conto andare sul mercantile, un'altra cosa lavorare su uno yacht. E non se ne parla ancora di stipendi per questi ragazzi, perché sono alti, e questo è il punto che nessuno tocca. È un ambiente, secondo me, positivo. E questa positività va trasmessa in tutti i canali possibili.
0: Grazie, grazie anche per questa cosa. Perché dove c'è domanda i salari sono più alti, questo è evidente. Speriamo che tra le persone che ci stanno seguendo ci siano alcuni giovani che magari dalle conversazioni che hanno ascoltato hanno cominciato a prendere qualche pezzo di decisione. Io vi ringrazio molto e vi auguro buon lavoro.
1: Grazie.
2: Grazie a tutti.
0: Adesso concludiamo con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Benvenuto. Allora,

0: Innanzitutto devo dire una cosa, spesso le istituzioni arrivano alla fine, in questo caso invece è dall'inizio, di alcune cose che probabilmente conosce, ma è venuto a sentire quali sono i punti di forza e anche le complessità. Allora chiedo a lei, dal suo osservatorio, che non è un osservatorio perché è un luogo dove si prendono decisioni, dove in questi anni alcuni di quegli investimenti di cui si è parlato del PNRR sono stati decisi, come sta la nostra Blue Economy?
1: La nostra Blue Economy è una delle eccellenze che abbiamo come paese. Prima si ricordavano i numeri, noi non siamo un paese geograficamente molto esteso, siamo anche un paese che ha un'economia abbastanza matura e anche nei settori industriali dove eccellevamo in molti casi abbiamo perso posizioni. La Blue Economy è una delle eccezioni. Oggi a livello internazionale l'Italia è riconosciuta a livello mondiale sul tema della Blue Economy, mi riferisco non solo alla parte della nautica da diporto dove siamo un'eccellenza mondiale, certo è un mercato relativamente piccolo ma dove l'Italia oggi ha una capacità di innovazione, di progettazione, di dinamicità anche sui mercati. Non a caso si ricordava prima che le grandi imbarcazioni stanno tirando fortemente il mercato, facciamo più fatica sul mercato interno, sul mercato europeo, dove le situazioni anche contingenti dovute alle crisi, diciamo, dell'aumento dei costi delle materie prime, della difficoltà che un continente come quello europeo, che non sta crescendo anche dal punto di vista dei salari, fa nei confronti di un settore che è cresciuto molto, soprattutto negli anni scorsi, diciamo così, su quella che veniva da alcuni definita la nautica sociale, ma comunque delle imbarcazioni medio-piccole, che oggi fanno più fatica perché sono quelle che riguardano più che altro il mercato interno, mentre invece è molto dinamico su quello estero. Poi abbiamo il tema invece più ampio della Blue Economy, cioè il fatto che noi siamo un paese manifatturiero, se non uno dei più grandi paesi manifatturieri, ancora siamo il secondo del continente di fatto. Noi importiamo e esportiamo buona parte dei nostri manufatti e delle materie prime con il trasporto marittimo. L'Europa, dopo la crisi ucraina, sostanzialmente è collegata con gli altri continenti esclusivamente via mare e via cielo. Ora via cielo è particolarmente dispendioso spostare le merci, via mare è molto più conveniente, quindi noi abbiamo tutto il nostro commercio, diciamo, fuori dal continente europeo, che viene gestito via mare. E sul marittimo abbiamo, forse siamo l'unico paese europeo che ha una capacità sia dal punto di vista cantieristico, sia delle compagnie, sia anche il know-how, sia del lavoro portuale, sia anche di tutto l'ecosistema marittimo. Dopo l'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna, diciamo che la capacità marittima del nostro paese è, per mille motivi, forse la più sviluppata a livello europeo. Però noi non siamo un paese marittimo, cioè l'Italia nasce con una vocazione continentale, quindi non ha ancora la consapevolezza delle opportunità che gli dà il mare. Questo governo ha fatto il Ministero del Mare, oltre che il mio ministero, abbiamo fatto per la prima volta il Piano del Mare, stiamo facendo tutta una serie di operazioni, ma sicuramente la conoscenza anche dei luoghi. Prima lei parlava del rapporto porto-città, è stato uno dei grandi temi, e moltissimi non si accorgono dell'importanza del mare se non quando varcano la soglia delle autorità portuali. E questo è un tema.
0: Anche questa,
1: è un tema, perché ridurlo.
0: La interrompo su questo, perché il rapporto tra i porti e le città è stato un rapporto. Io sono napoletano, quindi c'è stato un momento in cui il porto aveva dei muri che a un certo punto sono stati tolti. Quindi c'è stata un'evoluzione. Forse la sfida adesso è quella di cui si diceva prima, cioè di come la città e il porto si vivano come due dimensioni della stessa realtà.
1: Sì, ma poi c'è un tema ancora più forte. Noi abbiamo un sistema portuale che ha circa 53 porti di interesse internazionale, altre nazioni molto più grandi di noi, come ad esempio la Germania, ne ha uno, due. Quindi cosa vuol dire? Che la facilità degli investimenti e della creazione di linee logistiche efficienti è molto più semplice. Quindi quello che noi dobbiamo fare è sfruttare la nostra particolarità geografica, fare sistema. Poi noi siamo un paese europeo, a differenza della Germania, che ha tutte le coste sul sul Mediterraneo, quindi un mare molto complesso, qua passa il 23% del traffico

0: mondiale, però è anche un mare che è frontiera sud dell'Europa, con tutti i rischi geopolitici connessi, e quindi con la necessità di creare un ecosistema unico tra tre continenti diversi, con regole diverse. E ad esempio un tema come l'ETS, che non è così problematico per i porti del nord Europa, per noi avere una tassazione diversa rispetto ai porti nordafricani o quelli medio orientali è un problema, perché banalmente rischiamo che anche le compagnie europee decidano di investire sui porti nordafricani, drenando traffico dai porti del sud Europa. Quindi qua abbiamo grossi problemi da affrontare, e non a caso noi abbiamo fatto anche un incontro ultimamente con tutti i paesi del Mediterraneo per trovare anche di spostare il baricentro della marittimità tra il nord Europa e il Mediterraneo, perché o il Mediterraneo sarà un mare che parlerà in qualche modo la stessa lingua dal punto di vista commerciale, o diventerà sempre di più un mare di conflitti, con un problema che poi si riverserà sostanzialmente.
1: E su questo qualcosa si sta facendo, perché poi è un mare piccolo, no? Perché è solo l'1%.
0: È un mare piccolo, però densamente frequentato, anche se andiamo sulla. Questo vale per la parte commerciale, ma anche sulla nautica di porto. Noi vediamo in giro del mondo dove vanno i maxi yacht, ci accorgiamo che la grande nautica per buona parte è nel Mediterraneo. Quindi se abbiamo un Mediterraneo tranquillo, vendiamo più barche, abbiamo più turisti, abbiamo più commercio. Se abbiamo un mar Mediterraneo che inizia a avere dei problemi, è chiaro che blocchiamo anche quel tipo di mercati. Quindi per noi è anche questo un tema. Quindi la proiezione del nostro paese non solo sul fare le infrastrutture, sistemare i conflitti porto-città, fare una regia nazionale, ma essere anche promotore all'interno del Mediterraneo di una cultura del mare che possa andare in qualche modo a creare un vantaggio competitivo a tutti i paesi del Mediterraneo con delle regole comuni, per evitare potenziali conflitti in futuro. E questo è un altro elemento che è in capo al nostro paese per la centralità geografica, e perché tra i grandi paesi europei siamo l'unico ad avere tutte le coste nel Mediterraneo, quindi non è che possiamo esimerci da questo ruolo.
1: Non abbiamo alternative geografiche, se non altro.
0: Assolutamente.
1: Ecco, a proposito dei porti, la riforma, no, lei diceva ce ne sono 53, ci sono modifiche in corso, la possibilità di rendere una governance generale ancora più efficace?
0: Il tema della riforma è l'unica riforma strutturale che ha voluto questo governo che venisse discussa in Parlamento, quindi ovviamente noi siamo pronti a fare delle modifiche. I temi cardine della riforma sono alcuni: il fatto di avere regole omogenee su tutti i porti nazionali, perché banalmente si parlava prima degli sdoganamenti, ma noi non possiamo avere sdoganamenti diversi a seconda delle latitudini, avere un sistema informatico nazionale omogeneo, riuscire a fare in modo di esportare le buone pratiche di un porto in un altro porto contaminandoli, evitando ognuno che si tenga per sé le proprie conoscenze come vantaggio competitivo all'interno dello Stato, e fare un sistema che sia competitivo con i porti del Nord Europa. Questo vuol dire anche quindi non solo aiutare a fare una carta di servizi nazionale, ma aiutare a agevolare gli investimenti, cercare di aiutare le autorità portuali, perché le autorità portuali sono grandi, ma piccole per la mole di investimenti che dovranno essere fatte per adeguare gli scali italiani nel futuro. Faccio un esempio: diga su Genova, sappiamo bene che l'autorità portuale di Genova, che sta facendo un grandissimo lavoro e ha due importanti lavori, uno ribaltamento a mare di Fincantieri per creare finalmente un cantiere anche in Italia, che fare navi anche superiori ai 400 metri, e l'altro la diga di Genova, che però sono opere epocali. Quindi la gestione di opere di questo tipo presuppongono per lo Stato la creazione di commissari, la creazione di tutta una serie di strutture che invece dal mio punto di vista bisognerebbe avere una stazione appaltante a livello nazionale che garantisca la capacità di gestire questi progetti senza andare a colpire poi la finanza della singola autorità portuale, che di fronte magari problemi di caro materiale o di altre cose poi si trova in difficoltà.
1: E questo suo schema sta camminando?
0: Questo schema sta camminando. Oltretutto questo schema deve servire anche per dare una proiezione estera ai porti italiani, come hanno fatto i cinesi hanno comprato 73 porti nel mondo. Non abbiamo quell'ambizione, ma sicuramente iniziare a pensare di poter avere investimenti di una società di Stato italiana anche in paesi terzi, in Nord Africa piuttosto dalle altre parti, può consentire, ripeto, la creazione di questo ecosistema, che deve essere un ecosistema win-win. E questo per

0: andare a fare in modo di evitare che invece altri continenti, come ad esempio l'Asia, prenda possesso di porti diciamo di fronte alle nostre coste che diventano nostri competitori. Quindi abbiamo bisogno di avere nuovi strumenti, il mondo si sta evolvendo, abbiamo bisogno di attrarre investimenti privati, di dare certezza agli armatori e utilizzare la grande forza che abbiamo, perché vorrei ricordare che l'Italia al netto che ogni tanto siamo un po' conflittuali perché abbiamo anche due confederazioni d'arma, che spero che prima o poi arriviamo a una, come è successo sulla nautica da diporto, che da due siamo arrivati a uno, però se li vediamo entrambi sono leader a livello mondiale, chi nel settore del roro dei traghetti, chi nel settore del container e diciamo della crociere. Però noi, mettendo insieme tutte le forze che abbiamo come paese, oggi rappresentiamo una fetta importante delle flotte mondiali. Guarda, io l'altro giorno ho fatto una riunione con Cipro, Malta, Grecia e noi italiani rappresentiamo il 60% delle flotte. Quindi in realtà noi abbiamo una grandissima posizione che non sfruttiamo anche nei confronti dei nostri partner, e questo è un tema. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare di dare centralità alla marittimità. L'Italia su quello non ha mai investito, gli investimenti oggi che ci sono nei porti, storicamente, che fa il nostro paese nei porti, sono una minima parte rispetto agli investimenti che si fanno in ferrovie e sulle strade. Abbiamo bisogno di dare visibilità a questo settore, che altrimenti rimane solo per gli addetti ai lavori. Anche sul tema delle opportunità dei giovani, tra l'altro stiamo allargando qua anche l'Accademia della Marina Mercantile, che l'abbiamo portata finalmente all'interno del porto di Genova e gli abbiamo dato anche più visibilità e più spazi. Ma oggi noi sul settore marittimo abbiamo praticamente richieste di occupazioni esponenzialmente infinite, con stipendi medio-alti. Il problema è che tre quarti dei giovani italiani non sanno neanche che queste opportunità esistono. Quindi stiamo parlando sia sul settore della nautica da diporto, sia sul settore della marina mercantile e commerciale, la possibilità anche di formare nuove generazioni di italiani.
1: Ecco, un'iniziativa come questa ha anche questo scopo, e ci impegniamo come Corriere della Sera a immaginare una cosa finalizzata solo al tema del lavoro. Troveremo un modo per farlo attraverso Persone e Talenti, che è un mensile che è dedicato a questo, attraverso un incontro, perché questo e lo si può fare proprio con la collaborazione di tutti.
0: Io le dico una cosa: vicino a Napoli, dove viene, c'è un ente privato che forma equipaggi e che formerà prossimamente, ad esempio, tutti gli equipaggi per le navi della Disney, che fa una nuova flotta, e una marea di altri equipaggi paragonali a decine di migliaia di occupati, e nessuno ne ha visibilità. Cioè, abbiamo delle eccellenze a livello italiano che non siamo in grado di veicolare alle nuove generazioni. Quindi io credo che noi questo know-how lo dobbiamo mettere, non può essere solo il fatto che l'Italia in potenza può essere una grande potenza marittima, lo deve diventare in eminenza, e per farlo un percorso che va fatto insieme al cluster, alle autonomie locali, perché avere tanti porti vuol dire coinvolgere tutto. Il tema dell'ETS sul nazionale è un problema anche per l'autostrada del mare, è folle che io debba magari raddoppiare la rete autostradale quando potrei far viaggiare camion su nave. Peccato che oggi abbiamo perso quasi 350.000 camion, perché con l'entrata dell'ETS molti camion hanno preferito tornare sulle autostrade, così come è folle che io devo rincarare i beni e i servizi a territori come soprattutto la Sardegna, che si trova a 12 ore di navigazione dal continente e che oggettivamente sull'ETS rischia di una recessione importante da un punto di vista economico. Quindi abbiamo bisogno, come posso dire, di togliere l'ideologia e di arrivare a una valutazione di carattere economico sulle misure anche adottate dall'Unione Europea, perché a volte rischiano di essere un po' tafazziste.
1: Grazie, io le auguro buon lavoro. Grazie a tutte le persone che sono state con noi e a chi ci ha seguito a distanza. Buon lavoro a tutti e buon impegno.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato, e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina, però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a

0: loro che sono residenti del comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello, gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
0: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che insomma fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto, e era là sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì e più o meno insieme ai castagni e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'area del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'area di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto tra virgolette che sono funghi che vengono con l'uva.

0: cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fulgino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto, per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli,
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì, e quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi, in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino, da quasi 40 anni, è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Begua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare Ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino, il custode che da quasi 40 anni, con un amore incondizionato, porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù, a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente

0: una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino, che da quasi 40 anni, con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni, ma ne mostri 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci, Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia.
1: Certamente, era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanima, tutte e due. Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi da quando ero bambino io, che certo, arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sì. Sennò poi è... Oh, sei noi. Lino? Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego. Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo. Senti, tu, solo in conclusione, sì, la apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvio, perché ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario, che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana. Cioè, è vero?
1: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini, se no?
0: E allora, andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica

tecnica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

Prima di passare ai saluti finali, mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito. Guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Io devo dire una cosa, sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo, vivo, allegro.
0: E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia, ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso grazie. Che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, guardate che meraviglia. Mamma mia, che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: Buongiorno dalle alture di Cipressa, io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, lui è il migliore,

0: dirlo.
1: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone, ma non l'ha usato.
2: Lo sanno tutti.
1: Lo sanno.
3: Ormai l'età.
0: Vabbè, dai.
1: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio, parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
3: No,
1: Antonino.
3: C'è il presidente.
1: Antonino.
0: Sempre il presidente.
1: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
0: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo, che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che certo. abbiamo fatto una crescita, via.
3: Ecco. Siamo cresciuti qualitativamente,
1: ecco,
3: diciamo.
1: Però... No, aspettate, sì. Cambio generazionale, sì. Perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale abbiamo dei ragazzi?
0: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco. E quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo...
1: Si cerca di divulgare un messaggio.
0: Divulgiamo il messaggio, esatto.
1: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia, intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, le piante, o sbaglio?
3: Ma di punta?
1: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
3: Direi comunque i porcini.
1: Okay.
3: Boletus aereus, boletus reticulatus, boletus edulis. Il boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
1: È una terra generosa la provincia di Imperia?
3: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
1: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
3: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere parliamo circa di 750 specie, ecco. Ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
1: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive, perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore in quello specifico momento magari è l'esplosione del sapore, della qualità? Chiedo, è una domanda.
3: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
1: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
0: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
1: Ah, ecco.
0: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché... Gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato da 150.

0: Sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore, un dolore. Significare?
0: Questo è un dolore per noi.
1: Fototrappole.
2: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
1: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
2: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
1: Improvvisa però, o era già datata, diciamo?
2: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
1: piano
2: e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. No, bisogna...
0: Ma poi, se mi permette, fattori. C'è anche un mistero. Infatti,
1: ci doveva essere.
0: Bisogna dirlo, vero, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera. Più anziani di me, ecco, sì, amici, così. Dice: il fungo nasce dove e quando vuole.
2: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
1: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio, anche dal velenoso.
2: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby, no, comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia, per passione, così, e rimane una passione.
0: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
1: anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla, e quindi cercare di proseguire.
0: Noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto, diciamo, della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
1: Ecco, e a maggior ragione, per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo, è fondamentale, però mi sembra di capire anche, non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
2: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
1: Ma anche per una tutela.
2: Ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale, noi rimaniamo stupiti, perché raccolgono dei funghi che proprio... ma è vero, e se li mangiano,
1: ecco,
2: se li mangiano pure.
1: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io, mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi, però.
0: No. Io mi sono portata anche il
1: e ho visto, e c'è tutto,
2: certo, c'è.
1: No, non serve, torniamo sull'asfalto, no, sì. In caso. No, una, se posso, chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese.

0: ce l'avete. Tu ce l'hai.
1: Ma io
2: in 86 anni si è mangiato solo risotto con i porcini.
1: Per me non è, per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
2: Conservato. Mario,
1: invece, Mario può dire qualche altra cosa.
3: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
2: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, sì. Quindi rimaniamo col fungo impanato. Così non ci facciamo male.
1: Il porcino.
2: No. Porcino.
3: Certo, sì.
2: E un'ultima cosa. Mi hanno detto, ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico
1: no,
2: tutto
1: non
2: l'anno.
1: Ma... assolutamente no. Se adesso, per esempio, dovesse arrivare un periodo in cui ci sia, 3, 4, 5 giorni di pioggia,
2: tutti a fuchi,
1: un po' costante, non quella violenta, io dico che sì, poi dopo quello, qualcosa...
3: Cioè noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
2: Io spero di non confidarci troppo, però... Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi. Alla prossima, mi auguro, non
1: la
2: nel
1: prossima,
2: bosco.
1: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita, direi, no? La si può fare quando noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
2: Non ha resistito.
1: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
2: il guru,
3: con un altro micologo di
1: Caccia. Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze, dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
2: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
2: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervase Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
2: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti

0: eventi come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
1: candidarsi a diventarlo.
0: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
1: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto. E questo è uno degli esempi appunto degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
0: Certamente, si può partire dal ponte di Annibale e seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
1: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
0: San Gervasio e Procasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Procasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
1: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
0: Siamo nella zona di Bosco Chiosa, voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluriessenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
1: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello è un banano, io non so cosa sia.
0: Quello lì sì.
1: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
0: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
1: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
0: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi, quindi era un'economia agricola, noi la definiamo, urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio, perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
1: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, Perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare,
0: sì.
1: Che bellezza!
0: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei sestieri, è stato inserito nell'app History Around, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli,

0: e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
1: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che
0: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
1: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute, chissà che un giorno
0: non possa ributtare
1: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
0: Nella famosa tempesta del 2018.
1: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi 10 anni senza morire. Allora facciamo ancora due passi così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi
0: Gervasio e Protasio.
1: E Protasio, e qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
0: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del sestiere e dei santi. Ogni sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
1: qua arrivano tante persone.
0: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
1: Qua che alberi abbiamo?
0: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
1: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
0: Sicuramente sì.
1: Castagne, hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rappallizzata, un esempio di rappallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra, con le immagini che abbiamo visto in apertura verso il promontorio, la cappelletta è chiusa di solito?
0: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rappallizzazione, che al di là della rappallizzazione, prendendo atto della rappallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito.
1: Ah.
0: Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
1: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
0: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, ah. Forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
1: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
0: si viveva
1: e parecchio anche durante il periodo della guerra, erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
0: Non c'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
1: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
0: Certo.
1: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a Rapallo.